0: Alessandro Monaco, sindaco del comune di Casa Canditella, in provincia di Chieti, Emanuele Conte, assessore alle risorse finanziarie, economiche e patrimoniali del comune di Milano, Anselmo Pellizzi, segretario nazionale di Rete Eco Digital, Matteo Testi, fondatore di AI Venture Builder, Karen Iacono, direttrice esecutiva di Vert Project, Anastasia Salzano, Chief Marketing Officer della startup Generazione Terra, Giuseppe Patta, presidente di SOS Terra ETS, Stefano Bennati, ESG e Sustainability Senior Advisor, Flavio De Septis, Chief Information Security Officer e Head of Security Operation di Tesis Group, Marco Marchesani, ESG Specialist di Triblock, Filomena Maggino, professoressa ordinario di Statistica Sociale all'Università La Sapienza di Roma. Questo è il ricco parterre di questo appuntamento che ricordo. Si intitola Territori intelligenti, sicuri e sostenibili, l'Eco Digital Forum tenutosi mercoledì 22 luglio a Roma. Buon ascolto.
1: Dovete sapere tutti che questo microfono è per la diretta degli amici di Radio Radicale, quindi chiunque deve parlare su due microfoni, questo che non sente niente e quindi è assolutamente. Vediamo, c'è un. Qualcuno secondo te?
2: Mi chiamate.
1: Qualcuno della poderosa organizzazione del Palazzo delle Esposizioni? Prego. Palaexpo. Allora, poi abbiamo.
2: Mi chiamare. Funziona? No?
1: Si è acceso, quindi qualcosa vorrà dire.
2: No, questo funziona.
1: Allora, vabbè, usiamo intanto quest'altro, serve uno alla volta, non è che dobbiamo metterci. Allora, fatemi vedere chi è tra i primi, così vengono già qua, chez moi. Allora, Mino c'è, Legnini sta arrivando, Federico Protto può venire qua, che così parla tra i primi, e poi, poiché, dopo Protto c'è Luigi Gabriele, può venire là. Così siete tra i primi, prego, lo si accomodi. Allora, più o meno, Luigi può venire anche da solo, Agata non ha bisogno di essere accompagnato, ho capito che lo vedi, se, i posti in avanti sono tutti liberi e gratuiti, anche per la delegazione napoletana degli Young Eco Digital che si approvinquano. Potete stare, andiamo. I napoletani si sono vestiti con la camicia bianca per sembrare più scicchettini. Va bene, allora. Che succede?
3: Niente,
1: Facciamo
3: cambio tecnico.
1: Changer.
2: Questa è la
1: Aspetta. La faccia. Allora, scusate che stacco almeno il telefono perché oggi è anche emergenza incendi. Ovviamente oggi mi sono dovuto sciroppare un po' Canale 5 stamattina, domani facciamo ancora e ricordiamo ai cittadini che il governo non ha mai fatto un piano antincendi adeguato, vabbè, purtroppo. Dopo anni, continuiamo, io pensate che esattamente 25 anni fa introdussi con decreto legge il reato di incendio boschivo perché in Italia gli incendi non erano, incendi dei boschi, non erano reato, solo se incendiavi una persona, per fortuna era reato almeno quello, e quindi è completato. Allora, ben arrivati, vedo che pian piano arrivano tutti. Allora, poche parole introduttive, poi diremo, facciamo vedere il video della Presidente dell'Assemblea Capitolina, che purtroppo è rimasta bloccata in infinite riunioni, anche se ha detto che erano impegni precedentemente presi, in realtà erano riunioni incasinate dopo, come succede. Però poche parole per. No, prima parla poi Mino, poi l'Assemblea Capitolina. Prima l'Assemblea Capitolina. Allora, poche parole per spiegare il senso del vedersi e di vedersi tra persone diverse che non si conoscono. Quindi la prima cosa, qua alcuni si conoscono pure, non tutti, però tendenzialmente persone che non si conoscono e che però operano in settori simili, che sono quelli del fatto che siete esseri terrestri, che vivete sulla Terra e quindi siete vittime dello stesso cambiamento climatico globale e quindi potreste e potremmo perire insieme se non ci facciamo bene.

ha fatto ben altro, ben altri guai ho avuto nella vita di stare seduto. Allora, e sono contento che c'è anche Giovanni, perché è uno dei nostri neoeletti sindaci ecodigital. Abbiamo lanciato l'iniziativa là, c'era pure il sindaco, è venuto pure il sindaco tuo vicino di casa, Calandella, da come Canditella, questi paesi hanno dei nomi strani, casa Canditella, provincia di Aquila, no, di Chieti. Ah, no, provincia di Chieti, quindi siete proprio soci. Perfetto, siamo qui. State attenti che adesso questo vi mette un poco di antenne 5G, perché appena avete un sindaco, in vetta paperone dei paperoni ci uscivano i dollari, a lui gli escono le antennine. Allora, diciamo che l'obiettivo, guardate, è molto semplice. Negli anni abbiamo realizzato, ho lanciato questa idea di una rete ecodigita perché vedevo tanti giovani innovatori, bravi, ma che ognuno viveva la sua esistenza in modo molto autonomo, con una scarsa capacità di fare rete, di fare interscambio e di diventare anche soggetto, non dico politico, ma almeno sociale, rilevante. Noi abbiamo un paese pieno di belle esperienze, di gente capace, di gente innovativa, di gente che fa cose belle, a cominciare dai giovani innovatori, ma fino a tutte le istituzioni, che fanno tante belle esperienze. Prevalentemente quando ci si riunisce invece noi siamo il regno del lamento, e quindi c'è una specie di lamento collettivo che deprime invece che motivare le persone. L'iniziativa che facciamo ormai da anni, siamo alla centesima credo, incontro, lo facciamo ovviamente a Roma, a Napoli, l'abbiamo fatto a Milano, lo facciamo a Palermo, a Catania, l'abbiamo fatto a Bari, l'abbiamo fatto a Bologna, a Genova, è quello di mettere insieme esperienze importanti con un obiettivo e una strategia ovviamente, mettere insieme la transizione ecologica e quella digitale, cioè questa è la sfida che l'Unione Europea si è data, sono i famosi soldi, infatti Giuseppe Conte è venuto a varie nostre iniziative, perché ovviamente è contento che lo ringraziamo, dei famosi 200 miliardi, adesso vediamo se potremo ringraziare anche qualcuno di questo governo, almeno qualcuno che ha speso bene una parte dei 200 miliardi, perché poi, come al solito, noi siamo un popolo che prima si esalta e poi vede che invece ci stanno i problemi. Allora, il tema è la transizione ecologica e digitale è indispensabile, non è che possiamo fare a meno. Quella ecologica, perché credo che oggi anche quelli più, come dire, scellerati, iniziano a capire che il cambiamento climatico e la crisi climatica sono una realtà, probabilmente, non sono sicuro al 100%, ma io credo che questa estate 26 rischia di essere l'estate in cui si iniziano a avverare quelle che non sono profezie, ma sono previsioni scientifiche, perché se sono decenni che tutti gli scienziati, l'IPCC, eccetera, dice che il surriscaldamento globale aumenta, che cresce, che noi abbiamo anche alte cariche dello Stato che dicono ha fatto sempre caldo, è una roba che ti fa scendere le braccia a terra, perché tu puoi contestare che dice, non so, questo caldo penso sia dovuto all'eruzione di qualche vulcano, non lo so, dici, inventa una cosa, ma non puoi negare che sia un caldo eccezionale, visto che tutti i dati ti stanno mettendo di fronte al fatto che sembra di vivere a Dubai e non a Roma. Anzi, con il paradosso che in alcuni giorni le temperature di Dubai sono più basse di quelle di Roma in luglio, quindi noi stiamo parlando in luglio. Allora, è evidente che la situazione è drammatica, perché aumenta di molto il cambiamento climatico, è più forte. 20 anni fa, quasi, abbiamo fatto la conferenza nazionale sul clima in cui lanciamo esattamente il decalogo, diciamo così, delle cose da fare per l'adattamento climatico, non è stato fatto quasi nulla. E proprio adesso, dicevo, mi trovo a discutere ancora dell'emergenza incendi che c'era anche prima, perché se ho fatto la legge 20 anni fa per il reato incendio boschivo, l'ho fatto perché c'erano incendi in corso drammatici e sono riuscito a ottenere dal governo di fare un decreto legge urgente, l'unico della storia d'Italia, a firma del Ministro dell'Agricoltura, perché il Ministro della Giustizia non voleva introdurre questo reato incendio boschivo, cioè penso un paradosso, però avendo un Presidente del Consiglio costituzionalista come Giuliano Amato, gli disse, ma Alfonso, tu lo puoi presentare come Ministro dell'Agricoltura, nessuno vieta al Ministro dell'Agricoltura di presentare un progetto di legge con un reato coerente ovviamente al fatto che sei il Ministro dell'Agricoltura e delle foreste, quindi io volevo difendere le foreste, non ero proprio impazzito, diciamo così, e quindi quello è un decreto legge che ha introdotto, adesso il problema è arrestare gli incendiari e poi condannarli, perché sennò fai la legge, ma

0: di non avere. Quindi il tema cambiamento climatico è chiaro a tutti. Il tema digitale è fortemente connesso, anche se a alcuni non sembra così, ma è connesso per varie ragioni, almeno per due fondamentali ragioni. La prima, che il digitale in tutte le sue forme ci dà una serie di potenzialità e possibilità di intervento che io non avevo 10 anni fa e men che meno ce l'avevano i miei predecessori. Perché è ovvio che hai strumenti, anche solo soltanto di monitoraggio e di verifica delle cose, estremamente più puntuali di quando noi facevamo una norma e dovevi aspettare 3, 4, 5 anni per vedere se i risultati erano esistenti, non esistenti, eccetera. Quindi il digitale, poi aggiungiamo intelligenza artificiale, oggi tra l'altro non è venuto qui perché è stato già a Milano all'altro incontro nostro, il professor Armoni ci parlerà dell'emulazione quantistica e del progetto che hanno presentato a Genova, in cui è stato presentato il primo computer quantistico grande quanto uno smartphone praticamente, che ha una potenzialità enorme, c'è l'allarme atomico e quindi avremo anche il tema adesso di tutto quello che è l'innovazione anche sulla fisica quantistica, no? Ovviamente non ne parliamo adesso. Però a volte avere delle suggestioni importanti per capire dove stanno le connessioni. In questo caso quel computer consuma un millesimo di un computer quantistico tradizionale, perché l'emulazione quantistica ti dà meno velocità di dati, ma stiamo parlando meno velocità di dati su quantitativi che sono comunque incommensurabili, cioè invece di 10 milioni di simulazioni in 10 millisecondi ne fai 5 milioni, che come potete immaginare si tratta sempre di cifre incredibili. Però tutto questo perché è rilevante? Perché per esempio in quel caso il digitale consuma molto meno. Noi abbiamo il consumo del digitale, che è una cosa enorme di cui noi non abbiamo esatta percezione. Io un po' la sto acquisendo perché, insegnando anche a Milano all'università, andando a Milano la richiesta di data center sta diventando in Lombardia un problema enorme, perché poi la gente inizia a ribellarsi. Non tutti vogliono questi data center, questi data center vanno raffreddati con un enorme dispendio di energia e nello stesso tempo potresti recuperare invece il calore di questi data center per creare altro tipo di energia. Quindi come vedete si apre, pensate che addirittura quando noi facciamo le ricerche, noi abbiamo fatto per esempio il sito EcoDigital, ha un'opzione che tu vai in bianco e nero, perché quando una ricerca non ti serve il colore, se la fai in bianco e nero consumi molto meno energia. Ora, noi non siamo proprio abituati all'idea, noi tutto il nostro rapporto col digitale è costruito sul concetto dello spreco, e dello spreco non perché vogliamo sprecare, ma perché non abbiamo la percezione che consumiamo, che se vediamo un tot di video, eccetera, consumi molto di più che se vedi una foto, e lo fai da smanettone, ma non un giovane, pure un novantenne ormai sta attaccato al cellulare a vedere i video, le cose, e tutto questo ha un enorme consumo di energia, che non significa che dobbiamo vietare, come dire, l'uso del cellulare, ma vuol dire che dobbiamo favorire le tecnologie che fanno una performance importante. Io sono contento oggi che qui vicino a me è l'amministratore delegato di Cellmax, che è un'azienda che lavora nel settore, poi che ci consente di vedere i dati, perché il fatto che queste aziende, con cui spesso il tema invece è quello della preoccupazione del 5G, quanto inquina da un punto di vista dell'inquinamento elettromagnetico, perché c'è pure tutta quest'altra, noi abbiamo sostenuto e in altre nostre conferenze sono venuti quelli dell'Hi-Fi, che hanno creato il sistema di trasmissione dei dati non sulle onde elettromagnetiche ma sui fotoni della luce, che è un altro tema anche questo interessante. Come vedete, il tentativo è mettere insieme le innovazioni, confrontarle con le istituzioni e con esperti, imprese e realtà, e soprattutto motivare i giovani che fanno innovazione a farne sempre di più. A me spiace che oggi non ce la fanno a venire, oggi li ho visti ieri, i ragazzi che hanno avuto adesso un ulteriore supporto da Cassa Depositi e Prestiti, un'altra di queste nostre realtà EcoDigital, che hanno sviluppato un sistema della cattura della CO2 con la calce. Cassa Depositi e Prestiti ha già finanziato il primo progetto, ma un fondo americano ne vuole finanziare un altro, con cui loro catturano la CO2 con la calce, questo carbonato va in acqua e riduce l'acidificazione dei mari, è diventata un'eccellenza. Hanno vinto un sacco di sostegni e sono una cosa 100% italiana. Ovviamente negli Stati Uniti magari gli danno un billion, in Italia gli danno un milione. Questa è la differenza di quantitativi di investimenti che noi facciamo sulle nostre giovani generazioni, i giovani imprenditori, i giovani innovatori. Ma comunque ce ne abbiamo tanti. Ecco, io chiudo con questo per darvi un quadro, ovviamente non voglio entrare in tutti i dettagli. Direi che vogliamo vedere prima il saluto della Presidente dell'Assemblea Capitolina, tra l'altro anche questo luogo dove siamo ospitati, grazie diciamo all'ottimo suggerimento di Mino Di Noi, che è del Consiglio d'Amministrazione di Pala Expo.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutti.
0: Vai, la Presidente. Ha detto solo buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutti. Purtroppo non posso essere qui con voi per importanti impegni istituzionali precedentemente assunti, però volevo portare il mio saluto e quello dell'Assemblea Capitolina a questo importante forum dedicato ai territori intelligenti, sicuri e sostenibili. Si tratta di una delle grandi sfide del nostro tempo, una sfida che riguarda il futuro delle nostre città, la qualità della vita dei cittadini e la capacità delle istituzioni di governare il cambiamento. Oggi l'innovazione, la sicurezza, l'ambiente e la sostenibilità sono temi strettamente collegati. E per affrontarli serve una collaborazione sempre più forte tra istituzioni, tra imprese, università e centri di ricerca, comunità locali soprattutto. La trasformazione digitale deve avere un obiettivo molto chiaro: migliorare concretamente la vita delle persone. La tecnologia non è un fine, è uno strumento che ci permette di rendere i servizi pubblici più efficienti, più accessibili e più vicini ai cittadini. Una città intelligente, infatti, non è soltanto una città che utilizza più tecnologia, è una città capace di usare l'innovazione per rafforzare la partecipazione, l'inclusione e la coesione sociale. In questo percorso l'intelligenza artificiale rappresenta una straordinaria opportunità, ma anche una grande responsabilità per tutti noi. Come ha ricordato il nostro sindaco Roberto Gualtieri, Roma sta investendo nello sviluppo tecnologico attraverso strumenti come l'intelligenza artificiale, l'internet delle cose, l'analisi dei dati, con l'obiettivo di migliorare i servizi pubblici e la gestione della città. Penso ad esempio alla mobilità, alla manutenzione urbana, alla gestione del verde e dei rifiuti, fino a tutti quei servizi che incidono ogni giorno sulla vita dei cittadini. Ma l'innovazione deve sempre essere accompagnata da principi fondamentali come l'etica, la tutela dei diritti, la trasparenza e l'uguaglianza. Il compito delle istituzioni è proprio questo: governare il cambiamento affinché il processo tecnologico rimanga sempre al servizio delle persone. Accanto all'innovazione digitale, anche la cyber security e la sovranità dei dati rappresentano elementi essenziali per proteggere le infrastrutture pubbliche e rafforzare la fiducia dei cittadini. Allo stesso tempo, ogni città deve essere protagonista della transizione ecologica, tutelando l'ambiente e utilizzando in modo responsabile le risorse naturali. In questa direzione si inserisce il lavoro avviato insieme ad ANCI, all'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, attraverso il protocollo sottoscritto lo scorso giugno. Un accordo che punta a valorizzare dati, strumenti digitali e sistemi innovativi come il Digital Twin di distretto, per migliorare la conoscenza del territorio, pianificare la realizzazione di data center e attività produttive altamente idrovore, incentivare e realizzare impianti di energia sostenibili H24 come l'idrogeno verde, sostenere le decisioni dei comuni e promuovere i rischi idrogeologici, promuovendo anche uno sviluppo realmente sostenibile. A questo si affianca il documento programmatico Roma Capitale Pianeta Acqua, approvato dall'Assemblea Capitolina, che contribuisce a mettere in campo azioni concrete per la tutela di una risorsa fondamentale e preziosa come l'acqua. Roma vuole essere protagonista di questo percorso, una capitale capace di innovare, sperimentare e collaborare con il mondo della ricerca e delle imprese, perché una città è davvero intelligente quando sa unire innovazione, sicurezza, sostenibilità e diritti, creando opportunità per tutti e per tutte. Grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti.
0: Grazie a Svetlana, che devo dire è stata molto carina, ci ha invitato a fare un evento lì direttamente EcoDigital in Campidoglio, e valuteremo poi di farlo magari parlando specificamente delle start-up e delle iniziative di Roma, Roma Capitale, che è tra l'altro uno dei luoghi che ha tantissime realtà nelle start-up, anche acceleratori, c'è la Roma Future Week, cioè ci sono una serie di iniziative importanti. Allora direi, meno di noi, consiglio d'amministrazione, nonché presidente di AIP. Aspetta, però devi parlare pure con questo, perché abbiamo, siamo in diretta su Radio Radicale, quindi non dite cattive parole.
2: Eccoci, no, buon pomeriggio a tutti. Intanto grazie a Alfonso per aver pensato intanto di coinvolgermi quando c'era da individuare la sala per ospitare questo ulteriore percorso, appuntamento di questo ulteriore percorso che voi state facendo come EcoDigital. Prima era inizialmente presso la nostra sede della Confederazione, ma quando poi insieme parlando, approfondendo anche gli argomenti e l'impatto della discussione all'interno di, diciamo, della giornata di oggi, ospitarvi qui nel Palazzo d'Esposizione in qualche modo, essendo un ente locale, essendo comunque una realtà che attraverso l'arte e la cultura molto investe sulla digitalizzazione e l'innovazione tecnologica, affiancato anche a quella capacità di mettere insieme il pubblico e il privato, era fondamentale anche ospitare voi come iniziativa qui, perché questo è un luogo dove oggettivamente può considerarsi il momento di un confronto sereno, trasparente, ma anche lungimirante rispetto alla capacità di mettere insieme sì informazioni, informazione, ma puntando a un paese responsabile. Cioè, se dovessi aggiungere un sottotitolo a territori intelligenti, sicuri e sostenibili, ci metterei per un paese e per dei cittadini responsabili, perché quando noi parliamo di digitalizzazione, innovazione, che sono uno strumento da governare, come diceva prima anche Svetlana, attraverso, diciamo, le amministrazioni locali, ma attraverso anche coloro che quotidianamente sono chiamati a utilizzare gli strumenti per essere competitivi, tipo le imprese, è chiaro che parliamo di partenariato pubblico-privato, che le nuove generazioni, chi come voi è impegnato quotidianamente nel proprio percorso formativo o imprenditoriale o professionale all'interno anche dell'associazione EcoDigital, può rappresentare quel valore aggiunto a quella rivoluzione culturale dentro la quale noi siamo in questo momento coinvolti. Cioè, la digitalizzazione, l'innovazione, l'intelligenza artificiale rappresentano in pieno quella rivoluzione culturale, sociale e culturale che stiamo assistendo in questo momento storico. E non parlarne e non avere quello scambio di interazione al nostro interno, mettendo a fattor comune le esperienze, ma soprattutto quella capacità di unire l'input e lo skill imprenditoriale con la responsabilità di governare i processi attraverso la pubblica amministrazione, commettermi tanto un errore da una parte, perché è una mancanza di responsabilità rispetto ai cittadini, rispetto alle famiglie, rispetto a ognuno di noi che intanto è cittadino, poi è rappresentante delle istituzioni o è imprenditore. Perché nel partenariato pubblico-privato, io ci ritorno perché ne parlavamo prima anche con un caro amico amministratore, con Dario e anche con Alfonso, penso che ci sia la chiave lettura di quella capacità di cavalcare anche l'onda di questa rivoluzione culturale. Cioè, pensare di far parlare il pubblico e il privato con una visione strategica di dove i territori, di dove l'impresa, di dove la rivoluzione digitale ci vuole portare, ci conduce esattamente verso la capacità di posizionare la nostra società paese in un contesto della globalizzazione dove ci rende protagonisti e competitivi rispetto ad altri mondi che già sono avanti. Cioè, noi abbiamo scoperto molto della digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, lo smart working col Covid, che è il paradosso rispetto a una società che vuole cavalcare e essere protagonista verso il cambiamento. Noi attraverso una difficoltà abbiamo scoperto strumenti che già in altri paesi, in altri mercati e in altre realtà era all'ordine del giorno, il che ci fa comprendere come non parlarne o essere, come dire, prevenuti rispetto ai cambiamenti spesso ci ha portato ad essere fuori da quel mondo che sta cambiando. Quindi, tornando al punto di partenza, è chiaro che l'ambiente, il clima, la digitalizzazione sono un fattore comune rispetto a un cambiamento del quale noi, nuove generazioni, ma non solo, attraverso anche un patto generazionale, dobbiamo pensare innanzitutto in grande, una visione strategica di dove vogliamo andare e soprattutto di cosa vogliamo essere. vogliamo essere protagonisti o vogliamo subire i cambiamenti. Se noi subiamo i cambiamenti abbiamo fatto un torto a noi, ma anche alla nostra comunità, al nostro territorio. Incontri come oggi invece ci aiutano a pensare che siamo protagonisti di quel cambiamento, con la capacità di incidere nei processi, far emergere le intelligenze imprenditoriali o istituzionali nell'ottica di essere i promotori di quel cambiamento che ci vede in prima fila, non dando delle gridate. Quindi benvenga l'incontro di tanti giovani oggi, perché la rivoluzione digitale, culturale e sociale passa anche attraverso il patto generazionale, non il ricambio generazionale, se mi posso permettere, perché spesso il cosiddetto ricambio generazionale serve solo a scalate politiche. Il patto generazionale è la capacità di mettere insieme come tu hai fatto prima, mi sono permesso anch'io di fare un passaggio.
3: Sei intelligente, insomma,
2: grazie. No, ci permette il patto generazionale di mettere insieme la freschezza, la capacità di leggere al meglio il cambiamento, con l'esperienza di chi conosce realmente il percorso, diciamo, dell'istituzione, dell'impresa, come vanno nel mercato generale. Quindi chiudo, perché vedo che già fai segno di chiudere. Grazie di averci coinvolto, massima disponibilità anche come mondo delle imprese. Noi, la Confederazione, al di là di Palazzo a disposizione, noi rappresentiamo le microimprese, quel 94% del tessuto socio-economico del nostro paese, che spesso sono a gestione familiare da 0 a 9 dipendenti. Per cui la digitalizzazione spesso è il problema essenziale delle imprese, perché per poter essere competitivi bisogna avere le competenze. In un'azienda a gestione familiare da 0 a 9 dipendenti le competenze spesso non ci stanno, perché non ci sono le condizioni economiche di poterselo permettere. Nello stesso tempo non si è neanche nelle condizioni di avere gli strumenti per migliorare la conoscenza, la competenza, attraverso anche un modo di essere presente nei mercati internazionali. Per cui iniziative di confronto, ma anche di progettazione, di progettualità insieme, possono aiutare quelle microimprese che sono l'unica realtà, le microimprese, che può ridare tanto al nostro paese, perché là dentro ci sono start-up, ricambio generazionale e tanta voglia di fare sistema. Grazie.
0: Bene, bene, mi sembra che è bella anche mi piace la distinzione tra patto e ricambio. Cioè, diciamo, non serve la rottamazione, ma serve un nuovo patto d'azione. È la rottamazione quella che si doveva fare. Bene, allora io credo che possiamo proseguire. Non so se il sindaco vuole già intervenire adesso o vuoi ascoltare un po'. Stai cercando di lavorare a distanza in smart working. No, ma devi lavorare. Allora, io direi che potrebbe intervenire e darci il suo contributo Federico Protto, che è presidente, ma anche amministratore delegato, di Cellnex Italia. Poi ci spieghi tu che cos'è, questo è meglio che lo dice direttamente il presidente. Prego.
4: Allora, ecco il
0: presidente. Quello è per Radio Radicale e questo è per il popolo presente.
4: E questo è per noi. Allora, buonasera a tutti. E io sono oggettivamente in grandissima difficoltà, perché avevamo fatto una chiacchierata qualche giorno fa e ma potremmo parlare di questo. Poi dopo gli spunti che il tuo intervento, l'intervento del Presidente ci hanno dato sono molteplici, per cui mi perdonerai, ma andrò un po' fuori dal seminario. Però facciamo una cosa, partiamo dagli incendi, così almeno siamo su qualcosa che in qualche modo hai raccontato prima. Allora, innanzitutto, Cellnex chi è? Cellnex è una delle, di fatto due, aziende che in Italia costruiscono le torri per telecomunicazione. Tutti noi parliamo attraverso i nostri smartphone, che per ricevere il segnale hanno bisogno di antenne che sono installate su queste più o meno belle o più o meno brutte torri di telecomunicazione. Per chi è di Roma e vive in zona Colosseo, fortunato di vivere in zona Colosseo, si ricorderà qualche mese fa una polemica su una specie di torre, un camino, una cosa oggettivamente brutta, lo dico io per primo, che avevamo costruito sul Celio, la famosa torre del Celio. Ecco, noi facciamo queste torri che possono essere belle, possono essere brutte, impattano sicuramente sui nostri panorami, però sono assolutamente indispensabili per la nostra comunicazione quotidiana. In Italia di queste torri ce ne sono circa 50.000, la metà sono nostre. Ora, queste torri sono di tutti i tipi e di tutte le fogge, ma tornando agli incendi hanno tante funzioni, perché la torre è semplicemente un manufatto alto 30 metri che installo da qualche parte. Ora, al di là dell'utilizzo che noi ne facciamo per i telefonini, su cui chiaramente torno, gli utilizzi che se ne fanno in realtà sono molteplici, per cui il monitoraggio ambientale, perché la capillarità che voi pensate ha di 50.000 installazioni, non tanto e non solo in centro a Roma o in centro a Milano, ma su delle colline, sulle montagne, per dare servizio a tutti, perché diciamo che il telefonino ormai è un servizio che potremmo definire universale. Se io a casa mia, nel mio comune, non, come si dice, prende, mi sento un pochino emarginato rispetto al mondo esterno, e questo è il motivo per cui anche l'assegnazione delle frequenze agli operatori ha implicato degli obblighi di copertura del 99,999 della popolazione. Però per farlo, visto che l'Italia non è il Giappone, voi dite, beh, grazie, arriva e ci dice che l'Italia non è il Giappone. Non è il Giappone perché? Perché in Giappone il tipo 70% della popolazione, forse un filo meno, vive nelle tre principali città, che sono Tokyo, Osaka e Kyoto. In Italia, se le tre principali città sono Milano, Napoli e Roma, vive solo il 10%. Tutto rimanente 90%, al di là di città comunque grandi, vive in città grandi, medie, medio-piccole, piccole, piccolissime, borghi, case sparse.
0: Sparpagliati,
4: il 90%, quindi noi dobbiamo dare servizio a tutti, e questo è il motivo di questa grande capillarità delle nostre antenne, delle nostre torri, delle nostre antenne. Quindi, tornando agli incendi, una delle attività che noi stiamo facendo è utilizzare le antenne, ripeto, non tanto in centro a Roma, quanto in queste località, come per permettere dei sistemi di monitoraggio, forse anche delle videocamere, per vedere e controllare quello che succede. Il fatto di essere alti 30 metri, beh, è un vantaggio, perché vedo più lontano, è geometrica la cosa. Quindi anche la prevenzione degli incendi, adesso non voglio fare la polemica su come gli incendi vengono provocati, eccetera, però di sicuro prima lo vedo e meglio è. Se io me ne accorgo, perché tendenzialmente non è che viene fatto vicino alle case, viene fatto lontano dalle case, però poi questo succede, e quando è grosso è difficile da spegnere. Inquinamento. Le nostre torri sono praticamente tutte dotate di sensori per la qualità dell'aria, in posti più o meno critici da questo punto di vista, come chiaramente le città, posti un pochino meno critici come le campagne. Questi sono solo degli esempi per capire perché l'infrastruttura digitale è tale nel momento in cui sostanzialmente dà servizio, che non è solo quello di Instagram piuttosto di Facebook, ci mancherebbe, che poi forse tu Alfonso lo dicevi prima, non possiamo evitare alle persone di usare il telefonino, verissimo, in Francia però l'avete sentita, la notizia di oggi, hanno vietato per legge che anzi sarà da settembre, che i ragazzi con meno di 15 anni possano usare i social. Piace, non piace, non lo so, non voglio certo dare un giudizio, però secondo me è una cosa...
0: Già l'Australia l'ha fatto. Vabbè, però i social, non il telefonino lo puoi tenere.
4: Sì, certo, ma non puoi usare
0: però
4: i social.
0: Però non puoi usare i social.
4: Certo, il telefonino, sì.
0: Quindi tu servi lo stesso.
4: Io servo lo stesso, naturalmente, sì, però probabilmente avrò un pochino meno traffico. No, a proposito del traffico, una cosa interessante, il Presidente diceva prima, ci siamo accorti dello smart working col Covid. È verissimo questo, ma cos'è successo? Noi facciamo le reti, le costruiamo, e chiaramente più queste reti ospitano traffico e più in un certo senso siamo contenti. Però c'è un problema, perché se me ne viene offerto troppo, la rete a un certo punto crolla, cioè come tutte le reti del mondo, reti stradali, ferroviarie, idriche piuttosto che ci deve essere questo bilanciamento. Bene, nel 2020-2021 quello che è successo, quando ci hanno rinchiuso tutti in casa, abbiamo cominciato a usare in maniera massiva le reti di telecomunicazione, e se vi ricordate le reti hanno retto piuttosto bene, cioè la qualità, nonostante, questo ve lo dico io, il traffico si è aumentato di 3 volte, non del 30%, per 3, il traffico è stato per 3, le reti hanno tendenzialmente retto tutte, e quindi un po' forse l'abbiamo dato per scontato, alcuni sì, alcuni no, però noi, diciamo, del settore abbiamo detto, allora abbiamo buttato via un sacco di soldi prima, perché nessuno ha dimensionato una rete per quello che è stato un evento decisamente imprevisto, eccezionale. Quindi vuol dire che avevamo delle reti assolutamente sovradimensionate, che ci hanno fatto molto comodo. Bene, finisce fortunatamente l'emergenza, ci liberano, però ci abbiamo preso gusto. Quindi noi abbiamo visto quello che è successo, che il traffico non è tornato ai livelli del 2019, è rimasto praticamente uguale, perché quello che era un'emergenza è poi diventata la normalità. Lo smart working è uno degli n mila esempi che possiamo fare, forse quello più eclatante, quello che ci fa capire di più, però in realtà non è nemmeno il migliore. Cioè, sono le applicazioni, non tanto lo smart working in quanto tale, cioè fare una videoconferenza con Teams piuttosto che andare in ufficio, non è tanto quello, quanto tutte le applicazioni che si sono sviluppate, qui abbiamo tanti start-up, credo che possa essere abbastanza interessante anche da questo punto di vista, che ovviamente sono basate sui mobili. Lasciamo perdere l'intelligenza artificiale. Quindi noi ci siamo abituati a fare tutto sempre di più proprio in corrispondenza con questo evento. La spesa, gli acquisti, voi mi dite Amazon c'era anche prima, certo che c'era anche prima, però adesso credo che l'utilizzo delle applicazioni di e-commerce eccetera abbia superato di almeno 10 volte quello che era prima. Quindi questo ci sta ponendo una sfida per noi che facciamo infrastruttura estremamente importante, cioè cosa dobbiamo fare? Dobbiamo inseguire questa, in questo caso, domanda di traffico, domanda di dati che in qualche modo ci viene data, o bloccarla? La risposta è evidentemente dobbiamo seguirla. Dobbiamo seguirla come? In maniera, e qui ne stiamo parlando, in maniera sostenibile. E questa è la vera chiave, perché se abbiamo 50.000 torri sul territorio nazionale, raddoppia il traffico, cosa facciamo? Ne mettiamo 100.000? Cioè altre 50.000? Ne mettiamo 200.000? Evidentemente no. I data center citati da Alfonso, anche qui bisogna un po' fare i conti, un appartamento normale ha un contatto, il famoso contatore, 3 o 6 kilowatt, una famiglia normale ha 3 o 6 kilowatt, un data center di dimensioni ormai piccole ha l'equivalente, che sono circa dai 3 ai 10 megawatt, per cui vuol dire 1000 volte tanto. Un data center un pochino già più carrozzato sono 30, 50, 100 megawatt. Quindi immaginatevi la differenza di necessità. Ora, costruisco data center nella zona di Milano, perché vengono costruiti a Milano? Perché Milano è bella, no? Perché prima venivano costruiti a Francoforte, a Parigi, ad Amsterdam, a Londra. Adesso questi paesi non hanno più la disponibilità energetica per far costruire nuovi data center. Cioè, una volta il data center veniva misurato sui metri quadri, ma quanti metri quadri hai? Adesso non è più questa la domanda, è quanta potenza puoi darmi. E questo è un problema, vi assicuro, enorme, perché dare 30 megawatt per uno specialista del settore è tantissimo. Non ci sono questi. L'Italia complessivamente ha una capacità di qualche decina di gigawatt, ovvero 1000 volte ancora, però deve alimentare tutto, il data center, le acciaierie, voglio dire, eccetera. E questo è un tema super super importante. Chiudo, perché se no poi ripeto, gli spunti sono stati tantissimi, raccontando quello che noi in realtà, perché chiaramente le nostre antenne consumano molto, perché ci sono anche ovviamente apparati di trasmissione eccetera, il vantaggio di avere questa capillarità sul territorio in zone più o meno remote, ci ha spinto a fare tendenzialmente due cose: installare pannelli solari, per cui praticamente la maggior parte delle nostre torri sono alimentate con l'energia solare, non tutte, ma una buona parte, e batterie. Le batterie, al di là del problema dello smaltimento, che questo è un altro problema, perché, cioè, quando parli di qualcosa c'è l'aspetto positivo e poi c'è la ricaduta. La batteria è fantastica. Perché è fantastica la batteria? Perché permette di utilizzare l'energia quando ti serve, quando non ti serve immagazzinarla e riutilizzarla nel momento giusto, e quindi ti bilancia la rete. Una rete bilanciata evita, ve lo ricordate quello che è successo in Spagna circa 2 anni fa, quello che si chiamò apagon, quando si spense la Spagna, si è spento un paese. A parte che ti fa capire quanto siamo dipendenti, ma poi ti dice: bene, ma perché è successo? Che cosa dobbiamo fare? Ecco, questo tipo di in qualche modo tema viene affrontato da noi esattamente in questo modo. Chiudo qui perché sennò andrei avanti per ore. Grazie.
0: Grazie, Gaia. No, ma io mi fa molto piacere perché noi ci siamo incrociati casualmente, diciamo, a Napoli quando c'è stata la presentazione di un lavoro, tra l'altro eccellente, devo dare atto, perché loro hanno lavorato insieme al Comune di Napoli per consentire la rete nella metropolitana e quindi la possibilità per i cittadini di utilizzare anche i video, anche in termini di sicurezza, eccetera, anche nella rete della metropolitana. Quindi lì, tra l'altro, scherzando, dicevo, non c'è nemmeno il problema dell'inquinamento, cioè della torre che non la vede, cioè, perché è tutta una tecnologia sotterranea, quindi diversa. Quindi una cosa importante, però, come vedete, ti si aprono sempre, io quello che mi sforzo è che molte volte ognuno che fa anche cose tecnologiche è molto specializzato e concentrato sulla propria attività e non ha la più pallida idea, per esempio, pensare che ci sono 50.000 torri che possono essere un elemento importante di vigilanza, una specie di dual use, no? È come adesso che io siamo stati a Trapani, ho fatto un grosso convegno a Trapani con la provincia di Trapani per il grande impianto eolico offshore che deve essere fatto nel canale di Sicilia. Una volta che fa l'impianto eolico offshore, quell'impianto è anche un'area marina protetta per tutta la fauna sotto e può avere delle forme di intervento per consentire alla capitaneria di porto, alla guardia costiera, di un controllo a mare più efficace. Cioè, una volta che tu fai una struttura, è importante oggi sempre interrogarsi anche sul miglior uso possibile. Una volta che tu hai un consumo di suolo, di territorio, un impatto di qualche tipo, fai anche questa scelta. Cioè, questo è secondo me molto significativo ed è anche utile ai cittadini e anche ai consumatori. E così do la parola al presidente di Consumerismo, Luigi, che devo dire è particolarmente adatto a questo incontro. La prima volta, tra l'altro, che in un incontro di codice ci sono, forse una qualche volta è stato qualche consumatore proprio all'inizio, però diciamo una new entry importante che ci serve. E tra l'altro vorrei anche aggiungere che dopo parlerà Ettore Iorio, che sta da qualche parte da fuori, che potrebbe anche iniziare a avvicinarti, perché secondo me tu devi scrivere tutte le cose, raccogliere. Allora, Ettore è stato inserito, lo vedete, sembra così, ma insomma è autorevole. Non è che non sembra così, sei piccolo, però sei giovane, ma bravissimo. E Ettore è un giurista del digitale, pensate un po'. È andato a fare varie scuole a Londra sull'intelligenza artificiale, l'etica dell'intelligenza artificiale, ed è da poco nella task force della Commissione Europea che sta preparando
5: la nuova strategia
0: europea sull'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Quindi anche quello che dovrà fare poi Legnini in futuro come pubblico amministratore. Quindi sentiamo prima Luigi.
6: Vogliamo fare un applauso a Alfonso che non gliene fa mai nessuno, scommetto, no?
0: No, beh, qualcuno ne becco ogni tanto.
6: Ma sei meglio, sapete perché? Perché tu stai facendo esattamente quello che Jack Ma, il fondatore di Alibaba, aveva detto che bisognava fare ai mentoring, ovvero dopo aver raggiunto il picco della notorietà, del successo personale, professionale e quant'altro, bisognava iniziare a trasferire ai giovani, perché poi il prossimo passaggio sai qual è?
0: Io mi riposo e loro vanno al potere.
6: Ti devi godere.
0: Che è una cosa opposta a quella che succede in Italia, quindi al potere, gli amori fino a 100 anni stanno tutti fermi.
6: Si deve godere la spiaggia, si deve godere il meritato riposo, quindi grazie Alfonso perché ti stai facendo questa azione di mentorship nei confronti di questi giovani. E non è scontato, visto che quelli che conosciamo non si vogliono ritirare affatto. Insomma, mi hai fatto venire diverse idee, soprattutto l'ultimo intervento, quello di Federico, quando raccontava dei pali dei ripetitori, no? Per farvi capire come le cose sono interconnesse tra di loro. Agata è testimone. 2 settimane fa mi chiama il comandante dei carabinieri di un paesino in provincia di Ciocialia, della Ciocialia, in provincia di Frosinone, Arpino si chiama. Mi fa: Luigi, ci devi dare una mano, non ce la facciamo più, siamo subissati dalla telefonata dei cittadini, sono 2 settimane che sono scollegati dalla rete, internet e dalla rete telefonica. Voi potete immaginarvi la situazione. Lì in provincia di Frosinone, non so quanti di voi la conoscono, il territorio, ci sono aree, vi assicuro, altro che Patagonia, cioè per chilometri e chilometri vedi una casa ogni tanto, veramente vedi, cioè sono completamente isolati. E per arrivare a chiamarmi il comandante dei carabinieri vuol dire che l'esasperazione era massima, perché questi telefonavano agli operatori, primo non potevano telefonare perché erano scollegati,
0: andavano e protestavano dire col forcone andavano.
6: Secondo, quasi sempre l'unico modo adesso, se non c'è la rete telefonica, l'altro modo di contatto per gli operatori ormai per avviare i servizi di assistenza sono i chatbot, no? Non c'hai la rete internet, come fai a avviare il chatbot per la richiesta di assistenza? Non puoi farlo. Insomma, queste persone erano 2 settimane che erano completamente isolate, tra cui lamentavano il fatto che c'erano anche anziani che erano da soli e quindi succedeva qualcosa e questi chi li ritrovava? Insomma, scopri perché non c'è questa connessione. A un certo punto, grazie appunto ai nostri contatti, riusciamo a sapere che l'operatore che si occupava della connessione non riusciva a intervenire perché c'era un nido di calabrone proprio sopra gli impianti dei ripetitori. E io mi sono chiesto, no? Ma perché? Cioè, com'è, perché non è proprio usuale che il nido di calabrone si faccia su un palo dei ripetitori. Poi sono andato a vedere, ho capito che i calabroni fanno i loro nidi dove hanno cibo, riparo e quiete. Voi pensate, il cambiamento climatico come ha inciso sulla vita non solo dei calabroni. I calabroni sono dovuti andare a farsi il nido lontanissimo. Cioè, i pali in genere dove stanno? Dove vengono messi? Completamente fuori. Cioè ormai per potersi fare è difficile, inusuale certe volte che si trovi, sì è vero, si trovano anche in città, per l'amor di Dio, si trovano anche altrove, però il fatto che mi ha fatto pensare questo aspetto, che i calabroni si sono dovuti andare a fare un nido per avere cibo, riparo e quiete sopra in montagna, isolati da ogni cosa, e che questo abbia avuto i suoi riflessi sulla vita dei cittadini, e a sua volta era tutto collegato. Un'altra cosa, riflettevo l'altro giorno a proposito dei data center, non lo so se avete visto che le bollette di alcuni dipartimenti negli Stati Uniti per i cittadini sono esplose. Avete letto questa notizia? Non so se qualcuno di voi l'ha notata, l'ha trovata in giro.
0: Qualcuno smanettone che guarda tutto l'ha trovata.
6: Vabbè, non per l'aria condizionata come succede da noi o come poteva succedere in Francia, perché voi sapete che lì l'aria condizionata, non per l'assenza di energia, perché lì l'energia c'hanno il nucleare, perché loro hanno un meccanismo di calcolo della tariffa elettrica che fino a una certa soglia ognuno paga per quello che ha consumato, oltre una certa soglia cumulativa tutto quello che viene in più si ripartisce in maniera uguale, al di là di chi l'ha procurata questa eccedenza di consumo, si ripartisce in maniera uguale nei confronti di tutti coloro che sono attaccati alla rete. Quando l'hanno fatta questa cosa era un meccanismo di solidarietà, non esistevano i data center, non esisteva niente e così via, era stato fatto perché se c'era un fabbisogno aggiuntivo per casi estremi, non lo so, per ondate di maltempo e cose di questo tipo, allora il fatto che tutti dovessero estrarre più energia veniva ripartito tra tutti quanti questo meccanismo, e era una questione abbastanza solidale e era anche giustificabile. Oggi invece questi si ritrovano a pagare molto di più l'energia, perché a un certo punto sulla rete si sono interconnessi i data center, che non erano prevedibili queste cose, cioè non era affatto immaginabile che a un certo punto è come se entrava all'interno della stanza l'elefante e buttava giù tutto. E mi sono chiesto, noi probabilmente, quanti di noi, vedo tantissimi con cellulare in mano, molti staranno interrogando l'intelligenza artificiale, molti staranno sicuramente sui social network, molti staranno utilizzando il digitale così com'è. Quanti di noi si pongono il problema realmente degli effetti di questa azione, perché pur sembra incredibilmente naturale e normale? Non ce lo poniamo, non siamo pronti, non abbiamo il setting mentale per questo. Eppure in queste settimane stiamo pagando il conto di tutto ciò. E quanti di noi pure si pongono il problema, e come facciamo a gestire tutti questi flussi di dati e anche le piattaforme che utilizziamo, se da un momento all'altro qualcuno decide di spegnerle? Se da un momento all'altro la società di consulenza, a cui sicuramente il sindaco ha dovuto dare mandato per gestire l'infrastruttura interna e così via, gli viene spento perché litighiamo con gli Stati Uniti d'America l'interconnessione o l'accesso alla rete, che succede ai cittadini del comune di... qual è il suo comune?
0: Chieti. È un comune piccolo, è una città più antica di Roma, impara.
6: Ma nel caso in cui succede che la società per cui ha appaltato certamente a sua volta sta utilizzando i servizi di infrastruttura che a sua volta il ministero ha delegato e così via, gli spengono o decidono che non devono più entrare, che succede ai cittadini? Rimangono completamente al buio di servizi essenziali. Che succede a ognuno di noi se a un certo punto gli Stati Uniti decidono che devono limitarci l'accesso a qualsiasi tipo di piattaforma, visto che non abbiamo nessun tipo di controllo su tutto questo? Rimaniamo completamente allo stato del paleolitico, vero? Vado a chiudere?
0: Chiudi del paleolitico e...
6: In questo che cosa voglio dire? Ci sono diversi temi che dobbiamo iniziare a porre all'attenzione anche individuale, non soltanto politica, perché se non la poniamo all'attenzione individuale non riusciremo mai a trasferirla anche agli altri. Non è soltanto una questione etica di come utilizziamo la tecnologia, è soprattutto, e non è solo una questione di sicurezza, è anche una questione di sopravvivenza. Ecco perché, grazie perché mi hai invitato oggi, perché oggi dal tuo palco noi lanciamo il manifesto per la sovranità digitale italiana, a cui vi chiedo anche ufficialmente di aderire a voi e a tutti i vostri partner. Grazie.
0: Grazie Luigi. Se il sindaco prende il posto di Luigi, così dopo ho finito il lavoro, non hanno ancora staccato le connessioni negli Stati Uniti, può darsi che ancora puoi dire qualcosa.
7: Giovane giurista, qua sono molto curioso.
0: Sì, no, adesso abbiamo, allora, nell'ordine, vogliamo sentire il messaggio sul quantistico, così li buttiamo su un altro mondo, il quantum.
8: È lo stesso mondo.
0: No, comunque direi che sulla sovranità digitale ovviamente c'è grande attenzione e dobbiamo realizzarla, dobbiamo avere uno stoccaggio offline di una serie di cose che devono restare nostre proprietà.
9: Buongiorno a tutti, desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori dell'Eco Digital Forum per questo graditissimo invito e rivolgere un saluto particolare all'amico Alfonso Pecoraro Scagno, che da anni promuove con grande passione il dialogo tra innovazione, sostenibilità e sviluppo del nostro paese. Mi dispiace non poter essere presente con voi oggi a Roma, ma sono davvero lieto di poter condividere con voi, anche se a distanza, una riflessione sul tema che considero strategico per il futuro dell'Italia. Quando parliamo di territori intelligenti, sicuri e sostenibili, pensiamo spesso all'intelligenza artificiale come la risposta a tutte le sfide che ci attendono. In realtà l'intelligenza artificiale rappresenta soltanto uno degli strumenti a nostra disposizione. La vera sfida consiste nel mettere imprese, pubbliche amministrazioni e centri di ricerca nelle condizioni di prendere decisioni sempre più rapide, sempre più accurate e sempre più consapevoli. Viviamo in un mondo nel quale la complessità cresce ogni giorno. Mobilità, energia, sanità, sicurezza, infrastrutture critiche e cyber security richiedono la capacità di analizzare enormi quantità di dati e di valutare milioni di possibili scenari prima di individuare la soluzione migliore. Per affrontare questa nuova complessità servono dunque nuove tecnologie e nuovi modelli computazionali. È proprio con questo obiettivo che abbiamo fondato il Centro Italiano di Innovazione Quantistica e sviluppato EQM, una tecnologia italiana nata per rendere disponibili, già oggi, modelli computazionali ispirati al calcolo quantistico, mettendoli concretamente al servizio delle istituzioni, delle imprese e della ricerca. Crediamo che innovazione significhi trasformare la ricerca in strumenti concreti, capaci di migliorare la qualità delle decisioni e di contribuire allo sviluppo di territori sempre più intelligenti, più sicuri e più sostenibili. Ma crediamo anche che innovazione significhi sovranità tecnologica, sviluppare competenze, creare tecnologie e costruire nel nostro paese le capacità strategiche che saranno la base dell'economia digitale dei prossimi decenni. Pochi giorni fa abbiamo inaugurato a Genova il Centro Italiano di Innovazione Quantistica, il primo centro italiano dedicato allo sviluppo e all'applicazione delle tecnologie di innovazione quantistica. Non è soltanto un laboratorio di ricerca, è un luogo dove competenze scientifiche, innovazione e collaborazione tra università, imprese e istituzioni si incontrano con un obiettivo comune, quello di trasformare una visione in una realtà concreta al servizio del Paese. Per questo motivo vorrei concludere questo mio intervento non con altre parole, ma aprendo simbolicamente le porte del nostro centro. Le immagini che state per vedere raccontano molto meglio di qualsiasi iscrizione il lavoro, la passione e l'impegno che hanno reso possibile questo progetto e rappresentano il punto di partenza di un percorso che guarda al futuro dell'innovazione italiana. Vi ringrazio per l'attenzione, auguro a tutti un proficuo lavoro e vi do il benvenuto nel Centro Italiano di Innovazione Quantistica, dove vi aspettiamo insieme ai nostri ricercatori. Buona giornata.

0: Vabbè, abbiamo dato un assaggio perché sennò è un assaggio del tema dell'emulazione quantistica. Per estrema sintesi, per chi non l'ha sentito prima che lo stavamo dicendo, ci spiegano che hanno realizzato con tecnologia sovrana italiana, però sì, sovranità digitale, un sistema di computer di emulazione quantistica che, diversamente dai computer quantistici tradizionali, non costa decine di milioni ma costa decine di migliaia di euro, quindi una piccola differenza. Fa dei calcoli ovviamente che sono minori ma estremamente veloci, comunque stiamo parlando sempre di livelli di scala incredibili, e soprattutto consuma molta poca energia ed ha una dimensione molto ridotta, cioè una dimensione di uno smartphone, questo computer di emulazione quantistica che hanno presentato e che già operativo, hanno già venduto, stanno già iniziando a vendere sul mercato. Quindi si tratta di cose belle, interessanti. Io non sono riuscito ad andare personalmente a Genova, ma mi è sembrata una cosa importante da farvi conoscere e anche da suggerire in termini che uno si inizia a porre il tema. Bene, adesso Luigi Garofalo, direttore di Keys for Bits. Dai, che insomma lui è, come si dice, super skillato su tutta l'innovazione in questo paese, dirige e coordina eventi belli.
1: Parla questo microfono. Grazie Presidente, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, sono il direttore di Keys4Bits, ci occupiamo di innovazione tecnologica e sono anche il direttore di Cyber Security Italia. Allora, per la prima volta, Presidente, mi trovo in un evento dedicato all'innovazione tecnologica e non sono il più giovane. Di solito sono sempre il più giovane, quindi sono felice di essere qui. È una bellissima opportunità conoscere i giovani ecodigital, i sindaci ecodigital, che sono fondamentali per fare cosa? Senza metterci d'accordo, sono in linea con il manifesto di Luigi Gabriele, al quale do però un consiglio. Il titolo dovrebbe essere non la sovranità digitale, ma l'indipendenza digitale europea, e spiego questa differenza con un esempio. Se Trump dalla sera alla mattina dovesse chiudere appunto il rubinetto di internet e quindi i servizi digitali cloud, quale sarebbe l'effetto? Che resteremmo senza le principali piattaforme informatiche. Questo esempio, che porta avanti da diversi anni, Presidente, mi ha portato sfiga, perché realmente è accaduto. Trump recentemente ha ordinato ad Anthropic di vietare i modelli più avanzati, legati soprattutto alla cyber security, per gli stranieri, quindi cittadini non americani. Anthropic, secondo me l'ha fatto per Ribic, ha detto non posso selezionare gli utenti, quindi blocchiamo Anthropic, questi due modelli, Mythos 5 e Fable 5, per tutti. E quindi panico. Quindi Presidente, qui da tutti voi, dobbiamo alimentare e lavorare con i sindaci, con le istituzioni, con le aziende, i territori, all'indipendenza digitale italiana ed europea, che non si costruisce dalla sera alla mattina, ma secondo me va alimentata almeno in alcuni settori chiave, il cloud per la pubblica amministrazione, perché i dati sono nostri, sindaco, i dati per il bilancio non possono essere gestiti e non possono dipendere da infrastrutture straniere. La cyber security, la difesa, si parla di realizzare finalmente, chissà quando, una difesa comune europea. Tutti questi dati, la cyber sicurezza deve essere basata su tecnologie dual use, ma sviluppate, e la cui governance deve essere italiana ed europea. Ovviamente le big tech sono molto più intelligenti di noi, e qui vi racconto l'ultimo episodio. Notizia di ieri: Microsoft ha firmato un accordo miliardario con Mistral. Mistral è la startup francese più promettente sull'intelligenza artificiale. Quindi, strategici, adesso vendono la sovranità digitale attraverso un'intelligenza francese, quindi europea. Quindi qual è la strategia commerciale? Vi proponiamo un'intelligenza artificiale in linea con le normative europee. Ben vengano questi accordi. A noi, Presidente, cosa interessa? Ben vengano società extra UE che hanno voglia di investire nel mercato unico europeo, ma coinvolgendo le aziende italiane, coinvolgendo le aziende europee e coinvolgendo i giovani. E qui vengo anche ai sindaci. Che cosa serve, caro sindaco, per alimentare la domanda di tecnologie made in Italy, made in Europe? Cambiare le gare di appalto, cambiare il procurement pubblico. E qui le lancio una proposta. Che cosa ne pensa di inserire una corsia preferenziale, tanto già lo fanno gli Stati Uniti e la Cina, per aziende italiane ed europee? Chiudo così, Presidente, con questa proposta al sindaco, dato che faccio il giornalista, faccio domande. Grazie per questa opportunità.
2: Grazie. Bravo, bravo. Mi sembra molto interessante, molto suggestivo. Ma soprattutto perché mi piace il concetto di indipendenza. Noi diciamo, molte volte usiamo sovranità per sfidare i sovranisti di destra a dire parlate tanto di sovranità ma parlate solo contro gli immigrati. Cioè, stranamente, dove poi tra l'altro è uno dei pochi momenti in cui non c'è un problema di rischio di sovranità, perché che possano addirittura prendere il potere mi pare una cosa un po' difficile. E invece il tema dell'indipendenza energetica di un paese, l'indipendenza digitale, l'indipendenza anche culturale, è un tema serio, vero, e credo che potremmo anche valutare che dai comuni possa partire la spinta se noi sviluppiamo e diamo dei suggerimenti ai nuovi start-up, per questi giovani come i miei che io ti ho portati ventenni qua, capito, perché ti ho scioccato,
1: perché... Esatto.
2: Che però hanno, lui pensa che fa consulenza per cripto truffe, per la finanza e i carabinieri, che tiene 22, ormai fatto vecchio, però insomma ci è arrivato già a 22, e quindi ci sono questi ragazzi, però sarebbe utile dare degli strumenti anche semplici ai comuni per iniziare a garantirsi per esempio la proprietà e la titolarità dei dati. Cioè, questo non è male che l'indipendenza venga descritta a livello nazionale, europeo, ma addirittura a livello comunale, cioè io i dati dei

0: Quindi Ettore Iori.
1: Grazie mille Alfonso, grazie mille per l'invito. E sì, presento velocemente, sono avvocato, lavoro
0: metti, da... Prendi, questo è per Radio Radicale, se no non vieni né registrato.
1: Assolutamente no, per Radio Radicale. Poi ho fatto pure un documentario con loro sulla storia di Radio Radicale, quindi sono un grande fan. E quindi sì, io quotidianamente lavoro con pubbliche amministrazioni e anche privati per implementare l'intelligenza artificiale, quindi capire cosa automatizzare, quanto automatizzare, se i dati che utilizziamo per allenare le intelligenze artificiali hanno dei bias al loro interno, garantire quella che oggi sta emergendo come governance cognitiva, quindi proteggere la centralità appunto dell'uomo comunque all'interno delle aziende e delle pubbliche amministrazioni. E dall'altra parte invece seguo più le politiche europee, proprio a livello alto strategico, all'interno di questa task force che si è costituita un mese fa e che appunto in questo percorso fino a febbraio produrrà la nuova strategia appunto per l'intelligenza artificiale, nel caso mio specifico del mio track, per la pubblica amministrazione. E in realtà molti temi di cui si è parlato oggi sono oggetto di questa strategia, in primis appunto l'utilizzo del procurement europeo, che equivale a 2.000 miliardi, quindi chiaramente risorse ingenti, per garantire sovranità tecnologica e investire e spingere soldi sulle imprese europee. Queste, diciamo, sono le due proprio direttive principali. È un qualcosa che in passato è stato sottovalutato e che ha determinato sicuramente una forte esposizione agli Stati Uniti e che ora chiaramente si sta cambiando invece l'importanza di appunto avere un cloud europeo, investire sulle imprese europee per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Però questo ambito della strategia da solo non basta se non si prepara il terreno affinché l'utilizzo degli appalti del procurement pubblico siano effettivamente efficaci. E il primo tema su cui stiamo sviluppando la strategia è quello dell'interoperabilità all'interno delle pubbliche amministrazioni, perché se i dati sono confinati all'interno delle singole pubbliche amministrazioni di varie dimensioni, chiaramente la mia capacità competitiva sarà limitata, sia di allenare intelligenze artificiali, che chiaramente è una cosa che hanno appunto un approccio interoperabile in cui io alleno quelle AI con dati condivisi tra tante pubbliche amministrazioni, e sia appunto anche la condivisione proprio di AI già sviluppate da altre pubbliche amministrazioni, appunto invece per altre che ancora ne sono sprovviste. Il terzo pilastro della strategia che andremo a sviluppare invece è quello proprio della predisposizione di un toolkit per tutte le pubbliche amministrazioni europee, che rappresenterà proprio un vademecum di come adottare intelligenza artificiale, tenendo presente appunto dei requisiti chiave che riguardano appunto l'etica, la centralità dell'uomo, la gestione dei rischi. E diciamo, questa strategia è un po' il frutto di una visione europea che da una parte vuole mantenere il suo approccio alla tutela dei diritti, perché alla fine noi spesso veniamo attaccati ad essere troppo pro-regulation piuttosto che pro-innovation, e infatti l'AI Act, quindi la legge europea sull'intelligenza artificiale, è l'unica legge che opera a livello orizzontale. Cioè, mentre gli altri paesi, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, abbiamo leggi settoriali, quindi quella sull'automotive, quella sull'healthcare e così via, e nessuna di queste ha un'attenzione specifica agli impatti sui diritti degli utenti. E questo è un tema importante. Invece il regolamento sull'intelligenza artificiale europeo è tutto sul rischio, quindi categorizza ogni intelligenza artificiale secondo 4 categorie di rischio, quindi intelligenze vietate, intelligenze artificiali proprio che non possono essere utilizzate. Pensiamo a quelle che creano un'interferenza nelle emozioni dell'utente, che quindi può manipolare le sue intenzioni, oppure riconoscimento biometrico utilizzato in alcuni casi. E così invece passiamo poi a applicativi a rischio alto, che sono quelli per esempio utilizzati per assumere o licenziare persone.

0: per la persecuzione del crimine. Ora è stato appena approvato il decreto attuativo della legge italiana che ha autorizzato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte della polizia, e anche qui negli Stati Uniti, ma è stato ben prima, si parla già di polizia predittiva, quindi della capacità di usare le AI per predire i crimini nelle città italiane sulla base dei dati storici che chiaramente hanno. E poi abbiamo un rischio medio e un rischio basso. Questo è un po' come funziona la struttura regolamentare. Dall'altra,
1: a Singapore è così, ma non c'erano le AI prima.
2: Perché?
1: A Singapore è così, ma non c'erano già le AI prima.
2: Ah,
0: E quindi ci sono sicuramente delle aree dove l'intelligenza artificiale va governata, che poi potenzialmente le aree dove ha più potenziale sono quelle chiaramente dove può avere anche più rischi. Pensiamo anche all'intelligenza artificiale utilizzata per le diagnosi mediche. Chiaramente, se da una parte può anche accelerare la diagnosi di una malattia rara che altrimenti magari resterebbe incurata per anni, dall'altra chiaramente può portare a allucinazioni, bias e così via. E quindi combinare questa tutela dei diritti umani con la comunque promozione dell'innovazione è un po', diciamo, l'obiettivo a cui si vuole arrivare e a cui, diciamo, alla luce dei cambiamenti geopolitici degli ultimi 7-8 anni si è aggiunto l'elemento della sovranità tecnologica. Diciamo, io poi, essendo particolarmente appassionato di etica dell'intelligenza artificiale, vorrei, diciamo, poi concludere con un aspetto, insomma, molto importante di cui si parla poco, che avrà, diciamo, conseguenze quotidiane sul posto di utilizzo dell'intelligenza artificiale, e fondamentalmente il rispetto dell'etica dell'intelligenza artificiale ha la sua radice innanzitutto nell'utilizzo dei dati che andiamo ad utilizzare. Quindi se questi sono portatori di discriminazioni e bias, diciamo, che vengono accumulate nel tempo, e già ci sono stati molti casi anche, diciamo, di pubbliche amministrazioni che seguo, che si sono ritrovate a dover rispondere di output dell'intelligenza artificiale che avevano avuto degli esiti discriminatori. E faccio esempi, diciamo, che riguardano sia servizi ai cittadini rifiutati perché l'intelligenza artificiale classificava quel cittadino come non meritevole sulla base di criteri che non dovrebbero essere assolutamente presi in considerazione, come il sesso, il fatto che la donna fosse incinta, cioè bias molto importanti, e che poi hanno portato le prime importanti anche sentenze su questo tema, perché poi giustamente i cittadini hanno fatto ricorso e le pubbliche amministrazioni non sono state in grado di spiegare perché l'intelligenza artificiale ha operato in quel modo. E quindi la spiegabilità diventa un elemento strutturale dell'affidabilità, che invece è il requisito etico. Quindi affidabilità e spiegabilità. Ora però ad oggi, quindi l'AI Act dice si deve implementare un sistema di gestione dei rischi che tutela i diritti fondamentali. Però poi nella pratica, dato che l'AI è un prodotto ed è un software, io per farlo ho bisogno di documenti tecnici, operativi, che mi spiegano a me come effettivamente farlo. E questo viene fatto dagli standard, che sono dei documenti tecnici che poi vanno a dare i requisiti operativi di avere un software. Ora, il tema è che gli standard non vengono prodotti dal Parlamento europeo nel processo legislativo, ma vengono prodotti dagli enti di standardizzazione, che sono degli enti privati, dove gli standard vengono scritti da rappresentanti dell'industria, principalmente dalle grandi industrie, perché sono gli unici che hanno risorse per pagare gli esperti di standard e influenzare il modo in cui gli standard vengono fatti. E per la prima volta nella storia, tendenzialmente lo standard nasce per la sicurezza del prodotto, qualsiasi cosa ha uno standard, questo tavolo, cioè tutto ha uno standard, che va a realizzare quei principi della norma, della normativa, che pone in termini generali, però, perché ovviamente non ti può dire poi come fare il software. Per la prima volta gli standard ora stanno definendo anche come verrà tutelata i diritti fondamentali e l'etica. E andare a standardizzare un principio etico è qualcosa di estremamente complesso. Il tema però qual è? Che appunto, dato che negli enti di standardizzazione europei c'è una grandissima prevalenza delle big tech principalmente, c'è un problema di legittimazione democratica, perché alla fine la definizione appunto di delle modalità in cui verranno poi rispettati gli standard etici saranno poi influenzati enormemente dalle imprese più grandi, e il rischio qual è? Che proprio perché poi diciamo a seguito dello standard ottieni il marchio CE, no? Il famoso marchio CE, e quindi lo standard etico probabilmente sarà uno standard molto blando, e le aziende potranno dire: io sono il marchio CE, sono etico, utilizzo le AI. Invece sappiamo bene che nella pratica garantire l'etica delle AI è qualcosa di molto più complesso. Quindi questo è quello un po' che sta, diciamo, per dare una panoramica, questo è un po' quello che sta avvenendo sia a livello di strategia appunto europea a livello alto, e a livello regolamentare appunto ora la sfida è quella di produrre degli standard operativi per l'intelligenza artificiale che garantiscano poi effettivamente quelli che sono gli obiettivi del regolamento sulle IAC, e quindi poi tutelare effettivamente i diritti fondamentali.
2: Devo dire che l'intervento di Ettore vi dà la dimensione di perché abbiamo cercato di fare di questi incontri un momento in cui apprendi cose anche nuove, diverse, invece che solo raccontarti le cose che già esistono, perché noi dobbiamo sviluppare questo. E per esempio con lui l'idea è di fare altri incontri in cui cerchiamo di entrare un po' più nel dettaglio per capire, per esempio molti non hanno, io quando me l'ha spiegato, mi ha fatto una chiacchierata mangiando una volta, per esempio cosa è vietato totalmente, a volte non c'è la percezione, anche perché siamo in una condizione molto particolare, perché l'Unione Europea è l'unico grande operatore al mondo che si sta ponendo il problema della regolamentazione di queste cose, prima che ormai i buoi già sono usciti dalla stalla, ma prima che escano tutti i buoi, cerchiamo di tenerne qualcuno dentro, perché è un tema veramente notevole. L'altro tema importante è che c'è una sfida globale, e anche le guerre che vedete cosa nascondono una grande sfida, perché negli Stati Uniti, cioè io tra l'altro ho avuto la circostanza che qualche settimana fa sono stato in Alaska, perché c'era la festa dei nativi americani dell'Alaska che gentilmente mi hanno invitato, e mi ha fatto piacere capire quello, però mi sono trovato lì e sono andato anche a visitare la sede di Microsoft a Seattle, e innanzitutto ho realizzato con mia, come dire, sorpresa che nel solo compound occupato c'ha oltre 70.000 dipendenti fisici, quindi un'azienda del digitale ha 70.000 dipendenti in gran parte giovani. La comunità italiana a Seattle sono 10.000 persone, molti giovani anche che lavorano nell'high tech, e che il lavoro che fa Microsoft su intelligenza artificiale per i grandi settori, adesso ho sentito adesso proprio questo accordo fatto recentemente di cui si parlava, e effettivamente siamo di fronte a una situazione in cui ti rendi conto di quanto siamo, se non lavoriamo bene come europei, irrilevanti. Ultimo player la Cina, che in modo incredibile sta giocando la partita di essere quello che ti dà la possibilità di non dover sottostare a delle licenze, e quindi come se gli americani, paese della libertà, la freedom country, vuole invece tenere il controllo del potere sulle licenze di quello che ti fa utilizzare, e invece la Cina comunista fa la sfida globale facendo l'open source. E quindi siamo, diciamo, veramente in una condizione in cui hai difficoltà a raccapezzarti. Detto questo, dobbiamo conoscere per deliberare, quindi se neanche conosciamo che ci sono questi problemi non saremo anche in grado. E quindi ovviamente do la parola al sindaco di Chieti, mio amico, persona che ci ha dato anche durante la campagna elettorale il piacere di fare un evento Ecodigital con tutti i giovani a Chieti, che ha messo bei candidati nelle liste civiche a supporto, e che può diventare, essendo una città anche universitaria, oltre che città antichissima, potrebbe diventare un laboratorio, per esempio accettando la sfida di Luigi o di altri a cercare di diventare uno dei luoghi che si pone il tema dell'indipendenza digitale dell'Italia, perché dei comuni non possono porsi il tema dell'indipendenza digitale del paese.
3: La parola a Giovanni, un applauso per gli auguri, che è freschissimo sindaco, un giovane,
4: grazie,
3: giovane sindaco,
4: ce l'abbiamo di fronte. Io ho accettato molto volentieri il tuo invito, innanzitutto perché ho imparato a riconoscere nelle tue iniziative, in quelle che la rete Ecodigital promuove, questa fertilità, questa capacità di guardare al futuro e anzi di anticiparlo molto spesso, e quindi sono venuto a 40 giorni dalla mia elezione, quindi nella fase iniziale di questo percorso, sono venuto soprattutto per ascoltare e per imparare. Già che ci sono, vorrei proporvi una riflessione. Prima però consentitemi di dare non una risposta, ma insomma di esprimere un'opinione a quello che lei diceva a proposito della corsia preferenziale sulla aggiudicazione dei servizi digitali. La risposta era data da un giovane bravissimo avvocato, per fortuna. Io ho ascoltato con molto piacere il fatto che l'Unione Europea finalmente si pone gli obiettivi che lui ci ha detto, che non voglio ripetere per ragione di brevità, nel senso che a legislazione vigente il Comune non può stabilire alcuna corsia preferenziale, ma neanche lo Stato, neanche la legge dello Stato può stabilire una corsia preferenziale, stante il carattere inderogabile, cogente dei principi di concorrenza normati in ambito europeo. E io ho ascoltato con molto piacere che finalmente l'Unione Europea si accinge, spero, a emanare una direttiva, una disciplina per, non dico per superare questo principio fino a questo momento insuperabile, ma insomma per fare in modo che, se vogliamo, e mi ricollego alla seconda sollecitazione, quella dell'indipendenza digitale, se vogliamo minimamente perseguire un obiettivo come quello che lei indicava, anch'io penso che forse, e spero di sbagliarmi, è un po' tardi in ambito europeo, ma il minimo sindacale che dobbiamo fare è ciò che adesso ci veniva detto, cioè munirci di una disciplina normativa e soprattutto di investimenti adeguati a fronteggiare lo stato del big tech, che superano ormai, come tutti sappiamo, la dimensione statuale. Cioè, il rapporto tra lo Stato, la legislazione, le regole e i soggetti economici si è invertito. È nato prima Internet o prima una legge che disciplina Internet? È nata prima Internet, quindi ho detto tutto. Ora, è così, cioè il ruolo della regolazione, della legislazione, che ha sempre orientato l'agire pubblico, le scelte pubbliche, l'economia, è un ruolo che è scaduto, si è fortemente indebolito a fronte dell'evoluzione, della rivoluzione digitale, che supera appunto la dimensione statuale e supera la forza della legge, ecco, per essere... E quindi il legislatore europeo, in questo caso, e immaginate quello nazionale, è costretto a rincorrere i fatti. fatti, gli eventi, la tecnologia, oggi l'intelligenza artificiale. Questa è la prima riflessione che volevo proporvi. La seconda è questa, quindi mi auguro che ci svegliamo, perché la seconda, a proposito di, tu adesso citavi la Cina, no? Mi è capitato poco meno di 10 anni fa, quando ero vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, di andare in Cina per incontrare il presidente della Corte Suprema del Popolo della Repubblica Popolare Cinese. In questa definizione due volte viene citato il popolo, ma il popolo non conta moltissimo, diciamo, come sappiamo. E nella stanza, per dire che ormai ci hanno surclassato, ma lo sappiamo bene, parlo di 9 anni fa circa, nella stanza di questo potentissimo presidente della Corte Suprema cinese vi era un numeratore di quelli
5: che girava.
4: Che girava, eccetera, con due numeri che giravano, uno in aumento e un altro in diminuzione, e io ho richiesto che cosa fosse quello strumento, e lui mi disse che si trattava di un rilevatore. Vi era una cartina geografica della Cina, le 26 province della Cina, una freccia digitale che da ciascuna delle capitali delle province cinesi conduceva ad un punto un po' più grande, una pallina un po' più grande, Pechino. A Pechino era quella stanza lì, era il modo per misurare in tempo reale i procedimenti giudiziari in uscita e quelli in entrata. In Italia, per ottenere le statistiche giudiziarie dobbiamo attendere 6 mesi, e quasi sempre sono sballate le medie. Cioè, per dire che, cioè, ormai, ma lo sappiamo, lì viaggiano a livelli stratosferici. Secondo esempio, diciamo, legato sempre a mie esperienze istituzionali, sono stato commissario alla ricostruzione nelle 4 regioni del centro Italia. Da commissario, cogliendo l'opportunità del PNR, o meglio del PNC, del Piano Nazionale Complementare, ci siamo proposti l'obiettivo di alimentare un programma di sviluppo, di coesione sociale di quei territori colpiti dai due terremoti del 2009 e del 2016, promuovendo un programma di innovazione digitale, di connessione digitale. Le regioni si sono deglutite quelle risorse per fare le cose. Terzo, invece, un'esperienza un po' più produttiva, quella più recente, prima di fare il sindaco, quale commissario all'emergenza della ricostruzione sull'isola di Ischia, dove invece abbiamo utilizzato a piene mani, coadiuvato dalla Banca Europea degli Investimenti a titolo gratuito, per una scelta di policy aziendale della Banca Europea, strumenti digitali finalizzati a prevenire i rischi, a monitorare i rischi in ambito di protezione civile, di gestione dei rischi naturali, quindi degli effetti dei cambiamenti climatici. Non lo devo dire a voi, lo sapete molto meglio di me, la tecnologia digitale è decisiva, è risolutiva, ci ha fatto fare un salto superiore a tutta la legislazione da 60 anni a questa parte, diciamo così. Abbiamo riprodotto il gemello digitale dell'isola di Ischia, abbiamo introdotto un sistema di monitoraggio delle opere per la messa in sicurezza del territorio, il rilevamento quasi quotidiano dell'efficacia di quelle opere, le conseguenze, gli effetti, l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza a seguito di precipitazioni, di eventi atmosferici. Così, e dopodiché sono andato a fare il sindaco, perché mi hanno strattonato per aiutare una città, e lì, cioè, mi sono messo le mani ai capelli, diciamo. Alessandro sa bene perché è un comune in dissesto finanziario, un comune in dissesto idrogeologico, un comune in grave difficoltà con la metà dell'organico, eccetera. E con voi, con i codici l'abbiamo detto, facciamo proviamo a fare lo dicevi tu, ad introdurre un elemento di innovazione con l'utilizzo di intelligenza artificiale, paradossalmente a fronte di un quadro abbastanza drammatico che è quello di questo comune, e questa è la ragione per la quale mi è stato chiesto di farmi carico. Paradossalmente l'arretratezza favorisce un salto notevole, perché non c'è da difendere nulla, diciamo così, e quindi io mi accingo, adesso bisogna prendere un po' le misure, ma mi accingo e mi auguro che ci aiuterete ad insediare un gruppo ecodigital, diciamo, magari con Alessandro
3: tu e lui fate
4: in questo comune tra i più arretrati, perché i comuni italiani, le province, le regioni, il sistema istituzionale italiano ha utilizzato le risorse del PNRR, spero più o meno bene, ma insomma il salto digitale non lo ha fatto. E sapete, con questo concludo, sapete dal mio punto di vista perché non lo ha fatto? Perché se non cambiamo paradigma, prospettiva, difficilmente lo farà nel prossimo futuro, perché appunto le nostre generazioni, io sono diciamo tra coloro che hanno questo limite, e immaginate le generazioni di dipendenti pubblici, sono abituati ad avere come riferimento un sistema normativo, per ritornare alla funzione del diritto, un assetto regolatorio, ad avere uno strumento per declinare le regole, per applicarle, per indirizzare, sanzionare, disciplinare, eccetera, e dopodiché tutto questo è saltato, non è più. Quindi oggi chi invocasse diciamo più norme, maggiore disciplina, aumento degli organici, cioè chi utilizzasse un approccio antico dimostrerebbe di non comprendere qual è la realtà, a mio modo di vedere, che abbiamo di fronte. A mio modo di vedere, se vogliamo fare un salto nella pubblica amministrazione nella direzione che voi auspicate, che noi auspichiamo e testimoniamo, dobbiamo insediare nei comuni italiani, nella pubblica amministrazione italiana, giovani capaci di far girare la macchina, diciamo così, di introdurre, applicare la tecnologia digitale, trascinando le precedenti generazioni. Questo è vale più questo oggi per i comuni italiani che non qualunque riforma, qualunque investimento ulteriore, e questo nella direzione appunto auspicato dal titolo di questa bella iniziativa, per avere territori appunto intelligenti, sicuri e sostenibili. E quindi grazie.
3: Un altro
4: quarto d'ora.
5: Allora io direi che adesso passiamo, c'è l'altro sindaco, e fatto sedere qua così. Però non so se vogliamo fare una foto. Allora facciamola a questo sindaco qua, chiudiamo la parte, facciamo una foto con tutti i datori, anche quelli dei beach di dopo. Poi iniziamo subito velocemente a fare i beach, che sono tutte le innovazioni importanti che ancora dobbiamo ascoltare. Mi dai quello un attimo? Allora, grande sindaco, giovane sindaco, abruzzese anche lui, prego.
6: Innanzitutto grazie per farmi parlare dopo Giovanni Legnini, che è un po' come cantare dopo Taylor Swift, quindi ci difenderemo in qualche modo. Allora, devo dire che mi sento un po' come un bambino in un negozio di caramelle, perché sono un po' sovraeccitato dai vari stimoli che ho avuto. Quindi, se il tuo obiettivo era quello di far girare nozioni, di dare input, è uscita anche fin troppo bene sta roba. Tra le varie cose che ho sentito, però, sono rimasto molto colpito dal concetto di patto generazionale e di una serie di cose da fare. Abbiamo parlato di sostenibilità, abbiamo parlato veramente di troppa roba. E io innanzitutto vorrei partire da questa storia del patto generazionale, perché il patto generazionale è vero che ci deve stare, ma la cosa principale che serve è la fiducia nelle nuove generazioni. Qua abbiamo Giovanni Legnini che, come abbiamo detto prima, ha candidato da Antigiovi, tra l'altro ha anche ruoli importanti, perché nella sua giunta c'è anche la più giovane eletta di Chieti, che è Aurora, quindi ha dimostrato questa cosa. Perché noi in Italia dobbiamo sconfiggere un muro, che è quello che ci impedisce di fare le cose, un muro composto da cinque parole, che si è sempre fatto così. E sull'onda di questo si è sempre fatto così, noi non riusciamo a innovare. Prima Giovanni ha fatto l'esempio di chi dice: noi siamo messi male, e potrebbe essere un vantaggio. Io ti garantisco che lo è, anch'io sono sindaco di un comune di Sestato, tra l'altro, messo tra l'altro il debito pro capita è anche maggiore di quello di Chieti, un pure piccolo, e devo dire che la mia fortuna è stata proprio la distruzione di questo comune, perché l'ho potuto ricostruire senza nessuno che doveva difendere nulla. E vi faccio un esempio: il mio faro è stato i cittadini in comune non ci devono venire, ma non perché non voglio parlare con i cittadini, perché i servizi che erogano un comune, i cittadini li possono ricevere comodamente da casa loro, quindi devono imparare a non venire in comune. Questo di fatto è digitalizzare. Noi perché dobbiamo digitalizzare in comune? Perché dobbiamo rendere più efficiente. Quindi se io ho meno persone che vengono, ho meno tempi morti, riesco a fare più cose, se le cose sono automatizzate riesco a erogare più servizi e i cittadini vivono meglio. Questo ovviamente comporta un costo che non è soltanto economico, ma innanzitutto è un costo culturale, perché noi, e qua parlo sia dalla parte del politico, molto minuscola, ma in generale anche degli amministratori, che possono essere anche amministratori d'aziende, noi siamo abituati ad avere paura dell'altro. Nel caso del politico e dell'elettore che poi magari non mi riconferma la sua fiducia, nel caso dell'imprenditore è la paura dell'azionista che mi blocca la mia iniziativa. Un esempio concreto che vi voglio fare è stato quando nel mio comune si è dimesso il medico di base. In un comune piccolo vi dico subito che è un dramma quando il medico di base va via. Siamo riusciti in qualche modo a trovare un sostituto, si doveva organizzare il cambio del medico. Ora ovviamente parliamo con la ASL, parliamo col sindacato dei medici di medicina generale e ci dicono: guarda, la cosa più semplice che puoi fare, ti organizzi con la ASL, ti fai dare i moduli cartacei e li assistete nel compilare questi moduli, poi ce li portate a noi. A me questa roba non mi è andata giù. La cosa che abbiamo fatto noi, poi da una parte ho potuto fare anche dei moduli, però quello che abbiamo cercato di fare noi, abbiamo fatto un accordo con un CAF per far fare lo SPID a cittadini che non avevano lo SPID. Chi aveva lo SPID ovviamente l'abbiamo aiutato e gli abbiamo insegnato a scegliersi il loro medico di base sul portale della ASL regionale. Ci abbiamo messo il triplo del tempo a fare sta roba, però il cittadino, che sia un diciottenne, che sia un quarantenne, che sia un ottantenne, ha imparato che quella roba la può fare da solo, ha imparato ad avere più autonomia, soprattutto, penso, liberato i miei uffici, ma anche alcuni uffici dell'ASI, di alcune incombenze, perché ragazzi la scelta del metodo di base è letteralmente una cosa stupida. Devi accedere, la cosa che diceva il cittadino, dice: mamma, devo fare lo SPID, è un casino, devo accedere. Scusa, tu ci vai su Facebook, andavano, perché andavano, ragazzi, i boomer ci vanno su Facebook, quindi poi come andare su Facebook, potete andare pure sul portale della ASL, è la stessa cosa. Fate l'accesso, devi cliccare su scegli medico di base, c'è un elenco e devi scegliere il medico che ti pare. Lo scegli territorialmente, lo scegli perché ti piace il nome, lo scegli perché l'hanno considerato, sceglilo come ti pare, ma lo devi fare da solo. Questo è quello che dobbiamo fare noi. Noi dobbiamo avere il coraggio di sfondare quel muro che si è sempre fatto così, dobbiamo avere il coraggio di ignorare a volte quello che possono pensare di fatto anche quelli che sono i nostri datori di lavoro, per chi è eletto, un elettore, il suo datore di lavoro, per un CEO e il consiglio di amministrazione e il suo datore di lavoro. Ignorare quando hanno delle idee vecchie, quando hanno delle idee stupide, perché innovare è semplicemente cambiare la realtà per renderla più efficiente, e cambiare la realtà vuol dire scontrarsi con un'idea arretrata. Quello che devono fare gli innovatori, e io mi auguro che qua in questa sala oggi sono tutti quanti innovatori, è avere il coraggio di fare questo scontro, anche pagando inizialmente un minimo di scotto, per poi arrivare a quel risultato. Chiudo soltanto dicendo, raccontando la storia di quello che fin da quando sono bambino è il mio idolo, che è Dick Fosbury. Conoscete Dick Fosbury? Non lo conoscete, vabbè, non fa niente. Era un saltatore in alto, mediocre, possiamo dire, tant'è che pure nella high school non si riusciva mai a qualificare i campionati nazionali, però gli piaceva il salto con l'alto. Tutti quanti saltavano col ventrale. Fosbury ha detto: io voglio vincere, ha inventato un nuovo modo di saltare. È stato chiamato l'atleta più pigro del mondo, è stato chiamato inefficiente, è stato chiamato pazzo, è stato chiamato ridicolo. Fosbury nel 1968 ha vinto l'oro alle Olimpiadi a Città del Messico, ha fatto il record olimpico. Dopo che ha ottenuto questo risultato, tutti hanno cominciato a saltare col metodo Fosbury. Adesso, se voi vedete uno che salta col ventrale, lo prendete in giro perché pensate che sia un idiota. E Fosbury nel 1969 si è dovuto ritirare perché, essendo scarso, quando è stato colmato quel gap tecnologico, giustamente non era più competitivo. Quello che dobbiamo fare noi è creare gap tecnologico, a costo che ci dicano che siamo, che sembriamo degli idioti. Questo è un po' quello che dobbiamo imparare oggi, secondo me.
5: Vedete, abbiamo anche i sindaci un po' showman, visto l'Abruzzo, che voi pensavate che vi portavo, loro pensavano che venivo con i pastori. Non sono i pastori, dovete finirla con questi luoghi comuni. Allora, facciamo un attimo una foto con quelli che stanno già qua e quelli che devono parlare dopo. Se venite qui, non vi vergognate.
7: Anche quelli che hanno parlato.
5: Anche quelli che hanno parlato, cioè sì, i relatori. Sì, almeno abbiamo la foto collettiva prima che qualcuno vada. Abbiamo
8: i giovani davanti.
9: No, no, metti gli importanti.
5: Adesso dobbiamo vedere prima.
9: State consumando un sacco di energia con tutte queste cose.
5: Maledetti. Dite che venite.
9: Poi ce li mandiamo su WhatsApp, così Celnex è contento. A voi, però, ma che la giriamo su WhatsApp?
10: Ciao caro. Oh, ci sentiamo? Ti piace? Ci spiego delle cose.
5: Ciao. Allora, adesso facciamo. Allora, un attimo di break, ma riprendiamo subito con l'assessore al patrimonio del Comune di Milano, che non è riuscito ad arrivare, ma è qui online con noi. Poi andiamo subito con, non so se Anselmo vuole parlare lui, se no facciamo. Silenzio, andiamo.
11: Un buongiorno a tutte e tutti, grazie dell'invito, grazie ad Alfonso per aver voluto in questa occasione. Purtroppo sono bloccato a Milano perché in questi giorni abbiamo in aula la variazione di bilancio e non posso allontanarmi, prometto che la prossima volta verrò a Roma, quindi sarei un po' di ore con voi. Grazie dell'invito a un evento che il titolo è molto interessante. Territori intelligenti, pulire e sostenibili. Già dal titolo di cattura quello che stiamo vivendo in questi anni, situazione impostante da un punto di vista sociale, economico e politico. Basti guardare quello che succede in termini anche di guerre nel mondo proprio in questi anni e anche negli ultimi mesi. In parallelo, nella nostra società sta molto evolvendo l'innovazione tecnologica, siamo artificiale, ma non solo. La combinazione di questi due fenomeni ha portato benessere, ma sta portando anche tante tensioni, a partire proprio dalle grandi città del mondo, compresa la città di Milano, che ho, dove ho l'onore di essere amministratore. Qual è l'emblema delle difficoltà che si vive oggi, se non quello del costo della vita, soprattutto in Italia, dove gli stipendi sono circa 30 anni? E allora dobbiamo immaginare come la tecnologia, l'innovazione tecnologica possa aiutarci. Spesso si parla di come rendere una città smart. Dal mio punto di vista potremmo dire, tra 10 anni, che abbiamo organizzato, abbiamo immaginato le città smart rispondendo alla semplice domanda. Se saremmo stati capaci di rendere possibile vivere bene nelle nostre città, nel mio caso a Milano, a prescindere dal proprio reddito. Cioè che il reddito non sia una discriminante se poter essere milanese o non essere milanese e potremmo andare avanti così. Dal nostro punto di vista è la politica che stiamo portando avanti in questi anni rende possibile questo obiettivo lavorando sul PLR. Quello della casa, inteso non solo come obiettivo, ma sicuramente come infrastruttura sociale di natura pubblica che debba garantire affitti a case dignitose a prezzi accessibili. Dove ormai è comune anche a livello europeo che accessibilità significa mai più di un terzo del proprio stipendio per la propria casa o per l'affitto o naturalmente per il mutuo, ma il pubblico deve vederlo come un'infrastruttura sociale su cui costruire dei servizi. A Milano lo stiamo facendo con un piano casa che abbiamo lanciato un anno fa e di cui ho la delega. Stiamo immaginando inoltre proprio vedendo un'infrastruttura anche di acquistare patrimonio abitativo all'obiettivo di darlo in affitto a canone accettabile. Poi c'è il trasporto pubblico locale, che è l'altra faccia della stessa medaglia che sta la campa, insieme l'abitare, il buon abitare. Il trasporto pubblico locale significa, nel caso di Milano, vivere a gestate, avere una metropolitana funzionante ed essere a 20 minuti dal centro della città di Milano. Significa accessibilità della casa, ma anche sostenibilità. Ancora una volta, per tornare sulla discussione che avrete oggi, di natura economica, verso il biglietto che abbiamo deciso di non toccarlo mai da diversi anni, sì, ma c'è un prezzo possibile, e da un punto di vista economico, che è la metropolitana di Milano. Qui do solo un dato, la metropolitana blu, l'ultima che abbiamo inaugurato, ha fatto risparmiare circa il 3% di emissioni CO2 nella nostra città e ha tolto dall'estate circa 30.000 auto. Immaginate quanto importante sia aumentare le linee di metropolitana. Noi stiamo immaginando adesso la M6, la Circle Line, oppure estendere quelle che già abbiamo, lo stiamo facendo verso Baggio, verso Monza, pensate, e col stesso con la blu verso Segrate, la parte est della nostra città. Ed infine il verde, la qualità della vita dipende da che area respiriamo e le ondate di calore di questi giorni a Milano, a Roma e in Europa ci dicono una cosa molto chiara, ormai il cambiamento climatico c'è e dobbiamo rendere le nostre città adattabili a questo, cominciando dalle depavimentazioni. Saremo smart se faremo queste tre cose usando come strumenti, non come obiettivi, l'intelligenza artificiale, la cyber security e tutte le innovazioni tecnologiche. Quindi la sfida oggi è usare questi strumenti per contrastare le diseguaglianze. E infine l'etica e l'intelligenza artificiale. C'è un tema che, una notizia, un numero che mi ha colpito, nelle prime due settimane della guerra in Iraq, di cui ancora non abbiamo capito bene le ragioni, forse purtroppo sì, sono stati nelle prime due settimane visualizzati 145 milioni di contenuti falsi sul web rispetto alla guerra. Significa creare un'altra verità che viene trasmessa tramite i social e allora noi, il pubblico, i comuni, le amministrazioni regionali, quelle statali, le università, le imprese, la società civile, dobbiamo collaborare insieme per trovare un modo di contrastare e rendere etica anche la comunicazione, come verrà raccontata la storia che stiamo vivendo insieme. In sintesi, sono argomenti molto importanti, avrei voluto essere con voi per approfondire, discutere, ascoltare i vostri interventi, purtroppo non posso, recupereremo, intanto vi auguro buon lavoro e un caro saluto da tutti.
5: Grazie, grazie moltissimo. Ci tenevo che vedesse anche l'intervento di Manuel Conte, perché innanzitutto segue la rete Codige, è un nostro partner ormai da 4 anni e più, è uno dei possibili candidati sindaco di Milano alla successione di Sala ed è stato per 10 anni l'assessore, ancora oggi lo è, al bilancio del Comune di Milano. Quindi è molto importante perché oltre che vedere gli esempi di sindaci in realtà del centro-sud, la capitale economica di questo paese resta Milano. Noi facciamo le iniziative nostre a Milano in Palazzo Bocconi, ospiti di un importante nostro partner che è WeContest, una grossa realtà che si occupa di recruiting, potremmo dire. E quindi è dimostrazione di come noi vogliamo realizzare iniziative. Adesso me lo chiedeva il sindaco abruzzese di fare qualcosa in Abruzzo specifico con i giovani, eccetera, perché in realtà c'è un patrimonio di innovazione molto forte nel nostro paese. È diversa la situazione da città a città. Quando facciamo gli incontri a Milano c'è un altro tipo di modalità, però è importante aver messo insieme persone che vanno da Milano alla Sicilia. Abbiamo fatto l'evento 2 settimane fa a Palazzo dei Normanni con i parlamentari regionali siciliani, ovviamente situazioni molto diverse. È chiaro che l'ecosistema milanese in termini di start-up, di innovazione ha una caratteristica, però è importante vedere anche come ce ne sono tanti e avere tra i nostri importanti sostenitori della rete Codige l'assessore al bilancio di Milano è un segno di attenzione in una città che è il motore di alcuni cambiamenti importanti. Bene, io direi di passare ai pitch, iniziando direttamente da Anselmo e poi passiamo a Matteo che è qua vicino a me e poi passiamo sia ad Anastasia che a Carmen e via con tutti quanti. Prego. Anselmo, mi consegni di andare un attimo. Vai, un po'.
12: Buon pomeriggio. Ringrazio a tutti i relatori, a tutti i partecipanti di aver preso parte a questo Eco Digital Forum. Qualche anno fa, 5 anni fa precisamente, con Alfonso abbiamo dato vita alla rete Eco Digital con l'idea, con l'obiettivo di unire queste due grandi trasformazioni del nostro tempo, quella ecologica e quella digitale. Da allora la rete è cresciuta enormemente, si è radicata sui territori, a Milano, a Napoli, in Sicilia abbiamo creato il primo intergruppo ecodigital nel Parlamento siciliano, in Campania, diciamo proprio recentemente nel mese di luglio abbiamo toccato eventi e promosso eventi in queste 4 regioni. Fin dall'inizio l'idea era quella di unire appunto queste due transizioni per avere una visione unica. Diciamo il digitale ha delle opportunità, moltissime opportunità sono state dette, diciamo, in questo da altri relatori, alla capacità di misurare per esempio gli investimenti pubblici come il PNRR, oppure di vedere come sta avanzando il cambiamento climatico o fronteggiarlo. Dall'altra parte ha anche dei rischi, diciamo, come ogni innovazione tecnologica comporta anche dei rischi, diciamo, la tecnologia di per sé non è neutra, dipende da come la si indirizza, da quali regole si creano. In particolare lato cyber security, proprio recentemente, comunicazione dell'altro ieri, la Banca d'Italia, in realtà prima la BCE e poi la Banca d'Italia, ha allertato, ha posto un allarme per gli istituti bancari e le assicurazioni legato all'utilizzo di alcuni sistemi di intelligenza artificiale per compiere attacchi cyber. Una tecnologia, per esempio quella di Claude Mythos, permette effettivamente di cercare, individuare delle vulnerabilità e poi effettuare degli attacchi automatici. autonomi. Per questo diciamo la cyber security diventa un elemento non solo tecnico, ma diventa un elemento di sicurezza nazionale, un elemento di competitività economica e di, come dicevamo prima, di sovranità anche tecnologica. Diciamo che l'Europa sta un po' indietro su questo e il rischio è che effettivamente alcune tecnologie, non essendo noi proprietari di alcune tecnologie, arriva un momento X e magari in situazioni di un potenziale conflitto o in situazioni in cui non siamo più ben visti e qualcuno ci taglia la tecnologia. Voglio diciamo fare due esempi particolari su questo. Un esempio è quello, per esempio, legato durante la guerra in Ucraina. A un certo punto il produttore di trattori John Deere ha deciso di disabilitare i trattori russi, quindi da remoto gli ha disattivato i trattori e sono andati i russi a accendere i trattori e non funzionava. Quindi diciamo avere delle tecnologie non proprietarie ci espone a dei rischi. Molte tecnologie che magari noi utilizziamo, che sono sui sistemi elettrici, che sono sui sistemi satellitari, che sono, non sono proprietari, oppure sistemi missilistici, arriva un momento X, qualcuno te li spegne, tu rimani sostanzialmente senza tecnologia e accecato. Un altro tema è quello della guerra, perché ovviamente con l'avvento dell'intelligenza artificiale nei conflitti diventa tutto molto più rapido, tutto molto più veloce. La possibilità, diciamo, la velocità di effettuare, nel caso la guerra in Iran con Palantir e con Tiel, mediante strumenti di automazione si arriva dall'identificazione del target fino a sganciare la bomba, tutto in modo automatico. Questo pone un quesito in cui affidare decisioni così importanti a strumenti autonomi diventa rilevante. Per questo, anche per questo il Papa diciamo ha deciso di fare un'enciclica su questo, per riporre il tema, per lanciare un messaggio, il messaggio del pontefice di Papa Leone è il seguente: i produttori di intelligenza artificiale, ma anche i governi, si devono impegnare di mettere al centro l'uomo, mettere la dignità dell'uomo, mettere il bene comune nella progettazione di questi sistemi, altrimenti ci può sfuggire di mano. Chiudo velocemente, diciamo, l'obiettivo della rete Ecodigital è appunto questo di creare questa connessione permanente tra istituzioni, università, imprese, giovani talenti e portare questa unica visione verso, per il futuro del paese. Grazie.
5: Bene, giriamo quel microfono già un po' qui, così passiamo subito a Matteo che ci dà subito il suo contributo. Un ritorno di Matteo, quindi ci dà un aggiornamento sulle tue performance.
13: Grazie Alfonso. Noi ormai da un po' di anni ci conosciamo ormai.
14: Sei venuto altro.
13: Sì. Mi ha detto che sono vecchio, quindi ho detto: no, visto che sono vecchio, mi preparo un discorso serio sull'etica e sull'intelligenza artificiale.
14: È sempre, trentenne, quindi
13: funziona. No, però vecchissimo, mi ha detto in modo che dopo che sei vecchio, quindi farà l'ultimo intervento, non lo so.
14: No, non muori tanto presto.
13: Allora, quando parliamo di territori intelligenti, secondo me la vera domanda che ci dobbiamo fare è come viene utilizzata l'intelligenza artificiale, per chi e chi ha poi la responsabilità di questa intelligenza artificiale. Sono vecchio, quindi è dal 2016 che faccio AI, quindi ho visto un po' tutti i passaggi, 200 white paper che sono usciti, le AI art, la sovranità digitale, mai esistita. Quindi per te un territorio sia intelligente non basta installare una tecnologia, se poi nessuno la utilizza, se poi nessuno ne è consapevole, se poi nessuno sa che cosa, come funziona, cioè, dai una macchina a chi non ha la patente. E qui entra proprio in gioco l'etica, che sembrano distanti dalla tecnologia, ma in realtà sono faccia della stessa medaglia. Perché l'intelligenza artificiale può aiutare un territorio a migliorare i servizi per il cittadino, la pubblica amministrazione, quindi PAC e PAL, servizi sanitari, ma l'algoritmo impara dai dati e impara anche gli errori dei dati. Quindi quando il sindaco, i due sindaci precedenti parlavano di stiamo a zero, bisogna stare attenti, perché se il dato è preso male, se il dato è preso un pezzo di carta, stiamo a zero, ma non puoi creare questa infrastruttura. Cioè, se tu hai dei dati su Excel, non puoi fare un AI. Quindi l'Europa ha provato a rispondere a tutte queste domande di etica, di organizzazione dei dati, di governance, come diceva il collega precedente, con l'AI Act, che devo dire, anche se noi regoliamo prima di fare, in questo caso è molto importante, perché più alto è il rischio delle persone e per i loro diritti, e più deve essere alta la garanzia che noi offriamo. Che sembra banale, ma non è così. Immaginate che le ChatGPT lo utilizzano anche magari i figli di qualcuno qui, quindi potrebbe essere un problema se in qualche modo, come si dice nelle Act, io cambio le emozioni di una persona. Quindi alcuni diritti dell'intelligenza artificiale sono considerati incompatibili con i valori umani, quindi tu devi tenere presente questa cosa qui, perché l'AI è uno strumento in mano alla persona e non viceversa. Quindi non devi saperlo utilizzare e essere consapevole. Non è che adesso ho ChatGPT e non devo più studiare, perché chiedo delle, faccio delle domande, ma non so valutare le risposte. Chiunque di noi ha fatto un tema, a scuola gli dicevano mettimi delle referenze, cioè dammi delle referenze. Quindi credo che il punto fondamentale sia un altro: la legge stabilisce il minimo che dobbiamo fare, ma l'etica ci chiede qual è la cosa giusta da fare in quel momento, e questo è il momento storico. In uno speech precedente, precedentemente diceva: non possiamo risolvere i problemi del futuro con strumenti del passato. Cioè, questa frase secondo me raccoglie tutto. Quindi un sistema può essere formalmente regolato, ma tuttavia può essere incomprensibile per il cittadino. Quindi noi, e questo è il secondo passaggio che dobbiamo fare, renderlo comprensibile a vari livelli. Non tutti devono avere la stessa comprensione delle cose. Per questo quando introduciamo le AI nei nostri territori in generale, dovremmo pensare che sia trasparente, che è sicura, e soprattutto a chi deve rispondere, quindi cittadino, alla pubblica amministrazione interna, eccetera. Perché non possiamo costruire città intelligenti senza cittadini consapevoli. Quindi la vera sfida di questi anni non è scegliere la tecnologia migliore, il modello migliore e più performante, sarà capire che senza etica non esiste l'innovazione sostenibile. L'intelligenza artificiale può rendere i nostri territori più efficienti, ma saranno le nostre persone a renderle più giuste. Grazie.
2: Grazie, Sten. Mi passi anche... Allora, passiamo a... Passiamo qua nell'ordine, c'ho Karen, direttrice esecutiva Vert Project.
15: Very welcome.
2: Allora, Karen, e poi Anastasia, te diamo anche questo e questo. Faccio tutto questo transito.
16: Tutti questi microfoni. Buonasera a tutti e a tutte. Grazie Alfonso, come sempre, per l'invito al Sermo. Devo dire che anche in questa occasione rimango piacevolmente sorpresa dalle idee e dalla contaminazione dei settori, no? Si parla di intelligenza artificiale, di innovazione, di tante cose che mi stanno a cuore. Io sono la direttrice esecutiva di una startup che si occupa di biotecnologie, quindi cambiamo settore. Vert si occupa di investigare il cambiamento climatico, l'ambiente sulla nostra salute a livello molecolare nelle nostre cellule. E parto da un dato: recentemente è stato pubblicato uno studio di Euromoma che si occupa appunto di monitorare la salute delle persone. E per il troppo caldo, per l'eccesso di caldo, sono, grazie per il supporto, si contano 10.000 decessi in eccesso a fine giugno, proprio per i picchi di calore. E la mia startup parte da questi dati per cercare appunto di capire come superare questi problemi. E se possiamo andare avanti. Cosa fa Vert Project? Studiamo quello che è conosciuto come stress ambientale, quindi eccesso di calore, eccesso di temperature estreme, fredde, mancanza di ossigeno, assenza di gravità, e noi lo facciamo in maniera diversa, lo facciamo appunto a livello molecolare. Solitamente quando si parla di stress, la maggior parte degli studi riguardano appunto il comportamento. Noi cerchiamo di capire cosa, da dove nasce quel sintomo, dove nasce appunto quel comportamento. Qualcuno di voi avrà sicuramente sentito parlare di cortisolo, che è l'ormone dello stress. Quello che faccio insieme ai miei

correlato allo stress post-traumatico. Siamo in questa prima fase di ricerca. E per appunto portare avanti il nostro, cioè abbiamo iniziato questo nostro percorso partendo da tutte quelle professioni che di fatto hanno a che fare quotidianamente con degli ambienti speciali. Noi abbiamo preso dei campioni, saliva, sudore e sangue a degli sferi subacquei, a dei vigili del fuoco, abbiamo monitorato questi elementi nel soccorso alpino, appunto con un esperimento a Bolzano che abbiamo fatto in un centro di cambiamenti climatici, e ora siamo in fase di analisi di tutti questi dati, e da quest'anno siamo diventati fortunatamente una startup incubata ESABIC Lazio, Agenzia Spaziale Europea e Agenzia Spaziale Italiana, e noi partiamo dallo spazio, quindi gli esperimenti, i progetti che porteremo avanti nei prossimi mesi hanno a cuore appunto monitorare la salute degli astronauti nello spazio, negli ambienti speciali. Noi vogliamo investigare quello che accade nello spazio per poi portarlo sulla Terra, e qui si connette appunto con il discorso dei territori, perché Bear Project ha l'obiettivo di fare tesoro di quello che appunto saranno le nostre scoperte scientifiche e portarlo però a un livello comune, ordinario, delle persone comuni, ma soprattutto delle persone più fragili, persone che appunto soffrono di cuore, persone che hanno magari dei disturbi importanti. E per fare questo inevitabilmente ci stiamo immaginando una medicina che sia una medicina del futuro, una medicina che abbia a che fare tanto con la telemedicina, con l'assistenza da remoto, perché si possa appoggiare sui sistemi di intelligenza artificiale e di tutte quelle tecnologie appunto che verranno messe a supporto della nuova idea di salute che dovrebbe accompagnare i nostri territori. Qui ci sono appunto sindaci, istituzioni, ci sono dei territori che non hanno banalmente accesso alle cure primarie, si parlava prima del medico di base, pensate che ci sono dei territori dove appunto manca il pronto soccorso, mancano tutta una serie di esami diagnostici, no? Che banalmente si possono fare nei grandi ospedali di una grande città. Ecco, Bear Project si inserisce in questo filone della medicina del futuro, perché sappiamo che in alcuni casi si può salvare la vita anche da lontano. Noi vorremmo mettere sul mercato due kit diagnostici, un kit diagnostico da laboratorio e poi un cerotto, tipo il cerotto dell'insulina, quello che hanno purtroppo i pazienti diabetici. E questo cerotto dovrebbe parlare appunto con un sistema di intelligenza artificiale o uno smartwatch, e attraverso questo cerotto noi dovremmo riuscire appunto a misurare questo stress e capire quali sono le conseguenze dei nostri picchi di stress sulla nostra salute. Cioè, questo è il nostro progetto e lo stiamo portando avanti, avremo appunto delle missioni spaziali da testare nei prossimi anni. Concludo dicendo, e appunto ci sono qui istituzioni, persone che fanno dell'innovazione il proprio lavoro, è fondamentale che il nostro paese concentri parte delle proprie risorse sulla ricerca e lo sviluppo, sull'innovazione, perché altrimenti tutto quello che c'è qui, idee, talenti, noi vogliamo che non vada all'estero. Quello che accade a me e ai miei soci molto spesso è, cioè la domanda che ci fanno banalmente più spesso è: perché non avete aperto all'estero? Uno dei miei soci è tornato dalla Svezia, che è la madre patria del life science, comunque del biotech, dove ci sono AstraZeneca, tutte le più grandi pharma, no, a livello mondiale. Lui è voluto tornare in Italia. Ecco, io vorrei che lui rimanesse in questo paese, ovviamente, ma soprattutto che questa domanda, appunto, in cui ci chiedono sempre ma perché non ve ne andate, non venga assolutamente più fatta. Cioè, noi dobbiamo rimanere qui, dobbiamo far sì che i nostri talenti rimangano qui,
e quindi investiamo in ricerca e innovazione perché abbiamo solo di che andarne fieri. Grazie.

0: vedo Luigi molto contento, sono contento Luigi, vedi? Perché il tema è spostare gli argomenti, però tutti con un filo conduttore, e il filo conduttore è la capacità dei nostri giovani, non solo i giovani, però dei giovani in particolare, di innovare, cioè il progetto suo, l'idea di poter mettere a disposizione tecnologie spaziali per una capacità di migliorare la salute delle persone, sono importanti quanto il progetto di avere le torri per portare il 5G, cioè ovviamente sono scale diverse, però è molto interessante come molti di questi progetti startup abbiano a che vedere con la salute e con l'innovazione, ma soprattutto devo dire, io in questi anni ormai avendone viste centinaia, la cosa bella è che le donne hanno una maggiore attenzione alla salute, mentre gli uomini, non dico alla guerra, ma cioè, si riproduce il meccanismo che lui si occupa di droni, mentre lei cerca di aiutare le persone, non che tu sei cattivo, sei sempre buono però. Allora è importante però mescolare, e soprattutto il filo conduttore che noi dobbiamo ottenere, che lo Stato e le istituzioni investano di più su queste cose, perché siamo una delle realtà, l'Italia, che maggiormente manda giovani all'estero, in Europa e fuori dall'Europa, fanno delle innovazioni esagerate, poi per fortuna molti tornano pure perché la passione e l'amore per l'Italia è forte, noi siamo un paese di radici molto radicati, perché siamo così, anzi tornano nel paese. Io prima non ho raccontato, ma in Abruzzo c'è questo ragazzo giovanissimo che è andato, poi alla fine si è candidato nella lista, che è tornato perché doveva portare la tecnologia che aveva preso in Olanda nella sua Chieti. Allora, siamo molto territoriali, quindi questo un po' ci aiuta, però è veramente un peccato vedere che si buttano tantissimi soldi e non si sostengono a volte realtà molto belle. Allora, passiamo a Anastasia, che invece un altro, cambiamo completamente di nuovo scenario, anche se dopo ci sarà un giovane agricolo innovatore che ha fatto e-commerce, quindi teniamo ancora un altro agricoltore. Lei non è agricoltrice, ma studiato alla LUIS, facendo iniziative, hanno lanciato una piattaforma.
1: Salve a tutti, buonasera, e innanzitutto grazie per l'opportunità di essere qui presente, di poter parlare del nostro progetto, perché andiamo a toccare un settore chiave del nostro territorio, ovvero il territorio agroalimentare, che sta subendo una trasformazione profonda, specialmente nell'ultimo periodo, perché da una parte cresce sempre di più la domanda di autenticità e qualità dei prodotti, mentre dall'altra la frammentazione dell'offerta rende alquanto difficile riuscire a valorizzare i prodotti agroalimentari tradizionali italiani. Ed è proprio in questo scenario, infatti, che gli strumenti digitali, come abbiamo ribadito fino ad adesso, risultano fondamentali, perché vanno proprio a dare quella che è visibilità e competitività ai produttori. Grazie. Anche quella dopo, grazie. Infatti, bisogna fare un passo indietro. Cosa sono i PAT? Sono i prodotti agroalimentari tradizionali italiani, che però non è molto riduttivo definirli semplicemente prodotti, perché dietro ogni prodotto c'è la storia di un territorio, c'è la storia di una famiglia, c'è la storia di saperi che vengono tramandati da generazioni. L'unica cosa che però non viene messa in evidenza sono i produttori, quindi chi li produce, ed è proprio per questo motivo che nasce ItaliaPAT, la prima piattaforma digitale interamente dedicata ai produttori PAT e alla loro visibilità e tutela, perché è un, possiamo definirlo un ecosistema digitale che unisce distributori, produttori, consumatori, ristorazioni, istituzioni. E però per comprenderne ancora meglio il valore bisogna guardare indietro di 25 anni, perché grazie all'intuizione dell'allora ministro dell'agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio nacque il Nacque il primo censimento sui prodotti agroalimentari tradizionali. Sì, io ancora non ero in programma. Ancora non ero in programma, assolutamente. Però è un lavoro visionario che oggi infatti ha dato vita a quella che oggi rappresenta una delle più grandi biodiversità agroalimentari al mondo. Perché appunto la sfida oggi è cambiata. Va bene sapere quali siano i PAT, assolutamente, ma la sfida più importante che bisogna affrontare è tutelare, valorizzare e dare visibilità ai produttori PAT, innanzitutto. Perché più delle volte vengono messi da parte, vengono messi, viene dato più valore al prodotto, assolutamente, e meno alla mano che mette il produttore su questa, su questo aspetto. Grazie, Anselmo. Infatti è proprio per questo motivo che accompagniamo nella certificazione le aziende, perché partiamo da un'analisi preliminare e checklist nella quale analizziamo anche attraverso il nostro team dedicato tutte le aziende fino all'iscrizione all'albo. Quindi le seguiamo in tutto e per tutto senza lasciarle abbandonate a se stesse. E al centro di tutto, però, come abbiamo portato avanti fino ad adesso, ovviamente c'è la nostra intelligenza artificiale, perché siamo il primo canale che è riuscito a creare un'intelligenza artificiale così importante da riuscire a collegare porta valore in due direzioni, perché per noi ci fornisce una mappatura molto più veloce, molto più rapida per scoprire i produttori PAT, anche quelli più nascosti, più solitari, riusciamo a scovare chiunque, mentre per le aziende è ovviamente un'ottima opportunità perché riescono ad acquisire nuovi clienti su una base di dati dinamica e sempre aggiornata. Quindi per questo è rivolto sicuramente ai produttori PAT, ai distributori e alle istituzioni e agli operatori. Grazie Anselmo. Quindi, come abbiamo detto fino adesso, la nostra mission è quella di portare valore, dar voce ai produttori più che al prodotto in sé. Ovviamente anche il prodotto in sé ha tutta la sua parte, però i produttori, quelli che vengono dimenticati, quelli che non vengono mai tenuti in considerazione, non si sa per quale motivo. È proprio per questo, per riuscire ad accompagnarli e a seguirli per, diciamo, anche adattarli in un mondo così nuovo che è quello del digitale, perché il settore agroalimentare, se uno si sofferma, magari lo associa molto a un mondo arretrato, antico, quando invece c'è molto digitale che già è stato applicato e che si può applicare ancora, e tutto questo però ovviamente necessita di una mano, di un aiuto. Sì. Infatti i valori che ci accompagnano sono autenticità, networking, crescita, qualità certificata, sostenibilità. Al centro di tutto c'è anche il bollino Italia PAT, che garantisce autorevolezza, vantaggio competitivo, un passaporto digitale che può essere acquisito tramite un accesso selettivo, sempre da parte nostra. A tal proposito è importante anche citare il disegno di legge della senatrice Fallucchi, il quale istituisce come marchio nazionale volontario per gli esercizi che utilizzano prodotti PAT e prodotti della filiera italiana, che è una visione con la quale noi andiamo completamente d'accordo, poiché sono due ruoli complementari, perché da una parte il marchio pubblico vuole certificare gli esercizi che somministrano questi prodotti, mentre dall'altra parte Italia PAT certifica, verifica, somministra e accompagna qualsiasi azienda produttrice PAT. Infatti è proprio per questo che siamo il primo veicolo privato per i PAT, il primo veicolo privato che permette di applicare questo marchio pubblico nel nostro. Quindi andando sempre avanti, i numeri parlano chiaro, il momento è adesso, perché c'è un export di prodotti agroalimentari di oltre 60 miliardi di euro in continua crescita, quindi il momento è adesso e bisogna approfittarne. E oltre a varie opportunità, c'è anche quella di poter esporre i propri prodotti in location come Serra delle Esposizioni, nei quali appunto è un ottimo momento di networking e incontro con buyers. Quindi, per concludere, entrare nel network è molto semplice, potete eseguire tutto quanto sul nostro sito web italiapat.it, però voglio concludere con una riflessione, perché valorizzare i PAT non significa appunto valorizzare i produttori, cioè non significa solo valorizzare i prodotti e i produttori, significa valorizzare l'economia locale e soprattutto l'autenticità che ci distingue più di chiunque altro al mondo, il Made in Italy. Quindi quello che dobbiamo fare noi, quello che dobbiamo fare tutti quanti noi, è far sì che queste storie non vadano dimenticate, ma che vadano sempre ricordate in Italia e nel mondo. Quindi grazie a tutti per la vostra attenzione.
0: Grazie. Grazie tantissimo, veramente lei, anche lei emozionata, perché le prime presentazioni che fanno è da pochissimo che hanno realizzato questa piattaforma, da 6 mesi. Doveva venire anche Riccardo, dell'altro fondatore, ma è, come dire, desaparecido, sarà scomparso attorno a un computer. Allora, mentre Alessandro cerca di capire se ci potrà far vedere il nuovo video su Capri, perché hanno lanciato la campagna per l'area marina protetta di Capri, dai il posto a Patta, da Patta a Patta, così Patta, presidente di SOS Terra, rapidamente un tuo speech, poi nel frattempo si prepari Bennati, che deve raccontarci sulla sostenibilità, poi anche per così vi do tutti gli schemi, poi c'è Flavio ancora, poi c'è Mauro Marchesani e poi c'è Mattia, che alla fine darà la sua risposta a quello che c'ha, alla sfida di quanto gli agricoltori sono digital, perché lui è un eco digital, agro eco digital. Uanima, che giro. Dai, Patta, facci sognare.
2: Allora, spiego brevemente che cos'è SOS Terra, che è un ETS nato nel 2017. La nostra mission è la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e della biodiversità. È un'attenzione che noi decliniamo in una serie di settori, tra cui quello dello sviluppo sostenibile e della biodiversità, appunto, e ancora dell'innovazione. Innovazione perché, ed è il senso della presenza nostra nell'evento di oggi e nella collaborazione alla sua realizzazione, perché la innovazione digitale e la transizione ecologica devono comunque andare di pari passo. Questo è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo ancora è mettere, ed è poi quello che diceva Anselmo prima, mettere sempre al centro la persona e il bene comune. Il perché di questa foto? Perché nella nostra attenzione, la nostra attenzione a questo rapporto tra le tecnologie e la custodia del creato, dell'ambiente, si sostanzia anche nella partecipazione fin dalle origini, ed è giunto quest'anno alla 17ª edizione del concorso nazionale di Obiettivo Terra, che è promosso dalla Fondazione Univerde. SOS Terra è partner dalle origini, appunto, da 17 anni fa. Il concorso è destinato agli scatti fotografici che ci raccontano i parchi e ci raccontano le aree protette. Quindi, come dire, è il nostro modo di raccontare quel connubio di innovazione e tutela dell'ambiente attraverso la bellezza. Questa è la foto vincitrice di quest'anno, sono delle cicale, esattamente il bozzolo, ecco, è la fase della muta delle cicale. Questa è una foto di un'area protetta della Puglia. Abbiamo invece anche, perché era carina anche quella dell'anno, sono tutte belle in realtà, sono molto particolari. e questa è quella che ha vinto l'anno scorso invece, siccome abbiamo parlato tanto di Abruzzo, allora in un'area protetta dell'Abruzzo c'erano mamma e figlio che stavano camminando sul ciglio della strada. Quindi ecco, volevamo raccontarvi anche questa esperienza che sta facendo SOS attraverso questi due scatti, raccontare il connubio che ho detto, ecco, attraverso la bellezza.
0: Grazie, grazie, abbiamo detto Renato. Sì, sì, va bene.
3: Allora, facciamo un applauso a Alfonso che da anni fa questa
0: esperienza. Però adesso l'ho dimenticato, adesso me l'ha ricordato, io lo abbiamo precettato perché lui 4-5 anni fa ha fatto un dottorato in intelligenza artificiale, quindi non solo è abbastanza intelligente, quindi è stato scusato che è arrivato a oltre 30 anni, ma ha studiato nel frattempo, quindi è stato bravo, oltre che essere un bravo imprenditore innovativo.
3: Grazie,
0: apprezzissimo, grazie. Ciao. Allora, vieni qua vicino così. Allora, sostenibilità, questa parola magica, e tu come esperto di tutto.
4: Esperto di tutto è forte. Grazie intanto per l'invito. Temi veramente interessanti sono stati toccati, penso veramente tutti, tutti. Veramente generativo, assolutamente.
5: Esatto. Ma deve essere.
4: La sostenibilità secondo me entra in maniera pressante perché è un po' il trade union di tutti quanti gli argomenti trattati, ovvero anche l'invito ai giovani start-up. Cercate di rileggere quelle che sono le vostre attività in chiave di sostenibilità e soprattutto in chiave della sostenibilità codificata a livello europeo. Cioè, cosa voglio dire? Gli SRS, che probabilmente sono questi codici che voi oggi non conoscete, ma sono le metriche con cui sia la finanza ma anche la sostenibilità a livello europeo codificano come le aziende riescono a incidere su aspetti sostanziali sia della vita delle persone che dell'ambiente. Rileggete quindi i vostri processi con quelle metriche, perché quelle metriche aiutano sostanzialmente anche a presentare le aziende a quelli che sono fondi di investimento, a capire come possono incidere sui territori, a capire come effettivamente attraverso quelle metriche riesco a migliorare e quindi riesco a presentarli in maniera differente. Non solo, trovate del tempo per andare a leggere quelle che sono un po' le linee guida di un altro tema che è la doppia materialità, che non abbiamo il tempo oggi di parlarne in maniera approfondita, ma qual è l'aspetto fondamentale? Cercare di collegare le metriche di sostenibilità a quelli che sono rischi e opportunità finanziarie delle imprese. Se riusciamo a fare questo passaggio e quindi a collegare qualcosa che è un po' etereo, no? Che potrebbe essere la riduzione delle emissioni, piuttosto che il miglioramento del consumo dell'acqua, piuttosto che tematiche di biodiversità di cui stavamo trattando prima, e le leghiamo a quello che può generare a livello economico e finanziario, non soltanto per le imprese private, ma facendo lo stesso esercizio anche a livello dei territori, a livello dei comuni. Mi viene in mente, non abbiamo parlato oggi, ma esistono i PAESC, che sono i piani di azione di sostenibilità e clima che i comuni devono mettere in azione. Un altro aspetto importante che anche noi come consulenza cerchiamo di portare in qualche modo avanti è quello di tendere a non sottovalutare questo aspetto appunto di sostenibilità, perché può diventare una chiave per far diventare appunto le start-up scale up e riuscire sostanzialmente ad attingere a una presentazione delle proprie attività molto molto più larga. E cosa dire? Una provocazione. Si parlava di sovranità e si parlava di indipendenza digitale. Attenzione che c'è un altro aspetto, che sono i materiali. Cioè, per fare qualsiasi cosa servono i materiali e oggi un tema critico è la mancanza dei materiali. Quindi anche in questo caso cerchiamo di capire come le attività che noi oggi svolgiamo devono essere rilette su quello che effettivamente di solito ci serve per costruire. Se questi materiali non li abbiamo ma li dobbiamo prendere fuori, quindi pensiamo alla digitalizzazione, alle terre rare, potremmo essere anche indipendenti perché abbiamo la nostra intelligenza artificiale, ma se poi non abbiamo i materiali per farla, questa indipendenza comunque sia, in qualche modo è mancante di una gamba. E allora l'economia circolare, che sarà il tema del futuro, è un tassello della transizione energetica. Chiaramente il digitale ci serve come come acceleratore per capire dove possiamo intervenire e che cosa possiamo recuperare. Quindi la provocazione è quella, proviamo anche a parlare un po' di economia circolare, perché questo sicuramente ci può aiutare. Chiudo con un altro aspetto, cercate anche di capire quali sono quegli elementi di sostenibilità che sono citati nei report di sostenibilità delle aziende, cioè dove effettivamente voi potreste essere visti come stakeholder esterni e quindi dove questo contatto potrebbe generare poi valore aggiunto e potrebbe generare opportunità di crescita.
5: Grazie.
4: È tutto.
5: Bravo, bravo, efficace e con elementi innovativi, che questo è lo sforzo che io solamente che ci è stato e ho detto all'azienda che ci devi essere sempre.
4: Ti ringrazio.
5: Ti teniamo come, perché c'è tutto un altro versante, vedi, per esempio il tema dell'indipendenza anche dei materiali, una roba, se non sovranità, ne parliamo a capocchia, non potremmo dire. Va bene, proseguiamo, abbiamo gli ultimi tre interventi, ragazzi, siamo stati veloci per possibile. Flavio. Where is Flavio? And where is Marco Marchesani? Please, Marco Marchesani and Flavio on my right side. And now Mattia. Where is Mattia? So now this part is in English, sorry. No, sto scherzando, dai. Mattia, siete da casa, vieni.
6: Fatto un po' parlato pure.
5: Hai già parlato. Ah, cosa avevi fatto, cosa avevi, vuoi vendere pure tu i prodotti agroalimentari, non ti permettere. Allora, andiamo con ordine, gli ultimi tre interventi. Flavio, a te la parola.
7: Attento che non so perché fa un po' gracchia questo, si è stancato il microfono.
8: Sì, sì. Anche questa è sovranità digitale. Ok. Parlare oggi di territorio intelligente significa parlare allo stesso tempo di innovazione, responsabilità e sicurezza, perché non esiste futuro digitale senza fiducia e non esiste fiducia senza protezione. Buon pomeriggio a tutti e tutti. Mi presento, sono Flavio De Sentis, mi occupo di cyber security, governance e trasformazione digitale. Nel mio lavoro mi occupo in particolare della sicurezza delle informazioni sulla gestione del rischio e sulla costruzione di modelli organizzativi capaci di rendere l'innovazione non solo efficace, ma anche affidabile, resiliente e sostenibile. Oggi sono qui anche in rappresentanza di Tesis S.p.A., una realtà leader nel settore dell'extended security, e un'offerta nuova posso aggiungere, Digital Innovation e Business Intelligence. Tesis si supporta aziende e organizzazioni e pubbliche amministrazioni nell'affrontare in maniera multimodale la sfida di un contesto malevolo che ormai ragiona in maniera ibrida e interconnessa. Per quanto concerne la sicurezza e la sostenibilità dei territori, TES supporta le PAL, le amministrazioni comunali, sia attraverso le competenze dirette di law enforcement, sia attraverso l'assessment, basato su principi di crime prevention through environment, CPEP. Su come il costruito, cioè quello che noi abbiamo, può condizionare l'intenzione più criminosa. Questo con un approccio convergente che vede collaborare tutti i tradizionali silos in un stesso progetto, la sicurezza. Inoltre abbiamo importanti esperienze nell'ideazione e realizzazione di sistemi di supporto alle decisioni di tutela cyber sulle piattaforme digitali e quindi mi riferisco al classico red teaming, blue teaming e compliance. Per quanto riguarda le smart city, quando parliamo di smart city e di comunità locali governate dal digitale, non stiamo parlando, come è stato detto anche da chi mi ha preceduto, soltanto di innovazione tecnica. Stiamo parlando di qualità della vita, di efficienza dei servizi, di gestione delle risorse, di inclusione, di continuità operativa e di capacità di risposta ai cambiamenti. In altre parole, stiamo parlando di un nuovo modo di amministrare le complessità, nonché della conformità verso direttive e norme cogenti come per esempio la NIS 2. L'AI, l'intelligenza artificiale, è una leva potente per smart city, migliora la lettura dei dati, previsione delle criticità, efficienza energetica, monitoraggio ambientale, è stato già detto da chi mi ha preceduto tutto ciò, mobilità, manutenzione delle infrastrutture e capacità decisionali, ma proprio per la potenza dell'AI va guidata da visione governance ed etica. L'innovazione da sola non basta. Inoltre una città è davvero intelligente solo se è sicura. Più digitale significa più esposizione al rischio. Per questo la cyber security va integrata fin dalla progettazione e non aggiunta alla fine, perché garantisce protezione dei dati, continuità dei servizi e soprattutto la fiducia, senza cui non è possibile avere una innovazione duratura e sicura. In questo scenario il rischio di non utilizzo di un utilizzo non responsabile di intelligenza artificiale non riguarda soltanto la dimensione tecnologica, ma anche il confronto tra ecosistemi e modelli di sviluppo. Da un lato noi abbiamo gli Stati Uniti con delle realtà ormai consolidate, mi riferisco ad OpenAI o Anthropic, dall'altro in Cina con operatori come Alibaba e altri. In assenza di principi condivisi, trasparenza, adeguati presidi di controllo, tali sistemi possono favorire la sorveglianza impropria, diffusione di disinformazione, automazione di minacce cyber e nuove minacce cyber, e processi decisionali poco trasparenti, trasformando un fattore di progresso, che ovviamente è l'intelligenza artificiale, in un elemento di rischio per cittadini, organizzazioni e istituzioni. E qui parliamo anche di sovranità digitale. C'è un altro tema che è sempre più centrale, che è appunto questo qui, che è stato già accennato da chi mi ha preceduto, la sovranità digitale. Oggi non basta disporre di tecnologie avanzate, occorre capire dove vi sono i dati, chi li governa, quali dipendenze vengono create, quali livelli di controllo reali hanno le istituzioni e le organizzazioni che utilizzano queste piattaforme. La sovranità digitale non è un concetto astratto, non lo è. È una condizione strategica e reale per garantire autonomia, resilienza e capacità decisionale delle comunità locali, ma non solo delle comunità locali. Il caso più emblematico è la dipendenza della pubblica amministrazione, come tutti noi sappiamo, da hyperscaler, cioè ossia le piattaforme che noi tutti conosciamo, quindi AWS, Microsoft, piuttosto che Google. Questo più o meno in tutte le pubbliche amministrazioni sono presenti queste piattaforme. E quindi è importante ragionare su questo tema. A tutto questo si aggiunge anche il tema della sostenibilità. E qui la sostenibilità, come appunto è stato detto anche prima, dobbiamo dare uno sguardo completo. Sostenibilità non significa soltanto ridurre l'impatto ambientale, ma anche costruire sistemi durevoli, efficienti e governabili nel tempo. Significa valutare non solo ciò che la tecnologia può fare, ma anche quanto consuma e quanto è efficiente. Faccio un esempio: noi sappiamo tutti che l'AI che noi utilizziamo è molto energivoro, l'abbiamo detto anche prima, e quindi è importante fare un bilancio tra quello che consuma l'AI e quello che ci conviene a noi che questa cosa avvenga. E quindi un equilibrio, quindi sto parlando di equilibrio. E per questo trovo molto significativo che oggi tutti questi temi sono stati trattati nello stesso panel, in quanto fanno parte di un unico progetto. Qui cerco di concludere. E qui si entra in gioco tutti i ruoli delle imprese, dei professionisti, delle istituzioni e anche degli innovatori qui presenti anche. Servono competenze tecniche, certamente, ma servono anche leadership, metodo e visione, diciamo, strategica. Perché il punto non è adottare tecnologia ad ogni costo. Cioè noi nel passato, ecco, questo è un nostro, diciamo, problema storico. Nel passato abbiamo divorato la tecnologia, siamo stati inondati da tecnologia, per cui arrivava tutti i giorni nuova tecnologia, nuove soluzioni, nuovi prodotti, non vedevamo l'ora di provarli. Non è più questo il momento, ormai questo momento è superato, ora ci dobbiamo fermare, razionalizzare quello che abbiamo e cominciare a governare, e quindi capire gli impatti, capire come tutto ciò può stare al servizio delle comunità. E come rappresentante appunto della tesi SPA, credo che la sfida oggi sia esattamente questa: aiutare organizzazioni e territori a tenere insieme innovazione, sicurezza e sostenibilità, ma non come obiettivi alternativi, ma come parte della stessa progetto e responsabilità. Perché il futuro dei territori intelligenti non dipenderà solo dalla quantità di tecnologie che saremo in grado di introdurre, non dipenderà dai giga che noi scaricheremo sui nostri PC, come lo abbiamo sempre fatto fino a qualche tempo fa. Dipenderà soprattutto dalla qualità delle scelte che sapremo fare, dalla capacità di governare il rischio, e qui guardo l'avvocato perché giustamente ha fatto citazioni sui rischi, e dalla volontà di mettere sempre al centro le persone, la fiducia e il bene comune. Grazie a tutti.
7: grazie.
0: Allora, grazie davvero e colgo l'occasione di dare subito la parola a Marco Marchesani, che altra vecchia conoscenza della rete Codicia, ma da anni Trimblock, i nostri amici che si sono veramente appassionati, tutti i giovani. Bravo.
9: Non parliamo solo di sostenibilità.
8: Grazie Anselmo.
9: Viviamo ogni giorno.
0: Si muove
9: la tendenza, la responsabilità e la scelta di costruire un futuro che meriti di essere vissuto. Siamo persone, prima che tecnologia, un'unica comunità unita dal desiderio di agire, di essere trasparenti, di creare valore reale. Con Trimblock One trasformiamo dati complessi in scelte semplici. Scelte che riducono la burocrazia, che fanno crescere le aziende, che migliorano la vita. Abbiamo reso la sostenibilità accessibile, connessa, concreta, dalle norme agli standard ISO. Trasformiamo la complessità in chiarezza.

0: nel nudo della nota seguiamo ogni fibra della fiena, riducendo fino al 40% le emissioni tracciate. Nel cosmetico aiutiamo il brand a comunicare con verità e dati. Nell'energia sosteniamo chi sceglie il pulito, l'efficiente, il condiviso. Nell'industria unifichiamo persone, dati e scelte sostenibili per creare il valore che resta nel tempo. Ogni progetto lascia una domanda: come possiamo generare impatto positivo oggi? Trilog è un ecosistema in evoluzione, un laboratorio dove l'innovazione diventa consapevolezza e la sostenibilità un'abitudine quotidiana. Certificato, connesso, concreto. Non immaginiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Scopri di più su triblock.it ed unisciti a chi crea impatto vero.
1: Perfetto, grazie mille Anselmo.
0: Non parliamo solo di sostenibilità, la viviamo.
1: Grazie, grazie Anselmo, e buonasera a tutti, grazie mille Alfonso Pecoraro Scanio e ovviamente alla rete Ecodigital per l'impegno che effettivamente da anni dimostrano nel coinvolgere enti, giovani, persone a questi eventi molto utili e veramente effettivamente utili, perché permettono di poter parlare, di conoscere realtà importanti e giovani che nel territorio italiano si impegnano e ci sono. E quindi devo dire che nei miei 28 anni di vita conoscere Alfonso Pecoraro Scanio è stato veramente uno dei migliori investimenti che ho fatto in treno grazie a Trenitalia. Quindi grazie mille Alfonso,
2: grazie a Trenitalia,
1: e concludo molto rapidamente, giusto due minuti, per raccontarvi chi siamo e cosa facciamo. Io sono appunto Marco Marchesani e sono direttore commerciale nonché cofondatore di Triglock, che è una startup innovativa che sviluppa soluzioni software ed hardware.
2: Anche abruzzese.
1: Abruzzese, certo. Che sviluppa appunto soluzioni software ed hardware per la gestione della sostenibilità aziendale. Abbiamo reso la sostenibilità concreta e accessibile a tutti, come avete potuto sentire dal video. Noi sviluppiamo soluzioni che attualmente eroghiamo sia a realtà consulenziali, quindi siamo software vendor per realtà di consulenza che utilizzano i nostri applicativi appunto per poter fare una consulenza rapida ed efficace e funzionale ai propri clienti, e lavoriamo con aziende del territorio, quindi eroghiamo appunto i nostri servizi anche alle aziende. Inoltre da quest'anno abbiamo lanciato della sensoristica IoT per fare in modo che il monitoraggio appunto dei parametri che poi vengono raccolti all'interno dell'applicativo possa essere automatizzata sempre di più. Ovviamente abbiamo sentito importanti interventi qui di tutti i vari relatori avuti fino a poco fa, e quello che sta appunto alla base di tutti questi interventi sono i dati che per portare valore concreto a quelle che sono effettivamente anche le realtà aziendali devono essere condivisibili, affidabili e concreti, ecco. E quindi grazie appunto a soluzioni come la nostra riusciamo effettivamente a monitorare e aiutare le aziende poi a raggiungere quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità. Quindi facciamo varie attività, dal bilancio di sostenibilità, carbon footprint di prodotto, passaporto digitale dei prodotti e così via. Poi per chi vuole approfondire sono a totale disposizione, trovate il mio sito e mi potete anche contattare su LinkedIn. Quindi grazie mille a tutti per l'ascolto, vi auguro una buona serata.
3: Vedete, genuino from Vasto, dammi sto microfono. Allora, last but not dobbiamo far vedere la magia. Allora, quanto dura la magia? La mettiamo in coda allora alla fine, eh? Oh, fa vediamo.
4: Salve a tutti.
3: La professoressa.
4: Mi dispiace.
3: Due minuti.
4: Abbiamo sentito. Voi, ma impegni accademici.
3: Statistica.
4: Grazie all'organizzatore per avermi comunque consentito di contribuire al dibattito, seppure non in presenza. Gli argomenti discussi in questo forum sono particolarmente rilevanti, soprattutto in questo momento, e ci tenevo comunque a dare il mio contributo. Non è la prima volta che l'umanità si trova ad affrontare un'importante innovazione tecnologica. L'intelligenza artificiale offre enormi opportunità per migliorare la qualità della vita e per promuoverla soprattutto a livello locale, a partire dai territori. Il campo della salute, salute, può aiutare a diagnosticare malattie precocemente, nella mobilità, a ridurre incidenti, nell'istruzione a personalizzare l'apprendimento, può rendere il lavoro più efficiente, servizi pubblici più accessibili, e persino contribuire a combattere l'isolamento sociale con sistemi di assistenza digitale. In questa prospettiva l'intelligenza artificiale è intelligenza estesa, uno strumento per ampliare le nostre capacità e liberarci da quei compiti ripetitivi, lasciandoci più tempo per le relazioni e la creatività. Ma come ci ricorda Joshua Stein nel suo saggio Cavalcare l'onda, l'altra faccia della medaglia è un po' più complessa. La vera minaccia dell'intelligenza artificiale non è tanto quella di ribellarsi all'uomo, ma quella di rendere l'uomo dipendente, più debole, senza che se ne accorga. Ogni volta che deleghiamo l'intelligenza artificiale a un compito cognitivo, scrivere, decidere, ricordare, consigliare, rinunciamo a esercitare una parte del nostro pensiero critico. E a ciò si aggiungono anche altri problemi, come sappiamo, la privacy, la sorveglianza, tutto ciò che condividiamo con questi sistemi diventa materiale di addestramento. Stiamo, senza rendercelo conto, insegnando ai modelli a pensare come. E questi dati, nelle mani sbagliate, possono essere usati per manipolare, controllare o condizionare. Impatti sociali ed economici di tutto questo potere sono ingenti, sono rilevanti. Ma come affrontare allora questa rivoluzione? La chiave non è rifiutare la tecnologia, ma imparare a cavalcarla consapevolmente. Ciò significa sviluppare la capacità di riconoscere i meccanismi degli algoritmi, scegliere con cura quando e come usarli, difendere spazi di vita autentica e relazioni umane non mediate. In altre parole, occorre mantenere una sovranità cognitiva e morale, la capacità di decidere e di assumersi la responsabilità delle scelte. In un mondo dove tutto diventa automatizzato, ciò che resta davvero umano, la saggezza, il giudizio, la sensibilità, la relazione autentica, diventa il bene più prezioso. E questo non riguarda non solo l'individuo, riguarda anche le comunità e i territori. L'intelligenza artificiale è una straordinaria occasione di progresso, ma solo se guidata da valori umani. Non ha senso chiederci se l'intelligenza artificiale sarà più intelligente di noi, ma se noi sapremo restare intelligenti grazie a lei. Come dice Steinman, il vero pericolo non è l'intelligenza, che l'intelligenza artificiale diventi più intelligente dell'uomo, ma che l'uomo diventi più stupido a causa sua. Il nostro compito, quindi, non è fermare l'onda, ma imparare a cavalcarla con etica, consapevolezza e umanità. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata.
3: Bravo Anselmo, che ci hai imposto di sentire perché è stata bravissima, quindi lo puoi anche pubblicare sui siti, perché è un appello al buon senso. Poi qualcuno resterà stupido lo stesso, però pazienza, insomma, non so. Tu dici? No, Alessandro, tu sei intelligente, dai, perché ti autoflagelli subito? Pur di stare in mezzo ti autoflagelli. Allora, concludiamo, anzi, poi ci avremo una sorpresa su Capri, che non è però, penso, un invito a Capri, perché non siete bravi. Allora, last but not least, Mattia, che dimostra ad Anastasia che esistono gli agricoltori già innovativi, che fanno addirittura l'e-commerce.
5: Ci proviamo.
3: He comes from Coldiretti. L'abbiamo preso appena ha fatto le proteste al Brenner, e cosa? L'abbiamo tirato fuori dalle proteste. E dice, adesso fai la parte digitale, facci capire se dice, guarda che ti ascolta anche uno della concorrenza.
5: Sì.
3: Che quel ragazzo strano, che pure Caruccio strano, in realtà è uno dei dirigenti dell'Unione Italiana Coltivatori. Ah. Ma è una piccola associazione, non dà fastidio a Coldiretti, non ti preoccupare. So bravo, sono più calabresi, tu invece sei locale qua, quindi.
5: Del nord.
3: Di dove sei?
5: Di Roma.
3: Di Roma, allora è di Roma e quindi è del nord, allora non devi dirlo.
6: Dai, De Roma.
7: Buonasera a tutti, intanto ringrazio Alfonso e la Coldiretti che ci hanno invitato qui, insomma, in questo evento.
5: Allora, prima di tutto io mi ero preparato un discorso, ma dopo tutte queste informazioni direi che lo scartiamo. Parliamo di due temi principali. Ovviamente la cyber security è fondamentale, proprio perché abbiamo sviluppato degli e-commerce per vendere su tutta Roma e non solo, e abbiamo già subito diversi attacchi. Quindi abbiamo preso...
6: Secondo me dall'Unione Consuma.
5: Può essere.
6: Cioè, quella la faccia dell'ECA.
5: E quindi abbiamo preso e dato tutto in gestione, sia per la gestione dell'e-commerce che della cyber security, a una società che gestisce tutte le informazioni, i dati e quant'altro. E poi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ne stavo parlando tu, Ettore, lei non c'è più, che l'etica...
6: Non so dove andare. Hanno rapito Ettore, va bene. Stare a gironzolando a parlare al telefono.
5: Siccome stiamo sviluppando sempre più sistemi di ricerca del cliente, gestione, tracciamento della logistica e chatbot per lo sviluppo di, diciamo, una assistenza H24 al cliente, stiamo riscontrando diverse anomalie nel sistema e qui subentra l'etica, come affrontare un discorso con una persona e come gestirla, perché spesso noi abbiamo a che fare con persone anziane, persone che non sono smart con la gestione di siti internet, applicazioni e quant'altro, e quindi spesso ci chiamano, questo ci comporta un rallentamento nel lavoro. Quindi proprio per questo stiamo sviluppando sempre più sistemi per conversazioni quasi automatizzate, ma non è semplice. E riguardo quello che hai detto te, principalmente per tutto riguardo i PAT, noi adesso già gestiamo vari e-commerce, in particolare ne sviluppiamo uno che è un pochino la copia di Amazon, quindi sempre più parole chiave, ricerca, sponsorizzazioni e soprattutto tutto quello che è lo storytelling, perché il nostro progetto è nato da un mio progetto in Canada e dopo 2 anni di vita vissuta lì, praticamente la verdura non sapeva di nulla, la frutta idem e costi assurdi. Quando sono entrato in Italia ho ripreso diversi terreni dei nonni che erano abbandonati, perché dopo la Golden Age i miei genitori e tutti gli altri soci hanno preso e abbandonato tutto. Noi abbiamo riportato tutto allo stato vergine e abbiamo iniziato a ricoltivare. Coltivare come? Biologico. Quindi proprio per questo abbiamo sempre più spinto per uno storytelling genuino e soprattutto stiamo cercando di tramandare qua alle persone la stagionalità, il mangiare sano, il non spreco, la sostenibilità. E ecco perché la nostra azienda è completamente green, pannelli fotovoltaici, trattori quasi tutti nuovi e un sistema di gestione dell'acqua fondamentale e soprattutto del riciclo. Quindi non sprecare l'acqua, non diciamo usare prodotti al di fuori della stagionalità. Questo comporta un grande effort, soprattutto a dove non c'è manco più il sindaco, ma io ho sempre fatto così. Questa è una cosa che purtroppo stiamo cercando di cambiare, non è facile, perché soprattutto gli agricoltori, quelli che ci danno la manovolanza vera e propria.
6: È tornato l'avvocato, vedi, è andato.
5: Sono abbastanza datati, anziani, e quindi stiamo cercando sempre più di fargli capire che il prodotto non per forza deve essere sempre presente, non deve essere sempre perfetto, per trasmettere anche al consumatore finale la genuinità del prodotto e quindi la certificazione poi biologica. Però non è facile, stiamo cercando di sviluppare sempre più questo progetto. Adesso sono 8 anni che sto andando avanti, la Coldiretti ci dà una mano al 100%, a volte pure andando a fare manifestazioni, prendendo un po' di botte, però fa tutto bene quello.
6: Bravo.
5: Quindi va
6: bene.
5: Selvaggio.
6: Un po' di botte.
5: Grazie e buona serata.
3: Bravo, ma allora vogliamo far vedere. Allora c'è Alessandro con i giovani Eco Digital Campani, i miei 4 da Ave Maria, o 3 più 1, tu sei campano, no? Sicuro?
6: Da oggi a Napoli questo è. Spiega che è. Tanto ti piace a parlare.
7: Come no?
8: Metto di qua.
6: Mettiti dietro di te. No, non ti vuole togliere il posto.
8: E niente, allora abbiamo deciso di rilanciare questa iniziativa promossa soprattutto da Alfonso, che per l'area marina protetta di Capri, che diciamo è un iter che sta durando da oltre 30 anni per tutto quello che c'è stato con Punta Campanella, che io non ne ho proprio idea, cioè ne ho idea però non lo so perché comunque
6: erano già 30 anni, c'erano 22
8: e non era ancora nato, però adesso finalmente qualcosa si sta smuovendo, soprattutto per diciamo un po' il problema dell'overtourism che ci è stato spiegato poi nei vari congressi, possiamo chiamarli, che facciamo con Ecodigital, i vari eventi, che non è un problema di overtourism ma di distribuire bene i turisti che ci sono nel territorio campano, quindi anziché mandarli tutti a Capri, mandarli un po' nelle varie aree che si trovano in tutta la Campania. E quindi abbiamo rilanciato questa iniziativa sull'area marina protetta, che appunto per raccogliere varie firme e per diciamo dare il sostegno a questa iniziativa, è rilanciata poi su una pagina Facebook, sarà rilanciata, adesso si trova su tutti i pannelloni pubblicitari che si trovano a Napoli, questo video realizzato da Michele.
6: Bravo Michele! Thank you. Vuoi dirci pure che altro fai?
8: Vabbè, niente, io ho due società, una startup innovativa che nasce come testata giornalistica sull'antituffa. Ora, proprio quest'anno abbiamo ricevuto dei finanziamenti, fortunatamente, perché nonostante abbiamo lavorato con Polizia, Carabinieri, Interpol, Guardia di Finanza, abbiamo fatto corsi alla Guardia di Finanza e tutto, comunque, ed essendo anche incubati alla Federico II, comunque lavoravamo diciamo un po' pro bono, quindi abbiamo fatto molte inchieste a Follo Demoni come Borsellino per vedere dove finivano questi soldi dei truffati, con diciamo tracciati oltre 2,5 miliardi in una singola truffa qua in Italia, promossa anche da Carabinieri eccetera, quest'anno diciamo, e questa è un'azienda
6: adesso
8: mi marra qua, sto lontano dal microfono, e questo e adesso faremo invece antiriciclaggio, quindi con le banche forniremo, abbiamo database di oltre centinaia di migliaia di truffatori e truffati che forniamo alle varie banche, e poi ho un'azienda di marketing con cui stiamo anche rilasciando questa iniziativa con diverse pagine media in ogni regione su Facebook, tocchiamo circa i 400 milioni di visualizzazioni al mese, siamo tra le 3-4 pagine italiane più grosse e niente,
6: solo che...
5: dice il nome
8: Alessandro,
5: no, il nome della società di marketing,
8: la società si chiama Prosit e la testata giornalistica è TheCrypto.org, però al latino, quindi TheCrypto con la I, e c'ha 3,2 milioni su Facebook, questo
6: tu sembrava così ragazzi
5: invece
6: bravo Ale.
3: Ale è un altro dei gioielli della rete codigita. C'è Luigi Valls e Balzemo, perché è il segretario generale degli ingegneri di Cyber Security, e poi tutti vanno Cyber Security. E facciamo un applauso a Anselmo che si è fatto un giro per invitare tutti. Noi siamo arrivati a Napoli, però lui è un altro dei pilastri, perché ha 22 anni appena e già fa tutte le società. Però io sfotto sempre perché lui a 16 anni inventò il sito Le Bimbe di Conte. E per colpa sua queste quinte di Conte mi affliggevano tutti i convegni, perché erano tutte signore leggermente anziane che aderivano alla pagina Bimbe di Conte, poi si parlavano tra loro e tutti i convegni c'era Conte, tutti i convegni con i giovani miei, tutte le prime file erano tutte le Bimbe di Conte, scusate ragazzi, però dateci, facciamo metà giovane e metà voi, se no. E quindi lui è stato il colpevole, è stato intelligente perché si è inventato una delle tante pagine più popolari del periodo, quindi usa bene i siti e le pagine per sviluppare iniziative. Bene, io credo che abbiamo sentito tutti, sono contento, ringraziamo chi di Radio Radicale ha continuato a lavorare per registrare e diffondere, mandare in diretta questa iniziativa, perché devo dire che Radio Radicale fa un lavoro egregio, perché ha seguito pressoché tutti i nostri convegni, quindi ci sono decine e decine, anzi centinaia di interventi e decine di convegni, e però è una memoria storica importante perché abbiamo sviluppato tra istituzioni, persone, giovani soprattutto, queste iniziative. Io sono sempre contento perché poi quando arrivano, come oggi, il direttore di una delle più prestigiose pagine, non pagine, siti e giornali online dell'innovazione, e che si sente per la prima volta non il più giovane ma un po' più grande, sembra che stiamo sfondando sul fatto che abbiamo una continua attenzione a promuovere queste nuove cose. E come vedete sono cose molto diverse tra loro, ma che l'elemento unificante è la voglia di innovazione, l'entusiasmo, gli occhi sognanti, la capacità di guardare al futuro, quindi non il solito festival del lamento in cui gli italiani sono molto specialisti e anche grandi, come dire, grandi vincitori di tutti i tipi, ma invece l'elemento che ti ricarica perché vedi le cose belle, le vuoi fare, le vuoi conoscere. Devo dire che in molti di questi incontri poi sono nate anche collaborazioni tra persone che facevano cose diverse ma complementari, che quindi sviluppavano un buon entusiasmo. Quindi adesso ci prendiamo una pausa nel periodo di agosto e poi ricominceremo a fare iniziative importanti. Nel frattempo, anche nel mese di agosto, sostenete sul sito i napoletani, nel sito i napoletani, poi ce ne sono anche altri siti, la pagina i napoletani, è una pagina, un sito, la petizione che stiamo facendo perché entro la fine dell'anno vogliamo ottenere l'area marina protetta di Capri, che da 30 anni si attende e non si riesce a fare. Grazie.

Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Siete all'ascolto di Radio Radicale, prosegue la programmazione notturna della nostra emittente, prosegue ora con un appuntamento, anche questo del 22 luglio, ondate di calore, il cambiamento climatico si governa, prevenire, proteggere e agire dalla salute al lavoro, all'energia, ai diritti, una conferenza che si è tenuta a Roma, al Senato della Repubblica, come detto il 22 luglio, che ha visto la partecipazione di Aurora Floridia, Dolores Bevilacqua, Susanna Camusso, Gabriella Di Girolamo, Chiara Cadeddu, Sofia Pasotto e Tonino Russo. Buon ascolto.
1: Direi di iniziare. E saluto le persone presenti e anche chi ci sta seguendo da remoto. Su questo tema importante, direi veramente importante, che sta coinvolgendo milioni di cittadine e cittadini italiani, sul tema ondate di calore e come si governa questo cambiamento. Ringrazio la presenza delle colleghe senatrici dei 5 Stelle e del PD che hanno accolto questa mia iniziativa, e cioè di portare anche all'interno delle istituzioni questo tema, il tema delle ondate di calore, che ci troviamo attualmente di fronte alla terza ondata di calore, stiamo aspettando la quarta ondata di calore, e sono sempre più lunghe, sono sempre più intense, sono sempre più violente e sono la manifestazione della triplice crisi planetaria che stiamo vivendo, data dall'inquinamento, cambiamento climatico e dalla perdita di biodiversità. Il tema è che all'interno delle aule istituzionali dobbiamo dire che non è in cima alle priorità del governo, e quindi accolgo con favore questo passo iniziale, diciamo, di collaborazione con le colleghe, che metteranno a disposizione anche le varie competenze che hanno, anche perché se c'è una cosa che abbiamo imparato è che a fronte del cambiamento climatico dobbiamo cambiare rotta ed anche approcciarci a questi temi con un nuovo metodo, un metodo che è diciamo interministeriale, un metodo integrato che metta in comunicazione tutti i vari aspetti della nostra vita quotidiana.

0: anche perché queste ondate di calore hanno una ricaduta molto pesante sull'economia, l'inazione costa alla nostra economia italiana, hanno una ricaduta sulla salute, hanno una ricaduta sulla salute anche dei lavoratori, sul turismo, tutta una serie di settori che sono colpiti fortemente, pesantemente dagli effetti del cambiamento climatico. Penso solo anche all'agricoltura, ecco, questi temi. Quindi dobbiamo adottare adesso nuove politiche, chiediamo anche al governo di mettere in cima alle sue priorità la messa in sicurezza del nostro paese nei vari settori e anche di cominciare, perché devo dire che siamo a 4 anni dall'inizio del mandato di questa legislatura e i temi che vengono affrontati, i provvedimenti che vengono poi approvati sono marginali rispetto alla problematica che stiamo affrontando e soprattutto intervengono in post-emergenza. Ma mi fermo qui perché ho piacere di passare la parola alla dottoressa Sofia Pasotto, attivista per il clima e content creator, considerata una delle migliori divulgatrici italiane ed europea sui temi climatici. E ho piacere di dare la parola a Sofia per 5-6 minuti. Grazie, perché dobbiamo anche finire in tempo per le 4. Grazie.
1: Certo, arrossisco. Grazie. Grazie, senatrice. Allora, è strano un po' trovarmi a parlare in Senato di crisi climatica, dal momento che negli scorsi 4 anni non è mai stato neanche discusso un disegno di legge sulla crisi climatica in aula, ecco, e da quello che so soltanto 3 sono stati presentati che hanno il tema dei cambiamenti climatici al loro interno e nessuno di questi è stato discusso in commissione. Potrebbe essere che le mie fonti siano sbagliate, ma le mie fonti sono il sito del Senato, quindi vedremo, ecco. Ecco, è anche un po' strano trovarmi qua dal momento che il presidente del Senato, La Russa, ha addirittura detto che bisogna adattarsi al cambiamento climatico perché farà sempre più caldo, però vabbè, insomma, ci sta. Alla fine è totalmente accettabile adattarsi a una febbre a 40 anziché avere una temperatura corporea di 36-37 gradi. Purtroppo diciamo che questo atteggiamento di non tanto negazione però riconoscimento del problema e assolutamente nessuna capacità né tantomeno voglia di affrontarlo è un atteggiamento che vediamo essere dilagante in tutte le istituzioni, a livello locale purtroppo, a livello nazionale e a livello anche sovranazionale lo vediamo con la retrocessione diciamo dell'agenda von der Leyen con la nuova agenda appunto von der Leyen della Commissione europea. Ma la seconda carica dello Stato non è l'unica, sfortunatamente direi, a negare o comunque ridimensionare il problema del cambiamento climatico e della crisi climatica, perché abbiamo anche ministri, ministre, senatori, senatrici, deputate, deputati, sindaci, sindache, anche presidenti di organi, organismi come ad esempio l'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che è un ente che dovrebbe essere scientifico e invece puntualmente viene appuntato un presidente o una presidente politico, quindi una carica politica, che come è successo in Lombardia, se non nega la questione del cambiamento climatico, sicuramente la ridimensiona a vabbè, ma è qualcosa che è sempre successo. Questo denota una grandissima incompetenza da parte dei nostri politici e delle nostre politiche nell'affrontare questa questione. Non deve essere per forza una cosa che viene affrontata a livello scientifico o tecnico, cioè non dobbiamo essere tutte esperte e tutti esperti della crisi climatica per poterne parlare. Però sicuramente questa situazione rispecchia anche la situazione italiana, ovvero purtroppo il 35% della popolazione italiana subisce, insomma cade nella categoria terribile dell'analfabetismo funzionale e facendo un calcolo questi sono 22.750.000 persone. Sono 22 milioni di persone che senza assolutamente insultare, perché è una categoria che, come dire, sociologica, sono 22 milioni di persone che fanno magari fatica a comprendere ciò che leggono o applicare alcune competenze che viene loro richiesto. Ora, a queste 22 milioni di persone non si chiede di fare i modelli scientifici, le previsioni, ma si chiede di essere indirizzati. Da chi sono indirizzati? Dai politici e dalle politiche. Questo vedete quindi che è un circolo vizioso di persone che eleggono persone che le rispecchiano. E qui dovremmo fare un passo indietro, ovvero dovremmo iniziare ad ascoltare la scienza, dovremmo avere delle persone davvero appassionate e che hanno voglia di portare avanti l'agenda scientifica, che ci dice in questo momento che l'Europa si è riscaldata di più 2,4 gradi rispetto alle temperature preindustriali. L'Europa è diversa da tutti gli altri continenti perché si riscalda più o meno al doppio rispetto alla media globale, che attualmente è 1,3. Questo fa del continente europeo un hotspot climatico. Ciò significa che noi abbiamo davvero il fuoco sotto al sedere, e dico sedere perché c'è mia mamma che in questo momento sta guardando. Quindi ecco, veramente deve essere, è una situazione molto grave, molto molto intensa anche a livello, in questo caso, di temperature, perché ovviamente stiamo parlando di ondate di calore, e ciò comporta danni non soltanto alle cose, tra virgolette, non soltanto alle risorse, ma anche ovviamente alle persone, agli animali e all'ecosistema intero. Quindi, per concludere un attimo con una nota non troppo negativa, non tutto è perduto, nel senso che noi non possiamo chiedere, secondo me, al governo di mettere in cima le priorità la crisi climatica, perché non viene riconosciuta la crisi climatica, non è qualcosa che può essere chiesto, semplicemente perché non c'è la capacità di riconoscere il problema. Noi possiamo però responsabilizzarci a livello sia di giornalisti, che vedo qua in sala, che a livello di politiche e politici. Ciò vuol dire fare in modo che la crisi climatica venga, non dico sempre, però spesso presa in considerazione quando si fa. Da una parte opposizione, perché, vabbè, non sorprendentemente le senatrici che sono qua al mio fianco sono dell'opposizione, però ecco, mettere la crisi climatica, rimetterla nell'agenda, perché dopo i movimenti di Fridays for Future, di Extinction Rebellion, dopo i movimenti che nel 2019 hanno portato milioni di persone, non soltanto giovani, e qua ci tengo a sottolinearlo, dopo i movimenti del 2019 la questione della crisi climatica era entrata un po' in agenda, e poi dopo conflitti, crisi sanitaria, chi più ne ha più ne metta, diciamo che è andata molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto sotto nella lista delle cose da fare. Ecco, ricordiamoci però che la crisi climatica è qualcosa che interessa tutte e tutti in qualsiasi ambito della nostra vita, dalla sanità al lavoro, all'istruzione, al semplicemente potersi muovere e andare fuori di casa, perché oggi sono le 3 del pomeriggio, ci sono quasi 38 gradi, e magari alcune persone non sono venute proprio perché attraversare una colata di cemento, quale è Roma, quale sono tante altre città, non è cosa che tutte e tutti possono fare. Grazie.
0: Grazie Sofia Pasotto. Noi siamo ambiziose e chiediamo che venga messo in cima alle priorità di governo. La realtà la conosciamo, chiaro che c'è anche tutto il lavoro di sensibilizzazione da fare all'interno delle istituzioni, anche perché la consapevolezza o la volontà di interfacciarsi su questi temi, diciamo che è molto bassa, e soprattutto non c'è la consapevolezza della interconnessione per esempio tra salute e ambiente. In Europa la crisi climatica, le ondate di calore, la qualità dell'acqua, dell'aria, del cibo che mangiamo, che consumiamo, è causa e fonte anche di malattie, di problemi di salute, e diciamo che devo ammettere che mi si sono aperti gli occhi quando al Consiglio d'Europa ho letto di questa sentenza straordinaria sulle anziane per il clima in Svizzera, di Klima Seniorinnen, che hanno denunciato per inazione la Svizzera, e da lì è partito anche questo lavoro che si sta facendo per confermare il diritto a vivere in un ambiente sano, pulito e sostenibile, un diritto fondamentale che sarebbe anche incardinato nella nostra Costituzione con gli articoli 9 e 41, ma poi ci sono sempre altre priorità e non si riesce a bilanciarli con invece proprio il diritto a vivere in un ambiente sano. E da qui mi si è aperto anche il mondo rispetto all'impatto che il cambiamento climatico ha in particolare sulla salute delle donne. E ho conosciuto la professoressa Cadeddu, che ci parlerà di genere, salute e tripla crisi planetaria, specializzata in sanità pubblica, con un dottorato in scienze biomediche di base e sanità pubblica, e attualmente è professoressa associata e team chair di Planetary Health System presso l'Università di Rotterdam in Olanda, a cui chiedo anche di illustrarci una best practice che conosciamo dall'Olanda, e cioè l'idea di rendere resiliente il sistema sanitario nazionale rispetto alle sfide che ci troviamo ad affrontare. Grazie per essere qui, professoressa Cadeddu. Anche la professoressa Cadeddu sta arrivando dalla Sardegna oggi, un viaggio, posso dire, abbastanza pesante, 34 gradi questa mattina, incendi in Sardegna, cioè ci troviamo veramente a un punto fondamentale in cui è necessario un lavoro unito e coordinato tra tutti noi, anche trasversale. Grazie, do a lei la parola, professoressa, grazie di essere qua.
2: Grazie senatrice, grazie per aver organizzato questo evento che è estremamente importante e estremamente rilevante in questo periodo, direi. E vorrei partire da una riflessione che è semplice, è legata al titolo del mio intervento, è il fatto che le ondate di calore sì, chiaramente colpiscono tutta la popolazione, ma non la colpiscono allo stesso modo. E questo perché queste temperature elevate che ci troviamo ad affrontare in tutta Europa, in particolare in Italia in questi giorni, aumentano i rischi sanitari già presenti nella popolazione e che hanno maggiore effetto tra i vulnerabili. E tra i vulnerabili abbiamo le persone anziane, per esempio, che ha citato la senatrice per la best practice anche che abbiamo visto in Svizzera con le anziane per il clima. E ci tengo a sottolineare, visto che l'abbiamo nominata, questa sentenza, nei documenti presentati dagli anziani per il clima c'erano anche dei documenti sanitari, quindi che dimostravano come stiamo vivendo una triplice crisi planetaria che non è altro che anche una vera e propria crisi sanitaria. E non dimentichiamoci che nel nostro paese i servizi sanitari sono già estremamente sotto pressione, quindi in giorni con ondate di calore di questo tipo l'accesso e la pressione dove sul pronto soccorso, chiaramente, che è sempre il punto di accesso dove ecco, appunto, anziani, donne, bambini si rivolgono come primo soccorso, chiaramente mettono sotto pressione appunto il personale sanitario che già è scarso, come sappiamo, e che già deve far fronte a anche risorse economiche estremamente ridotte in questo periodo. E dietro ogni numero c'è anche una struttura sociale, perché quando parliamo di vulnerabilità climatica non parliamo di categorie astratte, naturalmente, e mi preme sottolineare come sia importante la differenza di genere, e forse non è un caso che sedute a questo tavolo siamo tutte donne oggi, forse anche perché più sensibili alla tematica, ma forse più sensibili anche perché ci sono dei fattori che ci rendono più sensibili, come i fattori biologici. Ci sono diversi studi che dimostrano che le donne hanno un'alterata termoregolazione, in particolare durante il ciclo mestruale, durante la menopausa e chiaramente anche quando sono anziane. E in particolare anche delle pressioni dal punto di vista sociale. Pensiamo a chi si occupa appunto di anziani, disabili in Italia in particolare. particolare sono tutte donne che si trovano spesso anche ad affrontare questioni di povertà energetica, quindi vivono in delle case dove sono sottoposte loro e le persone che curano anche a, ecco, maggiori effetti negativi delle ondate di calore. E infine vorrei nominare anche i fattori economici e politici, li abbiamo già sentiti, ma tutti questi amplificano la vulnerabilità, danno un maggiore carico sulla salute mentale di queste donne, di queste persone, danno delle conseguenze negative in termini di sicurezza anche alimentare e rendono più difficile tutto il carico e il lavoro di cura. E quindi infine vorrei, ecco, sottolineare anche che tutti questi impatti sanitari che abbiamo visto non si sommano tra loro nella triplice crisi planetaria e quindi anche durante le ondate di calore, che sono solo uno dei fenomeni che viviamo come conseguenza della crisi planetaria, ma sono tutti fattori che si moltiplicano insieme e non possiamo infatti comprendere la salute umana senza il contesto sociale e ambientale in cui quella salute o si costruisce o si perde, e questo, diciamo, è il tema centrale della Planetary Earth. Cosa serve e di cosa abbiamo bisogno anche dalla politica, è quello che cerco di dire sempre occupandomi anche molto di policy sanitarie. Abbiamo bisogno di un lavoro di integrazione. Non si può lavorare da soli chi si occupa di salute, chi si occupa di ambiente. In un mondo come questo in cui viviamo non è più possibile ragionare per sistemi lineari come eravamo abituati. Abbiamo bisogno di risorse, di politiche, di finanziamenti che mettano insieme appunto la salute, insieme all'ambiente, insieme all'economia, insieme a tutta la sfera sociale, insieme alla sfera del lavoro che sentiremo a breve, altrimenti avremo dati, evidenze, ma non sapremo come sfruttarle al meglio per ottenere delle soluzioni che vadano sia a adattare le nostre città, i nostri contesti a questa crisi climatica, ma anche in termini di mitigazione, perché come diceva la senatrice prima, quello che stiamo facendo in Olanda è agire anche dal punto di vista della riduzione delle emissioni, della decarbonizzazione del settore sanitario, di cui abbiamo bisogno, perché nessuno ne parla, ma siamo intorno al 5% di emissioni che provengono dal settore sanitario a livello europeo, quindi una cifra insomma considerevole e che rende paradossale il servizio sanitario, perché è quello che dovrebbe curare e non determinare maggiormente un impatto negativo sulla salute con le proprie emissioni. Grazie.
0: Grazie di cuore, professoressa Cadeddu. Tema fondamentale. Io aggiungerei anche il fatto che nelle politiche che toccano da vicino la salute delle donne vanno coinvolte anche le donne, perché tante volte praticamente banalmente sembra ovvio, ma non è così. Giusto? Ecco. Ma torneremo anche su questo tema più avanti, anche perché ci stiamo lavorando al Consiglio d'Europa e anche in Commissione Decima, in Commissione Salute, abbiamo chiesto proprio un'indagine conoscitiva sull'impatto che il cambiamento climatico ha sulla salute delle donne. Io passo la parola adesso alla senatrice e collega Gabriella Di Girolamo, con cui condivido il lavoro in Commissione Ambiente, che ci parlerà di cambiamento climatico e povertà energetica, riduzione delle bollette, il tema della procrastinazione rispetto a decisioni che vanno prese ora. Stiamo per esempio adesso approvando la delega al governo sull'energia nucleare, che però rimanda il tema della riduzione delle emissioni a un futuro incerto. E ti do la parola, grazie per essere qui a riferirci su questo importante settore.
3: Grazie a te Aurora, grazie per averci offerto questo spazio, devo dire fondamentale per affrontare una tematica che nei fatti viviamo tutti ogni giorno e forse passa un po' in secondo piano perché appunto la viviamo proprio ogni giorno o comunque non è percepita da tutti dallo stesso modo. Io ringrazio anche l'intervento della dottoressa Cadeddu che ha anche introdotto il tema della povertà energetica. Povertà energetica, generalmente quando, o comunque nella storia, fino a qualche mese fa, quando si parlava di povertà energetica, ci veniva automaticamente da pensare le condizioni di difficoltà di una famiglia di poter riscaldare l'ambiente domestico in cui vive. Generalmente era questo il tema, la difficoltà del sostenere il costo delle bollette per riscaldarsi in casa. Beh, oggi con questo, diciamo, questa crisi climatica ci permette di affermare che c'è un'evoluzione del fenomeno della povertà energetica, ovvero oggi noi ci rendiamo conto che non è più solo la famiglia che non riesce a riscaldare adeguatamente la propria abitazione, ma è anche la famiglia con bambini, anziani e fragilità che non riesce a raffrescare adeguatamente la propria abitazione in un contesto di ondata di calore estremo come quelle che ormai siamo quasi abituati a vivere. E allora questo è proprio un cambio di paradigma che a mio avviso non è solo teorico, cioè non è solo questa cosa che io vi ho spiegato e che molto semplicemente viene come, diciamo, come comparazione mentale. Ok, è così, ma è anche, non è solo quindi solo un contesto, un concetto teorico, ma è anche un concetto che si trasla poi nella pratica. Nella pratica, dati scientifici ci dicono che oggi sono 2,4 milioni le famiglie che subiscono, diciamo, questo fenomeno della povertà energetica. In grandi numeri diciamo che il 9,1% del totale delle famiglie italiane ecco, è il numero dal quale dobbiamo partire per renderci conto che c'è una povertà energetica che non si vive solo in inverno e quindi in una condizione di freddo estremo, ma che si vive oggi anche in estate, quindi in una condizione di caldo estremo. E queste persone in povertà energetica, appunto in queste condizioni, si trovano a dover scegliere se tutelare la propria salute accendendo il condizionatore, qualora fossero riusciti ad acquistarlo, e quindi se sono nelle condizioni di poter sostenere l'aumento del peso della bolletta, oppure no, oppure non sono nelle condizioni di poter sostenere l'aumento del peso della bolletta e quindi quel condizionatore resta e resterà spento. Ora, da questo possiamo chiaramente dirci che l'emergenza climatica e la povertà energetica sono due facce della stessa crisi, due fenomeni che poi comunque si alimentano l'un l'altro vicendevolmente. Questo perché? Perché il cambiamento climatico genera automaticamente un aumento della domanda di energia. Un aumento della domanda di energia per il raffrescamento estivo, influenzando inevitabilmente sulla frequenza degli eventi estremi che mettono in crisi la rete. Parliamo dei classici blackout. Ecco. E allo stesso tempo la forte dipendenza italiana dalle fonti fossili importate espone le famiglie alla volatilità dei prezzi internazionali. E questo l'abbiamo visto certamente con l'esplosione della crisi energetica innescata dall'aggressione russa all'Ucraina, e l'abbiamo visto anche dalle condizioni del blocco dello stretto di Hormuz sui prezzi energetici della benzina, il prezzo energetico del fuel. Possiamo accontentarci di misure emergenziali che vengono stanziate dal governo, tra l'altro ad emergenza piena? Ovviamente no, sono misure spot che servono magari a sollevare un periodo che però è destinato a perpetrarsi nel tempo. Quindi a nostro avviso, quello di cui deve occuparsi la politica oggi è quello di individuare degli strumenti che facciano parte di una politica seria e strutturale del Paese. Strumenti che nei fatti abbiamo già individuato nel tempo. Voglio permettermi di ricordare un tema su cui ognuno di noi ha speso delle buone parole, perché effettivamente è uno strumento assolutamente sostenibile, che è quello dello sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. Quello è uno strumento che permette alle famiglie di essere sì un tassello della transizione ecologica stessa, ma allo stesso tempo gli permette di ridurre il prezzo e il costo dell'energia in bolletta. Oppure un altro tema fondamentale è quello delle emissioni delle abitazioni stesse. Voi pensate che un serramento che non è efficientato energeticamente disperde il raffrescamento e il condizionatore con tante difficoltà viene acceso all'interno di una abitazione, una famiglia? Allora ci vuole un grande piano anche per l'efficientamento energetico delle abitazioni, che generalmente sono peggio messe quelle delle famiglie che purtroppo subiscono il fenomeno dell'emergenza, della povertà energetica, perché sono quelle abitazioni che generalmente sono limitrofe, che sono esposte quindi agli ultimi piani dei palazzi e che comunque sono abitate da famiglie generalmente a bassa capacità di reddito. Dunque, le risorse sono questo il problema? Forse sì, forse le risorse sono sempre il problema per un governo. E allora abbiamo proposto e continueremo a proporre finalmente una tassazione degli extra profitti energetici, al fine di destinare questi fondi alla creazione di un fondo che appunto valga da sostegno a quelle che sono tutte le famiglie, quindi da sostegno alla lotta alla povertà energetica. Ecco, io concluderei qui per non andare oltre, non togliere tempo agli altri. Io voglio comunque ringraziare la collega amica Aurora Floridia per questa sensibilità ambientalista particolarmente spiccata, la voglio ringraziare anche per l'unità che riesce ad esprimere anche tra gruppi politici diversi questa sua particolare sensibilità e nulla, resto a disposizione per una stretta collaborazione anche con tutte le colleghe qui presenti per approfondire il tema e certamente presentare una proposta utile per un governo compatto. Grazie a voi.
0: Grazie Gabriella. Hai parlato di risorse. Ricordo solo che è appena stato pubblicato il catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi, 25 miliardi sono aumentati a fronte di 19 miliardi di sussidi fossili, quindi mentre il governo da una parte si impegna a ridurre i sussidi ambientalmente dannosi che potrebbero venire anche utilizzati per contrastare la povertà energetica, per efficientare gli edifici e quant'altro, no, si continua imperterriti su questa strada, nonostante la promessa di ridurli di 2 miliardi e mezzo entro il 2026, siamo a fine luglio, quindi vi rendete conto appunto di come della poca coerenza espressa dal nostro governo. E abbiamo parlato di povertà energetica, di fasce vulnerabili. Io vorrei passare adesso al tema del lavoro, perché questa crisi climatica sta impattando anche sull'economia, sui diritti dei lavoratori, sulla loro salute. Ci troviamo in forte difficoltà rispetto ai lavoratori che lavorano nel settore dell'agricoltura, ma anche del turismo. E chi meglio di me può illustrare questa tematica? Do il benvenuto a Susanna Camusso, grazie per essere qui, ci siamo un po' confrontate e a te chiedo anche di intervenire, cioè di dare anche una possibile previsione o proposta che non sia sempre quella emergenziale di ordinanze, ma in che direzione dobbiamo andare per salvaguardare anche il diritto dei lavoratori e quindi anche secondariamente delle aziende che lavorano. Grazie.
4: Grazie innanzitutto per aver organizzato questo incontro tra provenienze che sono magari diverse ma poi si incrociano, perché io penso che in questo momento chiunque si provi ad interessare a un tema, che sia esso la politica industriale, sia esso il lavoro, sia il futuro dell'economia, impatta con le grandi transizioni che ci sono ed impatta con il cambiamento climatico e con l'emergenza che si determinano, anche perché parto, come dire, dal lavoro e dall'attenzione anche alle sue trasformazioni, cioè non solo il lavoro che c'è ma il lavoro come può evolvere. Penso a una delle grandi transizioni che abbiamo, che è la transizione digitale cosiddetta, di cui c'è una cosa che non si dice mai, che è un consumatore energivoro straordinario. Quindi quando si dà, come dire, come troppo spesso sento, ma tanto il lavoro cambierà, diventerà digitale, quindi non avremo più il problema della fisicità della condizione di lavoro, in realtà stiamo pensando di trasformare tutta la società in un grande consumo energivoro che moltiplicherà invece gli altri problemi, che è una ragione per collegarmi a quello che già dicevano le colleghe, cioè non sono singoli segmenti che possono essere affrontati in sé. Ognuno di questi temi porta con sé l'insieme delle conseguenze sulla condizione delle persone, che poi sono appunto esseri complessi e quindi attraversano tutte le sfere di cui bisogna occuparsi. E primo tema, per rispondere alla senatrice Floridia, ma anche incrociare con come concludeva la senatrice Di Girolamo, smettiamola di ragionare come se fossimo in emergenza. Perché la logica dell'emergenza, che è la logica che ha guidato questa legislatura, noi abbiamo, come dire, moltiplicato decreti, provvedimenti, eccetera, sempre tutto in emergenza, è una logica che spesso fa scelte sbagliate, perché le fai sull'onda, come dire, di una notizia e non sul ragionamento del che fare, e non fa mai provvedimenti strutturali. A che cosa siamo di fronte? Io devo dire, questa cosa mi suscita davvero un'ira profonda. Noi abbiamo dovuto aspettare la terza ondata di calore per scoprire che c'era un problema del fatto che i lavoratori non potevano lavorare sotto il sole nei campi, oppure che non potevano andare in bicicletta per le strade nelle ore più assolate, oppure che una delle reazioni possibili a un caldo così estremo sia quello che arrivino poi grandinate e brevi tempeste che distruggono i capannoni, i campi, eccetera, eccetera. Abbiamo tutto dovuto scoprirlo per l'ennesimo anno consecutivo, e giusto l'anno scorso, no, 2 anni fa, al primo invenzione del decreto 1° maggio, tutte le opposizioni sostenemmo nei confronti del governo che bisognava definire delle soluzioni strutturali che entrassero in azione automaticamente e non ricominciare ogni volta a rincorrere il giorno in cui non il governo, ma le singole regioni, di fronte alla pressione che c'erano, fanno le ordinanze perché almeno in alcune ore non si lavori. Allora, io non ho nulla contro le ordinanze perché almeno in quelle ore non lavorano, ma è assolutamente evidente che quella non è una protezione, non è una tutela, non è una risposta efficace, e soprattutto è una risposta che non prova a misurare dove bisogna intervenire. Perché dare per scontato che se sei per strada devi affrontare il clima, ma se sei in un capannone che apparentemente è chiuso e quindi questo porti con sé un automatico raffrescamento, non è affatto vero. Che se tu fai un lavoro che determina sforzo fisico oppure non determina sforzo fisico non è la stessa cosa dal punto di vista della salute e della reazione che c'è nei confronti del caldo. Allora, la prima cosa che bisognerebbe dire: non si deve agire in emergenza, bisogna costruire le ipotesi e le soluzioni, bisogna farlo sapendo che le persone non sono tutte uguali. L'abbiamo, come dire, lo dobbiamo scoprire ogni volta, non è la stessa cosa avere 20 anni o averne 60, non è la stessa cosa essere un lavoratore o una lavoratrice fragile o essere un lavoratore che invece non ha, come dire, altre sintomatologie. Bisognerebbe affrontare tutte queste cose e dare delle risposte che sono immediate nel momento in cui c'hai un'ondata, non 3 settimane dopo. Cioè, devi cominciare a dire quali sono le ore nelle quali non si lavora, appunto, in cui non c'è che hai altre alternative. Possibilmente farlo dando a tutti una tutela economica. Io trovo uno scandalo che, come dire, i rider debbano sottostare giustamente all'ordinanza che non li fa lavorare, però loro tutela economica no, perché ci sono due grandi multinazionali che continuano a pensare che sono lavoratori autonomi e quindi non hanno diritto ad alcun ristoro. E il governo convoca tavoli tecnici che non hanno nessuna soluzione finale, perché lui per primo non propone delle soluzioni. Però l'interruzione del lavoro, che è sicuramente la risposta che tu dai per tutelare le persone, come è una risposta che è puramente difensiva. Il punto è invece provare ad immaginare come dovranno essere i luoghi di lavoro rispetto a questo tema. abbiamo, come dire, nel tempo faticosamente conquistato il fatto che ci fossero riscaldamenti, adesso bisogna conquistare il fatto che ci siano delle forme di raffrescamento, ma non necessariamente solo quelle. Bisogna lavorare sul tema degli orari, bisogna lavorare sul fatto che non necessariamente sempre la presenza fisica è lo strumento necessario. La prima risposta ai lavoratori fragili è evitare anche di metterli per strada per un'ora di tragitto per andare a lavorare, perché poi non c'è solo il tempo lavoro, c'è il movimento per arrivare al lavoro, e sapere che tutto questo coinvolge l'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, e che dovrebbe portare, ultima annotazione per non rubare tempo agli altri, anche delle forme preventive, perché quelle di cui ho parlato sono misure strutturali di tutela, però bisognerebbe anche cominciare un po' a prevenire, bisognerebbe anche cominciare un po' a ragionare, ad avere degli elementi per sapere quali sono i danni che il tempo prolungato determina. Perché noi non possiamo ragionare come ragionano quelli che negano il cambiamento climatico, pensando che ma no, è stato un anno eccezionale e poi non succederà più. Perché a furia di anni eccezionali ci sono degli accumuli, e quegli accumuli sulle persone determinano poi delle maggiori fragilità, delle risposte che devono essere differenti. Allora, con grande fatica abbiamo costruito un'idea che la salute sia anche prevenzione, abbiamo costruito un'idea che la sicurezza sul lavoro debba essere anche prevenzione. Anche affrontare il cambiamento climatico significa affrontare delle scelte di prevenzione, che la conferma che non si può fare su tutto questo dei progetti, degli interventi strutturali temporanei, emergenziali, ma bisogna invece avere una struttura di riferimento, sia delle forme di tutela economica, ma soprattutto delle forme di tutela della salute.
0: Grazie Susanna, sei stata molto chiara nel definire anche il perimetro del futuro, dei diritti dei lavoratori, che chiede prevenzione. Prevenzione significa anche misure di adattamento e di mitigazione, e per questo sono estremamente correlati con tutti i temi che stiamo affrontando, come il tema dell'energia. Chiaro che la difficoltà che ha un lavoratore a spostarsi in una città demanda e richiede che vengano adottate delle misure che permettano poi di lavorare, perché è una perdita economica del lavoratore ma anche dell'azienda di riferimento. A questo proposito, per me è stato molto importante concentrarsi e invitare anche chi è nel mondo dell'industria e lavora nel comparto dell'agroindustria, e do il benvenuto al segretario FLAI della Sicilia, Tonino Russo, che è con noi da remoto e che vive quotidianamente questo tema. Quindi chiedo se è collegato.
5: Dovrebbe essere.
0: Invitandolo.
5: Eccolo.
0: Ecco, buongiorno. Buongiorno signor Russo, ci sente? Io non so.
5: Deve attivare l'audio.
0: Sì, non la sentiamo. Se può attivare l'audio.
6: Io ce l'ho attivato.
0: Sì, perfetto.
6: Ok.
0: Forse se può. Sì, però se può alzare la voce, perché.
6: Va bene. Allora, grazie per l'invito, spero mi sentiate. Mi sentite?
0: Sì, deve quasi urlare, però la sentiamo.
6: Va bene, grazie per l'invito e per l'argomento importante, purtroppo attuale. Oggi non sono lì con voi, mi trovo a Trapani perché faremo fra poco un'assemblea con i braccianti agricoli di questo territorio, fra l'altro a Marsala, dove alcuni poche settimane fa sono stati pure picchiati da bande di da baby gang che gli rubano i portafogli, e quindi parliamo di lavoratori immigrati che, oltre a vivere una condizione spesso di sfruttamento, vengono pure aggrediti. E vi ringrazio perché questo è un tema attualissimo. Fra l'altro ringrazio Susanna che mi ha anticipato alcune argomentazioni che io avevo sottolineato mentre vi ascoltavo. Voi immaginate che qui adesso fuori ci sono 41 gradi in questo momento, appunto. E noi abbiamo incontrato, venendo qui, lavoratori che ci avevano pure segnalato la condizione di lavorare nelle autostrade o nelle ferrovie, che sono lavoratori a cui applicano il contratto agricolo, che puliscono dalle steppaglie le nostre strade e le nostre ferrovie, e che continuavano a lavorare ininterrottamente non tenendo conto neanche delle ordinanze, perché questo è un tema. Abbiamo scritto all'azienda e l'azienda si è subito adeguata, perché le ordinanze ci sono, ma il tema è chi controlla che le aziende si ottemperano alle ordinanze che vengono emanate dalle regioni, nel caso nostro, e poi c'è tutto il tema che riguarda il mondo dell'agricoltura, che noi seguiamo, e come potete immaginare lavorare in campagna con queste temperature è quasi impossibile. E io aggiungo, immaginate che significa lavorare dentro una selva dove le temperature sono amplificate dai tendoni in plastica, e noi abbiamo avuto ovviamente anche qui, soprattutto nel Ragusano, nella fascia trasformata, non solo abbiamo incontrato tantissime donne, a proposito di chi prima sottolineava l'aspetto della differenza di genere nel lavoro, tante donne che lavoravano in condizioni veramente disumane. Io ricordo 11 anni fa la morte di Paola Clemente sotto i tendoni dell'uva, proprio il 15 luglio in estate, e da lì scaturì la legge 199 contro lo sfruttamento lavorativo e scaporalato, che oggi fa 10 anni. La legge c'è, ma purtroppo, come sempre, mancano i controlli, mancano tutta la parte preventiva. A proposito di ciò che si può fare, il governo italiano ha avuto la possibilità, proprio parlando di questioni di picchi di calore, la possibilità col PNRR di superare gli insediamenti informali che ci sono in Italia, con 200 milioni di euro per costruire alloggi adeguati per tutti quei lavoratori immigrati che in questo momento vivono in capanne che non trovo un termine adatto per definirle, altro che condizionamento di aria, e però continuano non solo a lavorare con queste temperature estreme, ma poi vanno ad alloggiare nei campi in condizioni veramente disumane. Quei 200 milioni noi li abbiamo persi quasi tutti, perché non sono stati utilizzati per costruire alloggi adeguati per i lavoratori che sono, voglio ricordarlo, fondamentali per l'agricoltura siciliana. Io faccio solo un esempio, essendo il segretario della FLAI della Sicilia, a Ragusa, che è la provincia dove c'è la maggiore attività agricola della nostra regione, il 60% dei lavoratori agricoli, lavoratori e lavoratrici agricoli regolari, ci parliamo di quelli che hanno avuto un contratto di lavoro, quindi dati INPS, il 60% sono immigrati. Quindi se noi non avessimo queste lavoratori e queste lavoratrici, si fermerebbe l'agricoltura nella nostra regione, ma io aggiungo in tutto il nostro paese, altro che remigrazione. Questi lavoratori e queste lavoratrici che lavorano in condizioni estreme con queste temperature, e guardate, nonostante, e poi dico l'ultima cosa e chiudo, non voglio rubare molto tempo, nonostante alcune aziende hanno adottato l'attività notturna dentro le serre con le lampadine per evitare di lavorare di giorno col caldo, io vi posso assicurare che in queste ultime settimane in Sicilia le temperature la notte sono uguali al giorno, non cambiano, per cui la condizione di lavoro è esattamente la stessa. E vi stavo dicendo questa cosa qui, quindi noi facciamo la nostra attività e segnaliamo tutte le situazioni che ci sono di rischio per i lavoratori, perché voglio ricordare che anche il testo unico sulla sicurezza comunque dà delle indicazioni nei DVR, cioè nei documenti della valutazione del rischio. Sono previste tante misure, a cominciare dall'idratazione dei lavoratori durante il lavoro, a tante altre cose che purtroppo spesso non vengono attuate, non vengono rispettate. Ecco, io volevo sottolineare che mancano i controlli anche qui, non solo sull'aspetto del lavoro, rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza, ma anche nel rispetto delle ordinanze che purtroppo non vengono rispettate. Non la faccio tanto più lunga, vi ringrazio per l'invito che è stato molto interessante.
0: Grazie segretario Russo, un caro saluto anche a Trapani. E, è stato, come dire, sappiamo quali sono le sfide da affrontare e per le quali chiediamo un raccordo veramente multilivello in tutte le regioni per affrontare in modo compatto, accelerato queste sfide che ci troveranno anche noi impegnati da settembre su questo fronte. Questa non è una conferenza spot, ma il percorso, l'inizio di un percorso che abbiamo già iniziato, diciamo, ma che vogliamo, come dire, approfondire. Quindi la ringrazio molto per essere stato con noi e passo la parola per chiudere questa conferenza alla collega Dolores Bevilacqua, che ci parlerà di cambiamento climatico e economia, anche perché io direi che uno dei temi che frenano anche questa transizione ecologica è proprio il timore che l'economia, a fronte di nuovi disegni di legge, di nuove norme, di nuovi criteri, venga frenata, mentre invece noi siamo convinti che l'inazione costi di più dell'azione. E grazie Dolores, concludiamo in bellezza con te, grazie.
7: Grazie Aurora, è proprio come dici tu. E io parto provando a rispondere a una domanda che ha posto all'inizio Sofia Pasotto, quando ha chiesto dove è finita la transizione green della prima commissione von der Leyen. Sofia è scolorita nel verde militare, perché la transizione è diventata la transizione militare col fondo di riarmo. È una transizione che è stata cavalcata alla grandissima da questo governo, dal governo Meloni, che vede esponenti negazionisti del cambiamento climatico, vede il Presidente del Senato dire vabbè ci adattiamo, che vuoi che sia, tanto lui il climatizzatore a palla in stanza probabilmente ce l'ha, magari ci sono i fragili che invece questo non se lo possono permettere. Ma fino a stamattina ero in un dibattito televisivo in cui mi veniva rinfacciata la follia green come la causa della perdita di lavoro del settore del comparto dell'automotive, come se in realtà forse quella fosse una conseguenza della totale mancanza di visione di un governo che deve governare un fenomeno che è inarrestabile. Quindi il cambiamento climatico ha due possibilità: o lo regolamenti, lo affronti, cerchi di governarlo, o lo subisci. In questo caso noi stiamo assistendo esattamente a questo, e ci sono dei numeri che inchiodano l'assenza di visione di questo governo a quello che sto dicendo. Potrei ricordare i 1,5 miliardi dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza proprio sulle energie rinnovabili, che è stato perso da parte di questo governo perché quegli investimenti non sono stati messi a terra. Potrei ricordare il taglio dei 4,5 miliardi di transizione 5.0 che dovevano sostenere le imprese, che avrebbero potuto con quei finanziamenti, con questi fondi, procedere con la transizione green delle proprie imprese. E invece no, la scelta di questo governo è stata quella di subire un susseguirsi di eventi climatici che ormai non sono più un'emergenza, non sono più episodi, ma stanno drammaticamente diventando consuetudine. Negli ultimi 3 anni l'Italia ha pagato un prezzo enorme per gli eventi climatici estremi, un prezzo che ricade sullo Stato, sulle imprese e sulle famiglie. E non si tratta, come dicevo, più di episodi eccezionali, ma di accadimenti molto troppo frequenti. Nel 2023 il caso simbolo è stata l'alluvione nell'Emilia-Romagna. A fronte di quegli eventi sono stati stimati circa 8 miliardi e mezzo di euro di danni a imprese, capannoni, raccolti, attività che sono rimaste in ginocchio, ancora non riescono a rialzarsi, danni alle famiglie che hanno subito la perdita di beni come le auto, danneggiamenti nelle abitazioni. E poi vorrei ricordare che per fortuna ad oggi non ci sono tantissime vittime umane, ma anche una sola vita umana che si perde in questi eventi è un costo inaccettabile per uno Stato che dovrebbe definirsi attento al benessere, insomma, dei propri cittadini. Nel 2023 poi abbiamo avuto una fotografia allucinante di quella che era la realtà che raccontava poco prima Tonino Russo della Fly, perché da un lato abbiamo avuto il nord Italia vessato da alluvioni, bombe d'acqua, trombe d'aria, quindi tutti i fenomeni legati, insomma, all'eccesso di acqua che pioveva sul nostro territorio, e di contro al sud, in Sicilia, abbiamo registrato l'anno record per la siccità. Non so se ricordate la foto notizia di quella povera pecora che cercava di abbeverarsi ad un indotto, ad un invaso che era prima molto florido e che invece era ridotto ad una pozzanghera. Anche lì danni economici ingenti, di raccolti che sono andati persi, di agricoltori che hanno visto le loro produzioni sicuramente ridotte anche nella qualità del prodotto, degli avicoltori che si trovavano in difficoltà e dovevano reperire e far fronte all'acquisto di mangimi e di ulteriori riserve idriche per poter procedere nell'allevamento, e costi che si sono riversati sulla lista della spesa della famiglia che va al supermercato e non può più comprare la frutta, perché i costi sono esacerbati dalla crisi climatica, la crisi energetica e via dicendo. Nel 2024, come dicevo appunto, il trend ha proseguito in questa direzione, e nell'ultimo 2025 il quadro non è cambiato. Non è cambiato, e l'unica misura che ha pensato bene di prendere il governo come intervento di lunga visione e lunga prospettiva è stato quello di obbligare le aziende e le imprese a sottoscrivere una polizza contro i danni catastrofali. Sapete cosa è successo col ciclone Harry in Sicilia? Gli imprenditori hanno scoperto che le polizze catastrofali non li coprivano dai danni derivanti dalle mareggiate del ciclone. Quindi, oltre il danno, la beffa. Cittadini e imprese lasciati sempre più da soli, schiacciati dal carico e dal costo e dal peso economico del cambiamento climatico, è uno Stato che se ne lava le mani. Non è sicuramente questa la risposta che il nostro Paese può dare ai suoi cittadini. Non è sicuramente questa la visione che noi abbiamo per il futuro del nostro Paese, delle generazioni future. E allora, come dicevano anche le mie colleghe, sicuramente il nostro impegno, che già c'è in questa legislatura, perché emendamenti e disegni di legge presentati dall'opposizione che vanno in direzione totalmente opposta rispetto a questo, come dire, voler fare gli struzzi da parte del governo, sicuramente per noi è inaccettabile. Ormai lo diciamo da tempo, ma è il momento di ribadirlo a gran voce. Stanno lasciando macerie, adesso toccherà a noi risollevare anche questo tema, riportarlo all'agenda dell'azione politica del prossimo governo e riprendere su quel cammino che con il governo, soprattutto giallorosso, il governo Movimento 5 Stelle, PD, insomma forze progressiste, era diventato un tema assolutamente al centro dell'azione politica. Grazie.
0: Grazie Dolores Bevilacqua. Sì, tocca a noi governare il cambiamento climatico. Tocca a noi governare. E quindi chiediamo di prevenire, proteggere e agire insieme per l'Italia, che si merita veramente di più. Io chiudo qui e ringrazio i presenti e anche chi ci ha seguito da remoto, e a breve ci risentiamo a settembre con la riapertura, no, dei
7: nostri
0: lavori.
7: Questo era un aperitivo. Questo era un aperitivo. L'agenda programmatica, esatto. A settembre.
0: Grazie a tutti e a tutti, grazie.
8: E questo era ondate di calore, il cambiamento climatico si governa, prevenire, proteggere e agire, dalla salute al lavoro, all'energia, ai diritti, conferenza stampa che si è tenuta alla sala Nassiria del Senato il 22 luglio scorso. Prosegue la programmazione notturna di Radio Radicale, prosegue ora con una conferenza stampa organizzata da Fratelli d'Italia, questa volta il 21 luglio scorso, dal titolo "Mai più delinquenti risarciti dalle vittime". Ovviamente sulla scia degli eventi degli ultimi due giorni, Fratelli d'Italia ha deciso di presentare un disegno di legge. Ad illustrarlo Galeazzo Bignami, presidente del gruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, deputato e responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, presidente del gruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Francesco Filini, responsabile dell'ufficio studi di Fratelli d'Italia, Marco Lisei, senatore di Fratelli d'Italia, e Raffaele Speranzon, anche lui senatore di Fratelli d'Italia. Buon ascolto.
9: Allora, molto rapidamente, per una brevissima introduzione, poi diamo subito la parola a Giovanni Donzelli, che deve svolgere le sue funzioni segretariali in aula, e ringrazio, partendo dalla mia sinistra, anche se sta sempre a sinistra, non

0: La proposta di legge è già depositata l'anno scorso, nel 2025, da Raffaele Speranzon, che è sottoscritta anche dai nostri altri senatori citati poc'anzi, con cui si afferma l'introduzione di un principio che riteniamo assolutamente di buon senso e basilare, ovvero il principio per il quale se un soggetto cagiona un danno a un terzo, perché questo terzo ha svolto attività evidentemente illecita, egli non è tenuto a risarcire alcun danno né al terzo né alla sua famiglia. Questo secondo noi, come dicevo poc'anzi, è un principio di buon senso che in realtà già contiene è contenuto nel nostro codice civile, perché il codice civile prevede due norme, il 2044, se non ricordo male, il 2056, secondo il quale è previsto che chi cagiona un danno ad altrui nell'esercizio della legittima difesa non è tenuto alcun risarcimento del danno, e la seconda norma è il principio per il quale si estende l'applicazione di una norma, il 2127, scusate il tecnicismo, ma per il quale appunto se un soggetto usando l'ordinaria diligenza poteva evitare il danno, non è tenuto alcun risarcimento del danno. Non so voi cosa ne pensate, ma secondo me se qualcuno tenta una rapina non sta usando l'ordinaria diligenza. Evidentemente, tuttavia, per pronunce che si sono susseguite nel tempo, questa norma richiedeva da parte della magistratura un maggior dettaglio, una maggior puntualizzazione. Così è stato fatto e siamo lieti perché la settimana scorsa, dopo una istruttoria non breve che è stata compiuta dagli uffici legislativi, dagli uffici tecnici, dalle burocrazie varie, la norma ha trovato ricepimento dentro il DDL sicurezza licenziato settimana scorsa dal governo Meloni, e di questo noi siamo estremamente lieti, perché dimostra come Fratelli d'Italia guida la linea sulla sicurezza e sul buon senso che deve connotare queste disposizioni. Non dico oltre, do la parola a Giovanni Donzelli per un intervento.
1: Grazie mille, ringrazio ovviamente il capogruppo Francesco Filini e ovviamente chi aveva previsto in tempi non di emergenza cogente di attualità già questa norma. Quindi noi avevamo già previsto l'esigenza di poter puntualizzare meglio questo aspetto che non era chiaro, e ovviamente nei tempi e nei modi necessari siamo arrivati col DDL sicurezza a farne una battaglia intera di tutto il governo. Adesso vedremo i tempi di applicabilità, lo strumento, queste sono tutte cose secondarie. Ci teniamo a specificare che è un intervento diverso da tutti i temi che ci possono essere sulla questione di quando è legittima difesa e come sono le norme, se vanno bene, se sono da migliorare, se sono da approfondire. Su questo siamo pronti a confrontarci sempre con chiunque e non c'è alcun problema. Certamente questa è una norma che va extra. A prescindere da questo tema, c'è il tema che se sei vittima non devi risarcire il tuo aggressore. Questo è un principio che, a prescindere poi da quanto la tua reazione sia stata di difesa o no, ci sono dei casi in cui sei oggettivamente vittima, e allora in quel caso non ha senso che tu debba essere vittima due volte, una volta dell'aggressore e una volta poi anche del risarcimento che devi dare per alcune scelte poi dopo giuridiche al tuo aggressore stesso.
0: Bene, così sei libero di andare. Quindi
1: sì, c'ho ancora 5 minuti.
0: Ripristino l'ordine istituzionale doverosamente da seguire e do la parola al nostro capogruppo.
2: Sì, grazie. Sì, ma è già stato detto tutto e molto bene dal presidente Bignami e dall'onorevole Donzelli. Si tratta di un principio di buon senso, si tratta anche di mettere una parola chiara dentro i codici per mettere un limite a determinate interpretazioni discutibili delle leggi già esistenti di cui abbiamo assistito. La somma esorbitante che Mario Roggero dovrebbe pagare, che a quanto pare in parte ha già pagato, è veramente un pone degli interrogativi, e cioè se l'attività criminale viene considerato un reddito come un altro. È chiaro che un rapinatore ha dei redditi molto superiori a, per esempio, un agente delle forze dell'ordine, ma che debba essere risarcito in proporzione al suo reddito derivante da attività criminale, questo

0: sembra davvero inaccettabile. E con questo disegno di legge dovremmo davvero, intendiamo porre un limite e dire una parola chiara, che chi subisce una violenza grave con minaccia delle armi, che cosa che spinge e può spingere a reazioni molto, molto forti, che possono, da quali deriva indubbiamente un danno al delinquente che sta perpetrando il suo reato, deve essere non può essere vittima ulteriore anche da parte di una richiesta di risarcimento che va veramente in alcuni casi al di là di, al nostro modo di vedere, al di là di ogni ragionevolezza. Credo che ora passiamo il
1: Francesco.
0: Ecco.
2: Poi lascio volentieri la parola a Marco che risolverà nel dettaglio il provvedimento, però ribadiamo un concetto: con questo provvedimento noi andiamo a sanare quel circuito giuridico, se vogliamo, che vede il paradosso, come ricordava prima Lucio Malan nell'esempio di Roggero, che da vittima si trova costretto anche a risarcire i suoi aggressori e le famiglie. Ecco, con questo provvedimento che, come è stato ricordato prima, nasce da lontano, quindi non è che ce ne usciamo oggi sull'onda della cronaca, nessuno può dire questo, perché carta canta, è stato depositato credo 2 anni fa ormai in Senato dai colleghi di Fratelli d'Italia in Senato, e quindi ribadiamo appunto questo concetto che chi ha in testa di mandiamo anche quindi un messaggio ai delinquenti, a chi pensa che in Italia si può continuare a delinquere senza pagare dazio, che chi decide di fare un'azione ai danni di qualche cittadino non può aspettarsi, se poi egli stesso subisce dei danni, di essere risarcito. Credo che questo sia un principio sacrosanto, mi auguro che sia condiviso da tutti, perché questa è la domanda, cioè anche la sinistra immagino che voglia venire incontro a questa proposta che viene da Fratelli d'Italia, perché è una proposta di assoluto buonsenso e, ripeto, non è dettata da logica di speculazione comunicativa, nessuno, ripeto, può dire questo, né tantomeno da principi che non sono in qualche maniera non condivisibili. Quindi aspettiamo che anche la sinistra, ci aspettiamo, condivida questa proposta di legge, perché è una proposta di assoluto buonsenso. Detto ciò, passo io volentieri la parola al senatore Marco Lisei.
3: Grazie, anch'io ovviamente ringrazio i nostri capigruppo, ringrazio Francesco Filini, il nostro responsabile dell'organizzazione Donzelli, per sostenere questo disegno di legge che abbiamo depositato appunto assieme al collega Speranzon, che è il primo firmatario, che appunto non può essere presente oggi, ma che ovviamente, essendo il primo firmatario, ha particolarmente a cuore questa proposta. Molto, molto banalmente, cercando di semplificare, non c'è solo il caso di Mario Roggero, perché noi l'abbiamo presentata, perché purtroppo le cronache sono piene di casi anche simili a quello di Mario Roggero, alcuni anche poco conosciuti. C'è il caso, okay, di Mario Roggero, ma c'è stato Hermes Mattielli, che è stato condannato a risarcire 150.000 euro perché stavano rubando del rame nel proprio capannone. C'è Franco Birolo, che è stato condannato a risarcire 325.000 euro perché, toccando la recinzione che era elettrizzata, i ladri si sono fatti male. E poi ci sono dei casi di cui si parla poco, ma che sono ancora più assurdi. Ci sono casi nei quali, tanti, in cui il proprietario dell'immobile è stato costretto a risarcire chi entrava per fare una rapina e un furto perché il cane li ha morsi. Parliamo di risarcimenti da 50.000 euro. Ci sono i casi nei quali, ancora più assurdi, nei quali il rapinatore in banca fa la rapina in banca, scappa, entra nel condominio, scivola sulle scale perché le scale erano state lavate, e il condominio e i proprietari sono stati condannati a risarcirlo di 50.000 euro. O casi analoghi. Quindi è del tutto evidente che il principio è che chi si mette nelle condizioni di avere un infortunio deve pagare di propria tasca, e non può essere il proprietario o chi ha subito il crimine a ovviamente doverlo risarcire. E poi ci sono tutti i casi che magari non sono andati a risarcimento, ma che hanno costretto dei cittadini a processi lunghi 5-10 anni, pagando le spese legali, pagando le cause, perché appunto il ladro, il malfattore, il rapinatore gli ha fatto causa proprio per ottenere questo tipo di risarcimento. Quindi lo spirito dell'iniziativa legislativa nasce da questo. Andiamo interveniamo con il disegno di legge sull'articolo 2044, che già oggi prevede, perché prima sentivo che qualcuno chiedeva, già oggi prevede al comma 3 l'ipotesi nella quale il criminale, tra virgolette, non venga risarcito qualora ci sia un'ipotesi di legittima difesa, ma questo prevede evidentemente una valutazione sulla legittima difesa, una valutazione sulla proporzionalità della legittima difesa, e quindi in molti casi questa valutazione ha impedito ovviamente che il soggetto che aveva subito il furto, la rapina o quant'altro fosse indenne dal dover anche risarcire il criminale. Quindi interveniamo introducendo di fatto un automatismo all'interno dell'articolo 2044 del codice civile, perché ovviamente il codice penale ha ovviamente è un doppio binario e fa ovviamente status a sé stante, introducendo appunto che il risarcimento non è dovuto se il danneggiato ha posto in essere la condotta consapevole e volontaria con violenza non lieve alla persona, al patrimonio e con minaccia con l'uso di armi o altri mezzi di coazione fisica. Di fatto introduciamo appunto un automatismo. Questo potrebbe influire, e l'obiettivo è che influisca anche sulla valutazione del 2051, che ovviamente disciplina in maniera un po' diversa il caso del proprietario, che sono appunto i casi nei quali ad esempio i proprietari sono stati costretti a risarcire il ladro perché il cane gli ha morsi, facendo il suo dovere probabilmente, perché provava a difendere la proprietà. E quindi crediamo che introduca un principio di buon senso all'interno del nostro ordinamento, che oggi, vuoi per interpretazioni della giurisprudenza che forse non sono state particolarmente generose, lo dico nella migliore delle ipotesi, vuoi per dei tentativi maldestri dei criminali che hanno trovato poi accoglimento, ha costretto persone che erano le vere vittime, perché ormai si confonde le vittime con chi è il criminale, e sono stati condannati a cifre assurde. Io non dico altro.
1: Bene, se ci sono delle domande.
4: Buongiorno, Valentina Stella di Studio. Per quanto riguarda l'iter, avete parlato di un DDL oppure di inserimento della norma DDL sicurezza. Voi avete un chiarimento su questo? Cioè, voi state mandando avanti un disegno di legge o è un emendamento al decreto di sicurezza? Qual è il limite e quali sono i tempi? Primo punto. Secondo punto, il senatore Pisei e anche il presidente Bignami hanno già posto in parte, però a me una parte non mi è chiara. Mario Ruggero è stato condannato per omicidio volontario e è stato condannato a pagare in sede penale una provvisionale di 780.000 euro. Secondo la vostra proposta, se ci fosse un nuovo Mario Ruggero condannato per omicidio volontario, sarebbe esente dal pagare questa provvisionale, sì oppure no? E in generale, se non prevede alcun tipo di risarcimento in caso di condanna per omicidio volontario? Grazie.
3: Anche sull'iter devo rispondere.
5: No, sull'iter fa lui.
3: Allora vai prima da lui.
5: Allora, per quanto riguarda l'iter, c'è, come è stato detto, il disegno di legge del senatore Speranzon, depositato il 12 giugno 2025, per cui lo dico perché è importante tempo per l'invenzione degli ultimi giorni. C'è una norma che sarà contenuta nel disegno di legge governativo sulla sicurezza. Allo stesso tempo abbiamo presentato sul disegno di legge di conversione, conversione del decreto legge su immigrazione e altri argomenti al Senato, un emendamento che va nella stessa direzione. Naturalmente si tratta di vedere qual è la strada che può giungere nel migliore modo al... Chiedo scusa. C'è sia l'uno sia l'altro. Sì. Punto di vista del contenuto.
1: Prima di dare la parola al senatore Lisei che vi spiegherà, confido che possa dare risposta alla vostra domanda, noi abbiamo letto in questi giorni diverse valutazioni sulla condotta di Mario Roggero, la dico meglio. Noi in questi giorni abbiamo avuto modo di ascoltare da tanti italiani opinioni diverse sulla condotta di Mario Roggero. C'è chi ritiene che abbia ecceduto, che la sentenza sia condivisibile, c'è chi ritiene che così non sia. Questo progetto di legge ha un'altra finalità, ha la finalità di non portare a risarcire alcuna cifra a chi ha determinato il reato. Gliela dico in maniera più diretta: uno può essere d'accordo o no con la sentenza di condanna a Mario Roggero, ma quel che è certo è che se i rapinatori fossero stati a casa loro non sarebbe successo nulla. Quindi a monte c'è un atteggiamento, una scelta dei rapinatori che ha causato tutto ciò. Che quindi un italiano, astraendo quindi dalla vicenda di Roggero, la legge deve astrarre, si trovi condannato a pagare centinaia di migliaia di euro per una cosa che lui non ha in alcuna maniera attivato, lo ritroviamo assolutamente inconcepibile. E ciò al di là della sentenza di condanna penale, su cui uno può essere d'accordo o può non essere d'accordo, ma i casi citati da Lisei, i casi di cronaca di questi giorni, meritano una precisazione di fondo. Se i ladri fossero stati a casa loro, tutto ciò non sarebbe successo. Marco.
3: Sì, assolutamente così. Come detto, per andare incontro alla domanda, questo interviene sul 2044. Sicuramente si applica a tutti i casi di eccesso di legittima difesa. Il canale civile e il canale penale sono chiaramente due canali diversi. La provvisionale che è esposta all'interno del processo penale è un'anticipazione dell'eventuale danno civile, no? Perché in sede penale, la sede penale è per individuare la responsabilità penale, la costituzione di parte civile per ottenere un risarcimento civile all'interno del procedimento penale, e quel risarcimento è ancorato ovviamente alle norme del codice civile, perché è un'anticipazione. Quindi l'auspicio è che con la modifica del 2044 si vada a intervenire, si eviti che appunto anche le provvisionali in sede penale vengano risarcite, sicuramente in tutti i casi di eccesso di legittima difesa, ma introducendo un principio generale all'interno del 2044 che appunto il responsabile del reato, colui che ha commesso il reato, si è messo nelle condizioni di subire un danno, crediamo che ci possa essere un'estensione anche ai casi come quello di Mario Roggero, nel quale non viene contestata, viene contestato l'omicidio, seppur travalicando l'eccesso di legittima difesa. Ed è il motivo per il quale abbiamo introdotto e vogliamo introdurre questa modifica proprio sul codice civile.
4: Passo in avanti per estendere eventualmente anche i casi di omicidio volontario, ma al momento nella vostra proposta l'omicidio volontario non è contemplato.
3: L'omicidio volontario in quel caso è dato comunque dal comportamento della vittima, tra vittima e aggressore si fa un po' fatica. Comunque, secondo noi con questa modifica del 2044 si può estendere anche a queste fattispecie, perché tratta proprio il caso nel quale, e tipizziamo il caso nel quale, il danneggiato posta in essere la condotta con consapevole e volontaria ponendo violenza e quant'altro. Quindi crediamo che ci possa essere un'estensione anche nei casi di contestazione di omicidi volontari, perché introduce un principio all'interno del codice civile che chi si mette nelle condizioni facendo un reato di mettere a repentaglio la propria sicurezza, in quel caso non ha diritto al risarcimento, dal motivo per il quale secondo noi si ha anche un'estensione sull'articolo 2051 che riguarda i casi appunto che ho citato prima, ecco.
1: Ok, non ci sono altre domande?
5: Non è un decreto.
1: Del DDL,
5: un disegno di legge. Dunque non è anche una volta pubblicato.
4: Immaginiamo che venga approvato il governo. All'inizio lo vedremo quale sarà il canale migliore per farlo approvare, ma
5: c'è la nuova.
0: l'emendamento al decreto legge diventerebbe efficace nel giro di poche settimane, perché se non sbaglio va convertito entro credo 20 giorni, perché scadranno i 60 giorni, se viene inserito lì andrebbe in vigore qui. Questo è il punto. Dopodiché sì, bisogna fare le cose nel modo che è consono anche le procedure parlamentari e deve essere conforme a tutte le requisiti che deve avere una norma all'interno del percorso parlamentare. Per cui se si può inserire nel decreto legge può entrare in vigore prima.
4: Assolutamente. Che potrebbe non entrare nel decreto? Cioè potrebbe non.
3: Allora, visto che sono anche. Allora, visto che sono anche. Allora, visto che sono anche relatore di quel decreto, che è il DL 100, che è attualmente in trattazione al Senato, è chiaro che credo che rappresenti una priorità per Fratelli d'Italia e anche per il governo questo intervento normativo. Se c'è la possibilità di introdurlo all'interno di quel testo, cosa che ovviamente proveremo a fare, lo introduciamo in quel testo. Diversamente seguirà il corso del DDL normale. Quando arriverà quello del governo, eventualmente verranno trattati, immagino verranno accorpati sia la Camera sia il Senato, e faranno una trattazione congiunta in commissione come i normali DDL. Ecco.
1: Chiaro?
6: Sì, io non lo so se ho capito, però penso di aver capito che voi volete inserire questa novità nel DL sicurezza ultimo varato dal governo, nel caso in cui
3: no,
2: è un DDL.
3: No, allora
0: Ci sono
3: tre cose diverse. C'è un DDL, diciamo, che comprende questa norma, che è quello varato dal governo, che seguirà l'iter di tutti i DDL. Quindi non è un decreto, è un DDL e seguirà
0: No.
3: C'è un DDL varato dal governo che riguarda questo tema e che seguirà il percorso di tutti i DDL. Il decreto che è al Senato è un'altra cosa. Il decreto che è al Senato riguarda una serie di modifiche che riguardano l'esame degli avvocati e il recepimento della normativa europea sui paesi sicuri, quindi su respingimenti e una rivisitazione della normativa sull'immigrazione che viene adeguata alla normativa europea. All'interno di quel decreto proveremo a inserire un emendamento che lo inserisca direttamente nel decreto. Chiaramente stiamo parlando di un decreto, quindi bisognerà vedere se andrà in fondo non il decreto, ma non sappiamo neanche se andremo in aula con relatore, senza relatore, se ci sarà la fiducia, non ci sarà la fiducia. Quindi è un tentativo che vogliamo provare a esperire, perché rappresenta una priorità per noi ovviamente questa normativa. Qualora all'interno di quel decreto, quello 100 che ho detto poc'anzi, non si riuscisse, comunque noi abbiamo depositato il disegno di legge, c'è il disegno di legge governativo, seguiranno l'iter parlamentare tutti i disegni di legge, chiaramente chiederemo una priorità e verranno trattati in maniera congiunta, perché comunque ci sono già e come avviene normalmente nelle sedi di commissione.
4: Ma l'emendamento nel disegno di legge di conversione giustizia e patto migratorio a quale articolo deve essere presentato?
3: Lo stiamo valutando, sicuramente sarà nella seconda parte, nel secondo titolo, che riguarda il testo, che gli articoli e l'articolato che riguarda il tema dell'immigrazione, alcune modifiche che sono lì. Questo è tra virgolette l'obiettivo. Chiaramente la prima parte riguarda molto giustizia, ma riguarda il funzionamento appunto dell'esame, quindi immagino la seconda parte, però lo stiamo valutando in queste ore.
4: Ne approfitto anche per un'altra domanda, mi scusi, visto che lei ha tirato in ballo il decreto di sicurezza, cioè il decreto fatto migratorio e giustizia, mi diceva il suo collega di Forza Italia che ancora non siete arrivati all'esame dell'articolo 9, quello che prevede gli emendamenti sulle intercettazioni. Su questa questione avete raggiunto un accordo con Forza Italia oppure no? Il famoso emendamento Melillo, e se ci arrivate entro oggi a discuterlo?
3: Sicuramente non ci arriviamo entro oggi, perché alle 2:15 abbiamo commissione convocata, dobbiamo votare gli emendamenti, siamo all'articolo 2, quindi direi che l'articolo 9 è molto lontano. Quando arriveremo all'articolo 9 valuteremo anche quello. Non so poi se Lucio ha aggiornamenti su questo. Sì.
1: Bene, grazie davvero.
2: Grazie a tutti.
3: Grazie.
7: E con questo appuntamento del 21 luglio scorso alla Sala Tatarella della Camera di Roma, organizzato da Fratelli d'Italia, termina la programmazione notturna di oggi di Radio Radicale. Apriamo i programmi del mattino della nostra emittente con le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Lo facciamo grazie a Gabriele Rossi.
8: Radio Radicale, le prime pagine di oggi, venerdì 24 luglio, diversi temi che aprono i giornali. Noi partiamo con il Sole 24 Ore, con un taglio ovviamente economico, in apertura scontrini, 9,1 miliardi in più con i dati allineati ai POS, nei primi sei mesi del 2026, 160 milioni di ricevute in più rispetto all'anno scorso. Ok, del CDM al testo unico su adempimenti e accertamenti. Leggiamo l'inizio dell'articolo di Mobili e Parente, che si trova in prima pagina, che poi prosegue a pagina 7, con l'analisi anche di Jean-Marie Delbeau. L'obbligo di allineamento tra registratori telematici e POS spinge il numero di scontrini emessi. Tra gennaio e giugno 160 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Tutto ciò, secondo stime in via di definizione, si traduce in un maggiore imponibile per una cifra che si avvicina ai 9,1 miliardi nel primo semestre 2026. Intanto dal Consiglio dei Ministri arriva l'ok finale anche all'ottavo testo unico su adempimenti e accertamento. E poi taglio centrale con l'immagine, petrolio oltre quota $100, diesel rincari senza freni in Italia, l'occhiello le nuove tensioni su Hormuz e Mar Rosso, con gli articoli a pagina 2-3 di Bellomo e Trovati, che poi proseguono con gli strilli: Trump sono pronto ad attacco massiccio contro l'Iran, l'articolo sul rischio escalation a pagina 3, e poi le imprese, Orsini, costo ETS fuori controllo, serve mercato unico Unione Europea. Lo studio, italiani pronti a tutto per risparmiare sull'energia. E poi di spalla ancora, sempre sul Sole, il rapporto Oxfam: ricostruire Gaza costerà 71 miliardi, sette volte più che in passato. Ne leggiamo l'inizio dell'articolo che prosegue a pagina 12, ricostruire Gaza costerà 71,4 miliardi di dollari, ovvero sette volte il costo totale di tutte le ricostruzioni successive a ogni grande offensiva militare sulla striscia degli ultimi 20 anni. Non solo, ma il livello di sviluppo umano in meno di 3 anni è stato riportato indietro di ben 77 anni e l'allarme lanciato da Oxfam con un nuovo rapporto. E sempre, si prosegue di spalla, i tassi fermi e 5 termometri della BCE, l'articolo di Donato Masciandaro a pagina 14. E poi sicurezza, il governo rafforza l'imputabilità per i minori, via libera dal Consiglio dei Ministri al DDL che punta a cambiare il regime di imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Meloni: prima si presumeva l'incapacità, oggi la responsabilità. L'articolo a pagina 11, questo è un tema che tornerà su diversi giornali. Invece, sempre rimanendo ancora sul Sole, articolo di fondo, sanità: da settembre avvia le nuove tariffe per visite ed esami. E concorrenza, nuove regole per RC auto e rete carburanti. E poi ancora svolta sui contratti PA, fondi a sicurezza e comuni, l'articolo di Giovanni Trovati. E infine, in taglio basso, borse gelate dalla spesa record per l'intelligenza artificiale. Piazza Affari cede il 2,8% con il tonfo di STM. Alphabet brucia cassa. Stangata europea Google, multa da 890 milioni. Infine Unicredit alza ancora le stime in 6 mesi utili per 6,1 miliardi di euro. E adesso invece spostiamoci, andiamo sul il Foglio, il quotidiano di stampo liberale, con un articolo di Giuliano Ferrara: la trappola del nucleare saudita intollerabile per Israele, è la spia dello stato fallimentare della campagna militare e politica di Trump. Questo è il taglio alto. E poi invece in apertura, Kherson non è fatta per i fantasmi, nella città ucraina che ha sconfitto l'occupazione oggi vive fra le bombe, con il cielo coperto dalle reti antidroni, rimanere è una scelta e vuol dire combattere. Mosca colpisce i civili perché vuole che se ne vadano, ecco chi resta. Ne leggiamo un piccolo estratto dell'articolo, che appunto apre in apertura e poi continua all'inserto 3. Kherson, dalla nostra inviata, e tu perché rimani? È una curiosità che pare inevitabile per le strade di una città coperta da una fitta rete che serve a proteggere da alcuni tipi di droni, fra palazzi che non sono rimasti indenni, sulla riva di un fiume che guarda dritto l'occupazione russa. Victoria scoppia a ridere, la domanda se l'è fatta anche lei, e per trovare una risposta assieme alla sua famiglia, tra generazioni riunite, ha convocato una piccola seduta conclusasi rapidamente. Si sono detti: rimaniamo a Kherson perché è qui che viviamo. Victoria ride tantissimo, ride quando sente il suono di un'esplosione, tende l'orecchio e dice: è lontano, è lontano. E l'articolo dunque che continua e spiega come si vive nelle zone di guerra in Ucraina. E ancora sul foglio, poi in balia di una psicosi sulla sicurezza, dittatura. Questo il sommario: dittatura delle emozioni, abuso di cronaca nera e realtà rimosse, storia del pazzo cortocircuito che spinge a rimuovere i trend positivi quando si parla di sicurezza con la collaborazione di opposizione, media e pure del governo. L'articolo che prosegue a pagina 4 e tratta i temi anche appunto della sicurezza con il DL Sport, l'emendamento sulle piscine in particolare, poi maga involontaria Sophie Cunningham e le frasi sugli atleti trans che piacciono ai cattivi, cronaca di un massacro. Invece in taglio medio abbiamo sono solo sanzionette, scusate l'errore, ma perché il titolo richiama la canzone e l'album in particolare di Edoardo Bennato. Tanto l'Unione Europea è severa con Zelensky, tanto si disunisce con Putin. E questo quindi il tema che viene trattato da questo articolo di Peduzzi, che prosegue poi nell'inserto 3, che tratta il pacchetto di sanzioni, il nuovo pacchetto, il 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea. Sul foglio, sulla prima pagina, ancora al centro, Meloni dice sì al patto sulla I con Schlein. Schlein ieri ha proposto un patto a tutti i partiti sull'intelligenza artificiale. Non usiamo l'intelligenza artificiale per attribuire agli avversari parole o fatti inventati. Così Meloni al foglio, questa era l'intervista di ieri, è un tema che ho posto prima di tutti, sono d'accordo. E anche questa intervista poi tornerà, verrà ripresa anche da altri giornali. Chiudiamo con la prima pagina del foglio, nuovo mirino di Trump, Iran e USA devono dimostrare chi è il cavallo più forte. Ci dice Cooper Vaser, la minaccia. E ancora l'aiutino russo-cinese, l'intelligence americana indaga sul sostegno di Mosca a Teheran, ma Rubio minimizza. E poi invece sui temi si torna sull'Italia, la rabbia di Salvini, basta Nord e il partito dei nostalgici, Vannacci non me ne frega un, rilancia sul terzo mandato. Questo l'articolo di Caruso che segue sempre all'inserto 3. E poi Todde non rinnovabile, la consulta boccia la legge della Sardegna contro le fonti green, è la terza volta in 2 anni. E di spalla infine abbiamo 2 articoli che parlano principalmente del Papa davanti al Dio Xi Jinping. Quali alternative ha ora il Papa sulla Cina? La questione è seria, non siamo mica a Econe. E poi vacanze romane, quasi finite le vacanze del Papa tra gite, sport e concerti. Leone si prepara a un autunno di fuoco. Andiamo avanti con il Riformista che apre con depistaggi e insabbiamenti, anomalie nell'iter giudiziario per la Vitola. Fratelli d'Italia denuncia, Rannucci depista le indagini, con una foto al centro proprio di La Vitola che sorride, circondato da carabinieri. Di spalla invece alcuni strilli, Sallemi, Fratelli d'Italia, nervi scoperti toccati dalla commissione, l'articolo di Ottavia Munari a pagina 4. E poi esteri, la Russia ci minaccia, il pilastro dell'Unione Europea dentro la NATO è necessario, con gli articoli a pagina 6 di Giulio Terzi, con l'articolo di Giulio Terzi di Sant'Agata. E infine Medio Oriente, la guerra degli stretti, gli Stati Uniti usano i bombardamenti B1, l'articolo di Lorenzo Vita a pagina 6. E anche, scusate, l'Economista, Roma e Dublino, asse europeo per industria, innovazione e scambi, l'articolo è di Alessandro Caruso a pagina 9. In taglio basso invece, come spesso accade sul Riformista, c'è già un articolo, è il di Ilaria Donatio, il divieto non è un argine, è la resa del legislatore, un articolo che in realtà tratta il tema dell'intelligenza artificiale e dei social, riprendendo la notizia della Francia che vuole vietare, sta vietando i social ai minori di 14 anni, un articolo comunque critico con questa proposta, tant'è che conclude dicendo: non credo nell'efficacia dei divieti perché li ho visti funzionare in altri campi come sollievo politico più che come soluzione, danno a chi legifera l'impressione di aver agito e a chi deve applicarne l'onere di un'impossibilità tecnica. Il vero argine non è la soglia anagrafica scritta nella legge, è l'obbligo in capo a chi progetta questi sistemi di dimostrare prima, non dopo un audit di Stanford, che sanno riconoscere una crisi quando la vedono. Il resto, il test delle 11 di sera, il telefono bandito a scuola, la multa che arriva dopo il danno, è teatro, necessario forse, ma teatro. Andiamo avanti con i giornali più vicini alla sinistra. Il Domani apre su Delmastro salvo, minori in galera, questa è la crasi dei due temi. La giustizia al contrario di Meloni, l'occhiello, la settimana difficile del campo largo, nel PD crescono i dubbi su Schlein. E invece il sommario: non sono bastati 6 decreti sicurezza, il governo vara un DDL contro i ragazzini imputabili dai 14 anni. La Premier, dopo aver salvato il sottosegretario in affari con un mafioso, chi sbaglia deve pagare. Questi i temi trattati da pagina 2 e 5, con diversi articoli di Stefano Iannacone, Giulia Merlo, Daniela Preziosi e Enrica Riera, con i commenti di Vital Bazzolini e Gianfranco Pellegrino. E invece l'articolo di fondo, alla sinistra, c'è un editoriale di Piero Ignazzi: la sinistra non può giocare solo di rimessa. Leggiamo un piccolo estratto che poi prosegue a pagina 3. Imperversa l'anticiclone del referendum sulla giustizia. Da settimane il governo e i partiti della coalizione di destra, della quale fa parte ormai chiaramente il generale Roberto Vannacci, dimostrando ancora una volta di più che a destra va bene tutto pur di sconfiggere i nemici, occupano la scena politica. Ogni occasione è buona per saturare il dibattito con una serie di iniziative che mettono costantemente sulla difensiva la sinistra. Nemmeno la morte di Fakir domenica scorsa a Bologna è riuscita a scalfire la narrazione securitaria trampiana del governo. Anzi, la destra ha avuto buon gioco nel puntare il dito contro i disordini alla fine della partecipatissima manifestazione indetta dal sindaco di Bologna per chiedere verità e giustizia. E infine abbiamo altri due articoli: l'ingordigia del presidente più corrotto, un articolo di Mario Del Pero a pagina 9, una nuova trovata di Trump e di chi per lui ne gestisce gli affari. Per la modica cifra di $100,000 al mese, ridotti a 60,000 in caso di sottoscrizione triennali, sarà possibile accedere poche frazioni di secondo prima degli altri ai post del presidente sui social truth. Quindi questo è l'argomento dell'articolo di Mario Del Pero con occhiello i nuovi affari di Trump. E sempre sugli Stati Uniti, Domani tratta il tema della guerra in Medio Oriente. Iran, la minaccia di Trump affonda le borse mondiali, raid massicci, petrolio a $100. In fondo taglio basso, tre strilli, Nuvoli si stava lasciando morire, Ratzinger gli mandò la benedizione, l'articolo di Daniela Preziosi a pagina 10, il capitalismo carismatico allontana mercato e democrazia di Sandro Trento a pagina 11, voci spezzate, anime solitarie, sentire margini del Pacifico di Giovanna Taverni a pagina 15. E invece passiamo sul Giornale, il giornale per l'appunto fondato da Montanelli, che apre sui fatti di Bologna con Fakir, il video che cambia tutto, la bodycam del poliziotto getta nuova luce sul caso, le forze dell'ordine lo hanno immobilizzato mentre stava per far scoppiare una rissa con due passanti, la gente è morso alla gamba ma i sindaci rossi difendono lepore. E questo quindi il titolo di apertura del Giornale, che poi ha l'editoriale del direttore Tommaso Cerno, non è un'Emilia per italiani, e anche un'intervista a Renzi, ma che leader da Ranucci troppe opacità, l'intervista di Francesco Boesi a pagina 5. E poi taglio medio, cavilli e zero contratti, la sinistra scarica la Salis, Maranza arriva alla stretta, pure Mimmo Lucano critica le angherie sui dipendenti, pronto il giro di vite sui minorenni, Meloni chi sbaglia ne risponde. E questo si lega proprio anche al... No, non si lega, ma un altro tema trattato sulla pagina, come avevamo detto in diverse delle prime pagine, cioè troppi morti in piscina, che è la legge salva bimbi, ne scrivono Maria Sorbi e un commento di Francesca Albergotti a pagina 15. Noi ci fermiamo qua con la lettura delle prime pagine, io vi invito ad ascoltare Stampa e Regime, la nostra rassegna stampa, ogni mattina alle 7.35 a cura di Carlo Romeo.
7: Grazie a Gabriele Rossi, prosegue la programmazione di Radio Radicale, prosegue, lo ricordiamo in questi giorni, non con la rassegna stampa di David Carretta, che tornerà a breve, tra qualche giorno, ma oggi lo facciamo con un'intervista realizzata da Federico Punzi all'avvocato Mario Antinucci a proposito del caso di Maurizio Cocco. Buon ascolto.
9: Radio Radicale, siamo con l'avvocato Mario Antinucci, buonasera avvocato.
10: Buonasera.
9: Ecco, con l'avvocato Antinucci parliamo oggi di un caso che riguarda anche strettamente l'effettiva difesa dei diritti umani, no? Mario Antinucci è difensore di Maurizio Cocco, un ingegnere italiano ingiustamente detenuto in Costa Rica, benché assolto con formula piena, eppure appunto non riesce a rientrare in Italia. Allora spieghi ai nostri ascoltatori questa vicenda.
10: Assolutamente, intanto ringrazio la Radicale per la consueta sensibilità questi temi cruciali della difesa dei diritti umani in ambito interno e sovranazionale. Il caso di Maurizio Cocco è un caso di grave violazione dei diritti umani, in quanto cittadino italiano è rimasto detenuto in custodia cautelare per oltre 3 anni nel territorio ivoriano, ad Abidjan, che non è la capitale ma il centro amministrativo, il centro commerciale, economico, finanziario della Costa d'Avorio, quindi Africa occidentale, fino a che nel luglio 2025 la Corte d'Appello di Abidjan, con una sentenza che ne ha riconosciuto l'assoluzione con formula piena, ha ordinato l'immediata liberazione di Maurizio, ingiustamente accusato di far parte di un'organizzazione criminale internazionale di matrice ndranghetista italiana insidiata lì nel territorio ivoriano. Un grave errore giudiziario che ha inflitto quest'uomo 3 anni e vari mesi di detenzione nella prigione ivoriana, che come è noto tratta di un paese privo di accordi con l'Italia per la difesa dei diritti umani ed è censito negli atti delle organizzazioni internazionali non governative, ci sono vari dossier nelle Nazioni Unite per le discriminazioni, le gravi violazioni dei diritti fondamentali, soprattutto all'interno delle istituzioni totali. L'assoluzione nel luglio del 2025 avrebbe dovuto aprire la strada al rientro in Italia immediato, eppure questa vicenda diventa un po' farinata degli oberti, in una chiave dantesca si vede dalla cintola in su e non si comprende, non si dovrebbe comprendere, diciamo, salvo il fatto che invece è molto e drammaticamente chiaro. Sono molto chiari i termini della questione. Maurizio Cocco è ingiustamente trattenuto ancora oggi nel territorio ivoriano perché non ha il passaporto italiano, in quanto il Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel periodo in cui lui era ancora detenuto in custodia cautelare, in attesa del giudizio d'appello, il Tribunale di Sorveglianza ha negato, per una vicenda di modesto allarme sociale, pregiudizio penale divenuto esecutivo in Italia nel 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma nel 2024, in relazione temporis prima dell'assoluzione, ha negato le misure alternative a Maurizio per l'esecuzione una pena a 12 mesi, pena detentiva. Quindi il titolo, la sentenza, era una sentenza del 2021. Mentre, sostanzialmente, mentre scontava la detenzione in Costa d'Avorio, fatti per i quali è stato assolto con la più ampia formula di giustizia, in Italia pendeva questo giudizio camerale davanti al tribunale di sorveglianza, che lo ha sostanzialmente, gli ha inflitto un pregiudizio ancora maggiore rispetto a quello che è stato la detenzione in Costa d'Avorio. Ossia, l'informativa fatta nella cooperazione internazionale della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma ha trasmesso al Tribunale di Sorveglianza un elemento ostativo alla concessione delle misure alternative, rigettata la richiesta di misure, revocato l'ordine di sospensione 656, quindi della procedura penale in Italia, riprende grado l'ordine di carcerazione. Quindi attualmente il cittadino italiano si trova assolto con formula piena dalla giustizia ivoriana e considerato in esecuzione pena dalla giustizia italiana, che è rimasta incatenata a quella giudizio del 2024. La difesa, l'avvocato Antinucci, deposita l'istanza al Tribunale della Sorveglianza, alla Presidenza del Tribunale di Sorveglianza, per illustrare puntualmente tutti i punti che consentirebbero pacificamente una fissazione della Camera di Consiglio davanti a un giudice del Tribunale di Sorveglianza, perché c'è un fatto nuovo e decisivo nella storia giudiziaria di Maurizio, e cioè che il 31 luglio 2025 è stato assolto con formula piena. Anzi, dobbiamo condividere un elemento come dire, devastante che si è abbattuto sulla vita mia, la vicenda di questo cittadino italiano, ossia la Corte d'Appello di Abidjan, la Corte d'Appello ivoriana, con ordinanza separata rispetto alla sentenza, l'ordinanza che lo ha rimesso in libertà, ha specificato che il cittadino italiano ha diritto a un credito sostanzialmente di preso offerto illegalmente scontato nella prigione ivoriana, ulteriore grave violazione dei diritti fondamentali, piega la Corte d'Appello, in quanto non si sono accorti che erano scaduti i termini, noi li chiamiamo di carcerazione preventiva, i termini di fase li chiameremmo noi in Italia, con ulteriore pregiudizio. Ecco che allora la difesa in Italia ha chiesto l'applicazione dell'istituto della fungibilità. In quale misura, in un'ottica garantista di rispetto e di ripristino della legalità nei diritti umani, non può procedersi ad una compensazione del presofferto scontato fuori dall'Italia rispetto ad un'esecuzione pena che nell'ambito di un adeguato giudizio dinanzi al Tribunale della Sorveglianza può serenamente essere ricondotto nella sua cornice di legalità azione tempori. Aggiungo, questa è un'ulteriore ferita per la quale pare non ci sia una ferita aperta, pare non ci sia filo chirurgico per la sutura, una ferita dei diritti umani. Ma vogliamo davvero ignorare che dal 2022, quindi riforma Cartabia e le specifiche norme che hanno introdotto un diritto incondizionato, un diritto assoluto alle misure alternative in tutte le ipotesi in cui la pena sia mite, quindi una dosimetria sotto i 12 mesi, entro i 12 mesi o comunque sotto i 3 anni di pena detentiva, impongono al giudice penale, ai sensi dell'articolo 545 bis, di verificare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione di una condanna a pena sostitutiva. Cioè il giudice dentro l'aula penale, una volta che ha provveduto al dispositivo, apre la discussione sull'applicazione della condanna a pena sostitutiva, articolo 545 bis, quindi se venisse trattata oggi la questione, ora per allora, di fronte al giudice penale di quel precedente, si applicherebbe quindi il favor rei questa normativa garantista. Ecco perché è un caso grave di violazione dei diritti fondamentali, quello di Maurizio, che non può tornare in Italia perché l'ambasciata oppone l'argomento endoprocedimentale, tutto amministrativo, dice no, non possiamo rilasciare il passaporto rinnovato perché medio tempo è scaduto quel passaporto che aveva l'ingegnere che lavorava lì in Costa d'Avorio, in quanto nel servizio di documentazione informatica degli archivi della polizia e comunque degli atti rilevanti ai fini del rilascio del passaporto risulta questo ordine di esecuzione pendente dalla Procura di Roma a valle di questa Camera di Consiglio del Tribunale di Sorveglianza del 2024, quindi ben prima che si fosse compiuta giustizia rispetto ad una come dire, orrore giudiziario dei 3 anni e 6 mesi scontati in prigione da Maurizio Cocco per un fatto mai commesso, con l'aggravante del pregiudizio anche reputazionale di un fatto di grandissimo allarme sociale, quello che gli veniva contestato e che era del tutto insussistente rispetto alla sua posizione soggettiva.
9: Quindi chi deve a questo punto diciamo agire per risolvere questo caso, quantomeno per diciamo provvedere al rimpatrio, perché comunque...
10: Allora, senz'altro il Tribunale di Sorveglianza ha tutti gli strumenti per dare riscontro all'istanza che io ho depositato ormai temporibus illis, sono mesi, con cui chiedo la fissazione di una nuova Camera di Consiglio. Ho scritto al Presidente del Tribunale e alla Procura Generale di Roma per discutere in una nuova Camera di Consiglio gli elementi concorrenti alla individuazione del fatto nuovo e assorbente, della sentenza di assoluzione piena, la più ampia formula di giustizia del luglio 2025, che consentirebbe ipso iure di superare quella tagliola del 2024 per cui risultava il precedente ed aprire ad una nuova richiesta di misure alternative. Maurizio verrebbe in Italia per sottoporsi, chiamola così, al riconoscimento di questo diritto, da noi si chiama, in questo oggi si chiama giustizia riparativa, quindi fino a 3 anni di pena detentiva ci può essere l'accesso ai lavori utili, l'affidamento in prova, sarebbe il primo a far ritorno per come dire, dare seguito all'applicazione di questi programmi, ma in nessun caso può permanere questa gravissima violazione dei suoi diritti fondamentali. Da oltre ormai 4 anni è lontano dalla sua famiglia, dai suoi familiari, 2 figli, una moglie, un'intera famiglia che lo aspetta, ha un domicilio nella città di Fiuggi dove può essere controllato nella maniera più assoluta, ma soprattutto è una persona che non può, diceva l'illuminismo dell'età moderna, filosofo Filangieri, nella scienza della legislazione, il carcere è il luogo dove l'innocenza si confonde con il delitto. Ma cos'altro vogliamo infliggere? Quale altra pena vogliamo infliggere a questo cittadino italiano che ha scontato 3 anni e più mesi di custodia cautelare per un delitto mai commesso, dove lo stesso tribunale, l'autorità giudiziaria ivoriana, riconosce un presofferto, va bene, illegale? Per quale motivo questo caso non potrebbe diventare un caso pilota dell'applicazione dell'istituto della fungibilità? Io in un paese non europeo ho scontato un presofferto illegale, pende un precedente per una pena contenuta nelle condizioni per applicazione delle misure alternative, può essere riconosciuto questo titolo per la fungibilità. Non ci sono accordi sui diritti umani tra l'Italia e la Costa d'Avorio, quale occasione migliore per studiare su questo caso una soluzione e da questo fare esperienza, perché tutto ciò non capiti a nessun altro cittadino italiano, un altro cittadino del mondo in questa situazione.
9: Chiaro, grazie, grazie all'avvocato Mario Antinucci, e vedremo se potrà avviare a sbloccarsi anche questa situazione. Grazie, buon lavoro.
10: Grazie, grazie a Radio Radicale e grazie per la vostra consueta sensibilità su questi casi. Buon lavoro.
7: Grazie a Federico Punzi, questa è Radio Radicale, un buongiorno a tutti voi, prosegue la programmazione del mattino della nostra emittente, ora è il momento di A che punto è la notte, rubrica settimanale di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, al termine Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
11: Buongiorno, benvenuti ad A che punto è la notte, buongiorno da Roberto Sommella, oggi vi voglio parlare di biscotti, perché più o meno ci capita a tutti di mangiarli magari la mattina facendo colazione. Apriamo la busta e mettiamo la mano dentro. Ecco, la mano dentro a volte deve scavare già dalla prima apertura per trovare il prodotto. Ebbene, non è una suggestione, nemmeno è una sensazione sbagliata. Si chiama shrink inflation, cioè mettere meno prodotto nella stessa confezione. È una pratica commerciale scorretta che la Commissione europea e tutti gli antitrust, compreso quello italiano, combattono da tempo, ma che ho la sensazione che stia diventando piuttosto diffusa e soprattutto piuttosto ignorata. Perché se è un tema quello dell'aumento della bolletta elettrica e del caro energia, di questa guerra che alla fine non finisce a Hormuz, ma anzi peggiora, e se è vero, come abbiamo scritto su MF Milano Finanza con un'intervista al presidente della Fondazione Mattei, quindi l'ENI, che questa crisi di Hormuz può avere effetti anche peggiori di quelli degli anni 70, ai tempi dell'austerity, dobbiamo anche però controllare e vedere quali sono i vincoli e gli effetti negativi sull'inflazione interna, quella che non arriva da shock esogeni, che sono la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente, l'attacco all'Iran e i dazi di Donald Trump, ma quello che di fatto Mario Draghi nel suo libro ha parlato e ha definito come barriere interne. E che barriera interna più grande c'è se non vendere un prodotto senza manifestatamente raccontare dall'etichetta e dalla frontespizio del prodotto a milioni di consumatori, a milioni di cittadini italiani che stanno comprando un prodotto che non ha la stessa quantità cui loro sono abituati? È un discorso importante nel momento in cui ci approcciamo, chi può, alle vacanze estive, nel momento in cui già il caro vacanze è piuttosto diffuso proprio per l'aumento, ad esempio, del jet fuel, cioè del carburante utilizzato dalle compagnie aeree. Basta andare a vedere anche quanto stanno aumentando i biglietti, ma la shrink inflation, su cui sta intervenendo il Ministero del Made in Italy e delle imprese, e mi auguro e credo che ci sarà un intervento importante, la shrink inflation è qualcosa che è in uso purtroppo da un po' di anni in Italia, ma quando c'è già il caro vita che morde dall'esterno per motivi, come dicevo, esogeni, la shrink inflation diventa una attività, perché alla fine è un'attività ancora più odiosa, perché colpisce le fasce deboli e colpisce proprio coloro che non sono attrezzati e non hanno strumenti per combattere il caro petrolio, il caro benzina e il caro elettricità. Questo è un tema che sarà sicuramente dirimente, non solo quello dell'inflazione del caro vita alle prossime elezioni, ma io credo anche nelle prossime settimane, se davvero, come mi auguro, interverrà qualcuno. Questo è A che punto è la notte. Una buona giornata da Roberto Sommella.
12: 7:10 in punto, venerdì 24 luglio 2026, è il momento di Spazio Transnazionale. Francesco De Leo, buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno a te Antonello, bentrovati da Francesco De Leo, Alessandro Teodori in regia, con noi come sempre Gian Piero Gamaglia. Buongiorno Gian Piero.
14: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
13: Apertura del Financial Times, gli Stati Uniti impongono nuovi dazi a 60 paesi mentre Trump ricostruisce il muro tariffario. L'amministrazione motiva le misure con un'indagine sul lavoro forzato dopo che la Corte Suprema ha annullato i dazi generalizzati. Se ne occuperà tra poco Gian Piero Gramaglia attraverso il racconto dei media statunitensi. Sempre Trump protagonista sul quotidiano britannico, il petrolio sfiora i $100 mentre Trump valuta un attacco su vasta scala all'Iran. E poi il fondo dell'editoriale

0: Coloro che esultano, traggono profitto da tali fondi, dovrebbero ricordare che una volta che i governi avranno normalizzato la confisca, i beni di nessuno saranno al sicuro. Il caos che ne deriverà non sarà né piacevole né pacifico. Le dichiarazioni, scrive l'agenzia cinese DRC, sono giunte dopo che giovedì il presidente Trump aveva affermato che tutti i danni causati a navi, cariche o qualsiasi cosa ad esse correlata saranno pagati con il denaro iraniano che gli USA hanno in loro possesso. E controllano. Questi danni potrebbero essere molto ingenti, ma ciononostante, questa è la cosa giusta ed equa da fare, ha scritto Trump su Truth Social. Vediamo Times of India. Perché i ministri non si dimettono più? Editoriale non firmato relativo alle proteste del partito Janta degli Scarafaggi. Ci vuole una forza mentale incredibile, scrive Times of India, per resistere alle richieste di dimissioni di migliaia, forse anche di più, di persone, senza però dare seguito a tale richiesta. Vediamo il Kiev Post. Secondo alcune fonti, Zelensky, ne parlavamo anche ieri, incontrerà Trump e parteciperà al funerale di Lindsey Graham durante il suo prossimo viaggio negli Stati Uniti. La TASS riporta il comunicato dal CENTCOM, gli USA completano un'altra ondata di attacchi contro l'Iran, gli attacchi hanno preso di mira centri di comando militari iraniani, strutture di stoccaggio dei droni, reti di comunicazione, siti di sorveglianza costiera e risorse marittime. Oggi è venerdì e in edicola l'Economist, bisogna avere paura di Elon Musk, questo è il titolo della cover del settimanale britannico, l'intelligenza artificiale rappresenta una doppia sfida per la mente umana, non solo i modelli più avanzati saranno presto in grado di ragionare meglio delle persone, ma l'intelligenza artificiale comporta conseguenze per l'umanità talmente incerte, potenzialmente così vaste e che si profilano a un ritmo così rapido da far rabbrividire persino le menti più brillanti. E ne è un esempio Elon Musk, secondo l'Economist. Vediamo il Guardian. Migliaia di persone fuggono dagli incendi boschivi in Francia e in Spagna, mentre le temperature raggiungono livelli estremi nell'Europa meridionale. La Spagna dichiara lo stato di emergenza nazionale nell'area di Madrid, mentre un'ondata di caldo marino fa sì che in alcune zone del Mar Mediterraneo la temperatura sia di 5 gradi centigradi superiore alla media. Dei dazi doganali di Trump si occupa anche Le Monde. Trump prosegue la sua guerra commerciale con ogni mezzo. Vediamo il Times of Israel. L'Iran avrebbe respinto l'ultima proposta di cessate il fuoco degli USA trasmessa dal primo ministro iracheno. Secondo quanto riportato, funzionari iraniani affermano che Teheran attaccherà Tel Aviv se Trump darà seguito alle sue minacce. L'esercito USA ha sferrato nuovi attacchi contro l'Iran per la tredicesima notte consecutiva. Editoriale del Jerusalem Post: meritiamo di meglio. A 3 anni dal 7 ottobre, Israele attende ancora un'indagine. Un governo, scrive il Jerusalem Post, dovrebbe considerare la necessità di far luce sulla verità che si cela dietro il giorno più buio della storia del paese come un dovere nazionale piuttosto che come un inconveniente politico. Su Arab News, Trump omette di punire l'Iran per gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, mentre l'IRNA, agenzia di stampa iraniana, Iran e Iraq rilanciano una dichiarazione congiunta a Teheran. Hanno sottolineato l'importanza di ampliare la cooperazione strategica in tutti i settori, elaborare un documento di cooperazione globale a lungo termine, accelerare l'attuazione degli accordi bilaterali e rafforzare il coordinamento politico-economico in materia di sicurezza e a livello regionale. Questo Iran-Iraq secondo l'IRNA, Giampiero Gramaglia e media statunitensi.
1: E la nuova guerra dei dazi scatenata dal presidente USA Donald Trump, di cui abbiamo sentito anche il Financial Times fa il suo titolo principale, il passo indietro sull'intesa nel nucleare con l'Arabia Saudita, meno di 24 ore dopo averla firmata, e gli sviluppi del conflitto con l'Iran sono i temi principali affrontati questa mattina dalla stampa statunitense. La prima pagina del New York Times mette i tre temi nell'ordine da noi indicato. In apertura, i nuovi dazi che colpiscono oltre 60 paesi, un numero di paesi che arriva fino a 80 e che oscillano tra il 10 e il 12,%. Sono entrati in vigore alla mezzanotte e un minuto, le 6 e un minuto del mattino in Italia, quindi un'ora fa, po poco più di un'ora fa. Immediatamente dopo la scadenza dei dazi in vigore, dazi provvisori, la cui base legale era stata bocciata dalla Corte Suprema. L'amministrazione Trump ha

0: cambiato la base legale delle misure, basandosi ora su una legge che penalizza i paesi che fanno ricorso al lavoro forzato. Tra i paesi colpiti ci sono quelli dell'Unione Europea, compresa l'Italia. Il presidente, scrive il New York Times, ha creato un complicato sistema per proseguire, per portare avanti la sua guerra commerciale, nonostante il verdetto contrario della Corte Suprema. Sull'accordo nucleare con l'Arabia Saudita, che consente o consentiva al Regno Saudita di arricchire l'uranio e apriva la strada alla possibilità che si doti dell'atomica, l'amministrazione Trump, il giorno dopo averlo firmato, di fronte alle critiche di Israele e di molti altri paesi ed osservatori, ha aggiunto una condizione: la normalizzazione delle relazioni fra Arabia Saudita e Israele, cioè il riconoscimento di Israele da parte di Riyadh e di fatto l'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. La richiesta, la condizione, di cui non vi è traccia nell'accordo firmato, mette in discussione l'intesa, scrive il New York Times. E quanto agli sviluppi della guerra all'Iran, secondo il giornale, l'Iran ha respinto, lo abbiamo già sentito, mi sembra, dalla stampa israeliana questa indicazione, l'Iran ha respinto una proposta di cessate il fuoco di tregua di 10 giorni, formulata dagli Stati Uniti e consegnata, trasmessa dall'Iraq dopo che il premier iracheno era stato ricevuto nei giorni scorsi alla Casa Bianca. Intanto gli Stati Uniti, scrive il New York Times, hanno condotto attacchi per il 13° giorno consecutivo contro l'Iran all'alba di oggi. C'è anche attenzione al dibattito interno, perché ieri la Camera ha votato una risoluzione per fermare il conflitto, ma il Senato ha frenato l'esame di questa mozione, di questo provvedimento. Alla Camera la risoluzione è passata con 212 voti a favore, 208 contrari, 4 repubblicani hanno votato con i democratici. È la prima iniziativa del Congresso per mettere termine al conflitto dopo la ripresa delle ostilità 2 settimane or sono. Questi titoli, la guerra dei dazi, l'accordo rimangiato con l'Arabia Saudita e gli sviluppi con l'Iran, li ritroviamo un po' su tutti i principali media degli Stati Uniti, magari non nello stesso ordine, insieme all'aumento dei costi dell'energia, con il petrolio che torna a superare i 100 dollari al barile dopo che al blocco dello stretto di Hormuz ad opera dell'Iran si è sommato quello del Mar Rosso ad opera degli Houthi dello Yemen. Il Washington Post apre con i dazi. Trump impone nuovi dazi per punire il ricorso al lavoro forzato, rimpiazzando i dazi provvisori al loro spirare. Le misure riguardano i maggiori partner commerciali degli Stati Uniti. Il Wall Street Journal apre con l'Iran. Trump sta perdendo la pazienza sull'Iran, ma non ha idea di come fare di come finire la guerra. Il presidente è sempre più scettico sul ricorso alla diplomazia e ha un atteggiamento punitivo nei confronti di Teheran. Intanto i prezzi del petrolio tornano a salire e minacciano l'economia e le speranze dei repubblicani di uscire indenni dalle elezioni di midterm. La CNN apre con il passo indietro sul nucleare. Trump mette in dubbio l'applicazione dell'accordo sul nucleare con i sauditi meno di 24 ore dopo averlo firmato. Politico guarda alle conseguenze internazionali per gli Stati Uniti della guerra all'Iran, il sud-est asiatico sta perdendo la fiducia negli Stati Uniti, scrive riferendosi al vertice dell'Asia che si è svolto a Manila, nelle Filippine, dove era presente il segretario di Stato Marco Rubio. Infine, cambiano un po' tono il politico che si occupa delle beghe interne al Partito Repubblicano tra Camera e Senato e soprattutto la Fox che apre con un fatto di cronaca a New York, un episodio di antisemitismo con l'accoltellamento di due persone ad opera di un individuo che gridava Allah Akbar. e con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Gian Piero, a domani 7:21 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Ospite di oggi di Spazio Transnazionale il generale Vincenzo Camporini, è stato capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare della Difesa. Bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Allora, generale, così il New York Times di oggi, l'Iran respinge la nuova proposta di cessate il fuoco degli Stati Uniti. Secondo il quotidiano, i funzionari iraniani hanno affermato che Teheran non è interessata a un accordo temporaneo che lascerebbe irrisolta la questione dello stretto di Hormuz. Il Times of Israel, invece, rivela che funzionari iraniani affermano che Teheran attaccherà Tel Aviv se Trump darà seguito alle sue minacce. Intanto l'esercito statunitense ha sferrato nuovi attacchi contro l'Iran per la tredicesima notte consecutiva e Trump promette di punire l'Iran per gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. Come se ne esce, generale?
2: Non se ne esce, la situazione è bloccata con l'iniziativa militare americana che chiaramente sta dimostrando la sua incapacità di risolvere un problema politico. La conseguenza è comunque un cambiamento radicale di quella che è la situazione dei traffici internazionali, quelli che erano considerati gli spazi comuni, quindi gli stretti, compresi gli stretti, dove la libertà di navigazione era un dogma assoluto, ormai non c'è più. Quindi dobbiamo prepararci a una situazione in cui gli spazi comuni non sono più comuni e verranno controllati da chi potrà farlo. Sta accadendo adesso nello stretto di Bab el-Mandeb, dove viene bloccato anche lì il traffico da parte degli Houthi. Ci sono dichiarazioni degli armatori, da Ponte in particolare, ha detto: io a questo punto non rischio la vita dei miei marinai se passa attraverso il Capo di Buona Speranza, il che vuol dire un incremento di costi, un incremento dei tempi che davvero avrà delle conseguenze pesantissime sulla nostra economia.
1: Arab News, gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita firmano un accordo sul nucleare. L'accordo di collaborazione sull'uso pacifico dell'energia nucleare rafforza la cooperazione tra i due paesi nei settori dell'energia e delle tecnologie avanzate, lo ha affermato il Ministero dell'Energia Saudita. Che gliene pare di questo accordo?
2: È una bella notizia, smentita dopo qualche minuto dallo stesso Trump. Ho letto che la Lilit, quando è stata fatta notare questa contraddizione assoluta, ha detto: ma è Trump l'ultimo che decide, con ciò sconfessando qualsiasi attività di suoi negoziatori. Quindi anche in questo caso si tratta di un annuncio che per il momento non porta da nessuna parte, proprio perché c'è questa volontà personale del Presidente degli Stati Uniti che vuole essere, come crede che gli compete, l'ultimo decisore, e che quindi dà una forma erratica ai rapporti internazionali. Non c'è nulla di concreto, praticamente, nulla di concreto.
1: Sarebbe a suo avviso pericoloso comunque la scelta di aiutare l'Arabia Saudita, che più volte, insomma, tramite noi, il principe Bin Salman aveva detto che se l'Iran si fosse mai dotato di un'arma nucleare, l'avrebbe fatto, insomma, immediatamente dopo lui.
2: Sì, io credo che i principi su cui è stato costruito il trattato di non proliferazione siano assolutamente sacrosanti. Rinunciare con gli atti, con gli accordi a questo principio di non proliferazione sarebbe veramente gravissimo e con dei rischi per tutta l'umanità. Purtroppo è una situazione in cui certezze del passato non ci sono più.
1: Anche se ovviamente sul memorandum, no, che citavamo, Parlo ovviamente di nucleare civile. Parliamo di Ucraina, infine, generale. Il Kyiv Independent ha segnalato un grave incendio a San Pietroburgo, mentre l'Ucraina colpisce per la quinta volta nell'ultima settimana i centri logistici di Wildberries. E poi, sempre sul quotidiano ucraino in lingua inglese, Fedorov rifiuta le offerte di Zelensky e chiede di tornare solo come ministro della difesa. Qual è la fase attuale della guerra russa all'Ucraina? Ovviamente il tentativo di liberarsi da parte dell'Ucraina di questa grave minaccia, di questa barbara invasione, il suo punto di vista però anche sulla questione Fedorov.
2: La questione Fedorov, questa è una dimostrazione di una crisi politica molto seria in atto, in cui Zelensky deve dimostrare le sue capacità di gestione. La sua decisione iniziale chiaramente ha avuto una reazione molto forte da parte dell'opinione pubblica ucraina. L'Ucraina sta dimostrando in questa circostanza di essere veramente un paese democratico che attraversa delle crisi politiche dovute alla diversa visione dei principali protagonisti. Con la rimozione del comandante delle forze armate, la sua sostituzione, Fedorov ha certamente ottenuto un grosso risultato, adesso chiede di essere reintegrato, vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. È chiaro che l'autorità assoluta di Zelensky è stata messa in discussione, il che, ripeto, è un segno di democrazia, ma è un problema critico in una fase della guerra che vede sostanzialmente stabile nel fronte una crisi del carburante nella Federazione Russa. E certamente problemi anche di approvvigionamento da parte ucraino e dei sistemi di difesa antiaerea. È tutto molto complicato.
1: Sirene d'allarme intanto generale mentre parliamo in Bahrain, l'Iran segnala esplosioni in basi americane, secondo l'agenzia iraniana Tasmin, appunto esplosioni si sarebbero verificate all'interno della base della quinta flotta della Marina americana, il rumore è stato udito in alcune zone del Bahrain, quindi insomma l'attenzione non si arresta. In un minuto è possibile portare sicurezza nello stretto di Hormuz mani militari?
2: No, non credo proprio, credo proprio che la soluzione sia una soluzione politica. L'uso della forza militare oggi in quell'area, in assenza di un disegno politico, è assolutamente velleitario e molto pericoloso.
1: Davvero grazie al generale Vincenzo Camporini per aver dedicato il suo tempo agli ascoltatori di Radio Radicale, è stato capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e della Difesa. Buon proseguimento di giornata e grazie, buon
2: A
1: weekend
2: voi.
1: generale. Allora abbiamo terminato, io ringrazio Alessandro Teodori in regia, la linea ad Antonello De Fortuna.
3: Grazie Francesco De Leo, era Spazio Transnazionale in diretta venerdì 24 luglio 2026, vi ricordo alle 7:35 stampa e regime con Carlo Romeo, adesso è il momento di Critica e Militanti di Matteo Marchesini.
4: Buongiorno da critica e militanti. Tra gli scrittori veneti circola spesso un'aria di famiglia, forse perché, lo ha ipotizzato Guido Piovene, vivono il paesaggio come un sogno di se stessi, ossia condividono una disposizione, diciamo, sensuale, idillica, coloristica, che allontana dalla storia e rende naturalmente conservatori. Il discorso vale un po' per Comisso, per Parise, ma in parte anche per lo stesso Piovene e per Zanzotto, e più che mai, prima che per loro, per il poeta Diego Valeri, nato nel 1887 e morto mezzo secolo fa nel 1976. È lui che voglio ricordare oggi in questa rubrica e consigliare. È sparito dai cataloghi, in realtà, Valeri subito dopo la morte, ma ci è stato riproposto, ad esempio, pochi anni fa in un'antologia preziosa uscita per l'editore Il Ponte del Sale. Il titolo Il mio nome sul vento, poesie 1908-1976. Il curatore Carlo Londero definisce l'opera di Valeri come un continuum, un canto ininterrotto che a poco si raffina. Insomma, una sorta di unica raccolta. All'inizio, però, gli endecasillabi, gli alessandrini novenari, stanno un po' tutti intruppati in quartine dalle rime spesso meccaniche, rivelano temi o modi crepuscolari lievemente corretti da un maggiore riserbo. Poi le canzonette si fanno a poco più mosse, magre, essenziali, acquistando la grazia esile trasferita da Valeri anche negli esperimenti in quella lingua francese di cui si è occupato professionalmente all'università e che, come la tedesca, sollecita il suo talento squisito, peraltro, di traduttore. Sì, è vero che per 70 anni sono sempre gli scenari di Venezia e dell'entroterra a riapparire nitidi o tremanti nelle sue liriche, i pioppi mossi dal vento, le strida delle rondini, le colline pallide, la città d'acqua e di sasso, come la chiama, con i suoi rosi e i suoi azzurri, lo scorrere statico dei fiumi, il dissolversi di luci e stagioni nel vasto cielo senza Dio. Eppure, più si avanza nella lettura di questa sua ipotetica unica raccolta a tappe, più le tinte cedono a uno sfondo incolore. I sentimenti si elidono, la vita e la morte si scambiano i ruoli e il paesaggio si assottiglia riducendosi a un foglio di carta velina che scherma appena dal nulla, in rima con fanciulla, come poi in Giorgio Caproni. Allora questa poesia di vedutista che rifiuta le armature intellettuali del Novecento, questa poesia melica, leggera, verleniana, dorata da una patina arcaizzante, ecco, allora diventa nella sua fisicità quasi metafisica e ricorda quei versi orientali che sembrano davvero scritti nel vento o sull'acqua. L'effimero e l'eterno arrivano a coincidere qui in un cosmo di cui l'io del poeta non è che una microscopica crepa. A forza di levigarsi, la lode alla Valérie o alla Valéry della, cito, umana bellezza del mondo, carne di luce promessa alla morte, prende un aspetto vertiginosamente antiumanistico. Lo vide bene il critico Luigi Baldacci, il quale lo esemplificava citando spesso la poesia Albero, un componimento escluso dall'antologia che abbiamo citato, ma che merita di essere qui riportato per intero. Cito quindi: «Tutto il cielo cammina come un fiume, grandi blocchi traendo di fiamma ed ombra. Tutto il mare rompe, onda dietro onda, splendido, alle fuggenti dune». L'albero, chiuso nel puro contorno, oscuro come uno che sta sulla soglia, muto guarna, senza battere foglia, gli spazi agitati dal trapasso del giorno. A Valéry calza una definizione che Pasolini ha dato di Sergio Solmi, è anche lui un assoluto minore novecentesco, solo che Solmi quintessenzia la tradizione leopardiana, a Valéry quella pascolian d'annunziana, ma i due si incontrano nel comune apprendistato francese in alcune affinità con l'opera di Vincenzo Cardarelli. Oggi che siamo disabituati a confrontarci con la materialità dei testi e li studiamo un po' coi paraocchi delle etichette scolastiche, scrittori del genere rischiano di apparirci solo dei tenui letterati di un'età sepolta a cui si deve rispetto e però anche subito oblio. Invece leggerli sul serio significa accorgersi, leggere ad esempio la poesia appena citata Albero, che la loro quieta e atemporale trasparenza, priva di alibi storicistici e culturalistici, riesce a volte a risuonare perfino più radicale e più provocatoria ai nostri orecchi del modernismo più ostentatamente nichilista. A risentirci venerdì prossimo.
3: 7:35 in punto, questa è Radio Radicale, è il momento di Stampa e Regime. Oggi c'è Carlo Romeo.
5: Buongiorno a tutti, è di fatto l'ultima rassegna stampa in tutti i sensi, per la verità. Vi confesso che io gli addì non sono mai stati il mio forte, chi mi conosce lo sa. Ci salutiamo alla fine comunque di questa puntata, che poi in realtà ci salutiamo per la quarta volta, che in 50 anni è già la quarta volta che ci salutiamo, avevo 22 anni quando sono entrato qui. E insomma, ne parleremo alla fine. Fa piacere comunque che oltre tutti voi che seguite Stampa e Regime ci siano Antonello De Fortuna in redazione, Alessandro Trodori in regia, perché sono due pezzi della vita che accompagnano. Ricordate che la memoria, soprattutto a una certa età, comincia a essere un elemento importante. Comunque, molliamo queste cose e andiamo a vedere la scaletta. Hormuz infiamma il petrolio, ci dicono i giornali, oltre $100 il barile, le borse vanno in crisi. Titolo interessante è quello del manifesto, divertente: Mal Rosso, petroliere saudita in fiamma al largo di Bab al-Mandeb, dopo Hormuz si chiude l'alto stretto del Medio Oriente. Ma i due stretti sbarrati non si addizionano, si moltiplicano, sarà peggio di prima, dice il manifesto, ci dà una botta d'ottimismo. Uno prende il manifesto e il foglio e riesce quantomeno a controbilanciarsi. Il foglio per noi è l'antidepressivo cartaceo per eccellenza, il manifesto è il depressivo cartaceo, ma comunque va bene così. E siccome ormai i giornali li leggiamo con la pancia, non con la testa, questo va bene. Intanto sanzioni a Mosca, e a proposito del foglio, si può andare a vedere il foglio con l'altro titolo che non è male, il pezzo è di Peduzzi, non so chi abbia fatto il titolo, però vi ricordate che c'era la storia delle sanzioni dell'Unione Europea che erano bloccate, adesso pare si siano sbloccate, la notizia è questa, il titolo è Sono solo sanzionette, e con buona pace di Bennato, non è male, sono solo sanzionette. Poi, che altro raccontarvi? C'è un sondaggio, ne parlano tutti, la stampa in prima pagina, che in Germania dà AfD al 29%. È Francesco Sforza: se le elezioni federali in Germania si tenessero oggi, il 29% degli intervistati voterebbe per il partito di estrema destra. C'è da dire che i giornali considerano i sondaggi da sempre una specie di tavole della legge, Yahweh diede a Mosè non i 10 comandamenti ma un sondaggio su certe volte, questo fa pensare, solo che c'è un piccolo problema, non da poco, che chi vuole condizionare, fare disinformazia, come si chiama in gergo tecnico, sa usare i sondaggi, quindi occhio, perché i sondaggi, non dico sempre, ma possono anche essere pilotati, e quindi e a volte pilotare un sondaggio aiuta molto. Si parla di midterm, insomma, i giornali danno il povero Trump che è diventato una macchietta, non so se l'avete visto sulle foto, sui social è diventato, lo infilano dappertutto nelle scene, col fatto che effettivamente ha fatto una scena penosa ai mondiali, è diventata una gag, ce n'è una in cui cammina insieme ai Beatles sulla famosa strada, Abbey Road credo fosse, oppure c'era un'altra in cui sta accanto ad Armstrong sulla luna, insomma sta diventando quello che a Roma si chiama un soggettone, ma di fatto poi lui si aiuta molto anche su questo. Comunque ce lo dice Viviana Mazza sul Corriere: midterm, i sondaggi sorridono ai Dem, vantaggio di 11 punti sui repubblicani, ma le mosse alla Casa Bianca e gli scandali peseranno sul voto. C'è anche appunto, ma questo chi segue Radio Radicale lo sa, Anna Guaita è bravissima su questo, c'è anche però le manovre che ha fatto Trump per inficiare un'eventuale sconfitta, e non sono manovre molto molto chiare, sono un po' opache, però il concetto che ha Trump della democrazia non è che sia particolarmente sviluppato, ecco, non stiamo parlando, non dico che non abbia mai letto Piero Calamandrei, non credo che abbia mai letto nulla Trump peraltro, però non dico, Piero Calamandrei non l'ha letto di sicuro, credo si sia fermato, ma non ha neanche i fumetti perché sono già impegnativi, il collegamento piacerebbe sapere qual è l'ultimo libro che ha letto Trump o il primo libro che deve leggere, non lo so, comunque sia. Poi galera per i minori, che è una situazione anche questa sui giornali di oggi, da questa questo taglio e che insomma c'è chi lo mette in prima pagina come Repubblica, più galera per i minori, che è anche una forma di specializzazione, perché se il minore è a rischio, lo metti in galera, diventa quasi una scuola, nel senso che diventa, dovrebbe passare, ecco, dal Ministero della Giustizia al Ministero della Scuola, perché insomma diventa una formazione della sua specializzazione, perché non credo che vada oltre la specializzazione in malavita la galera per i minori, però tutto può essere. Più galera per i minori, varato un disegno di legge, prevede l'imputabilità fra i 14 e i 18 anni. Meloni, chi sbaglia paga, Del Mastro, destra pronta al no alle chat anche in aula. La procura pensa di ricorrere alla Consulta. C'era, se vado sull'Avvenire, insomma, al di là delle profonde convinzioni diverse di impostazione, però laicamente si può essere d'accordo su alcune cose, in disaccordo su altre, come dovrebbe essere. Ci arriviamo. Allora, mi sono perso il pezzo, ma comunque, eccolo qua, minorenni sempre imputabili, il Consiglio dei Ministri licenzia un DDL che inverte l'onere della prova per i giovani fra i 14 e i 18 anni. Ed è appunto l'Avvenire. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne, perciò il governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, ed è la presidente Giorgia Meloni a dirlo. Se andiamo oltre, perché il dibattito c'è e non è poco, vi dicevo, andiamo a vedere, torniamo un momento a Repubblica, eccolo qua, Don Ugo Di Marzo, sacerdote nel quartiere Roccella di Palermo, non basta solo la repressione, quei ragazzi vanno aiutati, la giustizia riparativa, dice Don Di Marzo, non deve puntare, la giustizia riparativa minorile deve puntare alla rieducazione, non solamente a punire i reati. Servono politiche educative durature nel tempo, un investimento diverso nella scuola. Ugo Di Marzo, che in realtà io chissà perché avevo memorizzato sull'Avvenire, che però invece è sulla Repubblica. Poi sulla legge elettorale, perché lo so che è un argomento che per voi è particolarmente coinvolgente, tipo un serial televisivo di qualità, però insomma diventa anche importante. Andiamo a vedere, dunque, pagine 8 e 9. Legge elettorale, c'è la svolta, pronta l'intesa sulle preferenze. L'emendamento sarà ripresentato in Senato. Si ha l'obbligo dell'alternanza di genere. C'è una intervista a Stefania Crack. Si serve la governabilità, ora aspettiamo i dettagli, ma sulle intercettazioni Forza Italia non voterà quelle norme. Sulla legge elettorale, dice Stefania Craxi, per noi la legge varata alla Camera può essere approvata così come al Senato, anche subito. Forza Italia è un partito coeso, fantasticare di rottura è un'esercitazione che non ci appartiene. Attendiamo di conoscere nel dettaglio eventuali emendamenti degli alleati. Vedremo se vi sarà sul sistema misto di liste bloccate, preferenze o anche altro. Ogni tecnicismo va ponderato politicamente. Dice sul ruolo degli azzurri, siamo l'argine liberale e riformista alla deriva di un sistema che sembra destinato a polarizzarsi. Comunque di questo se ne parla, perché per esempio se si va a vedere in altri giornali la situazione è meno chiara dal punto di vista del dibattito di quello che può sembrare. Se andiamo a vedere, torniamo a Repubblica,

Meloni segnala d'Arco, relite su giustizia e preferenze, resa dei conti in Parlamento e Tommaso Ciriaco. La leader intenzionata ad andare avanti sulle intercettazioni, l'insofferenza per le mosse di Marina Berlusconi sulla riforma elettorale, c'è l'ipotesi slittamento. Marina Berlusconi, sempre più in campo come leader di Forza Italia, frena su intercettazioni. E dicevamo, c'è anche oggi si parla del fine vita e abbiamo, tornando all'Avvenire in prima pagina, ovviamente col suo taglio, fine vita, l'Emilia Romagna ha dettato le sue regole, fra virgolette. L'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato ieri alle 20, con 31 voti favorevoli e 12 contrari, 7 consiglieri assenti, la legge regionale che definisce le modalità organizzative per dare attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale numero 242 del 2019 e numero 135 del 2024 sul suicidio medicalmente assistito. Dopo Toscana e Sardegna, l'Emilia-Romagna diventa così la terza regione a dotarsi di una normativa specifica in assenza di una legge nazionale. La legge stabilisce che l'istanza deve essere presentata alla direzione sanitaria dell'azienda USL o dell'ospedale presso cui il paziente è ricoverato, corredata del consenso informato e della documentazione clinica. Una commissione ad hoc effettua le verifiche del caso in relazione al CORE, che esprime un parere obbligatorio ma non vincolante. In caso di esito positivo, la relazione conclusiva indica farmaci, dosi, modalità di autosomministrazione e presidi necessari. Le prescrizioni sono garantite dal Servizio Sanitario Regionale, racconta l'Avvenire, e che lo mette in prima pagina. Dopo Toscana e Sardegna, ora la prima regione del nord approva una legge che disciplina la procedura per ottenere la morte con aiuto medico attraverso personale e strutture del servizio sanitario. Mentre nelle Marche, cure palliative nelle Marche, piano su medici e hospice. C'è la costituzionalista Benedetta Vimercati, intervistata, esclusi i requisiti di accesso, solo lo Stato può intervenire, ma le regioni stanno tamponando una latitanza di fatto parlamentare, la legge non c'è, e siccome poi, fra l'altro, i parlamenti territoriali hanno una cinghia di trasmissione col proprio elettorato abbastanza corta, è probabile che un referendum, molto probabile, almeno per quel che è la mia esperienza, che un referendum su questi temi passerebbe in Italia a grandissima, non a grande maggioranza. Dispiace un po' non trovarlo sul giornale, fondato da Enzo Montanelli, in prima pagina. Perché? Perché questa sarebbe stata, dargli evidenza a questa legge, sarebbe stata un omaggio a Enzo Montanelli, che di questi temi aveva fatto la sua ultima durissima grande battaglia. Ecco, forse se gli amici del giornale, al di là dei monumenti che vanno benissimo, dessero anche continuità all'impegno di Montanelli, la sua ultima grande battaglia sarebbe onorevole per tutti, onorevole nel vero senso della parola. Però, vabbè, problemi del giornale non nostri. I casi di sicurezza, il caso Fachire, il caso Roggero. Bisogna dire che sul caso Roggero quello che ci conforta di più è Hermes Antonucci, perché al di là di quelli che non si leggono i documenti e danno comunque pareri, diciamo quelli che tecnicamente si potrebbero definire dei cazzari, Hermes Antonucci è uno che legge i documenti, si documenta, e già l'altro ieri aveva puntualizzato le balle che girano sui giornali, essendosi letto la sentenza, quantomeno. E oggi Hermes Antonucci dice: Roggero evitabile, 2 mesi prima della rapina, i carabinieri chiesero l'arresto di uno dei rapinatori. Ed è una notizia in esclusiva del Foglio. Un pubblico ministero di Asti, messo al corrente dal nostro giornale della vicenda che poche settimane prima aveva coinvolto Spinelli, afferma ora che avrebbe senz'altro chiesto l'adozione di una misura cautelare, soprattutto alla luce della gravità del reato contestato, cioè l'estorsione, perché appunto era stato segnalato dai carabinieri.
Non la pensò così il collega titolare del fascicolo. Per una volta si può dire che il carcere o gli arresti domiciliari, paradossalmente, avrebbero salvato Spinelli e forse anche Roggero, dice Ermete Antonucci, se ne parla su Fakir e la vicenda di Fakir. Continuano le notizie, c'è un nuovo video, non c'è stata colluttazione. Poi vedremo gli opinionisti che si schierano su questo, però sicuramente la vicenda è stata è una brutta storia, perché è evidente che non poteva essere un problema di ordine pubblico, era un problema clinico, questo ormai è acquisito. E siamo sul Corriere. Fakir, la bodycam e i video dei residenti, gli agenti calmi scherzavano con lui. Bologna, il filmato dei momenti in cui viene bloccato. La moglie dal Marocco dice è stato giustiziato, ed è appunto la notizia di oggi, che ci sono nuovi filmati che continuano a uscire. Anche Paolo Foschi sul Corriere in prima pagina, imputabilità sempre possibile dai 14 anni. Però allora fateli votare anche dai 14 anni. Adesso non è che voglio banalizzare la cosa, però insomma, potrebbe starci. Poi che altro abbiamo da segnalarvi? A proposito di Israele, c'è un'intervista, torniamo all'Avvenire, che oggi fa un po' la parte del leone, però l'intervista ce l'ha, perché ha intervistato l'ex premier israeliano Olmert. Netanyahu, dice Olmert, è alla fine. Lo chiama solo Bibi e non per affetto, non ha dubbi. Netanyahu è finito, ma teme colpi di coda di chi dentro e fuori Israele, per sopravvivere politicamente, punta sulla guerra. Vorrebbe esponenti arabi al governo e uno scambio di territori con la Palestina per chiudere la stagione delle colonie. Aiuto Olmert, ex premier e fondatore del Likud, non interessa passare per il falco diventato colombe, punta sulla vittoria elettorale del generale Eisenkot. L'intervista è bella. Olmert dice: la Chiesa va bene a denunciare gli attacchi ai cristiani in Cisgiordania e Gerusalemme, mi piacerebbe incontrare Papa Leone. Ha quasi 81 anni, portato in forma sempre atletica, alterna ironia e occhiate da sornione, scrive Nello Scavo, che è autore dell'intervista, quando premette di non avere informazioni dirette. Come vede le prossime elezioni il 27 ottobre? Non conosco gli ultimi sondaggi, ma pensa a un autunno simpatico, perché fra i midterm americano, in cui ovviamente, se Trump perde come perde, farà saltare la scacchiera, o ci proverà, abbiamo già visto il film, e Israele, insomma, sarà interessante. Torno a leggere la risposta di Olmert: non conosco gli ultimi sondaggi, ma penso che Gadi Eisenkot vincerà, potrebbe ottenere 25-30 seggi, mentre il Likud rischia di scendere sotto i 20. Bennett, altro leader della destra, probabilmente non supererà i 10. Eisenkot cresce perché convince o perché raccoglie delusi? Perché gli israeliani lo percepiscono come l'opposto di Netanyahu. Non è arrogante, populista o appariscente, appare autentico, una persona alla quale ci si può fidare. Incide anche la morte in guerra di suo figlio e di due nipoti, conta, dice Olmert, ma soprattutto pesa la credibilità. Un ex capo di Stato Maggiore ha una visione dello Stato, della sicurezza e degli affari internazionali. La fine politica di Netanyahu è vicina? Credo di sì. La sua base vale circa il 20% del paese. Senza di lui il Likud potrebbe ridursi a 10 seggi o meno. Non vedo veri successori. I partiti arabi non potrebbero entrare nella maggioranza. Io avrei coinvolto Mansour Abbas, Ayman Oden e Ahmad Tibi, esponenti dei movimenti arabi nel Parlamento israeliano. Non sono sionisti, ma sono cittadini leali e rappresentano una parte importante della popolazione. È inconcepibile che gli arabi israeliani restino esclusi dal governo. Cosa cambierebbe con Eisenkot su Gaza e Cisgiordania? Aprirebbe un dialogo con l'autorità palestinese. Forse non potrebbe avviare subito un vero negoziato, perché avrebbe bisogno anche di Bennett e Lieberman, esponenti della destra, ma cambierebbero linguaggio e clima. Le nuove colonie. Se diventasse premier, Eisenkot probabilmente congelerebbe l'espansione degli insediamenti per salvaguardare una soluzione
politica. A proposito di gruppi armati e influenze estere, perché Iran e Israele evitano lo scontro diretto? Israele non può attaccare l'Iran senza l'autorizzazione di Trump. Teheran ritiene meno costoso colpire i paesi vicini e confrontarsi soprattutto con gli Stati Uniti. Se attaccasse direttamente Israele, noi reagiremmo e Trump non potrebbe fermare Netanyahu. Gli iraniani sono molto prudenti e calcolatori. Ed è Olmert, è una delle interviste di oggi da segnalare come una... Insomma, c'è anche, però, diciamo, un livello meno forte, chiamiamolo così, Anna Momigliano sul Corriere, che intervista Arash Azizi, è lo storico saggista e docente a Yale ed è un esperto di Iran. Il patto fa bene al Medio Oriente, lo Stato ebraico ora deve accettare il ruolo di Riyadh. Ai sauditi cercare il nucleare bellico non conviene, un rischio troppo alto. Ora forse a Teheran cambierà il modo in cui tratta i paesi arabi del Golfo. Ed è appunto da vedere questo grande scenario. Lì forse Papa Francesco aveva sbagliato, non è una guerra a pezzi, è un'unica guerra che ha diversi fronti: l'Ucraina, Gaza, il Mar Rosso. E tutto si tiene. Poi personalmente io sono convinto che il 7 ottobre nasce da un momento di difficoltà sul fronte ucraino, è stato il grande diversivo, l'Ucraina stava sfondando, la Russia era in crisi, improvvisamente si sono spenti i riflettori sull'Ucraina ed è arrivato con il 7 ottobre il resto, abbastanza, però ce lo racconteranno i nostri posteri. Allora, sulla sinistra, a proposito di Ucraina, c'è questa, ieri avevamo l'intervista sul Foglio fatta da Cerasa alla Schlein, oggi sempre il Corriere ci dice: Ucraina si allarga la faglia a sinistra, duello per la leadership Conte-Schlein, ed è Maria Teresa Meli che ce lo racconta. Schlein in un'intervista al Foglio non usa mezzi termini, sostegna Kiev con tutti i mezzi necessari, l'invasione russa come violazione del diritto internazionale, e qui racconta un po' quello che ha detto ieri, lancia l'ennesimo monito su Putin da non sottovalutare mai, secondo lei, un'apertura alle stanze dei riformisti Demmen, alto là Conte che marcia in direzione opposta. Come sapete Conte è curiosamente, questo non abbiamo mai capito come mai, è curiosamente su un fronte che raccoglie Salvini, Vannacci, Bettini, Di Battista, ma è una cosa molto curiosa questa, perché è un transpartito che non si capisce come mai si è formato. Boh, volla a scapere. Torno a leggere: il no al riarmo è diventato il cuore della campagna del leader del Movimento 5 Stelle, sintetizzato in un tour dal titolo che è già uno slogan da comizio, la guerra la paghi tu, che era lo slogan di Putin e della Lubyanka di 3 anni fa, comunque è un po' uno slogan di seconda mano, però va bene, uguale. Conte boccia anche il programma Safe per la difesa europea, che nel PD trova invece un sostenitore convinto nel responsabile esteri Dem, Giuseppe Provenzano. Difficile immaginare, scrive Maria Teresa Meli sul Corriere, su questi temi due leadership più distanti, la frattura è reale. A inizio giugno la Commissione Esteri e il Parlamento Europeo ha approvato il rapporto per accelerare i negoziati di adesione di Kiev. Gli eurodeputati Dem hanno votato sì, quelli pentastellati hanno votato no. Boh. Se serviva un simbolo per rendere plastica la contraddizione, eccolo. Il 12 agosto Conte sarà oratore ufficiale alla cerimonia dell'82esimo anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazema, luogo quasi sacro per la sinistra, dove la stessa Schlein ha celebrato il 25 aprile. Insomma, le prossime settimane, conclude Maria Teresa Meli, offriranno diversi appuntamenti importanti per il cosiddetto campo largo. L'8 settembre la festa di AWS, a cui si terrà un faccia a faccia Schlein Conte, poi la festa dell'Unità a Reggio Emilia e infine l'assemblea programmatica del Movimento 5 Stelle. No, non sapevo che c'era ancora la festa dell'Unità a Reggio Emilia. L'ultima volta che ci siamo stati, una vita fa, eravamo in macchina con Marco e Francesco Bei, che aveva 19 anni.
fu una festa dell'unità piuttosto impegnativa, bisogna dire, comunque. E la Salis viene intervistata, c'è questa storia della Salis che, insomma, per la felicità dei giornali del cosiddetto centrodestra, che gli danno il titolo, vedo libero, la Salis sbrocca e non paga, in un video folle la compagna Ilaria copre i fanghi i collaboratori che ha licenziato, storia un po' penosa, ma va bene. E la intervistano sia Repubblica che il giornale, lei dice che, insomma, non sapeva nulla. Arrivo, eh. Dopo lo condanno ho saputo del processo, non mi fidavo del mio staff, dice la Salis. L'europarlamentare dovrà risarcire 300.000 euro a due collaboratori licenziati. Quando è passato l'ufficiale giudiziario non ero in casa, avrebbero potuto mandarmi una PEC o contattarmi tramite canali istituzionali. Le persone che lavoravano con me mi dissero che non erano possibili conciliazioni e che mi avrebbero rovinato la reputazione. Però il tribunale ha detto che comunque lei ha sbagliato e vabbè. Anche il giornale l'ha intervista, ieri il giornale era scatenato. La intervista a Rita Cavallà, intervista a Mimmo Lucano, un'intervista alla Salis. I lavoratori non possono essere mandati via così. L'eurodeputato AVS Ilaria Salis si batte per i diritti, credo che in questa vicenda ci sia qualcosa dietro. Votato no, ma i magistrati non sono impeccabili, dice Mimmo Lucano. Poi che altro vi posso segnalare? C'è una intervista a Renzi, che però non mi ricordo più dove l'ho vista. Non è che fosse... Aspettate, vedo se riesco a recuperarla. Vabbè, comunque c'è un'intervista a Renzi da qualche parte, ci inciamperemo nella vicenda. Boh, vabbè, arriverà. Forse era il giornale. Eccolo qua, sì, era il giornale, mi aveva colpito questa cosa. Ma che leader di Ranucci, da Ranucci troppe opacità, dice Renzi. Intervistona con Renzi, con la sua espressione piaciona, altro che l'idea della sinistra, no, un Ranucci con queste opacità, se usassimo lo stesso metodo del conduttore Report dovremmo pensare tutto il male possibile. Non immaginavo che nella vicenda della bomba potesse avere un ruolo la Vitola. Sul caso Ruggero, che idea si è fatto? Stiamo tra l'intervista a Francesco Boezzi. Stiamo trasformando le sentenze dei tribunali in argomenti da bar dello sport. La sfida macista fra lei e il generale Vannacci, mistica di destra, no, è che Vannacci fa lo sportivo, io gli ho proposto di fare la maratona. Il livello, diciamo, non è elevatissimo su questa storia della maratona. Lui mi pare sia andato in ansia da prestazione, dice Matteo Renzi. Noi che non siamo particolarmente coinvolti in questa vicenda, anzi ci dà anche un po', c'è Guido Vitiello, adesso ve lo dico. Lei era direttore del Riformista, avete pubblicato la prima foto di Ranucci e la Vitola, perché così tanto spazio a quella storia? Perché ci sembrava una notizia. E la reazione scomposta di Ranucci, che mi mitragliò molto preoccupato, di SMS per tutta la sera, mi fece capire che avevamo toccato un nervo scoperto. Vi dicevo che sul Foglio, su questa vicenda abbastanza diffusa, perché ha preso spazio sui giornali della sfida, è Guido Vitiello sul Foglio che la contestualizza nel modo migliore. La sfida maratonistica fra Babe Renzi e l'Oktoberfestschaber Vannacci mi vengono in mente soltanto le Olimpiadi aziendali organizzate da ragioniere Fonelli in Fantozzi subisce ancora, ed effettivamente Fantozzi subisce ancora, rende abbastanza l'idea. È un periodo in cui ci sono appunto dei ritorni cinematografici interessanti, un film che piace molto al Papa e ha formato il Papa, così dicono gli esperti, e i Blues Brothers, e c'è quella scena a proposito dei nazisti dell'Illinois, pare che fosse l'Illinois, che resta una pietra miliare del cinema e che andrebbe anche un po' vista con l'ironia ovviamente della situazione.
C'è una notizia che io non l'ho capita, però ve la do perché per una questione di onestà e di rispetto per Don Milani, che viene sempre evocato giustamente per le sue citazioni, però ce lo segnala Pietro Ichino, insomma gli hanno fatto un monumento al comune di Vagli e il 31 luglio prossimo il sindaco del comune di Vagli, di cui non abbiamo il nome e non ce lo dà Ichino, inaugurerà una bella scultura in marmo di Carrara dedicata a Don Lorenzo Milani. Tutto bene, anzi benissimo, se non fosse che ai piedi della statua è stata posta una targa contenente una frase che non solo non compare in alcuno degli scritti di Don Milani, ma è per diversi aspetti incompatibile con ciò che gli ha detto e scritto nel corso della sua breve vita di predicazione e insegnamento. Ecco la frase che la targa gli attribuisce, datando la 31 luglio 1966. Virgolette, il comunismo è la mediazione e l'organizzazione politica di ogni male al fine di consentire a una classe dirigente parassitaria e brutale la gestione di ogni forma di potere sulle spalle degli ultimi. Chiuso virgolette. A parte che non è un linguaggio molto da a priori di Barbiana, però insomma il Corriere dice si può escludere con certezza, soprattutto per un'affermazione da lui stesso scritta e inviata meno di un anno prima, il 18 ottobre 65, al Tribunale di Roma, davanti al quale era imputato di apologia di reato per aver difeso l'obiezione di coscienza. In quella lettera si leggono testualmente queste due affermazioni fra loro strettamente collegate. Il regime comunista è il tentativo che l'umanità ha fatto di realizzare l'ideale della giustizia. Il regime democratico è il tentativo che l'umanità ha fatto di realizzare il ideale della libertà. Insomma, l'auspicio, conclude Ichino sul Corriere, è che prima dell'inaugurazione del monumento il sindaco di Vagli ci ripensi e sostituisca quella targa con una che dell'insegnamento di Don Milani riprenda un passaggio idoneo a rappresentarlo in modo degno e veritiero. Insomma, anche noi ci appelliamo al sindaco di Vagli, anche perché scrivere cazzate su un monumento poi diventa anche una cosa che resta, soprattutto il marmo di Carrara, insomma. Cioè, proprio, guardate che a leggere i giornali certe volte ti viene un po'... Opinionisti. Giannelli, forse il pezzo più bello, cioè il commento più bello di oggi. Ci sono un'ala parlamentare, tutti gente che col cartello vergogna, gente che si mena, tutti che urlano, e Giannelli scrive attività parlamentare. Poi ci sono sempre sul Corriere Ernesto Galli della Loggia, che fa il ghostwriter, si diverte a fare il ghostwriter di Giorgia Meloni, il dilemma del consenso. Cari concittadini, come molti di voi, anch'io sono colpita dagli episodi di violenza che si succedono in misura crescente nelle nostre città, virgolettato, e capisco il senso di allarme e di insicurezza che si producono, ma possiamo per questo accettare che ognuno allora si faccia giustizia solo? Esistono delle leggi che regolano i limiti in cui può essere esercitata la legittima difesa, e sono limiti ragionevoli fondati sulla proporzionalità. Dicevamo ieri, mentre intanto cerco il seguito, che bisognerebbe rivalutare il linciaggio, legittimare il linciaggio, che sarebbe la logica conseguenza di una certa mentalità. Eccolo qua. E ancora, se in un diverbio per strada in seguito a un incidente automobilistico, sempre virgolettato, qualcuno mi dà una spinta, non posso tirare fuori una pistola e sparargli. In un episodio già avvenuto all'attenzione delle cronache, nel quale si lamentano due rapinatori uccisi mentre fuggivano, ben tre diversi gradi di giudizio hanno concordemente stabilito che tale proporzionalità è stata osservata. Tutto virgolettato, il testo non di Giorgia Meloni, ma che il ghostwriter Ernesto Galli della Loggia propone a Giorgia Meloni, e finisce qui. E Galli della Loggia dice: mi domando se nei giorni passati Giorgia Meloni, invece dell'appoggio più o meno esplicito alla causa del gioielliere Roggero, avesse fatto un discorso più o meno come questo, a quanti elettori del suo partito, in generale della coalizione di governo, esso sarebbe dispiaciuto? Io credo una frazione in fin dei conti irrilevante. Sarebbe stato d'altra parte il discorso appropriato per l'esponente di una destra liberal conservatrice all'insegna del rispetto della legge, senza se e senza ma. Fra l'altro, io lo ribadisco, perché lo diceva appunto la sentenza, la pistola di Roggero è una pistola detenuta illegalmente. Quindi, se vogliamo dire la legge va rispettata, anche questo non è cosa da poco, non è un elemento, ci sono rimaste
una tragedia che ha stroncato anche la, non credo che la vita della famiglia di Rogerio e di Rogerio sia stata aiutata da questa, da questo tipo di vicenda. Contro le minacce, torno a leggere Galli della Loggia, del quale è impressionante come da Fratelli d'Italia non mi sembra ci siano state finora nessuna vera risposta. Eppure sono tanti i punti deboli dell'avventura politica del fondatore di Futuro Nazionale, Vannacci, a cominciare dal suo passato, dal ruolo di addetto militare a Mosca, senza virgolette, dal ruolo di addetto militare a Mosca, perché effettivamente Vannacci ha fatto l'addetto militare a Mosca dal 2020 al 2022. E al suo attuale sostegno, di fatto, alla politica estera russa. Non so se siano collegati.

Come se quella lì, se l'elettorato di Giorgia Meloni ha fatto un percorso simile a quello della sua leader, allora Galli della Loggia ha ragione. Probabilmente argomenti di buon senso che parlano al cervello, per quelli che ce l'hanno, delle persone, forse avrebbe un senso maggiore. Questo tema c'è anche Claudio Cerasa sul giornale del Circolo dei Nobili, in balia di una psicosi sulla sicurezza, dittatura delle emozioni, abuso di cronaca nera, realtà rimosse, storia del pazzo cortocircuito che spinge a rimuovere i trend positivi quando si parla di sicurezza con la collaborazione di opposizioni, media eppure del governo. Ed è appunto Claudio Cerasa che oggi firma due pezzi, c'è anche un pezzo su Meloni. E che dice sia sì al patto sull'intelligenza artificiale con Schlein, cioè, come sapete, il foglio ha questo innamoramento nei confronti dell'intelligenza artificiale che gli invidiamo profondamente, però. Quando si parla di insicurezza, dice Cerasa, la realtà va da una parte con i dati e la percezione dall'altra. Censis 2025, il 75,8% degli italiani pensa che negli ultimi 5 anni girare per strada sia diventato più pericoloso. La psicosi sulla sicurezza riguarda quasi tutti, tutti o quasi, destra, sinistra, giornali, televisioni, radio, siti di informazione. Ma la psicosi più curiosa, anche se perfettamente spiegabile, è quella che riguarda il governo. 5 marzo 2026 il ministro dell'Interno ha comunicato al Senato che nel 2025 il totale dei reati registrati è diminuito del 2,39% rispetto al 2024. Ha ricordato che quel dato è inferiore al 13% rispetto al 2015. Ha registrato che rispetto al 2024 gli omicidi volontari sono diminuiti del 14,88%, le violenze sessuali sono diminuite, eccetera, eccetera. Eppure a essere protagonisti della psicosi è proprio il centrodestra. Che avrebbe buoni dati da rivendicare anche sugli sbarchi, ma che ha di fronte a sé un nemico, meglio un mostro che ha contribuito a alimentare, che sistematicamente, prima di ogni campagna elettorale, trasforma la percezione in realtà e la verità in finzione. Buona psicosi a tutti. Bello il pezzo di Claudio Cerasa perché tocca anche un argomento. Tu non puoi dire da un lato, cazzo, il governo ha lavorato bene, abbiamo abolito la sicurezza, poi quando arrivano le elezioni usare l'argomento sicurezza, orrore, paura, eccetera, eccetera, per compattare e raccogliere qualche voto, non è il massimo. Michele Ainis, Repubblica, andiamo, l'uso della forza, la fine del diritto, ci dice Ainis, pagina 15. Viviamo un tempo cattivo, con rapporti incrudeliti a tutti i livelli, da qui la santificazione delle maniere dure, anche per legge. Il governo è un organo politico, se decide sulla grazia ne snatura il carattere arbitrale, dice a proposito della polemica con il Quirinale, di estremo rimedio contro la somma iniuria del diritto, con il rischio di graziare gli amici lasciando in carcere i nemici. Da allora in poi questo potere spetta soltanto al Presidente, ma il Presidente è un uomo solo come solo ciascun magistrato, sta a noi sorreggerne il mandato. Altre cose, c'è Bruno Vespa sul Messaggero, a proposito, eccolo qua, caso Roggero fra pancia e testa, dice. Sarebbe corretta una pena che consenta al condannato di accedere al più presto agli arresti domiciliari. Per quanto riguarda la grazia, non può essere immediata, visto che il Tribunale di Sorveglianza sta ancora aspettando il deposito della sentenza della Cassazione. Il Capo dello Stato valuterà tempi, circostanze e verosimilmente il forte turbamento dell'opinione pubblica. E appunto, Vespa cerca di mettere insieme la pancia e la testa sul caso di Mario Roggero, dice testualmente. Poi abbiamo Giuliano Ferrara su Trump, la trappola andiamo un po' agli esteri, la trappola del nucleare saudita, intollerabile per Israele, la spia dello stato fallimentare della campagna militare e politica di Trump. Se in divaricazione con Israele, l'America di Trump,
e se è per questo anche quella dell'establishment democratico perdente, talvolta le conseguenze della guerra di Gaza non andrà da nessuno.

parte, non è ovviamente in discussione l'alleanza con i sauditi che dura fra contraddizioni e radicali ambiguità da decenni e si è intensificata con gli accordi di Abramo estendendosi al Golfo Persico. È in discussione la pretesa di guidare Israele come fosse un modellino di quelli usati come soprammobili nello studio Valle della Casa Bianca. Il nucleare saudita è una nuova trappola, tanto più intollerabile per Israele visto che l'attacco al nucleare iraniano per essere fallito, o è riuscito solo nella dilazione e nel danneggiamento senza svelare strutture e siti contro i quali Gerusalemme combatte da decenni. La trappola del nucleare saudita è intollerabile per Israele, ed è Giuliano Ferrara. Se andiamo a vedere invece in Cina, Danilo Taino, la guerra fredda tecnologica, modello chiuso o aperto, è già iniziata la sfida globale dell'intelligenza artificiale fra la Cina e gli Stati Uniti. Mao Zedong, dice Danilo Taino, il fondatore, che noi chiamavamo Mao Zedong, ma sì, il nome suo è Mao Zedong, e noi superiamo l'età e ci adeguiamo. Il fondatore della Repubblica Popolare Cinese criticava chi, virgolette, guarda i fiori stando a cavallo, superficialmente. Avvertimento utile, perché quando in Occidente si parla proprio di Cina, di rado si scende da cavallo, tutti i fiori paiono bellissimi. Questo approccio sbrigare il senso di Mao Zedong, che era: se stai a cavallo i fiori li vedi male. Però non è che ci voleva il fondatore della Cina, a parte che poi Mao Zedong a cavallo deve essere uno spettacolo, un po' come Mussolini. Torno a leggere: questo approccio sbrigativo e fuorviante rischia di essere applicato anche allo scontro più importante di questi anni, quello che determinerà una parte enorme del futuro, il modello di intelligenza artificiale che il mondo adotterà. Vista a volo d'uccello, la situazione è questa: i grandi gruppi high-tech privati americani sviluppano ecosistemi di intelligenza artificiale proprietari, chiusi, e li vendono a prezzi elevati alle imprese che li utilizzano. I cinesi invece producono modelli open source, cioè scaricabili gratuitamente a bassi costi, eccellenti in certe applicazioni. Il resto del mondo al momento non è in grado di competere in questa gara e difficilmente riuscirà a farlo. La grande domanda dunque è: si imporrà a livello globale il sistema americano basato su enormi investimenti sul mercato, oppure quello cinese realizzato a costi più bassi, puntando su efficienza e innovazione e orientato dallo Stato? E andiamo a vedere che ci dice la domanda impegnativa. La sfida fra i due modelli, in questi casi il grande consiglio, la grande risposta delle nostre mamme e delle nostre nonne, quando uno dice quale compro dei due, quello che costa meno, che è una delle grandi leggi non solo delle nonne ma anche dell'economia. Torno a leggere: la sfida fra i due modelli è entrata nella fase esplicita e Pechino sta registrando un vantaggio. Per i non cinesi e i non americani, soprattutto per noi europei, la situazione è critica. Non utilizzare l'intelligenza artificiale, usarne sistemi poco sviluppati, significherebbe condannarsi a un declino progressivo e non solo economico. Adottare l'intelligenza artificiale americana ci renderebbe dipendenti dalle scelte e dalle fortune dei grandi gruppi high-tech degli Stati Uniti e rischieremmo di subire le decisioni politiche di Washington. Rivolgersi all'intelligenza artificiale cinese, d'altra parte, vorrebbe dire entrare nell'ecosistema egemonizzato da Pechino, presi in una rete autoritaria dalla quale sarebbe difficile, se non impossibile, districarsi. Per sviluppare un'intelligenza artificiale propria e competitiva siamo in ritardo, tanto per cambiare, con ogni probabilità incolmabile, dicono gli esperti, se non per qualche nicchia di attività. È questo il vero decoupling, qualsiasi cosa voglia dire, che si prospetta il disaccoppiamento competitivo fra la sfera americano-occidentale e la sfera dell'intelligenza artificiale russa egemonizzata dalla Cina. Una nuova guerra ipertecnologica, se si scende da cavallo, la si vede. Bello il pezzo di Danilo Taino. Se poi andiamo a vedere, rimaniamo sul Corriere, Federico Fubini, il panico per il... panico in mercati a proposito del greggio, perché su greggio e gas torna il panico dei mercati, gli errori sulle forniture e la ricerca di altre rotte. In Europa le scorte sono ai minimi dal 2022, vicino al 50%. Niente di tutto questo era imprevedibile, pure molte grandi economie europee e i mercati mondiali dell'energia reagiscono come fossero stati presi alla sprovvista.
con l'effetto di destabilizzare le quotazioni del petrolio subito e far entrare potenzialmente ancora più in tensione quelle dei gas nei prossimi mesi. Sarebbero allora inevitabili gli effetti a cascata per l'Italia, che si lascia sorprendere da questa ennesima crisi con uno dei più alti livelli al mondo di dipendenza proprio dal metano per la propria produzione elettrica. Certo non era imprevedibile, scrive Fubini, che l'Iran attraverso la milizia yemenita degli Houthi avrebbe ripreso a cercare di chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb. Non lo era semplicemente perché è già successo e poi già stato annunciato di nuovo. Dalla fine del 2023 fino al 2025 inoltrato, gli Houthi spinti dall'Iran che poi ha i legami che ha con Mosca, non dimentichiamocelo, avevano preso di mira alcune navi dai promontori della penisola araba sulle acque di Bab el-Mandeb. Da allora il traffico in quello stretto è crollato e non si è mai ripreso oltre il 40% dei livelli di prima, perché molti mercantili fra l'Asia e l'Europa preferiscono circumnavigare l'Africa malgrado le 2 settimane di mare in più. 2 settimane se va bene. Si era giunti a una tregua garantita dai pedaggi informali che gli armatori sauditi e gli altri avrebbero iniziato a versare agli Houthi per usare il Mar Rosso indisturbati. E vabbè. Ora la ventata di panico nei prezzi del greggio, osserva Giovanni Staunovo di UBS, riflette i timori che il quadro peggiori ulteriormente. In teoria il greggio saudita dovrebbe ancora viaggiare da Yanbu sul Mar Rosso verso nord attraverso il Mediterraneo, Gibilterra e il resto del mondo. Ma il problema non è solo che il viaggio costa molto di più, è soprattutto che l'Iran e gli Houthi adesso possono bombardare il porto saudita di Yanbu e le stazioni di pompaggio di tutto l'oleodotto del Golfo del Mar Rosso, perché benché il tubo in sé corra sottoterra per 1200 chilometri. Germania, dice in conclusione Federico Fubini, Germania, Olanda e l'Europa in genere si fanno sorprendere con scorte al punto più basso del 2022, poco sopra il 50%, con l'inverno da preparare. L'Italia in questo è ben più pronta, ma ha una dipendenza al gas ancora elevatissima, al 47% del suo mix elettrico. Senza una tregua nel Golfo ci sono le condizioni per nuove impennate dei prezzi, almeno fino a gennaio. Attenzione che andiamo, avendo poi le elezioni in Italia e oltre quelle che ci sono negli Stati Uniti e in Israele nei prossimi 12 mesi, insomma, Luca Miele, andiamo sull'Avvenire. Diplomazia ultimo argine, dice Luca Miele, ritorno alle armi nello scacchiere medio orientale con i raid statunitensi sull'Iran, da una parte lo stilicidio di attacchi a Gaza, dall'altra, oltre alla guerra infinita in Ucraina, certifica la profondità di un movimento in atto ormai da tempo. Siamo entrati in un'era di indistinguibilità fra guerra e pace, guerra e terrorismo, guerra e politica. La porosità e la reversibilità dei termini, si può chiamare pace a un tempo segnato da una corsa ossessiva a riarmo, ed è il pezzo di Luca Miele nel tempo indistinto fra guerra e pace, diplomazia, ultimo argine. Poi abbiamo Giulio Terzi di Sant'Agata sul Riformista. La Russia ci minaccia, il pilastro dell'Unione Europea dentro la NATO è necessario. Ci dice appunto Giulio Terzi di Sant'Agata, Mosca resterà una minaccia. Pilastro europeo dentro l'alleanza può, anzi deve divenire il vero principale perno su cui l'intera sicurezza atlantica poggia. Poi abbiamo Alberto Negri sul Manifesto, ancora fra i commentatori. Fine conflitti mai, fine guerra mai? Domanda. Il terribile sospetto corroborato da diversi indizi coglie in questo periodo più di qualche esperto, ci racconta il Manifesto, citando un articolo di Lawrence Friedman, professore emerito in studi sulla guerra al King's College di Londra, che poi guardate, l'ha già detto Shakespeare, cioè Shakespeare ha già detto tutto, però l'abitudine all'orrore che lui evoca nel Giulio Cesare, mi pare, è uno dei grandi rischi che abbiamo. Andiamo sul, a proposito di orrore, andiamo sull'Espresso, c'è Franco Corleone che parla di carceri, tale storture, l'utilizzo di elementi ignifughi che si sono rivelati tossici, si parla della minaccia dei materassi nelle carceri. Di fronte all'incandescente sovraffollamento, l'amministrazione penitenziaria della Toscana, con una circolare, aveva suggerito di collocare i materassi nelle celle anche in terra, pur promettendo di regolarizzare rapidamente la sistemazione di fortuna, tra virgolette di fortuna.
Che si tratti di un ossimoro, di un lapsus, non importa. È certo che magari Gozzini si rivolta non alla tomba di fronte a una testimonianza inimmaginabile di violazione dei diritti umani. È una prova ulteriore della catastrofe umanitaria in carcere ed è una mancata risposta alla chiusura di 7 sezioni di Sollicciano da parte del Tribunale di Firenze a causa delle intollerabili condizioni igieniche, ed è anche una indicazione alla direzione degli istituti che in alcuni casi sono rifiutate di accettare nuovi ingressi per la mancanza di posti, dice Corleone, che è stato sottosegretario alla giustizia. Va colta come occasione per approfondire la questione della pericolosità dei materassi utilizzati in carcere, che ha visto casi con risvolti drammatici e conseguenze gravi per la salute dei detenuti. Ed è appunto Corleone, visto che il ministro della giustizia non offre risposte convincenti, chissà se il servizio sanitario tenuto a garantire il diritto alla salute ha qualcosa da dire sulle celle della morte. Ed è Franco Corleone. Se ci spostiamo, andiamo a vedere Tommaso Cirico, ve l'ho detto, ma a proposito di politica interna, Cirico sul Corriere, il rapporto fra la situazione Giorgia Meloni, Marina Berlusconi di fatto, però c'è anche Carmelo Caruso sul Foglio, che si occupa di un altro grande caso, la rabbia di Salvini. Ecco come Salvini, dice Caruso, motiva la sua Lega. Il nord di Attilio Fontana è una roba da babbioni. In Italia ci sarà l'invasione dei, virgolette, nigeriani. Riunisce la sua squadra Villa Angelucci, al posto delle carezze bastona, invita alla delazione. Il partito del nord, basta nord, è una roba da nostalgici, dice Salvini. La vecchia Lega non esiste, il mondo è cambiato, lo volete capire. Vannacci, non me ne frega un cazzo. I fuoriusciti, vediamo se saranno eletti, chi parla con i giornali. Nemici interni fanno il male della Lega, non è i nemici interni fanno il male della Lega, non è il Viminale che desidera, ma il poligono per regolare i conti con Romeo, Zaia, Fontana, difendere Ruggero perché come l'orafo sogna la legittima vendetta. Boom, boom, scrive Carmelo Caruso, che si diverte e ci diverte. E siamo un po' all'allegria dei naufragi, però va bene, che ci sta anche questo. Gli dice Renzi durante il question time al Senato: caro Salvini, aggiungere ai 14 anni di pena di Roggero le sue visite in carcere, questa sì che è crudeltà. Siamo arrivati al punto che i quotidiani ribattono per la quarta volta la notizia che Salvini va al Viminale, come anticipato, copiato, poi anticipato e ricopiato, ma sempre come avevamo anticipato. Il successo è arrivare postumi. E come dice Renzi, non si sa se sperare che ci vada davvero per liberare i pendolari o che piante dosi si barechi in stanza in nome della sobrietà italiana. Cosa accade se Salvini dovesse davvero ritornarci? È cambiato, è peggiorato ed è sott'odio, tanto che i parlamentari leghisti che lo ascoltano si domandano seriamente: ma se va al Minale che fa, ci scheda tutti? I parlamentari della Lega si ritrovano a casa di Angelucci, poi fra l'altro è stato reduce anche di una figura abbastanza barbina, perché si è scoperto, ha scoperto già da ministro degli interni che comunque Roggero non era candidabile, perché è una condanna definitiva, e se no ci ritroveremmo anche Beppe Grillo, che è un altro di quelli che non poteva andare in Parlamento per una condanna, e anche quella transiat. Vabbè, torno a leggere. Quando parla di Nord si riferisce ad Attilio Fontana, Massimiliano Romeo, Luca Zaia, anche se non fa mai il loro nome. Attende, dicono in Lega, la notte delle liste, come il conte di Montecristo attendeva la vendetta e la pena sul volto del suo nemico antico. Mio Dio, siete quel nemico nascosto, implacabile, mortale, a Marsiglia vi ho fatto qualcosa, o me sventurato. Citazione di Ma. Fra l'elenco dei leghisti che sono passati con Vannacci, anziché dire forse non siamo stati bravi a trattenerli, ma adesso non perdiamo altri compagni, bene, anziché farlo invita al fischio, perché io posso andare a testa alta, ma gli altri non possono, scrive Salvini. Con il ponte di Messina non gli è ancora andata bene, ma presto vedrete proporrà il muro marino al largo di Lampedusa. Quale comunità può crescere, avere voglia di fare, se il capo ha sempre il muso? Salvini accusa la sua Lega di essere nostalgica, di credere a un mondo che non esiste più, e forse ha ragione, ma quello che propone è peggio dell'Ade del regista Nolan, è un mondo abitato da incubi e rancori. La crudeltà di Vannacci risulta più simpatica della sua, il Viminale è ormai come il fiore di loto che Calipso offriva Ulisse per dimenticare le pene del mare. E anche Carmelo Caruso, questa è la settimana... Comunque, se vi capita, andatelo a vedere il film di Nolan, perché si vede volentieri, 3 ore, uno dice mamma mia, e invece no, corrono via
diciamo che il soggetto era abbastanza collaudato, ecco, mettiamola così. Daniela Preziosi, scusate, sul campo largo. Il campo largo non va. I timori dentro il PD su Schlein e primarie. C'è la foto di Elly Schlein col pollice alzato per dare segnale ai suoi parlamentari di come si vota, che già questa non è un problema. Schlein è un problema di un antico del Parlamento italiano. Il parlamentare non sa di che cosa sta votando, guarda il segretario, il leader, e quello gli dice vota su, vota giù, vota sì, vota no. Con buona pace dell'articolo 67 della Costituzione, per cui il parlamentare non ha vincolo di mandato e rappresenta l'intera nazione. Pensa che coglioni che erano i padri costituenti. Torno a leggere Daniela Preziosi. Discutono, virgolettato, discutono da mesi di legge elettorale ignorando qualsiasi altra questione che riguardi gli italiani. Ma Giorgia Meloni adesso proverà a dare almeno una risposta sul prezzo della benzina e del diesel, che ormai sono alle stelle, e cita ieri Elly Schlein è tornata a parlare, a insistere sul caro carburante e sui fallimenti della destra. Poi il programma non si parte da zero, dice Schlein, però da mesi il nodo delle armi all'Ucraina resta com'è, intricato, stretto, le professioni di fiducia sembrano sempre più atti di fede. Fra i dirigenti del PD, anche quelli in teoria di area Schlein, la preoccupazione a livello di guardia straborda dai conversari privati. Ieri il sussidiario.net, dice il Domani, ha pubblicato un sondaggio della società Lab 21 che incorona Conte come vincitore delle potenziali primarie. Qui si ricollega al discorso, senza entrare nella cultura del sospetto, però occhio ai sondaggi, molto occhio. Poi è curioso che tutti i sondaggi che leggiamo danno per vincente gente amica di Putin, ma chissà come mai, ci deve essere una. Boh, non so, non mi viene in mente nessuna spiegazione. Raccoglierebbe il 50,2% degli elettori del centro-sinistra, Giuseppe Conte, contro il 24% della segretaria. Non è il primo sondaggio, sono numeri che non impensieriscono. Schlein sta convinta di vincere. Non rassicura neanche i suoi. Qualche giorno fa a Milano Silvia Salis è stata convocata in grande riservatezza da un gruppo scelto di imprenditori, altissima borghesia meneghina di sentimenti progressisti che volevano conoscerla. A testarne le intenzioni, interrogata su tutto, è sembrata all'altezza anche del dossier su cui non era preparata. Poi c'è Dario Franceschini, immarcescibile. Dario Franceschini, noi ci sono personaggi del mondo italiano che restano: Garibaldi, Badoglio, Franceschini, Gianfranco Funari. Torno a leggere, anche Dario Franceschini, uno che appoggia pancia a terra Schlein fin dall'inizio, inizia ad avere dubbi su quale armata da contrapporre a Meloni. Dà ormai per scontate le primarie, spera che non siano a due ma a tre. Spera infatti in un ravvedimento operoso di Salis, cioè nella sua disponibilità a farle, a buttarsi nella mischia per attirare altri pezzi di elettorato. A questo punto vinca il migliore anche se non fosse Schlein. L'importante è che la leadership dei progressisti sia finalmente definita. Devo dire che uno degli aspetti positivi di non leggere più i giornali è che perlomeno finisce questa eterna caccia al casting. Il PD fa casting da 30 anni. Quello è un mestiere anche che, insomma, a proposito di sinistra, c'è chi lo sa fare. A proposito di sinistra, rimanendo sul Domani, Piero Ignazzi, la sinistra non può giocare solo di rimessa, serve un cambio di passo, dice Piero Ignazzi. Tommaso Cerno, direttore del giornale, se la prende con l'Emilia, non è un'Emilia per italiani. Ci chiedevamo chi fosse questa Emilia, poi in realtà lui se la prende con la regione Emilia-Romagna, anzi solo con la regione Emilia, la regione Romagna no. E citando la vittima, una cittadina italiana come Monica Esposito, travolta dalla follia di un'auto sulla folla a Modena, nel cortocircuito è assicurato. Il governatore Pascal è riuscito a trasformare una tragedia in una farsa politica. Insomma, è sempre quel giochetto che
questo morto con l'altro morto, lasciamo perdere, no, no. Parce sepolto. Sull'intelligenza artificiale, il divieto non è un argine, ci dice Ilaria Donazio, è la resa del legislatore a proposito del proibire l'utilizzo per i minori. Oggi l'intelligenza artificiale è più rischiosa dei social, dice lei, ma nella risposta a quella domanda, che vale la pena con lui più che contro di lui, andare un passo più là, perché la prima reazione a quella paura, la sua e quella di chiunque abbia un figlio, è comprensibile. E parla di Andrea Laudedio, che ieri citava proprio sul Riformista la domanda. Per i minori oggi l'intelligenza artificiale è più rischiosa dei social, e quello è il problema, e ricerca di rispondere Ilaria Donazio. Non credo nell'efficacia dei divieti, perché li ho visti funzionare in altri campi come sollievo politico più che come soluzione. Danno a chi legifera l'impressione di aver agito e a chi deve applicare l'onere di un'impossibilità tecnica. Il vero argine, non è la soglia anagrafica scritta nella legge, è l'obbligo in capo a chi progetta questi sistemi di dimostrare prima, non dopo, un audit di Stanford, che sanno riconoscere una crisi quando la vedono. Il resto, il test delle 11 di sera, il telefono bandito a scuola, la multa che arriva dopo il danno, è teatro. Necessario forse, ma teatro. Non è male il pezzo sul Riformista di oggi. Adesso andiamo a dare un'occhiata. Ah no, c'è una cosa sul Manifesto che mi ero segnato, che non è male, perché fa riflettere. Se trovassimo il Manifesto, eccolo qua. Ed è, il titolo è bello, Il Bosco Incartato, e il pezzo è di Francesco Strazzari. In Italia i cartelloni pubblicitari si moltiplicano il paesaggio naturale è ricoperto da una selva di annunci, in altri paesi invece si comincia a disboscare, a ridurne il numero e le dimensioni. C'è un punto preciso sulla vecchia Aurelia, all'altezza dell'oratorio di San Guido, dove il Carducci si fermò a guardare i cipressi alti e schietti, che quasi in corsa giganti giovietti ci passarono incontro a ci guardare, eccetera eccetera, non ci riconosci, ben torni mai, vabbè. Provate a fermarvici oggi, vi balzeranno incontro anche loro, gli altri giganti, cartelloni compro oro, quelli spazio pubblicitario disponibile, il totem del centro commerciale, la promessa di un materasso a rate, 200 anni di poesia nazionale, 2540 cipressi disposti in duplice filare, un viale che è patrimonio artistico, e all'imbocco come benvenuto l'offerta di liquidare la fede nuziale della nonna, scrive Francesco Strazzari sul Manifesto. Mentre a Bulgari si spendono 5 anni di monitoraggio fitosanitario e cloni autoctoni selezionati contro il cancro corticale per salvare gli alberi dal fungo, nessuno pare preoccupato dell'altro patogeno, quella base di forex alluminio che prospera indisturbato ai bordi della carreggiata. Contro il Seiridium cardinale mobilitiamo CNR e la tenuta San Guido. Contro il Cartellonis vulgaris al massimo un'alzata di spalle. Il primo uccide i cipressi lentamente, il secondo uccide il motivo per cui l'abbiamo piantati. Poi c'è il cartellone. Guardate, qui c'era anche una vecchia storia a proposito dei cartelloni. Io ricordo ormai diversi, parecchi anni fa a Roma, la mafia della cartellonistica abusiva, quindi insomma si intrecciano tante cose. Sempre Stazzari sul Manifesto, dice Rienzo a Bologna dalle vacanze, ritrovo i viali alberati dalla circonvallazione tappezzati di annunci, un maxi billboard luminoso piantato dentro i giardini Margherita. Arrivo a casa parcheggiando davanti al paradosso del cartellone che ti distrae per intimarti di non distrarti alla guida. Davanti alle selve pubblicitarie pare non ci sia progressista o conservatore che tenga. Il pezzo è originale e bene fa il Manifesto e Francesco Strazzari a segnalarlo, perché effettivamente fa parte delle situazioni. Allora andiamo a vedere i giornali nel loro complesso, poi andiamo a chiudere. Corriere della Sera, vi ho detto, bello il pezzo di Giannelli, cioè ovviamente segnalata una intervista a Cairo, che è l'editore del Corriere della Sera, bene Malagò e Maldini, ma 8 anni sono troppi. Il Corriere della Sera ha questo, ma comprensibilmente, questo discorso che qualsiasi cosa dichiari Cairo deve dargli un minimo di visibilità, se no caccia qualcuno evidentemente. E c'è la foto di Boris Giuliano, mi raccontava le fiabe, l'intervista alla figlia
del poliziotto Borgia Giuliano, venne ucciso da Leoluca Bagarella, cognato di Totò Riina, 7 colpi alle spalle. Da quasi mezzo secolo lo ricorda come il commissario Borgia Giuliano, l'Italia il capo della mobile di Palermo, ed era un bel personaggio e scomodo sicuramente. Sul Corriere vi dicevo, Lavrov vede Rubbio, ormai è gelo, ma sulla governabilità Stefania Craxi, vi ho detto, legge elettorale c'è la svolta. Dentro l'accordo c'è il ritorno dei nomi con tutela delle donne, se scatta il premio listino senza capilista, modifiche rimandate, l'anticespugli regge, so che questo vi cambierà la vita. Ed ecco il caso del Mastro, scontro fra i partiti, la resa dei conti alla Camera, il 30 luglio la decisione sulle chat con Caroccia, l'opposizione attacca no al ritorno della casta. Secondo Balboni, che è il senatore sottosegretario alla giustizia, nulla di straordinario, le chat sono irrilevanti, fu proprio il PD a votare contro l'utilizzo. Se andiamo a vedere Repubblica, più galera per i minori, vi ho detto, benzina a 2 euro, nessun intervento sulle accise, in realtà mi sembra che sia già da qualche tempo sopra i 2 euro. Francesco Manacorda ci dice che il campo largo a Milano è già pieno. Giuseppe Colombo, governo all'angolo, fermo sugli sconti, il tesoretto non c'è più. Alla riunione del CDM i ministri evitano di affrontare il tema degli aiuti. La Schlein dice basta con la propaganda. Poi abbiamo, c'è un'intervista a Kenneth Rogoff, che è stato capo economista del Fondo Monetario. Guerra insensata senza via d'uscita, la crisi durerà a lungo, ci tira sul morale. L'esperto. Poi c'è Del Mastro, anche qui c'è un pezzo che vi segnalerei, di Antonio Fraschilla, da Bartolozzi a Sant'Anché, se la maggioranza alza lo scudo a protezione dei fedelissimi, c'è il caso di Daniela Sant'Anché, Gennaro San Giuliano. La procuratore annunziata ha chiesto al Senato, ricevendo un diniego, l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro San Giuliano con l'accusa di peculato. Poi c'è Giusi Bartolozzi, Saverio Romano, Cosimo Ferri. E mentre Andrea Ossino, la doppia strada dei PM, interrogare il deputato di Fratelli d'Italia e ricorrere alla consulta. Tornando a Antonio Fraschilla, la storia è quella appunto, se la maggioranza alza lo scudo, però anche qui sarebbe da chiedere, a noi la chiarezza, la trasparenza va benissimo, nel senso che, però a proposito del Covid, perché Conte non va a farsi interrogare? Mi sembra che non ci sia stata questa cosa. Dunque, c'è un'intervista interessante sul Corriere a Dmytro Kozianski, che è il capo del movimento Maidan di cartone, quelli col cartello. Abbiamo costretto il presidente a licenziare Siski, la nostra protesta rafforza l'Ucraina, così si fa una democrazia matura. Troppe persone scendono in piazza, Volodymyr non ha altra scelta che ascoltare la volontà della società e attuare i cambiamenti. Se entro domani non avremo una risposta dal potere, lanceremo manifestazioni a tempo indeterminato. Che poi, diciamo la verità, se Zelensky applicasse i metodi di Mosca, questo problema non ci sarebbe. A Mosca, ma mica scendono col cartello in mano a dire cacciate il generale. Nuove sanzioni in Unione Europea a Mosca, niente visti ai soldati, il pacchetto più grande. Compromesso europeo, rinnovato il tetto al prezzo del petrolio, colpite criptovalute e navi della flotta ombra. C'è, interessante, ve lo do, due cose che ha solo la Repubblica. ONU, il dopo Gutierrez, corsa fra Grossi e Bachelet, pesano i veti dei grandi. I candidati sono Michel Bachelet, ex leader progressista cilena, non piace a Stati Uniti e a Cina, che potrebbe anche essere un vantaggio. Rafael Grossi, direttore argentino della IEA, si è fatto nemici nel gestire Iran e Ucraina. Macky Sall, ex presidente del Senegal, la carta dell'Africa 20 anni dopo Kofi Annan, e Rebecca Grispan, costaricana, capo dell'UNCTAD, sarebbe la prima donna segretaria. Questi candidati, non c'è Infantino, che è il candidato dopo appunto la grande esperienza politica del mondiale di calcio e la sua capacità di usare le lingue, ne parla 8 mi pare si dice,
ha avuto questa candidatura informale da Trump, vedremo se passa. Ma c'è anche Natasha Caragnano, India, gli scarafaggi aumentano, Modi promette stop corruzione, cresce il movimento dei giovani della generazione Z, che appunto usano la maschera degli scarafaggi, che si batte contro l'accesso pilotato all'università e la crisi del lavoro. Ci spostiamo alla stampa, Hormuz infiamma il petrolio, c'è Rebus manovra senza il PNR, caccia 6 miliardi, dice Veronica De Romanis, mentre Flavia Amabile, accademie, lauree come all'università, la riforma per conservatori e istituti artistici, questa è una riforma importante, molto, devo dire. Su questo il ministero del ministro Bernini ha fatto una cosa che si aspettava dal prossimo anno accademico: il documento finale del percorso accademico non si chiamerà più diploma, ma laurea. E non è marginale. Sulla situazione in Ucraina, la stampa, l'ex ambasciatore USA Kurt Volker. L'Ucraina può vincere la guerra, a Putin resta solo un inverno. Ora i russi sentono il peso della guerra, i primi schiaccioli potrebbero arrivare dalle regioni periferiche. Pugni all'auto, lite con i residenti, deliri di Fakir nel video della bodycam. Bologna procura al lavoro, la moglie della vittima ha giustiziato senza motivo. Le ultime parole prima di morire: così mi uccidete, mi manca l'aria. C'è questa notizia che è un po' su tutti i giornali, che i milionari inglesi dicono: vogliamo pagare più tasse. Ci si diverte, Massimo Gramellini. Non è esattamente la cultura che si ritrova a livello del nostro paese rispetto alle tasse, però andiamo sul foglio. Vi dicevo di Giuliano Ferrara, trappola nucleare, della psicosi sulla sicurezza di Cerasa, ma c'è Mikul Flamini, Kherson non è fatta per i fantasmi. Nella città ucraina che ha sconfitto l'occupazione, oggi vive fra le bombe con il cielo coperto dalle reti antidroni. Rimanere è una scelta, vuol dire combattere. Sono solo sanzionette. E invece il pezzo, il titolo bello: tanto l'Unione Europea severa con Zelensky, tanto si disunisce con Putin, ci racconta Peduzzi. Giorgio Procopio, armatore greco miliardario, continua ad avere problemi con le sue petroliere nello stretto di Hormuz, ma è riuscito a ottenere un'esenzione dall'Unione Europea che, approvando faticosamente l'annacquatissimo 21° pacchetto di sanzioni alla Russia, ha concesso a Dinningas ancora per un anno almeno di vendere a paesi terzi il gas liquefatto dalla Russia. Insomma, le sanzionette, e con andiamo a vedere a pagina terza. Paolo Peduzzi, l'Unione Europea mette a repentaglio la tenuta ucraina, mentre pontifica su chi sia il ministro della difesa, il generale migliore di Kiev. Sul campo vivono e muoiono soltanto gli ucraini. Sul giornale Fakir, il video che cambia tutto. Cavilli e zero contratti, la sinistra scarica la Salis, Maranza arriva alla stretta. Vediamo che ci dice Vittorio Feltri. La propaganda non può precedere la giustizia, dice Feltri. E dice: il sindaco Lepore ha sbagliato, il problema è che non è la prima volta. Un sindaco dovrebbe rappresentare tutti i cittadini, compresi quei poliziotti che ogni giorno indossano una divisa, anche per garantire la sicurezza della sua città. In realtà anche lì il dibattito c'è, perché comunque la situazione dell'ordine pubblico è una responsabilità condivisa da tutte le istituzioni. Lì evidentemente qualcosa non ha funzionato per il controllo di una minoranza che non. L'avvenire, presunti responsabili, giro di vite sui minori che commettono reati, l'incapacità di intendere andrà dimostrata. Poi in Texas l'ICI ha arrestato anche una suora nigeriana, e vabbè,
Osservatore Romano, una battaglia solitaria e l'apertura a Ciudad Juárez spetta il record delle persone vittime di sparizioni forzate. Per molte famiglie cercare da soli i loro cari scomparsi è l'unico modo per non abbandonare la speranza. Vi dicevo, l'osservatore Romano ha questa capacità di focalizzare l'apertura su situazioni che gli altri giornali non conoscono, dimenticano. Questa volta è il Messico, il Sole 24 Ore. Scontrini, 9,1 miliardi in più con i dati allineati ai POS nei primi 6 mesi. 2026, 160 milioni di ricevute in più rispetto all'anno scorso. L'obbligo di allineamento tra registratori telematici e POS spinge il numero di scontrini emessi, che è esattamente la notizia opposta a quella che dicevamo prima dell'Inghilterra, dove i ricchi cercano di pagare più tasse. Poi, borsa gelata dalle spese record per l'intelligenza artificiale, petrolio oltre quota 100 dollari, diesel rincari senza freni in Italia. Ed è il Sole 24 Ore che cerca un po' di non scatenare il panico. Domani Delmastro Salvo, minori in galera, la giustizia al contrario di Meloni, settimana difficile, campo largo, nel PD crescono i dubbi sulla Schlein. Il riformista, depistaggio e insabbiamenti, anomalie dell'iter giudiziario per la Vitola. Fratelli d'Italia denuncia Ranucci, depista le immagini. Foto di La Vitola circondato dalla Guardia di Finanza, sorridente, beato lui. Giovanni M. Jacobazzi firma il pezzo. Ranucci indicò Colosimo alla procura. Bufera sul depistaggio dopo la bomba. Fratelli d'Italia attacca il conduttore di Report, insinuazioni infamanti con il solo obiettivo di infangare. Ma comunque la cosa, guardate, l'avevamo di rassegna stampa quando venne fuori. Era opaca ed è opaca. Il manifesto, vi ho detto, Mar Rosso, la guerra del governo ai ragazzini, l'ultima trovata di Meloni, minori da 14 anni sempre imputabili. Mattino, stretta anti-baby gang per il mattino, mentre minaccia l'Iran, vola il petrolio e l'apertura del giornale Cugino. I giornali col botto. La Salis sblocca e non paga, dice Libero. In un video folle la compagna Ilaria, fra virgolette, copre di fango i collaboratori che ha licenziato. Avevano secondi fini, lavoravano male e mi hanno minacciato. Risarcimenti fermi. Alessandro Sallusti, che parla del caso Fachir, la cintura di Batman. In Italia ogni anno vengono effettuati oltre 6 milioni di controlli, identificazioni personali. Il fatto che solo in rarissimi casi, una percentuale meno che infinitesimale, qualcosa va storto, se si mette la preparazione delle nostre forze di polizia e la robustezza dello Stato di diritto, dice Sallusti. Tutto il resto è solo un triste gioco politico della sinistra. Il Tempo. Daniele Capezzone, il senatore scarpinato, ha ragione su un punto, ma non sul resto. Il Tempo non ha difficoltà a scusarsi, ma pone alcune domande. In pratica, in sintesi, avevano attribuito al senatore scarpinato una telefonata con il PM Gioacchino Natoli, in cui avrebbe detto certe cose su Borsellino. Scarpinato si è incazzato e Capezzone fa marcia indietro, corregge dicendo errore nostro, la notizia era in pagina 8, noi l'abbiamo messa in prima pagina, però poi fa delle domande su Scarpinato, perché Scarpinato e Natoli si scambiarono circa 30, pare 33 telefonate prima dell'audizione dello stesso Natoli in antimafia. Se peraltro Scarpinato ha anticipato all'ex collega una sola domanda, a cosa servivano tutte le altre telefonate? Nel senso, Scarpinato era membro della commissione, Natoli doveva essere in audizione, si sono sentiti prima dell'audizione 33 volte. Vabbè, insomma, gli argomenti ci sono complessi. Storace, evidenzia un aspetto che anche noi stavamo cominciando a considerare. Renzi e Vannacci si sfidano per una maratona. La politica che ha bisogno di uno bravo col camice bianco. La verità, estremisti rossi islamici usano Fakir per la rivolta. Boom! Il video della sua morte è diffuso su account internazionali. Esempio di come trattano i musulmani in Italia. Scendono in campo a Kekar, mentre i familiari del marocchino parlano di assassini e vendetta. A fallire qui è il buonismo, non lo Stato, dice Maurizio Belpietro, assetato di sangue. Ed è la verità.
Fatto Quotidiano, 41 bis col buco, il boss scrive minaccia alla GIP, lettera minatoria dalla cella all'ufficio del giudice, il capomafia, un ben senter cazzo, le augura la morte alla toga del caso Mattarella e al marito PM, niente filtri per le missive. Travaglio la prende con la Meloni e dice che isolare Putin e costringerlo a negoziare, insomma come si fa? Mai toccare Putin, insomma siamo in chiusura, qui ci salutiamo, che poi la quarta volta vi dicevo, perché nel 76 ci siamo salutati perché dovevo laurearmi in paleografia alto medievale e la radio non era compatibile. Questo sarà un minuto, ma non di più, personale. Nel 79 mi chiamò Paolo Vigevane, nell'81 me ne andai a Teleroma 56, nel 91 Marco mi chiese di fare la segna stampa insieme a Bordin, alternati, 3 giorni lui, 2 io, e poi me ne andai nel 95 quando sono andato in Rai a dirigere la sede della Valle d'Aosta. E ora, 50 anni esatti, decido di andarmene, e questa dei quattro è quella meno piacevole delle altre. Comunque, ovviamente grazie a tutti per i messaggi, i miei personali, i social. Diciamo che non mi hanno fatto sentire solo, come vi dicevo, anche il fatto di avere Antonello e Alessandra oggi qui, insomma, è una cosa piacevole. Ovviamente chi volesse tenersi in contatto c'è il logbook, che fra l'altro spiega anche tutta questa vicenda. Ci sono i libri, soprattutto il muro, le presentazioni. Iscrivetevi sul logbook, cioè rimaniamo in contatto per quelli che volessero essere in contatto. Infine un grazie a Ivo Milazzo, abbiamo utilizzato proprio sul logbook un disegno di Ken Parker, che è una delle grandi figure della storia del fumetto, di Ivo Milazzo e Giancarlo Berardi. E, insomma, va di moda l'Odissea, chiudiamo con questo. C'è sempre un'altra isola all'orizzonte, ce lo dicevano sia Cavafis che Guccini, che insomma anche loro, non c'è solo Nolan, ecco. Grazie a tutti, mi piacerebbe dire che ci risentiamo, ma proprio non credo che sia questa l'aria. Grazie a tutti.

0: Radio Radicale 8:59, abbiamo ascoltato Stampa e Regime e ora invece passiamo al nostro notiziario mattutino. Ringrazio regia Alessandro Teodori, in studio Antonello De Fortuna e Gabriele Rossi. I temi di questa mattina: carcere, la visita lampo del ministro Nordio a Uta per inaugurare un nuovo reparto dedicato al 41 bis, poi la tensione tra Stati Uniti e Iran, la vicenda di Andrea Del Mastro e la decisione della giunta della Camera, e ancora il decreto sport e le polemiche per l'uso dell'intelligenza artificiale da parte del generale Vannacci. Poi, infine, la salute delle attività di associazione in Italia. Questi temi della prima edizione del nostro notiziario, che chiuderemo con la rubrica Scegliere il futuro con il professor Enrico Giovannini.
1: Leggiamo l'inizio di un post di René Testa, garante dei diritti delle persone private e della libertà personale della Sardegna. Rimango allibita nell'apprendere dalla stampa che il ministro della giustizia Carlo Nordio sia venuto alla casa circondariale di Uta per inaugurare il nuovo reparto destinato al 41 bis, una visita lampo svolta nel più assoluto riserbo, della quale, come garante regionale delle persone private e della libertà personale, non ho ricevuto alcuna comunicazione. Mi auguro che, oltre al taglio del nastro, il ministro abbia visitato anche le sezioni ordinarie dove detenuti, polizia penitenziaria, personale sanitario e operatori vivono ogni giorno condizioni estremamente difficili. Mi auguro che abbia verificato appunto di personale le criticità strutturali, il sovraffollamento e le condizioni di lavoro del personale ormai allo stremo. Irene Testa, buongiorno.
2: Buongiorno, un saluto agli ascoltatori.
1: Allora, qui insomma la questione dello sgarbo istituzionale è grave, ma è quasi marginale, perché qui è proprio un disinteressarsi delle situazioni reali di un
2: Ma
1: carcere.
2: allora, innanzitutto, diciamo, il ministro non aveva obblighi giuridici, diciamo, che in qualche modo lo obbligavano a avvertire le istituzioni regionali, nella garante regionale, nella regione, perché di fatto nessuno sapeva di questa visita. Detto questo, però, ci dovrebbe essere un clima di leale collaborazione e soprattutto un ministro che arriva a inaugurare un padiglione 41 bis e che lo fa non prendendosi le responsabilità che gli spettano, perché il ministro sapeva bene ed è chiaro a tutti il motivo per il quale nella stampa, nelle istituzioni sono stati informati di questa visita, perché in Sardegna la questione, diciamo, 41 bis non è stata accolta in maniera positiva, naturalmente, anche perché la Sardegna, oltre a 700 detenuti in alta sicurezza, arriverà ad averne altri 300 in 41 bis. E questo, diciamo, crea un problema, soprattutto perché le nostre strutture sono già in ginocchio, in particolare il carcere di Utta ha quasi 800 detenuti, dove non c'è il personale. La questione sull'aspetto sanitario non ne parliamo, perché c'è un medico per tutta la struttura, uno psichiatra a fronte dell'80% di persone che hanno dei disagi, e non è previsto al momento nessuna integrazione di personale, perché non servono soltanto i GOM, così come ci raccontano, ma serve il personale sanitario, serve il personale amministrativo, servono gli educatori, servono diciamo coloro che si occupano anche del trattamento. Per cui cosa facciamo? Li leviamo dalle sezioni dei detenuti comuni per mandarli al 41, oppure lasciamo insomma che non ci sia proprio il personale? Ci sono tutta una serie di questioni serie che il ministro della giustizia avrebbe dovuto già, diciamo, anzitempo affrontare e non lo ha fatto, ma non può venire in una regione e presentarsi in questa maniera senza che nessuno sappia, diciamo, di questa visita.
1: Questo è un
2: Quindi
1: segnale brutto anche per il personale che lavora lì, perché ci vengo a vedere solo a tagliare il nastro e non mi occupo dei problemi reali.
2: esatto, cioè è incredibile, perché allora io mi chiedo innanzitutto perché non mi risulta che il ministro in 5 anni di mandato abbia visitato chissà quante carceri in Italia in generale, e in Sardegna non è mai venuto a visitarne una. tanto meno mi risulta che abbia visitato ieri il carcere di Uta, che pure appunto meriterebbe da parte di un ministro della giustizia la visita in alcune sezioni dell'istituto. Mi risulta che sia andato semplicemente a tagliare questo nastro, e credo che questo non possa che essere considerato uno sgarbo istituzionale, ma anche un modo di fare inopportuno e da campagna elettorale, perché semplicemente in questo modo posso vedere tradotto questa iniziativa che ha deciso di fare, perché poteva benissimo, se non se la sentiva, di prendersi le responsabilità di una regione che appunto vive il malcontento rispetto a questo, poteva mandare un sottosegretario come spesso accade. Invece, visto che è voluto venire lui in persona a tagliare il nastro, allora poteva prendersi la responsabilità di affrontare con le istituzioni regionali quello che è per la regione Sardegna un problema, perché rispetto alla popolazione il numero dei 41 bis è un numero molto elevato rispetto anche al numero che c'è nelle altre regioni. Io naturalmente non entro nel merito di quelle che possono essere le interferenze, certo. Questo spetta alla politica, ma conoscendo bene gli istituti della Sardegna posso dire che noi non siamo in grado di gestire i detenuti che abbiamo, figuriamoci adesso con l'arrivo di 92 in più, che ormai, visto che è stato tagliato il nastro, credo sia imminente l'arrivo di altre 92 detenuti al carcere di Uta.
1: Ancora una cosa, Irene, ti chiedo, tu conosci molto bene la situazione dei carceri minorili, nuova stretta sui minori in caso di reati dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili, e questo, insomma, se c'è questa corsa a far diventare il carcere minorile come con gli stessi problemi di quelli, diciamo così, per maggiorenni.
2: Sì, io credo che sia l'ennesima scelta securitaria sbagliata. Noi come Partito Radicale siamo sempre stati per il superamento delle carceri minorili. È evidente che ormai già da qualche anno stiamo andando nella direzione completamente opposta. Io che visito anche gli istituti minorili mi trovo di fronte proprio qualche giorno fa ad un ragazzo di cui mi sono occupata, di 14 anni, autistico con problemi di disabilità, che purtroppo ha commesso un reato. Ma allora cosa mi devo aspettare a questo punto? Insomma, perché sono veramente dei bambini, i 14 anni, comunque il compito delle istituzioni è semmai fare in modo che queste persone possano riprendere in mano la vita, capire quello che hanno fatto, essere recuperati, e di certo questo non lo può fare in carcere, perché le carceri minorili sono esattamente come le carceri per adulti, quindi questo ce lo dobbiamo dire. Spesso all'interno di questi istituti anche lì manca personale, manca il trattamento, e comunque sono degli istituti con delle celle. Il ragazzo vede gli aspetti più negativi della detenzione. Come possiamo pensare poi di recuperare questi giovani, no? E quando parliamo poi di ragazzi di 13-14 anni, insomma, per chi li visita e se li trova davanti, veramente abbiamo a che fare con dei ragazzi piccolissimi che magari più che stare chiusi a chiave dentro una cella hanno bisogno di capire con psicologi, psichiatri, criminologi, con delle equip che in qualche modo possano lavorare per recuperare questi ragazzi, cosa che in carcere questo non avviene. Abbiamo sempre detto più comunità, meno carcere per questi ragazzi, e invece purtroppo
1: si va nella direzione opposta.
2: Sì, chiaramente.
1: Grazie Irene Testa.
2: Grazie ancora, un saluto.
1: Gabriele, andiamo all'estero.
0: Sì, passiamo al Medio Oriente con la guerra nel Golfo che si allarga anche al Mar Rosso, e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Le autorità iraniane intanto denunciano 4 decessi nei raid americani nella notte nel sud-ovest del paese. Questa è la 13ª notte consecutiva di attacchi volti a responsabilizzare l'Iran e a ridurre le minacce che il corpo dei guardiani della rivoluzione rappresenta per la marina mercantile, ha dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti su X. Al termine degli attacchi, in un altro messaggio pubblicato sempre sul social, le forze armate americane hanno dichiarato di aver colpito centri di comando militari iraniani, depositi di droni, reti di comunicazioni, siti di sorveglianza costiera e infrastrutture marittime al fine di ridurre ulteriormente la minaccia rappresentata dall'Iran per i naviganti civili e le navi commerciali che transitano nello stretto di Hormuz. Intanto l'ira di Trump, che minaccia gravi punizioni militari sia a Teheran sia agli Houthi e dice di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, più grande di qualsiasi altro. D'ora in poi, aggiunge, tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli Stati Uniti detengono. Tema che apre una discussione con la replica di Teheran, con il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, che condanna fermamente le dichiarazioni del presidente statunitense. Confiscare i beni di un altro paese per risolvere future controversie non correlate crea un pericoloso precedente, ha scritto anche lui su X. Coloro che gioiscono o traggono profitto da questi fondi dovrebbero tenere presente che una volta che i governi normalizzeranno la confisca, nessun bene sarà al sicuro, ha aggiunto il ministro. Il caos che ne conseguirà non sarà né piacevole né pacifico, ha concluso. E intanto però anche l'Iran rivendica attacchi, ha affermato di aver colpito con droni installazioni utilizzate dall'esercito americano in Bahrain e in Giordania in risposta proprio ai bombardamenti statunitensi. Questa mattina i droni kamikaze Arash hanno preso di mira i depositi di carburante, i principali magazzini di materiali, i silos e le caserme delle forze dell'esercito terrorista americano nella base aerea di Isa in Bahrain, ha dichiarato l'esercito iraniano in un comunicato diffuso dalla televisione di Stato. L'esercito di Teheran ha inoltre rivendicato un attacco con droni contro la base aerea di Al-Azraq in Giordania, sostenendo di aver preso di mira hangar per velivoli, strutture per la manutenzione degli aerei e caserme. Le autorità giordane al momento non hanno segnalato alcun attacco nelle ultime ore. Teheran ribadisce di considerare obiettivo legittimo qualsiasi installazione in Medio Oriente messa a disposizione dalle forze armate statunitensi per colpire il territorio iraniano. E proprio sulla questione medio orientale, su tutti gli ultimi aggiornamenti, allora colleghiamoci in diretta con Mariano Giustino. Mariano, buongiorno.
3: Buongiorno a voi. L'esercito statunitense ha annunciato di aver concluso la 13ª notte consecutiva di attacchi contro obiettivi militari della Repubblica Islamica. Fonti ufficiali e resoconti locali hanno riferito che le difese sono state attivate a Teheran e che si sono verificate esplosioni in almeno altre 14 città nelle province di Teheran, del Khuzestan, di Hormozgan, dell'Orestan, di Markazi, di Yazd e Isfahan.

0: 24 luglio. Nel frattempo, Teheran usa al meglio il doppio ricatto Hormuz-Mar Rosso. I Pasdaran hanno concentrato i loro attacchi su depositi di carburante, hangar, caserme, centri di comando, sistemi radar, obiettivi che fanno parte della prima e della seconda linea statunitensi, dispositivo che parte dagli alleati regionali ed arriva fino alla Giordania. Gli USA si sono visti distruggere importanti aerei. Radar, E3 Sentinel, alcuni caccia, numerosi elicotteri di apparati di sorveglianza e antimissile, soprattutto hanno re registrato finora 14 morti tra i suoi militari in questi ultimi giorni. Gli americani hanno spostato una quota consistente di questi velivoli in Israele, obiettivo al momento fuori dalle rappresaglie. Pochi giorni fa è stato ridefinito un accordo per l'uso di una pista Benz in Bulgaria, dove saranno presenti 8 tanker. L'escalation degli attacchi statunitensi contro obiettivi strategici in Iran sta mettendo a dura prova la tenuta di un'economia iraniana già sull'orlo del collasso. Ora Teheran minaccia la principale via di esportazione alternativa dell'Arabia Saudita attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, aumentando la pressione sui mercati energetici globali. Il petrolio Brent ormai ha superato i $100 al barile, mentre i prezzi della benzina negli Stati Uniti sono saliti sopra i $4 al gallone. Gli sforzi diplomatici sembrano comunque proseguire. Washington ha fatto pervenire a Teheran una proposta per un cessate il fuoco di 10 giorni, ma la Repubblica Islamica alterna aperture e chiusure con il suo obiettivo di guadagnare tempo, cioè di avere un vantaggio strategico sugli USA in tempo di guerra, perché le élite al potere in Iran si nutrono della guerra e sono pronte ad accettare costi e sofferenze di gran lunga superiori a quelli che Donald Trump è disposto a sopportare. Trump e l'America non hanno molte carte da giocare contro la Repubblica Islamica, se non quella appunto di una sempre più forte pressione militare e un completo blocco dei porti iraniani fino a degradare l'economia del paese al di sotto della soglia di sussistenza. La storia della Repubblica Islamica dimostra che il regime ha accettato compromessi soltanto quando si è trovato di fronte ad una minaccia esistenziale. Accadde nel 1988 con la fine della guerra contro l'Iraq e nel 2015 con l'accordo sul nucleare. In entrambi i casi il cedimento fu determinato dalla combinazione di una gravissima crisi economica e di un'uscita diplomatica che consentiva di preservare l'identità rivoluzionaria del sistema. Oggi, tuttavia, la guerra con gli Stati Uniti e Israele rafforza la coesione dell'apparato militare di sicurezza, alimentando il senso di accerchiamento e legittimando ulteriormente il potere dei guardiani della rivoluzione. Per questo motivo, Teheran mostra particolare urgenza nel raggiungere un accordo. La contrapposizione con l'Occidente e il mantenimento del programma nucleare rappresentano elementi centrali della dottrina strategica della Repubblica Islamica. Nel frattempo, infine, le condizioni economiche e sociali del paese continuano a deteriorarsi. Le infrastrutture sono state colpite dai bombardamenti nelle province industriali e si registrano pesanti razionamenti di energia elettrica, di acqua, mentre la popolazione deve fare i conti con carenze di medicinali, beni di prima necessità e un'inflazione ormai fuori controllo. Il crollo della valuta nazionale ha ulteriormente impoverito famiglie e imprese, alimentando un diffuso malcontento. Il rischio principale per il regime resta quella di una nuova ondata di proteste popolari e per prevenirla le autorità hanno intensificato la repressione, militarizzando le città, effettuando arresti preventivi e ricorrendo con crescente frequenza all'esecuzione degli oppositori. I guardiani della rivoluzione hanno nel frattempo predisposto luoghi di istruzione, religiosi e di servizio a scopo repressivo, con la presenza di gruppi militari, basige, di milizie sciite, mercenarie, straniere fatte affluire dal Medio Oriente, dall'Africa e dall'Asia, che hanno l'ordine di sparare direttamente ai manifestanti con armi letali quali Winchester e Kalashnikov. Ci aggiorneremo, per il momento è tutto, la linea Roma.
1: Grazie Mariano. Politica italiana, ricorderete che la giunta per l'autorizzazione a procedere aveva detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire la chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, che è detenuto con l'accusa di mafia. I deputati del Movimento 5 Stelle avevano occupato i banchi del governo in segno di protesta. Tutto questo era avvenuto al Senato, alzando cartelli con scritto fuori le chat. Il dossier arriverà in aula alla Camera giovedì prossimo per la decisione finale. Lanfranco Palazzolo ne ha parlato con Dario Iaia, deputato di Fratelli d'Italia.
2: Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza.

0: Intanto la messaggistica non l'ha letta nessuno perché non è stata scaricata dal telefono di Carroccia. Quindi questo è un primo aspetto che va chiarito e noi abbiamo assunto questa posizione perché bisogna tener conto in un paese democratico ed uno Stato di diritto ancora oggi di ciò che ha stabilito la Corte Costituzionale su questi argomenti e su questo tema. In particolare deve essere chiaro che la Corte con la sentenza 170 del 2023, caso Open Renzi, ha chiarito quali sono i principi che devono essere rispettati nel momento in cui si richiede da parte della Procura il sequestro della messaggistica di un parlamentare, sia WhatsApp, sia Signal, o siano per esempio mail. Quindi la Corte è stata assolutamente chiara da questo punto di vista, precisando che la Procura può certamente avanzare una richiesta di sequestro della messaggistica. Intanto la Procura di Roma non aveva neanche chiarito che cosa intendesse, perché inizialmente era stata chiesta l'acquisizione della messaggistica, poi soltanto a seguito di una nostra richiesta espressa la Procura di Roma ha chiarito che avanzava richiesta di sequestro di questa messaggistica contenuta nel telefono di Carroccia. Dicevo, la Corte Costituzionale ha chiarito come nel momento in cui la Procura, l'organo che svolge le indagini, viene a sapere che all'interno ci sono dei messaggi di un parlamentare, deve immediatamente sospendere l'attività di estrazione. E questo ha fatto correttamente la Procura di Roma. Ma la Corte ha anche precisato, con questa sentenza 170, che l'organo investigativo deve prima espletare tutte le attività di indagine possibili, possono essere pedinamenti, possono essere verifica di conti correnti bancari o attività di altro genere, e soltanto come extrema ratio può chiedere il sequestro dei messaggi e delle interlocuzioni che riguardano un parlamentare, perché questa norma, questo orientamento, diciamo che questo tema, questa posizione assunta dalla Corte Costituzionale non è capotica, ma si basa sull'articolo 68 della Costituzione, che prevede l'espletamento libero dell'attività da parte del parlamentare, per cui proprio per questa ragione sia il sequestro che la perquisizione devono essere autorizzate dalle Camere di appartenenza. Ricordo che nel caso Open il Partito Democratico, nel momento in cui è stata richiesta l'autorizzazione al sequestro e all'uso della messaggistica riguardante il senatore Renzi, Bonifazi e la deputata Boschi, ha votato contro la richiesta di autorizzazione, per cui due pesi e due misure.
1: Ieri invece c'è stato il via libera dall'aula della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo i diversi incidenti mortali avvenuti nelle ultime settimane. La norma è stata approvata con un sostegno bipartisan e 244 voti favorevoli. Sentiamo Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
2: Noi abbiamo lavorato con grande, con buona lena, con massimo impegno e poi chiudo con un particolare che mi riguarda direttamente. Noi abbiamo incardinato il provvedimento a febbraio di quest'anno, abbiamo disposto tutta una serie di audizioni, come è normale che sia e come era giusto che fosse in questo provvedimento, dopodiché abbiamo dato il termine per gli emendamenti, sono arrivati 170, un certo numero di emendamenti. Il termine per gli emendamenti l'abbiamo dato l'8 giugno, quindi da febbraio a giugno abbiamo lavorato a tutto quello che ho detto. Il 9 giugno gli emendamenti sono stati mandati ai ministeri competenti per il parere. Diciamo che io spero oggi, 23 luglio, che ne arrivino gli ultimi pareri. Quindi diciamo che se c'è un ritardo non è certo della Commissione, anzi io ho scritto settimana scorsa una lettera di sollecito al Ministro Musumeci e al Ministro Ciriani pregandoli di intervenire sui loro uffici per accelerare l'iter. Quindi credo che la Commissione abbia fatto tutto rapidamente. Concludo dicendo che oltre che la sensibilità dal punto di vista umano, ma normale, certo, che c'è per tutti, il papà del povero Gabriele, che è un bambino di 7 anni morto a Latina, è il mio ex collega di studio. Quindi si immagini se questa cosa non mi tocca da vicino.
1: Questa dunque è l'intervista di Lanfranco Palazzolo. Ugo Cappellacci, ora torniamo agli esteri con l'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky dovrebbe incontrare il presidente americano Donald Trump la prossima settimana a Washington in occasione della visita negli Stati Uniti per partecipare ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, lo riferisce l'emittente pubblica ucraina Sus Pilne, citando fonti diplomatiche. Il funerale di Graham è in programma il 28 luglio alla Cattedrale Nazionale di Washington. Proprio Graham, morto l'11 luglio, era uno dei più grandi sostenitori repubblicani di Kiev. Aveva anche promosso un disegno di legge per imporre pesanti dazi ai paesi che continuano ad acquistare petrolio russo. Dopo la sua morte, Trump ha espresso per la prima volta pubblicamente il proprio sostegno alla proposta, che potrebbe essere tra i temi dell'eventuale colloquio con Zelensky. La possibile riunione confermerebbe il riavvicinamento tra i due leader. Durante il vertice NATO di Ankara dell'8 luglio, Trump aveva comunicato a Zelensky il via libera alla produzione in Ucraina di missili intercettori per i sistemi di difesa aerea Patriot. Ieri il presidente ucraino ha inoltre ricevuto a Kiev un vicepresidente dell'azienda produttrice proprio dei Patriot, con il quale ha discusso della coproduzione dei missili intercettori. Intanto, sempre dagli Stati Uniti e sempre sulla questione ucraina, i democratici stanno segnalando alle controparti repubblicane di essere pronti a votare già la prossima settimana un pacchetto di sanzioni contro la Russia, che includa una richiesta dell'ultimo minuto del presidente Trump. E invece dall'Unione Europea è arrivata l'intesa sulle sanzioni a Mosca, price cap al petrolio congelato per un anno. Bruxelles stima una perdita di entrate per la Russia di 3,5 miliardi in 12 mesi. Per quanto riguarda la situazione sul campo di battaglia, un attacco con droni ucraini ha colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un incendio e una densa colonna di fumo visibile sulla città, lo riferiscono autorità locali e media russi. Il governatore della città ha dichiarato che l'attacco ha colpito infrastrutture civili e che sono in corso le operazioni per gestirne le conseguenze. Secondo media locali, tra gli obiettivi vi sarebbero nuovamente magazzini del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. L'azienda ha confermato la sospensione temporanea dell'attività in due centri logistici della città, senza fornire ulteriori dettagli. Ma torniamo sugli Stati Uniti e sui dazi che gli hanno applicato da oggi ad almeno 60 partner commerciali, rilanciando la strategia protezionistica del presidente Donald Trump dopo lo stop imposto dalla Corte Suprema ai precedenti provvedimenti tariffari generalizzati. Secondo appunto questi nuovi dazi che prevedono aliquote del 10 o del 12%, i paesi colpiti comprendono anche gli stati, l'Unione Europea, da cui arriva una risposta che prevede, che viene, per la quale si viene a dire che comunque l'Unione prende atto della pubblicazione da parte degli Stati Uniti delle misure correttive adottate nell'ambito dell'indagine ai sensi della sezione 301, e l'Unione valuta positivamente il fatto che siano in linea con gli impegni tariffari degli Stati Uniti concordati nell'ambito della dichiarazione congiunta. L'Unione ha già adempiuto alla propria parte dell'accordo e in prospettiva si aspetta che gli Stati Uniti continuino a rispettare i termini della dichiarazione congiunta Stati Uniti e Unione Europea anche per quanto riguarda eventuali misure correttive nell'ambito di ulteriori indagini ai sensi di questa sezione, lo sottolinea la portavoce della Commissione dell'Unione Europea, mentre è diversa la risposta dell'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaya Kallas, che dice: questo non si può dire dell'Unione Europea rispetto a proprio la contestazione per la quale sono stati imposti i dazi, ovvero le motivazioni adottate dagli Stati Uniti su il lavoro forzato dei paesi per le quali vengono colpiti dai dazi.
3: Ancora politica italiana, la premier Giorgia Meloni ha detto sì a un patto con le opposizioni per non usare l'intelligenza artificiale in campagna elettorale in maniera strumentale contro i propri avversari. Questo patto è nato dopo il video generato con l'intelligenza artificiale pubblicato su Instagram anche dall'account dell'ex generale Roberto Vannacci, che ha infiammato lo scontro politico nelle immagini. Insomma, se non l'avete visto, lo rispieghiamo: in base alla descrizione del contenuto create usando Grok, si vede l'ex generale nei panni di un imperatore romano ordinare l'esecuzione degli avversari politici che sono ritratti legati al centro dell'arena. Tra le persone legate al centro del quello che sembra il Colosseo, la deputata del PD, ex presidente della Camera, Laura Boldrini. Sentiamola al microfono di Lanfranco Palazzolo.
4: Allora, io il video lo avevo visto, ma pare che questo video, come tutti quelli che si fanno con l'intelligenza artificiale, poi muta a seconda dei giorni. Quindi in questa versione io avrei il braccio monco, cioè mi hanno già tagliato un pezzo di braccio. Allora, cosa dire? Dico che è una degenerazione di qualsiasi confronto politico. Siamo fuori proprio del recinto democratico, perché quando si aizza alla estinzione proprio fisica, alla cancellazione fisica degli avversari politici, vuol dire che siamo proprio sul piano della violenza conclamata. E questo è molto pericoloso, perché se appunto questo Vannacci intende fare avere consenso evocando la fine, la morte degli avversari, si assume un'enorme responsabilità. Quindi io penso che bisogna denunciare tutto questo, non bisogna soccombere, non bisogna tacere, e bisogna stigmatizzarlo, e bisogna fare in modo che tutti quelli che si avvicinano a lui si rendano conto di cosa significhi dare un supporto a un soggetto come questo, perché purtroppo c'è chi già sta facendo dei calcoli elettorali e, come se nulla fosse, pensa di potersi alleare con una forza politica che lavora, diciamo, su questi concetti, che promuove video di questo tipo. E io trovo gravissimo, perché si sta in questo modo sdoganando tutto, si sta normalizzando la violenza.
1: E ora invece parliamo di lavoro, con il bilancio di sostenibilità di Legacoop 2025, che riproduce lo stato di salute delle attività dell'associazione. Abbiamo sentito il presidente Simone Gamberini, che parla delle scelte sulle politiche di Legacoop.
5: Innanzitutto è l'impegno ribadito a pensare ad una visione dell'attività di imprese, del nostro sistema di imprese, che mette al centro ancora la sostenibilità come elemento identitario anche dell'impresa cooperativa, e non solo come una risposta ad adempimenti normativi. Noi con questo bilancio di sostenibilità non abbiamo solo fatto una fotografia di quello che è stato il 2025 per il sistema Legacoop, ma anche e soprattutto una fotografia di quello che sono le azioni, che materialmente l'impatto che produce complessivamente il nostro sistema, e l'impegno che le diverse cooperative del sistema sviluppano a favore dei temi della sostenibilità, oltre naturalmente alle attività dirette che l'associazione fa e costruisce per sostenere formazione, certificazioni e un orientamento verso la sostenibilità di tutte le filiere cooperative. Il 2025 si è chiuso con una conferma importante dei dati di fatturato e di valore della produzione del sistema Legacoop, che è arrivata a 91 miliardi di euro, con 7 milioni e mezzo di soci, 10.500 cooperative associate, con una crescita della produzione di quasi il 2%, quindi superiore anche all'aumento del PIL, e un aumento importante dell'occupazione di quasi l'1,2%. Questo anno abbiamo continuato a lavorare in termini strategici per orientare le politiche delle cooperative verso investimenti sulla sostenibilità, sull'economia circolare, sulla certificazione di genere, sulla capacità di costruire degli indicatori che ci garantissero la possibilità di migliorare anche l'impatto sociale del mondo cooperativo, anche mettendolo a confronto con altri sistemi economici.
1: Questa è l'intervista di Antonello De Fortuna al presidente Simone Gamberini di Legacoop. Noi chiudiamo qui il nostro notiziario mattutino. Ringrazio la regia Alessandro Teodori, in studio Antonello De Fortuna e Gabriele Rossi, e ora passiamo ai programmi in convenzione.
6: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: giorno. L'Assemblea
3: in diretta ai lavori della Camera dei Deputati
7: l'ordine del giorno posto in votazione. La Camera, previ dichiarazioni di voto, adesso è autorizzato il corso
3: la lettura del processo verbale, la voce che sentite è quella del deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Filiberto Zaratti.
7: Nel corso dell'esame sono intervenuti il relatore Cangiano, il ministro Abodi, la sottosegretaria Siracusano e i deputati Sportiello, Zanella, Camandoli, Mollicone, Malavasi, Tassinari, Gadda, Caso, Grippo, Borrelli, Fede, Forattini, Berrutto, Giacchini, Semenzato, Piccolotti, Amato e Latini. L'Assemblea, non essendoci obiezioni, delibera il trasferimento alla prima commissione in sede legislativa della proposta di legge 1296, in cui la commissione ha elaborato un nuovo testo. Il Presidente rende comunicazione sul vigente calendario dei lavori. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Forgiuele, Orrico e Borrelli. La seduta, sospesa alle 13.15, è ripresa alle 13.25. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge numero 2961, nella quale intervengono la relatrice Matoni, i deputati Bisa, D'Orso, Polciani, Di Biase e Dori. Chiusa la discussione, replicano il relatore Maschio e la sottosegretaria Siracusano. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Intervengono a fine seduta i deputati Cangiano e Ascari. La seduta termina alle 14.40 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 24 luglio 2026.
8: Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in sessione deporre alla seduta odierna sono complessivamente 79, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza all'ordine del giorno è la numero 2892, presentata dai deputati Benzoni ed altri, che ad oggetto elementi in ordine alla ripartizione degli organici delle forze dell'ordine alla luce delle recenti assunzioni e dei pensionamenti. Chiedo al deputato Benzoni se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, 15 minuti.
9: Grazie Presidente, sarò molto più breve, però le scorse settimane sono state caratterizzate da una campagna anche molto mediatica di racconto di una serie di nuove assunzioni che arriveranno sui territori, una campagna abbastanza strana perché è stata fatta da tanti deputati, singoli deputati di Fratelli d'Italia e della Lega che hanno esultato per l'arrivo nelle loro province di nuovi agenti di polizia e anche dal sottosegretario Molteni, che ringrazio, per appunto questi oltre 3.000 poliziotti che sono in arrivo. È diciamo una dinamica un po' particolare perché appunto si fa fatica a comprendere come, quando e dove arriveranno. Gli stessi deputati credo facciano un po' confusione tra il piano di agosto, che insomma inserisce alcune forze in alcune province, e diciamo invece i 3.000 poliziotti in generale. Diciamo che sulla trasparenza e sulla comunicazione di quanti poliziotti arrivano e dove si può sicuramente fare meglio. Non lo dico solo io, il fatto che lo dica il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che appunto ha anche protestato per l'arrivo solo di 180 di questi 3.000 in Lombardia, che è una delle regioni non solo più popolose ma più interessate dal tema della sicurezza, dà l'idea di quanta confusione ci sia attorno a questi dati, che rischiano un po' di avere insomma il gioco delle tre carte, anche perché il sottosegretario Molteni lui stesso sulle pagine della Lega dichiara appunto che le assunzioni di questi ultimi anni hanno superato i pensionamenti, quindi diciamo così il saldo di quelle che sono le forze della Polizia di Stato in servizio sono positive, e quindi su questo chiedo magari potrebbe essere un'occasione per fare chiarezza e per darci dei numeri chiari rispetto a quanto sta accadendo. Grazie.
8: Grazie onorevole. Il sottosegretario per l'interno Nicola Molteni ha facoltà di rispondere.
10: Prego. Sì, grazie Presidente. Ma innanzitutto vorrei dire che il fatto che arrivino poliziotti sui territori non è una dinamica particolare, è diventata una costante di questo governo, e lo dico perché rispetto ad altri periodi del passato il tema delle assunzioni delle forze di polizia è tornato fortunatamente ad essere priorità per questo governo. Con, io credo, ricadute assolutamente positive sulle dinamiche di sicurezza sui territori. Lo dico prendendo spunto, ovviamente, Presidente, dalle considerazioni che sono state fatte dal collega Benzoni. In più di un'occasione, sia alla Camera che al Senato, il Governo Ha avuto modo di riferire in ultimo lo scorso 10 giugno, al cui quesito ha risposto direttamente il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, proprio in quest'Aula, in merito alla programmazione ed attuazione delle politiche di sicurezza, con specifico riferimento al profilo del potenziamento degli organici delle forze di polizia. Come più volte evidenziato, l'obiettivo primario è quello di aumentare le forze dell'ordine in strada, quantitativamente e qualitativamente, anche mediante la sistematica realizzazione delle operazioni ad alto impatto e l'istituzione delle note zone rosse o zone a vigilanza rafforzata nelle aree più critiche delle città. Per questo, a partire dall'insediamento del governo, sono state assunte oltre 45.000 unità delle forze di polizia e contiamo di fare entro la fine della legislatura ulteriori 27.000 assunzioni. Confrontando questi dati con le assunzioni programmate, è evidente che non solo il turnover è garantito al 100%, ma si registra finalmente una tendenza positiva sia in termini quantitativi, ovvero una differenza tra cessazioni e assunzioni, quindi con un saldo netto oltre il turnover pari a 6.200 unità, sia in termini di riduzione dell'età media degli operatori, circa 3 anni in meno sull'età media degli operatori delle forze di polizia. Si precisa altresì che i criteri utilizzati per la ripartizione delle nuove unità sul territorio nazionale per la Polizia di Stato tengono primariamente conto degli incrementi destinati ai vari uffici e riparti della Polizia di Stato, definiti in occasione dell'approntamento periodico del piano di distribuzione. In particolare mi riferisco al numero delle risorse da assegnare al termine dei vari corsi di formazione, alle esigenze rappresentate dai singoli uffici, centrali e periferici, territoriali, nonché all'incidenza percentuale degli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti nei singoli comparti, sia come dotazione organica che come forza effettiva rispetto alla consistenza complessiva del ruolo in argomento. In relazione al piano nazionale di potenziamento della vigilanza per la stagione estiva, quindi solo e esclusivamente per la stagione estiva, è previsto lo stanziamento di un totale di ulteriori 2.452 unità suddivise nelle seguenti aliquote. Polizia di Stato 435 dal 1 luglio al 10 agosto, che saranno avvicendati in prosecuzione senza soluzione di continuità dall'11 al 31 agosto da altrettante 435 unità. Si precisa che il rinforzo estivo con unità della Polizia di Stato interessa complessivamente 40 province, non 39 nell'interrogazione della scheda 39, sono 40 le province italiane toccate dai rinforzi estivi. Arma dei Carabinieri per circa 720 unità giornaliere nei mesi di luglio e agosto, Guardia di Finanza dal 2 agosto al 16 agosto un contingente di 1.297 unità, ovvero il più 10% rispetto al 2025. E adesso veniamo alle assunzioni, quelle ordinarie delle forze di polizia, del personale della Polizia di Stato sul territorio lombardo. Come richiesto dall'interrogante, si rappresenta che sono state assegnate 1.529 unità, a fronte di un totale di 980 cessazioni. In particolare, dal 1 dicembre 2022 al 31 luglio 2026 è stato previsto un aumento di 549 unità di personale appartenente al ruolo degli agenti e degli agenti assistenti. Qui si aggiungeranno 264 unità a partire dai mesi di agosto e settembre in occasione della conclusione del 233esimo corso allievi agenti. Dunque la Regione Lombardia può contare su 813 unità aggiuntive rispetto agli anni precedenti. È evidente che i risultati sinora ottenuti sono ancora più positivi se letti in relazione alla situazione degli organici che si è venuta a creare nel recente passato. Mi sia consentito sottolineare che alla difficile situazione ereditaria stiamo ponendo rimedio con efficacia, in coerenza con l'impegno preso con i cittadini italiani e con una visione delle forze di polizia molto lontana da alcuni governi precedenti. In poche parole, il governo sta assumendo molte più forze di polizia dei governi precedenti. Ha dovuto far fronte a un numero molto più alto di pensionamenti, largamente noto e completamente trascurato dai governi precedenti, nonostante fosse un atto dovuto ai cittadini e di facile soluzione. Da parte di questo governo una prova concreta della particolare attenzione riservata alle forze di polizia è costituita dal fatto che lo scorso 15 luglio è stato firmato il secondo contratto collettivo di lavoro del comparto, il quale prevede un ulteriore aumento stipendiale che si va ad aggiungere all'aumento già attribuito dal rinnovo concluso l'anno scorso, sempre da questo governo. Inoltre abbiamo stanziato i fondi per il prossimo triennio per un importo di oltre 1 miliardo di euro, cosa mai accaduta in passato. A ciò si aggiunga che lo scorso 20 luglio abbiamo firmato l'accordo definitivo per le relative fondi del FESI 2025 per un totale di ulteriori 158 milioni di euro. Stiamo parlando, pertanto, colmando una voragine e una mancata programmazione causata dall'inerzia della politica precedente e dalle sciagurate tagli alla sicurezza, frutto di una visione ragionieristica e miope dell'interesse pubblico. Come già evidenziato innanzi a questa Assemblea, 10 giugno, dal Ministro dell'Interno, il Governo è fortemente determinato a proseguire sulla strada del progressivo rafforzamento delle forze di polizia, tant'è che con il decreto legge 23-26, convertito in legge, sono state semplificate le procedure di accesso ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo della Polizia Penitenziaria, proprio allo scopo di rendere più rapide le prossime assunzioni. In conclusione, la linea del Governo in tema di sicurezza è chiara e corrisponde a quello che il Governo ha fatto e continuerà a fare: più risorse, più tutele, più stipendi più alti alle forze di polizia, più investimenti e fondi sulle nuove tecnologie per progetti di sicurezza urbana su tutto il territorio nazionale. Continueremo su questa strada, sostenuti dai risultati ottenuti in termini di contrasto ad ogni forma di eversione e di terrorismo, operando più arresti, sequestri e confischi di bene alla criminalità organizzata, con un drastico calo degli ingressi di immigrati irregolari, nonché con un aumento esponenziale dei rimpatri degli stranieri irregolari pericolosi. L'esatto contrario di quello che è stato fatto in alcuni governi precedenti. Questo governo proseguirà con determinazione a garantire legalità e sicurezza ai cittadini, proseguendo l'obiettivo di potenziare le forze di polizia senza alcuna soluzione di continuità. Grazie.
11: Grazie onorevole. Il deputato sottosegretario, il deputato Benzoni, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Ha 10 minuti, collega.
9: Grazie sottosegretario. Non posso ritenermi soddisfatto, però parto da una premessa. Ovviamente l'oggetto dell'interrogazione era perché se arrivano nuovi poliziotti sul territorio siamo tutti più contenti, ci mancherebbe. Ho qualcosa da obiettare sul fatto che i risultati siano evidenti, ma semplicemente per il fatto che siamo nelle città lombarde riempiti di comunicati da parte di Lega e Fratelli d'Italia sull'insicurezza delle nostre città, evidentemente non deve convincere me, ma deve convincere i suoi colleghi sul fatto che questo opera di posizionamento di nuovi agenti stia funzionando nelle città lombarde. Devo dire che è abbastanza evidente a tutti, proprio dalle attività di opposizione che fanno e che fate come partiti, che questi risultati oggi non stiano arrivando. Parto da un punto che è la trasparenza. Io la ringrazio per questi dati, poi mi scaricherò i dati, è bello averli, è bello sapere di questi 2.452 agenti, solo 400 entrano nella Polizia di Stato e lei tante volte anche nei post che il profilo social della Lega pubblica confonde sempre i 3.000 nuovi agenti e poi il turnover inserendo tutte le forze di polizia comprese, quindi in questa sfornata di nuovi agenti in realtà ne fa da padrone la Guardia di Finanza, che sicuramente compie dei compiti molto importanti, e la lotta all'evasione non solo, perché tutto quello che fa la Guardia di Finanza è importante, quello che ci interessava era il presidio del territorio, avere nuovi agenti di Polizia di Stato. E su questo mi permetto una battuta, perché è una storia vera. C'era la mamma di un mio amico che ogni giorno tornava a casa e diceva che aveva vinto all'otto, però tutto questo non corrispondeva con un miglioramento del tenore di vita, perché soldi sul conto non ce n'erano e tanti acquisti non ne venivano fuori. E la prima volta che qualcuno gli ha chiesto scusa ma quanto hai vinto, 100 euro, e quanti ne hai spesi, 200, si è capito che insomma la vincita all'otto era una parte parziale. Io ho paura che questo sia quello che sta accadendo sulle forze dell'ordine, nel senso che è davvero complicato avere i dati, lo dico nel senso che ci abbiamo lavorato un pochettino. Fortunatamente c'è un documento che viene pubblicato ogni anno, che si chiama PIAO, penso che questa sia la sigla, Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che è l'unico documento ufficiale nel quale all'allegato 4 si trovano i dati rispetto agli organici di Polizia di Stato. E allora delle due l'una, cioè o quello che lei mi ha detto oggi non è vero o quello che state pubblicando non è vero, nel senso che dal 2022 ad oggi la disponibilità di personale di Polizia di Stato in forza nel nostro paese è notevolmente calata e quindi non c'è questo turnover superiore ai pensionamenti. Nel 2022 erano 97.797 gli agenti in servizio, nel 2023 99.137 con un aumento, tornano 97.931 nel 2024 e al 31 dicembre 2025, che è l'ultimo dato pubblicato, siamo a 96.186. Andando a prendere il documento del 2022, è il dato peggiore dal 2013 ad oggi, quando abbiamo toccato anche picchi di oltre 100.000 personale in forza in servizio nel 2016, non so neanche chi c'era al governo nel 2016, ma oggi questo è il dato peggiore degli ultimi, diciamo, 13 anni e soprattutto è un dato che è in calo. Quindi se è vero, come lei dice, che il turnover viene sostituito e anzi innalzato, non si capisce come questo possa essere. Peraltro il report è abbastanza dettagliato e divide poi le forze di polizia tra chi svolge funzioni di polizia, chi svolge attività scientifica, chi svolge attività medica e chi svolge attività bandistica, che riguarda pochissimi numeri. E anche sulle funzioni di polizia tutto questo dimostra come da 92.299 del 2022 siamo al 31 dicembre 2025 a 91.184, cioè c'è un calo netto di quelle che sono le forze di polizia disponibili sul territorio. Allora noi possiamo raccontare quello che vogliamo, cioè lei può raccontarci che c'è un turnover rispettato, che stiamo assumendo più di quanti sono i pensionamenti, ma questo non accade. Peraltro sempre questo report è un report triennale, quindi dal 2022 in poi crea e anticipa quelli che sono i pensionamenti degli anni successivi e quindi anche nel documento ci sono le assunzioni che sono da effettuarsi e quelli che sono i possibili pensionamenti. E devo dire che le previsioni le ha sempre anche sbagliate, in difetto rispetto a quelli che sono i pensionamenti. Nel 2024 anticipa e immagina che ci siano 3.574 pensionamenti tra le funzioni di polizia, in realtà nel 2025 se ne accertano 4.214, quasi 700 di più, e allo stesso modo nell'attività scientifica ne prevede 513 e ne arrivano ad essere 602. Questo è un dato di fatto, anche perché appunto invece che le famose 4.000 pensionamenti all'anno che in tanti comunicati vediamo, diventano quasi 5.000 e quindi quel gap non viene rispettato, perché prevedendo 4.000 assunzioni all'anno il gap non c'è. Io le ripeto, la volontà e la volontà di collaborare per avere più agenti sul territorio penso che sia un elemento condiviso. Siamo molto felici degli annunci, abbiamo trovato questi annunci un pochettino mediatici e poco seri, nel senso che effettivamente i numeri che ci sono stati dati erano molto confusionari e poco trasparenti. Gli stessi report ogni anno cambiano quello che è il layout del dato e quindi è anche molto complicato per un cittadino normale riuscire a paragonare il dato dell'anno prima e l'anno dopo, perché se ogni anno cambiate quello che è il layout del rapporto di trasparenza è molto difficile, ma il dato rimane quello. Faccio l'ingegnere gestionale, purtroppo i dati sono dati. La polizia in forza sta calando, è il dato 2025, l'ultimo disponibile, il peggiore degli ultimi 13 anni e quindi al momento non posso ritenermi soddisfatto di una risposta che non è certamente in linea con quelli che sono i dati, cioè con un rafforzamento delle forze di polizia e con un rafforzamento della sicurezza delle nostre città. E davvero chiudo con la sua battuta, perché non solo lei ha detto appunto l'aumento delle forze di polizia, ma ha detto con evidenti risultati sul territorio, le assicuro che nelle nostre città questi risultati non solo non si vedono, ma sono contestati soprattutto dalla sua forza politica e quindi sarebbero le prime da convincere che la sicurezza sta migliorando in questa nazione. Grazie.
12: Grazie onorevole. Passiamo all'interpellanza numero 2889, presentata dai deputati Quartini ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza in merito alla gestione finanziaria dell'ENPAM, con particolare riguardo ai compensi percepiti dai vertici dell'ente. Chiedo al deputato Quartini se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, a 15 minuti.
13: Grazie Presidente. Oggi parliamo di ENPAM. Che cos'è l'ENPAM? Lo sappiamo tutti, ma ricordiamolo, è un ente previdenziale, è l'ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri. È una struttura privata, ma ha ancora una pubblicistica di rilievo costituzionale, in quanto i contributi dei medici sono sostanzialmente obbligatori. Rappresenta per molti versi l'antologia, una sorta di si direbbe in politica, di esempio plastico di opacità o di presunte tali, con conflitti di interesse, con speculazioni finanziarie. Abbiamo compensi dei vertici che sono sproporzionati, paragonabili a quelli della finanza privata, a fronte di una gestione di risorse pubbliche previdenziali. Ci sono strategie finanziarie aggressive che hanno portato anche a perdite milionarie, derivati, salvataggi bancari, mettendo a rischio il patrimonio degli iscritti. C'è un intreccio sistemico di conflitti di interesse, dove i vertici dell'ente siedono nei consigli di amministrazione delle stesse banche in cui investono i contributi dei medici. Esiste una forte attività di lobbying per preservare il perimetro contributivo, opponendosi a riforme, per esempio il passaggio alla dipendenza dei medici di famiglia, che pur tutelando l'equilibrio del fondo potrebbero non corrispondere all'interesse previdenziale della categoria. Sono state fatte più interrogazioni, più interpellanze, soprattutto da parte nostra, rivolte al governo sulla reale efficacia della vigilanza e della compatibilità di queste pratiche con i principi costituzionali. L'interpellanza di oggi va a chiedere al governo qual è la postura e l'attività di governo sulla vigilanza. Come possono i ministri continuare a sostenere, come è successo nelle interrogazioni che abbiamo proposto, una efficace vigilanza, se proprio sotto di essa, mentre vigilano, si sono verificate situazioni che hanno portato a indagini della magistratura contabile? Sui compensi, quali verifiche sono state svolte negli ultimi 5 anni sui compensi del presidente EMPAM, distinguendo quelli istituzionali da quelli percepiti per incarichi in fondi partecipati? Sul conflitto di interessi, il governo ritiene compatibile con i principi di una sana gestione e assenza di conflitti che il presidente possa deliberare investimenti contemporaneamente, percepire compensi dagli stessi strumenti finanziari in cui investe? E sul ruolo dell'ente, il governo non ritiene che il coinvolgimento in operazioni di finanza rappresenti un'alterazione della funzione previdenziale, trasformando il risparmio obbligatorio in uno strumento di sostegno a strategie a grandi gruppi finanziari? Non ritiene ormai improcrastinabile una ripubblicizzazione degli enti medesimi? Grazie.
11: Grazie onorevole. Il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon ha facoltà di rispondere. Prego.
14: Sì, grazie Presidente. Con il presente atto sindacato ispettivo, con gli onorevoli interroganti pongono attenzione sugli aspetti relativi alla gestione amministrativa delle risorse finanziarie da parte dell'EMPAM, sia i profili retributivi degli organi di vertice del mesimente oggetto di approfondimento da parte della magistratura contabile. In via preliminare occorre evidenziare che l'EMPAM, pur a seguito della privatizzazione stabilita ai sensi del decreto legge 30 giugno 94, numero 509, persegue uno scopo di pubblico interesse, amministrando forme di previdenza e assistenza obbligatorie e tutela della categoria professionale di riferimento. Di conseguenza, i fondi gestiti provenienti dal contributo obbligatorio degli iscritti rimangono permanentemente destinati alla copertura previdenziale e l'ente è vincolato col piano costituzionale al rispetto dei principi di trasparenza, prudenza e correttezza gestione. Sebbene il decreto legge 509/94 riconosca agli enti privatizzati un'autonomia gestionale e organizzativa, tale autonomia non è mai illimitata né priva di vincoli. Coerentemente con tale assetto, l'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre che al controllo della Commissione parlamentare di controllo dell'attività degli enti gestori di forma obbligatoria di previdenza, della Covip e al controllo della stessa Corte dei Conti. In particolare, il Ministero del Lavoro esercita una vigilanza di carattere giuridico-amministrativo ed economico-finanziario, tenuto conto dell'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta agli stessi enti nell'articolo 2 del decreto legge numero 509/94. È doveroso precisare, con il profilo strettamente normativo, che la legislazione vigente, in particolare la legge 205 del 2017 e la legge numero 160 del 2019, nonché le sentenze della Corte Costituzionale numero 7 del 2017 e numero 29 del 2026, esclude gli enti di previdenza privati dal periodo di applicazione diretta dei tetti retributivi pubblici previsti per l'amministrazione dello Stato. Di conseguenza, le direttive sui compensi degli organi statutari non sono soggette a una formale approvazione preventiva da parte dei ministeri vigilanti. La non applicabilità del limite normativo, tuttavia, non esonera l'ente dall'obbligo di una condotta amministrativa responsabile ed efficiente. Più in generale, gli stessi enti risultano sottoposti a un articolato sistema di controlli al fine di garantire il perseguimento delle finalità istituzionali di rilievo costituzionale articolo 38, nel cui ambito rientrano i controlli effettuati dai collegi sindacali, dalla società di revisione, dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione Covid, dalla Corte dei Conti e dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Per questa ragione, tramite i rappresentanti ministeriali che siedono nel collegio dei sindaci dell'ENPAM, organo deputato per legge a vigilare sulla corretta amministrazione, sono stati già attivati i canali di controllo interno, sollecitando un'immediata e dettagliata relazione della congruità sulla legittimità e sulla cumulabilità di tutti gli emolumenti percepiti a vario titolo dai vertici di tutti gli enti di previdenza, con particolare attenzione alle cariche ricoperte nei fondi di gestione del patrimonio. Si evidenzia che gli atti deliberativi concernenti la determinazione dei compensi e delle indennità degli organi statutari degli enti, a cui il decreto legislativo numero 509 del 94 e il decreto legislativo numero 103 del 96 formano oggetto di costante monitoraggio istituzionale. I ministeri vigilanti, nell'esercizio delle prerogative loro attribuite dalla legge, prevedono da sempre l'esame sistematico di bilanci preventivi e consuntivi, oltre che delle delibere relative alle variazioni regolamentari e ai compensi, allo scopo di verificarne la compatibilità con i criteri di adeguatezza dei costi di gestione e di sostenibilità economico-finanziaria a lungo termine. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme al MEF, una volta acquisiti gli esiti e approfondimenti in corso, valuterà per quanto di competenza l'adozione di misure atte a scongiurare ogni situazione di irregolarità anche sotto il profilo contabile dell'ente. In conclusione, si ribadisce che i ministeri vigilanti intendono continuare a svolgere la funzione di controllo con il massimo rigore. L'obiettivo primario dell'azione di vigilanza esercitata dal Ministero del Lavoro resta infatti quello di garantire la gestione del patrimonio ENPA sia indirizzata esclusivamente al servizio dei medici e dei odontoiatri iscritti, impedendo che le risorse previdenziali vengano dissolte dalle proprie finalità istituzionali. Ne allego anche la relazione Covip, in modo che possa essere insomma elemento per di questa risposta. Grazie.
15: Grazie sottosegretario, volendo può consegnare direttamente al deputato Quartini la relazione. E da lei menzionata naturalmente. Il deputato Quartini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. A 10 minuti, collega.
16: Del Movimento
13: grazie
16: 5
13: Presidente,
16: Stelle.
13: Grazie sottosegretario Durigon. Non sono soddisfatto per un motivo semplice. Questo è il governo dei farò, dei controllerò, dei verificherò. Io credo che questa racconto, questa narrazione ormai non ha più senso. È 4 anni che governate e farò, vedrò, provvederò, vigilerò. È qualcosa che non ha assolutamente più senso. Non possiamo essere soddisfatti. Non possiamo essere soddisfatti sull'idea che comunque c'è un monitoraggio costante, ma non vediamo risultati di questo monitoraggio. Non possiamo essere soddisfatti sul fatto che ci sono dei canali di controllo interno sui compensi, sui fondi di gestione. Ecco, non dubito che chi è diciamo, l'autore di questi controlli lavori anche con rigore, però non ne sappiamo niente. Io le voglio ricordare alcuni aspetti rispetto alle criticità nella gestione di questo ente provvidenziale. Di fatto siamo di fronte a una casta autoreferenziale. Abbiamo il presidente dell'ENPAM che percepisce un compenso annuo complessivo di 900.000-1 milione di euro. Chiaramente non è lo stipendio base e basta, ci sono anche le indennità e benefit. Il vicepresidente e il direttore generale percepiscono cifre simili, portando il costo dei soli tre vertici a oltre 2 milioni di euro l'anno. Voi pensate che la pensione media di un medico EMPAM è di circa 1.800-2.200 euro netti al mese. Un anno di stipendio del presidente equivale a 40 anni di pensione di un medico iscritto all'EMPAM. È un'anomalia assolutamente importante da un punto di vista istituzionale. I compensi sono equiparabili a quelli di un top manager bancario, nonostante che l'EMPAM sia un ente di diritto privato che gestisce contributi obbligatori con finalità previdenziali e non operano in un mercato concorrenziale. Il Consiglio d'amministrazione che autorizza questi stipendi è composto in gran parte da rappresentanti degli ordini dei medici, creando un conflitto di interesse strutturale dove il controllore coincide con il controllato. Questo è sotto gli occhi di tutti e in 4 anni questa vigilanza, questa capacità di monitorare questa situazione mi sembra sia assolutamente assente. Andiamo a vedere poi gli investimenti e l'azzardo finanziario. Nel 2012 EMPAM ha perso 500 milioni di euro su contratti derivati stipulati con Unicredit, Barclays, Nomura. La magistratura accertò che non c'era consapevolezza dei rischi da parte degli amministratori. Nel 2016 l'EMPAM ha sottoscritto un fondo che si chiama Fondo Atlante per ricapitalizzare Veneto Banca e la Banca Popolare di Vicenza con un'esposizione di 350 milioni di euro andati interamente perduti. Ha partecipato a ricapitalizzazioni di Banca Carige e Monte Paschi Siena subendo ulteriori pesanti minusvalenze. L'EMPAM è diventato azionista di peso in Banco BPM e ha espresso un proprio consigliere d'amministrazione. Lo stesso presidente di EMPAM è stato in carica dal 2017 al 2020, percependo un gettone annuo di circa 100.000 euro. Questo rappresenta un conflitto di interesse lampante. Lo stesso soggetto delibera gli investimenti come presidente EMPAM e siede nel consiglio d'amministrazione della società partecipata come amministratore, confondendo il ruolo di investitore e di gestore. Le giustificazioni della difesa dell'interranità lasciano veramente perplessi. Di fatto i medici hanno finanziato salvataggi di sistema supportando perdite, mentre i vertici consolidavano legami personali con il mondo finanziario. Non mi soffermo ulteriormente sugli aspetti di lobbying che EMPAM esercita, perché comunque ha gestito l'ente che avrebbe subito un danno economico dalla riforma, ha diretto l'ordine che rappresenta tutti i medici, inclusi i giovani favorevoli alla dipendenza per avere maggiori tuteli. L'ordine ha ufficialmente combattuto la riforma difendendo di fatto gli interessi di bilancio di EMPAM a scapito di un dibattito trasparente sulle aspettative previdenziali della categoria. Quindi, diciamo, hanno condotto, e non so fino a che punto fosse nel contesto del perimetro di attività di un ente previdenziale che comunque dovrebbe essere terzo rispetto a queste situazioni, però ha difeso i propri interessi perché sarebbero venuti meno i contributi, nonostante una gran parte dei medici di famiglia fosse d'accordo indipendentemente dall'espressione degli ordini. Diciamo che la gestione di EMPAM incarna un modello di autogoverno previdenziale che ha generato un sistema di conflitti di interessi strutturali, dove i ruoli di controllore, investitore e beneficiario rappresentano non un conflitto di interessi, ma una confusione di interessi, è qualcosa di poco chiaro. I rischi principali ovviamente sono costi di vertice sproporzionati che impoveriscono il patrimonio destinato alle pensioni, quindi un drenaggio di risorse assolutamente inaccettabile. Un patrimonio a rischio, perché le esposizioni alla finanza speculativa e perdite ingenti sono incompatibili con i principi di prudenza previdenziale. C'è una perdita di fiducia, questo intreccio di interessi mina la fiducia degli iscritti. Io sono medico, lo so quanto i miei colleghi si lamentano della gestione di EMPAM. Ovviamente non riguarda solo EMPAM, ma riguarda anche l'ente previdenziale degli psicologi, altri enti previdenziali su cui queste vigilanze che il governo dovrebbe esprimere non si realizzano. C'è l'attività di lobbying che determina una distorsione delle riforme. Per preservare ovviamente il proprio perimetro contributivo, tende a ostacolarle le riforme. E anche questo è un aspetto estremamente discutibile. Credo che la nostra richiesta di una revisione radicale della governance, con una netta separazione dei ruoli, una riduzione dei compensi e un ritorno a criteri di trasparenza e prudenza, sia l'unica via percorribile per tutelare il futuro previdenziale dei medici e degli odontoiatri italiani. Grazie Presidente.
11: Grazie Onorevole. Passiamo all'interpellanza numero 2886, presentata dai deputati De Maria ed altri, che ha ad oggetto iniziative volte al completamento del nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno. Chiedo al deputato De Maria se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, 15 minuti.
17: Grazie Presidente, Sottosegretario. Come veniva ricordato, l'interpellanza urgente riguarda l'interramento della ferrovia Porrettana nel comune di Casalecchio di Reno, nella città metropolitana di Bologna. I caratteri di urgenza saranno evidenti nell'illustrazione che farò ora. L'intervento ferroviario inerente all'interramento della linea Porrettana rientra nel progetto ben più ampio denominato Nodo Ferrostradale di Casalecchio di Reno, inserito nel programma delle infrastrutture strategiche della legge del 21 dicembre 2001, ex legge obiettivo. E si colloca in un affiancamento all'intervento stradale a cura di ANAS di circa 4 km, suddiviso in stralcio nord e stralcio sud, inerente la varianza alla strada statale 64. Nello specifico, a cura di RFI, vi è la parte di sistemazione del tratto di linea ferroviaria Bologna-Pistoia, in corrispondenza alla fermata di Casalecchio di Reno. Con l'interramento di un tratto di linea ferroviaria in affiancamento all'interramento stradale della strada statale 64 Porrettana a cura di ANAS, con conseguente soppressione del passaggio a livello di via Marconi. I benefici per il territorio che deriveranno dalla realizzazione di quanto si sta facendo e di quanto si dovrebbe fare, in particolare che deriveranno se si realizzerà l'interramento della ferrovia Porrettana, sono di grande rilievo. Il miglioramento e la regolarità della circolazione ferroviaria e della sicurezza stradale ferroviaria, ricucitura del tessuto urbano interessato dall'attraversamento della linea ferroviaria storica Pistoia-Bologna, il miglioramento della viabilità stradale esistente, la predisposizione della sede ferroviaria per un futuro raddoppio e potenziamento dell'infrastruttura. Elemento quest'ultimo davvero di grande interesse per il territorio, per i cittadini e per le imprese. Sul tema c'è a livello territoriale una vasta convergenza di opinioni tra le forze politiche, senza distinzioni sulla necessità. Grazie. Sulla necessità dell'opera. Per quanto riguarda gli interventi sulla strada statale a cura di ANAS, i cosiddetti straccio nord e straccio sud sono relativi alla strada nuova Porrettana, per cui in completamento lo straccio nord sta partendo lo straccio sud, entrambi ovviamente già finanziati. Considerato un forte impatto che il cantiere e la realizzazione dell'opera ha avuto sulla città di Casalecchio di Reno, sarebbe del tutto auspicabile che l'interramento con conseguenti lavori della linea ferroviaria avvenisse in continuità con la fine dei lavori degli stralci già realizzati o in corso di realizzazione riguardanti la viabilità stradale. Ciò anche al fine di poter intervenire sulla superficie delle gallerie completate, sia stradale che ferroviaria, al fine di connettere la città in maniera continuata e coordinata. Altrimenti, intervenire su una nascente connessione urbana in vista di una futuribile riapertura di un cantiere che divide la città sarebbe più disagevole per la cittadinanza e la viabilità rispetto al naturale prolungarsi di un cantiere già in essere. Il progetto definitivo del nodo ferrostatale di Casalecchio di Reno, stralcio ferroviario, che è stato inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18 settembre 2023, con richieste di indicazioni in merito alla copertura finanziaria e al conseguente avvio dell'iter autorizzativo, riduce ad oggi ancora sprovvisto di copertura finanziaria. Si è svolto un incontro tra i vertici della Regione Emilia-Romagna e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in sede ministeriale, in data 3 febbraio 2025, al fine di individuare quali opere sono prioritarie per il territorio e quali criticità hanno incontrato le opere già in corso, condividendo che l'obiettivo deve essere il completamento delle opere in corso e o parzialmente già realizzate. Per questo chiedo al Governo, al Ministero delle Infrastrutture e delle Finanze, a cui il Governo ha rappresentato il sottosegretario De Rugon, quindi lo chiedo a lei, se intende adottare iniziative di competenza volte a finanziare e a completare l'opera,

sia sotto il profilo stradale sia sotto il profilo quello ferroviario, opere che rivestono un'importanza strategica per il miglioramento della mobilità dell'area metropolitana di Bologna e più in generale per il rafforzamento dei collegamenti tra il capoluogo emiliano e l'Appennino. Per quanto concerne il nodo ferrostatale di Casalecchio di Reno, stralcio nord, si tratta del primo lotto funzionale dell'intervento integrato inserito nel primo programma delle infrastrutture strategiche nell'ambito dei cosiddetti valichi appenninici. L'opera consentirà di realizzare il collegamento tra il raccordo autostradale di Casalecchio e il nuovo tratto della SS64 Porrettana, realizzato dall'Autostrada d'Italia nell'ambito dell'ampliamento della terza corsia dell'autostrada A1. L'intervento interessa interamente il territorio del comune di Casalecchio di Reno e prevede una variante piano altisimmetrica della SS64 di circa 2,1 km, dei quali 1,2 km in galleria artificiale con caratteristiche di strada extraurbana principale a due corsie per senso di marcia. Il progetto comprende inoltre due svincoli a livello sfalzati, importanti opere di sostegno, interventi di protezione della linea ferroviaria, sistemi drenanti e nuove opere di collettamento delle acque. L'investimento complessivo ammonta a circa 187,5 milioni di euro, finanziati per oltre 155 milioni di euro da Autostrade per l'Italia e di circa 32 milioni di euro dal Fondo Unico ANAS nell'ambito del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo nel dicembre 2020, l'aggiudicazione dei lavori del luglio 2021 e la consegna al cantiere del settembre dello stesso anno, i lavori hanno registrato un avanzamento particolarmente significativo. Ad oggi lo stato di avanzamento dell'opera è pari a circa al 98%. Con riferimento allo stato di avanzamento dell'intervento, si rappresenta che risultano completate le principali opere civili previste in progetto, compresa la galleria con i relativi imbocchi, le uscite di emergenza e i profili ridirettivi, nonché lo svincolo di Faianello e la pavimentazione dell'intero asse stradale. Sono invece attualmente in corso delle attività relative alla posa delle barriere di sicurezza, dell'installazione degli impianti tecnologici, al completamento della viabilità di raccordo con la rete esistente, nonché alla realizzazione delle opere a verde della segnaletica stradale indispensabile ai fini della piena funzionalità e della messa in esercizio dell'infrastruttura. Sulla base dell'attuale cronoprogramma e salvo il verificarsi di circostanze impreviste, l'ultimazione dei lavori e l'apertura del traffico della variante sono previste entro l'autunno del 2026. In continuità con tale intervento è prevista la realizzazione del nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno, stralcio sud, destinato a completare il nuovo itinerario della variante SS64 per l'estensione complessiva di circa 4 km. L'opera individuata con il PCM del 5 agosto del 2021, tra gli interventi infrastrutturali di particolare complessità ai sensi della disciplina del cosiddetto sblocca cantieri, è affidata a un commissario straordinario e interessa prevalentemente il territorio del comune di Casalecchio di Reno e in misura limitata a quello di Sasso Marconi. Lo stralcio sud prevede la realizzazione di una nuova viabilità extraurbana secondaria, il completamento dello svincolo di Faianello, un viadotto di circa 65 metri sulla rotatoria già realizzata dello stralcio, con lo stralcio nord, un cavalca ferrovia di circa 194 metri sulla linea Bologna-Pistoia e un sottopasso di calcestruzzo armato. L'investimento complessivo è pari a 76,3 milioni di euro, integralmente finanziati con risorse statali. Sono già state completate tutte le attività propedeutiche alla cantierizzazione, comprese la bonifica degli ordigni bellici, le indagini archeologiche, preventivi, il monitoraggio ambientale, l'anteoperam e la risoluzione delle interferenze. L'appalto è stato affidato alla base del progetto definitivo con un affidamento congiunto alla progettazione esecutiva all'esecuzione dei lavori. Il progetto esecutivo è stato approvato dal commissario straordinario il 3 dicembre del 2025 e i lavori sono stati consegnati il 20 gennaio del 2026 con una durata contrattuale di 620 giorni. Lo stato di avanzamento dei lavori risulta ad oggi pari a circa l'11%. Risultano completate le attività di accantonamento, la realizzazione dei micropali e dei pali di fondazione di cavalcavia, sovrastante la rotatoria di Faianello, lo scodico delle aree interessate dai nuovi rilevati stradali. Attualmente sono in corso le attività di realizzazione dei rilevanti stradali, la realizzazione degli attraversamenti idraulici, le opere di fondazione del viadotto rotatoria, micropali e pali del viadotto Cantagallo e le attività di monitoraggio ambientale. Accanto al potenziamento della viabilità stradale, il Governo attribuisce analoga rilevanza strategica al rafforzamento della direttrice ferroviaria Bologna-Porretta con particolare

0: Riferimento al raddoppio della tratta Casalecchio-Garibaldi-Sasso Marconi. La Regione Emilia-Romagna ha rappresentato la necessità di procedere al potenziamento di questa tratta, evidenziandone il ruolo determinante per incrementare la capacità della linea e migliorare la qualità del servizio ferroviario regionale. In coerenza con tali esigenze, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma del Ministero e Rete Ferroviaria RFI, ha condiviso l'opportunità di avviare gli approfondimenti progettuali necessari, inserendo l'intervento Porettana Bologna-Pistoia, raddoppio della tratta Casalecchio-Garibaldi-Sasso Marconi, nell'appendice decima dell'aggiornamento del 2023 dalle parti investimenti del contratto di programma, prevista e successivamente confermata dall'aggiornamento divenuto recentemente pienamente efficace. L'intervento risulta inoltre pienamente coerente con gli strumenti di programmazione delle reti della Regione Emilia-Romagna. L'accordo quadro sottoscritto nell'aprile 2024 lo individua infatti tra gli interventi infrastrutturali non finanziati e utili allo sviluppo dei servizi da realizzare nello scenario successivo dal 2028-2029. Analoga previsione è contenuta sia nel piano regionale integrato dei trasporti sia sul piano urbano della mobilità sostenibile della città metropolitana di Bologna. Per dare concreta attuazione a questo percorso, nei primi mesi del 2025 RFI ha avviato la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali attraverso un'articolata valutazione di diverse soluzioni progettuali elaborate sulla base del quadro esigenziale e delle specifiche funzionali condivise. Tale attività tiene conto anche degli interventi già in corso di sviluppo lungo la linea, tali i quali il progetto relativo al nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno con l'interramento della linea porrettana al fine di assicurare la piena integrazione e coerenza con gli investimenti programmati. Le alternative progettuali attualmente in corso di approfondimento si differenziano principalmente con l'estensione del raddoppio della linea, con ipotesi che prevedono il prolungamento da Casalecchio Garibaldi fino a Sasso Marconi, ovvero fino all'Ama di Reno, nonché per il diverso assetto delle stazioni e delle fermate, che potrà comprendere anche la realizzazione di nuove località in sostituzione di quelle esistenti. Tutti gli scenari presi in esame prevedono inoltre delle tratte interessate dal raddoppio la soppressione dei passaggi a livello con significativi benefici in termini di sicurezza, regolarità della circolazione, riduzione delle interferenze con la viabilità stradale. Le soluzioni in fase di valutazione sono accomunate da un obiettivo preciso: incrementare la capacità della linea, migliorarne le prestazioni e creare le condizioni per un servizio ferroviario più puntuale, più regolare e maggiormente competitivo, consentendo nel tempo anche un aumento della frequenza dei collegamenti lungo l'intera direttrice Porrette Terme e Bologna fino a Pianoro. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dell'intervento, il DOCFAP è attualmente in fase di redazione e la conclusione dell'attività è prevista entro il 2026. Successivamente, una volta completato il previsto iter di approvazione interna di RFI, la documentazione progettuale sarà formalmente trasmessa al MIT e nei primi mesi del 2027, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4,5 del vigente contratto di programma investimenti. Con riferimento infine allo straccio ferroviario del nodo ferrostradale di Casalecchio-Reno, esso prevede l'interessamento della linea ferroviaria in affiancamento al nuovo tracciato della SS64, la realizzazione della nuova fermata ferroviaria di Casalecchio di Reno in galleria e la soppressione del passaggio a livello di via Marconi. Per garantire la continuità di esercizio ferroviario durante i lavori, il progetto definitivo prevede anche la realizzazione di un binario provvisorio sulla copertura della galleria stradale realizzata da ANAS, così da assicurare la regolare circolazione dei treni per tutta la durata del cantiere. Si ricorda che il progetto preliminare dell'intero nodo ferrostradale fu approvato dal CIPE nel 2006. Successivamente, nel 2012, venne approvato il progetto definitivo limitatamente alla componente stradale, rinviando l'approvazione della parte ferroviaria alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie. Come ricordato dall'onorevole interpellante, RFI ha trasmesso al Ministero di progetto definitivo il costo a vita intera dell'intervento di circa 140,38 milioni di euro, di cui finanziati 4,21 milioni di euro a valere sull'aggiornamento del 2025 dal contratto di programma MIT RFI 2022-2026 parte investimenti. Il Governo è consapevole del valore strategico di questi interventi per il territorio bolognese e per il rafforzamento del sistema della mobilità regionale. In tale prospettiva continuerà a monitorare l'avanzamento dei lavori dello stralcio nord e dello stralcio sud, nonché lo sviluppo della progettazione ferroviaria, mantenendo un confronto con l'ANAS, Rete Ferroviaria Italia e la Regione Emilia-Romagna e gli enti territoriali. L'obiettivo è accompagnare il percorso progettuale affinché, compatibilmente con gli esiti delle attività tecniche, con le risorse che si renderanno disponibili nel rispetto dei criteri di sostenibilità tecnica, economica e finanziaria, possono essere valutate le condizioni per la realizzazione delle opere previste nell'interesse del territorio e dei cittadini.
1: Grazie sottosegretario. Il deputato De Maria ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. 10 minuti, collega.
2: Presidente, no, il quadro complessivo che il sottosegretario ha ricordato mi era noto, appunto la parte di interventi legati alla viabilità stradale in un corso di realizzazione molto avanzata, in particolare per quanto riguarda l'intervento che interessa Casalecchio di Reno, e questo è certamente un fatto molto, molto positivo. Così come c'è un tema complessivo di intervento sulla rete ferroviaria, in particolare il raddoppio del binario fino a Sasso Marconi, da Casalecchio Garibaldi a Sasso Marconi, è sicuramente una priorità di grande rilievo. Il tema però che ponevo io nella interpellanza, cui non ho avuto sinceramente risposta, né in un senso né nell'altro, era un altro, cioè adesso stanno appunto terminando i cantieri, realizzati, come ricordava il sottosegretario, già il 98% dell'intervento sulla strada statale porrettana. Per quanto riguarda in specifico l'interramento della ferrovia porrettana a Casalecchio di Reno, invece è tutto ancora tutto fermo, ecco. E non ci sono, mi sembra di avere capito dal testo che ha letto il sottosegretario, le risorse finanziarie pronte. Ora, il tema che pongo io nell'interranza è questo: siccome si interviene nella stessa area e sullo stesso territorio, sarebbe la cosa più normale e ragionevole, per la parte specifica che riguarda l'interramento della ferrovia a Casalecchio di Reno, intervenire subito dopo l'intervento sulla viabilità stradale, perché è chiaro che in questo modo sono meno i disagi per gli interventi sul territorio e fra l'altro è più realistico che l'intervento si realizzi, intervento che poi è importante propedeutico al raddoppio del binario della ferrovia porrettana fino a Sasso Marconi. E quindi su questo non c'è stata una risposta nel testo che è stato letto, ovviamente non lo dico a lei che rappresenta il governo e ho letto il testo che le ha dato il ministero competente, lo dico per il verbale, poi valuteremo quale altre, anzi la ringrazio molto per la puntualità e la presenza, valuteremo che altre iniziative assumere, anche in raccordo con gli enti locali e la regione, perché invece questa opportunità di intervenire subito sull'interramento della ferrovia porrettana Casalecchio di Reno è un'opportunità che credo non si dovrebbe perdere, importante per il territorio, appunto propedeutica a un quadro più complessivo di interventi che sostanzialmente sulla parte stradale è stata realizzata, sta venendo realizzata ed è ancora ferma sulla parte che riguarda invece il collegamento ferroviario. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Comunico che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 luglio 2026, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è stato assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis comma 1 del Regolamento in sede referente alla seconda Commissione. Conversione in legge del decreto legge 23 luglio 2026 numero 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Parere delle Commissioni prima, quinta e dodicesima. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. Avverto che nell'allegato A, reso conto della seduta odierna, sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per il seguito dell'esame del DDL 2961 recanti disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 27 luglio 2026. Ore 14, discussione generale della relazione delle commissioni terza e quarta sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026. 2026 e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all'anno 2025, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026. Discussione generale congiunta del conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2025 e del progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2026. La seduta è tolta.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Radio Radicale 10:28, abbiamo ascoltato dunque la Camera dei Deputati con le interpellenze urgenti. Adesso invece torniamo sul Consiglio dei Ministri che si è tenuto ieri e lo facciamo con la conferenza stampa che si è tenuta proprio al termine del Consiglio.
5: Diciamo la conferenza stampa post CDM, darei subito la parola al Ministro della Giustizia Carlo Nordio perché poi ci deve lasciare per impegni al Ministero. Prego Ministro.
6: Sì, infatti chiedo scusa ma ho un'urgenza di scadenza. È il provvedimento, a parte abbiamo oggi approvato una sospensione di termini per quanto riguarda i procedimenti nel Tribunale di Bolzano che come sapete ha avuto un gravissimo danneggiamento per cui è per un po' di tempo inagibile. Quello più importante che abbiamo approvato riguarda l'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Come sapete, va bene, la criminalità cosiddetta minorile è in forte aumento sia quantitativamente che qualitativamente. Noi, ci tengo subito a dire, non abbiamo abbassato, come qualcuno magari ha inteso percepire, non abbiamo abbassato l'età per la imputabilità della persona, quindi rimane quella dei 14 anni. E lo iatus tra i 14 e i 18 è quello che comprende appunto la delinquenza minorile, oltre i 18 anni si diventa come sapete maggiorenni. La novità, e non abbiamo nemmeno inasprito le pene, anche questo l'ho detto, la novità riguarda la presunzione cosiddetta di imputabilità, detta in termini semplici, oggi la imputabilità del minore deve essere accertata positivamente caso per caso, perché vi è una sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di incapacità di intendere e di volere da parte dell'infra diciottenne ultra quattordicenne. Con questa norma noi invertiamo l'onere della prova, nel senso che diamo per presupposta, cioè abbiamo una presunzione di capacità di intendere e di volere per l'ultra quattordicenne infra diciottenne, salvo ovviamente la prova contraria che può essere ovviamente trovata a seguito di indagini che possono ovviamente essere disposte dal pubblico ministero o dal giudice nei casi di competenza. Quindi ripeto, non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nell'incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore, che oggi deve essere, ripeto, positivamente confermata e accertata volta per volta, e invece da ora in poi sarà presunta, è una presunzione, si dice in latino iuris tantum, cioè non de jure, e quindi è soggetta a prova contraria, non è una presunzione assoluta, è una presunzione relativa.
5: Se ci sono domande per il Ministro, una domanda veloce se ci sono, prego Cappelleri dell'Ansa perché poi iniziamo gli altri ministri che ne abbiamo tanti questa sera, grazie.
7: Buonasera Ministro, le chiedo qual è la ratio politica che vi ha portato a prendere questo provvedimento, se è collegato anche a fatti di cronaca recenti.
6: No, più che altro, più che essere legato a fatti di cronaca recente, diciamo che è il tassello finale di tutta una serie di provvedimenti, a cominciare dal decreto Caivano, che sono stati adottati in questi tempi, in questi anni, proprio a seguito della recrudescenza, dell'aumento anzi della delinquenza minorile. Si tratta di una sorta di facilitazione del processo, delle indagini del processo, perché queste norme, anche tutte le norme per quanto riguarda l'età e l'imputabilità, sono norme che sono datate dal codice Rocco, dal codice fascista, mi esprimo così perché era firmato proprio da Mussolini ed è ancora in vigore questo codice, come ben sapete. E quando diciamo, i parametri anche psicologici per quanto riguarda l'età erano ben diversi da quelli di oggi, quando era diversa la delinquenza minorile quantitativamente e anche qualitativamente.
8: Oggi, ripeto, noi non abbiamo, ci tengo a dirlo, abbassato l'età della imputabilità, perché questo si era sentito parlare di questi tempi, da 14 a 13, anche in conformità con altri paesi dove per esempio l'imputabilità scatta a 13 anni. No, noi abbiamo mantenuto i 14 e ovviamente i 18 come età per la cosiddetta delinquenza minorile, abbiamo proprio invertito l'onere della prova. Rispondo infine alla sua domanda, appunto, qual è il significato politico? È quello di facilitare le indagini, perché partendo dal presupposto che una persona che commette un reato a 16 anni sia diciamo presumibilmente cosciente di quello che sta facendo, ecco, spetta al diretto interessato dare la prova contraria della sua capacità di intendere e di volere, mentre oggi l'indagine è resa più difficoltosa dal fatto che la presunzione sarebbe esattamente opposta, cioè oggi si presume che quella persona non sia del tutto capace e la capacità di la imputabilità debba essere accertata volta per volta, d'ora in avanti invece sarà il contrario. Grazie.
5: Grazie Ministro Nordio, salutiamo il Ministro Nordio. Ministro Zangrillo, prego, grazie.
9: Grazie, buonasera. Dunque ho portato questa sera in Consiglio dei Ministri l'approvazione definitiva di due rinnovi contrattuali. Uno riferisce all'area istruzione e ricerca. Vi ricordo che abbiamo da poco approvato la tornata 25-27 per il comparto istruzione e ricerca, mancava ancora una coda del 22-24, la tornata 22-24 per i dirigenti scolastici e i dirigenti delle università e degli enti di ricerca, e questo è quello che abbiamo approvato questa sera. Quindi per i dirigenti scolastici avremo un incremento di 500 euro mensili su 13 mensilità, che equivalgono più o meno all'8,5% di incremento. Per i dirigenti delle università e degli enti di ricerca l'incremento in assoluto è lo stesso, quindi circa 500 euro mese, e corrisponde al 6% di incremento. Con questo contratto riconosciamo evidentemente anche poi gli arretrati, che corrispondono a 7.000 euro per i dirigenti scolastici e 11.000 euro per i dirigenti delle università e degli enti di ricerca. L'altro contratto che ho portato all'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri è quello delle funzioni centrali per la tornata 2025-2027. Si tratta di un contratto che riguarda circa 202.000 persone, che sono i dipendenti che lavorano nei ministeri, nelle agenzie fiscali e negli enti pubblici non economici. È un contratto importante per due ragioni. Intanto perché l'abbiamo firmato diciamo a metà del secondo anno della tornata di riferimento, e quindi siamo stati nei tempi, abbiamo rispettato un impegno che questo governo si era assunto, che era quello di rispettare le tempistiche e di dare continuità ai rinnovi. Questo contratto è un contratto che vale mediamente 162 euro di incremento lordo mensile per 13 mensilità, si va dai 126 euro dell'area degli operatori a quello delle elevate professionalità, che è intorno ai 221 euro. Approfitto per dirvi che queste settimane sono state settimane particolarmente importanti per i rinnovi contrattuali, per la dinamica dei rinnovi contrattuali, perché stiamo chiudendo, io dico virtuosamente, la tornata 25-27, perché settimana scorsa abbiamo chiuso il contratto del comparto sicurezza difesa, quindi delle nostre persone, delle forze dell'ordine, quindi stiamo parlando di 430.000 persone che lavorano per la nostra sicurezza, per la sicurezza dell'Italia, con degli incrementi medi di 200 euro mensili. Adesso questo contratto andrà al controllo del MEF e poi tornerà in Consiglio dei Ministri per essere approvato definitivamente. E l'altro contratto che abbiamo chiuso ieri, nella giornata di ieri, è quello degli enti locali, quindi di tutto il personale che lavora nelle regioni, nelle province, nei comuni e quindi negli enti territoriali. Devo dire che sono particolarmente soddisfatto perché entrambi questi contratti, sicurezza e difesa ed enti locali, sono contratti che di nuovo confermano continuità nei rinnovi. Sostanzialmente per quasi tutti i comparti abbiamo rinnovato in 4 anni 3 tornate contrattuali, mai successo nella storia repubblicana. Questo è un segno di attenzione verso le nostre persone, verso il personale del pubblico impiego, che sono persone che la cui missione è quella di fornire servizi essenziali a cittadini e imprese, quindi l'elemento salariale, soprattutto in un'epoca come questa dove si parla di dinamiche salariali non soddisfacenti, è invece una buona notizia per i nostri dipendenti pubblici.
5: Bene, grazie. Domande per il Ministro? Ci sono? Prego, sempre Cappellè. Prego, Cappellè.
7: Sì, no, ne approfittavo perché oggi uno dei suoi predecessori, Madia, ha sollevato una serie di critiche ai rinnovi e soprattutto al fatto che il vostro governo rivendica di aver dato una svolta. Lei sostiene invece che i governi Renzi e Gentiloni lo hanno fatto e che tutto sommato gli aumenti previsti da questi contratti non compensino gli aumenti del costo della vita. Che cosa risponde a queste accuse?
9: Guardi, rispondo che quando si parla di persone, di salari, dinamiche salariali delle persone, bisogna essere seri. E allora io le dico che, intanto non mi sono accorto che Gentiloni e Renzi erano presenti ai tavoli contrattuali in questi 4 anni, quindi io non capisco quando Madia dice è merito di Renzi e Gentiloni se si sono raggiunti questi risultati. Io francamente in questi 4 anni non mi sono accorto di averli a fianco quando facevamo i rinnovi. Dopodiché bisogna ricordare all'onorevole Madia, con garbo, che quando lei era ministro per la pubblica amministrazione, è vero che dopo 8 anni di mancati rinnovi contrattuali hanno riavviato il percorso dei rinnovi, ma non l'hanno fatto per una scelta politica, ma l'hanno fatto perché la Corte Costituzionale, su un ricorso di uno dei sindacati, ha riconosciuto l'illegittimità del blocco dei rinnovi contrattuali e quindi i governi Renzi e Gentiloni si sono trovati costretti ad intervenire e quindi a riavviare la macchina dei rinnovi contrattuali. La Madia l'ha fatto. Lei mi diceva nella sua domanda che i nostri rinnovi non coprono completamente l'inflazione. Ecco, io ricordo alla Madia che il contratto che ha rinnovato lei l'ha rinnovato con un incremento del 3,4% a fronte di un'inflazione cumulata del 15%. Quindi, francamente, devo dire che la invito ad essere seria. Stiamo parlando di persone che meritano di essere trattate e di parlare di loro in modo serio e non raccontando delle favole.
5: Grazie. Ministro Bernini, prego.
10: Grazie. Il tema che ho portato oggi in Consiglio dei Ministri riguarda la terza anima del Ministero, Ministero dell'Università, della Ricerca e dell'Alta Formazione Artistica Musicale Coreutica, ovvero Accademie di Belle Arti, Conservatori, Istituti di Design, Scuole della Moda, Istituti Superiori delle Industrie Artistiche, Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D'Amico, Accademia di Belle Arti, tutti i luoghi della formazione, dell'alta formazione, che per molto tempo, per troppo tempo, hanno vissuto, diciamo, una vita da Cenerentola rispetto alle due anime precedenti, ossia università e ricerca. L'impegno di questo governo è stato quello di portare, attraverso non una parola ma un percorso, l'alta formazione artistica ad una equiparazione con l'alta formazione accademica, trasformando il diploma di alta formazione artistica, quindi di Accademia di Belle Arti o Conservatorio, in laurea. Lo abbiamo fatto con 3 decreti sostanzialmente, implementando il capitale edilizio dell'alta formazione artistica, dando loro luoghi dove performare le loro attività. Abbiamo per la prima volta innestato dottorati di ricerca all'interno dell'alta formazione artistica nelle accademie e nei conservatori, prima non esistevano. Cito questi 2 casi per non ripetere ogni volta la lunga elencazione di luoghi che sono l'oro dell'Italia. E dicevo, non avevano dottorati loro propri, noi abbiamo dato loro dei dottorati, li abbiamo finanziati, abbiamo recentemente messo 100 milioni su questi dottorati fino al 2030, in modo da garantire loro di poter continuare ad implementare le attività di ricerca. E naturalmente abbiamo riorganizzato i loro ordinamenti didattici, riorganizzato i loro modelli formativi, attraverso decreti, ripeto, che mancavano dal 1999, quindi questo era atteso da quasi 30 anni. E come ultimo atto abbiamo organizzato la loro valutazione, quindi con questo decreto, il terzo che il governo elabora, commenta ed emana, si conclude il percorso attraverso la valutazione delle attività formative dell'alta formazione artistica musicale coreutica all'interno dell'organismo che valuta anche l'università e la ricerca, ovvero l'ANVUR, all'interno del quale abbiamo inserito ancora per la prima volta un rappresentante dell'alta formazione artistica musicale coreutica. Quindi con questo completamento di percorso noi trasformiamo, ripeto, non una parola diploma in un'altra parola laurea, ma trasformiamo l'alta formazione artistica in alta formazione artistica qualificata come l'alta formazione accademica. Una richiesta che ci veniva giustamente da tanto tempo e che noi abbiamo in questi 4 anni onorato. E anticipo che abbiamo inserito, e ringrazio per questo il ministro Zangrillo e tutto il governo, questo passaggio che deve essere certificato da una norma primaria nel decreto PA, certifichiamo il passaggio da diploma a laurea. E ringrazio anche perché gli incrementi salariali della contrattazione collettiva nazionale riguardano non solamente i dipendenti delle università e degli enti di ricerca, ma anche AFAM, dell'alta formazione artistica musicale coreutica.
11: Bene, grazie.
10: Grazie.
11: Ministro Calderone, prego.
12: Buonasera. Il Consiglio dei Ministri ha avviato l'esame preliminare dello schema di decreto legislativo che reca l'attuazione della direttiva europea, la direttiva piattaforme, che è relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme. E questo è un passaggio importante perché in questo modo l'Italia avvia il recepimento, la direttiva entrerà in vigore il 2 di dicembre del 2026, noi siamo nei termini e in questo caso il Paese si colloca tra quelli che completano la trasposizione nei tempi che sono stabiliti dall'Unione Europea. Quali, quindi, oltre al fatto che l'Italia recepisce la direttiva nei termini, c'è da evidenziare che il recepimento non si limita alla trasposizione di quelle che sono le norme contenute e le previsioni della direttiva, ma costruisce un modello nazionale che è coerente con l'AI Act e con la legge nazionale sull'intelligenza artificiale, la legge 132 del 2025. Altro passaggio importante, che poi è il filo conduttore anche del decreto legislativo di recepimento, è che la persona è al centro delle valutazioni, quindi nessuna decisione rilevante sulla vita lavorativa, dal compenso all'eventuale chiusura dell'account, potrà essere assunta da un algoritmo senza spiegazione, supervisione, riesame umano, e sono ovviamente protetti i dati sensibili dei lavoratori che diventano a questo punto intoccabili. Altra cosa importante è che tutto questo avviene in un percorso di continuità, in una strategia unitaria del governo che ovviamente tiene insieme il salario giusto, quindi il decreto 62 del 2026, il contrasto al caporalato digitale che è contenuto negli articoli 12 e seguenti del decreto 62 e le tutele ovviamente necessarie nell'economia delle piattaforme, senza in questo duplicare adempimenti per le imprese, perché laddove sono previsti dalla direttiva degli adempimenti anche di natura dichiarativa a carico delle imprese, ecco, noi abbiamo applicato il principio del once only, cioè il fatto che tutto ciò che noi abbiamo già negli archivi della pubblica amministrazione, quindi dei soggetti deputati alle verifiche e ai controlli, non deve essere ulteriormente fornito dalle aziende. Quali sono i tratti salienti? Innanzitutto la presunzione legale di subordinazione, che troverete all'articolo 5 del testo, che è in linea con quanto già contenuto all'articolo 12 del decreto 62. Il rapporto tra la piattaforma e il lavoratore si presume subordinato quando dai fatti, incluso l'utilizzo di sistemi automatizzati di monitoraggio e decisione, emergono elementi di direzione e controllo, salvo prova contraria a carico della piattaforma. La qualificazione corretta può essere accertata in sede giudiziaria o in via amministrativa o certificata dalle sedi di certificazione di, secondo quelle che sono le disposizioni previste nella legge Biagi. C'è un divieto assoluto, dicevo, di trattare dati sensibili e ultrasensibili dei lavoratori, è previsto, sono previste disposizioni sulla trasparenza algoritmica e sulla supervisione umana e il diritto al riesame. Importante, gli articoli 11, 12 e 22 del testo del decreto legislativo di recepimento recano disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. I rischi generati dai sistemi automatizzati, inclusi quelli psicosociali ed ergonomici, entrano formalmente nella valutazione dei rischi del testo unico per la sicurezza, il decreto legislativo 81 del 2008, che viene modificato proprio in tal senso, e sono previsti anche dei canali di segnalazione interni riservati anche per la prevenzione di violenze e di molestie. E per quanto riguarda il tema importantissimo della trasparenza verso le istituzioni e, dicevo prima, della semplificazione, le piattaforme comunicheranno i dati sull'occupazione mediante un'unica trasmissione telematica al SISL, la piattaforma di il sistema di inclusione sociale e lavorativa, che è interoperabile con la piattaforma digitale dei dati. Poi, ecco, su questo credo sia importante sottolinearvi anche che, per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio e la vigilanza, le sanzioni amministrative accertate e erogate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con delle aggravanti in caso di incidenza anche sul compenso o di sospensione dell'account, c'è in questo caso anche una previsione di destinazione di queste sanzioni a sostenere tutta l'attività e l'implementazione del sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura e anche dei sistemi informativi per il monitoraggio dell'attività su piattaforme. C'è, dicevo, un pieno coordinamento con quello che abbiamo già introdotto nel decreto legge, con il decreto legge 62 del 2026, perché c'è un doppio presidio sulla qualificazione dei rapporti. L'articolo 5 dello schema di decreto legislativo si ricollega all'articolo 12 del decreto 62. C'è continuità degli strumenti di monitoraggio e c'è un raccordo pieno con la disciplina dei rider e delle comunicazioni obbligatorie che abbiamo introdotto con il decreto 62 del 2026. Ecco, è un recepimento organico molto complesso, per il quale ringrazio ovviamente gli uffici del Ministero che hanno lavorato, il personale dell'ufficio legislativo. Devo dire, ecco, che adesso inizia la fase di confronto parlamentare, ma anche di confronto con le organizzazioni sindacali e datoriali, a cui abbiamo già trasmesso le informative, che incontreremo nel corso della prossima settimana, in modo da affrontare insieme anche la seconda parte del percorso. Grazie.
13: Grazie Emanuele Prisco, sottosegretario agli affari interni, Ministero dell'Interno. Prego.
14: Sì, grazie, buonasera. Su proposta del Ministro Piantedosi è stato presentato lo schema di decreto legislativo relativo al riordino delle carriere del personale dei Vigili del Fuoco, una riforma molto attesa. Sia consentito in premessa ovviamente ricordare Pietro Isola e Alessandro Magri, che sono due Vigili del Fuoco che in questi giorni in servizio hanno perso la vita, e quindi un segno giusto di vicinanza alle loro famiglie e ai colleghi ovviamente che li hanno persi. Dicevo, un impianto molto importante, 247 articoli, quindi insomma una riforma molto robusta che si poggia su due pilastri: da un lato la semplificazione delle carriere del personale dall'altro ovviamente un aumento delle retribuzioni, quindi carriere più veloci e retribuzioni più adeguate anche, e che si sommano a regime per 50, valore 56 milioni, che si sommano ai rinnovi contrattuali 3 cui faceva riferimento prima il ministro Zangrillo, uno già firmato, uno in corso di accordo, e i fondi già previsti per il successivo. Nasce da un confronto quasi quotidiano con le organizzazioni sindacali, che colgo l'occasione per ringraziare per il contributo che hanno offerto nella costruzione di quello che era una riforma tanto tanto attesa dal personale, e che si valorizza, diciamo, le carriere soprattutto sotto il profilo del merito, con un'attenzione particolare alla formazione, ovviamente dando la giusta importanza alla esperienza. C'è anche una riorganizzazione territoriale: oltre ai classici comandi provinciali e comandi regionali, vengono inserite due nuove figure dei coordinamenti interregionali, con delle competenze che saranno delegate dal centro, e i presidi rurali, che abbiamo già sperimentalmente inserito in alcuni parchi di particolare prestigio e di particolare pregio per preservare questi beni naturali. C'è anche una revisione, entra finalmente nell'ordinamento anche tutta la disciplina del personale volontario dei Vigili del Fuoco, che fa parte anche, quindi entra proprio a pieno titolo nelle regole organizzative, e su questi c'è un'attenzione particolare, perché viene ridisegnato sia la figura del vigile volontario operativo, quello che vedete nei comuni di tutta Italia, in molti comuni in tutta Italia, ma anche quelli che ovviamente diciamo prestano la propria opera in termini di rappresentanza di qualunque tipo, diciamo dalla cultura al musicale, e potranno anche fare, diciamo, dei gruppi giovanili, quindi per avvicinare i ragazzi al mondo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L'obiettivo ovviamente è rispondere alle sfide della contemporaneità con un Corpo Nazionale sempre più forte, sempre più moderno e sempre più organizzato, nonostante possiamo vantare un'autentica eccellenza che ci viene riconosciuta non solo in patria, ma anche all'estero, non ultimo ovviamente nell'ultimo drammatico sisma del Venezuela. Però, come dire, non bisogna mai accontentarsi, bisogna cercare di guardare e traguardare il futuro. Oltre a queste cose a cui facevo riferimento, ci sono alcune, ne do su 247 articoli, insomma importanti, alcune diciamo che possono essere più notiziabili. Quindi c'è un'importante, finalmente, riforma molto attesa del personale specialista, che per capirci sono per esempio gli aerosoccorritori, quelli che vedete fare cose rocambolesche dagli elicotteri, che finalmente hanno una loro disciplina autonoma, perché fino ad oggi erano sostanzialmente assimilati all'altro personale, così anche ovviamente il personale nautico, penso ai sommozzatori, eccetera, eccetera. C'è la cancellazione di una vergogna, consentitemelo, che era il residuo di quella parte dei cosiddetti decreti Madia, che cancellava il Corpo Forestale dello Stato, che ha diviso le competenze del Corpo Forestale tra Vigili del Fuoco e Carabinieri, e nella parte, diciamo, che riguardava i Vigili del Fuoco si era costruita sostanzialmente una carriera di esaurimento, cioè persa quell'esperienza, quel know-how, quella importante esperienza dei cosiddetti forestali, degli ex componenti della Guardia Forestali, sostanzialmente si andava ad esaurimento. Invece abbiamo voluto rivitalizzare questo ruolo, ricostruendo la funzione dei Vigili del Fuoco forestali, valorizzando queste esperienze ed anzi incrementandole in futuro. C'è una nuova figura che diventa l'apicale del settore operativo, che è la figura del vice ispettore, il culmine della carriera operativa, e che sostanzialmente ha dei compiti di coordinamento a cui si può arrivare ovviamente solo avendo merito, esperienza e formazione giusta. Cambia anche il nome del capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che diventa comandante generale del Corpo. Sui volontari ho detto, c'è un'altra cosa molto interessante che riorganizza finalmente, anche questa cosa molto attesa, tutta la componente animale, che vedete di solito in attività con gli USAR, quindi con la ricerca delle persone scomparse sotto le macerie e che viene finalmente organizzata. C'è un punto importante relativamente agli alloggi e alle case che integra il lavoro già perfettamente fatto dal governo col piano casa, che riconosce a Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, delle quote di riserva negli alloggi per facilitare la stanzialità del personale, quindi levare la sicurezza sui territori. C'è una parte, c'è un fondo che il governo ha messo già a disposizione del Corpo Nazionale dal 2023 per l'housing sociale, quindi sarà piano casa, una componente auto realizzata dal Corpo Nazionale che è contenuta proprio in queste norme, e delle convenzioni con molte regioni che già sono in atto, penso insomma su tutte quelle con Regione Lombardia che è stata la prima, ma anche Regione Veneto, Piemonte, con cui stiamo lavorando per garantire al personale. Sentite sempre dire, no, nelle grandi città, grande densità, i costi della vita sono molto alti, per cui c'era la tendenza a spostarsi soprattutto da nord a sud, quindi sta mettendo in difficoltà il servizio. L'obiettivo di queste misure, che integrano quelle del piano casa del governo, sono ovviamente quelle di poter garantire a chi si trova ad andare a lavorare in città ad alto costo e ad alta densità di avere un supporto da questo punto di vista per facilitarne la residenzialità. Ultima cosa, se mi è concesso, è l'inserimento, anche questa nella struttura del Corpo Nazionale, quindi nell'ordinamento, dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, che sarebbero i pensionati, Vigili del Fuoco in quiescenza. Pensiamo che la professionalità, la storia, l'esperienza delle donne e gli uomini che hanno servito la nazione vestendo quella gloriosa divisa possano essere utili, e penso a tutte quelle attività che si fanno di formazione nelle scuole, nelle case di riposo, che possono rappresentare nello schema ovviamente di quello che è tutto il sistema di protezione civile un valore aggiunto di professionalità e cultura della diffusione della cultura della sicurezza, e quindi possano essere, grazie alla loro esperienza e al know-how professionale, ancora utili ovviamente alle loro comunità.
13: Grazie al sottosegretario Prisco. Abbiamo una domanda per il ministro Calderone. Chiara Venuto di Radio Cor, prego.
15: Salve. Dopo la notizia della norma sui rider, le parti sociali hanno detto che è mancato un confronto. Ora lei ha appena detto che ci sarà questo confronto prossima settimana. Volevo sapere se c'è una data specifica e chi saranno interpellati. Grazie.
12: Stiamo concordando la data, ma direi entro i primi due giorni della prossima settimana, e sarà ovviamente un confronto con le parti sociali, prioritariamente quelle relative ovviamente al percorso che già abbiamo inserito nel decreto 62 del 2026, quindi le organizzazioni comparativamente più rappresentative e certamente quelle che hanno una maggiore connessione con il settore.
13: Paolo Cappelleri, ANSA, prego.
7: Sì, Ministro, ne approfitto per chiedere se è allo studio un intervento sulla legge 231 sulla responsabilità delle aziende e sicurezza del lavoro, prevedendo premialità nel caso in cui vengono rispettate tutte i requisiti di sicurezza sul lavoro, e in quel caso si può rispondere solo per colpa grave.
12: Il Ministero del Lavoro su questo non ha niente nei cassetti e non ha allo studio questa materia. In questo momento non andiamo in questa direzione, e certamente quando io dico che il Ministero del Lavoro, che ha competenze in materia di sicurezza sul lavoro, non ha un fascicolo su questo tema, le sto dicendo esattamente che non c'è nulla rispetto a quelle che potrebbero essere delle anticipazioni o delle illazioni che qualcuno può aver fatto.
13: Bene, grazie a tutti, buona serata.
3: Radio Radicale, era la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri tenutosi ieri pomeriggio, sentito la voce dei ministri, ha concluso la Ministra del Lavoro Calderone. Due aggiornamenti dalle agenzie, sono le 11, un minuto. Nella capitale ucraina, quindi siamo a Kiev, sono udite diverse esplosioni per cui sono state attivate le difese aeree, così l'annuncio del sindaco Vitali Klitschko. L'aeronautica militare ucraina aveva precedentemente segnalato il lancio di missili verso la capitale. E un'altra notizia che arriva dalla Romania, ne dà notizia il presidente della Romania Nicus Ordan. Questa mattina intorno alle 11 un pilota rumeno su un aereo F-16 ha abbattuto un drone che era entrato nello spazio aereo del nostro paese.
16: la zona era disabitata, così il pilota ha potuto sparare senza alcun rischio. Non ci sono altre notizie su quanto avvenuto. Continuiamo con il nostro palinsesto e torniamo nei programmi in convenzione.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
17: La seduta è ripresa, quindi riprendiamo dall'emendamento.
16: La voce è quella della Presidente di turno Castellone.
17: Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Emendamento 1.2, Bazzoli ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.3, Lopreiato. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Gli ordini del giorno G1.1, G1.2 e G1.3 hanno parere contrario. Chiedo se li mettiamo in votazione. Sì. Quindi votiamo l'ordine del giorno G1.1. Chiede la parola la senatrice Gaudiano.
18: Grazie Presidente. Chiedo il numero legale.
17: Per la verifica del numero legale, quindi appoggio. L'appoggio c'è. Apriamo la verifica del numero legale. Hanno votato tutti, prego. Velocemente, perché è una verifica, per favore, prendiamo posto. Chiudiamo la verifica. Il Senato è in numero legale. Quindi votiamo l'ordine del giorno G1.1 con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. G1.2, Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. G1.3, Scalfarotto, Bazzoli. Interviene il senatore Scalfarotto in dichiarazione di voto.
19: Sì. Solo per spiegare il contenuto dell'ordine del giorno e anche per diciamo così, rendere chiara la posizione del governo e del relatore che hanno dato parere contrario, perché nella legge delega si stabilisce che il nuovo sistema di elezione del consiglio circondariale dell'ordine degli avvocati possa essere eletti per 3 mandati di 3 anni consecutivi, ma da nessuna parte c'è scritto che coloro che sono già dentro gli ordini circondariali non possono ricominciare con questa nuova norma per ulteriori 9 anni. Il rischio è di cumulare gli anni già passati dentro l'ordine con ulteriori 9 anni. Quindi noi chiediamo con questo ordine del giorno che il governo si impegni a chiarire che i 9 anni partono da adesso, nel senso che chi ha già fatto molti anni non può cumularne 9, perché altrimenti è ovvio che non ha senso. Questa norma finisce con il perpetuare un gruppo di persone che sono già lì da molto tempo e che con questa scusa non decadrebbero più con la norma precedente, ma utilizzerebbero ex novo la norma nuova. E quindi sono un po' stupefatto, diciamo, dal parere contrario del governo e del relatore.
17: Grazie senatore Scalfarotto. Pongo quindi in votazione l'ordine del giorno G1.3, Scalfarotto, Bazzoli, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 1. Stiamo votando l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2. Chiedo ai senatori Bazzolo, Rossomando, Mirabelli, Lopreiato, Cucchi se intendano illustrare i propri emendamenti. Se non ci sono illustrazioni, passiamo ai pareri di relatori e governo. Senatore Berrino.
20: Parere contrario.
17: Governo.
20: Conforme.
17: Votiamo l'emendamento 2.1, Bazzoli ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.2, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.3, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.4, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.5, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.6, Lopreiato, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.7, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.8, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.9, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.10, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.11, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.12, Lopreiato. Dichiarazione di voto?
21: Sì, grazie Presidente.
4: Questo del Movimento 5 Stelle.
21: Rafforza le garanzie di autonomia e indipendenza degli avvocati nell'ambito delle società tra professionisti e non. In merito a questo, volevo soltanto evidenziare come questo emendamento raccolga un poco di criticità evidenziate anche dagli auditi, e volevo anche portare all'evidenza di questa assemblea come proprio ieri sia stata depositata una sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza 138 del 2026. Perfetto, grazie relatore. Però questa sentenza, se mi permette il relatore di precisare, non ha escluso la fondatezza delle preoccupazioni poste dall'Unione Camere Civile sulla legittimità appunto dell'articolo 4 bis della legge 247 del 2012 sulla partecipazione dei soci non avvocati nella professione di avvocati stessi. Quindi su questa criticità sicuramente c'era bisogno di una riflessione ulteriore. Non solo perché appunto stesso degli auditi di una certa caratura avevano riferito qual è l'esistenza di questa criticità, ma perché ora interviene anche la Corte Costituzionale. Quindi credo che questo emendamento sia un emendamento di assoluto buonsenso e invito il Governo a considerare nuovamente questo emendamento, a fare un passo indietro e fare delle giuste valutazioni circa la volontà di portare avanti la legge professionale così strutturata. Grazie.
17: Grazie senatrice Lopreiato. Pongo quindi in votazione l'emendamento 2.12, parere contrario di relatore e governo. Senatrice Gaudiano.
22: Voto elettronico.
17: Appoggio. L'appoggio c'è. Quindi votiamo con votazione elettronica l'emendamento 2.12. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo l'emendamento 2.13, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.14, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.15, Lopreiato. Dichiarazione di voto della senatrice Lopreiato.
21: Grazie Presidente. Qui parliamo di monocommittenza, una delle poche novità appunto della legge professionale, e l'emendamento disciplina giusto appunto il rapporto di monocommittenza prevedendo la forma scritta del contratto, il contenuto minimo dell'accordo, il diritto al preavviso e specifiche tutele nei casi di maternità, adozione, malattia e infortunio. Allora, monocommittenza, finalmente affrontiamo la questione all'interno della legge professionale, tutti felici e contenti, però è una scatola vuota in questa legge professionale. Questo emendamento in qualche modo cerca di riempire quella che è una scatola relativa a moltissimi, che coinvolge moltissimi colleghi in monocommittenza, in particolar modo quelli che sono giovani avvocati e donne. Quindi anche questo è un assoluto emendamento di buonsenso che invito questa maggioranza a votare in maniera favorevole. Grazie.
17: Grazie senatrice Lopreiato. Senatrice Gaudiano.
18: Su questo emendamento chiedo il voto elettronico.
17: Appoggio per il voto elettronico. L'appoggio c'è, quindi votiamo con votazione elettronica l'emendamento 2.15.

0: a quelli che sono i parametri professionali stabiliti in via regolamentare, rafforzando quindi finalmente una tutela economica dei professionisti in monocommittenza, che ad oggi a malapena vedono rimborsarsi quelle che sono soltanto esclusivamente le spese e un minimo di emolumento, ma qui invece mettiamo un punto fermo su quanto abbiano diritto in merito all'apporto professionale che danno allo studio, al dominus, ahimè, che si definisce ancora così, nell'esercizio della propria attività professionale. Grazie.
1: Pongo in votazione l'emendamento 2.16, l'ho preiato, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.17, Rossomando. Do la parola alla vicepresidente Rossomando.
2: Sì, grazie Presidente, ma soltanto per sottolineare che parliamo spesso in quest'Aula della tutela della maternità e spesso ci richiamiamo alle generazioni precedenti e al numero di figli che ciascuno può testimoniare nella propria, diciamo, ricostruzione biografica e dell'albero genealogico. E tuttavia, poi, quando si tratta di approvare o di prendere in considerazione interventi concreti che consentano appunto di fare la scelta della maternità senza essere penalizzati, non c'è nessuna attenzione e vengono regolarmente rinviati al mittente. Già dagli interventi precedenti sono stati toccati gli aspetti difficili di chi esercita la professione autonoma, in particolar modo le donne, in particolar modo le avvocate hanno visto con un estremo ritardo il cominciare a pensare e a riconoscere che anche le avvocate dovrebbero poter scegliere se essere madri e di farlo serenamente. Questo emendamento semplicemente voleva garantire che appunto nel caso di un'indisponibilità continuativa per un periodo che non superi 180 giorni dovuto appunto alla gravidanza, maternità o paternità, perché appunto noi siamo per una pari distribuzione delle responsabilità, o anche malattia o infortunio, sia semplicemente vietato il recesso da parte del committente, perché evidentemente stiamo parlando di una libera professione. Pertanto, come dire, ci dispiace che il parere sia stato negativo, ovviamente, come si dice in questi casi, insistiamo nella richiesta.
1: Grazie Vicepresidente. Pongo quindi in votazione l'emendamento 2.17, Rossomando ed altri, con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.18, l'ho preiato. Dichiarazione di voto.
0: Grazie Presidente. Allora, noi oggi stiamo licenziando la legge professionale che avrebbe dovuto superare quelle che sono le criticità della legge professionale del 2012. Ma in questa legge attualmente noi non teniamo in considerazione quella che è stata una evoluzione della professione, l'affacciarsi alla stessa a nuove tecnologie. E proprio per questo ho ritenuto opportuno, il Movimento 5 Stelle ha ritenuto opportuno presentare questo emendamento a mia prima firma, che appunto propone dedicare dei percorsi ad hoc per i professionisti che si affacciano a queste tecnologie. E quindi parliamo di un potere regolamentare del Consiglio Nazionale Forense anche proprio alla organizzazione di questi specifici percorsi, perché è inutile nascondersi che ormai anche la gestione all'interno dell'ufficio legale stesso, o piuttosto proprio la gestione di un procedimento che chiaramente si fa con un processo telematico, ha bisogno di professionisti preparati, e quindi credo che prospettare la possibilità di percorsi formativi sia assolutamente di buon senso. Grazie.
1: Grazie senatrice. Pongo in votazione l'emendamento 2.18, l'ho preiato, con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.19, l'ho preiato, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.20, l'ho preiato. Senatrice Gaudiano.
3: Sì, Presidente. Sull'emendamento 2.20 chiedo il voto elettronico.
1: Appoggio al voto elettronico. L'appoggio c'è. Votiamo quindi l'emendamento 2.20. L'ho preiato. Parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta.

0: Votazione chiusa. Il Senato non approva. 2.21, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.22, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.23, Rossomando ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.24, Rossomando ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.25, Lopreiato, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Scusate, dichiarazione di voto della senatrice Lopreiato.
1: Grazie Presidente. Qui arriviamo a quello che è la novità proprio della legge professionale, quello che è il mandato e la durata del mandato stesso, sul quale farò le mie dovute precisazioni poi in sede di dichiarazione. Ora, già a parlare, abbiamo di nuovo cacciato dal cilindro quella che è la questione del terzo mandato, incidiamo su quella che è la lunghezza del mandato stesso. Ora, noi dobbiamo permettere quello che è un ricambio generazionale all'interno anche degli ordini stessi. Quindi invito a non fare una legge ad hoc che viene prospettata dall'avvocatura come una legge innovativa e tutto, quando alla fine l'argomento principale gira intorno alla questione del mandato. Anche questa molto opaca, perché non si capisce bene come viene introdotto questa nuova forma del terzo mandato, la lunghezza dello stesso, è tutto un po' così. Ci vorrebbe invece molta chiarezza in questo senso e, ahimè, a malincuore dico che nella questione del mandato si è fatto non un passo avanti, ma bensì un passo indietro. Grazie.
0: Grazie senatrice. Votiamo l'emendamento 2.25, Lopreiato, con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.26, Lopreiato, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.27, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.28, Rossomando ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.29, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.30, Lopreiato, chiede la parola prima senatrice Lopreiato in dichiarazione di voto.
1: Grazie Presidente. Allora, qui parliamo di eleggibilità nei consigli e diciamo che rafforziamo i requisiti proprio per l'eleggibilità nei consigli dell'ordine, perché invito tutti quanti a leggere quanto è prevista ora dalla legge professionale. Alla pagina 19 della legge professionale, all'articolo, al comma 4, dove dice che in casi in cui possono essere candidati solo gli avvocati in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi, che non abbiano riportato nei 5 anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento, e qua tutto va bene, ovvero una condanna penale definitiva per taluno dei reati contro l'amministrazione della giustizia e che siano di condotta specchiata. Cioè, gli unici reati considerati sono quelli contro l'amministrazione della giustizia, per quanto riguarda invece le altre condotte, seppur penalmente rilevanti, non incidono sulla eleggibilità. Quindi anche questo, chiaramente, noi precisiamo quelli che sono criteri estremamente più stringenti, quindi anche qui invito questa maggioranza a una riflessione ulteriore, a non schiacciare sul pulsante, alzare la mano passivamente, ma a votare favorevolmente a questo emendamento. Grazie.
0: Senatrice Gaudiano.
2: Chiedo il voto elettronico per l'emendamento 2.30.
0: Appoggio per il voto elettronico. L'appoggio c'è, quindi votiamo l'emendamento 2.30, Lopreiato, con parere contrario di relatori e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.31, Bazzoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.32, Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.33, Bazoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.34, Lopreiato. Senatrice Lopreiato.
1: Grazie Presidente. Qui, come avevo anticipato prima, interveniamo sulla questione dei mandati e adeguiamo quindi la disciplina del Consiglio Nazionale Forense, prevedendo quindi soltanto i due mandati quadriennali e limitando al massimo a due mandati consecutivi. Non terzo mandato, non tre mandati di tre anni, ma due di quattro anni e anche consecutivi. Grazie.
0: Grazie senatrice Lopreiato. Votiamo l'emendamento 2.34 Lopreiato con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.35 Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.36 Bazoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.37 Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.38 Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.39 Lopreiato, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.40 Lopreiato, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.41 Bazoli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.42 Lopreiato, senatrice Lopreiato.
1: Grazie Presidente. Non ho inteso intervenire tutti gli emendamenti, ma questi sono tutti quanti rivolti a un'organizzazione all'interno del Consiglio Nazionale Forense, perché proprio questa questione non viene toccata da questa legge professionale. È un'occasione per parlare di sottocommissione, di divisione di quelle che sono le competenze all'interno del Consiglio Nazionale Forense. Come dire, un poco una scatola vuota questo disegno di legge, un'occasione per organizzare effettivamente, alla luce anche delle nuove esigenze che l'avvocatura reclama, e purtroppo tutti questi emendamenti non sono stati accolti. Quest'ultimo, invito quantomeno quest'ultimo che parla delle sottocommissioni, invito questa maggioranza ad accogliere, proprio perché è volta ad organizzare meglio e rispettando quelli che sono i principi di trasparenza nella gestione anche del Consiglio Nazionale Forense. Quindi invito questa maggioranza, anche per questo emendamento, a votarlo favorevolmente. Grazie.
0: Votiamo l'emendamento 2.42 Lopreiato con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.43 Bazoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.44 Bazoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.45 Lopreiato, che interviene in dichiarazione di voto.
1: Sì, grazie Presidente, sarò brevissimo, perché l'emendamento rafforza il ruolo dell'organismo congressuale forense quale organo di rappresentanza politica dell'avvocatura, disciplinandone la composizione, l'incompatibilità, la durata del mandato e delle funzioni. È molto facile da comprendere anche, e credo assolutamente anche questo di buon senso, anche su questo un'occasione persa, perché parliamo appunto dell'OCF, un organo estremamente importante.
0: Senatrice Gaudiano.
2: Sì, chiedo il voto elettronico, Presidente.
0: Appoggio al voto elettronico. L'appoggio c'è. Votiamo l'emendamento 2.45 Lopreiato con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Ah, scusate, la votazione è aperta perché è una votazione elettronica. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Emendamento 2.48, Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione, perché sostanzialmente identici, gli emendamenti 2.51 Lopreiato e 2.52 Cucchi ed altri. Con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.53 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.54 Lopreiato, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.55 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 2.56 Mirabelli Verini e 2.57 Cucchi ed altri, con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.58 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.59 Bazzoli ed altri, 2.60 Lopreiato, vengono votati in unica votazione perché identici, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.61 Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Senatrice Gaudiano.
2: Chiedo il voto elettronico.
0: Appoggio al voto elettronico. L'appoggio c'è, quindi votiamo l'emendamento 2.61 Lopreiato con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.62 Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.63 Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.64 Lopreiato, interviene la senatrice Gaudiano.
2: Chiedo sempre il voto elettronico per il
0: voto. Appoggio al voto elettronico. L'appoggio c'è, quindi votiamo l'emendamento 2.64 Lopreiato con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Emendamento 2.65 Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo ora l'articolo 2. Stiamo votando l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Votiamo l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. E passiamo alle dichiarazioni di voto. Do la parola al senatore Potenti, che ha chiesto con l'accordo di tutti i gruppi di intervenire per primo, quindi prego senatore Potenti.
3: Sì, la ringrazio Presidente e ringrazio anche i colleghi
4: della Lega
3: che hanno la possibilità. Anzitutto preme esprimere il dispiacere per gli accadimenti di questa mattina in quest'aula in occasione dei lavori per un importante testo condiviso con le associazioni rappresentative del mondo dell'avvocatura. Dispiace che il tema per cui appunto si è oltretutto interrotto i lavori dell'aula riguardassero proprio un tema afferente alla giustizia. Noi abbiamo svolto veramente un compito che era atteso da tempo, quello di definire delle linee operative con le quali appunto incaricare il governo di compiere un atteso e importante rivolgimento positivo delle norme che disciplinano lo svolgimento dell'attività di avvocato. Nello scorrere il testo di questa delega non si può ovviamente non notare delle parole che ricorrono molto frequentemente. Fra queste quelle di libertà, indipendenza dell'avvocato, dignità, idoneità professionale. Ci si preoccupa quindi di garantire che la figura dell'avvocato mantenga all'interno dell'ordine professionale, all'interno della nostra comunità, un ruolo assolutamente garantito, un ruolo fondamentale, riconosciuto sin dalla nostra Carta Costituzionale, e naturalmente far sì che questa professione possa svolgersi sempre e comunque nell'alveo di una serie di principi che ne sono stati il cardine sin dalla propria origine. E questo pur a fronte di trasformazioni che si susseguono con una grande velocità e che vedono appunto presentarsi tra gli strumenti di lavoro dei legali anche quell'intelligenza artificiale che certamente impatterà molto nel lavoro quotidiano e nei rapporti con i clienti e con la magistratura. Si parla di attività che è colpita, come abbiamo potuto ascoltare dalle audizioni svolte sin dalle attività della Camera dei Deputati, in cui sono state approfondite con le rappresentanze dell'avvocatura la situazione dell'ordine professionale, un reddito che purtroppo colpisce nella sua dimensione le fasce più giovani degli avvocati, fasce che sono ritenute quindi deboli. Un numero di aspiranti avvocati che nel corso degli ultimi anni è andato diminuendo. La necessità di tenere conto che le aggregazioni costituiscono spesso un elemento rafforzativo nello svolgimento dell'attività professionale, una condizione per garantire la specializzazione degli avvocati, che è un processo naturale che vede l'arricchimento in determinate materie dei nostri professionisti, che sempre più spesso hanno non tanto solo il piacere ma la necessità di condividere queste attività con altri professionisti, condividendo degli spazi comuni, facendolo, sfruttando anche, questa è la grande opportunità che noi diamo attraverso questa delega che il governo saprà certamente accogliere e sfruttare in senso positivo, la possibilità di fruire di tutte quelle possibilità normative, codicistiche, che vedono la grande varietà delle nostre soluzioni anche in campo societario rendersi disponibili anche per l'avvocatura. I futuri decreti legislativi attuativi e correttivi, dai quali dipenderà la concreta realizzazione dei principi contenuti nella delega, prevedono ovviamente dei punti che sono stati, dicevo in apertura, condivisi in maniera molto forte dalle associazioni rappresentative della categoria e dall'organo, il CNF. Anzitutto, nelle fasi iniziali della carriera, dicevo, c'è la difficoltà di sostenere i giovani avvocati in una fase determinante per garantire la prosecuzione di questa attività. E ovviamente la garanzia che queste attività vengano svolte da avvocati anche in settori come quello stragiudiziale, in cui troppo spesso le contiguità portano a confondere lo svolgimento delle attività professionali in vicinanza anche a quelle che sono le competenze di altre figure professionali. E qui la volontà di voler precisare con grande puntualità quelli che sono i limiti e i diritti che devono essere prerogativa degli avvocati. E qui appunto la previsione addirittura della nullità di accordi economici aventi ad oggetto attività di assistenza legale connesse all'esercizio di funzioni giurisdizionali quando svolti da soggetti non iscritti all'albo professionale. Il rafforzamento del segreto professionale, un punto assolutamente irrinunciabile della nostra attività. Lo dico nostra perché ho l'orgoglio di far parte di questa grande famiglia che è l'avvocatura e ovviamente accolgo con grande piacere la possibilità che nell'attuazione della delega vi siano naturalmente dei limiti a quelle naturali esigenze di rapporto con il mondo economico e finanziario. In qualunque situazione deve sempre prevalere il rapporto tra l'avvocato e il proprio cliente, tra la persona fisica dell'avvocato che anche all'interno di una società svolge questo ruolo. E come si diceva, la condizione portante di questa garanzia è il mantenimento di indipendenza e autonomia dell'avvocato. E poi, un altro punto irrinunciabile, la specchiata, integerrima e puntuale osservanza di regole deontologiche. Non è un apparato formale quello della deontologia, ma è un presidio etico e giuridico della funzione difensiva. L'avvocato non è un mero prestatore di servizi sul mercato, bensì un soggetto necessario alla tutela dei diritti e alla realizzazione del giusto processo. E ovviamente, dicevo, quella dell'avvocato rispetto alla propria autonomia e indipendenza non è certamente un privilegio che noi riconosciamo all'avvocatura, ma è una garanzia per l'assistito. L'interesse al segreto, anche questo non è ovviamente il privilegio di un avvocato, ma è la libertà per colui che si rivolge al proprio difensore, sia che questo sia scelto con mandato fiduciario, sia che questo sia assegnato attraverso la nomina, come si dice, d'ufficio. E quindi ben vengano tutti quei rafforzamenti dei principi generali del ruolo dell'avvocato. Non possiamo non ricordare come questa figura sia stata, nelle alterne vicende della storia di questo paese, una figura professionale ricoperta da tantissime donne e da tantissimi uomini di spicco della nostra storia repubblicana. A loro e anche a tutti gli altri professionisti, ma in particolare alla categoria degli avvocati, va quindi il riconoscimento per aver rafforzato la storia del nostro Paese, la robustezza dei nostri principi democratici, per aver contribuito alla stesura di tante delle modifiche normative, anche di rango costituzionale, che ci siamo spesso pregiati di approvare in queste aule parlamentari. E pertanto, e concludo, il nostro voto favorevole a questo testo è il riconoscimento di un meticoloso lavoro di ascolto e di condivisione che questi parlamentari, soprattutto i membri delle commissioni giustizia, Camera e Senato, hanno svolto in maniera assolutamente, pregiata, con la partecipazione di tutti i colleghi, maggioranza e opposizione, e devo dire con la grande aspettativa di tanti giovani, donne e uomini, e anche meno giovani avvocati, che da molto tempo chiedono un aggiornamento e una riforma di questa grande professione. Quindi il voto favorevole del gruppo Lega. Grazie Presidente.
0: Grazie Senatore Potenti. Do la parola al Senatore Scalfarotto.
4: Grazie Presidente. Prendo la parola per annunciare il voto favorevole del gruppo d'Italia Viva Casa Riformista, in linea con il voto che abbiamo espresso alla Camera. È un voto favorevole che chiamerò, dirò, leale ma non silenzioso, nel senso che la nostra valutazione complessiva è una valutazione positiva, soprattutto per la tempistica. Questa era una legge che si aspettava da molto tempo e la si aspettava in particolare perché le condizioni nelle quali lavorano gli avvocati, ma diciamo in genere le nostre professioni, le libere professioni e non solo, si sono modificate moltissimo negli ultimi tempi. Basti pensare alla rivoluzione tecnologica alla quale stiamo assistendo, pensiamo al ruolo dell'intelligenza artificiale, ma penso poi anche in genere a come si sia trasformato il ruolo dell'avvocato. Prima la mia collega Daphne Musolino ha diciamo così ricordato l'importanza anche nel nostro tessuto sociale della figura dell'avvocato, dell'avvocato indipendente, anche del piccolo avvocato che conserva un rapporto forte con il proprio cliente, un rapporto molto personale, proprio diciamo così come fosse un sarto che produce un abito su misura del proprio cliente, ma sappiamo che anche a livello diciamo così internazionale lo schema organizzativo che si sta facendo sempre più avanti è uno schema organizzativo differente, e devo dire che questa è una legge delega estremamente ampia, è una legge che è anche difficile commentare nel suo insieme, proprio data l'ampiezza della sua operatività, e quello che farò in realtà è provare a individuare alcune questioni che magari sono passate sotto silenzio, anche per dare un'idea appunto di quelli che sono gli aspetti che secondo noi avrebbero potuto essere migliorati, e naturalmente anche per ricordare che forse non era proprio lo strumento della delega quello più adeguato. Io penso che per un compito così complesso e così importante avrebbe avuto senso che facessimo un dibattito parlamentare più ampio, più dettagliato, e soprattutto che avessimo oggi delle risposte, che ovviamente leggi delega non ci danno, molto dipenderà da quelli che sono e che saranno i decreti attuativi di questa legge, per cui in alcune questioni, per molte questioni, ci sono elementi di principio che sono ovviamente condivisibili, ma la valutazione a valle potrebbe essere molto differente a seconda di quelli che saranno le soluzioni adottate punto per punto dal legislatore. Parto da una questione, ne parlava adesso anche il collega Potenti che ha parlato prima di me, che è quella del segreto professionale. Io trovo che il fatto che la legge sulla quale ci apprestiamo a votare dica che vada rafforzato il segreto professionale nella sua inviolabilità e nella sua indisponibilità, penso che sia un punto importante. Però già qui abbiamo una nota dolente. Io voglio ricordare che soltanto qualche settimana fa gli avvocati hanno proclamato 5 giorni di astensione dalle udienze per un caso che si è verificato a Perugia di intercettazioni fatte in colloqui tra i difensori e i loro clienti. Noi sappiamo che anche in questa legislatura avremmo in teoria rafforzato la tutela di queste conversazioni, che dal mio punto di vista sono sacre. È sacro il diritto di difesa, è sacro in quel senso anche il ruolo dell'avvocato. È evidente che se le conversazioni tra avvocato imputato e il suo cliente vengono fatte oggetto di intercettazione, quel diritto di difesa di fatto si svuota, e quindi se vogliamo difendere il segreto professionale dobbiamo farlo non nei codici ma dove la difesa si esercita. Dicevo prima della forma societaria, della complessità. Allora, quello che a me viene da dire è che mi pare che questa legge delega resti un po' in mezzo al guado. Dicevo prima dell'intervento della collega Musolino sulla figura appunto dell'avvocato singolo, dicevo anche che il mondo sembra andare in un'altra direzione, e allora se da un lato condivido l'appello che appunto la mia collega faceva di salvaguardia e di tutela di quella figura professionale sartoriale che sta sparendo, mi viene da dire che la soluzione che la legge delega individua per quelle che sono le società in cui possono esercitarsi gli avvocati mi sembra un po' una via di mezzo. Capisco che si voglia tutelare la figura dell'avvocato, però penso anche che se decidiamo di utilizzare la forma societaria, addirittura quella di società di capitali, società non solo cooperative ma anche di capitali, poi se vogliamo farlo dobbiamo farlo, nel senso che non è molto facile capire come da un lato cerchiamo di attrarre capitali per organizzare questi grandi studi attraverso anche delle economie di scala, attraverso appunto la possibilità di far leva sulla massa e sulla grandezza, anche sulle reti magari internazionali. Spesso questi studi hanno una presenza quasi come delle multinazionali. Ebbene, diventa difficile entrare in quel meccanismo se si stabilisce che i 2/3 del capitale debbano essere degli avvocati, così il diritto di voto, così la partecipazione agli utili dei non avvocati non può andare oltre il 1/3, allora non lo facciamo. Cioè, io penso che non si possa restare a metà, perché altrimenti, se noi ammettiamo una forma di capitalismo, lasciatemela definire così, e entriamo nell'ottica del grande studio internazionale, o siamo competitivi con la legislazione di altri paesi oppure stiamo facendo finta. Allora diciamo che non ci piacciono, diciamo che assolutamente non le vogliamo, perché così dubito che possano andare avanti. Così come voglio dire che questa idea che il piccolo studio sia garanzia di indipendenza mentre il grande studio non lo sia è diciamo una presa di posizione che va dimostrata, perché poi esistono piccoli studi che non ce la fanno e magari hanno un solo cliente in assoluto, e grandi studi che proprio per questo sono più liberi e possono farcela. Quindi diciamo, mi pare una scelta così un po' a metà che non ha molto senso. Un'altra norma che mi ha colpito è questa di quegli atti che a pena di nullità o nullabilità possono essere fatti solo dall'avvocato. Ora capisco che spesso è importantissimo avere il diritto di difesa, però impedire a un cittadino di fare un atto è un passo complesso, quindi quando ci saranno i decreti delegati bisognerà spiegare sempre molto bene se questo è una protezione del cittadino al quale si assicura di avere l'avvocato o è una protezione del reddito dell'avvocato, perché si impedisce al cittadino di farsi l'atto da solo. Ecco, qui questo verifichiamolo con grande attenzione. Un'altra cosa che voglio dire è che appunto si parla di monocommittenza anche con, diciamo, nel riconoscimento che molti giovani avvocati di fatto sembrano liberi e sembrano autonomi, ma liberi e autonomi non sono. Allora, se facessero un altro mestiere, noi questo lo diremmo a chiare lettere e garantiremmo anche loro dei diritti. Qui si parla, sì, per esempio, di rispetto delle norme europee, tanto di cappello, però anche qui mi pare, e anche il numero di emendamenti che sono stati presentati anche dalle altre forze di opposizione, fanno capire che questo è un terreno nel quale il giudizio va sospeso, perché non sappiamo poi come i decreti delegati andranno a operare. Dico l'ultima cosa, dato che il tempo che mi è rimasto, ma questo minuto e mezzo glielo voglio dedicare, è che, Presidente, inopinatamente, mentre il Parlamento discuteva di questa questione degli ordini, diciamo, dell'ordinamento della professione forense, un dato fondamentale, che come si diventa avvocati, è stato espropriato, diciamo, è stato espunto da questo provvedimento inspiegabilmente e introdotto in un decreto legge con una norma assurda, perché si è deciso di rendere l'esame di avvocato più complicato per una sessione di esami che ci sarà tra pochi mesi, quindi rispetto a ragazzi laureati in giurisprudenza che hanno fatto il tirocinio e che stavano già studiando. Per me, in genere, quando lo Stato cambia le carte in tavola rispetto ai suoi cittadini, cambia le regole durante la partita, questo è sempre una pratica da censurare, perché tocca il rapporto di fiducia tra il cittadino e lo Stato. Poi, non voglio dire, con la norma del decreto legge si torna a penna e calamaio, per cui non si può fare il concorso utilizzando strumenti informatici, ovviamente non collegati a internet, ma insomma si torna all'anteguerra. La mia sensazione è che anche in questo caso, come in molti casi quando si parla di ordini professionali, non si capisce mai se le barriere all'ingresso siano fatte per selezionare quelli più bravi e capaci o non siano soltanto il modo di proteggere rendite di posizione di chi già fa una professione e diventa, come dire, quello che apre e chiude la porta. E ovviamente più la porta è chiusa, più quella rendita di posizione è protetta. Per cui nei decreti delegati speriamo anche di vedere un'apertura e la possibilità che la professione diventi aperta e che sia anche il mercato, più che i vecchi avvocati, a stabilire se un giovane avvocato è capace oppure no. Grazie.
5: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Magni. Prego, ne facoltà.
6: Grazie, Presidente. Annuncio il voto favorevole del mio gruppo su questo provvedimento.
7: Gruppo Misto Alleanza Verdi e Sinistra.
6: Una riforma attesa da tempo dall'avvocatura e più volte sollecitata dai congressi forensi. Per questo riteniamo positivo che il Parlamento abbia finalmente avviato questo percorso. Resta però un elemento di criticità forte. Ancora una volta si tratta di una legge delega e sarà quindi necessario attendere i decreti legislativi per verificare la corretta attuazione. Sarà fondamentale che il Parlamento possa esercitare pienamente il proprio diritto e il proprio ruolo anche in questa fase, nella fase diciamo successiva. In prima lettura alla Camera sono stati accolti alcuni emendamenti ai quali tenevamo, in particolare la riduzione della durata delle scuole forensi da 18 a 12 mesi, che elimina un irragionevole disallenamento con il tirocinio e riduce anche i costi per i praticanti. La gratuità delle scuole forensi sotto una determinata soglia ISEE, per evitare che le condizioni economiche diventino un ostacolo all'accesso alla professione, e l'estensione del semestre anticipato di tirocinio anche agli studenti fuori corso, superando una disparità che penalizzava spesso chi aveva alle spalle difficoltà economiche, lavorative e personali. Naturalmente restano aperte alcune questioni sulle quali continueremo a insistere: una maggiore uniformità nella modalità di svolgimento dell'esame di Stato, regole certe sull'utilizzo dei codici annotati e una rappresentanza più equilibrata all'interno del Consiglio Nazionale Forense. Questa riforma rappresenta un passo in avanti, ma da sola non basta per rendere nuovamente attrattiva la professione forense, che continua a soffrire problemi strutturali legati ai redditi, ai tempi della giustizia, alle prospettive dei giovani avvocati. Ad ogni modo, pur nella consapevolezza che il lavoro non è concluso, annuncio il voto favorevole di Alleanza Verdi Sinistra.
5: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Paroli. Prego, ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente.
7: Di Forza Italia.
8: Come già detto anche dagli altri colleghi, la riforma dell'ordinamento forense è un provvedimento atteso non solo dalle categorie, atteso ma anche necessario e io credo costruito con un impianto tecnico solido. Si tratta di una delega che intende rafforzare il ruolo dell'avvocato nel sistema democratico, modernizzare l'esercizio della professione, tutelare gli assistiti, rendere più efficiente l'intero sistema della giurisdizione. C'è quindi un evidente rafforzamento del ruolo costituzionale dell'avvocato che emerge dalle disposizioni di delega. Innanzitutto si pone al centro la libertà e l'indipendenza del professionista, riconoscendone il ruolo essenziale per la tutela dello Stato di diritto e per la corretta amministrazione della giustizia. Si tratta di un passaggio politico importante, anche laddove ripristina il giuramento, restituendo solennità all'ingresso nella professione, e laddove rafforza il segreto professionale, già stato affrontato, tema fondamentale, irrinunciabile, che viene definito inviolabile e indisponibile. L'augurio, l'auspicio è che questo accada anche nei fatti e che quindi da questo punto di vista la difesa venga davvero garantita a tutti i cittadini e a tutti i legali che se ne occupano. E inoltre riaffermando la dignità sociale della funzione difensiva. Riaffermare l'indipendenza dell'avvocatura significa rafforzare la credibilità dell'intero sistema giudiziario, in tempi in cui la fiducia dei cittadini nell'istituzione, diciamo, è fragile. Viene fatta chiarezza sulle attività riservate alla professione forense ed evidenziato un chiaro contrasto all'abusivismo. Bisogna inoltre ricordare che la riforma definisce con precisione le attività riservate agli avvocati, che sono in primis l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio. Poi va ricordato che hanno compiti di negoziazione assistita, di mediazione obbligatoria e ci sono le attività di consulenza, di assistenza stragiudiziale, continuativa e organizzata. E siccome i cittadini devono poter contare su professionisti qualificati, nel testo si evidenzia la nullità delle pattuizioni a favore di soggetti non iscritti all'albo, come tutela per la professione, riconoscendo un perimetro chiaro e non aggirabile. Inoltre, la riforma interviene con decisione sul tema cruciale del compenso professionale. Ci sono sicuramente tre elementi innovativi. Innanzitutto i parametri ministeriali che vengono aggiornati ogni 2 anni. poi la piena integrazione della disciplina dell'equo compenso e inoltre la solidarietà nel pagamento dei compensi tra tutti i soggetti coinvolti in accordi giudiziali o arbitrali. Sono misure che rafforzano la sostenibilità economica della professione e contrastano le pratiche scorrette che negli anni hanno penalizzato soprattutto i giovani avvocati e chi opera nei territori più fragili. La riforma inoltre disciplina in modo organico l'esercizio collettivo della professione e quindi le associazioni, le reti e le società tra avvocati. Nelle società di capitali anche questo è stato affrontato con una certa cautela. La maggioranza dell'organo di gestione deve essere composta da avvocati. I soci professionisti devono detenere almeno 2/3 del capitale e chiaramente anche dei diritti di voto. Si tratta di una scelta equilibrata in quanto apre la modernizzazione organizzativa ma preserva l'autonomia intellettuale del professionista e impedisce possibili derive mercantilistiche che non auspichiamo e che non vogliamo. Il percorso di accesso viene profondamente riformato e diventa più serio, più selettivo, più moderno, con un tirocinio di 18 mesi, di cui 12 con frequenza obbligatoria delle scuole forensi, con la previsione di 2 prove scritte, un parere motivato, un atto giudiziario, una prova orale basata su casi pratici e deontologia, con la previsione di avere una formazione continua, annuale e con sanzioni per gli inadempienti. Tutto questo chiaramente a garanzia dei cittadini. Insomma, si va verso un innalzamento della qualità professionale e un investimento sulla competenza, sulla preparazione e sulla maggior tutela degli assistiti. Altro punto da evidenziare è l'intervento sulla governance più trasparente degli ordini e del Consiglio Nazionale Forense. Poi ci sono importanti innovazioni nel sistema disciplinare che diventa più efficiente e più garantista. Si introduce un equilibrio corretto tra tutela dell'iscritto ma anche tutela dell'interesse pubblico. Insomma, siamo davanti a una riforma che non è solo per gli avvocati, questo è stato chiaro fin dall'inizio, ma soprattutto a favore della giustizia, per i cittadini e per la qualità della democrazia, e quindi la giustizia è una parte fondamentale di questa. Infatti si rafforza l'indipendenza della difesa e la tutela degli assistiti, si modernizza l'organizzazione della professione, si garantisce la trasparenza e la qualità della governance degli organi della professione e si innalza il livello della formazione. Forza Italia quindi vota a favore di una riforma che guarda avanti, che mette ordine e che restituisce dignità e responsabilità. Grazie.
5: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Lopreiato. Prego.
1: Grazie Presidente, onorevoli colleghi e colleghi.
7: Del Movimento 5 Stelle.
1: Questo è un provvedimento che siamo per licenziare e sicuramente un provvedimento molto atteso dall'avvocatura tutta. E che l'avvocatura che ha lavorato tantissimo, ci sono stati tutti i tavoli dove hanno visto figure sia istituzionali che associative partecipare per poi addivenire ad una riforma che il governo ha deciso di apprendere e utilizzare questo Parlamento solo in maniera marginale, perché si è deciso, questo è il modus operandi che si è deciso per questa legge professionale, quella della legge delega, svilendo quella che è l'attività e il contributo che possono dare tutti i parlamentari. Sarebbe stato bene, come oltretutto è stato fatto anche per gli altri ordini professionali, che è un maggior confronto parlamentare, perché seppur vero che questa riforma è stata partorita da quei tavoli poc'anzi da me citati, e sicuramente ci sono state evidenziate in commissione delle criticità e sulla scorta di questa è stata fatta una corposissima attività emendativa che non è stata accolta, perché si è deciso che era il governo a dover portare avanti il tutto, e sappiamo benissimo che è un governo che non mi dà estrema fiducia in questo senso, se teniamo conto del fatto che già il decreto sicurezza istigava gli avvocati ad un patrocinio infedele nei confronti dei migranti loro assistiti. Quindi, se dobbiamo dare la legge professionale in mano a questo governo svilendo quello che è il Parlamento, trovo questo non condivisibile. Anche per questo motivo all'articolo 1 il Movimento 5 Stelle aveva presentato un emendamento ad hoc e fare sì che comunque, anche se il governo avesse intenzione di discostarsi dai suggerimenti, perché di questo noi stiamo parlando, dati dal Parlamento, comunque c'era la possibilità di una seconda lettura in Parlamento stesso, ma anche questo, questa richiesta non è stata accolta. Mi dispiace moltissimo perché, come dicevo prima, appunto questa legge professionale è molto attesa dall'avvocatura, perché quella pregressa è datata 2012, parliamo della legge 247 del 2012, e quindi sicuramente si sperava quella che è una legge professionale che finalmente si affacciava a un'avvocatura che è in evoluzione, che sicuramente dal 2012 ad oggi è estremamente cambiata, e invece nulla di tutto questo, nulla, non si parla di tecnologia, non si parla, se non in maniera molto timida, delle nuove generazioni, anzi, per quello che anche ha detto prima il senatore Scalfarotto, addirittura si mettono in difficoltà le giovani generazioni, e non si parla per esempio di intelligenza artificiale. Mi direte, vabbè, ma non devono essere inseriti nella legge professionale? Sì, ma quantomeno di dare un perimetro, sicuramente sì. E questo mi spaventa, anche perché ho fatto una ricerca e ora vi cito i numeri e i risultati di questa ricerca, perché voi pensate solo che negli ultimi 5 anni l'avvocatura italiana ha perso oltre 16.000 unità. Il saldo tra le nuove iscrizioni e le cancellazioni è negativo. Le cancellazioni colpiscono prevalentemente le donne. Nel 2024 oltre 2.100 avvocate hanno smesso di esercitare, 2.100. Le cause, ahimè, lo sappiamo benissimo, perché la libera professionista donna ha una molteplice cose da fare, molteplici cose da fare oltre quella con una professione, e nel momento in cui non le tuteliamo, chiaramente hanno delle difficoltà ulteriori, in qualche modo sulle quali si fa anche un po' di gioco all'interno degli studi legali stesse, approfittandone. Poi, parlando sempre di numeri, diminuzione dei praticanti, perché nel 2024 si è registrato un calo del 9%. L'età media degli iscritti è 49 anni, quindi ci avviamo verso un'avvocatura formata di anziani. Diminuiscono anche gli iscritti alla facoltà di giurisprudenza, perché ci sono oltre 10.000 iscritti in meno alla facoltà stessa. Ora, tenuto conto di tutti questi numeri, noi ci saremmo dovuti in Commissione Giustizia allarmare e quindi fare una legge professionale sicuramente che in qualche modo tutelasse le nuove generazioni, tutelasse la donna, tutelasse anche le nuove forme di esercitare la professione, ma invece no. Le novità quali sono state? Allora, la novità, quella più importante, è la questione del mandato. Si parla di terzo mandato, e in questo terzo mandato oltretutto consecutivo. E questo non è che non si sono fatti passi avanti, ma se possibile c'è stato un consolidamento dello status quo, o addirittura si è fatto passi indietro, perché vi ricordo che c'è un consolidato orientamento giurisprudenziale che aveva stabilito la legittimità del tetto massimo dei mandati, e qui, come al solito, si entra a gamba tesa e si fa un cambiamento radicale, e in verità non è nemmeno chiara quella che è la disciplina transitoria. Vaghiamo un poco così su quello che succederà agli attuali organi istituzionali, se si applicherà automaticamente e quindi vedremo subito un terzo mandato, o si slitta, non è dato saperlo. E a me dispiace, perché su questo molti auditi avevano ben precisato quali erano le criticità, non solo del fatto in sé dei mandati, ma anche dell'assenza della normativa transitoria, così l'Associazione Nazionale Forense o piuttosto Movimento Forense, ma questo governo è stato sordo non solo a quella che è l'attività parlamentare di particolar modo dell'opposizione, ma anche a figure istituzionali importantissime e rilevanti che sono venuti in audizione in commissione. Poi altra novità, diciamo che un poco l'ho già citata anche negli interventi emendamenti, mi sembrava più giusto intervenire per evidenziare quelle che sono le varie criticità. L'altra novità è appunto quella, dopo la questione mandato, della monocommittenza. Benissimo, su questo Movimento 5 Stelle è estremamente presente e ha presentato non solo una serie di attività emendativa oggi, perché ha trovato l'occasione, ma è un qualcosa che porta avanti in tutti i consessi da tempo. Ora, benissimo, occasione finalmente per parlare di questa nuova realtà consolidata della monocommittenza, cioè parliamo di avvocati, generalmente sono giovani avvocati o sono le donne, che hanno come cliente soltanto un assistito. Generalmente quindi questi nuovi quindi praticanti che non hanno ancora lo zoccolo duro di una clientela corposa che possa essere, possa renderlo autonomo, si rifanno quindi a quello che è un avvocato che invece ha un ampio contenzioso, chiaramente avendo come riferimento solo esclusivamente quell'avvocato. Ora, se non tuteliamo questa figura, quindi con una forma scritta del contratto, precisandone quelle che sono la possibilità di recesso, precisando quando si parla di malattie dell'avvocato in monocommittenza, oppure quando parliamo appunto di gravidanza, se non andiamo a precisare vuol dire che dalla sera alla mattina colui il quale si è avvalso dell'avvocato in monocommittenza può tranquillamente metterlo alla porta senza che questo avvocato, che potrebbe avere tranquillamente una famiglia alle spalle, possa godere di una tutela. Parliamo poi in particolar modo dei compensi che vengono riconosciuti a questi avvocati, perché non solo teoricamente dovrebbe essere previsto proprio scritto, ma generalmente si parla solo di un rimborso spese o di emolumenti estremamente contenuti. Ora, se un fedelissimo si rende disponibile a dare la propria prestazione, anche perché forse ritiene che questa gestione del contenzioso più collimico quella che è la sua modalità di vita, ben venga, ma è pur vero che dando tutta la sua esperienza ad un solo avvocato, cosiddetto dominus, definizione che non apprezzo tantissimo ma così viene riferito, è pur vero che comunque lo stesso ha assolutamente diritto di essere tutelato. Altra questione, e questa mi preoccupa, questo l'ho riferito anche prima in sede di illustrazione degli emendamenti, riguarda la possibilità dell'associazione tra le società tra gli avvocati, professionisti e non. Ho già richiamato quella che è stata la decisione di una sentenza proprio di ieri della Corte Costituzionale, parliamo della sentenza 138 del 2026, dove non ha escluso appunto la fondatezza dei rilievi fatti dalla Unione Camera Civile sulla legittimità appunto dell'articolo 4 bis della legge 247 del 2012 sulla partecipazione dei soci non avvocati, non professionisti nella società di avvocati. Voi pensate bene, ad esempio una società di avvocati con un socio di capitale legato per esempio a gruppi malavitosi, quindi vuol dire che anche se ha soltanto l'1%, però costui, questo socio, avrà la possibilità in qualche modo di incidere sugli avvocati che sono in questa società, e quindi viene meno quello che è un concetto basilare della libera professione, cioè l'autonomia e l'indipendenza della stessa. Vado a concludere, Presidente, chiaramente dovrei assolutamente evidenziare altre criticità, purtroppo i tempi stringono, però mi permetta anche di dire le questioni della incompatibilità della professione di avvocato. È stato fatto un elenco, addirittura udite dite, sappiamo che l'attività degli avvocati è compatibile anche con quello dei maestri di sci e ne siamo contentissimi. Ma non era meglio invece parlare di compatibilità sempre dell'attività di avvocato, escludere quindi quei casi tassativi di divieto perché c'è un conflitto di interessi? Era molto più semplice indicare il criterio, e invece chissà per quale motivo si va sempre a fare un elenco. Ora, tutto questo mio intervento, Presidente, vado a concludere, è fatto perché un po' sono arrabbiata, perché io invece di parlare a quelli che sono i grandi studi che andranno a giovare oppure dei grandi professionisti, di quelli che hanno delle cariche, io mi vorrei rivolgere a quei colleghi che dalla mattina si svegliano presto e forse riescono a fare l'udienza. Quei colleghi quindi che si tornano repentinamente allo studio per incontrare il cliente, quei colleghi quindi che redigono gli atti fino a sera tardi, quei colleghi che tentano, perché devono rispettare le scadenze, a fare un deposito telematico anche il sabato e la domenica quando il sistema telematico non funziona mai, quindi mai, semmai si ha la scadenza al lunedì e quindi si sta con l'ansia del deposito. È per questo motivo, Presidente, che ahimè dispiace moltissimo, essendo questa un'occasione persa, il Movimento 5 Stelle voterà con un voto di astensione a questo provvedimento. Grazie.
5: Grazie. Ha chiesto di parlare la vicepresidente Rossomando. Prego, ne ha facoltà.
9: Sì, grazie, Presidente.
7: Del Partito Democratico.
9: Onorevoli colleghi, rappresentante del governo. Allora, noi, così come abbiamo fatto alla Camera, voteremo a favore di questa legge, guardando alla necessità di nuove aggiornate regole lungamente attese a distanza di 14 anni dagli ultimi interventi e soprattutto guardando al grande lavoro dell'avvocatura associata nella proposizione dei temi e, diciamo, anche dei punti

collettività competenze importanti. Benino aver cominciato ad affrontare il tema della monocommittenza, seppure sarebbe stato necessario precisare meglio e affrontare davvero direttamente i nodi. Bene il tema della formazione continua, perché per difendere l'autonomia e di questa professione, e poi anche noi torneremo sul perché è così importante l'autonomia e la libertà, è importante una formazione continua che andrebbe però anche adeguatamente ovviamente finanziata. Bene rivedere la questione dell'accesso alla professione, però ci sono una serie di criticità. Come dicevo, sulla monocommittenza si doveva fare di più. Sul compenso dei tirocinanti non è stato sciolto il nodo tra la distinzione tra compenso e rimborso, e poi noi siamo per rafforzare la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione giudiziaria, l'abbiamo anche detto con gli emendamenti. Ma c'è una criticità nel metodo che vede un'apparente contraddizione, cioè noi da un lato discipliniamo con una legge delega questa materia. Dall'altro, quindi, come dire, dando ampi spazi, prendendoci del tempo, dall'altro interveniamo sulla stessa materia con un decreto legge, che come è stato appunto detto dal collega Bazzoli. Allora, sembrerebbe una contraddizione. In realtà non c'è la contraddizione, perché stanno sotto la medesima impostazione che il Parlamento è visto come l'intendenza seguirà. Cioè, è tutto in mano al governo e poi il Parlamento si adegua, perché poi sappiamo anche sui decreti attuativi qual è, come dire, lo spazio che viene lasciato nelle commissioni e in quest'Aula. E invece sarebbe stato utile, perché il contributo dell'avvocatura è stato molto importante, ma serviva appunto affrontare, discutere, valutare, perché l'avvocatura è anche variegata, anche nelle audizioni hanno comunque proposto una serie di questioni che sono rimaste irrisolte. Quindi naturalmente va bene la riserva di competenza su alcuni punti, perché lo voglio dire, in questa società che cambia l'accesso ai diritti è sempre più vincolato alla possibilità di conoscere e di saper leggere, e non, purtroppo non c'è intelligenza artificiale che tenga nella consultazione in una materia così tecnica. Se non c'è un adeguato filtro, un adeguato ruolo di un professionista, in realtà c'è una grandissima asimmetria nell'accesso ai diritti. E però vorrei anch'io trattare su un punto di interesse che è già stato menzionato. C'è la recente, anche qui per dire un'occasione mancata, se ci fosse stata una legge non delega ma con possibilità di discutere, per esempio una serie di aspetti che sono stati toccati dalla Corte Costituzionale nella sentenza pubblicata che è uscita ieri, di grandissimo rilievo sulla questione della libertà, l'autonomia dell'avvocatura, perché la Corte non solo li fa presente ma dice esplicitamente che il disegno di legge di delega per la riforma dell'ordinamento forense ad oggi non ha recepito quelle previsioni che garantiscono il segreto professionale, gli obblighi informativi relativi alla presenza del socio non professionista e poi naturalmente la questione importantissima dei conflitti di interesse, perché altrimenti rischiamo che questa autonomia e indipendenza dell'avvocato rimanga, come dire, solo enunciata e molto soltanto in parte realmente tutelata. E quindi da questo punto di vista, secondo noi, è un'occasione persa. E tuttavia una serie di questioni che vengono affrontate in questa legge delega erano questioni assolutamente non rinviabili, e questo motiva il nostro voto favorevole. Però vorrei dire ancora alcune cose. Bene che sia stato dato ascolto all'avvocatura associata, un dialogo diciamo con la società e chi la rappresenta, malissimo che invece non sia dato stato spazio al Parlamento, però c'è un punto che coinvolge il fatto che non è stato dato spazio al Parlamento e quindi che questa maggioranza, come dire,
si ritiene totalmente, tra l'altro, assorbita

0: nel governo, lei, cioè, lasciamo perdere l'opposizione, ma anche i colleghi che sono stati vivaddio eletti sono totalmente inghiottiti dall'attività di governo, perché cosa manca in questa legge delega? Manca una visione, cioè sulla giustizia manca una visione, manca una progettualità complessiva che coinvolge il ruolo dell'avvocatura e lo rende effettivo come garante dei diritti che, di tutti noi, che è il principale ruolo appunto costituzionale e sociale che l'avvocatura ha. Perché parliamo di crisi dell'avvocatura, ma non è un tema squisitamente solo di mercato sganciato da tutto il resto, perché sulla giustizia non c'è quasi niente che funziona. È stato trascinato questo non funzionamento nel dibattito sul referendum, quando notoriamente trattava di altro. Abbiamo un processo telematico che soprattutto nel penale bisogna farsi il segno della croce prima di provare a depositare un atto, e poi ci si arrangia come si può, perché ogni tribunale, oppure vengono emessi ordinanze, provvedimenti che sono un continuo rinvio. Sul personale delle cancellerie non c'è niente che effettivamente sia in funzione e tangibile su risorse date per queste grave mancanze e per la continua non progressione di carriera interno. Stiamo vedendo una parvenza di stabilizzazione degli addetti all'ufficio del processo, ma lo vedremo, perché c'è l'emendamento nel decreto giustizia e immigrazione che grida vendetta, ma si stabilizzano senza troppissime garanzie a spese del comparto della cancelleria, e infatti si dice che magari possono anche fare il lavoro dei cancellieri. E questo è un tema importantissimo che riguarda ovviamente, come dire, le famose nozze coi fichi secchi, facendo delle scelte un po' così sotterranee. Ma quando dico mancanza di visione mi riferisco esattamente a questo, perché quando abbiamo scritto insieme al 90% la riforma Cartabia, abbiamo molto investito su questi addetti all'ufficio del processo come elemento di innovazione. Cioè la giustizia ha bisogno di innovazioni che funzionino e che siano continuamente monitorate e verificate. E ancora, crisi dell'avvocatura, ma ci poniamo il tema di qual è il compito di queste professioni intellettuali nel mondo moderno? Cioè che compito hanno? Come si fa a darle un ruolo che sia utile? Non perché bisogna far qualcosa agli avvocati, ovviamente, ma perché a disposizione, sono tantissimi gli avvocati, una forza di lavoro intellettuale di cui la società avrebbe molto bisogno e che invece non ci si occupa di far funzionare. Sì, mi sto avviando alla conclusione, chiedo proprio solo un minuto di più. Allora, noi in passato questo ce lo siamo posto. Per esempio, nelle passate legislature si era cominciato, quando si è parlato di negoziazione assistita e di altro, si è cominciato a immaginare, ed eravamo ancora in un mondo precedente a questo, al mondo che cambiava, e a un ruolo appunto dell'avvocatura nella tutela dei diritti e anche nel supporto, diciamo, ad affrontare la grande mole di questioni che vengono portate in ambito giudiziario, e la tutela della difesa in senso ampio. Allora, che non ci sia una visione e che ci siano delle contraddizioni non risolte, non occuparsi del tema, è per esempio il fatto che questa maggioranza, questo governo, ha fatto delle scelte molto precise sulla non garanzia della difesa dei non abbienti, e questo significa non garantire il diritto di difesa. Io ieri ho ascoltato la dotta esposizione storica del collega Rastrelli sulla storia, e l'ho apprezzata ovviamente, delle garanzie della difesa del diritto per tutti, e tuttavia i riscontri sono assolutamente negativi, perché c'è una demolizione del diritto di difesa per tutti e c'è il criterio che anche su questo principio dipende dove sei nato, dipende che risorse hai, dipende se sei un fragile o non sei un fragile, se hai altri tipi di tutele. E allora, concludendo, la questione della storia dell'avvocatura e della tutela della sua autonomia e libertà, della sua formazione, preparazione del suo ruolo, è la tutela dello Stato di diritto, che oggi come non mai viene costantemente non minacciato, che già sarebbe tanto, viene costantemente attaccato, sabotato e aggredito in questo paese e fuori da questo paese.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Campione.
2: Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, governo, questa riforma molto attesa va ben oltre la semplice riorganizzazione di una professione. Significa riaffermare un principio fondamentale del nostro ordinamento. Non c'è uno Stato di diritto senza un'avvocatura libera, indipendente e soprattutto autorevole. L'avvocato non è soltanto il difensore di una parte, è il garante del diritto alla difesa, consacrato dall'articolo 24 della Costituzione, secondo il quale il diritto alla difesa è inviolabile in ogni Stato e grado del procedimento. Ogni giorno migliaia di avvocati rappresentano il primo presidio di legalità per i cittadini, per le imprese e per le famiglie. Advocatus, ovvero chiamato. Chiamato da colui che chiede di far valere i propri diritti davanti a un magistrato che dovrà giudicarlo. Anche quando ciò significa difendere posizioni difficili o impopolari. L'avvocato non tutela soltanto il suo assistito, ma l'intera collettività. Per questo credo molto significativo che questa delega ponga al centro la dignità della professione forense e ne riaffermi il valore istituzionale. Nel testo vengono valorizzati principi che sono sempre stati patrimonio dell'avvocatura italiana: libertà, indipendenza, autonomia, segreto professionale, dovere di aggiornare le proprie conoscenze attraverso la formazione continua e soprattutto responsabilità personale nei confronti del proprio assistito. Non sono privilegi corporativi, sono garanzie nell'interesse dei cittadini. Solo un avvocato veramente libero da condizionamenti può difendere efficacemente chi si affida alla sua competenza. Nella delega al governo si è scelto di restituire valore anche agli aspetti formali, simbolici della professione, perché come insegnava Natalino Irti, indimenticabile professore di diritto della Sapienza di Roma, scomparso qualche settimana fa, la forma è sempre sostanza. E quindi viene restituito il giuramento che sancisce la responsabilità etica, prima ancora che tecnica, dell'avvocato nei confronti del proprio assistito. E ancora, recupero di valori immutabili nel tempo, ma allo stesso tempo anche investimento sul futuro, specializzazione, qualità della formazione, trasparenza e correttezza nei rapporti con l'assistito. Non meno importante è la tutela del decoro professionale e la valorizzazione degli ordini professionali del Consiglio Nazionale Forense, chiamati a garantire disciplina e uniformità nell'esercizio della professione. Questa riforma chiama gli avvocati a una maggiore responsabilità e a maggiori doveri, perché è giusto che chi esercita una funzione così alta senta tutta la gravità del compito che deve assolvere. Ma chiede anche all'avvocato di essere il primo a credere nella giustizia, perché come dice Calamandrei, per trovare giustizia bisogna esserle fedele. Essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi crede. Per questi motivi annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia.
1: Bene. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge numero 1917. La votazione è aperta.

0: Radio Radicale, stiamo ascoltando la seduta.
1: La votazione
0: del
1: è chiusa
0: del 22 luglio.
1: Il Senato ovviamente approva anche dal colore del tabellone. Si sospende la seduta fino alle ore 15:30. L'aula è sospesa.
2: Allora, colleghi e colleghe, la seduta è ripresa. E l'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024 numero 177, già approvato dalla Camera dei Deputati. Il relatore, senatore Fazzone, rinuncia. Ho capito, però per fortuna abbiamo anche una relatrice, che è la senatrice Minasi, alla quale chiedo se intende invece svolgere la relazione orale, e naturalmente è autorizzata. Prego, senatrice Minasi.
3: Grazie Presidente. Il disegno di legge in esame, che si compone di due articoli, differisce il termine per l'esercizio da parte del Governo della delega per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale recata dal codice della strada e conferita dall'articolo 35 della legge 177. Tale legge ha portato numerose modifiche, come è noto, al codice della strada in materie quali ad esempio la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, l'abbandono di animali, l'uso del dispositivo alcol look, la sospensione della patente, l'attività formativa nelle scuole, le limitazioni per i neopatentati, l'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico, eccetera. Ed ha poi previsto, in conclusione, la suddetta delega da esercitare entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa. L'articolo 1,1 lettera A del disegno di legge in esame, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, prevedeva che la delega dovesse essere esercitata entro 18 mesi invece che entro 12. Durante l'esame in sede referente presso l'ottava commissione è stato tuttavia approvato un emendamento che ha ulteriormente esteso tale termine, prevedendo che la delega sia esercitata entro 22 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 177. La lettera in esame prevede inoltre che l'attuazione possa avvenire anche mediante la redazione di un nuovo codice della strada. La lettera B estende da 60 a 90 giorni, a decorrere dalla data di trasmissione dello schema, il termine per l'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per profili finanziari. La lettera C estende da 120 a 150 giorni lo scorrimento del termine per l'esercizio della delega, qualora il termine per l'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari scada nei 40 giorni che precedono il nuovo termine per l'esercizio della delega o successivamente. L'articolo 2 prevede che il disegno in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua data, quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Grazie Presidente.
2: Allora, grazie senatrice Minasi. Ora apriamo la discussione generale ed è iscritto a parlare per il primo intervento il senatore Nave. Ne ha facoltà. Prego senatore Nave.
4: Grazie Presidente, colleghi. Ritengo che quando si parla del tema della sicurezza facciamo sempre conti con un dovere comune, perché proteggere la vita delle persone è garantire che ogni cittadino possa muoversi in condizione di sicurezza. Ebbene, su questo terreno, insomma, colleghi, non dovrebbero esistere schieramenti né convenienze di parte. La sicurezza non è un argomento che da piegare alla convenienza politica, è un bene pubblico che richiede responsabilità condivisa. Poiché dietro ad ogni incidente evitato c'è una vita risparmiata, una famiglia che non deve affrontare un dolore. Ogni vita umana si misura con la responsabilità delle scelte che facciamo anche in termini di viabilità. Per questo, quando discutiamo di norme che riguardano la sicurezza stradale, dobbiamo farlo con serietà, con rispetto e con la consapevolezza che non stiamo difendendo una posizione politica, ma un principio di civiltà. Le istituzioni hanno il compito di rendere più sicure le strade e soprattutto di non complicare il lavoro di chi prova a farlo. Però noi negli ultimi anni, Presidente, siamo stati abituati ad un approccio da parte di questo governo che ha sempre privilegiato la comunicazione rispetto ai risultati. Le scelte compiute da questo governo non hanno prodotto miglioramenti tangibili e in alcuni casi hanno generato ostacoli che sono ricaduti inevitabilmente e direttamente sui cittadini. Ed è un dato, tra l'altro, che emerge con chiarezza. Mentre si parlava di sicurezza, si rendevano più costosi i percorsi per ottenere la patente e allo stesso tempo si indebolivano gli strumenti che davvero incidono sulla riduzione degli incidenti. Mi riferisco, Presidente, ad un esempio evidente riguardo alla gestione della mobilità urbana. Le amministrazioni locali, che conoscono meglio di chiunque altro le esigenze dei territori, si sono viste imporre vincoli e procedure che complicano l'introduzione delle aree a velocità limitata, per esempio. Eppure i dati sono inequivocabili. Ridurre la velocità nelle zone più trafficate diminuisce in modo drastico il numero e la gravità degli incidenti. E questo, Presidente, non è un'opinione, è un fatto riconosciuto da tutte le associazioni che si sono occupati e si occupano di sicurezza stradale e che tra l'altro spesso abbiamo ascoltato in questa stessa sede. E a proposito, tra l'altro, riporto un articolo di 2 giorni fa sul Sole 24 Ore del lunedì, che apriva proprio sugli omicidi stradali e si scriveva all'interno dell'articolo che gli omicidi stradali, il reato non riduce le vittime, denunce stabili dal 2016. A 10 anni dall'entrata in vigore del reato di omicidio stradale, il numero delle denunce per questo tipo di delitto è rimasto pressoché costante. Dai dati forniti dalla pubblica sicurezza al Sole 24 Ore ha permesso di generare un report e quindi di valutare gli effetti della norma. E il nuovo articolo, quello il 589 bis del codice penale, non sembra aver dato un sostanziale contributo alla sicurezza stradale. Ma è evidente quello che dirà poi nell'articolo, il fatto che il numero delle vittime per gli incidenti stradali, dopo un'impennata nel 2016 e 2017, c'è stata poi una riduzione evidente nel 2019 e nel biennio pandemico del 2020-21, per poi tornare a crescere nel 2022 e nel 2023, assestandosi tra l'altro nel 2024 a 3.030 morti, più di 8 decessi al giorno, che ci pongono tra l'altro un tasso di mortalità pari al 51,4 decessi per milioni di abitanti, rispetto a quella che è una media europea del 44,8%. Anche in questo caso ci posizioniamo al 19° posto della graduatoria europea. Ma la cosa importante e fondamentale è che domani, giovedì, usciranno i nuovi dati Istat e ACI sugli incidenti stradali del 2025. E il dato fondamentale è che si aspetta una diminuzione di questi reati proprio perché si sono introdotti le aree a zone, quindi a zona velocità 30, e quindi in molte città dove si registrano il 70% degli incidenti con lesioni, ma non diminuisce l'incidentalità. Quindi il punto diventa questo, è fondamentale, Presidente, cioè laddove si pongono ostacoli a quella che è la riduzione al limite dei 30 chilometri, la zona 30, quindi all'interno dei comuni, e quindi non si fa altro che ritardare interventi che salvano la vita, significa rallentare il lavoro dei sindaci che con lungimiranza cercano di rendere più sicure le strade dei loro comuni. Ogni ostacolo burocratico non è e non diventa un dettaglio, è tempo sottratto alla prevenzione, è un rischio che rimane sulle spalle dei cittadini. Ora, la decisione che stiamo a prendere oggi riguarda un'estensione dei tempi necessari per completare la revisione del codice della strada. Ricordo, erano 12 mesi, poi sono diventati 18 alla Camera, oggi qui diventeranno 22. Insomma, gli errori sembra che fanno parte sostanziale di quello che il ministro Salvini fa. Maledetta matematica, verrebbe da dire. Però, ecco, noi non ci facciamo ingannare da quello che potrebbe sembrare un passaggio tecnico, un semplice adeguamento dei calendari. No, sarebbe ingenuo considerarlo solo così. Quando un governo chiede più tempo significa che il percorso intrapreso non ha prodotto i risultati attesi. Lo scorso anno infatti era stata presentata una legge che avrebbe dovuto rappresentare la svolta definitiva nella disciplina della circolazione stradale, una riforma annunciata come organica, capace di mettere ordine e di rispondere alle esigenze di un paese che cambia. Oggi però non si parla più né di aggiornamento né di revisione, si parla di riscrivere tutto da capo, è un cambio di prospettiva che racconta più di molte dichiarazioni. Se si arriva a immaginare un nuovo codice vuol dire che quello approvato non ha retto alla prova dei fatti, Presidente, è come un ponte progettato male, poi alla fine crolla. Ora, detto questo, però, nessuno mette in discussione la necessità di garantire continuità normativa. Non possiamo permettere che il sistema resti sospeso, privo di strumenti operativi. Ma proprio per questo è importante essere chiari. Non basta evitare il vuoto normativo, serve costruire un impianto che funzioni davvero, che sia coerente, che non debba essere rimanipolato poco dopo mesi. La sicurezza stradale e la mobilità non sono terreni su cui giocare, partite di identità politica. Sono ambiti che richiedono stabilità, competenza, capacità di visione. Io mi guardo intorno e alla mia sinistra ne vedo ben poco, Presidente, di tutte queste qualità. I cittadini non hanno bisogno di annunci, ma di norme che durino nel tempo, non interventi episodici, non riforme che si consumano prima ancora di entrare pienamente in vigore. La proroga che votiamo oggi non è solo un atto tecnico, è il segnale che occorra ripensare il metodo, la direzione e la priorità. E questo richiede serietà, non slogan, richiede coerenza, non improvvisazione. Richiede un impegno che guardi oltre il ciclo politico e si concentri su ciò che davvero serve al Paese. Grazie Presidente.
2: Grazie Senatore Nava. Ha chiesto di intervenire il Senatore Germanà, e ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie Presidente.
6: Della Lega.
5: Per troppo tempo la disciplina della circolazione stradale è stata oggetto di interventi frammentari, spesso stratificati nel corso degli anni e inseriti in provvedimenti di diversa natura. Il risultato è stato un quadro normativo complesso, difficile da consultare e talvolta esposto a interpretazioni non uniformi da parte dei cittadini, degli enti locali, delle forze dell'ordine e degli operatori del diritto. La delega al Governo per la revisione e il riordino del codice della strada non consiste in una mera proroga tecnica. Si tratta della scelta di portare a compimento un percorso riformatore che ha già prodotto risultati concreti e che richiede ora il tempo necessario per essere completato con serietà e organicità. A questa impostazione il Governo e il Ministro Salvini hanno contrapposto una scelta diversa, una riforma strutturale fondata sul buonsenso e sulla volontà di affrontare in modo organico una delle questioni più importanti per la sicurezza dei cittadini. La riforma del codice della strada ha posto al centro un obiettivo chiaro: ridurre il numero delle vittime e degli incidenti sulle nostre strade e costruire una mobilità più sicura, ordinata e responsabile. Io mi rendo conto che le opposizioni cercano di fare il loro mestiere, ma a tutto c'è un limite. Io non so che film abbia visto il collega che mi ha preceduto, perché i risultati danno ragione a questo governo e alla validità della direzione intrapresa. I dati relativi al primo anno di applicazione della riforma hanno evidenziato una diminuzione degli incidenti mortali e delle vittime della strada. Anche i dati dell'Istat hanno registrato una riduzione degli incidenti con lesioni, dei feriti e delle vittime. Dietro questi numeri ci sono persone, ci sono famiglie e vite umane. Ogni riduzione rappresenta un risultato importante e conferma la necessità di proseguire con determinazione sul lavoro intrapreso. La riforma, tuttavia, non si esaurisce nelle disposizioni già approvate. La seconda parte del provvedimento ha affidato al Governo una delega ampia e ambiziosa per procedere al complessivo riordino della disciplina della circolazione stradale. Si tratta di un lavoro che dovrà affrontare questioni importanti, dalla destinazione dei proventi delle sanzioni, come abbiamo già fatto e stiamo facendo in materia di autovelox, e sempre grazie al nostro Ministro Salvini, alle garanzie per i cittadini nelle procedure di notifica, dalla semplificazione delle procedure per il rinnovo della patente alle misure per la sicurezza dei motociclisti, fino agli interventi in materia di semafori, guardrail e revisione dei mezzi pesanti. Ma l'obiettivo principale è ancora più ampio: superare la stratificazione normativa che si è accumulata nel tempo e costruire un codice realmente organico, chiaro e facilmente consultabile, che rafforzi la certezza del diritto e favorisca un'applicazione uniforme delle regole. In questa prospettiva la delega rappresenta uno strumento fondamentale, consentendo di mantenere stabili le norme fondamentali e al contempo di aggiornare con maggiore flessibilità gli aspetti operativi e tecnici. Il lavoro che attende il Governo è quindi ambizioso, ma necessario. L'obiettivo è consegnare al Paese un codice della strada moderno, concreto e leggibile, capace di coniugare sicurezza, efficienza della mobilità e certezza del diritto. è un impegno che riguarda tutti, i cittadini che ogni giorno si spostano per il lavoro, per lo studio, per necessità, gli enti locali chiamati a applicare le norme, chiaramente le forze dell'ordine che garantiscono il rispetto e soprattutto le famiglie che chiedono strade più sicure. Grazie.
2: Grazie. Senatore Germanà. Allora, non ho altre richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione generale e chiedo alla senatrice Minasi se intende replicare. No? E chiedo anche al rappresentante del governo se intende intervenire. No. Allora avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente e vi informo anche che la Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili ai sensi dell'articolo 97,1 del regolamento per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno di legge gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, che mi pare sia una prima firma della senatrice Fregolent, se non vado errato. Adesso chiamo i primi firmatari per l'eventuale illustrazione. Senatrice Di Girolamo, senatore De Cristofaro, senatore Irto e, essendo improponibili, senatrice Fregolent, devo passare oltre. E allora, siamo adesso invece ai pareri. Chiedo alla senatrice Minasi di darci i pareri sugli emendamenti.
3: Tutti contrari.
2: Non so se ci sono anche ordini del giorno, non mi pare. Governo?
6: Grazie Presidente, conforme alla relatrice.
2: E allora, stiamo parlando tutti di emendamenti a un medesimo articolo e quindi possiamo iniziare la trattazione. 1.1 Di Girolamo ed altri. Senatore Patuanelli, prego.
7: Sì, grazie Presidente. Faccio una breve dichiarazione di voto sull'emendamento soppressivo. La delega va circoscritta, è una delega che riguarda sostanzialmente il riordino amministrativo della motorizzazione, alcune parti che riguardano la circolazione stradale e dopo il tempo trascorso da quando la norma è diventata legge ad oggi, tempo nel quale il Governo, il Ministero delle Infrastrutture non ha, e dei Trasporti non ha esercitato ancora la delega, si arriva a una richiesta di proroga. Ecco, chi ha governato sa che, diciamo, gli adempimenti che all'interno dei ministeri, spesso anche travolti dalle emergenze, dalle urgenze, possono avere dei momenti di rallentamento, i decreti attuativi spesso sono frutto anche del lavoro degli uffici. Quindi noi voteremo contro perché pensiamo che il tempo concesso era sufficienza. Andrebbe tutto bene se ci fosse in quel ministero un ministro che ogni tanto fa il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Se invece di andare alla ricerca della famiglia nel bosco, di andare nei carceri a trovare gli assassini, a dichiarare ogni giorno da qualche sagra su tutto lo scibile umano, ogni tanto il ministro Salvini si degnasse di lavorare, forse noi oggi non avremmo bisogno di votare questa proroga alla delega. Grazie Presidente.
2: Grazie senatore Patuanelli. Senatrice Gaudiano, so che sta per chiedermi qualcosa.
8: Sì, grazie Presidente. Chiedo la verifica del numero legale. Grazie.
2: Benissimo, appoggio. Allora, l'appoggio c'è, dichiaro aperta la procedura di verifica del numero legale. Ci siete tutti? Sì, dichiaro chiusa la procedura. Il Senato non è in numero legale e quindi 20 minuti. Ci vediamo tra 20 minuti. Presidente De Carlo, la seduta è sospesa, quindi se vuole interloquire con la Presidenza, volentieri fuori dall'aula, sa che mi fa è sempre un piacere. Allora, colleghi, riprendiamo la seduta. Non avevamo ancora votato il primo emendamento perché c'è stata verifica del numero legale, quindi riprendiamo esattamente da lì. C'era stata anche una dichiarazione di voto, siamo all'1.1 di Girolamo e altri, parere contrario di relatrice e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Chiudiamo le porte. Prendete posto. Sistema pronto. Attiviamo procedura di controprova. Procedura e votazione chiusa. Il Senato non approva. Conferma, quindi. E passiamo 1.5. De Cristoforo ed altri, parere contrario, arrivo di relatrice e governo, senatore Irto.
9: Per chiedere la verifica del numero legale.
2: Poggio. Poggio.
10: C'è l'appoggio?
2: Sì, l'appoggio c'è e quindi passiamo a procedura di verifica del numero legale aperta. Chiudo la procedura di verifica del numero legale e il Senato è il numero legale. E quindi passiamo al voto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.6 De Cristoforo ed altri. Il parere è controprova anche su questo che io ho appena votato, 1.5?
11: Sì, grazie Presidente, le chiediamo una controprova.
2: Sì, sì, va benissimo. Chiusura delle porte. Apertura della procedura di controprova è aperta. Procedura chiusa. Il Senato non approva. Passiamo all'1.6 De Cristoforo ed altri. Parere contrario, relatrice e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.7 De Cristoforo ed altri. Parere contrario, relatrice e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non aveva approvato, ma controprova, chiusura delle porte. Apertura della procedura di controprova. Chiudo la procedura di controprova, il Senato non approva. Successivo 1.8, Irto ed altri, parere contrario di relatrice e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva, andrei oltre. 1.9, Irto ed altri, parere contrario relatrice e governo. Chi è? Presidente Boccia.
11: Le chiedo il voto elettronico. Grazie.
2: Benissimo.
12: Il Democratico.
2: Bisogno di appoggio. La è pronto il sistema? Sì. E qui. Ah no, non era pronto da prima, quindi è un nuovo pronto. Stiamo ancora aspettando. È la tecnologia, colleghi. Il sistema è pronto, quindi dichiaro aperta la votazione. Votazione chiusa, il Senato non approva e siamo all'1.10 di cui votiamo la prima parte, fino e sicurezza stradale. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva e a questo punto sono preclusi i successivi fino a 1.35, quindi siamo in un balzo a pagina 14. Pagina 14 e siamo all'1.36. Però, esatto, ma... Sì, allora ho avuto conferma di un qualcosa che avevo visto, e cioè che l'1.36 è improcedibile per il parere contrario della quinta commissione. E quindi così come l'1.37 e si... Sì?
9: Chiediamo di poter votare l'1.36.
2: Col voto, quindi... Certo, sì, sì, sì. Come tutte le richieste di questo tipo, chiedo l'appoggio. Direi di sì. Ma possiamo votare? Colleghi, l'appoggio c'è, siamo all'1.36 e a questo punto posso dirvi che votiamo solo la prima parte, cosa che non avevo potuto dirvi prima perché era improcedibile, e quindi chi è favorevole? Votazione elettronica, scusate. Votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa, il Senato non approva ed è precluso l'1.37, passiamo all'1.38, anch'esso votiamo solo la prima parte, fino a della mobilità in ambito urbano. Chi è favorevole 1.38? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva e a questo punto sono preclusi fino all'1.46, siamo a pagina 19. Pagina 19 col 1.47, De Cristoforo ed altre. I pareri sono contrari di relatrice e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Passerei oltre. 1.48, De Cristoforo ed altri. Parere contrario, relatrice e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.49, De Cristoforo ed altri. Pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.50, De Cristoforo ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.51, De Cristoforo ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.52, De Cristoforo ed altri, pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.53, Irto ed altri, pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva, ma ho sentito bene, è stata chiesta la controprova. Chiusura delle porte. Chiusura delle porte e quindi procedura di controprova, il sistema è pronto, procedura aperta. Chiudo la procedura, il Senato non approva. Ora passiamo all'1.54, Irto ed altri, anche qui votiamo la prima parte, i pareri sono contrari, la prima parte fino sulla strada introducendo. Quindi chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? il Senato non approva. Sono preclusi i successivi fino a 1.64 compreso. Andiamo a pagina 25. E quindi, anzi, andremo 26 per essere più precisi. Siamo a pagina secondo 26 col 1.65. Irto ed altri, pareri contrari, si vota la prima parte fino a 120 giorni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva, precluso fino a 1.80. Andiamo a pagina 33. E quindi ora siamo all'1.81. Irto ed altri, pareri sono contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. E ora attenzione, perché votiamo l'articolo 1. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Controprova? Appoggio. Sì, sì, c'ero. Chiusura delle porte. Apertura della procedura di controprova, che è aperta. Chiudo la procedura di controprova. Il Senato approva. Sì, adesso, come vi avevo anticipato, 1.0.1 e 1.0.2 sono improponibili e quindi votiamo l'articolo 2. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. A posto, possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Ed ha chiesto di intervenire per prima la senatrice Silvia Fregolent, alla quale do volentieri la parola. Prego.
10: Grazie Presidente.
12: Italia Viva.
10: Il provvedimento che stiamo esaminando in questo momento prevede una proroga per dar atto e tempo al governo di terminare i decreti attuativi del codice, della modifica del codice della strada, avvenuto ormai un anno fa. Quello che sorprende è che quando il ministro Salvini venne in aula a promuovere il suo disegno di legge delega, disse che era un'urgenza per il Paese, che lo richiedevano le continue morti sulle strade, che gli incidenti che venivano compiuti con i monopattini, con le biciclette, chiedevano una disciplina più giusta e più puntuale, ce lo chiedevano la cittadinanza, le persone che tutti i giorni, mettendosi in macchina, avevano bisogno di regole certe. Poco importa che ci è voluto quasi più di un anno per capire se gli autovelox funzionavano oppure no. Nel frattempo i cittadini hanno continuato a prendere multe, chi se lo poteva permettere fare ricorso, e scoprire solo allora che molti degli autovelox che li avevano multati non erano a fin di norma. Come diceva giustamente il collega Patuanelli, capita che nelle more di provvedimenti così corposi ci sia i ritardi degli uffici per adeguare quanto previsto in un disegno di legge delega. Io però non condivido questa formula semplicistica, cioè io non credo che siamo oggi a chiedere voi siete qui a chiedere una deroga semplicemente perché il ministro non ce l'ha fatta. Un po' il ministro non c'è mai in quel ministero, oggettivamente si occupa di tutto, tranne che del suo ministero. Ci dà ricette su come mangiare il miglior hamburger del mondo, su quale squadra di calcio tifare, con tutti quanti gli allenatori che ogni volta che pronuncia una squadra dicono: ma perché ha scelto proprio la nostra? Sappiamo che perderà, porta una sfortuna, una iella. E ogni riferimento al fatto che il Belgio avrebbe dovuto perdere contro gli Stati Uniti è puramente casuale. Ma poi alla fine, di fronte a continui morti sulle strade, che quindi indicano come il suo assunto quando fu approvato questo codice, cioè che tutto questo non sarebbe più avvenuto, in realtà continua a venire, dimostra che forse invece di una legge delega che di nuovo smontava a suon di propaganda quello fatto dagli altri governi, forse bisognava mettersi tutti intorno a un tavolo, percepire e capire cosa non funzionava dei regolamenti vigenti e andare di cesello e non di vanga come lui spesso va in un provvedimento. Guardate che chi subisce le morti e chi vede morire i propri cari dopo un incidente stradale capisce che ci si riempie la bocca in questo governo di parole propagandistiche sul dolore degli altri, che è una roba terrificante, mentre invece andava probabilmente modificato quel poco che andava a modificare, se si vuole trovare una soluzione. Se invece si vuole fare propaganda, è ovvio che questo non è l'interesse, quindi possiamo anche dare i 18 mesi a questo governo e al 18esimo mese, cioè quelli che verranno nella prossima legislatura, scopriranno che i decreti attuativi della legge delega non sono stati compiuti, perché non è quella la finalità ultima del ministro Salvini. Ma quello che continua a mancare, per questo mi sorrido della improponibilità dei miei emendamenti, è che su questo sistema di trasporti, che dovrebbe essere quello sì rivisto in maniera concorrenziale, continua ad avere gli stessi tabù di prima. Le lunghe code dei taxi, che sono un miraggio, vengono definite da chi le subisce propagandistiche, perché non è vero. I taxi sono sufficienti, sono talmente sufficienti che vogliamo pulire gli NCC, cioè quel minimo di concorrenza che c'è in questo paese. Lo dico per Uber, non siamo mica un paese come tutti gli altri. Uber da noi non può esistere, salvo poi scoprire che esiste in maniera italiana, cioè con un'app che ti rimanda a chiamare gli NCC e i taxi. È veramente un mondo fantastico, il mondo italiano. Ma soprattutto avrei pensato che il ministro Salvini fosse venuto in quest'aula per non solo chiedere la proroga, perché non ce l'aveva fatta, era troppo impegnato a vedere i mondiali di calcio per fare i decreti attuativi di questo provvedimento, ma per chiedere: ma come mai, ministro, durante luglio, che è lavorativo, voi bloccate per ben due volte l'alta velocità? La risposta sarà stata sicuramente: ma la manutenzione, bellezza, volete o non volete la sicurezza, poi vi mettete a piangere quando ci sono gli incidenti. Ma c'era quindi un motivo strutturale di quel ponte che stava per crollare, o, diciamo la verità, poteva essere fatto in qualsiasi altro momento e l'algoritmo vi ha suggerito di farlo a luglio? Perché lo scorso anno, quando noi chiedemmo come mai avete scelto una determinata settimana di agosto per bloccare il traffico ferroviario, Ferrovie dello Stato, con l'allora amministratore delegato, ci disse: ma è stato l'algoritmo, abbiamo studiato quando il traffico di persone e di merci era migliore e quindi abbiamo bloccato gli italiani a ferragosto. Benissimo, e quindi vuol dire che gli italiani a luglio non vanno più a lavorare? Le due settimane di luglio, che sono nel pieno dell'attività prima delle vacanze estive, oltre a quelle che vanno anche in vacanza a luglio, quindi abbiamo danneggiato due italiani al prezzo di uno, cioè due tipologie di italiani al prezzo di uno, non ci si capacita come abbiate potuto bloccare questo paese. Al massimo io prevedevo maggiori voli con prezzi calmierati, no, perché oggi se tu vuoi da, non so, Torino a Roma scendere in aereo, non solo devi pregare di trovare posto sull'aereo, ma ti troverai dei prezzi triplicati perché la domanda è aumentata e l'offerta è rimasta stabile. Ecco, mi aspettavo che quindi il ministro, oltre a spiegare perché in 12 mesi non ha fatto i decreti delegati e ce n'ha bisogno di ben 6 in più, ci venisse a dire anche che in questi anni lui ha avuto un'idea di trasporto che riguardava il taglio di nastri fatti dagli altri governi, cioè di opere che sono state portate a casa da altri governi, perché se invece avessimo dovuto mettere in atto e tagliare i nastri di quello fatto in questa legislatura, ci sarebbe stato il vuoto pneumatico. Per questi motivi noi voteremo contro, perché delle due l'una: o era necessario e urgente fare il precedente legge delega per salvare vite umane e non l'avete fatto e quindi siete complici, o invece i 6 mesi che daremo in più a Salvini verranno sprecati nel vuoto, perché tanto sarà sempre sui social a commentare tutto quello che può commentare, tranne portare a casa un provvedimento concreto.
2: Brava. Grazie senatrice Fregolent, ha chiesto di intervenire il senatore Magni, ne ha facoltà.
13: Grazie.
12: Alleanza Verdi Sinistra.
13: Il primo elemento che colpisce di questo provvedimento è che stiamo lavorando ad una proroga già scaduta. Stiamo discutendo della proroga di un termine che, mentre il Parlamento è chiamato a votare, è già scaduto. È il simbolo perfetto dell'azione del ministro Salvini, con grande capacità di occupare le sagre, le cronache mondane, i TG, parlando di tutto tranne che dei trasporti, e incapace di occuparsi del suo vero lavoro rispettando gli impegni che il suo stesso governo gli ha dato. Avevate 12 mesi, alla Camera avete portati a 18, non sono bastati, oggi chiedete di portarlo a 22 la proroga. E intanto la delega è già scaduta. È difficile immaginare una rappresentazione più immediata dell'inefficienza amministrativa e politica di un ministro che, oltre alle sagre e le dichiarazioni, non fa altro. Ma il problema non è solo il ritardo, è che non avete impostato un'idea di sicurezza stradale, avete impostato un'idea di sicurezza stradale ideologica e che non ha risolto nulla. Noi avevamo proposto, attraverso i nostri emendamenti già alla Camera, di vincolare la revisione del codice dagli indirizzi più avanzati in materia di sicurezza stradale, agli obiettivi europei e internazionali, al piano ONU per la sicurezza stradale, al Green Deal, ai principi della mobilità sostenibile e della tutela della vita umana sulle strade. Avevamo chiesto di valorizzare il ruolo delle amministrazioni locali e della leale collaborazione nella pianificazione della mobilità urbana. Tutto respinto, sostanzialmente non mi interessa tutto questo. La sicurezza stradale non si fa certo con la guerra ai monopattini e alle biciclette, continuando ad esempio a trascurare gli interventi strutturali che sarebbero necessari per ammodernare la nostra rete. Io vivo in un territorio in cui ci sono tre ponti contigui sull'Adda: Brivio, Paderno d'Adda e Trezzo d'Adda. In questo momento ci sono due ponti chiusi e uno che funziona, diciamo, a senso unico alternato. Questo è quello che avviene in un'area fortemente urbanizzata, con grandi insediamenti produttivi. Questa è la situazione. E questo, quindi, per dirvi come si sta in questo dato. La sicurezza significa quindi progettazione delle strade, moderazione della velocità, prevenzione e formazione, innovazione tecnologica, tutela degli utenti più vulnerabili, integrazione della mobilità urbana, trasporto pubblico locale. Di tutto questo non c'è traccia. Invece il nuovo codice della strada ha imboccato una strada diversa, ha scelto di ignorare la mobilità sostenibile, di comprimere gli spazi di autonomia dei comuni, anzi i comuni sono diventati una controparte per questo governo, per questo ministro, e di privilegiare un'impostazione prevalentemente repressiva senza affrontare le problematiche vere della politica sulla sicurezza. Inasprire le sanzioni, se non si accompagnano ai controlli, alla prevenzione, agli investimenti, non basta salvare le vite umane. La sicurezza non si misura con gli annunci, ma con la riduzione degli incidenti e delle vittime. Per queste ragioni riteniamo che questa proroga non sia la soluzione al problema, ma l'ennesima occasione persa di un ministro fantasma che pensa solo a quando andrà a fare altro. Per questo motivo voteremo convintamente contro questo provvedimento. Grazie.
2: Grazie, senatore Magni. Ha chiesto di intervenire il senatore Rosso, ne ha facoltà.
14: Grazie, Presidente.
12: Forza Italia.
14: Una breve dichiarazione di voto a favore di questa semplice proroga da 12 a 22 mesi, che ha una chiara motivazione.

0: nel 2024 ha introdotto misure chiare per rafforzare la prevenzione, ma soprattutto per contrastare l'incidentalità stradale, e ha affrontato anche il tema della modernizzazione degli strumenti di controllo e della disciplina della micromobilità. Finalmente abbiamo dato delle regole, per esempio penso ai monopattini. Resta da mettere in norma quella parte della riforma per affrontare il riordino complessivo della disciplina della circolazione e della motorizzazione. Si tratta, cari colleghi, di un lavoro complesso per arrivare a una armonizzazione di tutte le norme e le disposizioni tecniche e regolamentari. E allora io penso che quando sento dire il ministro non è al ministero, non lavora e via dicendo, non rendete giustizia dicendo questo alle centinaia di funzionari del Ministero dei Trasporti che lavora tutti i giorni. Un ministro non si mette a scrivere una riforma di questo tipo con carta e calamaio seduto alla scrivania da solo, ma c'è un grande lavoro dietro. Il ministro dà le istruzioni e indica la strada, ma è un lavoro estremamente complesso e ce ne siamo resi conto. Parlo soprattutto ai colleghi dell'ottava commissione quando è stata ora di trattare il tema in commissione per quella parte che abbiamo portato avanti nel 2024. Tra l'altro la delega può essere esercitata anche mediante la redazione completa di un nuovo codice della strada. Del resto sono passati 3 decenni, molto è cambiato, direi quasi tutto, nella mobilità degli italiani. Serve un codice moderno e completo, costruito tenendo conto di tutte le esigenze del muoversi su strade, su autostrade di oggi, ma soprattutto garantendo più sicurezza possibile. Un codice che una volta inserito in uno schema di decreto legislativo vedrà un maggiore coinvolgimento del Parlamento. Infatti le Camere avranno 90 giorni per dare il proprio parere articolato e motivato. In sintesi, serve maggiore tempo per arrivare a finire un lavoro di qualità su un testo che interessa tutti gli italiani. Ecco perché i senatori di Forza Italia esprimono fiducia in questo ulteriore impegno per arrivare a un nuovo codice della strada e votano favorevolmente. Grazie.
1: Grazie senatore Rosso. La senatrice Di Girolamo.
2: Grazie Presidente. Movimento 5 Stelle.
3: Colleghe e colleghi e rappresentante del Governo. A prima vista questo provvedimento potrebbe sembrare uno di quei provvedimenti tecnici destinati a passare quasi inosservati, una proroga del termine all'esercizio di una delega. Ma se mettiamo in fila le date e la storia, ecco, i fatti diventano molto più interessanti. Partiamo dal 14 dicembre 2024, Presidente, data in cui entra in vigore il disegno di legge 177, appunto, del 2024, il cosiddetto nuovo codice della strada di Salvini. In quel codice della strada, in quella legge, il Governo aveva scelto 12 mesi di tempo per esercitare una delega, in realtà molto ampia, una delega sulla revisione e sul riordino della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale. Al Governo servivano 12 mesi per fare questo lavoro, quindi aveva tempo fino al 14 dicembre del 2025. Poi cosa accade? A un certo punto il Governo si rende conto che non ce la fa, 12 mesi sono sostanzialmente troppo pochi per fare quell'enorme lavoro. Non gli bastano e quindi emana questo provvedimento in cui chiede ulteriori 6 mesi e arriviamo a 18 mesi. Passa il tempo, il provvedimento viene approvato alla Camera dei Deputati e arriva qui in Senato. E qui in Senato succede qualcosa di molto curioso. Scopriamo che al Governo non bastano più nemmeno 18 mesi e chiede un'ulteriore proroga. Ora ne chiede 22 di mesi. Quindi ricapitolando, Presidente, 12, 18, 22. Qui, più che stare a parlare di una proroga alla delega da esercitare per un governo, pare che invece stiamo parlando e partecipando ad un asta al rialzo, perché a questo punto la domanda è inevitabile: perché dovrebbero bastare 22 mesi? Qual è l'elemento nuovo che non ci avete portato e che ci consentirebbe di dire che questa volta il termine sarà rispettato? Perché non ci dite piuttosto quello che avete fatto

0: nuovo codice e quello che vi manca ancora da fare, perché voi siete venuti qui a chiederci ulteriore tempo senza spiegarci a cosa vi serve. Eppure lo sapevate bene che l'esercizio di questa deroga era un lavoro molto complesso. Il governo forse lo sapeva, ma non lo aveva previsto bene nei termini. E c'è un particolare: il testo qui in Senato è stato modificato non solo sulle tempistiche e quindi dovrà tornare alla Camera. Ora, senza voler suggerire nulla alla maggioranza, ovviamente, ma noi non vorremmo che nel tragitto tra Palazzo Madama e Montecitorio non vi accorgiate che il governo abbia bisogno di ulteriore tempo e quindi non arrivi un altro emendamento che da 22 lo porti a 28, a 30, chissà quanto. Francamente sarebbe ridicolo. Perché, Presidente, una delega legislativa è un atto di fiducia e di responsabilità. Il Parlamento affida al Governo un compito, stabilisce dei principi, dei criteri e stabilisce dei termini. E quei termini dovrebbero avere un significato, perché altrimenti il termine non è più un termine, ma è solo un'indicazione orientativa. E poi qui non stiamo parlando di una delega marginale. L'articolo 35 attribuisce al Governo la possibilità di intervenire su un campo vastissimo: norme di comportamento, sistema sanzionatorio, limiti di velocità, tutela degli utenti vulnerabili, infrastrutture, patenti, omologazione dei veicoli, guida automatizzata e digitalizzazione. E il governo conosceva perfettamente l'ampiezza di questa delega, visto che se l'è scritta da solo, tra l'altro. E nel frattempo scopriamo che l'obiettivo del governo è arrivare a scrivere un nuovo codice della strada. Ma qui francamente la vicenda diventa tragicomica, perché noi ce lo ricordiamo il nuovo codice della strada, ed è quello che ho citato all'inizio del mio intervento, quello del 14 dicembre del 2024, entrato in vigore il 14 dicembre 2024, e ce lo ricordiamo bene pure il ministro Salvini, che era ovunque a raccontare agli italiani del suo nuovo codice della strada. Era nuovo, nuovissimo. Era una riforma storica, una rivoluzione, finalmente cambiava tutto. Ed oggi, luglio 2026, torniamo in Parlamento perché il governo ha bisogno di altro tempo per scrivere, pensate un po', un nuovo codice della strada. Ma, Presidente, per suo tramite, mi spiace che non sia presente il ministro Salvini, evidentemente non ha ritenuto opportuno metterci la faccia su questo provvedimento. Per suo tramite mi rivolgerò al sottosegretario qui presente, perché una domanda gliel'avrei fatta volentieri al ministro. Dov'è finito il nuovo codice della strada del 2024, visto che adesso ce n'è un altro? Allora, Presidente, qui la vicenda racconta molto di più di un semplice tecnicismo di una proroga. Racconta molto di più di quello che è il modo di governare di questa maggioranza. C'è sempre un grande annuncio, c'è sempre una grande giornata, una riforma epocale, poi passa qualche mese e la storia evidentemente cambia, esattamente come è cambiata la storia per l'autonomia differenziata, che secondo voi doveva ridisegnare l'Italia, per noi l'avrebbe spaccata, ed è arrivata la Corte Costituzionale a demolirla. Oppure come quando avete voluto la battaglia politica ed identitaria sulla giustizia, avete chiamato gli italiani a pronunciarsi sulla separazione delle carriere e avete ricevuto una sonora bocciatura da 15 milioni di cittadini. E proprio in questi giorni avete aggiunto un'altra piccola perla alla vostra collezione: avete deciso di cambiare la legge elettorale. Lo avete fatto presentando un emendamento sulle finte preferenze, lo avete portato in aula, lo avete portato al voto e siete riusciti a bocciarvelo da soli. E avete fatto tutto da soli, in questo caso non c'è stato bisogno né della Corte né del referendum, ve lo siete bocciato da soli. E allora, Presidente, a questo punto viene il sospetto che il vero problema di questo governo non sia tanto quello di fare delle riforme, ma quello di portarle a termine. Questo governo è il governo delle riforme del futuro. Siete sempre sul punto di cambiare tutto, a partire però da domani, guarda un po'. E il ministro Salvini, devo dire che in questo ha davvero una particolare coerenza. Era il 2024 quando aveva fatto il nuovo codice della strada, ed è il 2026 e ha rifatto il nuovo codice della strada. E forse al ministro andrebbe detto che prima di annunciare la prossima rivoluzione sarebbe utile portare a termine la precedente. Una alla volta, mi raccomando, senza fretta, anche perché a giudicare da questo provvedimento di fretta proprio non c'è alcun problema, alcun rischio. Ma al di là dell'ironia, Presidente, Resta una questione molto seria. Noi non sottovalutiamo la complessità della riscrittura organica del codice della strada e proprio per questo chiediamo al governo quando ha definito una tempistica per questa delega. Non ne conosceva la complessità e su quale valutazione avrebbe stabilito quei 12 mesi e oggi sulla base di quali elementi nuovi ci assicura che il nuovo termine sarà sufficiente e sarà rispettato. Guardi Presidente, io penso che il Parlamento non può essere ridotto all'ufficio proroghe del governo Meloni. Noi non intendiamo concedere l'ennesima cambiale in bianco a questo governo che non mantiene la parola, non rispetta i tempi e che oggi ci chiede altro tempo e di fidarci di loro. Noi questa fiducia è notorio, Presidente, non l'abbiamo mai avuta, ovviamente non l'avremo nemmeno per questo provvedimento, ecco perché il voto del Movimento 5 Stelle sarà assolutamente contrario. Grazie.
1: Grazie, senatrice Di Girolamo, ha chiesto di intervenire il senatore Potenti, ne ha facoltà.
2: Sì, la ringrazio Presidente e con immenso piacere che ritorniamo sul tema del codice della strada e per una volta sorpassiamo, se mi passa la battuta l'opposizione suo tramite, quelle che sono veramente delle sterili accuse rivolte al Ministro dei Trasporti. Abbiamo sentito dire di tutto, ma nessuno forse si è accorto, perché le notizie che leggono gli amici delle opposizioni forse sono false e tendenziose. In realtà, aprendo il sito ufficiale del Ministero, apprendiamo che proprio il 21 di luglio, ieri, inizia un ciclo di consultazioni con tutto il mondo dell'associazionismo e delle realtà rappresentative proprio per definire i contenuti di questa grande riforma del codice della strada, che non si basa esclusivamente sulla delega che ovviamente abbiamo trattato con la legge 177, ma già all'epoca con questa stessa legge iniziava una battaglia ferrea contro comportamenti scellerati che per le nostre strade hanno causato morti e vittime, distruggendo famiglie e anche giovani. Quindi è veramente irresponsabile sentire accusare un ministro che quotidianamente dedica il proprio tempo e ci mette la faccia, a differenza di tanti altri, su provvedimenti che stanno dando oggettivamente dei risultati innegabili. E se non lo si crede, si prendano i dati a cui l'opposizione non può certamente contrapporsi. Prendo i dati di Roma Capitale, che a seguito di un'indagine della polizia locale attesta lo stesso calo percentuale dei morti che si sta verificando sulle strade italiane in tutta Italia. Quindi il dato di Roma, anche numericamente per incidenza di numero di abitanti e di circolazione che quotidianamente è per la strada, può attestare un dato oggettivo, certamente innegabile per l'opposizione, salvo andare a contestare dati di una maggioranza che sostengono in Campidoglio. Ebbene, i dati nel loro complesso danno un calo del 6,8% delle vittime. Quindi dai dati oggettivi mi viene da dire che il ministro sa fare il ministro, per rispondere alla contestazione del rappresentante di AVS, e ovviamente si apre una fase di raccolta di contributi a cui tutti possono partecipare, cercando di perfezionare il contenuto assai complesso di una delega che si dovrà occupare di quasi tutta la riscrittura del codice, eccezion fatta per alcune norme che sono entrate in vigore allorché la legge 177 del 2024 aveva immediatamente preteso di mettere un punto su dei comportamenti. Capisco che qualcuno preferisca liberalizzare la cannabis, mandare in giro con i monopattini tutti i più, soggetti più strani che possiamo pensare, che circolino la sera soprattutto per attività magari non troppo lecite, ma abbiamo messo un punto su tutta una serie di situazioni che stavano degenerando, causando morti, vittime e pericolo anche per i pedoni, perché con i monopattini si va addirittura dentro i supermercati a fare la spesa. Queste sono notizie che si possono trovare sulla stampa, quindi immaginatevi quali siano i risultati di un contributo che all'epoca i 5 Stelle vollero erogare per far circolare tutti con i monopattini elettrici. Ebbene, noi a questo non ci siamo piegati e abbiamo semplicemente chiesto qualche mese in più per perfezionare un contatto con gli stakeholder, per usare una parola molto in voga nella nostra nazione, che ci consentirà appunto di andare a riscrivere disciplina delle destinazioni dei proventi delle sanzioni, circolazione dei velocipedi, digitalizzazione, revisione del sistema sanzionatorio, notificazione digitale dei verbali, impiego degli strumenti di controllo a distanza, semplificazione dei procedimenti, revisione dei limiti di velocità, tutela degli utenti vulnerabili. Se vi sembra poco, è chiaro che 2-3 mesi in più forse diciamo sono anche la normalità per una complessa situazione quale quella della riscrittura di un codice. Non si tratta di qualificare una fattispecie di reato che colpisce potenzialmente un cittadino su 1000, si tratta di riscrivere una disciplina che interessa quotidianamente il 90% dei cittadini italiani, escludendo chi purtroppo la patente non ce l'ha perché è minore o perché ormai è anziano, non guida più, ma credo che la norma di riscrittura del codice della strada interessi tutti i cittadini italiani. È interesse degli italiani che le norme siano scritte bene, interesse del ministro che siano per lo più apprezzate e soprattutto producano dei dati, diciamo, più favorevoli all'incidentalità. Io ringrazio, Presidente, dell'attenzione e la Lega voterà ovviamente a favore di questa piccola richiesta di proroga che mi sembra comprensibile rispetto a tutto quello che accade con interruzioni, ululati e interruzioni dell'Aula che oggi abbiamo subito per ragioni che non abbiamo ancora compreso quali fossero rispetto all'attinenza dei provvedimenti che stavamo trattando. Grazie mille.
1: Grazie. Senatore Potenti, adesso ha chiesto di intervenire il senatore Irto e ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente, oggi discutiamo di un provvedimento che va a prorogare il termine.
4: Nicola Irto del Partito Democratico.
3: Sulla revisione del codice della strada. Tuttavia il significato politico di questo disegno di legge travalica lo spostamento della scadenza già fissata. Questa proroga riguarda una delega alquanto ampia, molto ampia, contenuta nella legge 177 del 2024, che abbiamo già allora contrastato per ragioni legate alla sicurezza delle persone, al ruolo dei comuni, alla tutela degli utenti più esposti, al futuro della mobilità. Nel 2024 la maggioranza presentò la riforma come una risposta urgente al dramma degli incidenti stradali. Il governo chiese al Parlamento una delega da esercitare entro 12 mesi. Oggi chiede di arrivare addirittura a 22 mesi, ossia 10 mesi in più rispetto al termine originario. Questo dimostra la grave distanza tra gli annunci del governo e la sua capacità di attuare la riforma. Piccola parentesi, è una costante nell'attività del governo, l'abbiamo visto qualche ora fa anche su un decreto annunciato in pompa magna che era quello sul nucleare, dove si chiede una deroga, si chiede una delega per poter poi capire in che modo trovare le risorse, in che modo attuare quel progetto che sarà tecnicamente realizzabile. Insomma è una costante, perché avevate rivendicato rapidità, preparazione e polso fermo. Ora ammettete di avere bisogno di un tempo molto più lungo rispetto a quello stabilito nella legge approvata 1 anno e mezzo fa. Sarebbe stato doveroso invece spiegare al Parlamento le cause del ritardo, lo stato dei lavori, le parti predisposte, le difficoltà incontrate, il calendario delle attività da compiere. Il testo invece si limita a prolungare la delega non è accompagnato da un resoconto dell'attività svolta. In pratica non si indica un programma dettagliato, non si dice nulla del confronto con gli enti territoriali, con le associazioni delle vittime, con gli operatori delle organizzazioni della mobilità sostenibile e con le categorie interessate, sostanzialmente nulla, niente. Il Parlamento dovrebbe concedere altro tempo sulla base di una richiesta priva di un rendiconto politico puntuale ed esaustivo. Lo voglio ricordare, durante l'esame della legge 177 del 2024 avevamo chiesto un codice che mettesse al centro la protezione della vita, avevamo rimarcato l'esigenza di una strategia fondata sulla prevenzione, sulla formazione, sull'uso responsabile della tecnologia, sulla tutela dei pedoni e dei ciclisti, sul sostegno al trasporto pubblico locale e sull'autonomia delle amministrazioni locali. La maggioranza scelse tutt'altra impostazione. Quella riforma fu dominata dalla comunicazione sulle sanzioni con disposizioni contraddittorie a dispetto dell'obiettivo vero e unico che una riforma di questo tipo dovrebbe avere, cioè ridurre il numero delle vittime. Nulla di tutto questo è avvenuto in questi 1 anno e mezzo da quando il governo aveva annunciato in pompa magna questa riforma. Noi contestammo le norme che erano state proposte dal governo, perché rendevano più difficile l'utilizzo dei dispositivi automatici per il controllo della velocità. Facemmo altrettanto rispetto ai limiti posti ai comuni sull'adozione delle zone con velocità ridotta. Evidenziammo gli ostacoli rivolti alle aree pedonali, alle zone a traffico limitato e alle piste ciclabili. Le nostre obiezioni riguardavano anche il ruolo dei sindaci. La riforma ha ridotto, è bene chiarirlo, lo dico anche ai colleghi di maggioranza che votano senza nemmeno approfondire o voler aprire una discussione su questo, la riforma ha ridotto i loro spazi dei sindaci e trasferito a livello centrale decisioni che dovrebbero dipendere invece dalla conoscenza diretta dei territori, perché i comuni conoscono le criticità della viabilità urbana, i percorsi, banalmente i percorsi da casa a scuola, le aree più frequentate dai pedoni e dai ciclisti, le esigenze delle persone anziane e di quelle con disabilità. Limitare gli strumenti delle amministrazioni locali vuol dire allontanare le decisioni dei territori. Il tempo trascorso dall'approvazione della legge avrebbe potuto consentire una revisione di quelle scelte frettolose e sbagliate. Il governo avrebbe potuto ascoltare le associazioni delle famiglie che continuano a scrivere, ci hanno scritto fino anche questa mattina sapendo che questo provvedimento arrivava in aula, le associazioni delle famiglie delle vittime che durante l'iter parlamentare rivolsero prima appelli importanti, utili e accorati, ancora oggi ci chiedono di fermarci e di cambiare la rotta. Il governo avrebbe potuto e dovuto riaprire il confronto con i comuni e valutare quelle proposte che erano venute dalle opposizioni, che sono venute anche dal mondo delle associazioni, come dicevo. Invece no, avete voluto seguire un'altra strada. La sicurezza stradale non è disgiunta però da una politica attenta e intelligente rispetto alle infrastrutture. A proposito del collega Potenti, che indicava come il ministro Salvini come il un grande risolutore dei problemi italiani, non so quale paese vede Potenti e non so anche perché basterebbe farsi un giro per le stazioni italiane negli ultimi tre mesi, solo per guardare gli ultimi tre mesi. Se guardassimo l'ultimo anno anche, sostanzialmente c'è un tilt sui trasporti, le infrastrutture sono sparite dall'agenda di governo, insomma non capisco qual è il paese a cui si rivolgeva il collega Potenti e soprattutto se davvero Salvini possa essere considerato un ministro che ha lavorato bene per il paese. Allora, spesso noi il cittadino non può contare, e questo è un tema che riguarda il Ministero proprio a guida di Salvini, su strade curate, su una segnaletica funzionante, su barriere protettive moderne, sull'illuminazione necessaria, sui controlli occorrenti, su una manutenzione puntuale, sui mezzi di trasporto pubblico efficiente e collegamenti che riducano la dipendenza dall'automobile. Questo problema riguarda l'intero Paese e in più in molte aree del Paese l'automobile è l'unica possibilità concreta per raggiungere il luogo di lavoro, la scuola, l'ospedale, il municipio o la stazione ferroviaria. L'insufficienza o l'inesistenza del trasporto pubblico obbliga le persone a percorrere lunghe distanze su reti viarie che presentano criticità pesanti, risapute e vistose. Penso alle comunità delle aree interne e montane, dove dipendono tutte quelle popolazioni che vivono in quei luoghi, dipendono dalla viabilità stradale, provinciale e comunale. Piccola parentesi, viabilità provinciale la cui manutenzione è stata smantellata nel finanziamento proprio dal governo Meloni, cancellando finanche nell'ultima manovra di bilancio risorse essenziali per la manutenzione delle strade provinciali, perché molte strade hanno bisogno di manutenzione, di messa in sicurezza, dell'adeguamento delle barriere, di una segnaletica nuova e di interventi prioritari lungo i versanti. Alcuni collegamenti riguardano territori esposti a frane, a dissesto idrogeologico e condizioni meteorologiche che creano forti rischi. I cittadini di questi territori affrontano percorrenze lunghe anche per accedere ai servizi essenziali. Ecco, una politica nazionale sulla sicurezza stradale deve tenere conto anche di queste differenze territoriali. Non può ignorarle né lasciarle al loro posto facendo finta di non vedere. E il governo soprattutto non può chiedere ai cittadini comportamenti responsabili e lavarsi le mani sulle condizioni della rete viaria. Per questo avevamo chiesto una riforma che considerasse le regole da approntare, la prevenzione, le infrastrutture, il trasporto.
1: Scusate colleghi, vi devo chiedere di abbassare il volume della voce, per favore, grazie.
3: E l'autonomia locale. Invece alla legge 177, quella approvata da questo Parlamento un anno e mezzo fa, è stato dato un impianto diverso. Con questa proroga conferma che quell'impianto era sbagliato e dal governo altro tempo per attuarlo. Perdete altro tempo, continuate con gli annunci e perdete altro tempo. Mentre sappiamo, siamo consapevoli che la riscrittura del codice è un qualcosa di complesso, che ha bisogno di un lavoro accurato e impegnativo, che ha bisogno di un confronto con le amministrazioni locali, che ha bisogno di un confronto con le associazioni impegnate sul territorio. Però il punto politico riguarda la credibilità del percorso che è stato avviato. La maggioranza fissò prima 12 mesi, poi 18 mesi e ora ne vorrebbe 22. A fronte di questo procedere ondivago, il Parlamento avrebbe diritto a spiegazioni dettagliate, garanzie politiche sul metodo, sui contenuti e sul coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Queste garanzie purtroppo non ci sono e attenzione, non sono garanzie che dovrebbero dare a questo gruppo parlamentare, sono garanzie che dovrebbero dare ai cittadini italiani che continuano a morire nelle strade. Allora queste garanzie non ci sono, pertanto non cambia il nostro giudizio, il giudizio espresso dal Partito Democratico nel novembre del 2024. La sicurezza stradale deve partire dalla tutela della vita, dal rispetto delle persone e dalla costruzione di città più vivibili e sicure. La riforma del governo non risponde affatto a questa visione, la proroga non corregge alcuna debolezza normativa, ma ne rinvia la soluzione e ne dilata oltremodo il tempo affidato al governo. Pertanto, in coerenza con la posizione già assunta dal nostro gruppo parlamentare sulla legge 177 del 2024, annuncio il voto contrario del gruppo del Partito Democratico. Grazie.
1: Grazie senatore Irto. Ora per l'ultimo intervento è chiesto di intervenire il senatore Rosa, nella facoltà. Prego, senatore Rosa.
5: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. Il provvedimento che discutiamo oggi estende da 12 a 22 mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 177 del 2024 per consentire
4: Gianni Rosa di Fratelli d'Italia
5: la riscrittura organica e complessiva del codice della strada. Va sottolineato un aspetto tutt'altro che formale. Il testo non si limita a prorogare il termine, ma rafforza la portata della stessa delega, prevedendo che il Governo possa esercitarla non soltanto attraverso interventi puntuali di modifica del testo vigente, ma anche mediante la redazione di un nuovo codice. Significa che l'esecutivo avrà oggi lo strumento per costruire un impianto normativo realmente organico e non un ennesimo mosaico di correzioni innestate su un testo che risale al 1992. Quindi a nome del gruppo di Fratelli d'Italia anticipo sin da ora il voto favorevole su questo disegno di legge. Voteremo a favore con convinzione e con la serenità di chi affronta un provvedimento che sì tecnico, perché tale è questa proroga, ma che incide su tematiche importanti perché dietro ogni norma di questo codice ci sono vite umane, famiglie, lavoratori che ogni giorno percorrono le nostre strade. Prima di tutto va detto con chiarezza cosa questo provvedimento è e cosa non è. Non stiamo votando il merito della riforma del codice della strada, quello lo abbiamo già fatto in quest'Aula quando abbiamo approvato la legge 177 del 2024. Quel testo ha introdotto misure di rigore senza precedenti, come ad esempio tolleranza pressoché zero per chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sanzioni fino a 1.000 euro e sospensione della patente per chi utilizza il telefono cellulare alla guida, un inasprimento delle pene per l'omicidio stradale. E nonostante ci fossero i soliti catastrofisti, dobbiamo dire invece che nel primo anno di vigenza delle nuove norme i primi dati ci consegnano una riduzione sia del numero degli incidenti mortali e sia del numero delle vittime. Sono norme che questa maggioranza ha voluto, ha scritto, ha approvato, assumendosi per l'intero la responsabilità politica. Oggi siamo chiamati a decidere invece se dare al governo il tempo necessario per completare, attraverso i decreti legislativi delegati, la riscrittura organica e complessiva del codice, oppure se costringerlo a un lavoro affrettato, frammentario, tecnicamente fragile, esposto al rischio concreto di errori che nessuno di noi in quest'Aula si augura di dover poi correggere a danno dei cittadini. Questa è la vera alternativa che abbiamo di fronte. Non riforma sì, riforma no, ma riforma fatta per bene con il tempo che la materia richiede, oppure riforma raffazzonata sotto la pressione del calendario. E qui mi dispiace per chi pensa il contrario. La richiesta di proroga non è un segno di debolezza, è un atto di responsabilità. Una delega di questa portata, che tocca la revisione integrale di un impianto normativo risalente al 1992, stratificato da numerose modifiche nel corso di oltre 30 anni, non si esaurisce con un tratto di penna. Non a caso il provvedimento estende anche i termini da 60 a 90 giorni per l'acquisizione dei pareri sullo schema di ciascun decreto legislativo da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e porta da 120 a 150 giorni l'esame parlamentare degli schemi del decreto. Servono audizioni, servono pareri del Consiglio di Stato, serve il confronto con le regioni, con l'ANCI, con le associazioni di categoria. Chi chiede di accelerare a ogni costo in realtà chiede meno partecipazione, meno approfondimento, meno qualità normativa. Non mi pare che questa sia una posizione di responsabilità, e non mi pare che chiedere maggiore tempo per scrivere un codice così complesso possa considerarsi un fallimento. Anzi, è la dimostrazione che questo governo non ha timore di rivedere le proprie posizioni, se questo significa consegnare un test efficace e di qualità ai cittadini italiani. Chi oggi accusa questo governo di lentezza, lo stesso schieramento che quando era al governo ha lasciato per anni senza soluzioni il tema della sicurezza stradale, senza mai trovare il coraggio di intervenire in modo organico sulla guida in stato di alterazione, sulla recidiva, sulla micromobilità elettrica che nel frattempo invadeva le nostre città senza alcuna regola. Noi le regole le abbiamo scritte e le stiamo completando con serietà. Altri hanno governato per decenni, ma non hanno mai messo mano a tutti i problemi che affliggono gli italiani. Il voto di oggi riguarda una scelta molto semplice, mi sia consentito, molto più seria: dare o no al governo il tempo tecnico e necessario a uno strumento più ampio, anche attraverso la redazione di un nuovo codice, per completare un lavoro del Parlamento che lo stesso Parlamento ha commissionato con la legge 177 del 2024. Fratelli d'Italia crede che la sicurezza stradale meriti attenzione, non slogan. Tempo per fare bene, non fretta per apparire veloci. Norme scritte con cura, non annunci scritti in fretta. Per questo ribadisco che voteremo convintamente a favore di questo disegno di legge, nella consapevolezza che il vero banco di prova non è oggi, ma sarà quando i decreti legislativi arriveranno in aula. Lì e solo lì potremo giudicare nel merito se la promessa di una riforma organica e di qualità sarà stata mantenuta. Grazie.
1: Grazie. Senatore Rosa, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico del disegno di legge numero 1826. Quindi, colleghi, prendete posto, il sistema è pronto, la votazione è aperta. Avete votato tutti? Direi di sì. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Quindi vi ricordo che le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle... No, prima abbiamo gli interventi di fine seduta. Quindi consentiamo che i colleghi defluiscano se non intendono ascoltare. Allora, colleghi, diciamo che chi non intende ascoltare gli interventi di fine seduta è pregato di lasciare l'aula. Non dico silenziosamente, ma quasi. Il primo intervento è quello del senatore Verini, a cui do la parola ma tra un istante. Bene, mi sembra che possiamo. Prego, senatore Verini.
6: Grazie Presidente, davvero. Oggi vogliamo ricordare, lo facciamo quasi sempre, ogni anno, una ferita che colpì... Presidente, siccome parlo di una tragedia grave, vorrei aspettare un secondo. Dicevo che oggi vogliamo ricordare...
4: Walter Verini, del Partito Democratico.
6: in molti, una ferita che colpì l'Europa intera. Il 22 luglio 2011 decine di ragazze e ragazzi furono assassinati da un signore di nome Breivik, un neonazista. Furono assassinati perché rappresentavano un'idea di società aperta, democratica e solidale. Furono colpiti non per ciò che avevano fatto, ma per ciò in cui credevano. E ricordare Utøya non è però solo un doveroso tributo alla memoria, è un dovere verso oggi, verso il presente, perché l'odio, l'estremismo, la delegittimazione dell'avversario, il linguaggio della disumanizzazione non appartengono solo al passato, perché movimenti suprematisti di ispirazione neonazista sono ancora diffusi, anzi sono in crescita anche nel nostro paese. Attorno a noi, anche oggi, vediamo crescere ogni giorno, drammaticamente, fenomeni che alimentano intolleranza e odio, violenza e fanatismo. E nessuna democrazia è immune se smette di riconoscere questi segnali, se li sottovaluta. Ci sono perfino dittatori, autocrati, presidenti di stati che alimentano con fatti e linguaggi odio e violenze. L'antisemitismo dilaga, ma anche altre forme di odio, compresa l'islamofobia, che è pericolosissima, l'islamofobia. Per questo il compito di tutti deve essere quello di tenere alta la guardia democratica. Significa allora difendere il pluralismo, custodire il rispetto reciproco, contrastare ogni forma di estremismo e di odio politico prima che si trasformi in violenza. Presidente, mi avvio a concludere, il modo migliore per noi, secondo noi, per onorare le vittime di Utøya non è solo ricordarle, è essere ogni giorno all'altezza delle responsabilità che la democrazia ci affida, ognuno di noi. Le democrazie non muoiono soltanto quando vengono attaccate, e sono attaccate, possono indebolirsi anche quando chi le rappresenta smette di proteggerle con il coraggio delle parole, dei comportamenti e dell'esempio. Vorrei concludere con le parole che dopo quella tragedia indicarono all'Europa la strada da seguire. Jens Stoltenberg, primo ministro norvegese, disse, tra l'altro, dopo quella tragedia: la nostra risposta è più democrazia, più apertura, più umanità. Ecco, custodire la democrazia, e aggiungiamo anche i valori fondanti dell'Europa, con coraggio, riconoscere e isolare i segnali dell'odio, non arretrare mai nella difesa di questi valori, è il modo più autentico, crediamo, per onorare le vittime di Utøya e per essere degni delle istituzioni che noi pro tempore rappresentiamo.
1: Grazie senatore Verini, è un ricordo indelebile per tutta la comunità dei paesi europei e non solo. E allora, adesso ha chiesto di intervenire la senatrice Musolino. Prego.
7: La ringrazio, Presidente. Onorevoli
4: Daphne Musolino, del gruppo di Italia
7: Viva. In queste ore la Sicilia è attinta nuovamente da una stagione di incendi, di fortissimi incendi, in tante zone della Sicilia. Voglio ricordare nel Messinese, anche a Messina, un incendio che ha causato quasi...
1: Aspetti un attimo, senatrice Musolino. Colleghi, poiché non è obbligatorio, come dire, stare in ascolto degli interventi di fine seduta, risulta piuttosto inspiegabile perché invece rimane in aula, però parlando ad alta voce, rendendo difficile ascoltare questi interventi. Io vi invito nuovamente, diciamo così, a fare una scelta: se rimanete in aula, per cortesia consentite lo svolgimento. Senatrice, prego, le restituisco il tempo ovviamente.
7: Grazie Presidente, volevo riprendere il discorso e parlare dei gravi incendi che si stanno verificando in Sicilia, a Messina, a Milazzo, a Pagliara. A Messina un uomo ha quasi rischiato la morte, è stato soccorso da due giovani che lo hanno trovato esamine nel suo campo avvolto dal fumo e sono riusciti a metterlo a riparo in tempo. Ma anche in altre zone della Sicilia, a Castronovo di Sicilia, a Bivona, a Prizia, a Cammarata e in ultimo anche a Santo Stefano Quisquinia, ne ha parlato anche l'ANSA, ha fatto un lancio poche ore fa, dove un vasto incendio, siamo in provincia di Agrigento, ha minacciato il centro abitato, c'è pure un rifornimento di benzina e un deposito di ossigeno di una clinica privata che si trovano nelle immediate vicinanze di questo incendio. Parliamo di momenti drammatici, pensate che lo stesso sindaco, grazie, Francesco Cacciatore, ha dovuto diramare un avviso di evacuazione alla popolazione. Tutto questo nel 2026 appare sconcertante, impossibile da comprendere come interi centri abitati possano essere minacciati dalle fiamme, ma l'habitat viene distrutto, le coltivazioni devastate, gli animali purtroppo periscono e le persone perdono le proprie case, i propri terreni, i propri ricordi, tutto ciò che è la loro storia. In tutto questo non possiamo che rivolgere un sentito ringraziamento al Corpo dei Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale, alla Protezione Civile, a tutti i volontari che si prodigano mettendo anche a rischio la propria stessa vita per aiutare le popolazioni che vengono minacciate dalle fiamme, ai sindaci ai quali esprimiamo piena solidarietà perché si trovano a fronteggiare un problema veramente molto più grande di loro e senza averne le risorse. E al tempo stesso, Presidente, mentre ci stringiamo in questo abbraccio solidale e speriamo di portare conforto a tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo nell'animo e anche nel corpo, non posso che stigmatizzare però ciò che ancora accade in Sicilia, dove una amministrazione regionale tarda a fare la riforma del Corpo Forestale, impantanata in una assemblea legislativa che non fa nulla, tra riforma del corpo, nuove assunzioni, rinnovo del contratto, in un eterno gioco di rinvio perché si alimenta alla fine quella che è una pratica clientelare e purtroppo va detto e denunciato, ma anche il tema dei risarcimenti tarda ad essere gestito da questa amministrazione regionale, dove a fronte di un finanziamento per gli incendi stiamo parlando del 2023, stiamo parlando dei grandi incendi del 2023. Ancora devono essere liquidati gli indennizzi. La Regione ha riaperto i termini dicendo di aver trovato nuove risorse nel 2025. Ebbene, per questi ulteriori indennizi non ci sono neanche le pratiche in istruttoria. Siamo ancora nel limbo. E allora, gli incendi purtroppo vengono causati anche da mano criminali contro le quali siamo sicuri che l'autorità giudiziaria agirà tempestivamente e individuerà i responsabili. Però la politica, e in questo caso la politica regionale, ha le sue responsabilità nella formazione, nella prevenzione, nell'adeguatezza delle risorse e negli indennizi che ancora tardano ad arrivare. Grazie.
1: Grazie, senatrice Musolino. Ora ha chiesto di intervenire il senatore De Carlo, ne ha facoltà.
4: Luca De Carlo, di Fratelli d'Italia.
8: Oggi la Camera, dopo che lo aveva fatto il Senato la settimana scorsa, ha licenziato il provvedimento sulle preintese, con le quali alcune regioni, tra cui il Veneto, chiedevano il trasferimento di maggiori funzioni, attenzione, funzioni e non materie, per quel processo di modernizzazione dello Stato che di fatto attua l'articolo 116 della nostra Costituzione, secondo il quale possono essere attribuite alle regioni ulteriori forme di autonomia. Un principio, quello della sussidiarietà appunto, anch'esso sancito peraltro dall'articolo 118 della Costituzione, secondo la quale appunto le decisioni si possano e si debbano prendere nei luoghi più vicini al cittadino, rendendo quindi un principio di responsabilità delle scelte un principio fondante. Ed è proprio forse l'assunzione di responsabilità che spaventa oggi chi resiste e lotta per mantenere lo status quo, come se le cose funzionassero, come se oggi quelli che si lamentano e i cittadini delle regioni del sud siano in grado di curarsi nella propria regione, come se non dovessero quei cittadini venire invece nelle regioni del nord a testare una sanità che funziona. Ma questa responsabilità invece il Veneto se la vuole prendere, e se la prende anche in forza e grazie ad un referendum, quello del 22 ottobre del 2017, che chiedeva ai veneti se fossero d'accordo nell'avere maggiori forme di autonomia. Non solo i veneti si espressero a favore di questo, ma lo fecero anche una piccola parte di popolazione del Veneto, si espresse anche su un altro quesito, che era il quesito che chiedeva a Belluno se vuoi che la specificità della provincia di Belluno, che ricordo essere sancita da una legge regionale del 2014, la legge 25, vuoi che la specificità della provincia di Belluno venga ulteriormente rafforzata con il riconoscimento di funzioni aggiuntive delle connesse risorse finanziarie. Ecco, vede, quel referendum non nasce dal nulla. Nasce da una consapevolezza, tra l'altro supportata anche da tanti interventi legislativi, penso ai fondi di confine, penso ai fondi Letta, che sono fondi che cercano di intervenire sul riequilibrio socio-economico, ma nascono anche da una cultura, quella bellunese, che è una cultura della destra, che nasce alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, grazie ai giovani del fronte della gioventù, di cui io non ho fatto parte in quegli anni perché nascevo nel 1972, ma per i quali io ho avuto punti di riferimento in quelle persone. E non è stato un processo facile. Non è stato facile allora iscriversi al fronte della gioventù. Allora era molto più facile, come diceva un nostro comune amico Michele Carbonio, allora mio presidente del fronte della gioventù, che se avessimo cercato la vita facile ci saremmo iscritti tutti alla Democrazia Cristiana o al Partito Socialista in quegli anni. Noi invece abbiamo fatto una scelta di valori, una scelta valoriale. In quegli anni noi chiedevamo, in virtù della possibilità e della presunzione, ma non solo, ma nella forte consapevolezza, di essere più bravi a gestire le questioni legate a una provincia tutta montana in un contesto tutto montano. Ecco, io non vorrei che oggi passasse sotto traccia non solo il lavoro fatto dalla destra storica bellunese, con in primis Guido De Zordo, universalmente riconosciuto come il padre di tutti noi ragazzi nati sotto la sua ala, ma non vorrei passasse così nel dimenticatoio anche quel referendum, anche quel quesito, tra l'altro dove si espressero molti più cittadini a favore del sì di quelli che si espressero per le forme di autonomia della Regione Veneto. Ecco, io credo quindi che accendere un faro sulla questione della provincia di Belluno non sia un tema solo sociale ed economico, ma sia un tema che pervade anche qualche forma di riconoscimento del fatto che le terre, aree interne, aree montane, meritano la considerazione che io credo che questa parte dell'emiciclo abbia sempre dato a quei territori che magari qualcuno definisce marginali, ma che io chiamo casa mia. Grazie.
1: Grazie, senatore De Carlo. Allora, abbiamo terminato gli interventi di fine seduta e riprendo dove mi ero interrotta, cioè che le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del regolamento, sono pubblicati nell'allegato B e reso conto della seduta odierna. Ora do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà giovedì 23 luglio alle ore 10, con all'ordine del giorno le interrogazioni e poi a seguire le interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento, il che, come di consueto, avverrà alle ore 15. La seduta è tolta.
4: 14:03 minuti, Radio Radicale, questa era la seduta del Senato del 22 luglio scorso, seduta pomeridiana. All'ordine del giorno la delega al codice sulla strada e seduta che era presieduta da Anna Rossomando, dalla vicepresidente Anna Rossomando. Noi a questo punto apriamo il nostro notiziario del primo pomeriggio. Andiamo a sentire lo spot di chiusura dei lavori parlamentari.
9: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: 14:04 minuti, io ringrazio la regia, naturalmente. Questo era lo spot di chiusura dei programmi in convenzione dei lavori parlamentari. Apriamo il nostro notiziario del primo pomeriggio. Io ringrazio Iva Radicev alla regia. Per quanto riguarda il nostro sommario, apriremo con un comunicato del Partito Radicale, del segretario Maurizio Turco e della tesoriera Irene Testa sulla giustizia minorile, sull'imputabilità. Il Partito Radicale da sempre è per il superamento del carcere minorile e scrivono oggi si torna indietro. Poi parleremo della questione del DL giustizia, migranti, delle tensioni sulle intercettazioni, con un'intervista del nostro Lanfranco Palazzolo a Erika Stefani della Lega e del bilancio di sostenibilità della Lega Coop per il 2025. Antonello De Fortuna ne ha sentito il presidente Simone Gamberini. Naturalmente poi passeremo alle notizie del giorno. Allora, intanto andiamo a leggervi il comunicato, le dichiarazioni di Maurizio Turco e Irene Testa, che scrivono: un ragazzo di 15 anni o 16 anni che commette un reato nella maggior parte dei casi è il prodotto di una rete di fallimenti che coinvolge famiglia, scuola, servizi sociali, contesto territoriale e istituzioni. Proprio per questo riteniamo che la risposta non possa essere l'inasprimento della repressione né il ricorso sempre più frequente al carcere minorile. Il Partito Radicale ribadisce la propria storica posizione: occorre avviare un percorso di superamento degli istituti penali per i minorenni, investendo con decisione in misure alternative, giustizia riparativa, comunità educative, salute mentale, sostegno alle famiglie, istruzione, formazione professionale e inclusione sociale. Un adolescente non è un adulto in miniatura, la risposta dello Stato deve essere capace di coniugare responsabilità e opportunità di cambiamento nel pieno rispetto dell'articolo 27 della Costituzione e dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La vera sicurezza non si costruisce riempendo le carceri di ragazzi, ma impedendo che quei ragazzi arrivino a delinquere e offrendo loro strumenti concreti per cambiare strada. Uno Stato forte non è quello che rinuncia ad educare per limitarsi a punire, è quello che interviene prima, accompagna, recupera e restituisce alla società cittadini non recidivi. Il futuro della giustizia minorile non può essere il carcere, ma la responsabilizzazione, la riparazione del danno e il reinserimento. E su questo terreno che si misura la civiltà di uno Stato di diritto. Così vi ricordo Maurizio Turco e Irene Testa, rispettivamente segretario e tesoriere del Partito Radicale. Passiamo alle notizie del giorno. L'apertura dell'Ansa è, per quanto riguarda il concerne il calcio, insomma, in buona sostanza, e invece l'AGI apre sulla Francia e la Spagna in Francia. Noi invece scegliamo di aprire con le notizie degli interni che ci danno le agenzie. Intanto l'AGI ci ricorda che c'è stato il via libera del governo alla norma anti-Maranza, il Presidente del Consiglio che dichiara: chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne. Approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la capacità di intendere e di volere del minorenne che commette il reato si presume fino a prova contraria. La Presidente Meloni dice: chi aggredisce, chi rapina e chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. In tema è intervenuta anche la Schlein, dicendo: ancora un Consiglio dei Ministri senza affrontare il caro carburanti. E scegliamo un'altra notizia di interni sull'Ansa. È Confindustria che lancia l'allarme PIL del terzo trimestre per la guerra. L'inflazione resterà alta ancora per un po', l'industria perde colpi, inizia male il terzo trimestre. La guerra in Iran è riesplosa a luglio e l'incertezza sui prossimi sviluppi è massima. Ne ha risentito subito il prezzo del petrolio, dopo aver già frenato il PIL italiano nel secondo trimestre, gli impatti della guerra si allungano ora anche sul terzo. È quanto si legge nella congiuntura flash del Centro Studi di Confindustria. L'inflazione resterà alta per un po', si spiega, e il canale del credito si sta irrigidendo. L'industria perde colpi dopo mesi di shock, gli investimenti frenano, i servizi si stabilizzano grazie al rapido recupero del turismo estero, ma non crescono. Questo l'allarme lanciato da Confindustria. Ed ora vediamo le notizie dagli esteri. Intanto il Medio Oriente. Diverse esplosioni si sono avvertite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Secondo quanto riferito da un giornalista della France Press, avvistati dei droni sorvolare la città e del fumo salire nella zona dell'aeroporto, da quando sono riprese le ostilità in Medio Oriente i droni sono stati ripetutamente intercettati sopra Erbil, sede anche di un importante complesso consolare statunitense. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che qualsiasi paese che partecipi, collabori o assista agli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile da Teheran. Sull'Aggi in tema, al di là di sottolineare come la Repubblica Islamica minaccia di colpire le basi da cui partono i voli americani, compresa quella britannica di Diego Garcia nelle isole Chagos, ci ricorda le esplosioni a Erbil, e ci scrivono ancora: crollano i transiti attraverso Bab e il Mandeb. Trump in tema interviene dicendo gli eventuali danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani congelati. Dall'Unione Europea si sostiene che non ci sono ancora problemi di approvvigionamento. E poi vediamo ancora, visto che parliamo anche di Stati Uniti, la questione dei dazi. Da oggi i nuovi dazi USA contro 60 paesi, scattano da oggi i nuovi dazi decisi dagli Stati Uniti, compresi tra il 10% e il 12,5% a oltre 60 partner commerciali, nell'ambito di una nuova serie di tariffe che nei piani dell'amministrazione Trump puntano a contrastare il presunto lavoro forzato. Ci opponiamo a tutte le forme di misure tariffarie unilaterali, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Zhan. Le guerre tariffarie e le guerre commerciali non sono nell'interesse di nessuna delle parti, ha avvertito. L'Unione Europea prende atto delle misure e valuta positivamente il fatto che siano in linea con gli impegni tariffari degli Stati Uniti, concordati nell'ambito della dichiarazione congiunta, aspettandosi il rispetto degli impegni. E ancora, per quanto riguarda le notizie dagli esteri, ci sono stati degli scontri in Cisgiordania, ci sono stati dei morti, tra cui un israeliano e quattro palestinesi. Netanyahu dice: colpiremo duramente i terroristi. Tensioni nella colonia di Avat Gilad. Ben-Gvir dice che va adottata la strategia di Gaza. E a Tel Aviv intanto è stata convocata una riunione di sicurezza. Naturalmente c'è ancora l'Ucraina, raid contro i depositi Wheelberries a San Pietroburgo, colpita una fabbrica di armi a 800 km da Mosca. In Romania un drone viola lo spazio aereo abbattuto da F-16. Nuovi attacchi ucraini contro l'Amazon russa. Mosca risponde sulla capitale. La prossima settimana Zelensky andrà da Trump, si recherà in visita da Trump. Poi c'è la questione tra le questioni provenienti dall'estero, c'è la questione che dicevamo in apertura delle fiamme. Francia e Spagna in fiamme chiedono il soccorso dell'Unione Europea. Nella Gironda evacuate 40.000 persone, oltre 10.000 dalla regione di Madrid. Sanchez che parla di una situazione drammatica. I due paesi hanno attivato il meccanismo europeo di protezione civile, chiedono l'intervento di 8 velivoli. Fuori Bordeaux, oltre 10.000 ettari in fumo, distrutte 100 case. Il governo spagnolo ha dichiarato l'emergenza nazionale. E sull'Ansa ci raccontano che centinaia di persone sono fuggite in barca dalla penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale, dove dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che avanzava rapidamente. Finora oltre 400 persone sono state trasportate in salvo dalla penisola che si estende lungo la costa atlantica francese a ovest della città di Bordeaux, secondo quanto riferito dalle autorità cittadine. Torniamo in patria per le consuete notizie di cronaca. Intanto muore un bimbo di 18 mesi, altri 4 sono stati ricoverati a Catanzaro, tutti arrivavano da un asilo di Tropea, si ipotizza un'infezione da batterio. E poi c'è la questione della sicurezza delle piscine, la Camera approva la nuova norma operativa dal 1 agosto per griglie e bocchettoni. E l'ANSA ci racconta un caso particolare di cronaca, un ladro di 37 anni è avvenuto nel Catanese, un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare, è accaduto.

0: Sono le notizie di questa giornata. Noi a questo punto andiamo ad ascoltare le interviste di Radio Radicale, gli approfondimenti di Radio Radicale. Partiamo, come già annunciato, dal DL Giustizia Migranti. Ancora tensioni sulle intercettazioni che Fratelli d'Italia vorrebbe estendere, con Forza Italia che ha invece alzato le barricate. Il decreto approverà senza relatori in Senato. Su questo il nostro Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, ha intervistato Erika Stefani, senatrice della Lega.
1: Io Radicale, siamo con la senatrice Erika Stefani della Lega per parlare del DDL sulla giustizia e sull'immigrazione che arriverà in aula senza relatore. Uno dei due relatori è la senatrice Erika Stefani. Perché, come sapete, c'è un grosso scontro sul tema delle intercettazioni. Allora, senatrice, che cosa sta accadendo? Qual è, il motivo del forte dissidio che c'è tra alcuni partiti della maggioranza? E poi le volevo chiedere anche qual è la sua posizione sul tentativo di estendere l'uso dell'utilizzo delle intercettazioni. Come stanno le cose?
2: Innanzitutto tengo un po' a smentire l'affermazione di cui sopra. Il motivo per il quale si va senza relatore è la presentazione di oltre 550 emendamenti dell'opposizione che hanno creato volontariamente un ostruzionismo, soprattutto su alcuni temi che riguardano l'immigrazione. Questo è un decreto-legge che unisce elementi della giustizia e elementi dell'immigrazione. L'immigrazione è fortemente un tema fortemente politicizzato, per cui la presentazione di questo gran numero di emendamenti ha completamente paralizzato l'attività in commissione. Questo perché? Perché ovviamente ogni senatore ha dei tempi, ogni gruppo ha dei tempi stabiliti dal regolamento per intervenire in dichiarazione di voto su ogni emendamento. Se facciamo il conto, dobbiamo stare qua almeno un mese e mezzo per riuscire a esaurire i tempi. E questo è il motivo per il quale si va senza relatore. La questione che vi siano stati proposti degli emendamenti da parte anche dei relatori, quelli che abbiamo presentato e che ho sottoscritto anch'io, vi sono alcuni emendamenti necessari, ci sono dei provvedimenti che diventano assolutamente necessari e siamo costretti ad andare in aula e senza avere chiuso il provvedimento in commissione su temi quali la stabilizzazione, ad esempio, dell'ufficio del processo, che è essenziale per riuscire a far funzionare i tribunali. Quindi noi ci troviamo oggi a dover andare la settimana prossima a votare di nuovo tutti gli emendamenti che sono immagino presentati dall'opposizione numerosi, ma anche quelli che sarebbero stati dei relatori e che verranno presentati come maggioranza, che chiaramente diventano però per noi fondamentali, perché andiamo a risolvere anche delle questioni. Vediamo come si svolgerà. Sul tema delle intercettazioni, lo si sa, la questione per certi versi è semplice e difficile al contempo. E oggi noi ci troviamo con una sentenza della Corte Costituzionale che impedisce l'utilizzo delle cosiddette intercettazioni a strascico, cioè noi non possiamo utilizzare intercettazioni fatte in un procedimento, prenderle e portarle in un altro procedimento per un altro reato, salvo alcuni casi. Dalla Commissione Antimafia, da sollecitazioni del Procuratore Nazionale Antimafia, dalla società nasce questa richiesta di dire: usiamo le intercettazioni a strascico nei processi per mafia, nei processi per terrorismo, nei processi dove si tratta di reati gravi. Sotto questo profilo, come ha dichiarato i colleghi di Forza Italia su questo tema, dicono: no, rischiamo di far venire meno un principio, che è il principio di non utilizzare le intercettazioni, non abusare dell'uso delle intercettazioni. Sai, sul tema che si apre un varco, poi è un varco che poi rischia di essere poi non più richiudibile. Ecco. Io personalmente, come anche il gruppo parlamentare a cui appartengo, non abbiamo preso delle posizioni ideologiche sul punto. Quello che auspichiamo

0: è che su questo tema si possa trovare un punto di caduta. Magari, ripeto, non sarà magari questo il provvedimento, sarà analizzato magari un altro provvedimento in modo da poter approfondirlo anche meglio, ma non lo so, potrebbe essere una soluzione. Spero e auspico, insomma, che anche su questo tema possiamo trovare una linea condivisa.
1: Sarebbe meglio evitare uno scontro forte prima della pausa estiva, ci sarebbe l'opportunità per fare una riflessione su questo. E poi, niente, le volevo chiedere, ci sono anche altre critiche esterne al provvedimento, sia da parte dell'opposizione che da parte della magistratura?
0: Ma ci sono, ora, i temi, soprattutto l'immigrazione, sono sempre dei temi che hanno creato
1: Ecco, per
0: sempre
1: esempio la
0: forte
1: questione dei
0: contrapposizione.
1: ricongiungimenti, ecco.
0: Ecco, noi riteniamo, voglio dire che per esempio noi della Lega abbiamo sempre fatto un certo tipo di lavoro, è sempre stato un grande tema quello dell'immigrazione, ma di utilizzare un'immigrazione, un tema di un'immigrazione, virgolette, sana, non creare anche qui, voglio dire, dei varchi, ingestibili, perché non è tanto il numero di persone, non è tanto il ricongiungimento in sé, non è tanto l'espulsione della persona che è magari uno straniero che ha commesso reati. La questione è che se siamo in grado come Italia di, virgolette, gestire l'immigrazione, di fare sì che le persone che entrano in Italia qui hanno la possibilità di lavorare, di vivere dignitosamente, di avere un reddito, di entrare anche di far parte della nostra società, perché no? Ma se invece il sistema è un sistema che poi va a creare uno stallo, una difficoltà, una incapacità di gestione anche dei temi della sicurezza, allora quello è tutto un altro ragionamento.
1: Che cosa si aspetta per l'aula? Perché, insomma, da quello che mi ha detto, qui si incrociano due tipi di scontri, quelli dell'opposizione che non vi hanno permesso di lavorare serenamente in commissione e poi anche questa frizione che c'è all'interno della maggioranza. Allora, teme che possa finire come è accaduto sulla legge elettorale alla Camera?
0: Io penso che io mi aspetto, anche perché al Senato, conoscendo anche i colleghi, sì, qualche volta c'è qualche espressione teatrale, magari quando c'è in aula, però c'è una grande consapevolezza in senso anche delle istituzioni. Io sono convinta che andremo con degli emendamenti della maggioranza condivisi e saranno presentati anche congiuntamente per portare avanti alcuni temi, vedersi anche questioni anche veramente da risolvere e sulle quali bisogna approfittare anche no, del decreto legge per avere la possibilità di avere un'entrata in vigore magari virgolette anticipata, mi aspetto che l'opposizione farà ovviamente il loro numero, depositeranno il loro numero di emendamenti al fine di fare anche la loro battaglia. Alla fine sembra distante, sembrano distanti le elezioni, in realtà sono dietro l'angolo, per cui l'opposizione, i partiti che appartengono oggi all'opposizione hanno bisogno di distinguersi, ma anche i partiti all'interno della maggioranza, ciascuno avrà, sente la necessità di caratterizzarsi. Insomma, sarà un anno non facile, ma non è che sia la prima volta che accade.
1: Va bene, senta, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci un po' spiegato il clima che avete dovuto affrontare in commissione rispetto, insomma, alle polemiche che sono state, perché da come è stato presentato il provvedimento dai giornali sembra che ci fosse stato esclusivamente uno scontro all'interno della maggioranza e non anche tra maggioranza e opposizione, questo era un chiarimento anche importante e di questo la ringrazio. Grazie alla senatrice Erika Stefani della Lega, mancato relatore al decreto sulla giustizia e l'immigrazione. Grazie senatrice.
0: Grazie, grazie a voi tutti, grazie Radio Radicale, grazie.
2: 14:25 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario del primo pomeriggio e questa era Lanfranco Palazzolo con Erika Stefani della Lega. Noi proseguiamo ancora con le nostre interviste, andiamo a parlare del bilancio di sostenibilità di LegaCoop 2025 che indica le strategie delle attività dell'associazione. Il nostro Antonello De Fortuna ha sentito il presidente Simone Gamberini che parla delle scelte sulle politiche di LegaCoop.
3: Radio Radicale, salutiamo il presidente di LegaCoop Simone Gamberini, bentornato a Radio Radicale. Grazie a voi per l'invito.
4: Presidente, lo spunto è quello del bilancio di sostenibilità 2025, che è un po' l'occasione per fare un po' una foto dell'attività dell'associazione. Numeri sicuramente incoraggianti. Qual è il focus di questo bilancio, secondo lei?
3: Beh, innanzitutto è l'impegno ribadito a pensare ad una visione dell'attività di imprese, del nostro sistema di imprese, che mette al centro ancora la sostenibilità come elemento identitario anche dell'impresa cooperativa e non solo come una risposta ad adempimenti normativi. Noi con questo bilancio di sostenibilità non abbiamo solo fatto una fotografia di quello che è stato il 2025 per il sistema Legacoop, ma anche e soprattutto una fotografia di quello che sono le azioni, che materialmente l'impatto che produce complessivamente il nostro sistema e l'impegno che le diverse cooperative del sistema sviluppano a favore dei temi della sostenibilità, oltre naturalmente alle attività dirette che l'associazione fa e costruisce per sostenere formazione, certificazioni e un orientamento verso la sostenibilità di tutte le filiere cooperative. Il 2025 si è chiuso con una conferma importante dei dati di fatturato e di valore della produzione del sistema Legacoop, che è arrivata a 91 miliardi di euro con 7 milioni e mezzo di soci, 10.500 cooperative associate, con una crescita della produzione di quasi il 2%, quindi superiore anche all'aumento del PIL e un aumento importante dell'occupazione di quasi l'1,2%. Questo anno abbiamo continuato a lavorare in termini strategici per orientare le politiche delle cooperative verso investimenti sulla sostenibilità, sull'economia circolare, sulla certificazione di genere e sulla capacità di costruire degli indicatori che ci garantissero la possibilità di misurare anche l'impatto sociale del mondo cooperativo, anche mettendolo a confronto con altri sistemi economici e attraverso un impegno congiunto che abbiamo fatto insieme all'università ed altri stakeholder. E quindi non solo una rendicontazione che risponda ad alcuni adempimenti, ma la volontà di rappresentare quello che è l'impegno verso la sostenibilità del sistema cooperativo.
4: Ecco, a proposito di scelte strategiche, questo dimostra che lavorare per la transizione ecologica e anche con l'innovazione, insomma, non è un peso, un ostacolo, ma può essere un'opportunità.
3: Assolutamente, non sono vincoli per noi, non c'è un obbligo burocratico che ci guida, ma pensiamo sia la condizione per essere più competitivi, più solidi e capaci anche di creare un valore nel lungo periodo, che poi è la mission del mondo cooperativo. E documentiamo tutti i giorni anche con questo bilancio una crescita economica solida, fatta di qualità del lavoro, innovazione, ma anche molta innovazione, capacità di costruire coesione sociale, che all'interno di una fase di trasformazione economiche profonde, dove la transizione ecologica e l'innovazione sappiamo che devono essere tenute insieme e possono diventare opportunità fondamentali per le nostre imprese, per affrontare anche l'evoluzione non solo dei mercati, ma anche sociale e geopolitica che dobbiamo affrontare in questo momento. E per farlo c'è bisogno di competenze. Esatto. Noi nel 2025 abbiamo lavorato molto sulle competenze, abbiamo avviato un master che si è rivolto ai dirigenti cooperativi proprio sulla costruzione di skills orientate alla progettazione strategica della transizione ecologica e della sostenibilità all'interno delle cooperative, facendola diventare una vera e propria strategia di sviluppo e di crescita delle imprese, e l'abbiamo coniugata all'innovazione digitale costruendo dei percorsi dedicati di confronti di buone pratiche delle imprese che utilizzavano l'intelligenza artificiale o il digitale per favorire appunto politiche di sostenibilità, oltre a quello che già facevamo in passato, che era appunto la promozione di tutte quelle politiche che stanno all'interno di quello che viene definito diversity management e soprattutto anche la promozione all'interno delle nostre filiere di progetti comuni fra cooperative di politiche di economia circolare che valorizzano dentro una strategia verso la sostenibilità anche la capacità del sistema cooperativo di valorizzare nelle filiere la possibilità di costruire sistemi di economia circolare che non sono solo efficienti ma sono anche sostenibili sia dal punto di vista ambientale che sociale che economico.
4: E questo dimostra, anzi conferma le scelte fatte. Grazie Presidente Gamberini.
3: Grazie a voi.
2: E con questa intervista di Antonello De Fortuna al presidente della Lega Coop Simone Gamberini, noi chiudiamo il nostro notiziario del primo pomeriggio. Io ringrazio alla regia Iva Radicev e proseguiamo con Voci Africane a cura di Andrea Billau.
5: Radio Radicale, benvenuti a una nuova puntata di Voci Africane, la trasmissione del Movimento degli Africani. Con noi come sempre il coordinatore Steve Meggiuru, benvenuto nuovamente sulle frequenze di Radio Radicale.
6: Ciao Andrea, ciao il nostro ospite. E poi, come ben sapete, noi facciamo questo rito iniziale e lascio il microfono all'ospite di autopresentarsi brevemente.
7: Ciao, io sono Ciao. Sono direttrice editoriale della rivista culturale scientifica Africa e Mediterraneo.
5: Perfetto, allora non si è sentito il nome perché ciao vi siete risposti, Enrica Pocarelli. Allora Enrica, noi vogliamo parlare in questa che è diciamo l'ultima puntata prima della pausa estiva di Voci Africane, di questo numero della rivista Africa e Mediterraneo dedicata alle indipendenze africane. In particolare questo numero è dedicato a delle conferenze che ci sono state nel 1956 e nel 1969 che affrontavano il ruolo della cultura degli intellettuali nel processo di autodeterminazione e liberazione nazionale in Africa. Però prima di passare a questo volume che è molto denso e con molte testimonianze, tra l'altro in tre lingue, italiano, inglese, francese, vorrei che tu ci raccontassi prima di tutto che cos'è Africa e Mediterraneo.
7: Certo, allora innanzitutto grazie per averci dato la possibilità come rivista insomma di partecipare alla vostra trasmissione che noi seguiamo e conosciamo, quindi siamo molto contente di essere qui. E riguardo Africa e Mediterraneo è una rivista scientifica ormai storica diciamo del panorama italiano perché nasce nel 1992 ed è pubblicata dalla cooperativa bolognese La Emomo già dal 95. Quindi in questo lungo periodo Africa e Mediterraneo diciamo ha cercato di coniugare due anime, un'anima più scientifica e una più divulgativa per approfondire diciamo aspetti della produzione culturale africana, quella artistica, comunitaria, però anche studi antropologici, storici e geografici su diverse aree del continente e della diaspora e molto importante per il lavoro della cooperativa La Emomo anche tutta la questione della migrazione, dell'intercultura e dell'accoglienza. Le pubblicazioni di Africa e Mediterraneo, noi pubblichiamo semestralmente, quindi due numeri l'anno, spesso affidati a curatori esterni, come nel caso del numero appunto sulle eredità culturali africane, e spesso sono numeri monografici. Nel corso del tempo abbiamo fatto numeri, riteniamo, estremamente interessanti, approfonditi su questioni che possono andare dall'afrofuturismo all'economia circolare, al calcio, alle industrie culturali. Il numero 100 della rivista invece è stato dedicato alla decolonizzazione dei musei e a tutta la questione molto attuale della restituzione degli artefatti culturali africani all'Africa.
5: Certo, ecco, Sì, scusa, no, volevi concludere un momento questa presentazione?
7: Voglio dire che comunque insomma, la rivista è anche un laboratorio di idee, quindi poi noi organizziamo tantissimi eventi, quindi se abbiamo tempo, se volete, possiamo approfondire anche questo aspetto. Molto importante ovviamente per noi è quello di coinvolgere studiosi ed esperti africani, naturalmente, quindi noi ci avvaliamo della consulenza di un comitato scientifico nazionale, internazionale, di esperti di africanistica, ma sulle nostre pagine vogliamo dare spazio naturalmente a voci del continente, quindi con i media digitali adesso è tutto più facile, la comunicazione e lo scambio. Tra queste voci ci tenevo insomma a dire che nel corso degli anni abbiamo pubblicato anche opere inedite di autori molto noti e prestigiosi come Nuruddin Farah, Pap Kuma, Simon Jami, Helen Mabankou, e speriamo di continuare sempre di più su questa strada, quindi importantissimo il dialogo anche tra l'Europa e l'Africa in questo senso.
5: Certo, e allora andiamo a vedere questo numero che veramente non posso che complimentarmi, perché è un numero veramente molto ricco e che ci dà la dimensione di quello che si muoveva durante nel dopoguerra, quando appunto comincia, no, la stagione delle indipendenze africane, e diciamo il primo congresso di cui vi occupate, in particolare se ne occupa Maunyon Sinsin, è il primo congresso degli scrittori artisti neri di Parigi del 1956, dove ci furono in particolare contributi importanti di Frantz Fanon, Aimé Césaire. Ecco, vogliamo parlarne, vogliamo capire che cosa ineriva a questo tipo conferenze, a questo tipo di confronto, che cosa dava alla battaglia per la decolonizzazione?
7: Sì, allora io mi prendo un secondo per dire che il numero è curato, diciamo, noi abbiamo fornito tutto il sostegno editoriale, il numero è stato però curato, quindi messo insieme dal collettivo Black History Month di Firenze, formato da Justin Randolph Thompson e Janine Gael Geugi, che sono entrambi curatori e esperti di arte africana e della diaspora. Quindi diciamo l'idea è stata loro, il lavoro anche di approfondimento è stato loro, quindi io sono qui diciamo a fare le loro veci e le veci diciamo del loro collettivo, che promuove una pratica diciamo artistica che mette insieme ricerca e attivismo, chiaramente, quindi con l'intento di dare spazio a storie e voci marginalizzate, e senz'altro quello diciamo tutta la preparazione per la produzione di questo dossier, che come dice è molto denso e molto ricco, e noi siamo veramente contenti per pubblicarlo. C'è proprio l'intenzione di far venire fuori delle storie, degli aspetti del movimento anticoloniale, poi del pensiero decoloniale che diciamo cresce in quel periodo, che magari si conoscono poco. Quindi l'intento diciamo è stato quello di recuperare senz'altro la storia di questi convegni come movimenti, come loro dicono, di diplomazia culturale e di formazione di un pensiero collettivo sul panafricanismo, che nel momento diciamo dopo la Seconda Guerra Mondiale inizia a trovare spazio in un attivismo politico anche più accelerato. I movimenti decoloniali, anticoloniali, indipendentisti c'erano sempre stati, con i congressi all'attivismo si unisce anche una volontà diciamo di elaborare un pensiero universale sull'essere nero, se vogliamo dire, diciamo l'emancipazione umana del nero, come diceva Alioune Diop, che ha organizzato questi convegni, il pensatore senegalese, che riesca a tenere insieme il desiderio collettivo di esprimere questa identità nera senza però schiacciare le differenze di un movimento che di fatto diciamo è un movimento globale. Quindi l'interesse di queste anche adesso di riscoprire questo questo pensiero è proprio quello di affiancare allo studio storico del momento istituzionale e politico della formazione delle indipendenze nazionali un tentativo di mappare quella che è la diffusione, la crescita e anche le contraddizioni di un pensiero antiimperialista che era molto variegato e chiaramente risentiva anche delle specificità locali, delle storie individuali di chi ha partecipato a questi eventi. Importanti ovviamente le voci di Césaire, che però era caraibico, diciamo, quella di Fanon e quella invece di altri pensatori africani come appunto Diop, Senghor, Nkrumah, no? Che portavano esperienze anche proprio di crescita personale, di formazione del pensiero molto, molto diverse. Quindi diciamo la peculiarità secondo me del dossier sta proprio in questo, cioè in far emergere le differenze, in queste differenze però trovare un filo comune che poi ha ispirato un movimento che comunque, come emerge bene dal dossier, non si concretizza solo nei congressi panafricani ma in tanti altri momenti di incontro, come per esempio anche il PANAF di Algeri.
5: Sì, che è quello di cui anche il secondo congresso, quello del 1969 ad Algeri, sì.
7: Che però, diciamo, per esempio rispetto ai congressi di Parigi e Roma è un momento di produzione culturale ancora più ibridata ancora di più dalla partecipazione della società civile, perché ad Algeri, come dimostrano molto bene alcuni articoli, per esempio quello di Alessandra Turchetti, quello di Teresa Colliva, lascia emergere l'intenzione proprio del movimento di radicarsi nelle pratiche, diciamo, dell'attivismo sociale, quindi anche di uscire fuori proprio dagli spazi istituzionali che normalmente nei convegni precedenti erano stati dedicati a questi, perché i convegni precedenti avvenivano all'interno proprio di istituzioni, degli spazi concreti, delle istituzioni culturali di Roma e di Parigi. Ad Algeri avviene anche per esempio per strada, quindi questo è un'ulteriore fusione della fase, come dire, intellettuale astratta del dibattito più squisitamente teorico e di quello che invece poteva essere il contributo anche di chi non faceva teoria con la T maiuscola, ma sì, faceva per esempio arte.
5: Ecco, a proposito di dibattito teorico, nel 1956 ovviamente a Parigi e dopo a Roma, uno di quelli che aveva un'influenza molto grande sugli intellettuali appunto africani era Léopold Senghor e il suo concetto di negritudine, no? Che in quel momento aveva un ruolo insomma importante, che poi però appunto nel tempo, per esempio ad Algeri nel 69, viene discusso. Vogliamo, se vuoi approfondire un po' questa evoluzione?
8: Bene, allora, riguardo la negritudine, questo è proprio forse uno dei concetti fondanti, principali ovviamente di questa fase, diciamo, di grande produzione culturale, di grande pensiero panafricano, non solo perché è un concetto che teorizza l'unicità identitaria della cultura africana, proponendo una sorta di umanesimo universale, ma è anche, quindi ovviamente, il rifiuto dell'assimilazione, pensare e teorizzare quelle che sono le caratteristiche dell'identità africana. Allo stesso tempo però è anche un concetto profondamente dibattuto proprio in questo momento storico e in queste occasioni di incontro di cui appunto noi abbiamo scritto nel dossier, nel senso che da una parte c'è il desiderio di evidenziare come l'identità africana non fosse prelogica, come postulava il pensiero razzista europeo, al contrario, era un'identità radicata in secoli di produzione culturale, di espressione culturale. Allo stesso tempo, però, diciamo, di fronte a questa, questo pensiero, diciamo, incontra anche la resistenza di alcune frange, forse più militanti e più antagoniste del movimento, che prendono parola soprattutto in occasione del festival culturale appunto di Algeri, il PANAF, e anche in altre occasioni. La critica alla negritudine è già venuta fuori a Dakar nel 66, proprio a casa di Senghor, se vogliamo, con il PANAF e con la presenza anche ad Algeri di membri delle pantere nere americane, che comunque partecipano come frangia militante di un'altra espressione del pensiero panafricano, troviamo una critica della negritudine come uno sforzo estetizzante, come qualcosa, diciamo, che in qualche modo paralizzasse, bloccasse il discorso identitario sulla questione estetica, quindi dell'espressione culturale fine a se stessa. Nel caso di Senghor, per esempio, la produzione poetica, ovviamente molto nota. Rispetto a questa, le frange più estremiste e alcuni, diciamo, chi afferiva anche a posizioni marxiste, come per esempio il presidente della Guinea Touré, oppongono invece un pensiero molto più militante, che non si identifichi semplicemente nella produzione culturale, ma proprio nella lotta e nella lotta di classe. E questo scontro, quindi, tra questi due posizionamenti all'interno del pensiero panafricano e del movimento panafricano, è molto forte proprio ad Algeri, e ne troviamo espressione, per esempio, in un numero monografico della rivista Soufl, proprio dedicata a questo dibattito. Quindi è veramente intorno alla negritudine che poi si dipana in qualche modo il difficile compromesso tra estetica e pratica, no? Che è un po', diciamo, quello che poi ha attraversato anche altri movimenti culturali degli anni 60 altrove nel mondo. E il valore appunto di alcuni degli articoli, come quello di Teresa Colliva, che noi abbiamo pubblicato, è proprio quello di evidenziare queste contraddizioni e queste fratture all'interno del movimento, che, come ci dicono i nostri curatori poi nella bella introduzione che hanno fatto al dossier, è sì, non deve essere pensato come un momento semplicemente di rottura interna, ma proprio come un momento invece generativo di un pensiero proiettato verso il futuro. Quindi la cosa molto importante che loro, diciamo, vogliono sottolineare nel dossier è proprio quella di pensare questi momenti di incontro non come delle fasi storiche chiuse, ma come dei laboratori per pensare il pensiero, per pensare appunto a questa identità, per ragionare su questa identità, sulle possibilità anche di emancipazione, di non allineazione ad allineamento politico, e che continuano anche oggi in altre forme.
5: Ecco, prima di dare la parola a Steve, volevo affrontare con te un altro argomento, che è quello appunto del confronto, no, tra l'aspirazione panafricana, e quindi di unione degli africani, che poi darà origine anche all'Unione Africana, per esempio, no, degli stati, però in senso poi anche culturale e di emancipazione, e in realtà poi comunque le lotte dei vari popoli, delle varie nazionalità, quindi per la propria autodeterminazione nazionale, quindi questo confronto tra insomma spinta più universale e spinta, diciamo, più particolare, più nazionalistica.
8: Beh, questa è la grande, diciamo, la grande complessità del movimento, inevitabilmente, cioè una componente aspirazionale di identità collettiva molto forte, che si manifesta soprattutto nelle occasioni di produzione culturale, però allo stesso tempo le specificità locali, le storie locali, i movimenti, i rapporti coloniali inevitabilmente producono poi, come dire, applicazioni anche di questo pensiero panafricano diverse da paese a paese. Molto importante nei nostri articoli ricorre, per esempio, molto spesso il riferimento alle lotte di liberazione nel contesto lusofono, per esempio del Mozambico e dell'Angola, no? Che hanno avuto una storia comunque anticoloniale molto dura, molto, molto prolungata, con differenze con quella movimento di liberazione nazionale che può essere stato, per esempio, quello del Ghana, no? Alla fine degli anni 50. Quindi Da questo punto di vista il dossier, diciamo, non offre degli approfondimenti specifici sulle forme di un po' il movimento di lotta anticoloniale, di questo ci siamo occupati in altri dossier. Diciamo, il tema resta quello di ragionare sulla cultura come una forma, diciamo, di diplomazia culturale, è così, quindi come la formazione di un pensiero che possa essere diciamo utile a praticare una diplomazia culturale. La questione della militanza è affrontata in modo trasversale negli articoli, quindi questo lo voglio specificare per i lettori che possono essere interessati anche, diciamo, ad acquistare la rivista.
5: Sì.
8: Una parte sia ovviamente disponibile sulla pagina di africaelmediterraneo.it. E si può acquistare in forma cartacea e in forma digitale.
5: Perfetto, perfetto. Così abbiamo esaurito la parte finale in cui ti volevo chiedere proprio questo, ma ora io darei la parola a Steve. E a Steve chiederei se appunto non ritiene importante, no, che insomma la presenza di questa rivista e il fatto che per esempio appunto abbia dedicato con documenti insomma precisi questo numero a questo dibattito, no, sul panafricanismo e su appunto le aspirazioni allora dei popoli che si liberavano dal colonialismo e che aspirazioni che purtroppo ancora molto spesso sono tali, no?
9: Beh, cioè, da dire qua 5 minuti non bastano. Purtroppo, cioè, devo tornare poco indietro a fare la domanda alla nostra ospite. E nella vostra esperienza, secondo voi, dico, il negritudine che cosa rappresenta? Pensate che è una cosa bella o una cosa discutibile, un approccio discutibile?
8: Diciamo noi come rivista?
9: Come rivista, come impostazione della liberazione dell'Africa dall'Occidente, dall'Europa?
8: Beh, questa è una domanda impegnativa. Per noi come rivista, naturalmente la negritudine è un passaggio indispensabile all'elaborazione di un pensiero e di un movimento. Su quanto possa essere stata, su come abbia innervato poi i movimenti di liberazione, di autodeterminazione, è stata indispensabile, ma naturalmente non è stata l'unica forma di elaborazione di pensiero, diciamo, che ha portato a questo a questi momenti di, appunto, di autodeterminazione. Ci siamo occupati ultimamente di pensiero decoloniale, diciamo, in tutta la mappatura, a partire dalla negritudine ad arrivare oggi all'espressione decoloniale, insomma, ci sono voci diverse, ci sono proposte diverse, ci sono immaginari diversi del futuro. Quindi come rivista abbiamo interesse a lasciare spazio alla riflessione su questi concetti a chi, diciamo, questi concetti li conosce e li sa sviscerare. Tutto ciò che ha a che fare con l'emancipazione è assolutamente di nostro interesse, ma diciamo il posizionamento rispetto a questi temi lo lasciamo agli autori. Noi
5: però si può
8: la piattaforma per riflettere.
5: Certo, però si può dire, questo è un dato inequivocabile, che quel concetto è un concetto datato, come si dice anche in questo volume, in questo ultimo numero della rivista, appunto già nel 69 ad Algeri viene criticato Senghor per quella cosa, come appunto un qualcosa di non adeguato, insomma, all'emancipazione degli africani. Non so che ne pensi, Steve. Abbiamo ancora, no, purtroppo 2-3 minuti, insomma.
9: Oh, mamma mia, allora il tempo è finito. Comunque la cosa che vorrei ribadire è che è stato più danno che riparazione di questo approccio di negritudine, perché purtroppo l'Africa si è trovato diviso in francofoni e anglofoni nell'era di razzismo terribile nei confronti dei neri americani, per cominciare, e gli africani che stanno in Africa. Se il Sangò è stato un grande, ma ha toppato con questa questo approccio di negritudine. Secondo noi non siamo nessuno. Sono andato a Verona all'ufficio dei Comboniani e ho parlato con due o tre persone di il mio pensiero, quello che io posso dire, ma non mi capivano, sembrava che è intoccabile questo fatto, e poi la rivista continua a uscire, per noi è abbastanza discutibile, insomma.
5: Sì, sì, sì, va bene, ma questa è appunto la testimonianza, che è un argomento che ancora è un argomento di dibattito interessante. Vabbè, purtroppo sì, abbiamo concluso il nostro tempo. Enrica Pocarelli, direttrice editoriale di Africa e Mediterraneo, ci hai detto anche come si può, insomma, entrare in possesso di questo numero importante e anche dei numeri arretrati. E quindi il prossimo numero quando uscirà?
8: Allora, il prossimo numero esce nella seconda metà di quest'anno, diciamo in autunno.
5: Sì, e sapete già su che cosa sarà l'argomento?
8: Ovviamente sì, stiamo lavorando già al piano, abbiamo già concluso il piano editoriale, ricevuto i contributi, sarà sul tema dell'estrattivismo.
5: Sì, ok, dello sfruttamento, come si diceva un tempo.
8: Delle risorse, esatto, adesso si usa questo termine un po' più anglofono, sì. Dell'estrattivismo. E questo anche a testimonianza del fatto che poi, insomma, tra gli interessi della rivista c'è anche molto quello della questione ambientale e della sostenibilità.
5: Certo.
8: Quindi anche proprio della economia circolare, sostenibilità. Quindi successivamente ci sarà, abbiamo in cantiere un numero invece sugli archivi fotografici del colonialismo italiano.
5: Ok, ci dobbiamo fermare però,
9: Okay, va bene.
5: Grazie Enrica Pocarelli e grazie come sempre a Steve Meggiuro. E l'appuntamento all'autunno per la ripresa delle trasmissioni di Voci Africane. Grazie.
9: Grazie tante.
8: Ciao, grazie.
2: 14:58 minuti, Radio Radicale, questa era la rubrica Voci Africane a cura di Andrea Billau. Noi proseguiamo tornando a ringraziare la regia di Iva Radicev con la rassegna stampa della giustizia a cura di Giuseppe Russo Di Vita.
10: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo appuntamento settimanale dedicato alla rassegna stampa sui temi della giustizia. Oggi è il 24 luglio 2026. Noi, come al solito, in questa torrida estate apriremo questa rassegna dedicando la nostra prima pagina al tema delle carceri, diverse le notizie, diversi contributi che giungono questa settimana, anche importanti, dall'Osservatore Romano, da giornali che normalmente non si occupano di questo tema come il Domani, ma poi ci sono i soliti contributi, le solite notizie, le solite informazioni che vogliono condividere con i loro lettori i giornali come Il Dubbio, L'Avvenire, il Riformista. Abbiamo già detto di non avere più a disposizione purtroppo l'unità di Piero Sansonetti, che pure dedicava, diciamo, contribuiva a far conoscere la situazione terrificante delle carceri italiane. Ma le notizie questa settimana sono diverse da un punto di vista diciamo di questa rubrica, di questa trasmissione. Ovviamente il caso Roggero la fa da padrone, nel senso che poi dal caso Roggero si sviluppano tutta una serie di iniziative che coinvolgono evidentemente la giustizia, il diritto, come la proposta della Lega di estendere diciamo i confini della legittima difesa. E quindi parleremo di questo con il contributo non di politici propagandisti, ma di giuristi, che cosa dicono a proposito di questa iniziativa della Lega di Matteo Salvini. Così come evidentemente il caso Roggero porta al centro dell'attenzione anche il tema del, del potere di esercizio della grazia che compete al Presidente della Repubblica, che lo ha rivendicato già dalla scorsa settimana, e un Presidente della Repubblica che comunque continua ad essere tirato dalla giacchetta dalla politica, in particolar modo del centrodestra. Non solo il caso Roggero, ma c'è il governo che interviene con l'ennesimo decreto sicurezza. Oramai abbiamo perso il conto di quanti ne ha voluti il governo Meloni, sempre sull'onda diciamo della cronaca, e questa volta, ancora una volta peraltro, una stretta sui minori, una stretta sulle baby gang, il decreto Caivano, il famigerato decreto Caivano, che ha contribuito a riempire le carceri minorili all'inverosimile, come le carceri dei grandi, come le carceri minorili non erano mai state stracolme, non è bastato, quindi evidentemente ammissione di fallimento, nuovo decreto sicurezza, e questa volta fa molta impressione la direzione imboccata dal governo Meloni riguardo l'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni, un cambio di paradigma per effetto del quale il governo mira sostanzialmente ad invertire la presunzione di incapacità, come ad oggi, dei minori tra i 14 e i 18 anni, con una invece presunzione di capacità del minore, quindi con la imputabilità sostanzialmente che si va a presumere, salvo appunto la prova contraria. E questo, dicevamo, fa impressione perché sul tema della imputabilità dei minori, diciamo, la storia giuridica recente, che è andata evidentemente a braccetto con la scienza, ha spiegato che i minori hanno proprio un problema di completa formazione del cervello, motivo per il quale fino ad una certa età non possono essere chiamate a rispondere, perché non hanno, come dire, tutte le coordinate al posto giusto, i minorenni che non hanno terminato lo sviluppo. Ma insomma, di questo non se ne preoccupa il governo Meloni, ma ancora sempre in tema di riforme c'è il braccio di ferro tutto interno alla maggioranza sul decreto per le intercettazioni a strascico. Sappiamo che la destra dei Fratelli d'Italia fino a qualche settimana fa era contraria alle intercettazioni a strascico, improvvisamente ha fatto una inversione a U, dando seguito alle richieste della magistratura associata, oltre che del procuratore nazionale antimafia Melillo. Ma sulle intercettazioni a strascico all'interno della maggioranza continua a far muro Forza Italia, continua a far muro Forza Italia, e le parole del vice ministro Sisto, non arretriamo di un millimetro, le intercettazioni a strascico sono inaccettabili, appunto disegnano sostanzialmente i confini che Forza Italia sembra voler tracciare in modo insuperabile rispetto a questo tipo di riforma. Ci sono anche altre notizie, diciamo le solite questioni che appunto passato il referendum si sviluppano all'interno dell'ANM, nei rapporti tra ANM e CSM e quindi nelle decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura riguardo gli incarichi direttivi. Il caso è quello della candidatura di Sebastiano Ardita come appunto nell'ambito della procura antimafia, e con decisioni del CSM che sono state e che sono in commissione state molto criticate, e su questo Alberto Iannuzzi che sul dubbio, Alberto Iannuzzi magistrato, già presidente della Corte d'Appello di Potenza, che appunto evidenzia come dopo il no al sorteggio sostanzialmente il problema dei criteri con cui vengono operate le nomine dirigenziali è rimasto lo stesso, sono le correnti a decidere sostanzialmente sulla base di un criterio di spartizione e di fedeltà. Intervento poi della Corte Costituzionale sulla questione della Fondazione Milano Cortina, ne scrive il Foglio, la Consulta Batosta alla Procura di Milano, bocciato il ricorso della Procura sulla Fondazione Milano Cortina, e su questa indagine della Procura di Milano pure avevamo letto tante notizie, tanti scandali, diciamo un errore di diritto della Procura di Milano che la Consulta non ha mancato di sottolineare. E ancora, diciamo, per quanto riguarda la gestione della giustizia in Italia, c'è un intervento della Commissione dell'Unione Europea che avverte l'Italia la durata dei processi continua ad essere un problema serio. Vedremo questa e altre notizie. Queste altre notizie, ma iniziamo allora dal carcere. Innanzitutto, che cosa è successo questa settimana? Rivolta nel carcere di Catania, 21 luglio, pagina 8, ne scrive solamente l'Identità con Claudia Mari. Sovraffollamento, una violenta sommossa è scoppiata nel carcere di Catania, piazza Lanza, dove circa 400 detenuti su 422 avrebbero preso parte alla protesta, riuscendo ad occupare due reparti della struttura. Almeno 5 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti durante gli interventi per contenere la rivolta e sono stati trasferiti in ospedale. Le forze dell'ordine hanno circondato il carcere. Gli agenti hanno tentato di mediare con i detenuti. Secondo i sindacati, la situazione sarebbe legata alle gravi criticità dell'istituto. Il carcere ospita 422 persone a fronte di una capienza prevista di 279 posti, con un sovraffollamento quindi pari a circa il 170%. Cronica carenza di personale e difficoltà nella gestione dei detenuti con problemi psichiatrici e dipendenze. Insomma, purtroppo c'è da registrare nulla di nuovo sotto il sole, nulla di nuovo sotto il sole cocente di Catania, con carceri ridotte a brandelli, con carceri ridotte appunto a dover dare accoglienza al doppio dei detenuti ai quali potrebbero dare accoglienza, tra i quali appunto detenuti psichiatrici che in carcere non dovrebbero stare e detenuti tossicodipendenti che in carcere pure non dovrebbero stare. E proprio del tema della tossicodipendenza, il 22 luglio a pagina 11 del Dubbio scrive Damiano Aliprandi. Ovviamente Damiano Aliprandi, come ogni settimana, dà i numeri del carcere, con un affollamento medio in Italia che oramai ha superato il 140%, le celle sono roventi e il DDL, uno dei DDL che aveva annunciato il ministro Nordio come panacea per la risoluzione del problema del sovraffollamento delle carceri, cioè il DDL che dovrebbe agevolare il transito dei tossicodipendenti dal carcere alle comunità, è fermo, è stato approvato al Senato, ci dice Damiano Aliprandi, ma è fermo alla Camera. Pochi fondi e tanti dubbi intorno a questo provvedimento del governo, e sostanzialmente Damiano Aliprandi spiega poi nel corpo dell'articolo le ragioni che stanno pian piano svuotando questo disegno di legge, appunto, pochi fondi e tanti dubbi, rispetto almeno a quelli che erano gli intenti iniziali del governo Nordio. Nel frattempo sono anche gli agenti che sono sul territorio, nelle carceri italiane, che diciamo da un paio di settimane sono sotto i riflettori anche del Domani, che denunciano come in carcere ci sia un ambiente sostanzialmente marcio, un clima tossico per i detenuti e anche rispetto agli agenti di polizia penitenziaria. Clima tossico, vessazioni e umiliazioni, rabbia da parte delle nuove leve, un carcere totalmente da cambiare. È questo il contenuto dell'articolo che stiamo segnalando di Nello Trocchia, apparso sull'edizione del 19 luglio del Domani a pagina 7. Ci sono alcuni agenti, soprattutto le nuove leve, i nuovi assunti, che hanno deciso di parlare con il Domani, e allora viene riportata la rabbia di queste che vengono definite nuove leve, che hanno deciso di rompere il silenzio. Io ho sempre avuto il fascino delle forze armate, racconta un giovane agente appena assunto al Domani. Ho deciso di entrare in polizia penitenziaria e sono contento della mia scelta, ma quello che ho visto in questa esperienza è devastante. Il trattamento riservato a colleghi e detenuti non è accettabile. Tu non capisci niente, non capite un cazzo. Con queste frasi gli agenti anziani e superiori si sono rivolti a noi giovani. I rapporti disciplinari vengono utilizzati come strumento di controllo e di rivalsa. Ancora parole di questo giovane agente della polizia penitenziaria che da insider racconta quello che accade anche tra gli agenti, tra gli anziani e giovani. C'è la sensazione di essere inutile, o ti adegui o sei fuori. Anche nei confronti dei reclusi ho visto comportamenti vessatori, a volte violenti. È un ambiente tossico da dove si vuole scappare. Ora capisco i gesti di autolesionismo dei suicidi, racconta appunto questo agente al Domani. Questo per descrivere poi come trascorrono i minuti e i giorni dentro le carceri. Lo sanno bene Patrizio Connella insieme alle varie associazioni, ne abbiamo dato notizia anche la scorsa settimana, che si sono mobilitate per difendere l'articolo 27 della Costituzione italiana, secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, ed è Annalisa Antonucci sull'Osservatore Romano che a pagina 7 nell'edizione del 21 luglio del 2026 appunto va a colloquio con Patrizio Connella, presidente di Antigone, dopo una serie di visite in 37 carceri italiane, 350 persone che sono state portate dentro le carceri, oltre 350 persone che sono state portate dentro appunto le carceri italiane per vedere con i loro occhi, per odorare appunto il sistema carcerario, per toccare ciò che è dentro le carceri, e molti di questi ne sono usciti sconvolti da questa conoscenza che prima non avevano. Dalle grate roventi i detenuti urlavano acqua, acqua, acqua. Questo è quello che hanno visto i testimoni oculari che sono entrate appunto nelle carceri italiane, che sono raccontate meritoriamente, ma sappiamo la sensibilità anche dell'Osservatore Romano per la tutela dei diritti umani fondamentali di ciascuna appunto essere umano, anche dei detenuti. E quindi segnaliamo questo ampio articolo di Annalisa Antonucci sull'Osservatore Romano. E sempre diciamo, nell'ambito, nei pressi appunto del Vaticano. Si scrive ancora di carcere, questa volta a pagina 6, il 22 luglio è Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, ed è Ettore Grenci, avvocato penalista del Foro di Bologna, che scrive un suo contributo: carcere pena utile, l'indignazione valga non solo per uno ma per 70.

Ora Ruggero ovviamente sta spaccando la pancia del paese, vedremo che poi in termini di diritto ci sarebbe ben poco da spaccare, però questa è la propaganda politica che alimenta appunto i moti soprattutto del popolo del web che si schiera con Ruggero, ma è Ettore Grenci che invita tutti a riflettere sul fatto che se la pena deve essere utile per Ruggero, anche per coloro che lo ritengono innocente e quindi ingiustamente in carcere, la pena deve essere utile per tutti i detenuti italiani, a mente di una parte sempre più mortificata appunto della nostra Costituzione, che è quell'articolo 27, di cui ha scritto anche Patrizio Connella e l'Osservatore Romano. È Giovanni Maria Iacobazzi invece che questa settimana sottolinea come la magistratura di sorveglianza sia il buco nero della giustizia in Italia. A Roma il tribunale mortifica i diritti dei detenuti. Questo è l'articolo, il titolo dell'articolo di Giovanni Iacobazzi sul Riformista, pagina 6 del 22 luglio. Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Leonardo, ha scelto di scontare la sua condanna a 5 anni di reclusione nel carcere di Spoleto, una scelta che ha dimostrato la sua piena di vol volontà di collaborare con la giustizia, evitando di attendere, come invece ha fatto Ruggero, l'ordine di carcerazione. Dal giorno della sua costituzione, Moretti ha un nuovo interlocutore, il magistrato di sorveglianza, ma la magistratura di sorveglianza è il buco nero del sistema giudiziario italiano, con un'organizzazione a macchia di leopardo. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, ad esempio, è da anni oramai sinonimo stesso di ritardo e disservizio. Una situazione denunciata da tutti, magistrati, avvocati, operatori penitenziari, ma che incredibilmente continua a trascinarsi senza una soluzione. E ricorda Iacobazzi appunto l'astensione dalle udienze proclamata la scorsa settimana dalla Capena Penale di Roma. Nella delibera di proclamazione di questa iniziativa, i penalisti hanno parlato di una situazione disastrata, di una deriva nell'esercizio della giurisdizione, di decisioni adottate con ingiustificabile ritardo, di una cronica carenza di magistrati e personale amministrativo che compromette il diritto di difesa e mortifica i detenuti. E Iacobazzi ricorda appunto come il Tribunale di Sorveglianza non è un ufficio marginale, ma è un ufficio centrale per far sì che i diritti dei detenuti, ma anche che quella tanto invocata certezza della pena sia effettivamente poi ricondotta e condotta nell'alveo del nostro ordinamento. Il problema qual è? Il problema l'abbiamo già visto tante altre volte. È incredibile, è veramente incredibile come si faccia finta di non vedere il problema. I magistrati di sorveglianza in Italia sono un manipolo, poco più di 200, e hanno da fare i conti con le istanze, i ricorsi, le decisioni chieste da un mare di persone, oltre 65.000 detenuti, oltre 100.000 liberi sospesi, oltre 85.000 condannati appunto che eseguono la loro pena con misure alternative, ma che pure quotidianamente hanno bisogno di risposte da parte della magistratura di sorveglianza. Come si possa pensare? E a questo punto è evidente che la questione è deliberatamente lasciata in questo modo, che un manipolo, 200 e poco più magistrati possano dare risposte a tutto questo è appunto è incredibile, è pura follia, cioè non è credibile. La situazione la si vuole lasciare così. E poi ci sono anche delle decisioni che vengono con

0: ritardo, ma poco comprensibili, almeno apparentemente. Questa volta è il dubbio che denuncia come un magistrato di sorveglianza, precisamente il magistrato di sorveglianza di Novara, Marta Criscuolo, ha respinto la richiesta di un detenuto in regime di 41 bis di poter acquistare il nostro quotidiano. Quindi di acquistare il quotidiano Il Dubbio, in quanto ritenuto un veicolo potenziale di messaggi cifrati. Purtroppo, questa non è la prima volta, che una decisione, incomprensibile, e quindi da questo punto di vista criticabile, viene adottata dai magistrati di sorveglianza. Ricordiamo una analoga decisione di un magistrato di sorveglianza di Viterbo, che nell'occasione non aveva vietato l'acquisto del Dubbio, ma aveva vietato l'acquisto del quotidiano L'Unità, quello di Piero Sansonetti, ad un detenuto in regime di 41 bis. Un detenuto, un giornale, pure quello ritenuto veicolo potenziale di messaggi cifrati. Ed è un po' paradossale, o meglio, non è paradossale, ma insomma, suona brutto che ai detenuti in regime di 41 bis viene impedito di leggere quei giornali che più si occupano delle situazioni dei detenuti, che più si occupano dei diritti dei carcerati, che più si occupano di giustizia da prospettive non sempre rinvenibili nei giornali, diciamo, del mainstream. E Annalisa Costanzo e Simona Musco ricordano in questo articolo del 18 luglio a pagina 6: la giudice vieta il dubbio a detenuto, in carcere è proibito leggere il nostro giornale. Nel 2024 e appunto ricordano come nel 2024, proprio su questo giornale, sul giornale Il Dubbio, su cui si sono, diciamo, concentrati i divieti, della giudice Marta Criscuolo, magistrato di sorveglianza di Novara, fu invece un giornale nel 2024 che il Presidente della Repubblica Mattarella ritenne meritevole di particolare merito. Il paradosso, come scrivono Annalisa Costanzo e Simona Musco, è che si tratta effettivamente dello stesso quotidiano che appena 2 anni fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella citava pubblicamente per far luce sul dramma delle carceri, al quale il Capo dello Stato è stato particolarmente attento. Mattarella, durante la tradizionale cerimonia del Ventaglio a luglio 2024, affrontò il tema dell'emergenza penitenziaria prendendo spunto proprio da una lettera a lui indirizzata dal carcere di Brescia tramite le pagine del Dubbio. Però, per diciamo, il detenuto in oggetto del 41, ristretto in regime di 41 bis, invece il Dubbio potrebbe essere un veicolo di messaggi occulti, questo ovviamente sempre secondo la prospettiva, la visione, la valutazione di una persona che è un giudice, in questo caso un magistrato di sorveglianza. E poi segnaliamo da ultimo sul tema del carcere l'iniziativa appunto, con cui torna a parlare di carcere Gianni Alemanno. Sempre sul Dubbio troviamo questa intervista condotta da Valentina Stella, all'ex ministro, ex sindaco di Roma e anche ex detenuto Nordio, venga nelle celle. Questo carcere è un inferno criminogeno. L'ex sindaco ed ex detenuto chiede un incontro urgente con il ministro e invoca misure per ridurre il sovraffollamento. Quindi, nonostante appunto il suo avvicinamento, l'avvicinamento di Gianni Alemanno al partito dell'ex generale Vannacci, che invece invoca ordine, sicurezza e tutto, diciamo, l'armamentario della destra più reazionaria, abbastanza come dire, impermeabile al tema dei diritti, nonostante questo avvicinamento, Alemanno non abbandona, diciamo, ciò che ha lasciato dentro il carcere in oltre un anno, di detenzione a Rebibbia, seppur, come lui stesso ricordava molto spesso, in quella G8 di Rebibbia, in quella sezione che, diciamo, nel Lazio viene chiamata, appunto, i Parioli, del carcere, nel senso che poi la sezione abitata da Gianni Alemanno era una delle migliori, in altre sezioni non solo di Rebibbia, ma di altre carceri laziali, per non parlare evidentemente, delle altre carceri italiane, se le sognano, diciamo, il modo di essere reclusi, che pure proprio del reparto G8 di Rebibbia. Nordio ora deve entrare in cella, il carcere è un vero inferno, e ricorda, appunto, come la sua visione sulle carceri è una visione alla Marco Pannella, almeno questo gli chiede Valentina Stella, che lo intervista, perché poi vengono a parlare Alemanno e Valentina Stella anche proprio dell'adesione al Partito Futuro Nazionale. E alle parole di Vannacci, che ha detto: noi stiamo con Abele, le vittime, i Caini devono marcire in carcere. Caino è anche lei, Alemanno, gli dice Valentina Stella. E Alemanno risponde: gli rispondo dicendo che non stiamo cercando un carcere più morbido, anzi, il carcere che immagino io fa lavorare, fa studiare, fa suonare le sveglie alle 8. Si tratta di un carcere che dà un senso a chi vi si trova dentro e che aiuta a combattere la recidiva. Un carcere che funziona, un carcere che restituisce alla società persone in grado di reinserirsi a favore anche della sicurezza collettiva. Detto questo, io credo che la battaglia sulle carceri sia una battaglia trasversale. Io la porterò avanti così. Al di là della mia adesione a Futuro Nazionale, non ha importanza con chi mi troverò a fianco. E allora Valentina Stella dice: una visione alla Marco Pannella, la sua. E Alemanno risponde: assolutamente sì, questa delle carceri è un'emergenza democratica, e un'emergenza democratica non è di destra o di sinistra, va affrontato per quello che è, come quando c'è un'alluvione. Io sto cercando di trasmettere questo messaggio, ma non è facile. Non è facile perché è un messaggio che evidentemente non porta voti ai quali invece sono molto interessati tutta, diciamo, i partiti politici italiani, che pensano solo a quello. E allora, diciamo, questa considerazione ci porta dritto dritto verso il caso Roggero. Legittima difesa, quindi chiudiamo con le carceri e vediamo il tema, i temi scatenati dalla vicenda di questo gioielliere che ora è rinchiuso nel carcere di Bollate. Legittima difesa, strappo della Lega, estendere la non punibilità, ma arriva lo stop di Forza Italia. Secondo la Lega, che vuole riscrivere la legittima difesa, non deve essere punibile qualsiasi tipo di reazione. Nel giorno in cui Matteo Salvini torna nel carcere di Bollate dal gioielliere, stiamo leggendo l'articolo di Bei, Ciriaco e Pucciarelli alle pagine 6 e 7 della Repubblica del 20 luglio del 2026, quindi nel giorno in cui Matteo Salvini torna nel carcere di Bollate dal gioielliere Mario Roggero, la Lega punta a modificare la legittima difesa con una proposta di legge che prevede la non punibilità per qualsiasi reazione. L'ira delle opposizioni. Il leader del 5 Stelle Conte: la destra sta facendo sciacallaggio, ma arriva anche lo stop di Forza Italia con il vice ministro Sisto, che dichiara: così si sovverte lo Stato di diritto. La proposta che della Lega prevederebbe una aggiunta all'articolo 52 del codice penale, quindi una modifica all'articolo del codice penale che nel tempo già è stato più volte rivisto, che è quello che disciplina appunto la legittima difesa e secondo la proposta della Lega dovrebbe essere inserita questa precisazione: non è punibile chi commette un fatto per necessità di difendere un proprio o altrui diritto contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, a condizione che la reazione difensiva sia proporzionata all'offesa. Questo è il testo del 52 oggi, al quale la Lega vorrebbe aggiungere un nuovo comma che recita così: in caso di aggressione a mano armata all'interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, qualsiasi reazione posta in essere nell'immediatezza del fatto da chi subisce l'aggressione è non punibile, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. Quindi, questa è la proposta della Lega, che insomma, alcuni, non solo la opposizione, ma anche, vedremo poi tra i giuristi, dicono siamo al Far West. È questa una proposta di legge che viene avvertito anche dalla cronaca, come avrebbe elevate probabilità di essere ritenuta incostituzionale, perché trasformerebbe la legittima difesa in una sorta di immunità generalizzata per qualsiasi reazione violenta, anche quando non sarebbe più necessaria, appunto, e anche quando verrebbe a mancare qualsiasi proporzionalità. Sarebbe molto difficile da questo punto di vista, conciliarla, prosegue l'articolo di Matteo Pucciarelli sulla Repubblica, con i principi di ragionevolezza, di tutela della vita e di funzione esclusivamente difensiva della legittima difesa, principi che sono ricavabili tutti dalla Costituzione e dalla giurisprudenza. E infatti, appunto, c'è subito lo stop anche di Forza Italia, ma questa avvertono poi i vari articoli che si impegnano su questo tema, come questa proposta di legge abbia anche un secondo obiettivo, cioè quello di determinare il venir meno della condanna per Roggero, perché sarebbe una norma penale più favorevole, che quindi si andrebbe ad applicare secondo gli estensori della, cioè sarebbe un abolizio criminis sostanzialmente, secondo alcuni ideatori di questa proposta di legge, che porterebbe poi alla revoca della condanna anche nei confronti di Mario Rogge, del gioielliere Mario Roggero, questo indipendentemente poi dall'altro tema che viene agitato su questo caso, cioè quello del potere di grazia. Abbiamo detto che il caso Roggero praticamente ha invaso le pagine dei giornali nelle rubriche dedicate alla giustizia di tutti i giornali di centrodestra, di centrosinistra. Il paese è stato completamente spaccato dalla propaganda dell'uno e dell'altro. E i giornali sono molto attenti ai social, di cui riportano gli umori, ma sappiamo poi che i social sono anche molto spesso agitati dai cosiddetti bot. Ma indipendentemente da questo, e quindi dalla pancia del paese, noi in questa rubrica vogliamo dare la parola a chi il diritto lo ha studiato, ai giuristi. E allora segnaliamo innanzitutto l'articolo di Michele Ainis sulla Repubblica del 24 luglio, a pagina 15, l'uso della forza e la fine del diritto. Il professor Ainis, appunto, su Repubblica: c'è un'altra vittima nel doppio caso che sta incendiando le cronache, perché poi c'è anche il caso della morte di Fakir a Bologna per mano, appunto, diciamo a seguito di un intervento della polizia. E anche questo caso, ma appunto il caso Fakir per ora è un caso tutto quanto da vedere. Ovviamente la sinistra si è scagliata contro la polizia, ovviamente l'emotività dei video, l'emotività determinata dalle immagini che sono francamente scioccanti e che però poi magari potrebbero nascondere semplicemente una incredibile impreparazione da parte tanto degli agenti di polizia quanto dei volontari della Croce Rossa. Ma indipendentemente dalle opinioni personali, continuiamo a leggere l'articolo di Ainis che appunto dice il cui incipit è questo: c'è un'altra vittima nel doppio caso che sta incendiando le cronache. Non una persona in carne ed ossa, la vittima, come due rapinatori uccisi a freddo da un gioielliere o come Fakir morto a Bologna durante un fermo di polizia. L'altra vittima è un'idea, il diritto, e di conseguenza i suoi custodi, la magistratura e il capo dello Stato. Qual è infatti il collante che lega i due episodi? L'uso sproporzionato della forza, una forza privata nel caso di Roggero, una forza pubblica nel caso di Fakir. L'una e l'altra, tuttavia, sottostanno a regole giuridiche che giustificano la legittima difesa, ma soltanto quando sia l'unico mezzo per fronteggiare un pericolo incombente, mentre Roggero ha usato la sua calibro 38 a rapina conclusa inseguendo i rapinatori e colpendoli alle spalle, e che ovviamente autorizzano l'uso della forza da parte della polizia, ma non la pena di morte, sia pure nei confronti del criminale più incallito. Questo però è un tempo cattivo, d'umori incrudeliti, di insofferenza all'imperio delle regole. Succede nei rapporti tra gli stati con il ritorno alle guerre militari e commerciali e con le crisi, perciò, del diritto internazionale, nonché degli organismi che se ne fanno interpreti, dall'ONU alla Corte Penale Internazionale, e succede nei rapporti civili, oramai sempre più incivili. Da qui la santificazione delle maniere forti, anche per legge, a dispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza e di proporzionalità. Così una riforma del 2019 ha allargato lo spettro della legittima difesa, mentre quest'anno l'ultimo decreto sicurezza ha introdotto uno scudo penale per gli agenti. D'altronde i decreti sicurezza si rincorrono l'uno dopo l'altro, sempre all'insegna dell'intolleranza, sempre sull'onda di un fatto di cronaca. Dal decreto Reiva al decreto Cutro al decreto Caivano, e tuttavia non basta, non basta, non basta mai. Sicché il Consiglio dei Ministri vara la norma antimaranza, l'andremo a vedere, ma ci introduce appunto a questo tema anche il professor Michele Ainis. La norma antimaranza che abbassa la soglia dell'imputabilità a 14 anni, calpestando il buonsenso, oltre alla disposizione costituzionale che protegge l'infanzia e la gioventù. A sua volta la Lega deposita una proposta di legge che allarga ulteriormente le maglie della legittima difesa sul modello del Far West. Il ministro della Giustizia predispone la grazia per Ruggero, scavalcando il Quirinale che reagisce con irritazione. Infine la Premier Meloni offre copertura politica all'iniziativa del ministro, critica le norme che stabiliscono un risarcimento per i familiari dei due rapinatori uccisi, contesta le tre sentenze che hanno mandato in carcere il gioielliere. Ed è così che monta un clima avvelenato. Ai giudici arrivano minacce, insulti, messaggi d'odio, tanto che l'ANM lancia un allarme. La pressione politica diventa sempre più stringente e a farne le spese in ultimo il presidente Mattarella. Potrà opporsi alla nuova legge sulla legittima difesa, pur avendo già espresso i propri dubbi nel 2019, accompagnando con una lettera la promulgazione della legge precedente? E potrà mai opporsi alla grazia per Roggero, reclamata a mani tese dal governo? E ecco l'intervento. L'antico istituto della grazia rappresenta, diceva Montesquieu, il più bel attributo della sovranità, che infatti si trasmise dagli imperatori romani ai re delle monarchie assolute. I costituenti perciò ne investirono il presidente della Repubblica, ma i suoi atti vanno sempre controfirmati da un ministro, e attraverso la controfirma il potere di grazia si trasformò di fatto in una decisione necessariamente condivisa. Poi, a metà degli anni 2000, si innescò il caso Sofri e Bompressi, e qui facciamo un richiamo, come dire, al professor Michele Ainis. No, non si innescò il caso Sofri Bompressi a metà degli anni 2000, ma fu Marco Pannella ad innescare il caso Sofri e il caso Bompressi negli anni 2000. Ed è giusto ricordarlo, e quindi noi lo facciamo, aggiungendo questo ricordo all'articolo appunto di Michele Ainis. In quel momento il presidente Ciampi era orientato a graziarli, il ministro Castelli invece no. Si aprì un conflitto di attribuzione. La Consulta dette ragione al primo, perché il governo è un organo politico e se decide sulla grazia ne snatura il carattere arbitrale di estremo rimedio contro la summa ingiuria del diritto, col rischio di graziare gli amici, ove fosse il ministro, lasciando in carcere i nemici. Da allora in poi questo potere spetta soltanto al presidente, ma il presidente è un uomo solo, come è solo ciascun magistrato. Sta a noi sorreggerne il mandato. E questo era l'articolo che abbiamo voluto dare, di cui abbiamo voluto dare lettura integrale, del professor Michele Ainis, di cui viene appunto poi ricordato un passaggio cruciale. Viviamo in un tempo cattivo, con rapporti incrudeliti a tutti i livelli. Da qui la santificazione delle maniere dure anche per legge. Ma su questo modo di legiferare si concentra anche la lettera inviata a Repubblica il 21 luglio a pagina 9 e pubblicata appunto a pagina 9, lettera di Stefania Craxi e Enrico Costa, il capigruppo di Forza Italia, capogruppo di Forza Italia Enrico Costa e Stefania Craxi, l'uno alla Camera e l'altro al Senato. E qual è il messaggio di questa lettera, con cui tentano, come dire, di porre un freno, di porre un argine al panpenalismo, populismo, propagandismo della destra al governo? Non si riforma la giustizia con il populismo, sembrerebbe banale, ma appunto i tempi sono brutti, come scrive Michele Ainis. E poi ovviamente c'è l'intervento dell'avvocatura, delle camere penali, dell'Unione delle Camere Penali, è Francesco Petrelli, presidente, che viene intervistato a pagina 8 il 21 luglio, sempre su Repubblica. Se apriamo alla vendetta rischiamo la barbarie, questo è il commento. La intervista è più ampia, ma evidentemente il tempo a nostra disposizione non ci consente di leggerla tutta. Questo comunque è il commento sostanzialmente del presidente dei penalisti italiani alla proposta della Lega di allargare ulteriormente le maglie della legittima difesa, che peraltro poi appunto verrebbe anche ipocrita continuare a chiamarla legittima difesa, sarebbe legittima reazione violenta, ecco, insomma, più che legittima vendetta post factum violenta, non c'entrerebbe più niente con la legittima difesa, e quindi l'invito di Francesco Petrelli a fermarsi. Ma anche un avvocato importante, diciamo anche nella storia politica di questo paese. Parliamo di Gaetano Pecorella, giurista, ex parlamentare di Forza Italia, quindi sicuramente non tacciabile di essere ricondotto a pensieri della sinistra attuale. E che cosa dice Gaetano Pecorella? Glielo fa dire Hermes Antonucci sul Foglio in edicola il 18 luglio a pagina 4. La destra sul caso Roggero si sta comportando in modo vergognoso. Roggero non si è difeso, ha ucciso e Pecorella richiama anche Forza Italia da questo punto di vista, perché Forza Italia, appunto di cui abbiamo sentito prima Costa e Stefania Craxi sul tema delle riforme, però sul caso Roggero, per quanto si è posta di traverso rispetto alla Lega sull'ipotesi di andare a modificare ulteriormente l'articolo 52 del codice penale, però si è posta invece accanto alla Lega nella richiesta di grazia per Roggero e qui appunto è Gaetano Pecorella, l'avvocato Gaetano Pecorella, che critica questa posizione di Forza Italia rispetto al tema della grazia. E un altro giurista che parla questa volta sul quotidiano nazionale, quindi abbiamo fatto una scelta precisa, lo diciamo perché i giornali erano pieni di interviste a esponenti politici di centrodestra e di centrosinistra, ma in questa rubrica abbiamo voluto dare la parola su questo tema ai giuristi, lo ribadiamo, e non ai politici che utilizzano strumentalmente questo caso nell'uno o nell'altro modo per fare propaganda alle proprie idee. Quindi parola ai giuristi, questa volta è Fiandaca, professore Fiandaca, ovviamente, professore di diritto penale, una delle figure più autorevoli del diritto penale in Italia. Che sintetizza, il cui pensiero può essere sintetizzato nel titolo: ampliare la legittima difesa, nel senso voluto dalla Lega, sarebbe semplicemente una licenza di uccidere. Quindi abbiamo visto come il professor Ainis ha parlato senza mezzi termini di Far West, il presidente dell'Unione delle Camere Penali ha parlato appunto di legalizzare la vendetta e qui le parole del professor Fiandaca, professore di diritto penale, appunto anche non lasciano molti dubbi. Si tratterebbe di inserire nell'ambito dell'ordinamento italiano, seppur secondo l'analisi di tutti i giuristi, fino al tempo necessario di farne dichiarare l'incostituzionalità, si tratterebbe comunque di inserire appunto una licenza di uccidere. E il professor Fiandaca fa previsioni anche rispetto al tema della grazia. Mattarella dirà di no, Mattarella sa cosa rischierebbe nel caso in cui dovesse dare la grazia appunto per un caso del genere. Escluderei, risponde Giovanni Fiandaca, il professor Giovanni Fiandaca, alla domanda di Claudia Marin del quotidiano nazionale. Escluderei che vi siano possibili margini per la grazia. Non credo che il presidente Mattarella, con la sua raffinata formazione giuridica e il suo senso di responsabilità, possa, graziando, avallare il messaggio che oramai non c'è più limite alla legittima difesa. Questa propensione politico-populista intercetta paure diffuse, ma è illusoria. E paragonare, appunto, questo è il dato che chi ha una formazione giuridica non riesce proprio a digerire, paragonare in termini di proporzionalità l'aggressione a dei beni materiali, alla roba, alle cose, con la vita di un essere umano, ancorché di un rapinatore, è proprio da un punto di vista concettuale, è gravissimo, dice il professor Fiandaca, è incivile, dice il professor Ainis. E sulla stessa linea, sullo stesso pensiero, è un altro giurista, il magistrato, il giudice Alfonso Sabella, che sulla notizia dice, intervistato questa volta da Andrea Sparaciari, pagina 3 nell'edizione del 18 luglio, si confondono legittima difesa e vendetta violenta, e chiarisce anche una delle fake news che è girata nel caso, sul caso Roggero. Al gioielliere, accusato di duplice omicidio e di lesioni gravissime, duplice omicidio volontario e di lesioni gravissime, sono state applicate tutte le possibili immaginabili attenuanti previste dal codice penale, e quindi anche quando purtroppo la Meloni, la Presidente del Consiglio, ha pubblicamente detto che la pena è sproporzionata e che si sarebbe dovuta applicare una pena minore, lo dice a ragion non veduta, perché evidentemente non conosce, la Meloni non è una giurista, non è un avvocato, però dovrebbe avere dei buoni consiglieri. Ecco, il magistrato Sabella chiarisce che a Roggero è stato applicato il minimo del minimo del minimo possibile della pena, con un duplice omicidio volontario e lesioni aggravate, meno di così non si poteva applicare. E quindi chiudiamo questo capitolo, ampio capitolo aperto dal caso Roggero. Abbiamo affrontato comunque il tempo, ci sono rimasti circa 6 minuti, quindi il tempo stringe. Abbiamo peraltro abbondantemente, seppur diciamo non in via principale, affrontato il tema allora dell'ultimo decreto sicurezza. Il governo rafforza l'imputabilità per i minori, stiamo leggendo il titolo a pagina 11 di questa mattina del 24 luglio del Sole 24 Ore, stretta sulle baby gang. Meloni, prima si presumeva l'incapacità, oggi, così la pone la Presidente del Consiglio, oggi si presume la responsabilità. Via libera al Consiglio dei Ministri, al DDL, che punta a cambiare il regime di imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. La Schlein dice ancora propaganda, mentre l'esecutivo, va bene, non fa nulla sul caso carburanti. E in questo caso interviene anche Nordio, il ministro Nordio, a spiegare come in questo modo sarà possibile effettuare delle indagini e con una sorta di inversione dell'onere probatorio sarà il minore che dovrà dimostrare l'incapacità di intendere e di volere, evidentemente in ragione della non maturità raggiunta dal minorenne in termini di sviluppo, affinché appunto il minore stesso sia considerato non imputabile. Ancora una volta un passo indietro rispetto alle conquiste di civiltà del diritto, che sono il frutto di tanti e tanti anni di elaborazione, studi, non solo di giuristi, ma di ciò che poi per un lato la sociologia, per l'altro lato la scienza medica, anche riportano sul tavolo dei legislatori e dei giuristi. Detto questo sul decreto sicurezza, l'ennesimo, c'è poi il tema del DL intercettazioni, le intercettazioni a strascico. Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano, il 23 luglio a pagina 2, dice racconta dell'intervento di Marina Berlusconi, che dice no alle intercettazioni a strascico, ma la Premier si impunta. Ovviamente il Fatto Quotidiano è felice di questa impuntatura. DL Intercettazioni, Braccio di Ferro, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Meloni va allo scontro in aula. E diciamo, per ora appunto si è passati dalle commissioni e poi adesso si andrà in aula con il vice ministro della giustizia di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, che dice noi di Forza Italia non arretriamo di un millimetro, le intercettazioni a strascico sono inaccettabili. Lo erano pure fino a qualche settimana fa per Fratelli d'Italia, che poi però ha fatto una bella inversione a U. L'avvocatura unisce la politica, Forza Italia non può cedere sugli ascolti, riferendosi sempre appunto al tema delle intercettazioni, è sempre Paolo Sisto sul dubbio, questa mattina a pagina 5, intervistato, lunga intervista condotta da Enrico Novi. Allora, altre notizie sparse, sono rimasti due minuti circa. Abbiamo detto giustizia, l'Europa avverte l'Italia, la durata dei processi problema serio, questa notizia la troviamo in un box della Stampa il 18 luglio a pagina 3. In Italia, pur essendo proseguita la tendenza positiva nella riduzione dei tempi di risoluzione, la durata dei procedimenti giudiziari rimane un problema serio. È questo un rapporto sullo Stato di diritto nell'Unione Europea diffuso ieri dalla Commissione Europea, e la raccomandazione appunto anche all'Italia è quello di completare in fretta il sistema di digitalizzazione completa del processo penale. Altra notizia che abbiamo pure evocato all'inizio della puntata, la Consulta bastona la Procura di Milano, bocciato il ricorso sulla Fondazione Milano Cortina, è un ente di diritto privato. Sul Foglio questa notizia, pagina 3, il 18 luglio, nuova batosta per la Procura di Milano, e stavolta arriva niente di meno che dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata dal GIP di Milano su richiesta della Procura in merito alla natura della Fondazione Milano Cortina. Ricorderanno gli ascoltatori indagini, paginate di giornali su queste indagini della Procura di Milano, che stando alle decisioni della Consulta, con un più attento esame in punto di diritto, non sarebbero neanche dovute partire. Abbiamo già citato Alberto Iannuzzi sul Dubbio, dopo il no al sorteggio la vera riforma del CSM passa dal testo unico sulla dirigenza giudiziaria, il problema dei criteri con cui vengono operate nomine dirigenziali è sempre attuale. Chi scrive è il presidente della Corte d'Appello di Potenza, la questione è quella delle nomine presso la Procura Nazionale Antimafia, il caso è quello di Sebastiano Ardita, i metodi diciamo, per arrivare alle nomine più o meno sono sempre le stesse, il referendum è uscito sconfitto, quindi nulla è cambiato da questo punto di vista. Il tempo si è concluso, non possiamo far altro allora che ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un buon proseguimento con gli ascolti dei programmi di Radio Radicale e a risentirci alla prossima settimana.
1: Sedici in punto a Radio Radicale, e questa era come sempre la rassegna stampa della giustizia a cura di Giuseppe Russo Di Vita. Chiedo scusa. Noi parliamo ora di riforma elettorale, più o meno potere ai cittadini, questa è la domanda che si fanno in questo webinar registrato nella giornata di ieri con il professor Stefano Ceccanti e Simonetta Rubinato, avvocato civilista, già parlamentare e già sindaca del comune di Roncade in provincia di Treviso e moderatrice dell'evento.
2: Eccoci qua. Iniziamo ufficialmente. Allora, buonasera a chi si è collegato e soprattutto buonasera al professor Stefano Ceccanti, che ci ha dato la sua disponibilità in un momento così estivo, molto, come dire, godereccio, oppure, come dire, di afa e di calore eccessivo per parlare di un argomento che insomma non è che solleva le passioni delle folle, anche se dovrebbe, perché la legge elettorale è un tema fondamentale per i cittadini e per misurare il tasso di sovranità dei cittadini rispetto a quelli che sono i parlamentari che eleggono nel Parlamento, organo supremo, insomma, della rappresentanza del popolo, diciamo così, come inizia la nostra Costituzione. Ecco, quindi un momento un po' molto, siamo molto sul pezzo perché è partita la discussione al Senato della proposta di legge elettorale, di cui tanto si è parlato, che è passata alla Camera, sempre mi pare votata il 16 luglio scorso alla Camera, è arrivata al Senato. Si è parlato molto di un emendamento, quello sulle preferenze, che non è passato. Si parla molto meno invece di quello che è il contenuto della legge elettorale e di come questa legge elettorale possa favorire, aumentare o invece indebolire ulteriormente appunto la sovranità popolare, cioè il potere dei cittadini di scegliere chi siede in Parlamento a rappresentarli. Il momento è appunto un po' complicatino, però i cittadini ci sono anche poco appassionati, ma noi riteniamo che invece su questo bisogna cercare di fare approfondimento. E con la nostra associazione abbiamo pensato che era da cogliere la disponibilità del professor Ceccanti, perché fossimo anche in pochi a voler capire, comunque è importante fare, secondo noi, un po' di educazione civica. E il tema della legge elettorale è centrale, è il termometro che misura il rapporto tra eletto ed elettore e l'equilibrio anche tra rappresentanze, le due opposte esigenze della rappresentanza e della governabilità. In Italia siamo particolarmente prolifici. Dal 93 a oggi abbiamo cambiato la bellezza, o meglio, il Parlamento ha approvato la bellezza di quattro leggi elettorali, di cui una mai utilizzata. Nel 93, infatti, è stato approvato il Mattarellum, con il quale si sono svolte tre legislature, sono svolte tre elezioni politiche. Nel 2005, la legge Calderoli, cosiddetta Porcellum, che ha governato per tre, che ha dettato, insomma, le regole delle elezioni politiche per tre legislature. Nel 2015, l'Italicum, approvato su forte input del governo Renzi. In parte cioè corretto dalla sentenza della Corte Costituzionale nel 2017, una legge che però non è mai stata applicata, perché nel 2017 è stato approvato il Rosatellum, c'era allora il governo Gentiloni, e il Rosatellum è stato messo alla prova nelle elezioni del 2018 e del 2022. Se passerà questa legge elettorale, il Rosatellum si fermerà a due legislature. Se non passerà la proposta di legge elettorale cosiddetta Stabilicum, anche il Rosatellum taglierà il traguardo delle tre elezioni politiche governate dalla medesima legge elettorale, cosa che è particolarmente singolare. A fronte di questa prolificità di leggi elettorali da parte del nostro Parlamento, abbiamo però, misuriamo un astensionismo sempre più elevato nel corpo elettorale. Quindi questa sera, con il professor Ceccanti, che è professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza di Roma, e che quindi ci può anche aiutare ad avere uno sguardo non solo su quella che è la proposta di legge elettorale attualmente in discussione, ma anche su quello che accade negli altri paesi europei, che ha unito alla competenza tecnica anche all'eccellenza anche tecnica di cui è dotato, insomma, che ci rappresenta in diversi consessi, ma è stato anche deputato. È stato deputato dal 2018 al 2022 e senatore dal 2008 al 2013, per cui unisce la competenza tecnica anche, come dire, alla concretezza del legislatore, insomma, di chi in Parlamento poi le leggi le fa. Le domande a cui gli chiediamo di provare, insomma, di aiutarci a capire, provare a rispondere e farci capire un po' di più sono queste, sostanzialmente. Che sistema elettorale prevede questa proposta di legge? Che ancora una volta, purtroppo, dobbiamo registrare, è, come dire, contrassegnata da una forte polarizzazione. Abbiamo la maggioranza da una parte, l'opposizione dall'altra, eppure si sta scrivendo una delle più importanti regole del gioco, quindi sarebbe auspicabile non cambiarla in prossimità delle elezioni, ogni volta come è successo dal 2005 in poi, e sarebbe anche auspicabile che queste regole del gioco fossero, insomma, in una qualche misura anche almeno condivise in Parlamento. Quindi questo sistema elettorale che questa proposta di legge disegna, quali sono le sue caratteristiche principali? E poi rappresenta un buon punto di equilibrio oppure no tra le esigenze della rappresentanza e la necessità della governabilità? Ma soprattutto dà un po' di potere in più al cittadino rispetto a quella che è la legislazione vigente, che ricordo, Rosatellum, non dà le preferenze, non dà neanche il voto disgiunto. Limita abbastanza, cioè ha consegnato anche Rosatellum, insomma, il potere di scegliere i parlamentari, purtroppo in gran parte alle segreterie di partito. La terza domanda, è questa: se non è così, cioè se questa proposta di legge purtroppo non restituisce, un effettivo potere a noi cittadini, come si potrebbe migliorarla nel passaggio al Senato? Quali potrebbero essere gli strumenti tecnici? Infine, una domanda politica, una valutazione politica. La maggioranza e l'opposizione, mi pare un po' difficile che trovino un'intesa, però speranza è l'ultima a morire, ma a tuo parere, professore, a tuo parere, Stefano, passerà questa riforma? Alla fine sarà in porto e andremo a votare con una ennesima nuova legge elettorale? Dopo appena 2 legislature che hanno sperimentato il Rosatellum, oppure le difficoltà che insomma un po' ci sono anche nella maggioranza, o anche il fatto di come il panorama politico sia cambiato, no? L'emergere del partito di Vannacci, per esempio, potrebbe creare delle complicazioni a chi ha pensato che questa legge potesse in qualche modo, nell'essere approvata, avvantaggiare il centrodestra, perché il problema di cambiare le leggi elettorali sotto elezioni è proprio quello che qualcuno pensa di fare qualcosa, di mirare a, come dire, consolidare la propria posizione. Poi quello che è successo, insomma, la storia ci dice che non è sempre così. Ecco, queste sono un po' le domande. Le ho dette tutte all'inizio in modo da non disturbare, la tua relazione, e poi magari nel tempo vedremo se altri avranno domande da porti o io se avrò qualcosa da aggiungere rispetto a quello che sarà il tuo contributo. Ti do la parola, Stefano, e grazie ancora per essere qui con noi stasera.
3: Bene, grazie. Ma dunque, evidentemente stiamo parlando di una situazione piuttosto anomala, perché per nostra fortuna, per comuni e regioni, le regole sono regole che sono stabili dagli anni 90, sono state regole condivise, sono abbastanza chiare, consentono sia di scegliere i rappresentanti sia di scegliere il governo a quei livelli. E per fortuna quelle, come tutte le cose del mondo, sono dei pro e dei contro, però hanno una logica, sono coerenti e non mi sembra che nessuno, per fortuna, più di tanto voglia toccarle. Invece sul piano nazionale non siamo mai riusciti a fare un salto preciso, chiaro, organico, verso un'altra forma. E ne avremo bisogno perché, diciamo, allora riparto. Riparto, mi
2: Ah,
3: sentite?
2: sì, ti sentiamo e stavi spiegando la diversità
3: Sì.
2: tra leggi degli
3: Cioè,
2: enti.
3: per esempio, in altri paesi ci sono delle leggi proporzionali che funzionano, ma non tanto per le leggi in sé, ma perché ci sono delle convenzioni, delle abitudini tra le forze politiche, che da noi non ci sono. Per esempio, è pacifico negli altri paesi che le coalizioni si fanno dopo il voto, ma si fanno con alcuni criteri che nessuno discute. Diventa Presidente del Consiglio quello che è stato indicato prima del voto dal partito che ha più voti. In Germania ci mettono a volte un mese per fare le trattative dopo il governo, si discutono i programmi, ma non si discute chi fa il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio è quello del primo partito, che ha più voti e esprime il Presidente del Consiglio, in Germania, in Spagna e così via. Da noi questa usanza non c'è, per cui ci troviamo, per esempio, di fronte Giuseppe Conte, che è diventato Presidente del Consiglio, che non era stato neanche candidato deputato. Non dico che fosse stato indicato prima, ma neanche candidato deputato. quindi evidentemente da noi, dove queste regole informali riconosciute a tutti non ci sono, bisogna caricare di più sulle regole formali. Questo è un primo elemento. Poi da noi mancano alcune regole costituzionali che rendono più facile, per esempio, la nascita dei governi. In alcuni paesi, per esempio, non c'è bisogno della fiducia all'inizio. Si dà per scontato che il governo abbia la fiducia all'inizio. Da noi no, ci sono vari governi che sono morti nel voto iniziale di fiducia. E quindi noi, non avendo le norme costituzionali, non avendo le norme relative, non avendo delle usanze, delle consuetudini, delle convenzioni tra partiti, dobbiamo caricare molto sulla legge elettorale. E spesso ci accorgiamo che queste leggi hanno difetti e le cambiamo molto spesso. Ora, prima di discutere se ci va bene o no la legge nuova, dobbiamo però segnalare che non va tanto bene la legge vecchia, perché altrimenti finiamo per difendere una cosa che forse tanto difendibile non è. Ora, dal punto di vista della governabilità, la legge fu fatta perché non ci fosse governabilità in Rosatello. Mi spiego meglio. C'era una situazione col Movimento 5 Stelle in ascesa, c'era la Lega che sembrava su una posizione estremista, Renzi e Berlusconi in sostanza concordarono in Rosatello che è una legge che doveva servire a non far vincere nessuno. 5/8 di proporzionale vuol dire che è assolutamente improbabile che qualcuno vinca chiaramente le elezioni. E quindi pensavano di fare un governo dopo il voto di una maggioranza, diciamo, che tagliava le ali estreme, simile a quella che aveva sostenuto il governo Letta, cioè il PD e Forza Italia. Questa era l'ipotesi politica che stava dietro al Rosatellum. Il pareggio per fare un accordo su due partiti che convergevano al centro tagliando le ali. Questo non si, questa legge non ha prodotto nessuna delle due volte le cose che si prevedevano, perché la prima volta si produsse effettivamente un pareggio, ma il Movimento 5 Stelle arrivò davanti al PD e la Lega arrivò davanti a Forza Italia. E quindi nacque dal pareggio non il governo delle forze al centro che tagliavano le ali, ma il governo delle ali, cioè il governo Movimento 5 Stelle Lega. La seconda volta il risultato fu ancora più stupefacente, perché è un risultato che nessun politologo avrebbe mai potuto prevedere. Cioè che qualcuno prende più del 40%, gli altri si presentano in maniera suicida divisi in tre, e che quello che ha preso il poco più del 40% ottiene il 60% dei seggi. Era un sistema pensato all'opposto, per produrre pareggio, ma invece se uno va unito e gli altri tre vanno divisi, uno si prende tutta la parte maggioritaria e prende un botto del 60% dei seggi. Ma è una cosa irripetibile, perché i partiti si suicidano una volta sola, la volta dopo vanno uniti. Quindi, se è di fronte al fatto che queste due coalizioni, un po' sbrindellate, un po' che però esistono, sono oggi più o meno alla pari nei sondaggi, se finiscono alla pari, il problema del pareggio diventa più grave per come sono evoluti i partiti. Nel senso che il primo partito del centrodestra non è più Forza Italia, il partito più al centro, ma è Fratelli d'Italia. E Giorgia Meloni è diventata il primo partito dicendo che non avrebbe mai più appoggiato nessun governo tecnico e nessun governo con parti della sinistra. Contemporaneamente Elly Schlein è diventata segretaria del PD e ha detto che lei non sosterrà più nessun governo tecnico e nessun governo con pezzi di centrodestra. Allora, se si va al pareggio, e questi sono i due principali partiti, si rivota a oltranza. Cioè, non è che si forma un governo. Siccome si deve formare un governo, il governo si formerà. No. Cioè, il pareggio si vota di nuovo e si vota di nuovo. Questo è il tema per cui la legge elettorale, sotto il profilo della governabilità, andava cambiata, ed è vero. Noi non possiamo essere esposti a un pareggio, perché con le posizioni rigide che hanno assunto i partiti, il PD di Schlein non è quello di Renzi, Fratelli d'Italia non è Forza Italia, e il problema di un sistema che va in blocco, che si avvita, esiste. Poi c'è l'altro problema, quello della rappresentanza. Il Rosatellum è impostato su liste bloccate e su collegi nominali enormi che non consentono il rapporto eletti-elettori. Quindi il Rosatellum come tale non è difendibile né dal punto di vista della governabilità né dal punto di vista della rappresentanza. Ora, quando ci si trova di fronte a un problema del genere, l'idea di avere una legge con premio di maggioranza può essere ragionevole. che una legge con premi di maggioranza costruisce un vincitore, quello che ha più voti con determinate caratteristiche governa, perché viene sovrarrappresentato dal premio. Si può fare questa cosa? La Corte Costituzionale ha detto sì e ha accettato i numeri che erano stati messi da Renzi nella legge Italicum, quella precedente. La Corte Costituzionale ha detto col 40% dei voti puoi dare il 55% dei seggi. L'ha già detto, è già chiaro. Rispetto a questo, la maggioranza aveva iniziato con un testo che invece arrivava al 60%. C'è una differenza di fondo

Però avere un premio del 55 in presenza dello scrutinio segreto e anche delegati regionali vuol dire che dovresti scegliere una persona di apertura perché sennò i voti non li metti insieme. Se arrivi al 60 invece c'è il rischio di una persona divisoria. Però durante i lavori della legge si è scesi effettivamente dal 60 al 55% dei voti. Quindi il premio è tornato a una dimensione costituzionalmente accettabile. Qual è però il punto? È che se il sistema è molto frammentato, tu alla soglia per prendere il premio non ci arrivi. Cioè il sistema ti dà il premio, giustamente, se tu arrivi a una soglia rilevante di voti. Qui è stata messa qui la soglia del 42. Ma se nessuna delle due coalizioni principali arriva al 42%, il premio non scatta e abbiamo il pareggio. Quindi quelli che hanno voluto fare una legge che evitava il pareggio, in realtà stanno facendo una legge che in determinate situazioni il pareggio lo provoca. E se provoca il pareggio siamo di fronte o appunto al rischio di elezioni ripetute o al rischio che magari, siccome le liste che vanno fuori dai due schieramenti principali in questo clima interno internazionale non è che sono liste di centro, cioè non è che il terzo polo che arriva terzo e che spera di fare da bilancia dopo è quello di centro. Il terzo polo numericamente tendono a essere, in tutte le varie forze e istituzioni europee, tendono a essere forze estremiste. Decodifico. Oggi come oggi c'è un po' di destra, un po' di centro-sinistra, ci sarebbero fuori in mezzo una lista di centro, all'estrema sinistra, una lista di estrema sinistra, all'estrema destra Vannacci, che è il più votato, il terzo polo sarebbe Vannacci. Quindi può anche succedere che una lista estremista decida il governo del paese dopo il voto. Ora, esiste un sistema che invece consente ai cittadini di scegliere il governo senza finire in una logica che premia gli estremi. Questa logica si chiama doppio turno, che il doppio turno, come abbiamo visto nei comuni, tiene conto delle seconde preferenze degli elettori, non ti obbliga a mettere dentro tutti nelle coalizioni. Perché tu ti rivolgi poi al secondo turno a tutti i voti di quelli che sono stati esclusi, non devi fare per forza apparentamenti ulteriori e puoi vincere con una coalizione più omogenea. Infatti, un po' tutti i tentativi più razionali che erano stati costruiti in presenza di frammentazione avevano previsto il doppio turno nazionale. Allora, le altre volte in cui si era posto questo problema, si era pensato di utilizzare appunto il doppio turno. Così la proposta della bicamerale D'Alema prevedeva un doppio turno di coalizione a livello nazionale che desse un 55% dei seggi alla coalizione che arrivava prima. Poi ci fu il rapporto della commissione dei saggi del governo Letta e poi ci fu l'Italicum. Per cui la proposta in questione avrebbe dovuto riprendere come via fondamentale di soluzione il ballottaggio. Questo è il punto chiave, quello che manca dal punto di vista della governabilità all'interno del sistema. La previsione di un turno di ballottaggio se nessuna delle coalizioni principali arriva a una soglia determinata, che sarebbe meglio anche fissare un po' più alta del 42%, perché bisogna fare in modo che le coalizioni non siano spinte ad essere innaturali al primo turno, che non si carichino tutti pur di arrivare al quorum. La cosa importante è che ci sia un secondo turno di ballottaggio. Poi c'è la questione della rappresentanza. Ora, io sono sempre stato convinto che il modo migliore per risolvere il problema della rappresentanza per le elezioni politiche siano i collegi uninominali, perché i collegi uninominali, anche associati a un metodo proporzionale, creano un rapporto diretto molto chiaro eletto ed elettore e non mettono in competizione i candidati dello stesso partito il giorno delle elezioni. Le elezioni dovrebbero essere riservate a mettere in contrapposizione le liste e le coalizioni, non anche i candidati dello stesso partito. Questo mi sembra un po' il nodo. Qui purtroppo il dibattito si è polarizzato su due situazioni, su due soluzioni. Le liste bloccate, e questo è l'altro grave limite del progetto, il progetto ha tolto i collegi e ha messo due liste bloccate addirittura, una di partito e una di coalizione per il premio. Con la giurisprudenza che abbiamo alla Corte Costituzionale questo fa un po' a pugni. Per cui la maggioranza si espone, se lascia il testo com'è, al fatto che la Corte Costituzionale, che in teoria ce la potrebbe anche fare intervenire prima delle elezioni politiche, gli censuri la legge e gli metta le preferenze in pelio attraverso una sentenza.

0: senso la Corte Costituzionale. Per cui sarebbe bene se questo testo venisse in qualche modo corretto al Senato su queste cose qui. Siccome ormai la cosa è andata su uno scontro tra liste bloccate e preferenze, le persone sembrano preferire preferenze a liste bloccate perché liste bloccate provocano un effetto di conformismo dentro ogni partito a favore del segretario, perché tutti hanno paura di essere in dissenso al segretario perché temono di non essere ricandidati. E questa è una cosa disastrosa di riduzione del pluralismo dei partiti. Dopodiché non so che succederà con le preferenze, perché con le preferenze abbiamo introdotto alcuni reati che non c'erano nella Prima Repubblica, come il voto di scambio, traffico di influenze. Se i magistrati colgono in alcune attività di raccolta di preferenze, voto di scambio o cose del genere, c'è il rischio che molti eletti vengano poi inquisiti per il modo in cui hanno raccolto preferenze. Perché, per esempio, per il voto di scambio basta il fatto che uno prometta delle cose, non che le mantenga. Quindi, comunque, prendo atto che i collegi nominali sono svaniti e che c'è una spinta alle preferenze anziché ai collegi nominali. A me dispiace, ma penso che andiamo in questa direzione. Quindi, il mio ragionamento finale è questo. Dal punto di vista della governabilità è giusto mettere il premio di maggioranza, ma bisognerebbe mettere anche il ballottaggio, perché altrimenti finiamo nel pareggio che volevamo evitare. Dal punto di vista della rappresentanza, due liste bloccate non tengono. Per cui, o le corregge il Senato, oppure e interverrà la Corte Costituzionale. Questa è la mia analisi. Dopodiché mi si chiede, a prescindere dalla mia analisi, che cosa succederà. Cosa succederà, secondo me, diciamo, ferma restando la questione delle preferenze, che secondo me verranno in qualche modo reintrodotte, perché il governo e la maggioranza non hanno nessuna voglia di essere smentiti dalla Corte Costituzionale, e perché se interviene la Corte Costituzionale e mette le preferenze per tutti, secondo me il governo e la maggioranza tenteranno qualche forma di compromesso, mettendo le preferenze per alcuni sì e per altri no, come hanno fatto in maniera un po' pasticciata alla Camera. Alla Camera c'era soprattutto il problema che avevano messo la preferenza tripla e avevano tolto alcuni vincoli all'equilibrio di genere, per cui accanto alla problematica per cui molti di quelli che sono stati eletti senza preferenze non vogliono una legge che introduca le preferenze, c'è anche il problema che obiettivamente c'è stata una rivolta delle donne, perché la somma di togliere il vincolo di genere, di avere la preferenza tripla, avrebbe diminuito molto le donne elette. Secondo me, se la maggioranza rimette una clausola di genere e mette la preferenza doppia, una qualche soluzione sulle preferenze la adotta. Dopodiché noi dobbiamo sapere che in questa legislatura nessuno vuol dialogare. La maggioranza è contenta di approvarsi le leggi per conto suo, l'opposizione è contenta che la maggioranza si voti da sola perché gioca sul vittimismo. E quindi né su questo né su altri terreni nessuno è mai stato intenzionato a fare riforme condivise in questa legislatura. È colpa di tutti. E quindi andremo avanti con questa sceneggiata fino alla fine. La maggioranza approverà la legge? Sì, la approverà entro settembre perché Giorgia Meloni non vuole il pareggio, non vuole essere costretta a una richiesta di governi tecnici o cose del genere a cui lei è contraria. Peraltro è contraria pure Elly Schlein. E quindi noi avremo una nuova legge elettorale a settembre, col premio di maggioranza e per elezioni che si svolgeranno probabilmente a aprile. Purtroppo nessuno sta prendendo sul serio l'ipotesi di metterci il ballottaggio e quindi il motivo principale per cui si fa la legge di evitare il pareggio non è detto che risbuchi lo stesso. Questa è l'analisi completa, un po' sconsolata, che io vi faccio. Per cui io non condivido né l'enfasi della maggioranza, abbiamo una legge elettorale che risolve tutti i problemi, né condivido queste cose un po' assurde che fa l'opposizione, tipo vittimistico, c'è cioè il fascismo alle porte e cose del genere, perché per esempio la legge attuale prevede un premio che è tutto simile a quello che Renzi approvò con l'Italicum e che la Corte Costituzionale ha considerato costituzionale. Quindi non c'è né il fascismo, la deriva autoritaria, né la cosa che risolve i problemi. C'è una cosa un po' pasticciata che ha alcuni aspetti positivi e altri negativi.
1: Efficacissimo e sintetico, hai fatto anche la previsione. Stavo guardando, il tema delle pluricandidature, sono rimaste confermate, vero? In
0: Sì, per il
1: questo.
0: momento sono state confermate, però anche quello rientra un po' nella partita dell'intesa sulle preferenze, quindi vediamo cosa succederà.
1: Ah, ok. C'è un pezzetto di Italia, se posso fare un'altra domanda io. Che è un po' dentro e un po' fuori di questa riforma.
0: No, poi Val d'Aosta e Trentino Alto Adige sono stati reinseriti.
1: sono stati reinseriti quindi sì. Alla fine, quindi contano.
0: Perché anche, sì, perché non teneva il fatto che gli elettori a Val d'Aosta e Trentino Alto Adige non fossero contati ai fini del premio per decidere chi vinceva le elezioni in Italia. Fino a prova contraria, la Val d'Aosta e Trentino Alto Adige sono in Italia e quindi devono contare per chi vince le elezioni in Italia. Certo. Altrimenti non sarebbe stato un voto uguale al resto degli altri cittadini sul territorio.
1: Poi c'è
0: questa è stata un'altra delle correzioni importanti che è stata fatta.
1: Infatti. Non so se
0: per merito di quelli, non tanto dell'opposizione, ma dei vari professori che siamo stati uditi, abbiamo segnalato queste cose, qualcosa è passato.
1: Sì, infatti, sono state diverse audizioni da questo punto di vista. E poi c'è questo aspetto dell'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede, non so se ne hai già parlato, mi pare di no.
0: Sì, cioè è la prima volta che finalmente si buca un po' il muro di conservatorismo che c'è sempre stato, perché il Ministero degli Interni ha sempre avuto paura di consentire il voto fuori sede, che si poteva prestare abusi, cioè poi ci hanno riflettuto attentamente, hanno creato una specie di domicilio temporaneo che consente l'esercizio del voto ai fuori sede a determinate condizioni, che mi sembra una prima soluzione ragionevole. Però su questo terreno bisogna andare un po' più avanti, perché deve essere lo Stato che si avvicina al cittadino, quindi lo Stato deve rendere facile l'esercizio del diritto di voto, anche con altri metodi più innovativi, come per esempio aprire i seggi anche qualche giorno prima, che spesso capita, ma magari molte persone che proprio quel giorno lì non ci sono. In molti paesi c'è un voto anticipato in cui si comincia a votare in uffici pubblici, non tutti i seggi vengono aperti gli uffici pubblici, un numero limitato, che consente l'esercizio del voto qualche giorno prima. Cioè dobbiamo non più partire dalla logica che è il cittadino che cerca il seggio, ma è il seggio che cerca il cittadino.
1: Certo, se si vuole favorire un po'
0: perché molto astensionismo è un astensionismo non voluto, questo è il punto, è un astensionismo dovuto agli elementi di dinamicità delle nostre società, per cui le persone non sono fisse sempre sullo stesso territorio per tutto il periodo.
1: Bene. C'è qualcuno dei partecipanti che vuole intervenire e fare una domanda, visto che siamo un numero sostenibile per reggere anche un minimo di dibattito? Mentre aspettiamo, io sono una grande tifosa del ballottaggio, ritenevo che l'Italicum da quel punto di vista aveva questo vantaggio incredibile, che è la possibilità per il cittadino di sparare due colpi, no?
0: Esattamente. Questa è anche perché non sei costretto a allearti, perché esatto. Tu chiedi direttamente il voto a quelli che sono stati esclusi, ma se invece il turno è unico e ti giochi tutto in un turno e devi arrivare a 42 per prendere il premio, la tentazione di dire io mi carico tutti pur di arrivare primo scatta. Il centrodestra con legge elettorale così, se a un certo punto ha paura di non arrivare alla soglia o di arrivare dietro al centrosinistra, si imbarca vannacci.
1: Esattamente.
0: Ma imbarcarsi vannacci in una coalizione con le posizioni politiche internazionali e cose del genere, rischia poi di creare una coalizione che non è in grado di governare. La stessa cosa, se il centrodestra si imbarca vannacci, il centrosinistra gli verrà voglia di imbarcare un partito di estrema sinistra guidata da Di Battista, perché il turno unico porta a dinamiche di questo tipo, mentre il doppio turno ha un effetto centripeto, riesce a tenere le coalizioni omogenee che competono, e invece il turno unico ha degli effetti di tipo centrifugo. Infatti noi, anche quando abbiamo votato con la migliore di queste leggi elettorali che c'era, la legge Mattarella era a turno unico, e quindi il centro-sinistra in qualche modo doveva imbarcare la Fondazione Comunista, il centrodestra in qualche modo deve imbarcare la Lega e anche oltre, perché il turno unico non è adatto a costruire una dinamica di democrazia dell'alternanza che tende verso il centro e non verso gli estremi. È il doppio turno che favorisce questo, ce l'abbiamo nei comuni e lo vediamo. Quindi il vero maggioritario in una situazione di frammentazione non è il turno unico, ma è il doppio.
1: Infatti, il rischio quindi è che una legge che hanno chiamato stabilicum in realtà porti a un problema di instabilità molto forte.
0: Perché per esempio se le coalizioni invece fanno le pure tutte e due, riescono a evitare la tentazione di allearsi con gli estremi, però poi al 42 non ci arrivano e finiamo nel pareggio.
1: Esatto.
0: Poi in tutto questo considero una delle cose un po' più velleitarie, per quanto siano persone che nel merito io spesso condivida le loro idee, sono quelli che vanno da soli al centro. Quelli vanno da soli al centro perché dicono: noi andiamo da soli al centro perché le coalizioni sono estremiste. Speriamo che nessuno arrivi al 42, così siamo decisivi noi dopo il voto. Ma dopo il voto non sei decisivo tu, perché nell'anno 2026 chi non vota i due poli maggiori vota soprattutto agli estremi, non vota al centro. E quindi la cosa paradossale è che tu, sottraendo forse le componenti moderate del centro-destra e del centro-sinistra, aiuti magari Vannacci a essere decisivo. Quindi c'è un paradossale effetto che tu vai da solo al centro perché vuoi un sistema più moderato, ma l'effetto pratico è che in realtà tu provochi uno slittamento del sistema su posizioni estremiste. Provochi esattamente la cosa opposta a quella che vuoi.
1: Proprio un'eterogenesi dei fini.
0: Esatto, cioè tu che hai posizioni europeiste, pro-Ucraina e così via, rischi di rendere determinante per il governo il partito più filo russo che c'è.
1: Dunque, scusate che vedo sulla chat un attimo solo. Sì. Mi ero scritto, questo è Stefano Cecchini, mi ero scritto delle domande da porre al professor Ceccanti, ma ha risposto a parecchie. Sulla storia del 42 e i rischi di incostituzionalità, alla luce delle sue recenti critiche, come giudica l'impostazione che assegna un premio di maggioranza a chi raggiunge il 42% senza un ballottaggio? Vabbè, questo l'hai risposto sostanzialmente. Ritiene che questo impianto possa sollevare dubbi replicando le critiche già mosse in passato all'Italicum, però su questo punto l'Italicum non è stato censurato.
0: No, anzi, su questo punto la Corte Costituzionale ha tolto il ballottaggio perché ha detto che bisognava occuparsi del fatto che andando a un secondo turno bisognava mettere dei requisiti per le coalizioni per andare al ballottaggio. Ma ha detto va benissimo dare il 55% con 40 voti. Quindi la Corte ha approvato il premio dell'Italicum. L'Italicum non fu mantenuto perché c'era una frammentazione e Renzi e Berlusconi provavano a fare una legge con cui non vinceva nessuno. Questo è il punto, ma non è che lo cambiarono perché la Corte aveva tolto il premio. Quindi il premio non è affatto incostituzionale, ma bisognerebbe agganciare il premio a un secondo turno, non darlo facilmente al primo.
1: Tra l'altro, la legge, mi pare, la proposta di legge prevede anche un tetto massimo ai seggi aggiuntivi, no?
0: Sì, no, ti devi comunque fermare intorno al 55%.
1: Esatto, quindi mi pare che da questo punto di vista sia ragionevole, mi pare, no?
0: È ragionevole.
1: Gli aspetti problematici, come hai detto tu, sono altri.
0: Non sono quelli.
1: Esatto. Il ritorno alle preferenze. Nei suoi interventi ha spesso sottolineato l'importanza di riavvicinare gli elettori ai candidati. Crede che reintrodurre le preferenze sia oggi l'unico modo per superare il sistema delle liste bloccate e rilegittimare il Parlamento?
0: No, appunto, io ero a favore del collegio nominale anche proporzionale, come si usava per esempio per la legge provinciale che noi abbiamo avuto dal 93 in poi, avevamo i collegi nominali proporzionali e il premio di maggioranza. Quindi quello era il caso dimostrato che si poteva trovare un'altra soluzione. Però ormai il dibattito si è arenato tra preferenze e liste bloccate. Allora, qualsiasi persona sensata in Italia dice: se sono liste bloccate, meglio le preferenze. E fra l'altro lo direbbe pure la Corte Costituzionale, che se tu ai giudici costituzionali gli presenti una scheda dove ci sono addirittura due liste bloccate, questa cosa non reggerebbe. La Corte farebbe come fece per la legge Calderoli, che ci mise di suo le preferenze, il cosiddetto consultellum, con cui non si votò perché poi fu approvato al Parlamento il Rosatellum. Siccome però la maggioranza lo sa, questo è il punto chiave, la maggioranza lo sa e quindi non vuole approvare a settembre una legge che a febbraio venga in parte sconfessata dalla Corte Costituzionale. Per di più, anche i parlamentari a cui non piacciono le preferenze, se qualcuno gli spiega che l'alternativa non è che si vota con le due liste bloccate, ma si vota con le preferenze per tutti imposte dalla Corte, probabilmente, e mi stupisco fra l'altro che in Parlamento del centrodestra, quando sono arrivati al voto dell'emendamento sul voto segreto, qualcuno del centrodestra non si è intervenuto dicendo: guardate voi che avete dei dubbi sulle preferenze, che se non votate questa cosa qui che prevede le preferenze per un terzo degli eletti, vi sbuca la sentenza della Corte per tutti quanti. C'è stata anche una trasandatezza nello spiegare gli argomenti. Poi lì avevano fatto quelle norme che colpivano le donne, quindi c'era in particolare una sacca di resistenza anche giusta da parte delle donne. Però io penso che non la possano lasciare così, appunto per non essere smentiti dalla Corte. Quindi a me piacevano i nominali non li vuole nessuno, e andremo verso un sistema che comprenderà una parte di preferenze che la maggioranza voterà per timore di non essere, di essere sconfessata alla Corte. Quindi a settembre la voterà il Senato, poi tornerà alla Camera, ma sarà un ritorno rapidissimo perché si voterà solo sulla parte modificata, cioè sull'inserimento di un certo numero di preferenze. Quindi la legge poi per fine settembre c'è.
1: Avevo letto un commento con le preferenze, con il meccanismo dell'emendamento che poi per un voto non è passato. Avevo letto una previsione di un 30% di parlamentari,
0: cioè, praticamente, sì,
1: eletti effettivamente dai cittadini, mentre
0: sì, quelle che ha fatto U-Trend. Perché praticamente, siccome tu hai il capolista bloccato e hai delle preferenze, i partiti piccoli li eleggono quasi tutti bloccati perché ce n'hanno uno per circoscrizione. I partiti grandi, invece, man mano che un partito diventa grande, non elegge solo i capilista, elegge anche un po' di altre gente con le preferenze. Quindi in un partito del 20% finisce con 30-40 e elegge con le preferenze. Un partito del 30 va in metà a metà. Cioè, più è grande il partito, più tu hai un'incidenza di eletti con le preferenze. Alla fine, che fra l'altro, questa cosa qui è stata copiata male anche quella dall'Italicum di Renzi, perché questa legge assomiglia molto all'Italicum di Renzi, anche se nessuno lo dice. Non lo dice il centrodestra perché votò contro l'Italicum di Renzi, non lo dice il PD perché vuole demonizzare la legge. Ma in realtà quella soluzione lì stava nell'Italicum di Renzi, il capolista bloccato e gli altri liberi. L'unica cosa è che in Italicum di Renzi le circoscrizioni erano centinaia e quindi quelli eletti con le preferenze erano di più. Però la stessa logica per cui i partiti piccoli eleggevano in grande maggioranza bloccati e i partiti grandi con le preferenze è più o meno era quella cosa lì, perché poi non si inventa mai niente.
1: Qualcuno che ha qualche domanda da fare? Silvia? Silvia Conte.
2: Buonasera, grazie di questa interessantissima lezione, approfondimento. Da ex sindaca vorrei chiedere che cosa dobbiamo fare per poter avere il doppio turno. Dobbiamo partire con una mobilitazione dal basso, chiamare tutti i sindaci e gli ex sindaci, fare una petizione. Cosa dobbiamo fare? Perché assolutamente mi sembra di capire la modalità, lo strumento, lo schema, non so come dire, che garantisce potere ai cittadini e stabilità al governo. E questa è la prima domanda. E la seconda è invece sempre non tanto sulle preferenze che ha spiegato molto bene, ma non mi è chiaro. Se non viene aumentato il numero dei parlamentari e quindi cambiata l'impostazione delle circoscrizioni, cioè comunque non riusciremo ad avere un rappresentante del territorio, cioè perché è stata anche quella un'operazione demagogica che ha tolto la possibilità di avere per noi cittadini e cittadine un legame con chi ci rappresenta, perché rappresenta un territorio vastissimo e si perde anche questo tipo di rapporto, oltre al tema del fatto che sono nominati dalle segreterie. Ecco, questa cosa seconda non mi è chiara nella proposta di legge, ma non mi sembra che si cambi questo aspetto. Grazie, grazie
0: Ma
2: molto.
0: Luca, prima cosa potreste fare un appello di sindaci, dire noi siamo i figli del doppio turno e vi spieghiamo che questo è il modo migliore per arrivare alla governabilità nel modo più democratico possibile. Questo si potrebbe fare. Dobbiamo fare questa battaglia. Non ci seguirà nessuno questa volta, però non è che le cose muoiono lì, nel senso che probabilmente si determineranno una serie di conseguenze negative per non averlo fatto, che prima o poi ci si potrebbe tornare. Quindi la cosa non finisce nel settembre del 2026. La seconda, no, lì ci vorrebbe un atto di coraggio e dire che i 600 parlamentari eletti finiscono tutti in un'unica Camera, perché non ci serve a nulla avere due Camere che fanno lo stesso lavoro. Ormai si è imposto il monocameralismo alternato, tutte le leggi si fanno da una parte sola, dall'altra si dice sì o no. Questo è un caso particolare che qui avremo un emendamento. Ma perché hanno impapocchiato, hanno sbagliato la prima Camera, però ormai tutte le leggi si fanno una Camera sola. E quindi tanto vale averne una. E l'altra ci inventiamo qualcos'altro. per cui possiamo tranquillamente avere 600 parlamentari eletti e non i 945 di prima, ma se li mettiamo tutti in un'unica Camera risolviamo il problema di una rappresentanza territoriale più articolata, ma dobbiamo fare un intervento costituzionale, non possiamo farlo per via di legge elettorale.
1: Certo.
2: Grazie.
1: Sicuramente questo monocameralismo di fatto dice che così com'è il nostro bicameralismo è superato, anche se in questo caso...
0: No, ma infatti la cosa è un po' paradossale.
1: Però
0: ci sono molti
1: dire...
0: che dicono no, nel 2016 abbiamo votato no alla riforma di Renzi per conservare il bicameralismo. Bene, avete votato contro la riforma di Renzi, ma il bicameralismo nel frattempo, siccome non stava in piedi, è morto lo stesso. L'unica cosa è che lì si proponeva come superarlo, qui è morto di suo, tenendocelo come una specie di rottame con cui sopravviviamo. Ormai le leggi di bilancio dal 2016-2017 sono approvate solo da una Camera e l'altra dice sì o no. E quindi la legge di bilancio è fatta da danni alterni o dal Senato o dalla Camera. Se tu vuoi cambiarla, se sei un deputato e tocca al Senato, devi andare al Senato e rivolgerti ai tuoi colleghi senatori per emendarlo. Siamo in una situazione di follia, non ha nessun senso più questo. Se tu non li riformi, i sistemi che non cambiano, non è che restano uguali, degenerano.
1: Degenera, esatto. Mentre avremmo, questo almeno è il mio parere, ma anche quello della nostra associazione, che non a caso chiama Veneto per l'autonomia, è quanto mai bisogno di una seconda Camera che si occupi di rappresentare i livelli territoriali.
0: Esattamente.
1: Perché non è in grado di farlo, la conferenza Stato-Regioni, ma anche Stato-Regioni città, non è l'alternativa a una...
0: Esattamente, a una è un'altra cosa.
1: Esatto. Purtroppo col senno di poi credo che il fatto che sia fallita quella riforma Renzi, che pure aveva dei limiti, però ci costi in termini di funzionalità,
0: costa parecchio, sì.
1: Molto, ci costa parecchio e stiamo peggiorando e degradando ulteriormente il sistema e tutti questi apprendisti allo sbaraglio, no, che stanno cercando di mettere le mani sulle regole fondamentali, quelle costituzionali, e il Parlamento e anche la legge elettorale, ma che in realtà lo stanno facendo sempre con questa eterogenesi dei fini di mirare a consolidare o di rafforzare la propria parte, e il risultato invece è quello di rendere sempre più instabile il sistema. Quindi in realtà sì, è davvero paradossale. D'altronde i cittadini, su questi temi, giustamente anche, non sono particolarmente attenti, e poi alla fine vai a votare e voti il meno peggio. Molti dicono questo, cosa dobbiamo fare? E la riflessione che hai fatto anche sulle forze politiche moderate, che non sono riuscite, a diventare il baricentro, moderate per un verso, come riformiste, ma insomma anche radicali, invece su riforme importanti di cui avremmo bisogno nel suo paese, purtroppo non sono state in grado di costruire una leadership e quindi la gente comune guarderà i due schieramenti principali, e come hai detto tu, e questo farà sì che i due schieramenti principali, che hanno comunque uno zoccolo duro importante per arrivare al premio di maggioranza, provino a imbarcare chi più ne ha, chi più ne metta, e quindi
0: è la logica del turno unico, questo è il problema.
1: Sì, sì.
0: È la logica del turno unico che purtroppo ti spinge verso l'estremizzazione di schieramenti.
1: Sì, sì, è così. Altri che vogliono intervenire?
0: Comunque c'era una domanda, vedo sull'opposizione, ma l'opposizione,
1: sì.
0: Anzi, cioè, l'equilibrio dall'opposizione, se l'opposizione è credibile in quasi tutto il periodo, ora un'opposizione che perde le elezioni in un momento un po' sbandata, vero, un po' ci sta che sia fisiologicamente sbandata, però per costituire un equilibrio nel sistema un'opposizione che tallona seriamente il governo dovrebbe essere pronta immediatamente in caso di elezioni con una leadership e un programma chiaro, questo che rende il sistema equilibrato. Purtroppo qui sembra un po' una gara tra due opposizioni, di cui una si trova momentaneamente al governo pensando di essere opposizione e l'altra è all'opposizione pensando di andare al governo dicendo le cose che dice l'opposizione. Per cui siamo in una situazione un po' spiacevole da questo punto di vista. Però dal punto di vista invece degli equilibri costituzionali, un premio che si ferma al 55 non lede i diritti delle opposizioni, perché Corte Costituzionale, CSM, revisione si possono fare solo in maniera condivisa, oppure uno rischia nel caso della revisione di perdere. Quindi non c'è un'alterazione degli equilibri costituzionali finché il premio si ferma al 55 e non va oltre. come in effetti
1: Questa è una sottolineatura importante, perché non è qui che l'opposizione si.
0: l'opposizione invece pensa che prenderà dei voti alle prossime elezioni dicendo della legge delle cose che nella legge non ci sono. Cioè, un'opposizione seria direbbe ci vuole il ballottaggio, e ci vuole arrivare magari al 50% come nei comuni per poter prendere un premio, e quindi non lo prende al primo, lo prende al secondo. Questa sarebbe una critica seria dell'opposizione. L'opposizione invece per certi versi, probabilmente alcuni dei contenuti non dispiacciono neanche all'opposizione, ma pensa di prendere i voti dicendo la maggioranza l'ha approvata da sola, siamo delle vittime di una tendenza autoritaria. E quindi gioca su una posizione vittimistico-propagandistica.
1: Eh sì, purtroppo. E visto che siamo in argomento, ci sarebbe almeno uno di questi partiti dell'opposizione aveva una volta nel suo statuto, non so se ce l'ha ancora, perché è un po' che non mi leggo lo statuto del Partito Democratico, non so se ce l'ha ancora lo strumento delle primarie,
0: E come no, ce
1: per la
0: l'ha. Per
1: scelta dei candidati al Parlamento. Io sono stata
0: tutto, ce l'ha
1: punito le
0: ce l'ha.
1: primarie due
0: Tra
1: volte.
0: l'altro è un po' curioso, vedo che qualcuno degli esponenti del PD ha criticato il fatto che si indichi prima del voto che è andato Presidente del Consiglio, ma nello statuto del PD c'è scritto che ci sono le primarie aperte per il segretario perché il segretario è il naturale candidato Presidente del Consiglio. Quindi c'è nello statuto del PD prima che nella legge. Le primarie aperte agli elettori ci sono perché il segretario del partito è anche candidato Presidente del Consiglio, se no non avrebbe senso che fosse eletto con primarie aperte. Per di più c'è anche un sistema di primarie di coalizione che dice che se c'è una coalizione preelettorale si può anche decidere insieme il candidato alla premiership, candidato Presidente del Consiglio, c'è scritto nello statuto, che potrebbe anche non essere in quel caso il segretario del partito perché chi vince vince con le primarie di coalizione e poi nel caso ci Se le liste sono bloccate, si potrebbero anche fare primarie per i parlamentari. Quindi sono primarie per tutti nel testo dello statuto.
1: Però non mi pare che venga sollevato questo tema. Come dire, non ci sono le preferenze, ma noi comunque come Partito Democratico faremo scegliere ai nostri elettori, ma non mi pare che lo si dica questo, si è silenti su.
0: Vedremo come sarà il proseguo, però almeno sulla cosa del Presidente del Consiglio, se c'è la coalizione, risulta un po' difficile non fare le primarie.
1: Sì, certo, anche perché mi pare che siano in partita più di uno.
0: Eh sì, nessuno si vuole ritirare, quindi a
1: Nessuno
0: un
1: si
0: certo
1: vuole
0: punto.
1: ritirare. E quindi è così, è così. Bene, qualcun altro? C'è una mano alzata. Flavio Liciniani, mi pare, se vuole
3: Eccomi.
1: intervenire.
3: Salve a tutti, volevo fare una domanda al professore. Mi
0: Sì,
3: domandavo,
0: prego.
3: nel momento in cui si prevede appunto che le liste minoritarie, insomma, inferiori al 3%, non vengono sostanzialmente sommate. Nelle due rispettive coalizioni. Qualcuno ha parlato di uno sgambetto da parte del centrodestra nei confronti del centrosinistra perché avrebbe più liste minori. Lei cosa pensa in riferimento a questo?
0: Questa è però, allora, qui diciamo, la critica è doppia, c'è cioè una critica di legittimità e una critica di merito. Secondo me una legge elettorale può anche prevedere che io ti do il premio se tu produci un numero di liste non troppo elevato, che se hai troppe liste, c'hai troppa gente e poi non riusciresti a governare bene. È un argomento, si può condividere, si può non condividere, però io non ci vedo in questo una illegittimità costituzionale. Concretamente, che cosa è successo? Che il centro-sinistra ha un sacco di gente che voleva fare listine varie, o almeno due, diciamo, perché c'era una lista, c'è una lista. L'unico che può presentarsi senza raccogliere le firme è il centro-sinistra, oltre ai tre partiti già riconosciuti come componente della coalizione, cioè PD, 5 Stelle e AVS, e Renzi con Italia Viva, Casa Riformista, perché la norma sulla presentazione delle liste dice che devi aver avuto almeno un gruppo parlamentare al 31 dicembre del 25. Però a molti a cui non piace Renzi volevano costruire una seconda lista centrista che bilanciasse per così dire Renzi. Già questo era un po' difficile con la norma sulle firme, perché devi raccogliere varie decine di migliaia di firme se non sei Renzi o il PD o AVS o Movimento 5 Stelle. E ora che la norma dice anche che tu entrano solo quelli col 3 e in ogni coalizione entra solo uno sotto il 3, altrimenti si buttano via tutti i voti e non si può presentare nessun altro perché Renzi rischia di prendere il 3 o no, ma sarebbe recuperato come migliore sotto il 3. se ci fosse una seconda lista di centro sicuramente finirebbe sotto 3 e butterebbe via i voti non solo per sé ma per l'intera coalizione. Quindi obiettivamente quella norma alla fine è un vantaggio, è contro la frammentazione, concretamente è un vantaggio a Renzi e dall'altra parte è un vantaggio anche a Lupi nel centrodestra, perché nessuno può fare liste diverse a noi moderati. Comunque la si giudichi, non è illegittima secondo me, poi può essere opportuna o non opportuna, lì c'era poi una serie di meccanismi vari legati anche alle primarie, perché uno che doveva fare la seconda lista è un certo Onorato, consigliere comunale di Roma, che pare che avrebbe poi appoggiato Conte al secondo turno, mentre Schlein riceverebbe l'appoggio di Renzi. Quindi c'è stato un meccanismo di incrocio tra varie convenienze politiche dei vari poli che ha prodotto questa norma che comunque ormai non cambia più. Ci sarà probabilmente anche su questo un ricorso alla Corte, però sono norme, diciamo, molto politiche, richiedono un giudizio politico. Vedo un po' difficile una Corte che entra dentro e dice incostituzionale perché danneggia Tizio. Insomma, si può essere favorevoli o contrari, ma secondo me non è una norma illegittima, ormai la approvano così.
3: Perfetto, molto chiaro.
1: Altri, se qualcun altro vuole intervenire sulla chat, mi pare che sia risposto a tutti.
0: Però magari altri darebbero risposte diverse, perché qui, mentre su alcune cose, noi abbiamo già avuto delle sentenze della Corte Costituzionale che ci fanno prevedere un esito, e la Corte è sempre stata un po' restrittiva sulle liste bloccate e ha sempre detto liste bloccate sì, ma Corte si è sempre pronunciata sempre su una lista, qui gliene sbucano due sulla scheda, quindi diciamo è abbastanza ragionevole pensare che la Corte due liste bloccate non le regga. Su molte altre cose la Corte non ha mai detto niente, su sta cosa degli sbarramenti, delle esenzioni, le cose, per cui ognuno di noi si esercita e dice che cosa ritiene più probabile, però probabilmente un altro costituzionalista vi direbbe legittimamente una cosa diversa.
3: Certo.
1: A questo proposito, tu dicevi, no? Approvata la legge elettorale a settembre, probabilmente, no?
0: Sì.
1: Potrebbe essere definita. Le tempistiche per un'eventuale impugnativa prima.
0: Ma sai, c'è un metodo inventato dall'ex costituzionalista che troppo defunto, Besostri. Lui preparava per tempo una serie di... ci riuscì con l'Italicum, riuscì a convincere alcuni tribunali a mandare ricorsi alla Corte, dicendo anche se non si è ancora votato con questa legge, guardate che quando si andrà a votare sarebbero lesi i miei diritti, quindi voi dovete pronunciarvi sulla legge prima che sia applicata. E lui riuscì a convincere la Corte a intervenire sull'Italicum prima che venisse applicata. E quindi... è ragionevole, perché ci sono vari studiosi che stanno presentando, hanno già preparato ricorsi.
1: Certo.
0: E quindi attendono che la legge esca sulla Gazzetta Ufficiale e andranno in tutti i tribunali d'Italia e presenteranno questi ricorsi. Dopodiché, questi ricorsi, diciamo, c'è un po' una tendenza, ci sono, diciamo, dei limiti di ogni professione. Il limite della professione di costituzionalista è quella che tutto quello che non gli piace diventa incostituzionale. Non mi piace una cosa, non solo non mi piace, ma in questo io dico sempre agli studenti, state attenti perché con noi rischiate questo. A noi non ci piacciono un sacco di cose, vi raccontiamo che sono incostituzionali. Non è vero, una legge brutta non è di per sé incostituzionale. Ma a me può non piacere una legge, tenerla a mezzo disastro. L'assenza del ballottaggio è un disastro, ma non è che è incostituzionale. Se lo vogliono fare, lo fanno, non violano nessuna costituzione. Mi dispiace che lo facciano, ma non la violano. Allora, qui si sono inventati vari studiosi, una decina, poi se ne inventeranno a caso i motivi di incostituzionalità, secondo me non ne regge nessuno, tranne quello sulle preferenze. Tutta questa roba verrà spostata dai tribunali alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale si vede arrivare a ottobre, novembre, ricorsi su una legge per la quale si vota ad aprile, mi sembra un po' difficile che i giudici costituzionali perdano tempo e decidano dopo aprile. La cosa normale è che raggruppino questa roba e prendano una decisione verso gennaio per dare un po' di tempo anche alle forze politiche di decidere. Dopodiché loro hanno un limite che devono fare, devono costruire una sentenza con una legge con cui si possa votare senza che il Parlamento intervenga di nuovo, perché non è che loro possono creare dei buchi nella legge e poi non c'è la legge con cui andare a votare. Magari i parlamentari sarebbero contenti, così non si vota mai, non fanno mai la legge, non si vota mai perché non c'è una legge applicabile. Quindi non si può fare. La Corte Costituzionale può solo fare leggi autoapplicative, sentenze autoapplicative, poi se il Parlamento vuole intervenire interviene, ma si deve poter votare con la normativa di risulta. sulle preferenze, una volta se loro si trovano due liste bloccate, mettono le preferenze per tutti, punto e basta, e poi il Parlamento vuol cambiare, cambia. Quindi la Corte Costituzionale è ragionevole pensare che se la legge è approvata a settembre, entro gennaio e febbraio interviene e poi si vota aprile con la legge modificata dalla, dalla Corte Costituzionale. Siccome però questa cosa non la so solo io, non la prevedo solo io, ma la prevedono anche autorevoli esponenti della maggioranza che non sono nati ieri, immagino che loro non vogliano far passare la legge così al Senato per essere smentiti alla Corte, perché comunque una maggioranza e un governo che si fanno smentire alla Corte, sia pure su, solo su un punto della legge, non è che ci fa una bella figura. Per questa ragione mi immagino che le persone più sensate della maggioranza dicano: ci siamo inimicati le donne con l'emendamento alla Camera, costruiamo un emendamento che non ci inimichi le donne, lasciando l'equilibrio di genere e mettendo la preferenza doppia, anzi tripla, la votano al Senato e poi la mandano alla Camera che chiude la prova. Ciao. Poi la politica a volte è reazionale. Se fosse razionale, il film dovrebbe essere questo.
1: E se non sarà razionale, insomma, la tua idea è che potrebbe essere che la Corte Costituzionale ci consegna la possibilità di scegliere i parlamentari.
0: Sì.
1: Non so per cosa ti fare, ma
0: no, comunque, diciamo, mi sembra, per quanto si possano fare ragionamenti a tavolino, come se la politica fosse razionale, per cosa, oggi possiamo dire questo.
1: Bene. Se non ci sono altre domande, a me pare che sono le quasi le 10, abbiamo approfittato ed è stato un piacere del professor Ceccanti, che ci ha dato anche qualche speranza, perché ho un po' di razionalità nella maggioranza o l'intervento della Corte Costituzionale, che a questo punto è fattibile, è sicuramente.
0: Sì, l'unica cosa è che resta il buco del ballottaggio, questo è il problema serio.
1: Quello purtroppo non può farlo la Corte, ecco, no, però su questo sarebbe importante per i cittadini si promuovere una mobilitazione. Purtroppo, sì. Quali sono i partiti che lo sostengono? C'è qualche
0: al
1: partito?
0: Al momento nessuno, infatti
1: ecco,
0: nessuno.
1: Questo è il punto.
0: Nessuno ha presentato all'inizio. Era stato messo una modalità di ballottaggio che poi è stata soppressa in commissione e nessuno per l'aula ha fatto emendamenti per ripristinare il ballottaggio.
1: E questo la dice lunga, molto sì. Lunga sul fatto che si voglia davvero restituire un po' di sovranità ai cittadini. Sì. E quindi bisognerebbe che ci muovessimo noi cittadini in qualche modo con una proposta che magari...
0: Pensate che addirittura nel 1953, quando fu fatta la prima legge che impropriamente venne definita legge truffa, ci dice nei suoi diari Taviani che alcuni, compreso lui, avevano proposto allora di fare il ballottaggio. Quindi è un'idea che risbuca, per così dire, da lontano.
1: Bene, bisognerà ingegnarsi e vedere se troveremo degli strumenti per provare a portare l'attenzione del Parlamento su questo. Ricordami, perché il mio diritto costituzionale l'ho fatto tanto tempo fa, la legge elettorale può essere oggetto di una proposta di legge di iniziativa popolare?
0: Sì, sì, legge di iniziativa popolare si possono fare su tutto, anche sulla Costituzione.
1: Certo. Quindi si potrebbe, per esempio, semplicemente costruire una norma molto semplice, una volta che sappiamo qual è la legge elettorale, se c'è una nuova legge, se questa legge passa,
0: di inserirci il ballottaggio.
1: Tecnicamente metterci il ballottaggio e promuovere.
0: Ma tanto magari ora un emendamento che non presenterà nessuno per il Senato lo prepariamo per animare il dibattito.
1: Perché no? E tu dici che nessuno lo presenterà? Potremmo anche
0: ma
1: noi.
0: Non è no, perché siamo già in un clima preelettorale, sì. Di schieramenti blindati.
1: Sì, la maggioranza ha le sue difficoltà, quindi.
0: La maggioranza se lo vuole approvare un emendamento solo, l'opposizione. Per certi versi va bene che la legge sia la peggiore possibile per poterla criticare, quindi non mi sembra che ci sia qualcuno. Però comunque, per animare il dibattito, poi a volte le idee che in una fase non sono attuali improvvisamente risbucano in un'altra se le soluzioni individuate non funzionano. Quindi ne abbiamo viste spesso di ritorni improvvisi.
1: Usciamo con qualche piccola speranza da questa discussione, non tutto il male viene per nuocere, può anche essere che questa eterogenesi dei fini in qualche modo ci porti poi a tornare a quell'obiettivo che è il ballottaggio, che davvero dà quel doppio colpo in canna ai cittadini per scegliere chi li rappresenta ma anche chi deve governare il paese, questa è la cosa importante. possibilmente noi siamo felici se in Parlamento entrano le rappresentanze di chiunque, perché il Parlamento deve rappresentare il Paese. Però saremo anche lieti se chi è alla guida poi del governo del Paese è in grado di fare riforme che servono al Paese e non, come purtroppo, la disillusione che ha colpito anche molti cittadini, che poi si spostano tantissimo nel voto perché credono a qualche pifferaio magico che promette il Paese dei balocchi, poi il Paese dei balocchi non c'è, e quindi si prova a puntare le fiche da un'altra parte. Però resta il fatto che i problemi del Paese rimangono, sono strutturali e, come hai detto tu, anche in parte degenerano. Quindi grazie davvero.
0: Prego, grazie a voi, buona serata.
1: Grazie professore. Grazie ad Andrea che ha collaborato sul piano tecnico.
4: Grazie mille.
1: Ecco, e spero che ci darai magari un'altra possibilità di confrontarci, di sentirci più
0: in settembre.
1: Ecco, tanto questo sistema che perfezioneremo del webinar è molto comodo. Grazie davvero per la disponibilità, grazie a tutti, buonanotte.
0: Saluti, grazie. Ciao a tutti.
5: Grazie, arrivederci, grazie.
1: Grazie.
6: 17.3 minuti Radio Radicale, questo era il webinar intitolato La riforma elettorale, più o meno potere ai cittadini, registrato il 23 luglio, quindi nella giornata di ieri, con il professor Ceccanti e Simonetta Rubinato, che ha fatto da moderatrice all'evento, avvocata civilista, già parlamentare e sindaca del comune di Roncate. Noi proseguiamo con la commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2, sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Andiamo ad ascoltare la seduta del 23 luglio con l'audizione di Silvio Brusaferro, ordinario presso l'Università di Udine, già presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, e ancora con l'audizione di Luigi Genesio Icardi, già assessore alla sanità, per i livelli essenziali di assistenza e l'edilizia sanitaria della Regione Piemonte, e il coordinatore della Commissione Salute presso la Conferenza della Regione e delle Province Autonome.
7: Silvio Brusaferro, ordinario presso l'Università di Udine, già presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Rivolgo un saluto e un ringraziamento al nostro ospite, che sarà sentito nella forma della libera audizione nell'ambito del ciclo istruttorio sulle misure adottate per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella seconda fase dell'emergenza epidemiologica, quindi periodo da settembre a dicembre 2020. Avverto che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo o interno e sulla web TV della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta anche solo temporaneamente ove le circostanze lo richiedono. Inoltre l'audizione potrà essere, ove ne emerga necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto o in parte segretata. In tal caso il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui si deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito, ove la segretazione sia stata disposta su richiesta dell'audito medesimo. Intanto ancora grazie professore di essere qui con noi, le do la parola per la presentazione di 10 minuti, un quarto d'ora.
8: Sì, grazie.
7: Passiamo alle domande. Grazie ancora.
8: Buongiorno a tutti. Allora io ho provato a fare qualche slide di sintesi per focalizzata un po' sul tema che mi è stato assegnato con la convocazione. Parto da questa, giusto per ricordare sostanzialmente come nella seconda fase, quindi parliamo dell'autunno 2020, ci fossero tutta una serie di misure che andavano in qualche modo a valutare l'andamento dell'epidemia in corso. Qui ci sono, vediamo le curve sostanzialmente, quel picco centrale che vediamo è il picco sostanzialmente di ottobre-novembre, ma vediamo anche che nel frattempo quella curva che vediamo in basso a destra è l'età mediana dei casi, vediamo che il picco in basso era sostanzialmente quello estivo e dopo progressivamente è tornato sui modelli precedenti, mentre le curve superiori sono curve legate all'occupazione dei posti letto negli ospedali e nelle terapie intensive con pazienti Covid. Era solo per dare un'idea che questo sistema era operativo e questo ci dà l'idea di come in particolare la figura centrale mostra come nell'autunno in realtà, mentre nella diciamo, prima ondata l'epidemia era molto concentrata nelle zone nord del paese, nella seconda ondata in realtà, come vediamo, i colori mostrano le varie zone del paese, nord, centro e sud, ed isole, in realtà ha colpito un po' tutto il paese. Questo ci racconta, questo è sostanzialmente il decreto del Presidente della Protezione Civile sul sistema di sorveglianza che assegnava all'Istituto la sorveglianza epidemiologica e virologica e che ha consentito poi di mettere insieme i dati utilizzare quei dati anche in occasione della valutazione del rischio, ovvero sia nello strumento adottato nell'aprile 2020, il 30 aprile 2020 con il decreto ministeriale, che era sostanzialmente il sistema di monitoraggio. Sistema di monitoraggio che era costruito, non si vede benissimo in quel contesto, ma che era costruito fondamentalmente con tre grandi pilastri sostanzialmente, con indicatori di processo, ovvero sia si andavano a valutare il fatto, la completezza dei dati o comunque la validazione dei dati, un secondo pilastro riguardava la valutazione del rischio e infine sostanzialmente il terzo punto era quello di valutare la capacità di resilienza, ovvero sia quanto i sistemi sanitari fossero in grado di, e tutto declinato a livello regionale. Questo è un algoritmo che qualcuno di voi ricorderà, ma che sostanzialmente rendeva abbastanza ragione del fatto, qui non si vede molto, ma sostanzialmente per capirci dove c'è scritto probabilità, la prima domanda recitava: sono stati segnalati nuovi casi negli ultimi 5 giorni? Se sì, ovviamente si andava a livello successivo, se no la probabilità era molto bassa. La domanda successiva: vi era un'evidenza di aumento di trasmissione? Quindi l'RT, e se no la situazione era bassa, se sì si andava moderata e così via. Combinando queste due scale veniva fuori questo grafico, come vedete, che definiva il livello di rischio sostanzialmente che quella regione rappresentava. Tradotto in parole molto povere, ogni settimana veniva veniva riportato il monitoraggio. Sono tuttora presenti negli archivi accessibili sostanzialmente dell'Istituto, del Ministero della Salute, veniva riportato il profilo di ogni regione e veniva poi, sulla base di quell'algoritmo che abbiamo visto sinteticamente, definito un livello di rischio. Come funzionava tutto il flusso? Funzionava in questo modo, fondamentalmente si valutavano i casi da lunedì a domenica sera. Il mercoledì, quindi lunedì e martedì successivo, le regioni consolidavano i dati, completavano la raccolta dati e mercoledì li trasmettevano entro la serata all'istituto. L'istituto giovedì mattina li elaborava, rimandava alle regioni questi dati per una loro validazione, quindi era una doppia validazione, se era coerente, e successivamente una volta il giovedì sera le regioni rimandavano all'istituto i dati validati e solo a valle di questo ulteriore atto sostanzialmente il venerdì mattina avveniva la riunione della cabina di regia che prevedeva, che valutava insomma l'insieme della valutazione del contesto nazionale e che includeva oltre ai ricercatori dell'istituto la direzione generale della prevenzione del ministero, la direzione generale della programmazione e tre rappresentanti delle regioni in rappresentanza delle aree del centro, nord e sud Italia. Quindi era un sistema diciamo partecipato da questo punto di vista. Successivamente questo documento, il verbale di questa cabina di regia veniva trasmesso al CTS per un parere e dal CTS poi tramite la presidenza del Consiglio del Ministero arrivava poi all'organo politico che poteva adottare o meno i provvedimenti se ce ne fosse stato bisogno. Fondamentalmente tutto questo avveniva anche con una valutazione di qualità dei dati, per cui sotto certe soglie consideravamo in qualche modo poco affidabili i dati e quindi scattava tra virgolette una forma di aggravamento, vuol dire che il sistema regionale non era in grado di produrre dati in maniera adeguata per quel tipo di cose e quindi era fondamentalmente un fattore di rischio da questo punto di vista, cosa che è avvenuta molto raramente a dire la verità. Poi c'è l'altra cosa importante da ricordare, i bollettini, oltre ad avere una dimensione nazionale, avevano anche un profilo regionale, che come vedete dalle mappe arrivava fino a livello comunale. Quindi tutto questo è pubblico, è tuttora presente sui siti, era fondamentalmente una forma di restituzione diffusa, diciamo, in qualche modo, di informazione che veniva generata a livello locale, validata a livello regionale e poi collezionata e elaborata a livello di istituto. Dal punto di vista... Dal punto di vista generale, questo vi dà una grafica, graficamente, vedete, dove c'è rosso vuol dire che il rischio è alto. E abbiamo provato a mettere in questa slide sostanzialmente lo stato, diciamo, in qualche modo, di valutazione del rischio, medio, basso, secondo quella matrice che vi ho mostrato, con l'andamento della curva. E vedete che sostanzialmente battono le due cose, sono assolutamente coerenti. Nell'estate, quindi venendo all'autunno, ad agosto viene prodotto dal Ministero della Salute un documento, una circolare dell'11 agosto, in cui, come vedete, tra gli allegati c'è una checklist che viene fornita a tutte le regioni. Questa checklist, in qualche modo, è una lunga checklist di fattori che in qualche modo chiedeva di lo stato dell'arte, insomma, era un modo come un promemoria per dire tutte le cose che dobbiamo mettere in linea o cercare di migliorare per poter affrontare un'eventuale situazione autunnale. E dentro questo scenario si definivano 3-4 scenari, possibili, come vedete, e il punto chiave era fondamentalmente, come vedete c'è già la declinazione regionale, il punto chiave era l'RT, e sostanzialmente si immaginavano scenari diversi. Perché era importante questi scenari diversi? Perché parallelamente si era attivato un tavolo di lavoro con partecipazione, come vedete, un po' di tutte le istituzioni, dal Ministero e ovviamente Protezione Civile, l'INA e l'Agenas, la Conferenza delle Regioni, l'AIFA, lo Spallanzani, insomma, fondamentalmente erano partecipato anche dalle regioni. Questo documento, che poi informalmente venne chiamato Libro Blu dal colore della copertina, che poi diventerà ad ottobre anche un allegato di un provvedimento normativo, e che in realtà fondamentalmente ricordava due o tre cose. Uno, nel capitolo 4 si parlava dei vari pilastri, dall'1 all'8, definiti a livello dell'OMS. La cosa interessante nell'appendice A, che potete trovare, anche questo è un documento reperibile, forniva agli utilizzatori e a tutti quelli interessati, per ogni pilastro, tutto l'elenco delle normative e dei provvedimenti vigenti in quel momento. E poi si definivano vari scenari. La cosa importante rispetto agli scenari, che, ripeto, scenari condivisi anche con le regioni, e anche delle misure che si potevano adottare in funzione della modulazione di questi scenari. Cioè, si presupponeva che in qualche modo, di fronte a un evolvere di un certo tipo, a livello regionale si potessero adottare dei provvedimenti da modulare in funzione dell'intensità della circolazione e così via. E questi sono descritti, ovviamente, e ripeto, questo documento è stato elaborato grazie all'impegno di tutte quelle istituzioni che vi ho citato. Come funzionavano sostanzialmente? Funzionavano che fondamentalmente da quel documento, con l'andamento dell'epidemia che è cresciuto, no, che è partito verso ottobre, e ovviamente a fine ottobre raggiungeva già un numero, un'intensità di circolazione notevole, venne adottato un provvedimento nazionale del 3 novembre che definiva quelle che poi state le zone colore sostanzialmente, che mutuava sostanzialmente una parte di quel documento tecnico, si basava fondamentalmente sull'RT, quindi sulla velocità di circolazione o di diffusione dell'epidemia, e sulla dimensione di rischio calcolata con la matrice di cui vi ho parlato, e si definivano, ovviamente vedete nello schemino, una serie di, chiamiamole, zone rossa, arancione o gialle, in funzione di uno scenario legato al rischio e legato alla trasmissione. Sinteticamente, una delle caratteristiche, credo di averlo detto anche nella scorsa audizione, quello che come istituzione tecnico-scientifica a supporto del Servizio Sanitario Nazionale l'Istituto ha fatto è sempre stato quello anche di mentre si facevano questi provvedimenti, o mentre venivano adottati questi provvedimenti, anche di valutarne l'impatto. Questo è un lavoro che valuta gli impatti di queste misure nel mese di novembre, e come vedete, forse più sinteticamente, si può vedere la parte bassa, nella figura, quella curva in basso a destra, e vedete che le misure più efficaci sicuramente nel ridurre l'RT, quindi la trasmissione e la diffusione, sono state quelle nelle zone rosse sostanzialmente. Le altre, le zone gialle e le zone arancione, hanno ridotto parzialmente le misure. Con l'evolvere dell'epidemia e anche con l'evolvere ovviamente delle conoscenze e anche degli strumenti disponibili, e qui vedete sostanzialmente l'evoluzione, sono cambiati anche il mix di indicatori, e no, per capirci, da maggio 21 fondamentalmente entra in gioco non più, come vedete, l'RT, ma entra in gioco l'occupazione dei servizi, perché era cambiata ovviamente un fattore importante, c'era tutto il tema dell'immunizzazione garantita dalla vaccinazione, e c'era fondamentalmente tutto, quindi una preoccupazione successiva che era quella di non creare sovraccarico nel sistema sanitario per non mettere in crisi ovviamente una risposta sanitaria ai bisogni. Questo era per darvi l'idea di come funziona, tra virgolette, come ha funzionato sostanzialmente, e vedete che tra virgolette c'è stato, come vedete, tutto un andamento corrispondente. Ecco, una cosa forse, se mi permettete un sorriso, tra virgolette, se guardate questa zona gialla, la zona gialla, quella, qui non si vede col puntatore, ma sostanzialmente la penultima curva da destra, tra virgolette, a luglio, ecco, quello è in qualche modo l'effetto dei festeggiamenti perché l'Italia aveva vinto gli europei di calcio.

cruciale come quello delle scuole, e quindi fare il punto. E sostanzialmente quello che avvenne fu che il Ministero dell'Istruzione chiese al Ministero della Salute e questi anche all'Istituto, all'Istituto Superiore di Sanità, all'INAIL e alle Regioni, di fare una riflessione specifica su questo tema, riflessione specifica che si è tradotta in uno dei Covid report che fondamentalmente dà delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai con la ripresa della scuola. L'obiettivo ovviamente era quello di tenere le scuole aperte e di consentire la presenza, e ovviamente venivano date tutta una serie, non si può entrare nei dettagli adesso, ma tutta una serie di indicazioni molto operative su come gestire singoli casi. Anche questo, come vedete, è un documento che nell'intestazione vede insieme un po' tutti gli attori importanti. Come ha funzionato questo? Beh, questo è un lavoro di Banca Italia, che trovate sul sito della Banca d'Italia, che fa un'analisi, per esempio, del periodo settembre 20, febbraio 21, e vedete che praticamente quasi tutte le scuole primarie hanno garantito la presenza, le scuole secondarie di primo grado gran parte, le scuole superiori un po' meno, come vedete, con grande variabilità da regione a regione. Il documento ovviamente si ancorava molto al cosiddetto libro blu, quindi aveva un approccio molto, molto regionalizzato in termini di applicazione. Questo è un altro lavoro interessante che mostra, per esempio, e qui forse si vede bene, ma chi di voi magari ha il dato, vedrà che quando vede il dato Italia, l'Italia è tra i paesi che ha chiuso di meno, soprattutto le scuole primarie. In realtà, a parte la fase iniziale, rispetto a molti altri paesi dell'Europa occidentale, è stato tra quelli che ha tenuto, parliamo delle scuole primarie, in questo caso le aperture un po' più aperte. Anche in questo caso sono stati fatti lavori di valutazione dell'impatto. Questo è un lavoro pubblicato su una rivista di epidemiologia internazionale, riguarda la zona di Reggio Emilia, in cui si è potuti poi tracciare molto bene, ma lavori anche internazionali e europei su questo confermano, e sostanzialmente ricordano come è molto importante tenere aperte le scuole, evitando che diventino un moltiplicatore di diffusione del virus, richiede grande attenzione, una grande capacità di tracciamento, e ovviamente però garantire questo tipo di attività o garantire in qualche modo l'interruzione della trasmissione in quei contesti è fondamentale anche per evitare una diffusione nella società. Parallelamente, quello che ha fatto l'Istituto nell'ambito delle sue competenze, che ripeto sono di tipo fondamentalmente epidemiologico, di sorveglianza, aveva attivato un processo di valutazione delle cause di morte, lavorando quindi sulle cause di morte, non quindi recuperando tutto il materiale, chiedendo ovviamente un supporto alle regioni che hanno inviato all'Istituto una serie di documentazioni che sono state analizzate e sono state riportate. Qui vedete fondamentalmente quello che ci dice questo tipo di esperienza, ci dice che alcune fasce di età erano più a rischio di altre, che i pazienti più anziani e portatori di più patologie avevano un rischio molto più elevato, e ci identificava anche la combinazione di patologie che aumentavano la probabilità che chi contraeva quel tipo di infezione potesse avere anche complicanze molto serie, fino purtroppo in questo caso al decesso. Parallelamente, questo è avvenuto anche dopo, è stato validato il fatto che si stima che, insieme a uno studio indipendente fatto da Istat, che l'89% poi dei decessi calcolati in generale era dovuto proprio, aveva come prima causa il Covid, che certamente potevano avere anche delle concause, ma sostanzialmente il Covid, diciamo, era la prima causa di morte. Altro passaggio importante, questo è importante fondamentalmente, il tema dell'attenzione alle case di riposo, che sono state uno dei punti critici durante la pandemia, e in questo caso vedete la cosa interessante, è vedere qui c'è un tema importante, vedete quella linea verticale, l'inizio della campagna vaccinale, la linea rossa tratteggiata a mezzo grafico racconta fondamentalmente i nuovi casi nella popolazione generale, e vedete che poi in realtà invece i casi nell'RSA si sono drasticamente ridotti, e vi ricordo che quando iniziò la campagna vaccinale questa era la categoria tra le prime raccomandate insieme ai sanitari, era quella da proteggere sostanzialmente gli anziani in quel caso. Tra le altre cose fatte c'era il discorso delle varianti, perché parallelamente, dopo un anno di circolazione del virus, chiamiamo naive, con l'inizio del 2021 cominciano a circolare delle varianti, e quindi si attiva una rete di sorveglianza genomica con delle flash survey che aiutano a stimare sostanzialmente quanto le varianti erano in giro.
giravano, e fino a, arrivo molto sinteticamente, qui vediamo sostanzialmente come la variante

0: la famosa inglese che qualcuno ricorderà, dall'inizio dell'anno comincia a diventare dominanti, e quell'area gialla, arancione chiaro, poi progressivamente diventa dominante la variante delta, e poi, come vedete, verso la fine del grafico, verso destra, si vedono le prime barre blu, e lì vuol dire che inizia la Omicron, che è quella che cambierà un po' lo scenario epidemiologico successivamente. E dal punto di vista poi ulteriore va ricordato che parallelamente si attiva anche quel sistema che oggi è considerato anche ormai di routine anche in tutta l'Unione Europea, anche a livello internazionale, che è quello del monitoraggio nelle acque reflue. Qui con piacere cito alcuni articoli, perché l'Italia, in particolare i ricercatori dell'Istituto, sono stati tra i primi a livello internazionale a valorizzare questo tipo di competenze e anche a mettere a punto cosiddette le diagnostiche che aiutavano a monitorare. Questo era particolarmente, ed è particolarmente interessante, perché senza andare sul livello individuale consente di intercettare a livello di comunità, in questo caso è relativo al bacino di popolazione servita da qualche modo al depuratore, consente di cogliere segnali di circolazione di determinati tipi di microrganismi, in questo caso parlavamo del SARS-CoV-2. In sintesi, quello che poi emergeva dopo tutta questa esperienza è un sistema abbastanza complesso che vedeva il nostro paese contribuire a livello internazionale, sia con il CDC, sia a livello OMS, ma anche sostanzialmente sia con la sorveglianza epidemiologica, sia per quanto riguardava poi sostanzialmente la parte virologica, e sia con la sequenza ambientale e con i campioni ambientali. Successivamente, con l'inizio del 2020, ma sostanzialmente inizio 2021, l'Istituto si è occupato anche di monitorare l'impatto della campagna vaccinale. L'Istituto non ha competenze specifiche sull'autorizzazione di vaccini che spettano ad AIFA, ma sfruttando questo aspetto, questo database epidemiologico, e sfruttando anche un decreto ministeriale che ha permesso sostanzialmente di linkare i dati della sorveglianza epidemiologica col registro, con l'anagrafe vaccinale che sta in capo al Ministero della Salute, si è potuto in qualche modo cominciare a lavorare anche sull'impatto di queste vaccinazioni, che anche in questo caso rese pubbliche in maniera sistematica, tra virgolette. Tutto questo poi si ritrova nei bollettini, anche questi disponibili, ma si ritrova anche a livello scientifico con ben 23 articoli che sono stati prodotti indexati nelle più prestigiose riviste internazionali. Questi sono alcuni esempi di report. Questo mostra essenzialmente l'andamento della curva. Vedete, c'è una prima parte, quelle più scure sono le prime dosi, quelle arancioni sono le seconde dosi, e sostanzialmente come è andato, con dei picchi che nella tarda primavera del 2021 ha raggiunto parecchie centinaia di migliaia di dosi somministrate al giorno, e successivamente anche sono state fatte tutte analisi di copertura per fasce di età che venivano prodotte. Tutto questo sono estrapolati figure da bollettini che sono prodotti settimanalmente e sono facilmente rintracciabili. Dopo un certo arco di mesi, quindi col tempo che non entro negli algoritmi di calcolo, ma si è cominciato anche a valutare l'efficacia di campo per quanto riguarda la protezione dei vaccini, e questo è stato fatto, questo qua vedete in qualche modo nella prima colonna ci sono la malattia severa per varie fasce di età, e nella seconda colonna malattia severa, nella prima c'è l'infezione, e poi delle tabelle che in qualche modo davano contezza di tutti i fattori e le protezioni in funzione delle altre cose. Con questi sistemi in realtà quello che si è cercato di fare è di valutare l'efficacia di campo, e soprattutto in una fase anche di capire quando sostanzialmente l'efficacia andava sotto una certa soglia, e quindi era auspicabile e raccomandabile poter fare dei richiami. Un impatto delle vaccinazioni sull'RSA, questo è un esempio molto chiaro, la curva che vedete in alto, che per chi può vedere i colori è verde, e racconta sostanzialmente la copertura vaccinale in quei contesti, vedete che ha raggiunto abbondantemente, superato il 90%, la curva, quella intermedia, è l'andamento sostanzialmente dei decessi per tutte le cause, e poi vedete sostanzialmente quanti sono stati poi decessi avvenuti per Covid. In realtà aver protetto questa popolazione, avendola messa prima nelle priorità, man mano che c'erano disponibili dosi vaccinali, ha consentito di ridurre drasticamente, cioè, di ridurre drasticamente il rischio di mortalità per questo. La stessa cosa potete vedere, quello che si vede, questo qui, guarda l'impatto, questo per settimane, come vedete, anche questo vedete a piedi lista, c'è il lavoro pubblicato, come ha cambiato, e vedete che sostanzialmente anche in questo caso avviene sostanzialmente una riduzione anche dell'occupazione e dell'impegno sostanzialmente dei servizi sanitari. Su questo poi l'Istituto ha fatto anche delle stime, alcune fatta insieme ad Istat, questa è fatta, che ha mostrato sostanzialmente regione per regione sostanzialmente gli eventi evitati grazie a queste campagne, e sostanzialmente, stimando molto velocemente, si stima circa la stima fatta in questo periodo, quindi fino al 31-1-2022, dall'11-1-21, circa 8 milioni di casi e 150.000 decessi. Non entro negli altri dettagli, ma sono tutti disponibili. E graficamente questo mostra, forse meno immediato, ma rende cioè più immediato dal punto visivo, forse tecnicamente un po' più complesso, ma mostra sostanzialmente in qualche modo... per ogni colonna è una parte dell'Italia, sud, centro, nord-est, nord-ovest, l'Italia globale, fondamentalmente come è cambiata la curva e come sarebbe stata se non ci fosse stato questo tipo di provvedimento, e quindi tra virgolette, la seconda parla ovviamente sia di infezioni che di ricoveri che di mortalità. Io mi fermerei qua, spero di essere stato nei tempi, come d'accordo.
1: La ringrazio, professore. Prego, senatrice Zetta.
2: Grazie Presidente. Ovviamente quando mi vuole interrompere, Presidente, mi interrompo per fare domande. Bentornato. Grazie. Ci siamo conosciuti anche nella passata audizione, io e lei. Ascoltando la sua presentazione ho dovuto un po' riformulare il pensiero e diciamo il percorso che mi ero fatta sulle domande che avrei voluto porle. Nelle slide che lei ci ha presentato, lei mette in evidenza quanto il sistema di validazione del dato, di partecipazione tra le regioni e quindi l'andare a ricercare il dato del contagio o della contagiosità, diciamo, in essere nelle regioni italiane fosse importante. Ha anche parlato di qualità dei dati, ho preso alcuni appunti, e ha appunto detto che c'era un sistema molto partecipato, ci ha spiegato come il mercoledì, il giovedì, insomma, venivano riconvalidati. Però io vorrei arrivare a monte. Questi dati, domanda semplice, arrivavano da, nel senso, erano dati che le regioni potevano trasmettere successivamente a quale azione? È una risposta, è una domanda, diciamo, troverete stupida, ma semplice, ma è giusto per fare.
0: Ma no, certo. Allora, adesso io non ho portato le slide, ma è un tema, eventualmente poi il Ministero è più titolato di me a intervenire su questo. E ci sono ovviamente delle definizioni di caso, delle circolari che hanno definito esattamente questo e dato una mandatoria necessità di segnalare questo tipo di infezioni. Questo è stato veicolato a livello del Servizio Sanitario Nazionale tramite le regioni a livello delle aziende sanitarie locali e dei dipartimenti di prevenzione o degli ospedali. Quindi okay, era un sistema, diciamo, capillare.
2: Ok, no, però la domanda è proprio di tipo tecnica sanitaria, cioè il dato del contagio le aziende sanitarie lo davano poi alle regioni, certo, perché lo raccoglievano mediante la?
0: Loro facevano dei test.
2: I tamponi?
0: Potevano fare dei tamponi, delle PCR, potevano essere, sì, fondamentalmente all'inizio erano delle PCR, fondamentalmente dei tamponi, poi nell'arco dei 2-3 anni poi si è evoluto, ma inizialmente era il PCR ed è rimasto
2: 2020,
0: quello per molti
2: 2000,
0: anni.
2: Cioè era il tampone, il metodo
0: il PCR
2: utilizzato.
0: Era fondamentalmente, nel 2020 fondamentalmente quello, cominciavano ad arrivare i primi test antigenici a fine autunno diciamo 2020, cominciavano a circolare.
2: Test antigenici? Anche per chi ci ascolta, ricordiamo, era quel?
0: Beh, quelli che tu fondamentalmente... Cioè,
2: quello che noi chiamavamo banalmente tampone?
0: Sì, sì. Okay. No, sì, il tampone era anche il PCR.
2: Banalmente?
0: Sì, sì, sì, quello okay, che facevi un po', anche sì, che potevi okay, fare autosomministrato, tra virgolette.
2: Un tampone o...
0: Però anche il PCR è il tampone, perché okay, quando lei andava a fare nei centri diagnostici faceva comunque un tampone, era la tecnica.
2: Guardi, comunque... io banalmente, se penso a quante volte ho fatto il tampone, non distingo che tipo di tampone ho fatto, cioè nella mia testa facevo il tampone.
0: No, no, certo, però sì, ok, però la diagnostica era diversa, tant'è che la definizione di caso era quella del PCR fondamentalmente.
2: Okay. Okay. Che era quello maggiormente utilizzato, da che periodo?
0: Beh, il PCR è da subito, sostanzialmente noi abbiamo è stato anche uno dei fattori limitanti inizialmente, perché la tecnologia ti consentiva un numero limitato, perché era molto macchinoso.
2: Okay. Poi durante la seconda ondata, da settembre...
0: Era più disponibile, e comunque era una tecnologia che comunque richiede tempo.
2: Ok. Lei ricorderà...
0: Poi, premesso, io non sono un virologo, quindi sì, al di là della diffusione mediatica...
2: Infatti noi qua laudiamo sia per il ruolo che ha avuto
0: come
2: all'interno dell'Istituto Superiore,
0: anche
2: come portavoce del Comitato Tecnico Scientifico, comunque come componente del Comitato Tecnico Scientifico, che ricordiamo sempre essere quel, diciamo, istituto, possiamo chiamarlo così, utilizzato anche dalla politica per capire meglio quello che accadeva dal punto di vista scientifico in quel momento. Giusto per... voglio arrivare a un punto, e cioè al fatto che noi, voi, le regioni, cioè c'era capillarità e c'era una partecipazione nel dare un dato, ma vorrei arrivare al punto sulla qualità di quel dato, perché in una ordinanza del presidente Conte venne individuato lo Spallanzani come l'istituto che doveva validare i test utilizzati, cioè non i test effettuati, i test validati, cioè era chiara l'ordinanza del presidente Conte. Fatta questa domanda al professor Ippolito in questa sede, il professor Ippolito poi ha dichiarato che non è stato validato nessun test. Ricordiamo che c'era una normativa europea che peraltro post-Covid è stata anche modificata, cioè è stata resa un po' più severa, diciamo un po' più stringente, che prevedeva una marchiatura CE sui tamponi, mi concede, una valutazione fatta dal fabbricante, ma che c'era stata, e immagino che la politica poi da questa direttiva, c'era stata una scelta da parte della Commissione europea di richiedere una validazione del tampone per, diciamo, trovare il Covid su tutti noi, no? La Commissione nell'aprile, il 15 aprile 2020, pubblica nella Gazzetta Ufficiale, pari data, comunicazioni della Commissione, orientamenti riguardanti i test diagnostici in vitro per la Covid-19 e le relative prestazioni. Per la validazione si intende la conferma che il test raggiunge i livelli di prestazione specificati dal fabbricante. Quindi andava fatta, ripeto, il Presidente Conte lo riporta in una ordinanza, che ricordiamo era quello strumento, diciamo, normativo che ha costretto ognuno di noi a rispettare quello che nell'ordinanza c'era scritto, ma pare che lo Spallanzani non abbia fatto una cosa che veniva richiesta. Quindi la domanda che io le pongo è: se l'Europa si era resa conto che in quel momento la normativa presente, cioè la valutazione e la marchiatura CE, non era sufficiente, emana una comunicazione in cui prevede la validazione. La politica individua nell'istituto Spallanzani l'istituto che doveva validare ogni singolo tampone, immaginiamo non i 300 milioni di tamponi che si possono essere fatti in Italia, ma immagino una validazione per lotti. La qualità del dato che alla fine voi in maniera estremamente partecipata vi scambiavate, quanto era attendibile se la validazione non c'è stata?
0: Allora, io credo che noi dobbiamo distinguere due livelli. Allora, la prima è il flusso dei dati e l'utilizzo che veniva fatto. La definizione di caso, come avevo specificato magari velocemente, prevedeva e ha previsto fino anche nel 2021 che il caso fosse fondamentalmente un PCR positivo. E ci fu una circolare del Ministero della Salute, se non ricordo male a novembre, però adesso potrei essere impreciso, ma sicuramente lei la trova puntualmente, in cui dava una raccomandazione che eventualmente l'antigenico poteva essere usato per screening di comunità. Era fondamentalmente, cercava di aprire la possibilità di testare le classi per supportare le scuole sostanzialmente, questi erano dei criteri che veniva utilizzato in quel contesto. Però dal punto di vista diagnostico e della casistica, comunque dovevi avere, anche a fronte di un antigenico positivo, dovevi avere comunque il PCR per poterlo caricare. Quindi questo è un tema che lei pone. Il secondo elemento che io ricordo, per quello che ricordo, poi ovviamente non ricordo tutto, è comunque io vedevo un pezzo del sistema che era quello che riguardava l'istituto, la normativa della CE dava fondamentalmente, e credo che anche in questo caso l'Unione Europea si fosse mossa, cercava di dare dei parametri per definire quali fossero le soglie di prestazione accettabili. In particolare, qui entriamo molto nella tecnicità, che è la sensibilità e la specificità dei test, quindi diciamo la capacità di trovare i veri positivi e i veri negativi, ecco, detto in maniera molto... Certo, però...
2: Dobbiamo distinguere i falsi positivi e i falsi negativi.
0: Esatto. E per questo motivo sia l'Unione Europea, ma anche una circolare del Ministero, indicavano quali fossero in qualche modo, credo che anche il CTS le avesse approvate in una seduta, quali fossero delle soglie sotto le quali un test non era considerato affidabile da questo punto di vista.
2: Sì, ma se la validazione non era fatta e quindi questo test che ne dimostrava l'affidabilità non è stato eseguito.
0: Ma io non credo che... Allora, lì qui mi coglie...
2: È stato chiesto... Banalmente abbiamo chiesto la validazione come è avvenuta e sui 284 milioni di tamponi effettuati, il numero dichiarato sempre dal professor Ippolito, dal dottor Ippolito...
0: Ci ha
2: anche detto che la validazione, secondo lui, alla fine poteva, diciamo, non essere propriamente necessaria.
0: Premesso
2: quindi
0: che non
2: era a conoscenza comunque che la validazione da parte dello Spallanzani non è stata effettuata.
0: Ma è un tema che non ho seguito direttamente. Quello che posso dirle è, le ribadisco, che la definizione di caso seguiva quello che le ho detto, quindi in realtà era basata su PCR. E poi l'altra cosa che le posso confermare era sostanzialmente che per quanto ne so io, però ripeto, nei tavoli specifici su questo tipo di diagnostica sedevano degli specialisti, certamente non è la figura come la mia, in realtà era un tema generalizzato a livello di Commissione di Unione Europea e che vennero definiti dei criteri proprio per fare in modo che in qualche modo ci fosse l'evidenza che i test dichiarassero esattamente sensibilità e specificità e che ci fossero delle soglie minime sotto le quali non si poteva considerare accettabile quel test. Ovvero sia, fermo restando che dal punto di vista della commercializzazione, con la normativa CE, uno può mettere in commercio quello che vuole, dopodiché dal punto di vista della validazione dell'accettabilità da parte del servizio sanitario doveva avere una certa...
2: Sì.
0: Dei cut-off.
2: E quindi ripetiamo... affinché anche chi ci ascolta ne abbia contezza, la normativa CE prevedeva una valutazione, una marcatura CE da parte del fabbricante stesso.
0: È una dichiarazione, si deve
2: autodichiarazione, deve presentare valutazione, una marcatura CE,
0: dati,
2: una valutazione.
0: Però non è che lo
2: faccia
0: con un ente esterno. Che
2: già
0: lo
2: ad aprile 2020 richiedeva la validazione da un ente terzo, ripeto, che in una ordinanza del Presidente Conte di dicembre 2020 veniva individuato lo Spallanzani. Io immagino che anche durante il CTS possa essere passata questa questa considerazione, ripeto, perché è stata scritta in più ordinanze peraltro, cioè è stata anche rimarcata l'esigenza di validare, quindi la politica si è resa conto che era necessario, però poi qualcuno non l'ha fatto. E poi la normativa europea è stata modificata, lei lo saprà meglio di me, in maniera molto più stringente proprio per arrivare a utilizzare dei dispositivi che ricevessero, diciamo, il virus che devono ricevere in maniera più attendibile possibile.
0: Sì, hanno messo dei cut-off stringenti, peraltro anche, diciamo, le circolari del Ministero della Salute andavano in questo senso. Io quello che posso dire, tornando alla domanda sua iniziale, se il flusso che le ho illustrato fosse valido, io ritengo di sì per i motivi che le ho detto. Questo tipo di test, siccome erano nuovi e si stavano introducendo, certamente erano molto attrattivi, perché poi in effetti quando sono stati più avanti poi hanno cambiato un po' la nostra vita, ma in quel momento non erano considerati validi ai fini del riconoscimento del caso.
1: Scusate se mi introduco, la senatrice Zedda ha fatto una serie di domande sulla validazione dei test. Io in più audizioni che si sono susseguite in questa commissione si è parlato dell'analisi dei dati e della raccolta dei dati ed è emerso da tanti istituti e da molti professori che la raccolta dei dati il più delle volte non era omogenea in tutto il territorio nazionale, nel senso che spesso non solo variava da regione a regione, ma il più delle volte variava da azienda ad azienda, perché non c'era un format prestabilito. Quindi la mia domanda è: se la raccolta per effettuare una sorveglianza epidemiologica e una valutazione del rischio, la cosa fondamentale sono i dati, quindi sono il test che viene applicato e la cartella clinica che viene redatta e quindi la raccolta di tutti questi dati. Ma se la raccolta dei dati non era omogenea fra azienda ed azienda, l'analisi del dato stesso aveva delle criticità importanti, secondo me.
0: Allora, io credo che il format c'era ed era molto chiaro cosa bisognasse compilare e come diciamo le regioni dovessero trasmettere il dato, e quindi avevano tutta una serie di campi che dovevano essere compilati e a valle.
1: Anche la raccolta a monte,
0: no, certo.
1: Perché per la trasmissione, allora, c'era un format, ma sì, se sì. La raccolta del medico.
0: Però io personalmente io penso che le regioni in questo senso, pur con le differenze che ci sono da regione a regione, ma insomma è un sistema che il nostro sistema in questo momento è basato sulle regioni, e hanno fatto un lavoro molto prezioso, e anche tutti i colleghi dei dipartimenti di prevenzione, che erano quelli che poi gestivano, tenete presente che da questo punto di vista l'istituto, per quanto di sua competenza, aveva fatto anche dei corsi per standardizzare, per migliorare. È chiaro che un sistema così ampio, con numeri così ampi, è chiaro che si basa molto su una valutazione dei vari livelli intermedi e sul raccordo, ed è il motivo per cui noi facevamo dei check proprio di prevedere eventuali incongruenze, ed era il motivo che quando trovavamo delle incongruenze da quello che potevamo analizzare, era il motivo per cui le discutevamo il giovedì, come vi ho mostrato, con le regioni, in modo che si potessero valutare e che le regioni stesse potessero eventualmente o spiegare perché c'era questa anomalia o andare loro stesse ad indagare. E questo, da questo punto di vista, è un sistema che in realtà è stato coerente. L'altra cosa che forse è utile ricordare è che molti degli indicatori dell'algoritmo di cui abbiamo parlato non valevano, certo l'RT valeva come valore assoluto, ma molti valevano come trend, quindi in realtà si valutava se era in crescita o in decrescita, nel senso che essere in crescita vuol dire che ti stavi espandendo, in decrescita vuol dire che stavi controllando il sistema, e quindi era costruito anche per tener conto di una certa variabilità che di settimana in settimana poteva esserci anche nella trasmissione del dato. Quindi da questo punto di vista io la mia certamente consapevolezza, ma anche per l'esperienza che ho fatto incontrando molti dei colleghi, a cui devo dire grazie, visto che è un'occasione anche per ringraziare, perché queste cose sono state fatte. Certo, l'istituto ha elaborato i ricercatori dell'istituto sono state persone straordinarie in questo senso, ma credo sia bene ricordare che questo è stato un lavoro fatto da migliaia di colleghi che ogni giorno raccoglievano i dati, ma anche li imputavano. C'erano i dipartimenti di prevenzione, che sono uno degli snodi chiave del nostro Servizio Sanitario Nazionale, avevano delle persone dedicate e sono state molto rafforzate durante questa cosa, che facevano proprio questo lavoro di imputazione dei vari campi. Dopodiché, lei dice, in un caso può esserci stato, non esserci stato, però poi alla fine, se il campo non era ben compilato, veniva fuori, e poi, ripeto, le regioni su questo hanno fatto un lavoro. Io devo dare atto, per le mie esperienze, che l'insieme del nostro Servizio Sanitario Nazionale ha fatto uno sforzo straordinario, e ho citato alcuni collaboratori, alcuni colleghi sostanzialmente. Quello che facevamo noi era la parte giustamente di sintesi, poi alla fine, però mettendo degli indicatori che ci consentivano di capire, per quanto potevamo ovviamente da quel livello, se c'erano delle incongruenze, discutendole sempre con le regioni, cioè, quindi dando un feedback. E credo che sicuramente anche le regioni avevano un sistema analogo che poteva poi riportare a livello di azienda sanitaria, in particolare ai colleghi che facevano, soprattutto dei dipartimenti di prevenzione, che avevano il compito di imputare poi questi, imputare, vuol dire, mettere dentro i dati, ecco, sostanzialmente.
1: Mi sono inserito solo perché eravamo...
0: No, questa è la mia esperienza, poi dopo ovviamente, come ho detto, la mia visione è parziale, quindi...
2: No, ci mancherebbe... Se questa commissione chiedesse all'istituto che lei ha guidato in quegli anni gli atti a contenuto scientifico, anche linee guida o protocolli eventualmente adottati volti a stabilire i requisiti di performance, ovvero le soglie minime di sensibilità e scientificità richieste per l'utilizzazione diagnostica dei test, ci sarebbe del materiale, cioè ci sono degli atti che tracciano questo percorso?
0: Io adesso, in questo momento, ripeto, c'era un gruppo specifico che lavorava su questi temi, Io credo che ci sono state delle indicazioni sull'utilizzo dei test, dei Covid report, che sono pubblici, quindi sono facilmente trovabili. Non credo fosse compito dell'istituto, non c'è, perché io ricordi, fare operazioni di validazione o comunque di
2: no,
0: questo...
2: era compito in questo caso la politica...
0: A parte la fase iniziale, ma ne abbiamo parlato l'altra volta,
2: fino a
0: marzo, credo,
2: sì,
0: no?
2: Sì, infatti...
0: Quello è stato fatto. Dopodiché noi fondamentalmente abbiamo lavorato dando, sempre con quei Covid report che vi ho citato, in collaborazione anche con società scientifiche, abbiamo lavorato per dare chiavi interpretative, chiavi di lettura da questo punto di vista. Okay. Diciamo che quello che poi attroverà, posso, per quello che io ricordo in istituto, quando poi con l'inizio diciamo 2021 è partita la rete di sorveglianza genomica, su quello poi c'è stato, ci sono tutta una serie di elementi che poi, di cui l'istituto era titolare ed è rimane tutto titolare.
2: Okay. Cambio discorso, cambio argomento. Nel verbale del CTS del 12 gennaio del 2021 si fa riferimento alla liberazione dei dipendenti, cioè un cittadino italiano prende il Covid e dovrà rimanere a casa e diciamo in quel verbale di gennaio 2021 si fa riferimento, leggo, in riferimento al reintegro al lavoro dei lavoratori del settore pubblico-privato che non presentano sintomi da almeno una settimana, fatta eccezione per alcuni sintomi che continuano a risultare positivi al test molecolare da SARS-CoV-2. Cioè iniziavate nel 2021, in realtà si evince sempre da alcuni verbali che la discussione in atto tra di voi all'interno del CTS era già partita nell'autunno del 2020, cioè capire come liberare diciamo, insomma, chi poi doveva ovviamente tornare al lavoro, quindi ricorda questa fase?
0: Sì, c'era un tema che il tema che adesso poi le date specifiche chiedo bene.
2: No, io ovviamente dovendo porle la domanda.
0: No, certo, se lei mi chiede le date potrei bucare alla grande.
2: Sarebbe
0: però...
2: poco carino che io non le citassi i verbali da cui abbiamo preso.
0: No, ha ragione. Il dibattito scientifico a livello internazionale in quel tempo era... normalmente per poter consentire a una persona che era positiva, quindi di stimare la persona come non infettante, questo era l'obiettivo fondamentalmente di quei tipi di provvedimenti, poter consentire a una persona superata la fase dell'infezione di poter riprendere la sua attività normalmente, non essendo infettante, no? Quindi evitando di poterlo trasmettere. E quindi il marker che a quel tempo era disponibile era un test PCR, che però veniva fuori dopo, vedendo un po' le varie esperienze, poteva avvenire che alcuni test, anche dopo alcuni giorni, potessero rimanere positivi, perché andavano a intercettare anche la banalizzo molto, ma dei pezzettini di virus non più potenzialmente non più vitali. E quindi ci si poneva il problema di qual era il cut-off giusto per poter dire a una persona puoi rientrare a fare la vita normale senza rischio che tu infetti altre persone. Questo era il dibattito che era internazionale.
2: Individuato in una settimana senza sintomi piuttosto che 21 giorni dal contagio senza sintomi, la possibilità di...
0: domanda superando anche il test. Sì.
2: Sì, questo è quello che ha individuato diciamo la scienza e il comitato tecnico-scientifico. In realtà la politica non si adegua e a marzo-aprile 2021 tiene ancora in casa chi era positivo senza sintomi dopo un test effettuato. Lei si dà una spiegazione di perché la politica non accolse il vostro suggerimento presente, ripeto, nei verbali, quindi non a voce ma per iscritto, su come era corretto comportarsi con chi aveva avuto la sfortuna in quel momento di contrarre il virus?
0: Per me è difficile dare un giudizio. Quello che io posso dirle, e lo ricordo bene al netto delle date, che fu un dibattito molto complesso, che fu un dibattito anche con paesi dell'Unione Europea in cui non era facile trovare il cut-off, e quindi in realtà c'erano anche correnti di pensiero diverse, e quindi in realtà questo secondo me non era un dato che ha cominciato ad avere maggior, diciamo, maggior certezza col tempo, quindi questo è sicuramente un dato che io ricordo con chiarezza, come ci sta, era una conoscenza che stavamo sviluppando mentre la vivevamo. E, su queste ragioni qui non saprei dalle ragioni. Io quello che penso che era un compito dell'istituto che presiedevo, ma credo anche del CTS, era dare dei pareri sulla base delle migliori conoscenze che avevamo in quel momento, Dopodiché la traduzione di questo, credo che certamente la preoccupazione, credo generale di tutti, era quella di in qualche modo definire qual era il rischio di trasmissione che poteva essere, residuo che poteva esserci. Ecco, questo credo fosse un po' lo snodo che dal punto di vista tecnico-scientifico poteva accompagnare le riflessioni.
2: Ok. Lei ricorda altre situazioni in cui la politica aveva tardato a recepire le indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico? Cioè, in questo caso è chiaro, perché l'abbiamo visto tutti, io sono dovuta stare a casa 45 giorni, da partita IVA, puoi immaginare quanto fossi felice. Lei ricorda, non le date, ma altre situazioni in cui il CTS consiglia alla politica, o comunque mette nero su bianco, diciamo, delle informazioni di tipo tecnico-scientifico utili alla politica per prendere decisioni, ma poi di fatto la politica non le utilizza o impiega tanto tempo per utilizzarle?
0: In questo momento non mi viene in mente, se devo dare una risposta sincera, in questo momento a me non viene in mente. Credo che, non so se l'ho detto anche l'altra volta, però quello che da figura tecnico-scientifica, che rimane anche adesso, sono una figura tecnico-scientifica, io credo che ci sia, c'è una differenza, io quello che ho vissuto durante questo periodo, l'esperienza di questo periodo, è che chi fa la parte tecnico-scientifica ha una competenza che deve mettere a servizio del Paese al meglio delle proprie conoscenze. Chi poi viene, chi è eletto e chiamato a governare, a gestire la nostra comunità, ha una responsabilità di integrare anche quello che va oltre la conoscenza tecnico-scientifica. Questa è la mia, che non riguarda la sua domanda specifica, ma riguarda in senso generale.
2: Sono d'accordo, e io mi piace anche come risposta.
0: Sono, diciamo, quello che ho imparato durante questo è avere il senso anche della forza e del limite che può avere la scienza e la sanità pubblica da questo punto di vista.
2: Posso dire che sottoscrivo questa sua affermazione, nel caso in cui poi, questa è una battuta, nel caso in cui poi lei possa scendere in politica un domani, perché uscite delle informazioni, avrà la fortuna di avere entrambe le... È una battuta davvero.
0: Ma io, è una cosa veramente, penso sia molto importante, perché ripeto, noi scienziati, noi ricercatori abbiamo una visione che è una visione molto, diciamo, deve essere, io sono un medico, orientata in un certo modo, però la comunità è fatta di tanti componenti, dove certamente in certi momenti la sanità e la sanità pubblica sono preziose. Abbiamo il dovere anche di dirlo forte, che la sanità pubblica è preziosa e che le regole tutelano il benessere di tutti, e queste cose. Però è anche vero che bisogna considerare tutti gli altri fattori, e ovviamente questo, l'ho già detto, insomma, è inutile che ribadisca sempre le stesse cose.
2: Tornando un attimo anche al primo argomento, cioè all'individuazione appunto dei positivi, alla, diciamo, tracciamento regionale / nazionale e alla domanda che le ho fatto successivamente, cioè il fatto che ci fossero delle persone ritenute ancora infette positive, ma che in effetti voi potevate anche, voi dico scienziati, potevate ritenere ormai, diciamo, non
0: con
2: più
0: con
2: un basso rischio e quindi anche libere di uscire. Ecco, in quel caso non ci può essere stata una sovrastima dei positivi, cioè quelle persone che avevano un bassissimo rischio di contagio e quindi potevano, secondo voi, già uscire di casa e tornare alla loro vita normale, venivano comunque poi incluse, cioè io alla fine...
0: No, il positivo era il primo, che non era, ho capito la sua domanda, no, in questo caso io lo escludo categoricamente, la persona veniva considerata positiva al primo test positivo, confermato in questo caso, PCR, no? Capito?
2: Okay.
0: E veniva conteggiato come positivo, da quel momento risultava positivo, quindi non che stesse 5 giorni o 45 giorni, sempre uno rimaneva,
2: okay.
0: Non veniva riconteggiato. Se invece, come è successo più avanti, Colomico e altre cose, ci sono stati i cosiddetti reinfetti, nei bollettini li trovate anche, soprattutto del 22, c'era una slide in cui mostravamo, poteva essere, allora quel caso era un nuovo caso e veniva conteggiato come, specificamente come reinfetto. Okay. Lo trovate nel 22, nei bollettini li trovate, quelli settimanali li trovate riportati.
2: Okay. No, chiedo al Presidente se ha delle domande.
1: Oggi parlava del fatto che nelle acque reflue si poteva individuare il virus. Diversi, alcuni auditi che abbiamo ascoltato qui in commissione ci hanno riferito che già il virus nel novembre 2019, dicembre 2019, circolava in Italia perché era stato individuato nelle acque reflue. A lei risulta questo?
0: Sì, questo è vero, però dobbiamo avere chiarezza su una cosa. Vi ho mostrato gli articoli, la tecnologia sulle acque reflue si sviluppa nel 2021. Nei campioni stoccati, storici, poi si va a cercare, ma non c'era quella cosa.
1: Quindi
0: stiamo parlando di una diagnostica e anche di una...
1: Quindi lei sta dicendo che il campione era prelevato, è stato prelevato nel novembre 2019, è stato conservato, ma il virus è stato individuato nel 2021 quando è stata raffinata la tecnica.
0: Quando c'era una tecnologia che ti consentiva
1: quindi
0: di farlo.
1: Non si sapeva che... Ecco, perché questo già è diverso, lei capisce che cambia.
0: No, certo. Infatti uno dei motivi, a rafforzo quanto lei dice, uno dei motivi perché l'Unione Europea, e in questo senso ribadisco l'Istituto, l'Italia, e in particolare i ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità sono stati particolarmente importanti in questo, perché hanno messo a punto, noi li chiamiamo primer, cioè delle diagnostiche che ti consentono di trovare dei pezzettini di virus negli acque reflue, perché non trovi il virus intero. Ecco, questo è di mettere a punto anche un modello matematico che consenta poi di fare delle previsioni sulla circolazione. Ma questa è una diciamo, organizzazione ed è una tecnologia che viene poi chiesta dall'Unione Europea nel 21, in primavera 21, e viene messa a regime. Oggi ce l'abbiamo, in tutte le regioni c'è, grazie al SNPS, che è il Sistema Nazionale di Prevenzione della Salute e Ambiente, e oggi in molte regioni, se lei va a cercare, trova dei report anche sulle acque reflue, dove peraltro si trovano i virus, ma si trovano anche, per esempio, i microrganismi antibiotico resistenti. Cioè è una tecnologia che oggi ci consente di avere uno strumento ed è quasi obbligatorio, perché poi ci consente di avere il dato non a livello individuale, ma a livello di comunità, che dal punto di vista della sanità pubblica è molto importante, no? Perché certo. Vuol dire anche sapere che circola, anche se non sai a chi ce l'ha, ma vuol dire che c'è, quindi puoi mettere in atto delle misure che possano proteggere l'intera comunità. Quando parliamo di comunità parliamo del bacino d'utenza di quel depuratore, ovviamente.
1: Certo. Lei ha anche parlato nella sua presentazione, ha fatto un'analisi sulle scuole, sulle chiusure delle scuole.
0: Sì.
1: Se non ricordo male ha detto che le scuole primarie sono state chiuse per poco tempo. Io sono un cittadino del sud e ricordo che sono state alcune regioni e alcuni sindaci che hanno chiuso, regioni, penso alla regione Campania o alla regione Puglia, o penso anche alla stessa regione Sicilia, oppure a tanti sindaci e amministratori locali che hanno chiuso per più tempo, per molto tempo, le scuole, specialmente anche nella prima ondata.
0: Era nazionale.
1: Era nazionale. Nella seconda ondata, mentre nel nord Italia le scuole, bene o male, erano aperte, questo era il dato che ricordo così a memoria, nel sud Italia c'erano diverse realtà scolastiche, diverse comunità che avevano le scuole chiuse, perché c'era questo pericolo. Secondo lei è stato un atteggiamento corretto o da che cosa dipesa questa decisione che alcuni governatori o alcuni sindaci hanno attuato privando gli alunni di poter frequentare regolarmente la scuola e con i danni soggettivi che hanno subito questi ragazzi sia dal punto di vista della preparazione scolastica ma anche dal punto di vista della vita sociale?
0: È difficile dare un giudizio, lei le ho riportato questa slide che...
1: Io non voglio un giudizio, io voglio sapere da lei se dal punto di vista scientifico era corretto che un governatore chiudeva le scuole di un'intera regione perché c'era... Non voglio un giudizio politico.
0: Lungi da me.
1: Voglio un giudizio scientifico.
0: Lungi da me un giudizio politico. Quello che vorrei rappresentare è questo. Il motivo per cui nell'autunno si è andati verso uno scenario regionale, facendo quel famoso libro blu, era il fatto, il razionale che c'era dietro, era che comunque in una situazione analoga rimane molto importante, tener conto dei contesti locali. e quindi delle regole, dei sistemi di affollamento, degli spazi scolastici, nel caso specifico di come erano le realtà scolastiche, gli edifici scolastici, se c'erano sovraffollamenti piuttosto che... Quindi era un contesto locale ed è il motivo per cui si è andati lì, era difficile immaginare di fare operazioni, generalizzate. Cioè, l'obiettivo era tenere aperto. E quel documento andava in questo senso. Si prevedeva però nei vari sistemi anche la possibilità da parte, chiamiamoli, dei presidenti del Consiglio regionale o governatori, per semplificarlo, di poter individuare delle aree o dei luoghi, delle sottoaree dentro il proprio contesto dove poter prendere dei provvedimenti in virtù di una specificità. Ora, se lei mi dice quell'area lì era giustificata o no, io, stando a Roma... Era difficile, se mi dicesse su Udine avrei potuto dirle sì o no, ma stando al centro è difficile valutare il contesto specifico della Sicilia o della Campania, perché bisogna conoscere bene quel contesto, conoscere anche la struttura edilizia per capirci sostanzialmente, se c'erano i pluriclassi, se c'erano sovraffollamenti, se c'erano classi magari messe in edifici dove era molto difficile areare, o i metri quadri per alunno erano piuttosto... limitati, e questo io francamente non lo so. So che comunque sappiamo tutti che il contesto dell'edilizia scolastica in Italia ha delle diversificazioni nei vari contesti, e quindi io per quello dico non è un giudizio, è difficile dare, perché bisognerebbe tener conto di questi fattori. E dopodiché c'è un tema, immagino, anche di un'opinione pubblica locale di cui tener conto, che su questo rientriamo nel punto precedente.
1: Le faccio una domanda che riguarda i vaccini. Allora, sui vaccini ormai è conclamato che riducevano il quadro clinico in maniera importante dei soggetti che venivano a contatto, ma non bloccavano la trasmissione del virus. E qualcuno ha anche detto che in realtà la vaccinazione all'inizio la trasmissione del virus veniva bloccata. Allora, mi può dire lei quali erano i dati in possesso dell'Istituto Superiore di Sanità sulla capacità del virus di bloccare, del vaccino, scusi, di bloccare la trasmissione del virus?
0: Sì, allora guardi, questi dati mi riferisco a quella sorveglianza di cui ho parlato, no? E di cui vi ho mostrato una cosa, e li trovate tutti sui bollettini. Quindi se voi andate sui bollettini settimanali li trovate, prima c'era l'incidenza, poi l'occupazione dei posti letto, eccetera, eccetera, e poi quando è partita la vaccinazione, prima c'era il numero di vaccinati, poi dopo un certo arco di tempo, perché c'era un tempo necessario per valutare l'efficacia, si è cominciato, quindi diciamo in aprile-maggio 2021, si è cominciato a produrre quello. Quello che noi abbiamo visto dai dati sul campo, e sono pubblicati, c'ho anche le slide, ma insomma non le avevo caricate, ha evidenziato che, vi ho mostrato quelle dell'RSA ed altre, però che in realtà nella fase 2021 la vaccinazione copriva dall'infezione quasi abbondantemente sopra l'80%. Questo è un dato dall'infezione.
1: Per quale periodo dopo la prima dose?
0: Dopo a ciclo completo.
1: Dopo la seconda dose per quanti mesi?
0: Allora, quello che noi abbiamo visto, ovviamente è andato in progress, perché il dato era a maggio, aprile, dava questo. Poi abbiamo visto che nel tempo scemava, ed era il motivo per cui è stato raccomandato il booster. Vediamo se si vede, forse questo lo vediamo qua, vediamo se glielo mostro. Si vede forse male perché è piccolino, ma... Eccolo qua. Vede la prima a sinistra, se vede, no? Quella più in alto, vede che a un certo punto per diagnosi, quindi vuol dire infezione, lei ha un calo, no? della risposta, se vede, e dopodiché vede che quando fa il booster risale. Ecco, aver fatto questa sorveglianza consentiva di capire una conoscenza che stavamo sviluppando man mano, perché prima questo dato era solo parziale, che noi abbiamo contribuito anche a livello internazionale, mostrare quando scendeva sotto una certa soglia la necessità di definire un booster e poi vedere l'effetto del booster. Lei vede sostanzialmente, soprattutto, mentre per quanto riguarda il ricovero, vede, tutto sommato cambia poco, per quanto riguarda l'infezione scende, dopodiché con un booster risale. Questo è stato il criterio attraverso il quale poi si è definito raccomandare un richiamo. E lo vede anche per fascia d'età. Ma sono tutti dati che trovate nei bollettini settimanali che noi mandavamo fuori man mano che acquisivamo i dati, ovviamente. Tenga presente che per l'infezione ci vogliono 15 giorni, per il ricovero ci vogliono un mese, per la purtroppo per i decessi ci vuole, cioè c'era un tempo anche asincrono, no? Per poter sviluppare quel tipo di sintomatologia o purtroppo anche di esito fatale, occorreva mettere insieme delle corti, dei tempi lunghi, ma man mano che acquisivamo i dati noi li rendevamo disponibili nei bollettini, che sono quindi una cosa immediata proprio per rendere operatività, per rendere trasparente alla popolazione e a tutti gli interessati. Poi progressivamente quei 23 lavori di cui li ho parlato, che vi ho citato, ma se volete vi faccio avere la slide con tutto l'elenco, poi in realtà quelli sono stati anche validati con pubblicazioni a livello scientifico.
1: Ma quindi lei conferma che il richiamo del vaccino, anche in presenza di una variante diversa del virus, era efficace nel bloccare
0: la
1: trasmissione?
0: Con la Delta sì, è cambiato con Omicron. Allora, nel 2021, come vi ho mostrato, c'è stato... Vediamo se riesco... Scusi, vado avanti e indietro, ma adesso ci arriviamo. Eccolo qua. Vede, c'è stato... quello grigio vuol dire il ceppo selvaggio, no? Quello iniziale 2020. Qui partiamo dal 21, vede il giallo, fondamentalmente c'è l'alfa. Su alfa non ci sono stati grandi cambiamenti rispetto alla risposta immunitaria. Delta ha indebolito un po' la risposta immunitaria, in particolare per l'infezione, e Delta parte, diciamo, dall'estate, fondamentalmente. Comincia a diffondersi, diventare monopolista, chiamiamolo monopolista, insomma, a partire dall'estate. Dopodiché inizia la fase Omicron. Omicron cambia significativamente il sistema perché ha avuto dei cambiamenti significativi, diventa più trasmissibile, molto più trasmissibile, fortunatamente scatena meno, no, sintomatologia, e quindi facilita anche l'immunoevasione. Quindi, però parliamo del 22, quindi un altro successivamente. Su Delta riduceva la risposta, però dopo booster ritornava in alto, come le ho mostrato.
1: E quindi...
0: ci tengo a sottolineare, sono informazioni però che abbiamo costruito in itinere. Cioè, noi abbiamo, come paese, come istituto, abbiamo contribuito ad avere quel corpus di conoscenze che consentiva poi di avere tutta questa cosa. Non è, cioè, partivamo, no? Cioè, è una cosa che è stata costruita nel sistema e quindi è stata anche...
1: Diciamo, quindi sulla variante Omicron il vaccino non bloccava la trasmissione?
0: Riduceva di molto l'efficacia.
1: Riduceva diciamo il quadro clinico?
0: No, sul quadro clinico manteneva un'ottima copertura, era meno efficace per quanto riguardava il rischio di infezione.
1: Qual è la sua idea sulla vaccinazione dei bambini?
0: Allora, anche qui, immaginando che fosse un tema, se voi andate per esempio sempre sul bollettino di settembre 2021, trovate, noi abbiamo cominciato a un certo punto a fare tutta una serie di 29 settembre, aggiornamento sarà ottobre, insomma, comunque se andate da fine settembre 21 in poi trovate questi dati. Nella parte finale abbiamo fatto dei focus sui casi pediatrici, proprio per mostrare il fatto che comunque, per quanto meno a rischio, tra virgolette, ci fossero molti casi, ci fossero dei casi. Non lo trovo qui, questo qui era un supplemento che mi ero tenuto. Casomai, però... Sì, ma lo trovate sul sito, li trovate, non sono dati... Ripeto, come ho detto l'altra volta, tutti i dati che noi abbiamo prodotto e che validato sono tutti pubblici, non c'è nessun dato che non sia stato pubblicato e reso pubblico prima all'opinione pubblica, poi anche attraverso il livello scientifico. E nelle curve che abbiamo si vedeva comunque che ci sono delle casi, certamente in maniera più ridotta rispetto ad altri, e quindi abbiamo cominciato a focalizzare il tema. Poi man mano che sono avvenute abbiamo fatto anche degli studi, tra virgolette, abbiamo anche pubblicato degli studi per valutare l'efficacia del vaccino anche nelle varie fasce di età, e c'è stato anche uno studio che abbiamo pubblicato anche su Lancet, tra virgolette, siamo stati tra i primi poi.
3: Quello del giugno 2022.
0: Sì, che in qualche modo ha illustrato in qualche modo il fatto che in quella fascia di età la copertura c'era, ma era inferiore rispetto a quello atteso in altre fasce di età. C'era, ma era molto più limitata sostanzialmente.
3: Quindi non riusciva ad abbattere,
1: non riusciva a ridurre il rischio di...
0: Diciamo che aveva un rischio di infezione, aveva un buon livello di copertura per la malattia grave, e aveva, intorno a...
1: Che era rara, che però
0: sì,
1: era
0: presente, però parlavamo di qualche decina di casi, insomma. È vero che poi lei dice sui milioni di casi infetti erano pochi, però sono sempre bambini, insomma, che uno cerca di proteggere più che può, ovviamente, no? Come ogni cittadino, sia ben chiaro, non è che c'è una preferenza. E L'altra cosa importante è quello che veniva fuori è che era, sì, dava una protezione, ma era diciamo un po' più bassa e soprattutto tendeva a declinare nel tempo. Questo era il dato. Anche questo, in base agli studi che abbiamo fatto, è stato uno studio...
1: A declinare più velocemente rispetto agli adulti.
0: Esatto, rispetto agli anziani.
1: Quindi, sì, in sintesi, potremmo dire che potevamo evitare di vaccinare i ragazzi.
0: Allora, ex post uno può fare un ragionamento. In quel momento questo dato non lo avevamo.
1: Sì, dico...
0: Però, sì, la domanda...
1: Non lo capisco quello che dici.
0: Cioè, quando... per capirci, poi dopo lei lo troverà, le faccio solo vedere, ma quando lei vede queste curve... aspetti un po'. Mi spiace che non riesco a farvele vedere, ma insomma... Ma sicuramente le rintracciate, sostanzialmente sono tutte pubbliche, no? Se lei quando vede queste curve di casi, o vede queste curve di ricovero, vede nei vari punti, lei dice, anche se sono 5-10 bambini, però se io posso evitarlo, cerco di evitarlo, ecco, finché posso, tra virgolette. Questo era il tentativo. Dopodiché, quando hai quando costruisci il sistema, tra virgolette, vedi delle evidenze, e a quel punto moduli le strategie e poi le moduli magari sui, in qualche modo successivamente sulle persone più a rischio, magari quelle che hanno anche delle condizioni di base che nel caso contraggano un'infezione diventa particolarmente critica.
1: Prego, senatrice. Sì, l'ho visto, infatti, sì, prego.
0: No, prego.
2: Vado a memoria, è su un appunto che mi sono scritta. A lei risulta, cioè a memoria io ricordo che ci sono in alcuni bollettini pubblicati dall'Istituto Superiore, mostravano un dato che i bambini vaccinati, appunto vuoi perché avevano una protezione temporale minore, vuoi per qualche motivo che avevano diciamo una protezione minore in assoluto, avevano anche una rispetto ai bambini non vaccinati, stiamo parlando dei bambini dai 5 agli 11 anni, ovviamente quella fascia d'età che sono circa 3 milioni e mezzo di italiani, avevano una capacità di prendere il virus maggiore rispetto ai bambini non vaccinati. Lei ricorda questo bollettino e questo...
0: Allora, se lei mi chiede il dato dettagliato, no. Quello che posso... ricordo... No.
2: Sarebbe un dato...
0: No. Le ricordo però il motivo per cui è stato fatto quell'articolo che le ho citato, che era un focus, quell'articolo di Lancet, no, che ovviamente voi conoscete anche, che è uno studio particolare, perché quello è uno studio di coorte retrospettivo, che vuol dire sostanzialmente che tu prendi tutta la popolazione e la segui nel tempo, escludi tutti quelli che già hanno avuto, è molto specifico, è uno studio molto avanzato, tra virgolette, e venne fatto proprio perché c'era la volontà di approfondire questo tema, perché con i tassi grezzi che venivano riportati nel bollettino non sempre, il sospetto era che potessero esserci in qualche modo delle situazioni che rendevano poco efficace questo, e questo nasceva dal fatto che in alcuni casi, per esempio rispetto al ricovero, rispetto a mortalità, il dato era molto manteneva il livello di protezione, ma in quel caso lì poteva esserci il fatto che essendoci il numero di vaccinati piuttosto limitato, perché aveva raggiunto il 30 o 40, adesso non mi ricordo bene il numero, e ci fosse quello che noi chiamiamo un bias, cioè un errore sistematico di selezione, cioè che venisse in qualche modo lì coinvolto chi magari aveva più sensibilità o aveva altri problemi. L'altra cosa era che la popolazione generale, quella non vaccinata, magari potesse avere avuto dei casi, un'infezione precedentemente, nel qual caso sarebbe stato immunizzato anche se non vaccinato. Ora, di fronte a questa incertezza, tra virgolette, nacque la necessità di sviluppare questo studio, che invece era dirimente, perché invece seguiva le persone nell'arco del tempo e quindi riusciva a ricostruire tutto questo elemento, ed è un lavoro, stato credo uno dei primi a livello internazionale che ha analizzato.
2: Probabilmente anche un lavoro che poi in qualche modo ha anche influenzato le scelte in una direzione, anche se poi, ripeto, possono esserci appunto dei dati che quello studio un pochino lo smentiscono.
0: No, no, no, io direi che se posso dirle io quello studio lì, perché poi lei dice, vabbè, lo studio che avete fatto voi viene smentito, perfetto, ma se lei trova altri...
2: La bollettini...
0: No, lasci perdere, no, non però se lei va a vedere gli altri studi che sono usciti, trova 3 o 4 studi, tra cui uno anche dell'ICDC o altre cose, che vanno esattamente, nella... potrà cambiare qualche percentuale tra uno e l'altro, ma sostanzialmente vanno tutti nella stessa direzione e sono molto coerenti con questo studio. Quindi diciamo che il nostro è stato il primo studio, in questo, uno dei primi studi in questo, se non il, adesso non voglio... attribuire un merito che magari può essere smentito, ma certamente è uno dei primi studi che poi diciamo la direzione che ha manifestato quello studio conferma, tra virgolette, conferma in qualche modo l'andamento, viene confermato dagli altri studi anche internazionali. Quindi da questo punto di vista io penso che noi siamo...
2: Quindi lei appunto l'ha detto, è uno dei primi studi pubblicati, sì. E lei dopo, diciamo, nell'andare avanti col tempo... Ripeto, con dati ufficiali pubblicati dall'Istituto Superiore, lei non si sente di rivedere un minimo quello che in quello studio a sua firma e a firma di altri suoi colleghi riportavano?
0: No, perché si tratta di due studi.
2: Ripeto,

0: più di coorte, cioè segue l'intera popolazione per un certo arco di tempo e quindi intercettando tutti gli eventi. Quindi è un evento, dal punto di vista, diciamo, della solidità e dal punto di vista, diciamo, epidemiologico e anche di sanità pubblica, lo studio Lancet è uno studio di riferimento da questo punto di vista come metodologia. Il bollettino aveva invece una finalità, tenendo conto ovviamente di dare anche un dato immediato, perché lei non può elaborare questi studi su base settimanale, può però condividere i dati e ti danno una tendenza. In quel caso lì le tendenze sono coerenti, perché se lei vede anche nelle varie fasce di età più giovani, comunque era tutto molto coerente. In alcune situazioni potevi avere delle incongruenze e i ricercatori, quando vedono incongruenza, la prima cosa è che si fanno una domanda e vanno a vedere che se è un errore magari statistico, è un errore tecnico, c'è tutta una letteratura, se vuole, che in qualche modo mostra come in alcuni casi ci possono essere degli artefatti che nascono fondamentalmente dal modo con cui calcoli.
1: Tornando al discorso dei vaccini, ma perché nelle indicazioni ufficiali delle case farmaceutiche non risultava il blocco della trasmissione del virus nel vaccino? Perché non c'era l'indicazione. Perché non era rapportata?
0: Qui però entriamo in un campo che non è il mio, perché qui parliamo nei sistemi, gli organi deputati a questo sono EMA a livello europeo e AIFA a livello nazionale.
1: Dico, però lei si sarà posto
0: Ma io
1: la
0: credo
1: domanda
0: che ci
1: da
0: fosse un.
1: scienziato e
0: No,
1: ricercatore?
0: certo, che io posso immaginare, però beneficio di inventario e certamente non mi gioco la testa su queste cose. Il tema che secondo me va considerato è che probabilmente chi ha messo a punto questo vaccino ha cercato prima di tutto di in qualche modo raggiungere il target più importante, che era quello di proteggere dalla malattia grave e dalla morte. E quindi quello era forse il goal anche più drammatico che volevamo evitare, no? Se fosse stato un virus che aveva solo l'infezione, non saremmo qui a parlarne, ecco, diciamo, tra virgolette. E quindi in realtà forse erano concentrati su quello e su quei macro eventi molto standardizzabili, perché poi l'altra cosa importante è quando lei vede un evento ricovero, un evento morte, è molto preciso, lei sa che quel giorno è ricoverato e quel giorno è dimesso e altre cose. L'infezione può essere legata anche ad altri fattori, no, tra virgolette. Quindi costruire un sistema è un po' più complicato, tra virgolette. Però è una mia chiave interpretativa, che potrebbe essere smentita da chi poi ha fatto queste scelte.
1: Parliamo di effetti avversi al vaccino e del sistema di sorveglianza che è stato messo in campo in Italia. In realtà ciò che è messo in commissione, sia da parte di AIFA che da altri istituti, è che la sorveglianza attiva non è mai stata attivata in maniera. Non è stata mai attivata una forma di sorveglianza attiva, in sintesi. La sorveglianza è stata solo passiva.
0: Allora,
1: Questo hanno affermato quasi tutti.
0: io quello che posso dire è quello che so. Poi, come istituto, il compito della sorveglianza è compito di AIFA, e questo è il senso. Io quello che posso dire è che i nostri ricercatori, in particolare attraverso il gruppo coordinato dalla professoressa Popoli, ha avuto un incarico da parte di AIFA di sviluppare sulla base di una tecnologia che in qualche modo lavora sui casi, sui casi sulle serie di casi e che in qualche modo si avvale dei database, quello che si chiamano real world. Ha fatto uno studio, si chiama SHINE-IS, VAX perché riguardava il vaccino, perché quella metodologia era stata messa a punto in occasione di altri farmaci, di altre sorveglianze di questo tipo, che oggi viene considerata dalla revisione internazionale uno degli strumenti più comuni. Più del 50% delle sorveglianze attive usano questo strumento. In cosa consiste? Consiste nel fatto che lei prende le persone che ovviamente hanno una determinata esposizione, in questo caso al vaccino, ma potrebbe essere anche a un farmaco, e poi segue per un arco di tempo tutti gli eventi registrati, ricoveri,
1: Questa è la
0: esami.
1: sorveglianza attiva.
0: È considerata sorveglianza attiva a livello internazionale ed è molto più fattibile perché? È considerata di alto livello perché? Perché da questo punto di vista ti consente, uno, di avere un dato obiettivo.

0: Se io faccio una telefonata, uno può ricordarsi, uno può dire ha avuto dolore, non l'ho avuto, dipende anche dalla percezione che puoi aver avuto. E quindi è molto legata a chi riferisce, no? Noi lo chiamiamo recall bias, l'errore sistematico legato alla memoria. Se lei invece ha avuto un evento, ricovero, esame, o un farmaco preso per contrastare, può essere. Ecco, questo è stato
1: fatto, oggettivo, non
0: ed è stato pubblicato, sono sia su PLOS Medicine, su PLOS One. Quello è quello che è stato commissionato all'istituto e che l'istituto ha portato a casa anche pubblicando i dati, oltre ovviamente pubblicati dopo aver riferito al committente.
1: E che cosa è emerso da questi
0: Ma dati? Sono emersi i dati...
1: Lei ci può fare avere alla commissione?
0: Sì, gli articoli, senz'altro. Sono peraltro... le faccio avere la bibliografia o anche gli articoli sicuramente, sono emersi dei dati che sono esattamente sovrapponibili a quelle che le trovo in letteratura, ovvero sia che ci possono essere degli eventi avversi, la cui però dimensione è piuttosto limitata e ragionando in termini di beneficio in realtà sono molto inferiori rispetto a quelli che possono essere scatenati per quanto riguarda l'infezione. Allora, da questo punto di vista, peraltro su questo è uscito proprio il 30 giugno, me lo sono anche portato, me lo sono letto in aeroplano, un Lancet del 2026 è uscito proprio a giugno che fa una revisione di tutti gli articoli sul tema della sicurezza dei vaccini e da questo punto di vista, diciamo,
1: del vaccino
0: mRNA.
1: Ecco,
0: mRNA, sì, scusi. No, perfetto, scusi, ha fatto bene a precisare. mRNA, e questa è una revisione molto sistematica, molto importante, che in qualche modo è uscita proprio i primi di luglio, 30 giugno pubblicata, che dà una revisione di tutti gli articoli pubblicati nel mondo. L'articolo, i lavori fatti dal gruppo dell'istituto vanno nel senso, sono molto coerenti con quello che c'è in letteratura. Però le facciamo avere sicuramente.
1: Sì, esatto.
0: Sì.
1: I principali effetti avversi che voi avete riscontrato quali sono stati?
0: Allora, adesso io non sono entrato nel dettaglio, però sicuramente ci potevano essere questo tema delle miocarditi che venivano citate. Su questo è uscita anche una revisione a fine 2025 internazionale, citata in questa review, che mostra però come in realtà il numero di eventi è largamente inferiore a quello scatenato dall'infezione stessa. E sono queste, oltre ad altre azioni avverse. In quel momento la grande attenzione era per quanto riguardava le pericarditi e le patologie, no, legate al cuore. I numeri precisi, mi chiedo scusa, non li so citare, però le faccio avere sicuramente gli articoli.
1: Senatrice Zedda, lei vuole fare qualche altra domanda?
2: Qualche altra? In sardo un paio non
0: vuol
2: è
0: dire una lunga lista.
2: Lo sa, vero?
0: No.
2: Ah, ecco, sì, un paio non significa
0: dall'altra volta.
2: Ah, ok, un paio non significa due.
0: Va bene.
2: In Sardegna.
1: Due, sì.
2: Anche. No, in sardo un paio non significa due, quindi devo farne un paio, tante.
0: Vuol dire una lunga lista.
2: Sì.
1: Io direi diamoci un'organizzazione. Direi di fare altri 15 minuti di audizione, se tu...
2: 15-20, sì.
1: 15-20. Dopodiché le altre domande magari le facciamo pervenire per
2: iscritto.
0: Così posso anche darvi il materiale che chiedete.
1: Esatto.
0: Ovviamente mi avvarrò anche dei colleghi dell'istituto, perché alcune di queste cose sono loro.
1: Io ho finito
0: il mio mandato per correttezza, però...
2: Ci può anche sicuramente indicare delle acquisizioni che noi possiamo fare dall'istituto per rispondere a quelle domande.
0: Sì, anche perché gli esperti
1: credo.
0: Sono ovviamente i colleghi, no? Sì, certo. Su alcune cose tecniche.
1: Allora, prego, senatrice.
2: Vorrei tornare un attimo sui tamponi.
0: Sì.
2: Per considerare un tampone, diciamo, utile a percepire il virus, diciamo che questo tampone doveva avere dei cicli di amplificazione.
0: Lei parla del... sì, ok. Del PCR, insomma.
2: Sì.
0: Sì, del test standard, diciamo.
2: Sì. L'Istituto Superiore di Sanità, per quanto riguarda l'individuazione del ciclo di amplificazione, per individuare il range dei cicli di amplificazione, si era servito dei protocolli, di manuali, aveva operato delle scelte, aveva fatto le verifiche e aveva stabilito che il range dovesse essere, adesso ce lo dirà, quale, per individuare il virus, perché sappiamo bene che se il ciclo di amplificazione è troppo alto potrebbe essere troppo severo, se è troppo basso un po' troppo permissivo, diciamo.
0: Allora, su questo lei mi consente di rimandare a una domanda scritta con i virologi dell'Istituto. Io credo però, ribadisco due cose, l'Istituto ha avuto un compito di validazione iniziale dove il tema dei cicli era abbastanza marginale, tra virgolette, perché era proprio molto, si faceva così proprio perché era sperimentale. Poi man mano che il sistema è diventato di larghissimo uso e anche di largo utilizzo sostanzialmente in moltissimi laboratori, e con il tema che lei giustamente ha citato di quante poi i cicli dovevano essere sopra una certa soglia, per cui dice ma quanto testiamo anche particelle che forse potrebbero non essere, e lì è nato il problema dei cicli di amplificazione, sulla qualcosa non credo che l'Istituto si sia mai espresso, ma credo si sia lavorato molto sul consenso a livello lavorando sulla letteratura internazionale, però potrei sbagliarmi, okay. E quindi
2: allora,
0: mi riservo
2: di quelle domande mi ricorderò,
0: mi riservo okay, di chiederlo.
2: Vorrei fare un'unica domanda sui vaccini, se mi è consentito, perché la settimana scorsa abbiamo audito il professor Ricciardi, che a giugno 2021 dichiarava sulla stampa, comunque era il consulente del ministro, lei ricorda benissimo che alcuni scienziati avevano una esposizione mediatica forte, e il dottor Ricciardi era uno di quelli, e dichiarò alla stampa, io ho ripreso un articolo di Rai News, in cui lui dichiarava potremmo avere un'estate tranquilla, quella del 2021, perché la copertura del vaccino è comunque sopra i 6 mesi, e quindi era fiducioso. E io gli ho portato dei documenti che erano delle circolari del professor Rezza, del dottor Rezza, quindi del direttore generale della direzione della prevenzione del ministero, che allegava anche stralci dei verbali del CTS, che a loro volta allegavano informativa su ogni singolo vaccino di ogni singola casa farmaceutica. Ogni 5 mesi forse venivano fatti degli aggiornamenti sulle informazioni che erano in vostro possesso, su quali potessero essere degli effetti avversi, alla anche durata. Ecco, io ho fatto notare al dottor Ricciardi che in quei documenti di gennaio 2021, di giugno 2021, ricordo precisamente la data, che era il CTS del 18 giugno 2021, era allegata l'informativa AIFA, quindi della massima voce per quanto riguarda i vaccini in quel momento. E per tutti i vaccini, quando si andava alla voce durata, la dicitura era chiara, che non era nota. Lei ha ricordo di particolari studi che potessero aver indotto il professor Ricciardi a una dichiarazione totalmente contraria rispetto ai documenti che giravano tra voi, ed erano tra virgolette i documenti ufficiali che le case farmaceutiche vi trasmettevano? Ovviamente le dico anche che il dottor Ricciardi ha garantito che avrebbe fornito gli studi dai quali aveva preso questa informazione, però può capire che dal punto di vista mediatico dichiarare vacciniamoci tutti perché c'è una buona copertura, poi comunque nel 2021 sono tra quelle che si è prese il Covid e sappiamo bene cosa è successo, con la Delta e la Omicron, ma allo stesso tempo venire a scoprire che voi avevate dei documenti in cui le case farmaceutiche dichiaravano che non c'era, che non era nota la durata, a me ha fatto un po' pensare. Lei ha dei ricordi su questa materia e quindi ricorda bene che la durata era nota o non nota?
0: No, io credo di averle già risposto prima, però è un'occasione per ribadirlo. Quegli studi di cui abbiamo parlato prima, di efficacia, no? E il motivo, la curva che vi ho mostrato poi sul tema del booster, per capire, nascevano proprio dalla consapevolezza che tu puoi immaginare che ovviamente un ciclo sulla base dei dati abbia un'efficacia, quanto duri quell'efficacia quando vada sotto una certa soglia non lo sai, lo devi in qualche modo mettere a punto progressivamente. Hai un'esperienza che nasce fondamentalmente dalle altre tipologie di vaccini che ci sono, quindi sai che comunque non cade domani, tra virgolette, però se poi sia 6 mesi, 8 mesi, 9 mesi, 10 mesi, questo è un qualcosa che devi acquisire, del motivo per cui quegli studi di campo che vi ho mostrato erano particolarmente importanti, perché contribuivano in qualche modo a definire questo. E questo ovviamente poteva valere anche per vaccini diversi. Poi il problema non si è posto perché a un certo punto si è andati solo su un vaccino e quindi il problema non si poneva più. Però da un punto di vista generale, tra virgolette, quello che noi potevamo dire sulle evidenze in quel momento era che, come organo tecnico scientifico, io in quel momento rappresentavo, no, l'organo tecnico scientifico, era quello di dire: le evidenze di cui disponiamo oggi sono queste, sappiamo che c'è una copertura, sappiamo anche dai primi dati che c'è una buona copertura anche per l'infezione, parliamo dell'alfa, tra virgolette, poi si è confermato anche su delta, e poi adesso dobbiamo verificare, infatti se lei, io ricordo che era una domanda che mi veniva posta in quel periodo dai media, a parte che era già la fase in cui comparivo meno, perché non sono particolarmente attratto dai media, però, però da un punto di vista generale quello che mi colpisce, quello che noi cercavamo di fare era di capire quando era importante raccomandare il booster, cioè quando scendeva sotto, in modo da poter garantire alla popolazione, soprattutto per l'autunno, una copertura tale, soprattutto alle fasce più fragili, che non li esponesse ad altri tipi di rischio. Però, ripeto, era una conoscenza che si è sviluppata in progress ed è una conoscenza che voi trovate, peraltro, anche negli articoli, che nei bollettini la trovate, perché basta scaricarli, li vedete. Ma in realtà è una conoscenza che si sviluppa poi nel tempo. Io posso immaginare, però, che il professor Ricciardi, che è un collega, stimatissimo collega, è una... appoggiasse in qualche modo la sua affermazione sul fatto che comunque i vaccini, quando iniziano con i primi studi preliminari, ti garantiscono un certo numero di mesi. Quanti? Poi è difficile saperlo.
2: Allora le faccio una domanda estremamente tecnica. Perché in quei documenti ufficiali di AIFA veniva riportato che voi come CTS e dottor Rezza poi ha, ripeto, fatto circolare con dei documenti ufficiali, insomma, alle autorità a cui li ha inviati, riportavano che la durata non era nota e che c'erano ovviamente studi, sì, però adesso capisco che la durata non era nota e quindi non potevamo sapere se 3, 4, 5, 6, 8 mesi, però riportare la stessa dicitura a gennaio e a febbraio, cioè a fine dicembre abbiamo iniziato la vaccinazione, quindi diciamo che potrebbe essere abbastanza ovvio non sapere quanto dura, però dopo 5 mesi condividete un documento che riporta ancora durata non nota, perché la dicitura poteva anche essere durata stimata di 2 mesi, ma gli studi continuano perché non è un dato certo, invece riportava anche a giugno 2021 durata non nota. Ripeto, sono documenti che voi avete visto prima di noi.
0: Ma io credo, allora, io posso dire perché quel tipologia di documenti e perché l'istituto si è espresso in questo modo. E si è preso in questo modo perché lei comincia ad avere, allora, il 27 dicembre c'è stata la vaccinazione, no? Mediatica, ma dopodiché a gennaio si è cominciato poi le cose, le prime coorti erano fatte da anziani, RSA e operatori sanitari fondamentalmente. E dopo un po' alla volta si è allargata tutta la popolazione. Lei quindi deve considerare che le coorti, prime coorti utili, comincia a monitorarle intorno a marzo, fine marzo, aprile, e quindi poi c'è la seconda dose e quindi lei arriva aprile-maggio sostanzialmente. Quindi cosa dice? Io so che nel primo mese, cioè dice ogni mese funziona, cioè non ha molto senso, tu dici sa, io so che fino adesso funziona e te lo riporto nel bollettino. Dirti quanto funzionerà è una previsione che fai fatica a fare, cioè no, come organo tecnico come fai a dirla? Non puoi dirla, puoi dirlo quando vedi quella curva, dici guarda è andata sotto quella cosa lì, raccomando un booster.
2: Sì, sì, no, ma peraltro come organo tecnico che condivideva, immagino, documenti concessi, avuti dalle case farmaceutiche,
0: cioè AIFA,
2: insomma, sì, era abbastanza ovvio. Sì. Se le chiedessi se a memoria ricorda ogni quanto il CTS si interrogava sulla questione vaccini, quindi effetti, durata, e promuoveva una riunione del comitato sul tema e esaminava appunto i documenti avuti da AIFA. Lei lo ricorda? Perché io oggi ho visto tre diciamo note in riferimento. Lei ne ricorda più di questo numero?
0: Allora, io posso dirle questo. Il CTS iniziava le proprie riunioni con quello schermino temporale che le dicevo, vedendo il bollettino in anteprima, ecco, diciamo così, perché dopo il CTS c'era la famosa conferenza stampa del venerdì, ahimè. E quindi se c'erano situazioni particolari era un'occasione per discutere del quadro generale, questo era il primo elemento. Dopodiché credo che nascesse il tema fondamentalmente vaccini, aveva una sua competenza specifica che era quella di AIFA, tra virgolette, del Ministero della Salute, che poi aveva il registro vaccinale, e quindi in realtà veniva poi credo sottoposto al CTS laddove ci fossero state delle esigenze particolari o delle esigenze particolari. In quella fase, soprattutto nei primi mesi del 2021, c'era il problema che si sono resi disponibili vaccini diversi con conseguenze diverse. Alcuni poi si sono rivelati, hanno manifestato alcuni dei problemi, altri meno, e quindi tra virgolette queste cose hanno portato poi a una regolamentazione. Da un certo punto in poi, adesso lei mi dice con che frequenza, io non me lo ricordo onestamente, potrei andare a leggermi i verbali, ma se lei mi dice la frequenza non me lo ricordo. Credo che ci fosse una diciamo, di fronte a una tematica che si poneva, e che fosse posta al CTS, il CTS cercava di affrontarla meglio. Veniva però informato in ogni seduta dell'andamento, perché quel bollettino di cui vi ho mostrato era discusso settimanalmente dal CTS.
2: Vorrei tornare un attimo su uno stralcio letto su un verbale del CTS del novembre 2020, in cui riporta dal verbale del il 5 novembre 2020, come emerge dal verbale del CTS dell'8 novembre 2020, il dottor Miozzo manda due distinte mail, una al segretario generale della Presidenza del Consiglio Roberto Chieppa e una al capo di gabinetto del Ministro della Salute, il dottor Goffredo Zaccardi, specificando che nel merito dell'ordinanza del Ministero della Salute pervenuta per tramite di Tiziana Cocoluto, capo di gabinetto, capo di gabinetto, concernente l'individuazione delle regioni a rischio elevato, suscettibili delle restrizioni previste dal DPCM del 3 novembre, in particolare Miozzo fa notare come gli articoli 2 e 3 del medesimo DPCM recitano la dizione sentito il Comitato Tecnico Scientifico. Nonostante questa interlocuzione, sempre parole del dottor Miozzo, non è avvenuta, cioè dice, vi segnalo che in un DPCM viene riportato che ci hanno sentito, di fatto questa interlocuzione non è venuta. Tant'è che, sempre si legge nel verbale, i colleghi del CTS chiedono un'interpretazione del DPCM che chiarisca insomma la modalità. Dalla verbalizzazione di questi verbali, forse già con lei avevamo visto che a volte potevate non averli riletti, insomma che non c'era il tempo, come di norma si fa con un verbale, cioè per accettarlo o meno. Però il dato importante che emerge da questo verbale, da questo scritto, è che in un DPCM del Presidente del Consiglio venivate citati, ma in realtà voi non vi eravate espressi formalmente sulla questione. Lei ricorda che è accaduto anche altre volte, che in qualche modo vi abbiano citato, ma in realtà non vi abbiano sentito? Prima gli ho fatto la domanda che vi hanno sentito, ma non vi hanno ascoltati?
0: In questo momento io non ho idea. Posso immaginare sull'episodio specifico che lei cita, nella fase piuttosto importante, che l'inizio di novembre era il top della cosa, quindi era una situazione in cui il paese era in grande sofferenza, tra virgolette, e quindi ci fosse stato probabilmente il fatto che nella cabina di regia probabilmente c'erano presenti le figure delle direzioni generali del Ministero, programmazione e prevenzione, possa essere stato, nella fretta di finalizzare, sia stato un cortocircuito, ma poi subito sanato, tra virgolette. Questo posso immaginare nell'episodio singolo. Se lei mi dice su altre cose, non ho idea. Dovrei mettermi lì a pensare, ma in questo momento non mi vengono in mente.
2: Il 7 ottobre 2020... viene convocato un CTS straordinario alla presenza dell'ex capo.
0: 7 ottobre 2020. Sto cercando di focalizzare il tempo. Sì, okay.
2: Era un CTS particolare perché si svolge con la partecipazione straordinaria dell'ex capo di gabinetto Goffredo Zaccardi, quindi non so se Nel verbale andiamo a leggere, il CTS apprende delle dichiarazioni rilasciate dal signor Vice Ministro della Salute durante la trasmissione di martedì, condotta da Giovanni Floris sulla 7, nella serata del 6 ottobre 2020, tali affermazioni secondo le quali il Comitato Tecnico Scientifico sarebbe diventato troppo lento e burocratizzato, lasciando intendere tra l'altro una corresponsabilità nei ritardi e nelle inadempienze del sistema sanitario sull'esecuzione dei test diagnostici per la ricerca del SARS-CoV-2. È un po' lungo questo verbale, la domanda è, alla fine il CTS in quella seduta emerge che un po' vi arrabbiate, lei era presente in quella seduta e mettete per iscritto che i ritardi, le inadempienze e gli errori non sono causa vostra, quindi la domanda è, ma c'erano ritardi, inadempienze e errori gestionali che voi avete notato da parte di qualcun altro e che in qualche modo avete visto essere riportati su di voi e quindi vi veniva data una colpa gratuita, è pesante però, e quali erano questi errori, queste mancanze e questi ritardi? Se ne arriva.
0: Allora io non mi... adesso... Lei l'ha citata, penso di ricordare qualcosa, ma in realtà era un episodio che non ricordavo specificamente. Penso che, come ci siamo detti per l'altra, nella prima audizione, il tema mediatico sia stato uno dei temi importanti, nel bene e anche negli aspetti non necessariamente positivi. Penso che il CTS, per mia conoscenza, sia il primo CTS, sia il CTS modificato poi, diciamo, quello del governo Draghi, per capirci, quindi secondo CTS, ogni volta che è stato interpellato ha risposto in maniera tempestiva, riunendosi anche ad horas quando c'era bisogno. Quindi penso che in quel contesto ritenessimo particolarmente ingiusto attribuire al CTS ritardi, quando invece il CTS ci ha riuniti di sabato, domenica, cioè sempre, quando c'era bisogno, anche se eravamo in cima a una montagna, ma diciamo che eravamo al massimo a casa, ecco, perché non si poteva muoversi troppo, però ci siamo sempre riuniti e abbiamo risposto tempestivamente. Quindi probabilmente, no, probabilmente ci è sembrato in qualche modo rappresentativo di quello che stavamo facendo da questo punto di vista. Dopodiché è chiaro che il CTS era un'articolazione all'interno della Protezione Civile, quindi non a caso c'era il dottor Miozzo, no, che era fondamentalmente referente per questo nel primo CTS, e sostanzialmente da questo punto di vista era importante che arrivasse l'istanza al CTS, quindi tra virgolette ci doveva essere o una richiesta di un ministero o di una regione, c'era un'istanza che doveva arrivare alla Presidenza del Consiglio o alla Protezione Civile, e poi venisse, che di competenza del CTS venisse canalizzata. Io quello che posso dire è che per mia conoscenza ogni volta che è stata canalizzata, ci è stata sottoposta, la risposta è avvenuta in tempi veramente molto molto molto rapidi e comunque congrui con il tipo di emergenza che vivevamo. E quindi da parte nostra non c'era sabato, domenica. Diciamo che forse da mezzanotte alle 5 non eravamo contattabili, ma per il resto eravamo sempre operativi in qualsiasi momento.
2: Vado a memoria mi perdonerà il Presidente, mi perdonerà anche lei, perché faccio un salto temporale e riandiamo a marzo. Però io,
0: marzo 2020.
2: Sì, perché c'è una sua mail del 2 o del 3 marzo che lei invia e chiede di chiudere la Bergamasca, di fatto.
0: Sì.
2: Quella mail,
0: anche una lettera.
2: Sì. Io l'ho citata diverse volte nelle audizioni che ho tenuto, perché volevo capire come mai quella mail, in qualche modo, perché ricordiamo che 2-3 di marzo, adesso non ricordo la data, sì, dopo 7 giorni, 8 giorni, c'è stato il lockdown nazionale. E quindi, siccome io sono ero a favore, cioè ovvio che parlo col senno del poi in questo momento, però con una, diciamo, prechiusura della Valseria, della Bergamasca in quel momento, come si è sentito?
0: E guardi, io entro nella...
2: No. Tipicamente parlando, potente, cioè nel senso sul gesto...
0: No, no, le rispondo con quell'affermazione che le ho fatto in precedenza, nel senso che... No, nel senso che io credo che gli elementi che noi avevamo in quel momento indicavano che dal punto di vista tecnico-scientifico noi raccomandavamo questo tipo di cose, tanto che io poi personalmente ho anche a firma, quindi non CTS, proprio firma, no, autografa. E, ovviamente ci sono valutazioni più ampie che poi hanno portato nel giro di un giorno o due alla chiusura del paese, quindi tra virgolette ci sono meccanismi ed è il motivo per cui le ho fatto l'affermazione precedente. Certamente c'è una chiave di lettura che è quella di sanità pubblica, quella che del medico di sanità pubblica che io o dell'istituzione di sanità pubblica nel caso dell'istituto che io rappresento. E poi ci sono valutazioni e quindi a questo punto di vista io penso di aver fatto il meglio che... diciamo istituto e io come parte dell'istituto che abbiamo cercato di fare il meglio che potevamo in quel contesto.
1: Allora grazie senatrice e professore, le faremo avere una serie di domande per iscritto, magari lei ci risponderà. E poi questi studi che lei ha citato, non ultimo questo del 30 giugno 2026.
0: Ma questo glielo lascio anche se
1: vuoi. Ah, perfetto, grazie.
0: Quindi, è già perfetto. Così può recuperarlo in bibliografia. Questo. E così, questo ce l'avevo già qui. Quindi.
1: Perfetto, la ringrazio, gentilissimo. Grazie.
3: Riprendiamo la seduta. Il secondo punto all'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Luigi Gennasi Cardi, già assessore alla sanità della Regione Piemonte, ma audito in quanto coordinatore della Commissione Salute presso la Conferenza Stato-Regioni delle province autonome durante ovviamente il Covid, quindi era coordinatore proprio del tavolo che atteneva la salute alla Conferenza Stato-Regioni. E abbiamo già iniziato l'audizione in precedenza e quindi oggi la proseguiamo e la ultimiamo. Quindi rivolgo un saluto e ringraziamento al nostro ospite, che sarà sentito ovviamente nella forma della libera audizione nell'ambito del ciclo istruttorio sulle misure adottate per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella seconda fase dell'emergenza epidemiologica e ovviamente, come abbiamo fatto anche diciamo, con altri auditi, anche in altre circostanze. Poi se c'è qualche domanda che non è completamente nel perimetro, raccogliamo comunque la risposta. E, bene, non ricordo esattamente dove eravamo rimasti l'ultima volta, perché la mia memoria vacilla, però tanto per diciamo tornare, avevamo fatto poco e infatti ringrazio per essere tornato ed essere qua. Quindi magari per sciogliere un attimino il ghiaccio le faccio io subito qualche domanda. Volevo capire come si svolgeva e come veniva coinvolto la Conferenza Stato-Regioni, in particolare il tavolo salute, dal governo nelle decisioni che venivano adottate. E in particolare quando il coinvolgimento avveniva e come avveniva e qual era quanto le regioni, perché non parliamo ovviamente della sua regione, poi può essere che in qualche circostanza ci porti il suo esempio, e quanto le regioni hanno avuto potere di influire nel processo decisionale del governo e delle scelte del governo rispetto alle chiusure. Chiaramente questo vale tanto per la prima ondata che per la seconda ondata, e quindi tanto per le decisioni assunte nella prima che nella seconda. Prego.
4: Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io entrerei subito nel merito della domanda. Io ricordo che siamo stati i primi, ma siamo stati seguiti a breve da molte altre regioni, proprio a predisporre un'unità di crisi, cosa pare fosse il 20 febbraio, un'unità di crisi dotata di un comitato scientifico, dotata di tutte le professionalità che ogni regione aveva a disposizione proprio per poter adottare delle decisioni. E all'inizio, insomma, si cominciava a prendere le misure con il virus. Ovviamente anche i nostri comitati scientifici, come in generale la scienza, non aveva delle risposte, almeno nell'immediato, da dare e con delle procedure chiare. E la conferenza delle regioni, in particolare la commissione salute che io coordinavo, che faccio un po' fatica a definire sempre commissione salute perché era anche popolata dai presidenti, ci trovavamo soprattutto alla sera perché di giorno c'era il tema di risolvere una serie di tematiche, di problemi, di prendere le misure con la pandemia, e di sera anche fino alle 2-3 di notte ci si riuniva e molto spesso si aspettava che finisse il Consiglio dei Ministri, che uscisse fuori il Ministro Speranza e che ci dicesse insomma qual era la direzione, cos'erano le cose da fare. Questo è, noi più volte, anche ricordo che anche una volta il TG1 aveva inquadrato questa commissione con tutti noi presenti, ma anche stremati da giornate lavorative, vi assicuro, molto tese, molto intense, e il ministro ci spiegava, ci diceva facciamo così, facciamo in questo modo, facciamo in quell'altro, si apriva un po' di discussione, ma certamente la linea guida e decisioni venivano assunte dal Consiglio dei Ministri.
3: Quindi, per chiarire meglio due aspetti, la prima, al vostro tavolo erano comunque presenti anche i presidenti delle
4: molto
3: regioni,
4: spesso, molto spesso,
3: molto spesso.
4: Presidenti
3: e assessori, e quindi di fatto il vostro tavolo andava anche, tra virgolette, era praticamente la conferenza Stato-Regioni in quel momento.
4: In pratica sì.
3: Ok. La seconda domanda è, quindi il governo riuniva il Consiglio dei Ministri, assumeva le decisioni del Consiglio dei Ministri e ve le comunicava all'interno di quel contesto?
4: Sì, ci diceva, il ministro ci riportava quello che si era deciso nel Consiglio dei Ministri, poi si discuteva, si parlava, ma sostanzialmente nella stragrande maggioranza dei provvedimenti, delle idee, delle decisioni assunte, provenivano da decisioni del governo.
3: E nel dettaglio, durante questi incontri, quindi a volte venivano anche molto tardi, attendevate anche molte ore?
4: Sì, avvenivano in tarda nottata, spesso che il governo si riuniva la sera, sia il governo sia le regioni, ovviamente di giorno avevano tutta una serie di incombenze legate proprio al dare risposte, al coordinare le aziende sanitarie, a fare tutto quello che c'era da fare, e in particolare nella prima ondata probabilmente c'erano regioni anche un po' più libere, perché la prima ondata ha colpito in particolare Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e poi qualche giorno dopo coinvolto anche il Veneto, che erano le più colpite. Mentre nella parte centro-sud del nostro paese, diciamo nella primavera, il problema è stato meno rilevante, è stato poi ovviamente, come sappiamo tutti, nell'autunno ha poi coinvolto tutto il paese.
3: Ok. Faccio la seconda domanda, che riguarda magari di più la seconda ondata, sì, che è anche il tema un po' principale, focus principale di questa audizione. Nella seconda ondata il governo ha adottato una strategia differente rispetto a quella che è stata la prima ondata. La prima ondata è stata la chiusura nazionale, nella seconda ondata invece il governo ha adottato una strategia che prevedeva una differenziazione di colori delle regioni, e ovviamente in base ai dati che in possesso del governo nazionale una regione poteva essere di colore differente, ovviamente con limitazioni differenti. Se ci può dire come ha funzionato la seconda ondata, questa differenziazione di colori, quali sono state le criticità?
4: Ma il sistema che è stato messo in piedi per determinare il famoso famigerato RT, che poi determinava il passaggio di una regione in zona gialla, rossa, eccetera, con delle conseguenze non solo sanitarie ma anche sociali, economiche di una certa rilevanza, era certamente un sistema molto rigido e che si basava su una serie limitata di dati rispetto alla mole di dati che noi già da tempo prima trasmettevamo. Tutte le regioni trasmettono dei sistemi non solo di sorveglianza ma anche altri sistemi di trasmissione dati all'istituto che li elabora, ma è stato predisposto un modello che si basava soprattutto sui tamponi, e qui c'è la prima criticità: tamponi molecolari, con le difficoltà delle regioni ad avere laboratori di biologia molecolare in grado di sfornare un quantitativo sufficiente di tamponi, quindi molto spesso si usavano gli antigenici, ma il molecolare veniva usato in modo più mirato, Questo in statistica è un errore, perché crea una distorsione della selezione, anche in relazione al fatto che vengono usati per far uscire la gente dalla quarantena. Quindi questo RT, che si basava su, diciamo, su dati molto, molto rigidi, poteva far finire una regione in zona rossa senza effettuare tutta una serie di valutazioni basate anche su altri dati, che avrebbero permesso una valutazione più discrezionale, assumendosi anche delle responsabilità di scelta, di fare, di non fare. C'era, ricordo bene, il numero dei posti di terapia intensiva, c'erano alcuni parametri, ma mettere su un sistema così rigido e anche, mi permetto di dire, con delle, diciamo, delle vulnerabilità come quella dei tamponi, di fatto ha messo uno scudo davanti a chi doveva poi prendere questa decisione di confinare una regione, che era il governo. Era un sistema, è un sistema che di fatto ha permesso al governo di non assumere alcune decisioni, ma con un protocollo, un modello così rigido, applicare un automatismo non facilmente discutibile, cioè l'automatismo uguale per tutti, ma le regioni si differenziano, le situazioni erano diverse, e io dico che i parametri che si sarebbero dovuti valutare erano molti altri, e magari qualche chiusura in meno forse si poteva.
3: Faccio un'ultima domanda su questo, poi do la parola ai colleghi. Solo una precisazione, le chiedo una precisazione, ecco, perché vorrei capire se quello che lei ci riferisce era un sentimento diffuso a quel tavolo, quindi anche altre regioni, cioè nel senso, manifestavano queste difficoltà e hanno manifestato all'interno di quel tavolo queste criticità, o se invece è la sua idea personale. Immagino, no, visto che qua la chiamiamo, è...
4: Non è la mia idea personale, altre regioni hanno manifestato proprio questa difficoltà di gestire un modello così rigido, che aveva conseguenze anche così importanti.
3: Ok, sì, vale per questa risposta e vale anche per la precedente, cioè nel senso... Certo. Perfetto. Senatore Zetta.
2: Bentornato.
4: Grazie.
2: Forse nella precedente audizione io non gli avevo detto che nella precedente giunta regionale sarda io ero il consulente dell'assessore all'ambiente, quindi con delega alla protezione civile, che era il presidente della CAE, il comitato ambiente energia della conferenza delle regioni, quindi un suo omologo, sì. In termini di, quindi conosco bene il meccanismo dell'istituto che voi andavate a presiedere e a rappresentare. Conosco bene gli intrecci su i temi, su come vengono affrontati. Volevo capire se all'epoca, diciamo, del Covid fu immaginata da parte dello Stato e del governo del momento, anche del ministro dei rapporti con le regioni, una modalità differente di interazione con il vostro organismo e quindi con le regioni?
4: No, non, io in questo momento non mi viene in mente nessun'altra, perché la Commissione Salute si riuniva con una frequenza più di una volta alla settimana, ci trovavamo sempre online ovviamente, certo. E ci si collegava tutti insieme, si prendevano poi i rapporti tra assessori, ovviamente andavano al di là di queste riunioni, ma altri meccanismi di comunicazione no. E poi io all'inizio, nella prima fase, qualche volta ero anche venuto in presenza a Roma, ero andato da Brusaferro all'istituto, avendo un ruolo di coordinamento, era anche necessario, insomma, trovarsi anche ogni tanto di persona per chiarire alcuni punti, ma altre modalità di comunicazione comunque non abbiamo mai avuto. Non...
2: Ok. L'attenzione che il governo del momento concedeva, com'era? Cioè, io ricordo per esempio che noi avevamo proposto, lei lo ricorderà bene, il fatto di chiudere la Sardegna per 15 giorni, sì. Per non far entrare e non far uscire nessuno, cioè in un momento di grande contagio, diciamo, nazionale, e ci fu, non fu accettata. Lei ricorda che ci furono anche altre situazioni, altre richieste di altre regioni, prima ondata, seconda ondata, vaccini, in cui venivano fatte delle richieste anche per la questione, per esempio, che lei ha citato, la questione di utilizzare i tamponi per poi decidere le chiusure, le aperture, che era comunque un sistema stringente. Lei ricorda altre proposte che venivano bocciate alle regioni?
4: Ma sulla chiusura, non... posso dire una, per esempio, sull'utilizzo dei tamponi, me li ha citati, antigenici. Noi alcune regioni, compresa la mia, non avevano questa potenza di biologia molecolare, laboratori di biologia molecolare per effettuare numeri così importanti di tamponi molecolari. Allora, non potendo e non avendo la possibilità, ci avevamo trovato il sistema anche di utilizzare gli antigenici almeno come una, per fare una scrematura e poi magari sui casi più difficili usare il tampone molecolare. Ma per far accettare al Ministero l'idea del tampone antigenico ci abbiamo messo almeno 4 mesi, perché la colonnina del tampone antigenico, che pure c'era con tutti i numeri, non veniva computata e quindi non era utile, diciamo, in quei conteggi e in quelle valutazioni che poi servivano per adottare dei provvedimenti. Solo dopo 4 mesi, allora il comitato scientifico poi approvò l'antigenico e insomma le cose andavano un po' meglio, ma non è, ripeto, decisioni che per farle accettare abbiamo dovuto lottare, ecco, abbiamo dovuto fare delle battaglie.
2: C'era la volontà da parte di... Ovviamente io le sto facendo delle domande che sono in relazione al ruolo che lei aveva, diciamo, di sì. Presidente nazionale, insomma, rappresentante degli assessori alla sanità regionali e governo, e non voglio farle delle domande che invece stavano al suo ruolo di assessore, perché insomma non è qua per questo motivo. Quindi volevo proprio capire se in qualche modo, considerando che anche nell'audizione precedente del dottor Brusaferro abbiamo visto che ci sono stati dei casi in cui il CTS ha proposto qualcosa alla politica e la politica non ha ascoltato, cioè al CTS, no? E questo, quindi volevo capire quanto tra politica e politica ci fosse una parità di livello della serie. Comunque noi regioni vorremmo fare questo, la Sardegna questo, la Sicilia quest'altro, e quindi delle proposte, il Piemonte delle proposte, e invece il governo ha cercato di livellare tutti, non considerando anche le diversità geografiche, ad esempio.
4: Ma sì, ci sono state delle differenze significative. Adesso mi viene in mente, per esempio, sulle cure precoci. Io non so da dove arrivasse l'indicazione tachipirina e vigilattesa, non lo so, però i nostri medici si accorsero anche abbastanza rapidamente che con questa attesa e la tachipirina le persone arrivavano stremate nei nostri ospedali e poi diventava molto difficile tirarli fuori. Allora ci avevano proposto, e questo andava un po' contro un'indicazione generale che, ripeto, non so se arrivasse dal CTS, da chi arrivasse, non ho memoria di questo, e con delle cure precoci arrivavano al pronto soccorso, venivano subito presi in carico con una collaborazione con i medici di base, con i medici di medicina generale, con il pronto soccorso, venivano fatti degli esami, venivano curati, e è stato un protocollo efficace che è nato dalle regioni, che poi le regioni hanno condiviso, e siamo passati, diciamo, è stata, se vogliamo, una scelta tecnica ma anche politica di seguire una linea diversa. Questo, per esempio, è una di quelle scelte diverse. Sul personale, per esempio, noi abbiamo avuto una norma nazionale che ci imponeva di lasciare a casa senza stipendio il personale sanitario che non si voleva sottoporre alla vaccinazione. Questo però crea, per chi poi è in prima linea a gestire, come gli assessori, crea dei problemi, perché ci sono dei reparti salvavita, faccio l'esempio della dialisi, che se tu hai 7, 8, 70-80% di personale che non si vaccina e chiudi un reparto di dialisi, dopo 3-4 ore cominci a avere i problemi di dove mettere i dializzati. E non è che anche gli altri reparti, negli altri ospedali, siano tutti pronti. Allora invece in alcuni casi, io so che anche a livello nazionale, invece di lasciarli a casa sono stati spostati, magari non a contatto con i fragili, no? Sono stati sostituiti e si è evitato di chiudere dei servizi salvavita, anche, mi permetto di dire, in qualche caso in deroga alla normativa. E aggiungo che poi tutti quelli che sono stati lasciati a casa senza stipendio, che hanno fatto causa al giudice del lavoro, hanno visti riconosciuti i loro diritti. E le aziende sanitarie hanno pagato quello che dovevamo pagare in quasi tutta Italia. Ecco, questo tanto quindi, per chiarire.
3: Quindi, solo per approfondire, solo per approfondire questi tre aspetti, perché lei ha mandato degli spot, ma li ha trattati anche velocemente. Quindi, due aspetti sono, partiamo dall'ultimo. La disposizione nazionale che obbligava alla sospensione dei medici che non avevano aderito alla campagna vaccinale e che non avevano vaccinato. Quando è uscita questa disposizione, all'interno del tavolo se ne è discusso.
4: Ah, certo.
3: E questa disposizione ha creato difficoltà alle regioni?
4: Beh, certo, se capisce che se si concentrano le persone che non si vogliono vaccinare in quei servizi fondamentali salvavita, diventa un problema la gestione poi dei pazienti, la gestione, perché dicevo, la dialisi, la rianimazione o altri servizi.
3: Quindi, di fronte a questa scelta nazionale e di fronte all'impossibilità delle regioni, di una parte delle regioni, di alcune regioni, di garantire senza questi medici alcuni servizi indispensabili e salvavita, la regione, le regioni come si sarebbero dovute comportare? Mi pare di capire che avessero tre opzioni: lasciarli a casa e quindi però non garantire dei servizi salvavita, come può essere la dialisi o altri servizi, e quindi rispettare la legge nazionale e lasciarli a casa. Non rispettare la legge nazionale e lasciarli in quel servizio, ma chiaramente assumendosi un rischio, una responsabilità penale, perché se poi dopo questi medici non vaccinati magari avessero contratto il virus, magari avessero trasmesso, comunque avendo agito in deroga, ci sarebbe stata una responsabilità penale anche eventualmente della regione. O la terza, che mi pare di capire sia quella che sia stata seguita, in deroga, tra virgolette, che non si può derogare una norma nazionale, diciamo, ignorando la normativa nazionale, spostandoli in reparti e in luoghi nei quali il rischio, eventuali rischi fossero stati attutiti, magari nelle amministrazioni, non so, dico io. E la scelta che hanno preso alcune regioni, molte, una parte, è stata questa.
4: Ovviamente non c'è una documentazione, io ho notizia che hanno fatto così proprio per salvaguardare pazienti, per salvaguardare servizi essenziali salvavita, che diversamente non si sarebbe potuti garantire. Quindi è stato un mix di delle tre opzioni.
3: No, ma a me in questo caso interessa capire i temi che sono stati affrontati in quel tavolo, chiaramente poi dopo eventualmente
4: chiaro,
3: noi
4: indagheremo. Chiaro che questo... E questi sono stati temi dibattuti in conferenza, evidentemente, perché temi molto attuali e soprattutto molto pregnanti e difficili da risolvere.
3: Ok. E, l'altra precisazione che le volevo chiedere era rispetto alle cure farmacologiche. Sì. La circolare, diciamo, che conteneva le indicazioni terapeutiche della tachipirina e della vigile attesa, è stata emessa dal governo a novembre del 30 novembre, se non ricordo male, del 2020, quindi diciamo dopo la prima ondata, diciamo nella seconda ondata, in piena seconda ondata. Ecco. Volevo capire se al tavolo della conferenza Stato Regioni si è discusso, quindi fino al 30 novembre 2020, il governo, le autorità sanitarie nazionali non hanno dato indicazioni ufficiali di come trattare i pazienti Covid, se non attraverso magari le pubblicazioni dell'AIFA o altro, ma non c'era stata una circolare. Volevo capire se in conferenza Stato-Regioni, perché l'ha detto lei, ecco, che voi avete scelto altre strade, che alcune regioni hanno scelto altre strade terapeutiche, se si è discusso di questo, dell'assenza di indicazioni chiare, se l'assenza di indicazioni da parte delle autorità nazionali sui trattamenti dei pazienti affetti da Covid con sintomatologia ha creato delle difficoltà, e se avete chiesto indicazioni a quel tavolo al governo nazionale di intervenire, se c'era una difficoltà dei medici di base, che comunque sappiamo erano in numero molto sottodimensionato rispetto alle esigenze della collettività. Ecco, se ci dà qualche dettaglio in più rispetto a questa circostanza.
4: Sì. Ma, guardi, in premessa noi, per onestà, bisogna dire che anche la politica avesse avuto la soluzione, l'aveva applicata. La scienza non aveva la soluzione. Se noi avessimo avuto un protocollo efficace, se la scienza avesse prodotto una cosa che purtroppo non c'era. E quindi, adesso mi dice lei, io non ricordavo, la circolare del governo dice tachipirina vige d'attesa. Però sul campo i nostri medici, sia gli urgentisti di pronto soccorso, hanno poi capito che questa cosa non funzionava e soprattutto intervenendo per tempo. Non c'è uno studio statistico fatto secondo i canoni che lo possa affermare. Ci sono tanti indizi, nel senso che ci sono alcune aree dove sono stati applicati questi protocolli che hanno visto una diminuzione fortissima della mortalità, ma è chiaro che non c'era né la possibilità, né il tempo, né i mezzi per fare degli studi che avessero una robustezza statistica importante da poterlo affermare con certezza. Però le cure precoci, che sono state un protocollo validato dai comitati scientifici regionali, poi portato anche in Agenas e poi adottato da tante regioni, sicuramente hanno dato dei risultati sulla base anche dell'esperienza che si era maturata in quel periodo.
3: Migliori di dell'indicazione.
4: Non c'è dubbio, migliori dell'indicazione di quello che della tachipirina vige d'attesa.
3: Ok, altre domande, commissari? Se no vado avanti io. Allora vado avanti io, le volevo chiedere... No. Le faccio un'ultima domanda sui dati,
4: sì.
3: Perché lei prima ha detto che le regioni hanno mandato, non tutte, ha detto in realtà le regioni o alcune regioni erano in possesso di molti dati e hanno mandato anche molti più dati rispetto a quelli che poi in realtà erano necessari al governo nazionale. Siccome qua abbiamo nei cicli di audizione che abbiamo svolto spesso ho sentito l'accusa opposta, ovvero che che i dati dalle regioni venissero inviati in maniera non uniforme, in maniera tardiva, in maniera magari non adeguata. Vorrei capire la sua affermazione, perché contrasta con quello che abbiamo sentito da una parte degli auditi che avevano responsabilità nazionali, vedi, membri del CTS o quant'altro. Quindi il problema dei dati si è posto a quel tavolo, le regioni li inviavano, mi precisi un pochettino di più questa sua affermazione.
4: Tutto quello che, almeno per quanto mi consta, i dati aggiuntivi rispetto a quelli che ordinariamente già si sono sempre mandati all'Istituto e al Ministero, noi li abbiamo sempre mandati, perché a parte il fatto che alcuni specifici del Covid abbiamo dovuto costruire dei sistemi di raccolta, ovviamente, e abbiamo condiviso le metodiche, ma da ben prima del Covid i sistemi di sorveglianza, sia sulle malattie infettive che su altre tematiche, che le regioni proprio in modo consuetudinario già trasmettevano da anni all'Istituto Superiore di Sanità, erano molti di più rispetto a quelli utilizzati per esempio per il modello delle zone rosse. Quindi non sono dati che improvvisamente siano stati chiesti alle regioni, sono dati che già fanno parte di un sistema di trasmissione, di valutazione dell'Istituto Superiore, che ha proprio tutta una serie di compiti di vigilanza, di sorveglianza, che già mandavamo. Quindi ce n'erano molti di più, quindi non è una novità del Covid il trasmettere i dati all'Istituto, così come si trasmettono i dati al Ministero. Se ne sono aggiunti alcuni, ma la mole di dati disponibili avrebbe permesso, a mio parere, a nostro parere, anche perché ho condiviso con altri assessori, la realizzazione delle valutazioni magari più approfondite, più complete, della reale situazione di una regione o di parte di una regione rispetto a un modello più semplificato ma molto rigido, che è stato quello con l'LRT, con il numero dei contagiati, con i tamponi e con i posti di terapia intensiva che tutti conosciamo.
3: A suo avviso ovviamente le chiedo di riportare le discussioni che ci sono state sempre al tavolo anche da altri presidenti, senza ovviamente non le chiedo di specificare chi ha detto cosa esattamente. Uh-huh. E, a suo avviso, questo sistema a colori e il modo di calcolo di questo sistema a colori ha creato difficoltà, cioè era un sistema perfettibile, era un sistema sbagliato, cioè è un sistema che magari una regione entrava in zona rossa, ma magari in realtà poteva essere arancione perché in realtà aveva un RT alto, ma in realtà aveva altri parametri più lievi, cioè un altro sistema avrebbe tutelato in modo migliore anche le esigenze magari economiche, le esigenze effettive di chiusura in quel momento, avrebbe bilanciato

0: didattiche, comunque era disponibile per valutare in maniera approfondita e aggiungo anche con della discrezionalità, senza creare un meccanismo così rigido come quello che è stato creato, io credo che avrebbe permesso di lavorare meglio e magari di fare operazioni più congrue alla reale situazione della regione. Poi mi rendo conto che col senno di poi è tutto più facile, se abbiamo fatto così, oggi faremmo in modo diverso, va bene. Però già in allora diciamo, queste criticità erano emerse ed erano state segnalate, ne avevamo parlato in conferenza delle regioni.
1: Senatore Malan.
2: Sì, grazie Presidente. Grazie Dottor Riccardi, che è stato il mio assessore alla salute della mia regione.
1: Non lo sapevo, quindi c'è un conflitto di interessi. No,
2: No, gli interessi sono gli stessi, quelli di tutelare la salute o di vedersela tutelata. Domanda, prego il Presidente, ma anche lei, siccome non sono arrivato all'inizio, se qualche domanda è già stata fatta, passiamo a quella seguente, tanto saranno poche. A livello, lei ci ha detto dei problemi creati dalla indicazione, diciamo così, paracetamolo e vigile attesa. A livello di coordinamento, di coordinamento della Commissione Salute, della conferenza con le regioni, si dibatteva di queste cose, si è portato, altre regioni hanno manifestato disagio riguardo a questo?
0: È una commissione politica, quindi diciamo, non è un comitato scientifico, quindi si sta ovviamente a quello che dice il comitato scientifico. Quando però sono emerse le segnalazioni, io ricordo bene le segnalazioni, ma di tanti medici, guardate che facendo in questo modo non funziona. Ricordo per esempio anche la storia dell'idrossiclorochina. Dice, non si può usare, allora si fecero anche dei protocolli di utilizzo off-label con tutte le garanzie previste diciamo, dalla normativa, lasciando al medico la discrezionalità di curare il paziente nella maniera che lui ritenesse la migliore. Quando hanno iniziato le segnalazioni da parte dei sanitari, allora certo che di questo si è discusso, si è portato l'attenzione diciamo, del comitato scientifico e si sono elaborate delle linee guida, lasciando ovviamente al medico curante che la possibilità di curare il proprio paziente nella maniera più congrua che lui riteneva, secondo scienza e coscienza, la migliore per salvargli la vita, per curarlo. Quindi poi il protocollo è stato elaborato, è valutato dai comitati scientifici regionali, molte regioni lo hanno adottato ed è stato utilizzato, grazie al cielo. Io penso, anche se non posso portare studi, come dicevo prima, scientifici, diciamo, di robustezza tale da renderli, diciamo, inconfutabili, perché non li abbiamo fatti, perché non c'era la possibilità di farlo in quel momento, ma sicuramente lei potrà trovare nei sanitari che hanno operato in questo modo, tutte le conferme del fatto che ha funzionato questo sistema delle cure precoci.
2: Ultima domanda, la ringrazio. Per quanto riguarda l'osservazione degli eventuali effetti avversi da vaccini, c'era un coordinamento nazionale di queste cose, oppure
0: Non lo
2: la cosa
0: ricordo,
2: non.
0: questo non lo ricordo. Sugli effetti avversi dei vaccini, no, io ricordo che siamo stati, ricordo il giorno che abbiamo sospeso il vaccino AstraZeneca, noi fummo i primi, forse in qualche regione italiana, poi arrivò subito la Germania, una domenica, ricordo benissimo, che lo sospese, ma ricordo che ci furono una serie di autopsie di cui guardammo, ogni regione guardò casa sua, ovviamente gli esiti, poi ci confrontammo, di tutte quelle morti tempo correlate alla somministrazione del vaccino, di persone che erano morte poche ore dopo il vaccino. E io adesso vado a memoria, ma ricordo le prime sette che facemmo nella mia regione ed erano tutte per cause diverse da quella, diciamo, dalla somministrazione del vaccino. Poi nessuno nega che ci sono stati degli eventi avversi, come tra l'altro in ogni farmaco ci possono essere delle reazioni, sui grandi numeri non c'è nessun dubbio, ma che il vaccino abbia, adesso la discussione sui vaccini non vorrei iniziarla in questa sede, ma personalmente ritengo che abbia portato benefici.

0: La ringrazio, la di ringrazio. Niente.
1: Volevo fare qualche domanda io anche sul tema delle,
2: sì,
1: dell'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuali in generale, diciamo, quindi sia ovviamente durante la seconda ondata, poi ovviamente si può riferire anche rispetto alle altre, ecco. E com'è andato l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale? In particolare immagino che ci fosse bisogno di mascherine, ventilatori, guanti, camici, nella prima e nella seconda ondata.
2: È stata veramente una delle difficoltà più, più grosse che abbiamo dovuto affrontare, perché mascherine, camici, occhiali, tutti i dispositivi erano diventati veramente una merce rara. Io ricordo bene drammaticamente un giorno in cui nella mia regione, lo dico, ma anche gli altri non erano messi molto meglio, avevamo ancora 2000 mascherine FP3, che sono quelle che usano gli anestesisti in rianimazione per tutta la regione, che era pochissimo. Quindi ogni regione cercava di comprare dappertutto nel mondo tutto quello che poteva trovare, facendo attenzione. La costituì e consigliai anche agli altri di costituire un'area giuridica per valutare tutti i dispositivi, la loro conformità, per valutare i tentativi di truffa, che vi assicuro sono stati tantissimi, e per comprare, soprattutto per dotare i nostri sanitari di dispositivi adeguati. Poi l'unità di crisi nazionale Arcuri si mise anch'essa a comprare. Le regioni non smisero di comprare autonomamente, ma ogni tanto, soprattutto nella prima ondata, ci furono insomma dei blocchi alla dogana e delle ripartizioni fatte a livello nazionale secondo dei criteri, insomma, che io non conosco, ma sicuramente per chi le aveva comprate non piacevoli, perché aspetti un ordine, poi dice no, serve di più all'altra regione. Qualche problema c'è stato, ma soprattutto problemi sulla qualità di quello che arrivava. Noi avevamo tutto un sistema di controllo, ogni regione ce l'aveva, insomma, ci siamo confrontati riguardo a anche ogni singola azienda. Il responsabile della prevenzione e protezione valutava che i dispositivi, perché ne aveva responsabilità diretta, fossero conformi alla norma. Non così facile, visto che quelle cinesi non avevano le stesse catalogazioni che avevamo noi. Noi facciamo anche un protocollo con la Cina per capire insomma, le differenziazioni, anche INAIL fece questo, fece delle valutazioni e uscì una circolare che definì idonee alcune mascherine che in realtà poi insomma c'è stata molta confusione su queste mascherine. Ma ne arrivarono da tutte le parti, anche dall'unità di crisi, di mascherine che i nostri RSPP non ritennero idonee, quindi non vennero utilizzate.
1: Allora,
2: ma il problema più grave, se mi parla di non di dispositivi ma di macchinari, fu quello dei ventilatori polmonari, come avevo già accennato la volta scorsa.
1: Aspetta, andiamo per step, uno step per volta, perché mette troppo carne al fuoco.
2: Sono a sua disposizione.
1: Allora, quindi le chiedo di confermarmi se ho ben compreso. Quindi le regioni comunicavano i fabbisogni attraverso unità di crisi alla struttura commissariale.
2: Certo.
1: Ma ciò che, di cui si lamentava diciamo, in conferenza Stato-Regioni era che la distribuzione dei dispositivi di protezione, adesso parliamo in generale, poi magari prendiamo casi specifici, sì, non rispettava queste richieste, che quindi alcune regioni che avevano più bisogno ne ricevevano magari meno di quelle che avevano bisogno e altre che magari avevano fabbisogno più basso ne ricevevano di più di quelle che avevano, di cui avevano bisogno. È questo il tema?
2: Sì, premettiamo che non sarà neanche stato facile per la struttura commissariale comprare e approvvigionarsi di mascherine, però certamente i fabbisogni delle regioni per questo continuavano a comprare in modo autonomo, non venivano soddisfatti dall'unità centrale che si era posta un po' come la centrale di committenza nazionale, non poteva soddisfare, io credo che sia stato anche un errore pensare di fare a livello nazionale accentrare tutti gli acquisti in un momento in cui l'offerta è così volatile, è così difficile da trovare. Funziona bene la concentrazione quando in periodi di pace c'è un'offerta normale, allora si riescono a ottenere economie di scala. In quel momento, secondo me, non era la scelta più opportuna. Tant'è che poi, trattandosi di risorse scarse, la struttura commissariale cercava un po' di distribuirle in modo, con dei criteri che probabilmente hanno valutato loro, io quei numeri lì non ce li avevo. Ma soprattutto nella prima ondata, quando le regioni più colpite erano il nord-ovest, in parte il Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, mentre aree del centro-sud avevano meno. Cioè, l'idea di anche di dotare loro di una concreta e cospicua dotazione di dispositivi di protezione individuale forse ha messo un po' in difficoltà le altre regioni, che, compresa la mia, che si lamentavano di questo.
1: Perfetto. Seconda cosa, tema della qualità dei DPI. Lei prima ha detto molto velocemente che alcune sono state buttate, non ho capito.
2: Sì.
1: Allora, il tema della qualità è un tema evidentemente centrale. Quindi le regioni hanno, sempre al tavolo, la conferenza delle regioni, è stato denunciato, nel senso è stato rappresentato ed è stato lamentato al tavolo che ci fossero dispositivi di protezione individuale, parliamo di mascherine in questo caso e poi dopo dei ventilatori, che non distribuiti dalla struttura commissariale, che non avevano, che non sono stati buttati perché non avevano la qualità, non erano. Qual è stato il problema? Lo specifichi un po' meglio.
2: Io ho notizia di alcune partite che non sono state utilizzate perché ritenute non conformi alle normative europee. Adesso non ricordo quali regioni, non ricordo, però ricordo che c'erano delle problematiche proprio perché erano state rilevate da quelli che hanno l'obbligo di vigilare sulla corretta, o meglio, sulla validità dei DPI che mettono a disposizione del personale, hanno la responsabilità diretta e sono tutti responsabili nelle aziende sanitarie locali. Quindi ci sono state delle partite sia arrivate alle regioni direttamente sia arrivate dalla struttura commissariale.
1: Quindi la verifica della non qualità della mascherina che lei ha detto è stata fatta veniva svolta l'ultimo anello della catena, cioè nel senso all'interno delle strutture ospedaliere, l'ultimo anello, tra virgolette, nel senso che chiaramente le mascherine arrivavano, entravano, venivano dall'estero, dalle dogane, poi venivano spedite alle regioni, e le regioni le distribuivano sugli ospedali, sulle ASL, e mi è sembrato di capire che quello che sta dicendo è che le ASL...
2: Anche prima, poi abbiamo alcune regioni, compresa la mia, ha poi istituito proprio un servizio all'interno dell'unità di crisi regionale per una prima valutazione, tanto documentale sulle certificazioni, e poi in alcuni casi sono state anche mandate ai laboratori proprio perché non c'era quella marchiatura prevista dalle normative europee, magari su mascherine realizzate dall'altra parte del mondo, e allora bisognava capire in realtà che cosa facessero, quale fosse il livello qualitativo di quel prodotto. Quindi abbiamo fatto sia esami sia valutazioni documentali, e questo l'hanno fatto un po' tutte le regioni.
1: Quindi in alcune circostanze è stato riscontrato che nonostante la presenza di una documentazione idonea, in realtà
2: è successo un po' di tutto.
1: In realtà la mascherina alle prove non risultava idonea.
2: Sì, ma io non parlerei di false certificazioni, sono certificazioni diverse che non erano allineate con le certificazioni europee e che magari non rispondevano ai requisiti che la normativa europea richiedeva.
1: Cosa è stato fatto di queste quelle che non sono risultate idonee?
2: Sono state immagazzinate, poi col tempo scadono, alcune sono state distrutte, altre sono state inviate per altri scopi, credo. A un certo punto, un paio d'anni fa, credo che abbiano fatto una ricognizione di queste mascherine e sono state utilizzate e mandate da qualche parte. Devo dire la verità, non mi ricordo.
1: Però eventualmente ci riserviamo di approfondirlo.
2: Sì, certo.
1: Ecco. Invece, questo abbiamo parlato di mascherine, diciamo di DPI, FFP2, FFP3. Invece mi parlava dei ventilatori. Che problemi ci sono stati con i ventilatori?
2: Ma c'è stata... Adesso devo entrare nel merito, non posso parlare a livello nazionale, ma questo nella mia regione è certamente successo. Ventilatori polmonari che furono forniti dalla struttura commissariale, noi li abbiamo distribuiti nei vari ospedali della regione e qualche tempo dopo arrivò insomma, una serie, un paio di anestesisti, rappresentante degli anestesisti, con una relazione con tutta una serie di eventi avversi su questi ventilatori, che perdevano i parametri, che non funzionavano bene, andavano in allarme e ovviamente in terapia intensiva intervenivano con dei macchinari di backup, sostituivano, e io mi fui costretto, nello specifico, a farli, su richiesta proprio degli anestesisti, a farli togliere tutti, sono ancora nei magazzini nostri, e spendemmo 17 milioni per acquistare tutta una serie di attrezzature, compresi questi ventilatori polmonari di qualità, ovviamente, perché questi io non li ho mai visti, non li ho mai utilizzati fortunatamente, ma la relazione degli anestesisti che abbiamo agli atti, con una serie di provvedimenti di eventi avversi, io la inviai anche all'unità commissariale per segnalarlo, cioè magari ci sono altre partite, altri ventilatori in giro di questo tipo, fate attenzione perché ci sono presentano delle problematiche.
1: Lei ha fatto giustamente l'esempio suo, perché ovviamente la riguarda direttamente, e il tema della qualità dei dispositivi di protezione in generale, quindi sia delle mascherine sia anche dei ventilatori o anche altri dispositivi, della qualità che veniva inviata, è un tema che è stato discusso all'interno della conferenza Stato-Regioni, del tavolo salute, certo, e quindi anche altre regioni hanno lamentato problemi magari diversi, voi l'avete avuto con i ventilatori, qualcuno l'ha avuto, non so, con i camici, hanno lamentato problemi anche altre regioni?
2: Sì, alcuni mi parlavano di camici che si strappavano, quindi che non andavano bene, ma soprattutto vede, è stato poi necessario che INAI facesse un'analisi approfondita e certificasse tutta una serie di mascherine che non avevano quelle marchiature richieste per poter essere usate nei nostri paesi, in Europa, per stabilire se erano conformi, se potevano essere utilizzate oppure no. Questo l'abbiamo fatto anche noi, diciamo, a livello regionale, ma ovviamente la copertura di INAIL è nazionale, è un'altra cosa.
1: Le chiedo un'altra cosa. Lei ha detto che vi siete mossi anche in maniera autonoma negli acquisti, cioè le regioni, non ovviamente la sua regione, solo la sua regione, ma che tutte le regioni si sono mosse anche in maniera autonoma per acquistare, cercare di acquistare ovviamente anche in autonomia dispositivi di protezione. E volevo capire rispetto a questa circostanza, volevo capire qual è stato il rapporto con la struttura commissariale, cioè nel senso la struttura commissariale vi aveva autorizzato a acquistare in maniera autonoma, e come sono andati questi acquisti, se ci sono stati dei problemi o altro?
2: Ma no, non c'è mai stato, non abbiamo mai smesso in generale di comprare mascherine in modo autonomo, anzi abbiamo fatto anche delle gare, insomma degli acquisti pluriregione, quando si è presentata l'occasione, quando c'era la convenienza. Non è mai stato impedito dalla gestione commissariale, se non che ogni tanto c'erano dei sequestri, c'erano delle distribuzioni fatte dalla gestione commissariale secondo altre regole rispetto alla fornitura diretta della regione.
1: Mi specifichi meglio questo tema dei sequestri?
2: Alcuni sequestri probabilmente per inidoneità erano già fermati dalla dogana. In altri casi, ho notizia, a noi non è successo, ma ho notizia dalla conferenza, da alcune regioni, sono stati bloccati e poi distribuiti in zone magari ritenute più carenti dalla struttura commissariale.
1: Quindi la struttura commissariale avrebbe dato indicazione di bloccare alle dogane, posso immaginare?
2: Io questo non lo posso affermare, ho avuto notizie in conferenza delle regioni che sia successi episodi di questo tipo. Quindi, parlando con gli assessori, cioè non ho la documentazione per fare affermazioni di questo tipo, le posso dire però che
1: sicuramente è stato riferito che alcune partite acquistate da alcune regioni sono state bloccate, fermate diciamo dalla struttura commissariale
2: e distribuite
1: su altre regioni o con altri criteri
2: che probabilmente su necessità più importanti,
1: chiaramente più con le ragioni
2: per riequilibrare questo. Questa è un'informazione diciamo che io ho sentito, ma non ho gli atti per poterlo dire con matematica certezza, ecco.
1: Senatore Malan, prego.
2: Prego.
3: Lei prima ha fatto riferimento a una circolare o qualche norma che definiva idonee, chiedo scusa, mascherine che invece non lo erano.
2: Non mi sono spiegato male allora. Una circolare INAIL che dava la idoneità a mascherine che non avevano le certificazioni europee, cioè non avevano quella certificazione FP2, FP3, eccetera. Magari avevano una sigla cinese, diceva, va bene o non va bene, e quindi ha fatto un'equiparazione a livello europeo, diciamo. A quel punto con quella sigla, adesso dico cinese, può essere thailandese, può essere un'altra, con quella sigla lì, sulla base della circolare INAIL, si poteva utilizzare in assenza della certificazione diretta a livello europeo.
3: Capito.
1: Grazie. Le faccio l'ultima domanda. Diciamo che la seconda ondata è stata gestita a cavallo, diciamo, tra la struttura commissariale gestita da Arcuri e successivamente la struttura commissariale è stata affidata all'incarico al generale Figliuolo. Volevo capire se avete notato delle differenze su come hanno lavorato le due strutture, e in particolare in quel periodo ricordo che diciamo stavano arrivando i primi vaccini, le prime partite di vaccino, e quindi ovviamente incombeva sulla struttura commissariale ovviamente anche l'onere di distribuire i vaccini. Quindi volevo capire come è stata gestita dalle due strutture, se ci sono state differenze sul tema vaccini e anche sul tema approvvigionamento in generale, di cui si è discusso ovviamente in conferenza tra regioni, tra voi assessori, ecco.
2: Questo è uno dei temi caldi, proprio la distribuzione dei vaccini, perché come sappiamo tutti, specie nei primi periodi, erano davvero una risorsa scarsa, e quindi si è discusso a chi farli per primo, quali fossero le priorità, eccetera. E io sono molto grato al generale Figliuolo, perché da quando è arrivato lui all'unità alla gestione commissariale, per le regioni è stato davvero un aiuto importante. Ma perché ha preso decisioni chiare, ha preso decisioni si è assunto delle responsabilità e ha tolto dall'imbarazzo le regioni quando mancava una disposizione nazionale uniforme. Mi spiego meglio, proprio sui vaccini. Sui vaccini si è detto, innanzitutto dobbiamo, per legge, dobbiamo vaccinare i sanitari perché sono quelli che ci curano. E poi tutti i servizi pubblici essenziali. Peccato che non c'era nessuna norma, non c'era nessuna disposizione che definisse quali sono i servizi pubblici essenziali. Allora lì, a fronte di vaccini scarsi, ma il servizio pubblico, forze dell'ordine, giusto, perché le forze dell'ordine sono stati i secondi a essere vaccinati. E poi chi diceva la scuola, chi diceva la magistratura, chi diceva a livello di conferenza delle regioni, accese discussioni su chi dovesse essere prioritariamente vaccinato. Ma ricordo che questo significava anche, per alcuni, soprattutto avanti nell'età, poteva significare la differenza tra ammalarsi, rischiare la vita o non rischiarla. E arrivò il generale Figliuolo proprio in quei periodi, disse, domani faccio l'ordinanza, cominciamo a vaccinare i più fragili, cioè dai più anziani a scendere, si fa così, punto e basta. Ecco, almeno da parte della struttura centrale c'è stata una questa come altre decisioni, una presa di posizione, una decisione netta, chiara, che ha dato un'indicazione uniforme alle regioni che hanno potuto operare con maggiore serenità e soprattutto con maggiore omologazione di comportamenti.
1: Ok, quindi diciamo questa scelta è stata una scelta di assunzione di responsabilità e che ha colmato una lacuna normativa che c'era in precedenza, che invece aveva, se la interpreto bene, che aveva invece scaricato sulle regioni la scelta di chi fosse una categoria essenziale per la collettività o meno, e quindi è stata una scelta che voi avete, che è stata apprezzata.
2: Molto. Il sottoscritto che coordinava la commissione l'ha apprezzata moltissimo, perché indipendentemente dal suo valore scientifico, però tutti siamo andati nella medesima direzione, ed essendo un'ordinanza c'era proprio l'obbligo di ottemperare. Questo adesso anche in altri casi è stato molto netto, molto chiaro, e ha dato una linea guida. L'assenza di decisioni in una conferenza dove tanti presidenti, tanti assessori magari la vedono anche in modo diverso, decisioni che dovrebbero essere prese a livello nazionale, certamente crea dei problemi, problemi che il generale Figliuolo ci ha risolto.
1: Ecco, faccio un'ultima domanda che in realtà doveva essere la precedente, ma in realtà me l'ha stimolata. Il tema delle decisioni, questo vale in generale. Qua all'interno di questa commissione si è discusso e si è dibattuto spesso sulle competenze, il riparto delle competenze, no era compito delle regioni, no era compito dello Stato centrale, lo Stato centrale diceva, lo Stato centrale in generale, potevano essere membri del CTS o possono essere stati altri auditi, dicevano ma questo spettava le regioni, la differenziazione delle regioni ci ha creato problemi. Allora le chiedo io, visto che lei era in conferenza di Stato e regioni, qual era la richiesta delle regioni rispetto alle decisioni? Cioè, che cosa... Le regioni volevano autonomia decisionale e quindi chiedevano di poter decidere loro, o chiedevano delle regole di ingaggio chiare dal nazionale? Perché l'impressione da quello che lei ha detto è che il nazionale prendesse delle decisioni sui temi generali e sui temi diciamo più importanti, ma che poi, come nel caso di scegliere poi chi erano gli operatori da vaccinare o meno, scaricasse sulle regioni delle scelte e delle responsabilità che erano complicate da gestire. Cioè, questo emerge da quello che lei ha detto. Vorrei capire se è così e se è la critica che veniva mossa dalle regioni, perché ci sono stati diversi contrasti tra Stato e Regione, anche lo Stato italiano ha impugnato dei provvedimenti, delle ordinanze delle regioni, quindi c'è stata una conflittualità sia politica, tra virgolette, sia amministrativa.
2: Okay. Ma intanto incominciamo col dire che, partendo dalla Costituzione, che la sanità è una materia concorrente tra Stato e Regioni, quindi ci sono ruoli dello Stato e ruoli delle Regioni. Quindi in ogni caso trovare il limite non è mai una cosa così semplice. È chiaro che alcune decisioni prese dal governo, tipo quella che poi le regioni hanno prodotto un protocollo diverso sulle cure precoci, o altri tipi di decisioni, avrebbero dovuto essere prese dallo Stato e dare una linea guida molto più chiara e molto più netta. Il caso che ho fatto prima, molto emblematico, sulla definizione dei servizi pubblici essenziali. Altre decisioni invece fanno parte di quell'autonomia gestionale che devono avere le regioni, che rispecchia le specificità anche di una singola regione e anche il dettato costituzionale. Quindi c'è un limite alle decisioni delle regioni, ma a mio parere è mancato anche molto il coordinamento e una presa di posizione netta e chiara sulle materie, insomma su quelle scelte che dovevano essere fatte dallo Stato. I due esempi che ho fatto prima sono in questa direzione.
1: Va bene, Non ho altre domande, la ringrazio ancora, che l'abbiamo fatto venire due volte. E chiudo la seduta.
2: Grazie.
4: 19:49 minuti, Radio Radicale, vi abbiamo proposto la commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid con le audizioni di Silvio Brusaferro, ordinario all'Università di Udine, e Luigi Genesio Icardi, già assessore alla sanità della regione Piemonte. E questa era appunto la commissione parlamentare di inchiesta sul Covid, più precisamente sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2. Vi lasciamo adesso alla rubrica OpenAI, agente AI fuori controllo, una intervista a quella di Lanfranco Palazzolo a Giulia Pastorella di Azione.
5: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Giulia Pastorella di Azione per commentare quello che è successo oggi, almeno che è stato reso noto oggi su OpenAI, che due modelli di questa intelligenza artificiale hanno violato il sito di una startup, Hugging Face, trovando accesso da soli. Quindi è stato un modello di intelligenza artificiale che si è mosso autonomamente. E noi volevamo capire che cosa significa questo, se noi ci troviamo di fronte a un precedente che non conoscevamo, ovvero un'intelligenza artificiale che si muove da sola senza essere guidata dall'uomo, che di sua iniziativa viola che sta agendo in un ambiente isolato che esce da questo ambiente isolato E che cosa fa? Che cosa è successo, onorevole?
6: Allora, ovviamente lo capiremo che cosa è successo, ma quello che mi risulta chiaro è che forse è sbagliato parlare di autonomamente, perché questa intelligenza artificiale, OpenAI, aveva dato a questa intelligenza artificiale un compito, e per svolgere questo compito l'intelligenza artificiale ha trovato la maniera migliore, secondo lei, se si può parlare di lei, per farlo, che era andare forse anche oltre le regole che erano state date. Quindi più che di autonomia c'è un tema di che cosa è disposto a fare o quali sono le istruzioni per raggiungere l'obiettivo. Quindi quello che mi fa paura rispetto a questo ragionamento, paura insomma, che mi fa pensare che però si tratti di qualcosa di oltre questo, semplicemente cercare tutte le maniere di arrivare a un obiettivo, è che la stessa OpenAI, quindi l'azienda madre, ha parlato di un AI fuori controllo. Quindi la domanda è: aveva dato dei paletti che l'intelligenza artificiale ha superato, in effetti più che in maniera autonoma, in maniera illegale rispetto alle istruzioni che le erano state date? E se questo è il caso, finché è andata a violare un sito per diciamo aiutare a superare una prova che la casa madre aveva dato, è un conto, ma pensate ovviamente se fosse andata a violare un sito di un'infrastruttura, di un ospedale, di un aeroporto, insomma, possiamo immaginare tutti gli scenari possibili e immaginabili.
5: Allora, questo, diciamo, che cosa significa attraverso questo modello si è scoperta una vulnerabilità zero day?
6: Una vulnerabilità zero day è semplicemente una vulnerabilità che ancora non è nota e che quindi si può usare, perché non è nota neanche a quelli che diciamo che sono proprietari di quella tecnologia in cui c'è la vulnerabilità. Per me il tema è, siccome i test beds sono parte, come i sandbox, sono parte integrante di tutte le normative sull'intelligenza artificiale, compresa quella europea, compresa quella italiana, naturalmente bisogna far sì che questi luoghi protetti, dove si possono sperimentare le cose, restino protetti. Quindi più che un tema di che cosa ha fatto l'intelligenza artificiale, è un tema di chi ha costruito un perimetro che questa intelligenza artificiale ha potuto violare e andare poi a cercare una vulnerabilità per darsi un ranking migliore, mi sembra di capire. Perché questa intelligenza artificiale OpenAI la stava testando per vedere a che livello questo modello, a che livello si ponesse, e lei un po' come un bambino a scuola, no? Ha copiato il compito in classe perché è andato a modificare il ranking di quest'altra piattaforma. Quindi allora, la domanda è anche sul testbed, non solo sull'intelligenza artificiale.
5: Allora, questo ci fa intravedere il pericolo che l'uomo possa perdere il controllo dell'intelligenza artificiale, che da adesso in poi il fenomeno può, dopo questo precedente, può evolversi più rapidamente. Lei si ricordava un caso precedente simile a questo?
6: Che mi venga in mente qui su due piedi, no, però rifuggirei da allarmismi, nel senso che si tratta di costruire, come dire, siccome c'è un'evasione di prigione, allora nessuna prigione è più sicura. No, si vede che quella particolare prigione non era stata fatta con tutti i crismi o che il prigioniero aveva a sua disposizione degli strumenti che non avrebbe dovuto avere, no? Pensiamo al solito cucchiaio in cui si scavano i tunnel. La stessa cosa, adesso faccio una metafora facile per capirci, con l'intelligenza artificiale. Quindi se continuiamo, io continuo a ribadire che non esiste una volontà autonoma dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale va a fare quello che il prompt le dice. In questo caso le aveva detto, adesso ti stiamo valutando, fammi capire a che livello sei. E lei ha cercato tutte le maniere per essere valutata positivamente, che era il suo obiettivo.
5: Allora, il fatto che questa cosa sia capitata ad OpenAI la sorprende o poteva succedere ad OpenAI così come un'altra?
6: Poteva succedere a chiunque. OpenAI è tra quelle, insieme forse ad Anthropic, quindi a Claude, che ha i modelli più avanzati. È ovvio che più si spinge la frontiera, più questo genere di eventi possono succedere. Però, ripeto, io non, è sicuramente qualcosa di importante, ma non penso che sia un cambio epocale rispetto a quello che poteva succedere prima, magari su scala minore, magari con un. Non ci vedo, diciamo, una ribellione degli AI, anzi al contrario, è stata talmente ubbidiente nel tentare di fare la task che le era stata assegnata che è arrivata addirittura a fare questo.
5: Uscendo però da un ambiente isolato.
6: Quello che appunto non so perché al momento i media non ce lo dicono è che cosa è successo, perché c'è stato questo errore nel costruire un ambiente che doveva essere isolato.
5: Allora, OpenAI è stata corretta, lo ha detto. Potrebbero esserci stati dei casi di aziende di intelligenza artificiale che non, per non screditarsi in qualche modo possano aver tenuto nascosta una violazione di questo.
6: Assai possibile, probabile, cioè, l'aveva diciamo, detto ufficialmente anche Claude, quindi anche Anthropic. Ricordate quando non mi ricordo più quale modello poteva violare tutti i siti, ha detto che era possibile violare molti siti di molte banche, quindi anche lì c'era stata una disclosure di dire attenzione, questo modello è talmente potente che potrebbe andare a trovare quelle famose zero day vulnerability, quindi quelle vulnerabilità ancora non esploitate, quindi non utilizzate. E quindi sono due società che in questi casi almeno hanno ammesso che le loro intelligenze artificiali possono andare a scovare, ma non c'è ancora una volta, ripeto, nulla di,
5: Provato.
6: no, di provato che ce ne siano state altre, magari sì, magari sono stati fatti volontariamente, questo è ovvio, quindi non possiamo saperlo, dobbiamo affidarci alla buona fede di queste aziende che hanno tutto l'interesse. Io non capisco per quale motivo l'abbiano reso pubblico, perché ci sono maniere attraverso le agenzie di cybersicurezza, eccetera, di far sapere all'azienda di questa vulnerabilità senza necessariamente renderlo pubblico. Quindi avrebbero potuto dire a Hugging Face: guarda, la nostra intelligenza artificiale ha trovato questa vulnerabilità, attenzione perché l'ha esploitata, quindi la devi patchare, come si dice, quindi la devi sistemare. Ha deciso invece di renderlo pubblico, quindi non vorrei, qua lancio una cosa un po' complottista, che fosse una maniera anche per dire guardate che noi abbiamo i modelli più forti perché sono di questa
5: Cioè,
6: narrativa
5: per
6: di intelligenza
5: autopromozione.
6: per quasi autopromozione. Non lo so, la butto lì.
5: Sì, l'Agenzia per la Cybersecurity riesce a capire quando avvengono queste cose? Le chiedo troppo,
6: No,
5: scusi.
6: no, no, no, che dovrebbe essere informata più che capire, cioè ci sono degli obblighi di reportistica, di incidenti o di presenza di vulnerabilità che sono nelle normative, quindi l'agenzia è un tramite, diciamo, attraverso cui si deve segnalare Hugging Face, se era consapevole, doveva segnalare e dire attenzione, ho questa vulnerabilità, mi è stata esploitata, quindi qualcuno ne ha approfittato, adesso mi do una tempistica per sistemarla. Questo è quello che succede normalmente, il ruolo dell'agenzia, certo è monitorare, ma non può monitorare tutto quanto,
5: Certo.
6: però deve assicurarsi che nel caso in cui queste vulnerabilità siano note, che poi ci sia un'azione di rimedio, se no lasciamo le vulnerabilità aperte e chiunque le può utilizzare. Quindi non lo
5: Si
6: so.
5: potrebbe configurare cioè se una società di intelligenza artificiale succede un incidente di questo genere senza che venga denunciato che possa essere, cioè c'è una violazione in qualche modo che avviene attraverso questi sistemi. Per omessa denuncia.
6: Certo, Assolutamente, questa è una possibilità, come è una possibilità che purtroppo succede molto spesso, che le nostre aziende, parlo di nostre nel senso di europee, non denunciano di essere state hackerate e quindi di aver scoperto le vulnerabilità perché temono ripercussioni reputazionali e così via. Quindi succede già adesso e succederà anche con l'intelligenza artificiale.
5: Ultima cosa, OpenAI ha fatto sapere che ha rallentato la ricerca per rafforzare i controlli. Ci crede?
6: Così cosa?
5: Ok, va bene. Apprezzo la sincerità. Grazie a Giulia Pastorella di Azione con la quale abbiamo parlato di questo incidente di OpenAI, i cui modelli hanno violato una startup Hugging Face, trovando l'accesso da soli senza essere guidati dall'uomo. Grazie.
4: Intervista a cura di Lanfranco Palazzolo, 20 in punto, Radio Radicale, vi lasciamo adesso a Rivoluzione in Corso, trasmissione a cura di Antonello De Fortuna con il professore Renato Brunetta, presidente del CNEL.
7: Radio Radicale, Rivoluzione in Corso, il programma del professor Renato Brunetta, economista, presidente CNEL. Bentornato professore.
8: Buongiorno a tutti voi e buongiorno ai telespettatori.
7: Questa settimana abbiamo deciso di partire da una notizia degli ultimi giorni. Il cosiddetto patto Meloni-Schlein non è un patto politico, o anche un patto politico, sull'intelligenza artificiale, cioè non usare l'intelligenza artificiale generativa per attribuire agli avversari parole o fatti inventati, non usare i deepfake in campagna elettorale. È una buona notizia, professore?
8: Assolutamente sì. Quando l'ho vista, l'ho letta, ho cercato di capirci qualcosa, mi sono detto bene, brave queste due ragazze. Dall'alto della mia età posso definire le ragazze che conosco tra l'altro molto bene
7: e gli farà piacere comunque,
8: ecco, sia l'una che l'altra, però subito mi sono fatto questa riflessione: non sono particolarmente esperto della materia, a livello di buon senso. Allora, bene, è una buona notizia che in politica si giochi a carte scoperte, si giochi senza barare, si giochi con comunicazione trasparente, firmata, responsabile, senza trucchi e senza inganni, benissimo. Ma mi sono anche detto, visto che conosco un po' l'ambiente, però pensandoci bene, gli attori della politica sono anche gli attori, e lo dico con un sorriso, i più forti e anche i più privilegiati nel contesto sociale, perché hanno strumenti, hanno strutture, hanno cultura della polemica, del dibattito, della difesa, degli attacchi, dei colpi bassi, dei colpi alti, hanno in fondo gli strumenti di chi fa del confronto anche duro, anche feroce, come dire, la materia della propria vita relazionale, della vita politica. E quindi in fondo gli attori della politica, se poi sono una è il presidente del consiglio, l'altro è il capo dell'opposizione, sono i più forti da questo punto di vista. Meno forti sono i consiglieri regionali, meno forti ancora i consiglieri comunali, meno forti i consiglieri di quartiere, meno forti i militanti semplici. E io mi sono detto, e tutti gli altri? E tutti quelli che vivono nelle nostre società, nelle nostre comunità, a partire dagli anziani, a partire dai più giovani,
7: i più esposti, diciamo, esatto,
8: dai ragazzini, i più esposti, i più fragili, e per loro nessun patto di non essere ingannati, nessun patto di non essere presi in giro, nessun patto di non essere chiamati al telefono, registrare la loro voce e poi usare la loro voce come strumento di ricatto. Pensiamo ai farabutti che ricattano gli anziani, e pensiamo a quelli che strumentalizzano i ragazzini e i bambini e così via. Allora, partendo dal fatto che il patto Schlein-Meloni è una buonissima notizia di civiltà, di intelligenza, e va dato atto alle due ragazze, chiamiamole così, mi permetto di chiamarle due ragazze, e questo dovrebbe essere però l'inizio di una riflessione più ampia, che deve allargarsi, e mi sono fatto una scaletta mentale su come potrebbe allargarsi. Intanto dovrebbe allargarsi partendo dalla politica, non solo a chi la vive in prima persona, Schlein e Meloni, ma anche a tutti i collaboratori di Schlein e Meloni. Perché se Schlein e Meloni usano uffici stampa, usano videomaker, usano addetti alla comunicazione e così via, anche loro dovrebbero essere ovviamente coinvolti nel patto. E via via, giù giù per i rami, e vediamo che a questo punto il cerchio si allarga e che quindi la politica, sia con gli attori fondamentali dal punto di vista anche simbolico, viva Schlein Meloni, viva Meloni Schlein, viva tutto l'apparato della politica, però mi faccia dire, venendo anche da quell'esperienza, l'area politica è in fondo la parte più piccola del problema.
7: Allora, anche perché, i giornalisti allora?
8: I giornalisti...
7: Le prime pagine a volte sono costruite con foto...
8: Dopo aver parlato male dei politici...
7: Si può parlare...
8: Ecco, se poi i giornalisti fanno anche i politici, non ne parliamo. Se poi i giornalisti fanno i politici e magari fanno anche i professori come il sottoscritto, non ne parliamo, e lo dico con il sorriso sulle labbra, e però sono sempre ceti attori forti. Giornalisti perché scrivono, perché li leggono, perché hanno strumenti. I professori perché hanno strumenti culturali, perché hanno l'accademia che li difende. Per non parlare poi degli attori, degli autori di satira, di chi ha visibilità, i calciatori, eccetera, per cui sono tutte attori forti, i quali ovviamente spesso sono oggetto e vittime dei fake news, del deepfake, delle manipolazioni e così via, e fanno notizia perché, oddio, anche loro sono stati presi in trappola, però sono sempre forti, agenti e attori forti. Io voglio pensare a chi è più debole. Voglio pensare agli anziani, voglio pensare ai ragazzi, voglio pensare alla gente comune, voglio pensare a chi la rete la usa, e la usa per lavoro, la usa per la vita, la usa per la sua comunità, e che spesso ne è vittima. E allora per far questo occorre fare un salto, come dire, di qualità, che è quello della identità digitale, perché necessariamente si arriva a questo, e cioè identità digitale, che vuol dire riconoscibilità digitale, che vuol dire responsabilità digitale. Ripeto, non sono il primo, tutt'altro, sono l'ultimo a dire queste cose in senso di buon senso, ovviamente, perché ci sono intere biblioteche e di dibattiti su queste tematiche, però per quanto ne so tutti questi dibattiti erano legati all'espansione delle reti, dell'espansione della cultura digitale, che vedeva nell'anonimato, nella irresponsabilità, un elemento positivo di espansione.
7: Fino a ieri questo.
8: Fino a ieri, ma l'espansione c'è stata, l'espansione ormai è totalizzante e siamo arrivati ad altro, cioè siamo arrivati a come governare queste reti. Allora, queste reti certamente hanno loro forme di governo, ma non sono forme di governo trasparenti e non sono forme di governo democratiche. Allora mi è venuto immediatamente il parallelo, sempre usando un po' della mia conoscenza di economista, le altre reti della storia, i mari, le strade, i cieli, sono reti di comunicazione, reti di relazione, di relazionalità, che mettono insieme persone, che mettono insieme luoghi, che mettono insieme interessi, che mettono insieme latitudini, longitudini, che mettono insieme pezzi del mondo e società. Bene, queste reti, fin dalle loro origini, hanno avuto bisogno di regole. Nessuna rete storica di questo tipo, vale a dire strade, mari, cieli, dal Novecento i cieli ovviamente, è stata in totale anomia per troppo tempo. Cioè, una volta che si è avviata nella storia dell'umanità, l'uso del mare come l'uso relazionale di connessione tra un punto e un altro, immediatamente si è posto il problema della regolazione di terra, della regolazione di mare, della regolazione di aria, di cielo, quando è sopravvenuta la tecnologia del navigare anche nel cielo. E qui le regole, i codici, nessuno può andare per strada, a parte le biciclette, ma senza una targa, senza un'identità, ma per noi anche senza un'assicurazione. Abbiamo visto la recente storia dei monopattini, quello che comportava l'uso massiccio dei monopattini nelle nostre strade, incidenti, anomia e collasso del mezzo, se non regolato, e cioè nessuno avrebbe mai più utilizzato i monopattini. Ma ci sono delle storie bellissime. Le nostre città sono state illuminate la notte, soprattutto per ragioni di sicurezza, perché se no le nostre città non erano più percorribili la notte, perché erano percorse da agenti del male, e cioè dai predoni, dagli assassini, dai rapinatori, per cui le nostre città non erano più percorribili la notte, e così le strade, e così i pirati, e così i corsari, i pirati, pirati pubblici, corsari privati, che, come dire, infestavano i mari. Nel passato, anche nel presente, pensiamo
7: ci sono ancora. Ci sono ancora.
8: Il Corno d'Africa, eccetera, e chi blocca gli stretti e così via. Per cui elemento di civiltà è stato quello delle regole della navigazione. L'abbiamo citato più volte, Napoleone, che vuole il codice globale internazionale dei mari, della navigazione, e lo affida tra l'altro a un professore Azzuni, a un professore sardo italiano, che scrive il primo codice napoleonico delle regole. Ecco, dovremmo avere tutto questo nel più breve tempo possibile, pena, attenzione, l'implosione della rete.
7: Cioè lei dice, se non ci sono regole, alla fine la gente abbandonerà certi percorsi.
8: Certo, certe strade, certi mezzi, certi percorsi. Chi mai percorrerà più la rete se la rete diventa strumento di minaccia, ricatto,
7: disinformazione.
8: Disinformazione, eccetera. Se la rete diventa l'elemento distruttore della fiducia reciproca, per cui non ci si fida più. Se io, per esempio, non accetto più chiamate telefoniche da sconosciuto. Lo accettavo fino a un po' di anni fa, lo dico con affetto, perché era la segreteria di Berlusconi che quando chiamava da sconosciuto. Da quando non c'è più, do un pensiero affettuoso, da quando non c'è più.
7: Non c'è più motivo, anche perché adesso ci sono tantissime, appunto, molestie telefoniche.
8: Teorizziamo un attimo questo discorso da sconosciuto. Una rete è un elemento di connessione, se è trattata come tale, la rete digitale. Se uno chiama un'altra persona e non si identifica, vuol dire che non accetta la biunivocità. Facciamo un discorso un po' più elevato, vale a dire il rapporto paritario di connessione. Io chiamo te, però tu puoi chiamare me. Io so che chi tu sei, se ti chiamo in maniera puntuale, però anche tu, se io ti chiamo e sono identificabile, tu puoi chiamare me. Quindi siamo alla pari, quindi c'è un rapporto fiduciario, che vuol dire una base seria, nobile, di relazionalità. Ma se io per primo ti chiamo negando la mia identità da anonimo, vuol dire che c'è uno squilibrio nella biunivocità, che io conosco te, però impedisco a te di conoscere me. Quindi un rapporto che non nasce biunivoco non è un rapporto sano, non è un rapporto corretto, quindi è un rapporto da rifiutare.
7: E soprattutto per le fasce, diciamo, più esposte, da rifiutare. Abbiamo un minuto, professore, quindi la proposta è quella di un patto per una chiara identità digitale.
8: Identità, responsabilità, trasparenza, fiducia, per la valorizzazione della rete e quindi anche per la valorizzazione dell'intelligenza artificiale. Ritorniamo all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è uno strumento e lo strumento, se è trasparente, se ha una origine, un utilizzatore trasparente che si correla in maniera trasparente con il resto della rete, è anche l'intelligenza artificiale dichiarata, utilizzata, come dire, è come gli ingredienti di un prodotto di cibo. Io ti dico che ingredienti ha questo piatto, questo cibo, questo latte, questo yogurt, e io che te lo vendo e che quindi stabilisco un rapporto relazionale con te, ti indico tutto quello che c'è dentro e non ti dico, come la Coca-Cola, la ricetta è segreta. Ecco, questo non è più accettabile, la segretezza nel rapporto relazionale. Più il rapporto relazionale è trasparente, più è di valore. Per cui se io pubblico un filmato, devo dire che quel filmato è, come dire, vero, veridico. L'Europa sta lavorando su questo. Dal 2 di agosto ci sarà un percorso anche sì, su questo, sull'etichettatura di questo, e dal 24 di dicembre ci sarà anche un invito all'identità digitale. L'Italia sta facendo molto, noi abbiamo lo SPID, noi abbiamo strumenti, però è l'obbligatorietà che è fondamentale, obbligatorietà, trasparenza rispetto a tutti gli strumenti. Per cui che problema c'è a dichiarare che tu hai scritto un discorso, che hai costruito un'immagine, che tu hai costruito un percorso anche utilizzando l'intelligenza artificiale? In fondo è l'attività, come dire, di chiunque comunica, chiunque scrive, chiunque fa ricerca, utilizzare le esperienze altrui, citarle correttamente nei modi dovuti e trarne delle sintesi originali, possibilmente distinguendo le parti originali, i pensieri originali, da quelli degli altri che sono stati alla base della tua riflessione originale. Questa è avanzamento sociale, avanzamento culturale, avanzamento della ricerca. Se no, come dire, salta tutto, perché i referì, i giudizi, per esempio, dei ricercatori, che uno a questo punto può scrivere 100 paper scientifici in un pomeriggio. Se sono tutti frutti dell'intelligenza artificiale, non c'è nessun obbligo. In parte ci sono già tutto questo, sì, la rete scientifica, accademica, universitaria si sta già attrezzando su questo, ma dovrebbe essere la regola base su tutto, la totale trasparenza, la total disclosure da questo punto di vista. Quindi bene, tornando alla nostra origine, Meloni, Schlein, Meloni, però dico, ragazze, avete totalmente ragione, brave, che sia un elemento di civiltà nella battaglia politica, però ancor di più se questo patto si estendesse a tutta la società, a partire dal nostro paese, dall'Italia, che ha una tradizione straordinaria di costruzione culturale, dei prodotti culturali, pensiamo al nostro Rinascimento, pensiamo alla nostra musica, pensiamo alla nostra letteratura, pensiamo al fatto che alla nostra università, che noi siamo stati alla base, alla fonte della cultura scientifica. Per cui, da questo punto di vista, partiamo da questa piccola storia, da questo uso...
7: Però potremmo essere precursori anche di una...
8: Artificiale, con l'antica Roma, con quella barzelletta che abbiamo visto, eccetera, però usiamo questo per farne un catalizzatore per un racconto e per un impegno molto più serio, a partire, ripeto, dalle fasce più deboli della popolazione. I bambini, i giovani, gli anziani, si risolve anche su questo l'età, le fasce di età a cui consentire l'uso o non uso della rete. E deve essere una rete di fiducia, una rete positiva, non una rete violenta, una rete di deep fake, perché tutto questo porterà all'implosione della rete se non sarà regolata, e se non sarà regolata nel senso della responsabilità, della trasparenza e della fiducia. Questa è la riflessione. Ripeto, non sono un esperto di queste tematiche, sono solo un povero economista che riflette anche sulla sua vita e sulle sue esperienze di ricercatore, di economista, che dalla trasparenza, dalla fiducia e dalla relazionalità trae, ha tratto e trarrà, spero ancora per un po', i suoi valori fondanti, compresa la politica, che è forse la cosa più bella che ci sia, cioè non pensare solo al proprio egoismo, ma pensare
7: al finalmente al bene comune. Era rivoluzione in corso. Grazie professor Renato Brunetta, appuntamento tra 7 giorni.
8: Grazie a voi.
4: La rubrica era a cura di Antonello De Fortuna. 20 e 20 minuti.

0: Pensa del titolo che è stato dato a questo DDL.
1: È tutta propaganda come sempre, perché non è un... Che cosa vuol dire essere contro i Maranza quando mai questo governo ha voluto anche affrontare il tema di come stanno i ragazzi nel nostro paese? Sono tutti spot che purtroppo però poi hanno delle grandissime ripercussioni anche nell'immaginario collettivo. Questo governo ha fatto 7 decreti sicurezza in 4 anni e questo, già questo numero, è la dimostrazione che il tema sicurezza che loro avevano messo centrale non ha funzionato. Ma questo è un aspetto. Ma la seconda cosa vera è che questo governo ha iniziato a penalizzare i ragazzi aumentando i reati senza mai mettere un euro sulla prevenzione. Quando un minore commette un reato, significa che qualcosa non ha funzionato prima. Non ha funzionato nella famiglia, non ha funzionato nella scuola, non ha funzionato nel tessuto sociale. Non è che ci sono i buoni e i cattivi, non è che c'è una cosa genetica, perché i ragazzi cattivi non esistono, esistono delle condizioni ed esistono delle situazioni che portano i ragazzi a delinquere. Allora, un governo dovrebbe mettere al centro, insieme alla giusta repressione, perché io sono anche stufa, e glielo dico in maniera molto dura, che tutte le volte che tocco questi argomenti passo come la buonista. Io sono perché a fronte di un reato ci sia una pena, ed è giusto che ci sia, perché questa è una cosa corretta e normale attraverso la quale si cresce. Ma devi anche fare l'azione precedente, cioè devi impedire che il reato venga commesso e quindi devi mettere in atto le misure per prevenirlo. Il governo cosa fa anche in questo decreto? No, modifica il cosiddetto, diciamo così, l'onere della prova. E quindi se prima fino dai 14 ai 18 in un certo senso si partiva già col presupposto che ci fosse una minore condizione dell'intendere e volere, perché quindi un livello di maturità minore, oggi non si parte da questo. Oggi si dice che può essere con il nuovo decreto, ma immediatamente questi ragazzi hanno lo stesso tipo di punibilità. Poi, facendo tutte le analisi del caso, potrà essere che scatteranno gli elementi di immaturità e di altre cose. È già così, se vogliamo, perché oggi non esiste che un procuratore dei minori, minorile, non si avvicini a un ragazzo che ha commesso un crimine attraverso un'analisi coadiuvata anche da educatori e da psicologi. Quindi oggi c'è una formula che ci dovrà essere anche successivamente, ma il fatto di voler modificare in norma questo onere ti dice qual è la direzione del governo. E allora io vorrei che Giorgia Meloni invece dicesse ai cittadini italiani che cosa vuole fare per i giovani di questo paese, per evitare che un quattordicenne possa commettere un crimine. Ci dica un'azione che vuole mettere in atto, perché a me interessa il prima. Ci deve essere anche il dopo, ma prima mi devi dire che cosa hai fatto per evitarlo, perché quelli sono dei minorenni.
0: Come ha trovato l'affermazione del Premier che ha detto ognuno deve prendersi le sue responsabilità?
1: E certo, appunto, mettiamoli in condizione di prendersi le responsabilità, ma un ragazzo di 14 anni può avere la stessa responsabilità di un ventenne, quando sappiamo benissimo in che modo si sviluppa la materia bianca frontale? Questo ce lo dicono tutti gli studi e glielo stiamo dicendo ai 420 anche in quest'epoca in cui stiamo affrontando il tema di quanti danni stanno facendo i social sulle nuove generazioni, proprio perché sotto una certa età il cervello non è completamente sviluppato e quindi quella capacità di raziocinio non è totale, non c'è ancora. Ma di che cosa stiamo parlando? Abbiamo bisogno di rendere più responsabili i genitori? Di sicuro i genitori si sentono soli di fronte a un mondo che è cambiato, ma dov'è allora una misura sul sostegno ai genitori? C'è scritto per caso in uno dei decreti del governo Meloni? C'è un aiuto in questa direzione? Non mi sembra.
0: Allora, le norme per il fermo preventivo vengono applicate anche ai minori di 18 anni fino a 14 anni. Può rappresentare uno shock questa cosa?
1: Ah, lo shock noi lo abbiamo già dai numeri, anche senza questa norma che loro hanno messo. Lo shock lo abbiamo dai numeri, dal decreto Caivano in avanti, quando si sono triplicati il numero dei minori dentro gli istituti di pena minorili. Cioè, siamo a questi livelli.

0: perché è stata modificata e sono state aumentate le pene e quindi i più giovani sono finiti negli istituti di pena senza delle misure alternative, perché parallelamente tu hai tolto questo. È questa la società che vogliamo. Pensiamo che negli istituti esista la vera rieducazione quando c'è il sovrannumero, quando si muore dal caldo, quando non ci sono le attività, quando abbiamo sotto organico gli educatori, quando abbiamo sotto organico chi è lì a fare da guardia e chi è troppo giovane e neppure così formato, perché sono state tagliate anche le ore di formazione, quando non abbiamo le comunità esterne per poter far crescere meglio questi ragazzi. Lo shock questo paese dal 2022 lo sta già vivendo.
1: Vuole dire qualcosa anche sul fatto che viene tolta ai giudici la discrezionalità sulla capacità di intendere e di volere dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni? Su
0: No,
1: questo
0: io.
1: pensa. Sì, prego.
0: No, prego, chiuda lei la domanda che
1: No,
0: l'ho
1: niente,
0: interrotta.
1: pensa che ci saranno grosse polemiche per il fatto che ai giudici, tramite un DDL, insomma, che verrà votato comunque dal Parlamento per una decisione politica, venga tolta la possibilità di valutare se il giovane è capace di intendere e di volere e se questa, diciamo, capacità sia stata estesa a tutti, togliendo
0: No,
1: al.
0: guardi. Io penso che il vero tema sia, e sul quale non dobbiamo dimenticare il focus, è quello che la vera sfida non è avere più ragazzi che vengono processati, ma è fare in modo che meno ragazzi arrivino a commettere un reato. Noi dobbiamo lavorare in quella direzione e su questo dovremmo essere tutti compatti e fare davvero tanto, tanto rumore, perché io fino a quando non vedrò questo governo impegnarsi con altrettanta solerzia ad avere più comunità solide, responsabili, capaci di educare, più sostegno alle famiglie, uno sport e la cultura accessibile a tutti per aiutare i ragazzi e le ragazze di questo paese a crescere nel bello, anche nel be dove il bello non c'è, spazi sicuri davvero per loro. Tutte le altre loro reazioni che questo governo farà per me saranno solo di propaganda e propaganda dannosa.
1: Senta, secondo lei la commissione di cui lei è vicepresidente dovrebbe fare una valutazione su questo provvedimento, comunque esprimersi per dare un indirizzo al Parlamento?
0: Spero che la Presidente lo chieda, io lo chiederò come Vicepresidente perché penso che sia importante, non possiamo non procedere anche noi con una serie di audizioni che ci dicano che cosa c'è sbagliato, di sbagliato, ma soprattutto ci devono dire che cosa c'è da fare. Tra l'altro lo sappiamo, che cosa c'è da fare, sono le cose che gli ho elencato prima.
1: Va bene, la ringrazio molto per la sua disponibilità. Grazie alla senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione bicamerale sull'infanzia e l'adolescenza, con la quale abbiamo parlato del DDL antimaranza. Io le chiedo un'ultima cosa sul nome del provvedimento, però to potrebbe toccare anche i ragazzi di italiani,
0: Ma
1: di origine.
0: io vorrei che Giorgia Meloni mi definisse che cos'è Maranza, perché già il fatto che pensano che con Maranza ci sia solo la categoria degli stranieri si sbaglia di grosso, perché io che ho la fortuna di avere due figlie adolescenti e di avere la casa piena sempre di ragazzi, ce li ho di tutte le categorie, di tutta la classificazione. Per cui penso che ci sia anche un errore che vuole porre uno stigma su quello. Forse bisognerebbe occuparsi un po' di più, lavorare un po' di più con psicologi, con psichiatri, con pedagogisti ed educatori, anche per comprendere quali sono i fenomeni di questa società e un po' meno invece con i panpenalisti che sono così tifosi di più pene per tutti.
1: Grazie alla senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: L'intervista era a cura di Lanfranco Palazzolo. 20 e 30 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta per il nostro notiziario serale. In regia Lorenzo Bruschi, in voce Enrico Salvatori. Allora, vediamo le notizie principali della giornata. In primo piano, sicuramente l'autopsia su Fakir. I polmoni pieni di sangue, segni di schiacciamento, queste le prime risposte infatti dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Resterà da stabilire se lo schiacciamento sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita durante il fermo o sia sopravvenuto post mortem a causa delle manovre rianimatorie. Ugualmente si dovrà accertare se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale uso di cocaina o da una eccessiva compressione. Intanto non si placa lo scontro politico tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. È grave che il primo cittadino abbia sottovalutato i rischi della piazza, dice il titolare del Viminale annunciando l'arrivo di 5.000 bodycam. Attaccarmi non risolve i problemi di ordine pubblico, la replica. Domenica Bologna scenderà ancora in piazza per chiedere giustizia. Vediamo anche le altre notizie per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente. Trump ha perso la pazienza con l'Iran, dubita che i negoziati portino a qualcosa ed è sempre più convinto che l'unica lingua che il regime capisca sia quella della forza, scrive il Wall Street Journal, secondo il quale il tycoon si è definito in modalità vendetta contro Teheran. Dopo una nuova notte di raid, il presidente USA ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran o le conseguenze saranno gravi. L'ambasciatore in Israele, rischio imminente di escalation. Gli Ayatollah minacciano di colpire Tel Aviv. Cisgiordania in fiamme intanto per una sparatoria vicino ad un insediamento con due israeliani e quattro palestinesi uccisi. L'esercito assedia Nablus. Ancora in Italia, sono state inviate alla Procura di Roma le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Carocce per l'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, iniziativa del legale del ristoratore romano che ne chiede la immediata acquisizione. Dalle chat si capisce chiaramente chi è il proprietario del locale e questo è fondamentale per chiarire la posizione del mio assistito. Il Parlamento, negando l'acquisizione, fa un grosso danno a un cittadino che non può difendersi visto che Delmastro non è indagato, afferma. Il deposito delle chat farà chiarezza sulla mia estraneità, replica Delmastro. Intanto, dubbi dei penalisti sulla costituzionalità del decreto antimaranza sui minori. Per l'Unione delle Camere Penali è una preoccupante regressione culturale. Incidenti sul lavoro. Ci sono state ancora due vittime in due distinti incidenti a Roma e nel Nuorese. Un operaio di 18 anni è morto nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti a Sinfurcau, nel territorio di Oniferi, in provincia di Nuoro, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. All'Interporto di Bologna invece un 35enne si è ferito cadendo da un carrello mentre lavorava in magazzino. È ricoverato all'ospedale Maggiore. Ancora altre notizie, uno scontro frontale con un camion in Kenya è costato la vita ad una turista italiana, Sidney Serpetri, fiorentina di 52 anni. La donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa a Malindi. Fatale l'impatto con il mezzo proveniente dalla corsia opposta, morto anche l'autista keniano, il marito e il figlio non sono in gravi condizioni. Centinaia di persone sono fuggite in barca dalla penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo l'ordine di evacuazione per un incendio devastante davanti alla costa atlantica francese a ovest di Bordeaux. Da domani, primo weekend di grande esodo sulle strade col bollino rosso, saranno alla fine 36 milioni gli italiani in vacanza. Ci occupiamo adesso di legge elettorale perché sono arrivate critiche trasversali sulla nuova norma riguardante l'imputabilità dei minori. Diamo prima un'occhiata a questo aggiornamento perché si tratta del decreto sui Maranza, quindi gli diamo un'occhiata, poi ci occupiamo di legge elettorale. Dai penalisti all'UNICEF fino a coloro che tutti i giorni cercano di affrontare sul campo il disagio giovanile si esprimono forti dubbi sulla decisione assunta ieri dal Consiglio dei Ministri. Si tratta di una modifica che incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile, sottolinea la Giunta Unione Camere Penali in merito al DDL relativo all'imputabilità dei minorenni. Per i penalisti il testo del disegno di legge aggiunge un ulteriore tassello alla strategia repressiva adottata nei confronti dei minori, iniziata con il decreto Caivano e proseguita da ultimo con la prospettata estensione del fermo di prevenzione anche ai minorenni. In questo quadro la cosiddetta stretta antimaranza, oltre a generare forti dubbi sulla compatibilità costituzionale, evidenziano i penalisti, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale. Parla di un passo indietro anche il cappellano del Beccaria, Don Claudio Burgio. I ragazzi a 14, 15, 16 anni, a volte purtroppo anche dopo, sono profondamente incoscienti, ancora immaturi. A volte non riescono a percepire la gravità dei loro reati. Spesso questi ragazzi, spiega il sacerdote ai microfoni di Radio Vaticana, non sono stati educati in un codice etico, un codice di valori, e quindi con le modifiche adottate dal governo si è scelta una forma di giustizia che in qualche modo non rispetta l'età dei ragazzi e la loro coscienza. Per il prete parlare di Maranza, parlare di baby gang, significa volere semplificare un fenomeno giovanile di disagio molto profondo. A volte gli slogan, le etichette impediscono di guardare in profondità e di prendere poi decisioni che siano lungimiranti. Ad esprimere grande preoccupazione è anche UNICEF Italia, che chiede di puntare sulla formazione in un paese segnato tuttora da importanti sacche di dispersione scolastica e da un disagio che spesso non viene intercettato dalle istituzioni. L'organizzazione ricorda anche che la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza richiede che ogni provvedimento riguardante i minorenni sia orientato al loro superiore interesse e a un approccio educativo non punitivo. Libera e il gruppo Abele commentano il provvedimento senza tanti giri di parole. Si continua a procedere nella direzione sbagliata, puntano più al consenso elettorale che alla reale soluzione dei problemi. Una valutazione negativa arriva infine da un esperto di primo piano, Ciro Cascone, per 20 anni magistrato minorile a Milano, dove è stato anche procuratore per i minori e ora avvocato generale presso la Corte d'Appello di Bologna. È una norma contraddittoria che non avrà alcun effetto pratico perché i magistrati continueranno a fare gli accertamenti che hanno sempre fatto sull'imputabilità. Quello che preoccupa è il messaggio. Temo che serva per dire: ci abbiamo provato e ora abbassiamo l'età sotto i 14 anni. E questo, sottolinea Cascone, è assolutamente da evitare. Allora, questo per quanto riguarda il decreto cosiddetto anti-Maranza, ma saranno 15 giorni di vera e propria passione per la maggioranza in Parlamento prima della pausa estiva, la legge elettorale, il DL giustizia migranti e tra l'altro anche il caso del Mastro in primo piano, questo tra Camera e Senato per la maggioranza, come dicevamo, perché il Parlamento deve condurre a meta alcuni dossier prima della pausa estiva, mentre il dibattito pubblico prosegue infocato sul caso Roggero, la vicenda di Bologna dopo la morte di Abderrahim Fakir, la partita che si sta giocando sulle chat dell'ex sottosegretario del Mastro con le opposizioni che puntano il dito contro il governo Meloni, che accusano non si cura delle emergenze del paese a partire dal caro carburanti. La prossima settimana in Senato il primo punto all'ordine del giorno martedì prossimo è il DL giustizia e immigrazione, che arriva all'esame dell'assemblea senza il mandato ai relatori. E poi vediamo anche quello che accadrà alla Camera. Al Senato anche l'attenzione resta alta sulla legge elettorale, le cui audizioni si svolgeranno sempre la settimana prossima. Governo e maggioranza puntano a stabilire, come sapete, un termine per gli emendamenti entro la pausa estiva tra le proteste delle opposizioni. Al centro dei contrasti interni al centrodestra, la questione delle preferenze. E dicevamo, se in Senato c'è la partita sugli emendamenti alla legge elettorale, martedì a Montecitorio in Commissione Affari Costituzionali scade il termine per il deposito degli emendamenti al DDL antisemitismo, che ha visto un passaggio complicato per il PD, a cui il cui approdo in aula comunque sarà a settembre. L'ultima settimana di lavoro, quella di agosto, sia per la Camera che per il Senato, vedrà al centro della scena le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla clausola di salvaguardia sui 14 miliardi di maggiore flessibilità di spesa consentita dall'UE per difesa ed energia che il Governo ha deciso di attivare. La Camera invece le comunicazioni si terranno il 5 agosto. Ma occupiamoci dunque di legge elettorale con qualche contributo, lo facciamo proponendovi queste interviste a cura di Lanfranco Palazzolo, ad Andrea De Priamo e Pino Pisicchio.
1: Radicale, siamo in collegamento con il Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Andrea De Priamo, per parlare di legge elettorale. Allora, Presidente, lei avrà visto oggi su alcuni giornali si dà conto di una intesa ormai prossima, se non già certa, sull'emendamento che riguarda le preferenze. Ci saranno delle modifiche secondo lei al Senato oppure la trattativa è ancora in corso?
3: Ma diciamo che siamo sicuramente ottimisti sulla possibilità di introdurre quello che già diciamo, era ovviamente nella volontà per quanto riguarda noi Fratelli d'Italia fin dall'inizio e che già alla Camera si è portato avanti, cioè una modalità che consenta dopo tanti anni di tornare ad una espressione diretta dei cittadini anche sulla scelta dei parlamentari, fermo restando che il dato ovviamente principale è quello che la legge elettorale in sé, che noi stiamo ora esaminando al Senato, comporta una grande novità dal punto di vista della appunto, sovranità, di quel fondamento della nostra Costituzione che è la sovranità popolare, perché è una legge che consente finalmente di individuare attraverso la scelta dei cittadini una scelta di governo e quindi non soltanto diciamo, il voto ad un partito che poi magari successivamente si allea con partiti che ha contrastato in campagna elettorale e con i quali aveva magari dei programmi divergenti. Con questa legge elettorale questo non accadrà perché ci saranno delle coalizioni collegate ad un programma, anche all'indicazione di un Presidente del Consiglio, che poi verrà ovviamente confermata e ratificata dal Presidente della Repubblica, ma che consentirà il giorno stesso le elezioni di sapere se la propria scelta del cittadino ha determinato che quel partito e quella coalizione governerà oppure se dovrà stare all'opposizione. Questo è il fondamento della legge elettorale. In questo contesto per noi sarebbe ed è anche importante dare un maggiore protagonismo al cittadino anche nella scelta del parlamentare.
1: Quindi
3: Se questo risultato sarà raggiunto o meno lo vedremo, ma io personalmente sono ottimista.
1: allora, l'interlocuzione quindi è ancora in corso.
3: Guardi, gli articoli evidenziano segnali positivi, ma sono articoli. Io penso che siano, diciamo, non lontani dalla verità, però
1: Certo.
3: io faccio, diciamo, svolgo in questo momento il compito di portare avanti il disegno di legge in commissione e di lavorare per un risultato positivo. Poi,
1: Certo.
3: ovviamente, i confronti tra la coalizione diciamo, i vertici nazionali sono ovviamente fondamentali per arrivare poi a un buon esito e sono
1: Ecco,
3: sicuramente in corso.
1: c'è la questione relativa alle pari opportunità, alle preferenze di genere. Pensa che si stia lavorando anche su questo? Ritiene che questa è una cosa da superare?
3: Beh, si potrebbe riuscire a trovare una soluzione che consenta anche di fare un passo avanti da questo punto di vista, secondo me sì.
1: Al Senato, diciamo, ci saranno meno emozioni a settembre, secondo lei, considerando che il regolamento è molto diverso a Palazzo Madama?
3: Ma il Senato non prevede su questo tema una, diciamo, votazione segreta, quindi credo che non prevarrà quel istinto di conservazione, come direbbe Nietzsche, umano, troppo umano, che a mio avviso c'è stato alla Camera. Quindi credo che le forze politiche saranno conseguenti alle loro scelte. Quindi se ci sarà un semaforo verde sull'emendamento per le preferenze, credo che l'Aula poi lo confermerà. Questo
1: Quando
3: lo vedremo. Insomma.
1: comincerete a fare le audizioni la prossima settimana?
3: E le audizioni le iniziano lunedì alle ore 12, in via eccezionale rispetto al regolamento del Senato, anche con la possibilità per i senatori di collegarsi qualora lo vogliano, appunto via web. Ma motivato dal fatto che in questi giorni c'è qualche disagio sulla rete ferroviaria, sappiamo che ci sono degli scioperi, quindi abbiamo avuto dal Presidente La Russa questo via libera, ma immagino e credo che la gran parte dei senatori saranno in presenza, perché in Senato abbiamo secondo me questa buona abitudine di comunque essere presenti quando ci sono le audizioni, però se qualcuno non potrà per questioni di disagi legati ai propri spostamenti avrà questa opportunità. Partiamo lunedì, le facciamo nei tempi consueti, quindi nessuna, come dire, taglio di opportunità per i senatori rispetto ai tempi di audizione e di domande sulle audizioni, però io sono certissimo che le faremo tutte in questa settimana e quindi poi potremo, senza ulteriori indugi, iniziare la discussione generale del provvedimento.
1: Bene, senta, io la ringrazio per il quadro che ci ha definito con questa intervista. Ringrazio il Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Andrea De Priamo, con il quale abbiamo parlato del lavoro che state svolgendo di mediazione sulla legge elettorale per introdurre una norma che riguardi le preferenze. Le volevo chiedere un'ultima cosa, se
3: Sì.
1: il capolista bloccato con le altre preferenze può entrare in contrasto sul fatto del voto libero uguale,
3: Ma
1: perché qualcuno
3: guardi,
1: direbbe c'è un candidato di serie A e uno di serie B.
3: io contrariamente ad altri, soprattutto alle forze di opposizione, ritengo che questo non sia un compromesso al ribasso, sia un compromesso giusto, perché noi abbiamo da un lato espressione delle preferenze che consente, appunto, come dicevamo, al cittadino, no, di, tra virgolette, scegliersi il parlamentare, il senatore, il deputato da cui essere rappresentato. Però abbiamo anche, vogliamo anche, cioè ci dobbiamo anche chiedere, i partiti, le forze politiche, hanno ancora senso, oppure oggi nell'epoca digitale siamo tutti instagrammabili e quindi, diciamo, non serve neanche più la mediazione dei partiti. Io credo che seppure si devono ovviamente adeguare e modernizzare, siano sempre importanti. E allora è giusto mettere insieme la scelta del cittadino con la possibilità dei partiti di tenere conto che ci possono essere delle persone che possono essere, tra virgolette, delle risorse, anche se magari non sono particolarmente performanti nelle preferenze. Magari se io voglio candidare un fisico, un professore di diritto costituzionale o persone simili, magari è importante averli nella squadra, ma difficilmente queste persone si mettono a girare sul territorio a chiedere preferenze. Con questo sistema ci sono le preferenze, il cittadino sceglie, ma c'è anche una, tra virgolette, riserva per i partiti di andare a prevedere anche dei capilista o delle figure che per vari motivi si vuole essere certi che siano in Parlamento a difendere poi quell'attività che ricordiamo è un'attività normativa, legislativa, quindi iniziativa, quindi importanti le preferenze, ma importante anche la preparazione e la qualificazione dei parlamentari.
1: Grazie ancora al senatore Andrea De Priamo, Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, per questa intervista.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Pino Pisicchio, che è costituzionalista, per parlare con lui della legge elettorale e di una possibile intesa che si è raggiunta nella maggioranza per introdurre le preferenze nella lettura al Senato, però con qualche correttivo rispetto alla Camera, rispettando l'alternanza di genere, raccogliendo alcune delle critiche che erano emerse nel dibattito qui alla Camera, dove la norma non era passata. Io le volevo chiedere se ritiene credibile un accordo del genere che poi costringerebbe la legge elettorale a tornare nuovamente alla Camera e quindi a superare l'asticella degli ultimi giorni di settembre, considerando che la Commissione di Venezia non era mai stata favorevole a varare una legge elettorale nell'arco di cioè a meno di un anno dalla scadenza naturale della legislatura.
4: Beh, diciamo che la Commissione di Venezia ha avuto dall'Italia, purtroppo, nella reiterazione dei tentativi di mutamento dell'impianto elettorale, più di una smentita. Insomma, abbiamo deragliato più di una volta, per carità. Anzi, possiamo dire che la regola nel nostro ordinamento è stato quello dell'ingresso di una nuova norma elettorale a meno di 6 mesi dal voto. Quindi, sotto questo profilo siamo recidivi, non c'è dubbio. Da un punto di vista poi di ciò che ascolto da lei e leggo sui giornali, cioè l'accordo, l'intesa fatta all'interno del centrodestra, volta a superare un po' l'inciampo che c'era stato alla Camera con la diserzione, hanno conteggiato di una trentina, ma forse anche più, di potenziali votanti di centrodestra, Insomma, lei sta parlando con uno che da sempre sostiene il voto di preferenza. Io sono uno di quelli, sono un convinto proporzionalista, ma il proporzionale ha senso quando parliamo di rappresentanza se ci metti dentro anche il voto di preferenza, plurimo peraltro, plurimo, perché in tutti i nostri guai sono cominciati quando il voto di preferenza in Italia, dopo un terribile referendum, diventò un voto di preferenza unico. Ora, se l'accordo è questo, entra dopo 33 anni, entra nel nostro ordinamento, entrerebbe il voto di preferenza, tornerebbe il voto di preferenza. E ciò stesso potrebbe rappresentare, ancorché, diciamola tutta, questo è un voto di preferenza abbastanza trompe-l'œil, perché non è un voto di preferenza aperto a tutti i candidati, con una diciamo strana eccezione, bloccano i capilista e poi bloccati sono anche quelli che vengono eletti attraverso il premio. Ma
1: costituzionale?
4: E per quanto mi riguarda ho sempre ritenuto non costituzionale questo impianto, però è un impianto che ha avuto già un precedente, che infatti viene ricordato come un unicum nella storia delle democrazie, l'Italicum approvato dalle Camere e poi, senza che abbia avuto mai la possibilità di essere verificato col voto, bocciato dalla Corte Costituzionale. Quindi io starei attento anche a questa impostazione. Tuttavia, devo dire, ancorché un voto di preferenza trompe-l'œil, comunque concede l'accesso ad un numero che va, qualcuno ha fatto il conto, credo, meglio di me, perché io vado a spanne, ma non meno del 30% di persone scelte direttamente dal popolo. Allora, che significa? Il 30% del Parlamento scelto dal popolo e non scelto dal capo significa mettere il granello di sabbia nel sistema e farlo saltare, perché significherebbe evitare quello che è avvenuto fino a questo momento, cioè non c'è più il popolo sovrano, ma il sovrano diventa il capo, il leader, e non è cosa da poco. Quindi forse per una eterogenesi dei fini, forse per un inciampo o non so che cosa, per altro cosa, però questo ingresso del voto di preferenza potrebbe rappresentare un'inversione di tendenza storica. La domanda che lei mi farà, ma ci riusciranno, visto che anche ad andare col voto di fiducia alla Camera, poi il voto si sdoppia, diventa voto di fiducia al governo e poi ci vuole il voto finale, che è un voto che può andare anche con il voto segreto. Io la domanda me la pongo e rispondo a saperlo, perché sarebbe un guaio veramente grosso per la Presidente Meloni, in quanto, se ricordo i precedenti, ce n'è uno soltanto del 1981 che ha portato il governo alle dimissioni, in caso appunto di bocciatura del provvedimento. Quindi stiamo parlando di cose serie, di cose impegnative, quindi l'accordo deve essere un accordo abbastanza forte nell'ambito del centrodestra e dovrebbe essere un accordo che è capace di resistere alla prova del fuoco del voto alla Camera. Vedremo.
1: Insomma, rischia parecchio il Presidente del Consiglio, insomma, anche un po' se va avanti, tanto di cappello, insomma, significa che è molto coraggiosa, non tutti sono così coraggiosi.
4: Sì, c'è un modo che usano a Roma per indicare una forma di coraggio così insistente, tignoso, no? Cioè, evidentemente la Presidente del Consiglio ha immaginato che questa scelta, questo voto, possa rappresentare l'elemento caratterizzante della sua esperienza dal lato delle riforme che hanno a che fare con le istituzioni, e quindi ci mette dentro tutto il carico. Devo dire che ammiro questa tigna, però vorrei che dietro ci fosse davvero il desiderio di ritorno ad una forma di scelta da parte del popolo in modo pieno, in modo concreto, come avviene per i comuni, come avviene per la regione, come avviene per il Parlamento europeo. Non ho capito, lì ci sono i capilista bloccati? No, evidente. Anche perché, dottor Palazzolo, lei se lo vede uno come Moro, come Berlinguer, ma come anche Almirante, visto che parliamo di una scelta compiuta da, diciamo, esponenti della destra, che vanno a fare le elezioni e per paura di confrontarsi con gli altri candidati dicono: no, noi il voto popolare non lo vogliamo. È evidente che il leader trova proprio nel confronto con il popolo e nella scelta dal basso la sua legittimazione, la sua capacità di esprimere il proprio carisma. Quindi stiamo parlando di una roba che non sta né in cielo né in terra, ma che evidentemente è piaciuta nei negoziati e credo che l'abbia scelta per questa ragione. C'è un altro effetto collaterale, seppur nel ridotto di questa possibilità del 30% circa di eletti dal basso, e la scelta residuale, la possibilità residuale è rappresentata anche dal fatto che il voto di preferenza in qualche modo rimette in funzione la forma partito. Certo, lo farebbe se il voto di preferenza fosse pieno e coinvolgesse tutti i candidati e non soltanto gli sherpa e i portatori d'acqua, però in qualche modo, come dicevo prima, introduce elementi che possono rimettere il sistema in una condizione meno, come dire, meno subalterna rispetto ai voleri del capo. E questo, sotto il mio profilo, dal punto di vista delle cose che dico da una trentina d'anni, tanto tanto brutto non è.
1: Io prima abbiamo parlato del coraggio del Premier e io le faccio un'altra domanda un po' più, diciamo, forse un po' più politica, meno tecnica. Lei si metterebbe nelle mani di Tajani e Salvini? Scusi tanto,
4: Guardi, ci sarà una ragione per cui non mi sono mai iscritto nel partito di Forza Italia né nel partito di Salvini. Insomma, non, mi pare evidente che non è quella la mia casa. Certo, non lo farei.
1: Ah, lei non lo farebbe, quindi non correrebbe, sarebbe meno coraggioso del Presidente del Consiglio.
4: Ma dovendo determinare una frattura e dire io sono per il ritorno del voto nelle mani del popolo, per riportare il voto nelle mani del popolo, a cui abbiamo sottratto, abbiamo rubato la possibilità della scelta, l'avrei fatto completo, tanto vale andare avanti fino in fondo, no?
1: Senta, la legge elettorale così come è concepita lascia, secondo lei, aperti tanti conflitti? Insomma,
4: Guardi.
1: per esempio, ecco, la cosa che balza di più agli occhi, oltre alla norma antiframmentazione, c'è anche questa cosa del Presidente della Repubblica e dell'incarico che lascia aperte tanti spazi di polemica, perché non si tocca il principio costituzionale dell'incarico conferito dal Presidente della Repubblica, ma dall'altra se ne stabilisce un altro che è quello del candidato Premier.
4: Diciamo,
1: Si
4: qui
1: fa
4: siamo sulla.
1: tenerle tutte e due le cose?
4: No, però il punto fondamentale è che ben difficilmente, soprattutto se si andrà a votare come pare si stia un pochino disegnando in orizzonte, a votare nel mese di aprile, maggio massimo, è un po' difficile che la Corte Costituzionale si possa pronunciare prima.
1: Certo.
4: Possa, non ce la fa, quindi la legislatura verrebbe varata, poi come si dice alle parti vie, corri ma presso, no?
1: Certo.
4: E dopo
1: Ecco
4: è
1: perché le leggi
4: evidente.
1: elettorali non si fanno last minute.
4: Vedo che lei ha delle sinapsi che funzionano perfettamente. Complimenti.
1: Va bene, speriamo di aver chiarito l'idea. Qualcuno, insomma, ha anche fatto una valutazione sintetica e puntuale di quello che sta accadendo. Io la ringrazio della sua disponibilità. Grazie al professor Pino Pisicchio, col quale abbiamo parlato della possibile intesa sulla legge elettorale, in merito al capitolo delle preferenze in vista del voto a settembre in Senato. Grazie, professore.
4: Grazie a lei e saluti a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
2: Intervista a cura di Lanfranco Palazzolo, 21 in punto, Radio Radicale, siamo in diretta in conclusione del nostro notiziario. Rispetto alla legge elettorale, all'interno della maggioranza si muovono alcune direttive alla vigilia di una settimana, come dicevamo prima, considerata molto delicata nel centrodestra da Palazzo Chigi in giù, tanto che tra i parlamentari c'è la convinzione che i nodi potrebbero essere affrontati in un vertice dei leader di maggioranza all'inizio della settimana, al momento però non in agenda, quanto risulta. I contatti non sono mancati in questo venerdì, in cui Giorgia Meloni ha avuto anche un lungo confronto con Giancarlo Giorgetti sulle misure contro il caro carburanti. È uno dei fronti interni su cui la Premier vuole focalizzare la narrazione dell'azione del governo, oltre a quello degli interventi sulla sicurezza. Ma le grane della maggioranza restano d'attualità, così come i sondaggi che continuano a stimare la crescita di Futuro Nazionale. Secondo l'ultimo sondaggio di YouTrend, infatti, il partito di Roberto Vannacci sale al 7,6% più 1,2% a soli 3 decimi da Forza Italia, 7,9%, consolidandosi come quinta forza nazionale con Fratelli d'Italia sempre primo al 26,4%, dunque almeno 0,5% rispetto al 2 luglio e la Lega al 4,9%, almeno 0,5%. Ma le indiscrezioni sulle ambizioni di Matteo Salvini di rilanciarsi spostandosi al Viminale vengono spazzate dall'attuale ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che dice: rimango al Viminale. Mi sembra che Salvini stesso abbia detto in queste ore che per il prossimo anno lo vedremo al Ministero dei Trasporti. Se in futuro sarà lui il ministro dell'Interno, io ne sarò contentissimo. Intanto il primo scoglio che il centrodestra dovrà affrontare nei prossimi giorni è sulla giustizia. Ed è una doppia partita. Al Senato va risolto lo stallo del decreto giustizia migranti, con Fratelli d'Italia pronta a ripresentare quando il provvedimento approderà in aula in Senato la settimana prossima senza mandato al relatore, un emendamento per consentire di aprire indagini sui reati spia per mafia che emergono dalle intercettazioni. Forza Italia non voterà mai quelle norme così come sono, ha ribadito la capogruppo Stefania Craxi. L'emendamento dovrà passare il vaglio di ammissibilità della presidenza di Palazzo Madama e, se dovesse venire stoppato in quanto estraneo per contenuto, a sentire diversi parlamentari di centrodestra, si potrebbe concretizzare una via d'uscita che minimizzerebbe i danni sotto il profilo politico, evitando spaccature conclamate. Il braccio di ferro, tra l'altro, si intreccia con il destino di un disegno di legge del senatore azzurro Pierantonio Zanettin in materia di sequestro di smartphone e dispositivi elettronici, che è stato approvato al Senato oltre 2 anni fa e in Commissione Giustizia alla Camera era congelato da novembre. In questo clima di fibrillazioni si continua a cercare una mediazione sulle preferenze. Il termine per la presentazione degli emendamenti alla legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali in Senato potrebbe essere fissato per il 5 o il 6 agosto. Noi Moderati ha già annunciato che proporrà la modifica, e così dovrebbe fare anche Fratelli d'Italia, magari introducendo la garanzia dell'equilibrio di genere. Poi l'auspicio di più fonti nei vari partiti centrodestra. L'obiettivo è congelare le polemiche per tutto il mese e riaprire i dossier a inizio a settembre. Salvini e Tajani concordano più fonti. Nell'ultimo vertice avrebbero dato il via libera a Meloni, ma resta l'incognita legata alla tenuta dei loro gruppi parlamentari. Ci sono malumori tra i leghisti all'interno di Forza Italia, come è stato spiegato anche alla Premier. C'è una corrente che ha rapporti con Arcore, è contro le preferenze e potrebbe mettersi di traverso. Il gruppo dei senatori guidato da Craxi si riunirà mercoledì con anche Tajani. Sullo sfondo resta la minaccia di Meloni: se non passa la legge elettorale, il governo cade. E c'è la convinzione diffusa che tra i parlamentari, soprattutto quelli che ancora non hanno maturato il diritto alla pensione, alla fine, sulla paura delle preferenze prevarrà il senso di autoconservazione. Questo dunque, l'analisi della prossima settimana e delle grane, mettiamola così, all'interno della maggioranza di governo. 21:05 minuti, Radio Radicale, abbiamo concluso con questa ultima notizia il nostro notiziario serale. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori, vi lasciamo adesso all'appuntamento con lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero.
5: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Con la prima delle due puntate settimanali di questo weekend ci spostiamo su un processo che cominciamo a seguire a partire da questa puntata. È il processo denominato Idra e si sta svolgendo davanti alla Corte d'Assise di Milano e che in buona sostanza riguarda l'ipotesi d'accusa del patto di unità d'azione che sarebbe stato sottoscritto a suo tempo in Lombardia da Cosa Nostra, quindi mafia siciliana, 'Ndrangheta calabrese e camorra napoletana. Un'ipotesi d'accusa molto impegnativa, visto che altri precedenti di unità d'azione, non semplicemente di non belligeranza o di pax mafiosa, praticamente non esistono in Italia. Staremo a vedere l'esito dell'istruttoria dibattimentale. Ci soffermiamo comunque su un passaggio significativo per andare a fondo dell'ipotesi d'accusa con l'udienza del 9 luglio scorso, quando viene ascoltato come teste imputato di reato connesso il neo collaboratore di giustizia William Alfonso Cerbo, detto Scarface, classe 1982, proveniente da Catania ma trapiantato nel capoluogo lombardo. Già condannato in primo grado in un processo parallelo e collaboratore dagli ultimi mesi del 2025. A lui rivolgono domande il pubblico ministero Alessandra Cerretti, uno dei due rappresentanti dell'accusa impegnati in questo processo, interviene, a seconda dei casi, il presidente della Corte, Maria Luisa Balzarotti. Buon ascolto.
6: Buongiorno, signor Cerbo.
7: Buongiorno.
6: Allora, prima una serie di domande preliminari di natura processuale. L'ha già anticipato il Presidente, lei è stato imputato nel procedimento connesso che si è concluso con rito abbreviato il 12 di gennaio, lei è stato condannato per i reati che le sono stati contestati nel procedimento, chiamiamolo per brevità, di sintesi Idra.
7: Sì, sì, ho riportato condanna per associazione mafiosa e relative intestazioni fittizie.
6: Forse provi ad allontanare da sé il microfono.
8: È troppo vicino, okay. Il microfono, perché rimbomba un po'.
7: Va meglio adesso?
8: Sì, direi
6: sì, meglio, sì. Grazie.
7: Dicevo, ho riportato condanna al rito abbreviato per associazione mafiosa e relative intestazioni fittizie.
9: Preliminare ordinanza 310 come sentenze irrevocabili. Sì, Presidente, però
7: ho ammesso la mia partecipazione all'associazione mafiosa in contestazione in qualità di affiliato al Clan Mazzei.
6: In quel procedimento quindi lei ha ammesso l'esistenza dell'associazione mafiosa contestata al capo 1 di imputazione?
7: Sì.
6: Ci descrive brevemente il ruolo che lei ha rivestito all'interno di questa associazione mafiosa?
7: Sì, fondamentalmente ero un collettore economico, come già dal lontano 2010, poi nel 2012 sono salito a Milano e facevo i miei interessi economici anche in funzione del Clan Mazzei.
6: Clan Mazzei, dove opera territorialmente e di quale associazione mafiosa fa parte?
7: Clan Mazzei opera principalmente nel territorio di Catania, fa parte di Cosa Nostra.
6: Il Clan Mazzei ha o aveva delle propaggini in Lombardia, rappresentate da chi?
7: Sì, avevano Tano Cantarella, nonché lo zio di Nuccio Mazzei, quindi boss del Clan Mazzei.
6: Ecco, visto che lei l'ha citato, ci chiarisce chi è il capo del clan Mazzei attualmente?
7: Il capo assoluto del clan Mazzei è Santo Mazzei, detenuto al 41 bis dal 1990. Proprio per questo, in funzione anche del periodo di libertà di Nuccio Mazzei fino al 2014, che ci ha
6: restato. Chi è Nuccio Mazzei?
7: Il figlio, okay. Il figlio di Santo Mazzei.
6: Quindi abbiamo Santo Mazzei che è il capo. L'organigramma mi deve fare della classe dirigente del clan Mazzei.
7: Santo Mazzei, capo assoluto.
6: Sì.
7: Il figlio Nuccio,
6: sì,
7: ha preso le redini del padre, appunto come stavo spiegando, essendo stato per un lungo periodo in libertà, anche fino al 2014, che ci hanno restato insieme. Quello è stato il periodo dove lui era il reggente assoluto del clan Mazzei.
6: Ok, quindi sotto Santo Mazzei c'è suo figlio Nuccio Mazzei.
7: Esatto.
6: Abbiamo altri capi o gregari, diciamo, che contano all'interno di questa associazione mafiosa?
7: Parliamo del periodo attuale o del periodo che stavo parlando io del 2014?
6: Partiamo dal periodo del 2014 ad oggi, se ci sono stati dei cambiamenti.
7: Sì, solitamente il luogotenente dei Mazzei è sempre stato Angelo Privitera, detto Scirocco, nonché per un breve periodo, per 8 anni è stato un mio zio, un parente mio. Proprio da lui sono entrato, diciamo, nell'orbita del clan Mazzei già da minorenne, quindi parliamo di nel lontano 2002-2003.
6: Adesso ci arriviamo. Sì. Invece oggi, se lei dovesse descrivere oggi l'organigramma del clan Mazzei?
7: Oggi l'organigramma del clan Mazzei è composto che hanno preso le redini di Nuccio, il figlio Matteo e il nipote Cristian.
6: Dica Christian sempre i cognomi.
7: Matteo Mazzei, Cristian Marletta.
6: Ok. Con Christian? I quali
7: Marletta. Figlio di Simona Mazzei.
6: Chi è Simona Mazzei?
7: Simona Mazzei è la figlia di Santo Mazzei, nonché la sorella di Nuccio Mazzei.
6: Quindi Cristian è il nipote di Nuccio, giusto?
7: Cristian è il nipote di Nuccio, sì.
10: Potete riattivare le telecamere, fermo restando il divieto assoluto di riprendere da qualunque posizione il dichiarante.
6: Approfitto di questa pausa, Presidente. Signor Cerbo, allontani ancora di più, sì, se riesce il microfono,
7: sì,
6: perché
7: va meglio?
6: La sentiamo, sì, se no malissimo. Sì, grazie, proviamo così.
7: Okay.
6: Passo indietro, sempre processuale. Lei ha già una condanna definitiva per associazione mafiosa.
7: Sì.
6: Di cosa si tratta?
7: L'operazione Scarface, appunto dove mi arrestarono, come stavo dicendo poc'anzi, assieme al boss Nuccio Mazzei nel 2014. Ho riportato condanna definitiva in Cassazione, quindi per 416 bis, come appartenente alla cosca Mazzei in qualità di braccio destro economico del boss.
6: In quel procedimento lei aveva ammesso le sue responsabilità?
7: No, assolutamente no, anzi, se dobbiamo dirla tutta, il processo ha portato all'esclusione dell'articolo 7 in tutti i reati satelliti, all'epoca contestatemi, ovvero i miei reati economici, che si basano soprattutto su fallimenti pilotati. All'epoca il processo, diciamo che su questo aspetto ha fatto decadere l'articolo 7. Invece, sin dall'epoca, i miei reati economici sono sempre stati orbitanti alla cosca di Nuccio Mazzei.
6: Quindi lei oggi ammette che quei reati fossero realizzati nell'interesse della cosca Mazzei. Senta, vorrei che lei spiegasse al Tribunale il suo percorso criminale. Cioè, come inizia, entra a far parte del clan Mazzei, ricostruendo esattamente tutti i passaggi e tutti i personaggi con cui lei ha avuto direttamente a che fare.
7: Sì, come stavo accennando poc'anzi, sono entrato nell'orbita del clan Mazzei non come affiliato, ma come nipote diretto dell'all'epoca luogotenente Angelo Privitera, detto Scirocco, in quanto per 8 anni sono stato fidanzato con suo nipote.
6: Che si chiama?
7: Caruana Vincenza, detta Ezia.
6: Quindi nipote
7: di? Angelo Privitera.
6: In che anni siamo? Colloquiamolo temporalmente.
7: Sì, avevo 16 anni, quindi 98.
6: Quindi fino a quell'epoca lei non aveva avuto a che fare col crimine organizzato?
7: No, anche perché ero piccolino. Poi, quindi, dopo questo avvicinamento familiare, diventato una volta maggiorenne, subito dopo ho cominciato con i miei reati economici, che da prima...
6: Aspetti, la fermo un attimo.
7: Sì.
6: Innanzitutto, quanto tempo è durata la relazione, diciamo, adolescenziale, però, diciamo, importante?
7: Otto anni. Quindi per 8 anni io ho convissuto, diciamo, all'interno di questa famiglia. Tutti a Catania sapevano che ero il nipote di Angelo Privitera, quindi anche da un punto di vista malavitoso ero già considerato vicino al clan Mazzei, anche se mai affiliato.
6: Lei ha definito Angelo Privitera il reggente dell'epoca del clan Mazzei.
7: Sì.
6: Vuole spiegare al tribunale la differenza, poco fa ho utilizzato invece il termine per Santo Mazzei, di capo assoluto, tra capo assoluto della cosca e reggente?
7: Assolutamente. E allora, i capi assoluti solitamente sono quelli che portano i cognomi. Spesso e volentieri non si interfacciano direttamente nel territorio, ma lo fanno tramite i luogotenenti, i capodecina, diciamo, chiamati così. Angelo Privitera è stato da sempre un luogotenente importante della famiglia Mazzei. Ha riportato diverse condanne anche lui per associazione mafiosa come capo promotore. E gestiva un suo gruppo formato da una trentina di affiliati. Tutti però rendicontano alla fine sempre alla famiglia Mazzei, cioè a quello che porta il cognome. In quel caso, per esempio, Annuccio Mazzei.
6: Le gliel'ho già chiesto, però non ho sentito la risposta e mi scuso se l'ha già data. A quale associazione mafiosa appartiene la Cosca Mazzei?
7: La Cosca Mazzei rappresenta l'ala corleonese di Cosa Nostra a Catania. Quindi diciamo che le due famiglie catanesi di Cosa Nostra sono la famiglia di Benedetto Santa Paola e la famiglia di Santo Mazzei. A differenza di Benedetto Santa Paola, Santo Mazzei ha da sempre rappresentato l'idea corleonese. Quindi diciamo l'ala stragista, l'ala all'epoca negli anni 90-92, quando c'è stato il periodo di, diciamo, chiamiamolo così, guerra allo Stato, il clan Mazzei, a differenza del clan Santa Paola, ha aderito più sul discorso stragi e tutto. Da lì Santo Mazzei è diventato, il pupillo di Leo Luca Bagarella. Quindi ha preso importanza nella famiglia catanese, la famiglia di Mazzei.
6: Sul territorio di Catania ci sono altre, quindi, cosche mafiose? Sempre riconducibili,
7: sì,
6: a Cosa Nostra?
7: No, quelle realmente autorizzate sono due, Mazzei e Santa Paola. Poi ci sono la Cosca Cappello, che non per questo sia meno pericolosa, ma non fa parte di Cosa Nostra, è più criminalità organizzata che criminalità di stampo mafioso, anche se poi è vista assolutamente come una famiglia mafiosa. Cappello alla stessa stregua Pillera, alla stessa stregua i Cursoti milanesi, anche se poi, ma la maggior parte dei Cursoti sono transitati nel clan di Santo Mazzei. Poi abbiamo i Laudani, che sono visti anche loro molto vicini ai Santa Paola, quindi a Cosa Nostra, e credo principalmente basta. Pillera, Cappello, Cursoti, Laudani, Santa Paola, Mazzei, sì.
6: Lei come fa a fare queste affermazioni? Qual è la sua fonte di conoscenza?
7: Quale affermazione, dottoressa, mi scusi?
6: Quelle che ha fatto, diciamo, sull'esistenza della Cosca Mazzei, sull'appartenenza a Cosa Nostra e sulla,
7: diciamo,
6: ripartizione del territorio.
7: Da ancora minorenne ho sempre frequentato questo genere di persone, quindi avendo frequentato questo ambiente so un po' tutto. Poi non ci dimentichiamo che sono sempre stato il compare di Nuccio Mazzei, quindi molte cose le ho apprese direttamente da lui in qualità di suo compare.
6: Mi rendo conto di aver effettivamente saltato un passaggio, perché lei ha ammesso la partecipazione

0: Dati
1: Cioè?
0: attraverso delle società intestate a prestanome, organizzavo delle bancarotte, quindi acquisto fraudolento di merci con rivendita parallela in nero con totale ricavato. Non pagavo i fornitori e vendevo le merci. La mia prima operazione la feci col mio nome personalmente, quindi non su prestanome, ma la feci direttamente col mio nome, e siamo esattamente nel 2003-2004. Dopo questa operazione ho cominciato a evolvermi, diciamo, tra virgolette, sono diventato bravo in questo settore. A Catania si è sparsa la voce, quindi, essendo il nipote di Angelo Privitera, dovevo assolutamente, preferire lui piuttosto che qualcun altro a livello di regalia o di. Cioè, ogni operazione che facevo gli davo la quota anche ad Angelo. Che
1: Ecco, spieghi
0: inizialmente
1: bene questo concetto al tribunale.
0: ogni operazione che facevo gli facevo una regalia che poteva essere 10.000, 5.000, 15.000 a seconda del ricavato. Poi succede che a lui lo arrestano, ad
1: Sì,
0: Angelo,
1: che anni siamo, se riesce a
0: e se
1: contestualizzarlo?
0: non ricordo male, allora lui è uscito poi nel 2007, poi l'hanno arrestato nuovamente nel 2009. Quindi già quello era il periodo che io operavo da sempre per conto mio, ma rendicontavo alla fine un tot a Angelo Privitera, da non confondersi col clan Mazzei, e ora ci arriviamo.
1: La fermo un
0: Sì.
1: attimo su questo particolare. Lei dice: io non rendicontavo, però corrispondevo un qualcosa ad Angelo Privitera. Innanzitutto le chiedo: c'era una percentuale oppure era a sua discrezione il quantum
0: No,
1: dovuto?
0: dottoressa, era a mia discrezione. Come dicevo poc'anzi, potevano essere 10.000, 15.000, 5.000, a seconda dell'importo che comandava la mia operazione.
1: Gliel'aveva chiesto Angelo Privitera?
0: Ma certe cose non si chiedono formalmente, ma vanno da sé e si capiscono.
1: E lei in cambio di questo, di cosa usufruiva?
0: Ho
1: Cioè...
0: sempre usufruito del suo privilegio, del suo carisma criminale. Angelo Privitera a Catania è visto come una persona molto importante, quindi io, essendo visto come suo nipote, nessuno mi rompeva le scatole quando facevo qualche operazione, scusando l'espressione, perché Catania è un territorio un po' diverso da Milano, nel senso che se magari fai qualche operazione e tocchi il tizio sbagliato, lì non fanno l'azione legale, ma ti vengono a casa e gli devi dare i soldi più gli interessi. Mi capitava appunto in quanto sapevano già che io ero il nipote di Angelo Privitera, quindi da questo punto di vista ero privilegiato. Va da sé che tanto mi dà tanto, quindi in automatico mi conveniva pure a me e ho sempre forgiato qualcosa dei miei guadagni ad Angelo Privitera. Poi succede che lo arrestano nel
1: Aspetti un attimo. Lei all'epoca, quando
0: sì.
1: accadeva tutto ciò che ha ben descritto, era consapevole che Angelo Privitera appartenesse a Cosa Nostra Siciliana?
0: Certamente.
1: Cioè, e fosse il reggente del clan Mazzei? E
0: Certamente.
1: che pagando questa cifra lei si garantiva la sua protezione mafiosa?
0: Certamente, certamente che ne ero consapevolissimo.
1: Ok. Stava dicendo, l'ho interrotta, mi scusi, ogni
0: Sì.
1: tanto la interrompo per delle precisazioni. E stava dicendo, a un certo punto lo
0: Poi lo
1: arrestano.
0: arrestano.
1: Sì? Prego.
0: Anzi, facciamo un piccolo passaggio indietro. Lui esce nel 2006 o nel 2007, non mi ricordo.
1: Sì.
0: E io in quel periodo ero, diciamo, avvicinato da Minnella Sergio, sempre del clan Mazzei, sempre uomo di Privitera. Che
1: Avvicinato che vuol dire? Lo spieghi.
0: se avevo un problema glielo dicevo a lui, cioè quello che faceva le veci di Angelo Privitera in
1: Quindi
0: quel momento.
1: protetto. Protetto da
0: Sì, all'epoca
1: Minnella.
0: ancora si parlava di una sorta di protezione, in
1: Ok.
0: effetti, sì. Poi succede che, e quindi qualcosa, la regalia la davo sia ad Angelo che a Sergio Minnella. Poi
1: Sì.
0: succede che esce Angelo e mi trova cresciuto da un punto di vista economico e tutto, e si accorge un attimino che ero anche vicino a Sergio Minnella. Quindi sono cominciate le prime discussioni di, chiamiamole di gelosia, che poi non è una gelosia, è solo una questione di predominanza sulla persona, e ha scalciato a Sergio Minnella.
1: In che
0: Siamo.
1: senso? Ci spieghi come si è
0: Cosa
1: evoluta questa
0: significa? Sì,
1: situazione?
0: mi scusi, Presidente. Scalciato nel senso che ha ha fatto

0: fuori da un punto di vista di interessi, dice, guarda, ci sono io e mio nipote, stop, ti ringrazio, arrivederci. Chiaramente Sergio Minnella, conoscendo la caratura di Privitera, ha dovuto acconsentire assolutamente. Ed è stato lì, siamo nel 2008,
1: Sì.
0: che i miei rapporti con Angelo si sono fatti un attimo più. Siamo no, nel 2007, nel 2007. Si sono fatti un attimo più intimi da un punto di vista economico, anche se non stavo più con la nipote.
1: Ecco, io
0: Perché
1: stavo per
0: poi io,
1: chiedere.
0: esatto, poi mi sono lasciato io con sua nipote, ma per un fattore di convenienza, Angelo diceva sempre che io ero suo nipote e dovevo stare con lui. E quello è stato il periodo che poi lui, quando è uscito, mi ha trovato abbastanza cresciuto da questo punto di vista, anzi no, qualche dire meglio. A lui lo arrestano nel 2009, sì, lo arrestano. E questa volta è lui stesso che mi manda a Pantalena Carmelo. Pantalena Carmelo è il suo braccio destro,
1: Sempre appartenente al Clan Mazzei?
0: appartenente al Clan Mazzei. Quindi diciamo che mi ha seguito personalmente lui a braccetto tutte le operazioni. Poi succede che nel 2010
1: Sì.
0: faccio un'operazione a piano tavola, per operazione, Presidente, intendo sempre fallimenti pilotati. Siamo a piano tavola nel 2010 ed è stato un grosso fallimento di circa 4 milioni di euro, quindi si parlò di interessi importanti. Uscì Angelo Privitera dal carcere, io ero con Carmelo in quel periodo, con Carmelo Pantalena. Esce lui nel 2000, fine 2009, fine 2009, inizio 2010, adesso non ricordo, invece comunque è documentabile. E Carmelo gli racconta un po' che non erano più giochetti, ma si parlava di soldi importanti. E lì con Angelo Privitera nacque una sorta di conflitto tra me e lui, perché in buona sostanza mi ha chiamato l'estorsione, così la chiamo, perché così è, perché da quel momento in poi il 50% lo dovevo dare a lui. Quindi
1: Cioè le ha imposto un
0: esatto,
1: fisso.
0: un fisso, esatto, no un fisso, io sono il tuo socio al 50%, punto, e non si discute. Glielo disse anche a mio padre.
1: Angelo Privitera, questo è
0: Angelo
1: il soggetto.
0: Privitera, sì. Diciamo che da quel momento in poi il nostro rapporto si è totalmente inclinato, perché da una regalia che poteva andare 15, 10, 15, 20 a seconda dell'importo che si faceva, ad avere il 50%, a mio avviso quella era un'estorsione. Cosa faccio io? Cosa faccio? Mi rivolgo direttamente al capo di Angelo Privitera, quindi Annuccio Mazzei. Diciamo che l'ho fatto anche da un punto di vista egoistico mio, perché era l'unica persona che, se decideva che Cerbo non doveva corrispondere il 50%, Angelo si stava zitto. Perché ipotesi, se io me ne andavo da un'altra famiglia e gli dicevo c'ho questo problema con Angelo Privitera, o mi allargavano le mani o mi sparavano. L'unico che invece, approfittando della situazione, era Nuccio Mazzei, che poteva dire guarda, da questo momento in poi, siccome non è più tuo nipote, diventa un familiare mio, e così è stato. Quindi noi dal 2010 è subentrato ad Angelo Privitera Nuccio Mazzei. Non con una tassa fissa, non con un'estorsione, non con una richiesta. Noi abbiamo diciamo, trattato un tantum che già le cifre si erano alzate, Presidente, non parlavamo più di 10.000 euro. Quindi con Nuccio Mazzei eravamo rimasti che gli davo 40,
1: Nell'ordine di
0: ma si parla di milioni, quindi
1: milioni di
0: potevo fare
1: euro.
0: un milione e mezzo, che poi parliamo di merce, che poi un milione e mezzo di merce sono 400-500 mila euro di soldi, perché poi va svenduta in nero, paga il buyer, paga quello, paga, insomma. Quindi diciamo che ero rimasto con Nuccio, che lui mi dava la protezione assoluta e io gli riconoscevo una quota fissa di 40 mila euro per operazione. E questo, qua siamo noi nell'estate del 2010. Quello è stato il momento che io non sono stato affiliato formalmente, ma come ho spiegato alla dottoressa Cerredi, non si vive più in un'epoca dove è l'affiliazione formale a fare un appartenente al clan Mazzei, perché io ero visto come un familiare di Nuccio Mazzei, tant'è vero che mia figlia è stata battezzata da sua moglie. Io, diciamo, ero visto come un appartenente al nucleo familiare Mazzei, non come un affiliato, che è peggio. Quindi una persona di famiglia di Nuccio Mazzei. Siamo esattamente nell'estate...
2: In che senso peggio?
0: La mia caratura criminale era più forte di un classico affiliato, perché un classico affiliato va in giro e gli danno due schiaffi, porto un esempio, si litiga e poi si sistema la cosa, gliele danno a Cerbo due schiaffi, Cerbo non si tocca perché porta soldi e succede l'inferno, come è successo in più occasioni, come ho raccontato alla dottoressa. Quindi da quel momento in poi tutto Catania sapeva che io facevo parte del nucleo familiare di Nuccio Mazzei. Siamo nel 2010.
1: Le sì. Chiedo, lei ha detto che con Nuccio Mazzei l'intesa era a 40.000 euro d'affare indipendentemente dall'importo. Sì. C'erano anche altri benefit che avevate previsto a favore di Nuccio Mazzei, non so, l'acquisto
0: previsto,
1: di materiali?
0: Sì, previsto no, però essendo la maggior parte all'epoca materiali edili,
1: sì.
0: Quindi capitava che si doveva ristrutturare una casa e i materiali li prendeva da me, chiaramente non glieli facevo pagare. Parliamo di centinaia di migliaia di euro di materiale, non parliamo di
1: bricioline. C'era anche questa parte di introito per Nuccio Mazzei. Non l'abbiamo detto, Nuccio è il diminutivo di?
0: Sebastiano Mazzei.
1: E, ecco, siamo, ha detto lei, nell'estate del 2010.
0: Sì.
1: Intervengono rapporti quindi anche personali con Nuccio Mazzei?
0: Sì, diventiamo, diciamo, sono suo compare. Ero il suo alter ego da un punto di vista economico. Quindi qualsiasi tipo di reato economico lui si consultava con me, o lo facevamo assieme o gli davo magari qualche consiglio io come farlo. Quello poi subentra il periodo, anzi no, ci stiamo dimenticando che nel 2010 me ne salgo a Roma.
1: Aspetti, prima di salire a Roma.
0: Sì.
1: Domanda, lei ha detto siamo diventati compari, ci vuole spiegare al tribunale il senso di questo epiteto?
0: Il comparato è una sorta di riconoscimento formale dell'aggregazione in famiglia.
1: Stiamo parlando dell'aggregazione mafiosa?
0: Certo.
1: Ecco, distinguiamo i piani personali.
0: Sì, perché poi quando mi hanno arrestato in Scarface, ci hanno arrestato, nel 2014, a lui nel 2015 perché è stato un anno latitante,
1: sì.
0: Diciamo che io ho seguito le sue istruzioni in tanti punti di vista. Il mio comportamento in carcere, da un punto di vista, era un incensurato, quindi è stato gratificante per lui. Così, quando poi sono uscito, e siamo nel giugno del 2016, ho battezzato i miei figli. E come forma di riconoscimento alla mia, diciamo, fedeltà, lui mi ha dato il battesimo di sua moglie. Cioè, sua moglie, Enza, Vincenza Grasso, ha battezzato mia figlia Greta.
2: Nel senso che ha fatto la madrina?
0: La madrina, sì, esatto. Quindi, diciamo, quello è stato, chiamiamolo, l'atto formale, ma non c'era bisogno. Già dal 2010 ero un familiare di Nuccio Mazzei da qualsiasi punto di vista. Tornando
1: chiaro,
0: miei...
1: no, la fermo un attimo, due precisazioni. Con, diciamo, il subentrare di questo rapporto personale, ma anche mafioso diretto con Nuccio Mazzei, che fine fa il suo rapporto con Angelo Privitera?
0: Il mio rapporto con Angelo Privitera si degrada completamente, anzi, devo dire che dopo quella discussione lui è rimasto deluso da Nuccio, perché pensava che Nuccio, diciamo, che non me la faceva passare liscia, gli doveva dare ragione a lui. E anche Angelo Privitera da quel momento è stato un attimino un po' messo di lato, anche da un punto di vista militare. Si è un po' offeso e si è fatto il suo gruppetto.
1: Chiaro. Poi mi ha colpito la sua descrizione nel modello, diciamo, del bravo detenuto quando è stato arrestato per Scarface. Dice: io sì, ho seguito le sue istruzioni. Sì. Quali erano le istruzioni che le aveva dato Nuccio Mazzei?
0: Le mie istruzioni che mi ha dato Nuccio Mazzei, e me le ha ricordate durante l'unico momento che ci siamo visti a Bicocca, perché poi lui, come ho detto poc'anzi, è stato un anno latitante, poi catturato nel 2015 e lo portarono a Bicocca, al carcere di Catania, in massima sicurezza, dove ero detenuto anche io. Non eravamo nella stessa sezione, quindi lui per una decina di giorni è stato in sezione, diciamo, non a 41 bis, però si prevedeva già il 41 bis, quindi in un momento che stavamo andando dagli avvocati e lui mi ha detto, sempre ripeto le testuali parole,
1: sì,
0: dice: i baffi faccille buttare a Iatta, non agli altri, perché ho visto che nella trascrizione... Magari il,
1: sì, chi, sì, ce l'avevamo notato anche noi nella trascrizione.
0: Sì, è un detto siciliano, sì, significa che i baffi faccille buttare altri, fai quello che sai fare e fallo con il nano. Il nano è lo zio, Tano Cantarella. Però adesso siamo nel 2014, se non spiego...
2: Però la traduzione letterale,
1: esatto,
2: è...
1: Dal dialetto,
0: baffi,
1: traduca.
0: I baffi glieli fai portare al gatto, cioè il cane non si mette, il baffo è del gatto. Cioè, se io so fare omicidi, tu sei un killer, fai omicidi. Se tu sai fare fallimenti pilotati, come hai sempre fatto, falli. E falli a Milano con lo zio. Siamo nel 2015, adesso giustamente il Presidente non può capire perché ho saltato un passaggio, ma ora ci arriviamo.
1: Ci arriviamo.
0: Quindi torniamo nel 2010.
1: Era importante focalizzare, sì, l'istruzione,
0: sì,
1: la direttiva,
0: esatto,
1: che Nuccio Mazzei le impartisce dal carcere di Bicocca prima della sottoposizione al 41 bis.
0: Esatto.
1: Torniamo al criterio temporale.
0: 2010.
1: Siamo quindi al 2010-2011.
0: Sì, esatto.
1: Quindi lei ha detto: vado a Roma.
0: Vado
1: cosa
0: a Roma.
1: Va a fare a Roma e perché?
0: Diciamo che quello è stato il primo trampolino mio di lancio. Mi sono ingigantito sotto questo aspetto. Catania ormai era satura, i fornitori, le aziende avevano un po' paura a dare fiducia ad aziende nuove come quelle che avevo io, e ho tastato il territorio di Roma.
1: Perché sono... Roma? Come mai Roma?
0: È perché a mio avviso, essendo la capitale, era una città che poteva offrire molto, mi sbagliavo. Diciamo che il periodo romano che va quindi dal fine 2010 al fine 2011 ho fatto un'operazione ma con scarsi risultati. Mi sono appoggiato a Roma al gruppo di Muscariello Daniele.
1: Aspetti un attimo, innanzitutto che operazione, di cosa stiamo parlando?
0: Sempre fallimenti pilotati, si chiamava Agricola Reatina S.p.A. la società.
1: Ok, e in cosa è consistita l'operazione? Lo spieghi al Tribunale?
0: Sempre in riperimento di forniture tramite pagamenti postadati, che poi non venivano onorati, e rivendita del materiale in nero. Aprivo un capannone.
1: A chi?
0: Per in...
1: La rivendita a chi poi?
0: In nero, quindi ai vari acquirenti in nero che non mancano mai nelle varie città. Si trovano e ci sono. Motivo per cui mi ero appoggiato al gruppo, come stavo dicendo, di Muscariello Daniele, romano.
1: Chi è Muscariello, sì, Daniele?
0: Muscariello Daniele è, diciamo, una persona un po' come me a Catania, però lui lo era a Roma. Aveva un gruppetto suo di persone che facevano questo genere di operazioni. Quindi diciamo che abbiamo unito le forze e abbiamo fatto questa operazione sull'Agricola Reatina S.p.A. Risultato 1.000.000, bene o male. Questi sono tutti i numeri che sono entrati nell'inchiesta Scarface, per intenderci.
1: Sì.
0: Che ho pagato come bancarotta, ma senza l'articolo 7. Anche se inizialmente il Pubblico Ministero aveva contestato per la prima volta in Italia a me il reato di bancarotta con l'articolo 7 per aver favorito il clan Mazzei. Però a sentenza siamo riusciti a farlo venire meno. Invece aveva ragione il Pubblico Ministero.
1: Torniamo all'operazione romana. Quindi un'operazione che va bene o che va male?
0: Mi aspettavo di più. Mi aspettavo di più perché poi fondamentalmente Roma è un territorio come Catania, un po' all'arrembaggio. Cioè la gente... Cioè, ci sono i solo romani, i classici truffatori, che hanno un po' bruciato il mercato. Nonostante ciò, è stato fatto quello che è stato fatto, me ne riscendo a Catania.
1: Aspetti.
0: Sì.
2: Allora, approfittando di questo, sì, momento, ho visto entrare in aula degli avvocati. E non vi sento.
3: Avvocato Antonio Caracciolo, avvocato Antonio D'Amelio per Rispoli.
2: Va bene, allora i difensori di Rispoli sono arrivati.
0: Posso continuare?
2: Sì, forse voleva chiedere, fare una domanda al pubblico ministero.
1: Vorrei innanzitutto chiederle che se anche su questo affare lei ha corrisposto i 40.000 euro a Nuccio Mazzei.
0: Ha ragione, dottoressa, ho saltato questo passaggio. Certamente sì.
2: Okay. Questo affare di Roma?
0: L'affare di Roma, sì. Corrispondevo personalmente io a 10, a 15 per volta. Un totale di, sì, saranno stati un 40-50 mila euro, sì.
1: Che immagino consegnava in contanti?
0: In contanti, personalmente a Nuccio Mazzei.
1: Quindi giù a Catania?
0: In più tranche, sì.
1: In più tranche.
0: Perché poi facevo da spola io, cioè abitavo a Roma ma scendevo ogni settimana, mi facevo il weekend a Catania.
1: Chiaro. Un'altra precisazione, questo Muscariello, lei ha detto, è uno che faceva a Roma il lavoro che facevo io a Catania.
0: Sì, all'epoca dirigevo un gruppetto dedito appunto a queste truffe finanziarie, a questi reati di tipo finanziario. Poi si è, diciamo, è cresciuto da un punto di vista mafioso anche lui e si è affiliato ai Mazzarella di Napoli, che glielo ho fatti conoscere personalmente io.
1: Si è affiliato ai Mazzarella di Napoli, ha detto. Perché
0: sì, a Pezzella Salvatore.
1: Pezzella Salvatore.
0: Sono parenti dei Mazzarella, sì.
1: Si spieghi chi è Pezzella Salvatore e sì. Come nasce la parentela con i Mazzarella e chi sono i Mazzarella.
0: E allora, Pezzella Salvatore è il figlio di Nanà Pezzella. Nanà Pezzella è uno storico boss camorristico legato in qualità di cognato. Quindi da sempre Nanà Pezzella è stato il compare di Santo Mazzei.
1: Quindi Nanà Pezzella di Napoli
0: compare di Santo Mazzei di
1: Catania. In senso sempre mafioso, come ci ha spiegato poc'anzi?
0: Sì, compare in senso mafioso, nonché amici di famiglia, cioè mi raccontavano, perché poi l'ho conosciuto personalmente io a Nanà prima di morire, che lui scendeva spesso all'epoca, negli anni Ottanta, da Santo, e Santo saliva a Napoli quando c'era un problema, si davano, si dice, gli danno la faccia, nel senso che se si deve fare qualche lavoro a Catania, una sparatoria, un'estorsione, un omicidio, qualcosa, anziché dare la faccia ai catanesi, gliela facevano dare ai napoletani e viceversa.
1: Vuole spiegare al tribunale cosa intende anziché dare la faccia ai catanesi? Perché è chiaro, però così resta nella trascrizione.
0: È stato un periodo che a Catania c'era la guerra, c'erano dei morti giornalieri. In quel periodo, confermato da Nanà, che Nanà prestava il suo gruppo napoletano a Catania per operazioni, crimini di sangue, non so i delitti, ma crimini di sangue, ai Mazzei. E viceversa, il gruppo Mazzei favoriva a Napoli quando c'erano problemi. Per dirgliene una, mi raccontava che quando saliva Santo Mazzei a Napoli eruttava il Vesuvio. Questa è una battuta che Nanà mi faceva sempre. Per ricordare la pericolosità e la caratura criminale di Santo Mazzei, non di Nuccio, Santo Mazzei padre.
1: Quindi si può parlare di un'alleanza stabile tra i Mazzei di Catania e i Pezzella di Napoli?
0: Sì, una sorta di gemellaggio, chiamiamolo così.
1: Può chiarire lo scopo di quello che è implicito in ciò che ha detto? Cioè, perché ai Mazzei era necessario o utile avere un gruppo di fuoco, ad esempio come lei ha detto, da Napoli sul proprio territorio e viceversa?
0: Come ho spiegato poc'anzi, per evitare di dare la faccia, perché se vai a sparare a Catania e vedono che sei tu, già subito lo capiscono e magari sono meno accorti, cioè in quella maniera sono più accorti. Dare la faccia significa prestare, non farsi riconoscere che il problema viene da quel gruppo, non so come glielo spiego.
1: Per non esporsi in via diretta,
0: esatto.
1: Possiamo dire così?
0: Le porto un esempio, è un esempio, quindi non succede
1: sì.
0: Una sparatoria.
1: Sì.
0: Chi c'era lì? Poi si parla, dice no, ho visto il tizio fa parte del clan Mazzei, allora sta sparatoria su Id. Chi c'era il tizio? No, non lo so, non l'ho mai visto, una faccia nuova, questo.
1: Chiarissimo. Adesso le chiedo il rapporto fra i Pezzella e i Mazzarella.
0: Credo che siano... Nanà mi ha sempre detto che è il cognato di uno dei Mazzarella, ma anche Nuccio Mazzè me l'ha sempre detto.
1: Ma è lo stesso gruppo mafioso?
0: Certo. Mazzarella d'amico.
1: Chiaro. Torniamo al criterio temporale.
0: Sì.
1: Quindi Roma fine 2000... fa questa operazione, sì. Fine 2011 cosa accade?
0: Scendo a Catania, quello quindi, è il periodo...
1: Scende intende si ritrasferisce?
0: Finisco, sì, esatto, finisco l'operazione dell'Agricola Reatina e sì. Ritorno a Catania.
1: Sì.
0: Ritorno a Catania e un po' per divertimento, un po' per diversificare, ho acquistato una discoteca, che poi è diventata una delle discoteche più note di Catania, si chiama il Bo di Via Simeto.
1: Sì.
0: Acquisto questa discoteca al 50%, perché il 50% ce l'aveva già la famiglia Pane Bianco Carmelo, sono parenti della zia Rosa, quella del camion dei panini, come ho spiegato.
1: Chi è la zia Rosa? Spieghi al tribunale che non lo sa.
0: Diciamo che è conosciutissima a Catania perché c'ha qualcosa come 100 camionette dei panini, sa questi hamburger, diciamo street food. Gente, anche loro, vicini ad ambiente criminale, il figlio legato a Nizza, ai Santa Paola.
1: Il figlio della zia Rosa è collegato ai Santa Paola.
0: Sì.
1: Quindi per il discorso che lei ha fatto prima è vicino ai Mazzei?
0: No, è cosa nostra, ma sono due cose diverse.
1: Okay. Cioè non... Stessa area però.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Quindi prendo la gestione di queste discoteche. Questa discoteca già andava bene, dopo il mio ingresso diciamo che è andata ancora meglio e le spiego il motivo. E questo è quello che mi ha portato all'arresto di Scarface nel 2014. Le discoteche a Catania sono un po' diciamo un inferno, perché? Perché Catania è una delle città più criminali d'Europa, non lo dico io, lo dicono i dati. Succede che se va bene una discoteca, quindi va bene significa che c'è bella gente, ci sono belle ragazze, ci sono belle serate, succede che a breve quella discoteca verrà inondata da tutto quello che diciamo i quartieri, quindi la bassezza, che tutti vogliono andare a ballare lì. Cos'è che ci ha diversificato a noi, quindi ci ha reso unici e forti? Il fatto che, a differenza delle altre discoteche, da me se veniva quello del quartiere ed entrava con la prepotenza come faceva nella maggior parte delle discoteche, da me non succedeva, perché essendo diciamo già in quel periodo io molto intimo con Nuccio Mazzei, in questa discoteca non era socio Nuccio Mazzei, ora arriviamo, poi è entrato socio nell'altra, ora glielo spiego, però già in questa discoteca lui diciamo io ero molto vicino a lui, quindi
1: aveva la sua protezione.
0: Esatto. Abbiamo messo la sicurezza davanti alla porta, che solitamente si ci mettono ragazzi palestrati e fanno paura fisica. Da noi palestrati non ce n'erano, c'erano gente anche mingherlina o bassa, ma con la pistola addosso. Quindi chi faceva il cretino davanti alle discoteche sapeva che poi si andava incontro a un altro tipo di problema. Questa discoteca prevedeva pure un parcheggio in via Simeto. Questo parcheggio faceva circa 100-200 macchine a sera. Era collocata nel territorio della stazione. Il territorio della stazione a Catania è di predominanza del clan Santa Paola. Nella specifica del clan della stazione guidato da Domenico Zuccaro, da non confondere con Maurizio Zuccaro. Questi appena vedono che la discoteca l'ho presa anche io, perché ripeto c'era socio Pane Bianco che andava molto d'accordo con loro, appena subentro io, quindi la famiglia Mazzei per come mi vedevano loro, hanno un po' cambiato le regole, hanno chiesto l'estorsione. L'estorsione, dice siamo nel mio territorio, dice ci devi dare un tot, oltre ai parcheggi. Dice sono i nostri, perché dice se qua si rubano una macchina il territorio è nostro, ne corrispondiamo noi. Di questa cosa c'è stata una riunione dove chiaramente poi io l'ho detto a Nuccio Mazzei, e con Nuccio Mazzei ho ho dato appuntamento a questi signori e ci siamo riuniti in discoteca a discutere un po' questa cosa. Questa è una riunione monitorata dal GIGO della Guardia di Finanza, come dicevo, che poi mi ha arrestato nell'operazione Scarface.
1: Chi c'era a questa riunione?
0: Io, Michele Di Grazia, Nuccio Mazzei, Lucio Stella e Gaetano Pellegrino.
1: Chi sono Lucio Stella, Gaetano Pellegrino
0: Lucio
1: e Michele
0: Stella
1: Di Grazia?
0: Stella è il cugino di Nuccio Mazzei, nonché elemento di spicco del clan. Gaetano Pellegrino, idem, che poi diventò il reggente del clan nel 2020. Michele Di Grazia è un factotum, così uno che porta il motorino e basta.
1: Quindi diciamo che Gruppo Mazzei si riunisce
0: gruppo
1: e parla
0: Mazzei
1: con lei della questione.
0: Gruppo Mazzei si riunisce e si incontra col gruppo Santa Paola della stazione dentro la mia discoteca a discutere questa sorta di estorsione che mi avevano fatto a me. Buona sostanza.
2: Riesce a dire la data?
0: Nell'operazione Scarface c'è. Comunque siamo esattamente nel 2012.
1: Va bene.
0: Inizio 2012.
1: Lei era presente a questa riunione?
0: Io inizialmente ero presente, poi però sono uscito.
1: Esito della riunione?
0: Esito della riunione, estorsione ai miei familiari non se ne fanno e il parcheggio è nostro perché la discoteca è nostra. Quindi un 100% di vincita al clan Mazzei. Da quel momento in poi sono stato io un po' odiato in quella zona dalla cosca Santa Paola, da questi signori. Infatti ci sono stati diversi problemi, discussioni, tutto è abbastanza dettagliato nell'operazione Scarface.
1: La fermo un attimo, due precisazioni. La prima è chi era, ha detto Pane Bianco, l'altro socio?
0: Pane Bianco Carmelo.
1: Non c'era anche suo padre in questa?
0: Sì, sì, sì, c'era anche mio padre, però mio padre non c'entra, diciamo, con l'organizzazione.
1: È stato attinto dall'operazione Scarface?
0: È stato anche
1: padre.
0: Lui attinto, ma subito prosciolto e è uscito assolto, diciamo.
1: Per quali reati era stato?
0: Anche lui per associazione mafiosa, anche lui per bancarotta fraudolenta, anche lui per intestazione fittizia. Per bancarotta fraudolenta credo che ha riportato condanna, anche
1: senza,
0: se non c'entrava niente.
1: Sempre senza l'aggravante mafiosa.
0: Senza l'aggravante mafiosa, sì.
1: Mentre per l'associazione mafiosa è stato assolto.
0: Assolto, sì.
1: Quindi suo padre era compartecipe in questa società.
0: In questa società, sì, curava diciamo l'IPR, si gestiva IPR lui.
1: Altra domanda, lei ha fatto riferimento specifico ai guardiaspalle della discoteca, dice non avevamo bisogno di gente palestrata,
0: esatto.
1: Perché erano anche mirlini ma con la pistola. Ma c'era qualcuno di specifico che ricorda, ha detto al servizio?
0: Sì, il gruppo di Turi Mostro. Turi
1: ecco.
0: Mostro è il cugino di Nuccio Mazzei.
1: Chi è Turi il Mostro? Questo ovviamente è il soprannome, se si ricorda il nome e cognome?
0: Salvatore si chiama, cognome non me lo ricordo, comunque è parente di sua mamma, quindi o Morace o Tenerelli, una cosa di questa.
1: Parente della mamma di chi?
0: Della mamma di Nuccio, di Rosa Morace.
1: Ok, quindi sempre insomma gruppo
0: sì, sì.
1: Mazzei, ricollegabile a
0: sì.
1: Gruppo Mazzei. Quindi questo Turi il Mostro gestiva la sicurezza fuori
0: la
1: dalla
0: sicurezza,
1: discoteca.
0: Quindi quando venivano quelli di prepotenza Turi sapeva cosa dirci.
1: Ok.
0: E infatti poi tutte le discussioni venivano slittate al traforo. Il traforo è il quartier generale del gruppo Mazzei a San Cristoforo.
1: Quindi cos'è? Magari, un quartiere? Lo spieghi al tribunale?
0: Il traforo è il quartiere è San Cristoforo, un quartiere popolare di Catania. Il traforo è il cuore di San Cristoforo dove abita la famiglia Mazzei, nonché roccaforte del clan Mazzei.
2: Ma è un palazzo, un immobile?
0: No, è una piazzetta con tante case.
2: Ah.
0: Un quartiere nel quartiere.
2: Un quartiere nel quartiere.
0: Sì, esatto. Roccaforte da sempre del clan Mazzei.
1: Okay.
0: E infatti poi tutte le discussioni, come stavo dicendo poc'anzi, che venivano e volevano entrare con la prepotenza, io sono il nipote di, sono il figlio di, se la discutevano poi l'indomani, da un punto di vista mafioso, i clan, altra forma. Che discussioni ne abbiamo avute tante per questa discoteca, tant'è vero che poi mi hanno arrestato per queste intercettazioni.
1: Chiaro, lei ha detto, riprendendo l'ordine temporale dell'esposizione, dopo questa riunione in cui diciamo, i Mazzei si sono imposti dal punto di vista mafioso, io ho cominciato a stare un po' antipatico al gruppo,
0: sì.
1: Per usare un eufemismo immagino, al gruppo dei
0: della
1: Santa
0: stazione,
1: Paola,
0: sì.
1: Della stazione, evolve allora sempre il suo percorso, ricordiamoci sempre che l'obiettivo è la ricostruzione del suo percorso personale criminale. Cosa succede da lì in poi?
0: Succede che alla fine non gli stavo simpatico ma finiva lì perché doveva finire là la discussione, magari se si presentavano loro personalmente li facevamo entrare, anche se non erano di bella presenza, come qualcun altro, chiudevamo l'occhio ed entravano.
1: Lei è la discoteca Boy, l'unica discoteca di cui si è occupato in quel periodo su Catania?
0: No.
1: Qual è l'altra?
0: Poi nel 2013, però prima di arrivare al 2013 devo fare delle precisazioni, dottoressa, che ci ricollegano all'indagine ITRA, secondo
1: Dica,
0: me.
1: Dica, certo, ci mancherebbe.
0: E allora, facciamo un attimino un passo indietro, quindi fine 2011.
2: Mi dà fastidio.
1: Prego.
0: Sì.
2: L'ascolto.
0: Fine 2011 conosco Tano Cantarella, lo scomparso, diciamo.
1: Come lo conosce
0: lo conosco,
1: Tano Cantarella?
0: Lo conosco perché è nipote, è lo zio di Nuccio. Quindi diciamo che quando lui scendeva da Milano, che lui Tano Cantarella ha sempre abitato a Legnano, a Milano, veniva al traforo. Capitò nel fine 2011 che abbiamo cenato insieme, con Nuccio che me lo fece conoscere, e si parlò di queste discoteche che stavo aprendo io, perché era il periodo fine 2011, inizio 2012, quello è.
1: E Tano la blocco un attimo.
0: Sì.
1: Lei quando lo conosce, come le viene presentato Tano Cantarella? Semplicemente come un cugino o le viene...
0: Lo zio. Tant'è vero che poi anch'io stesso lo chiamavo zio.
1: No, intendevo dal punto di vista mafioso.
0: No, all'epoca no, però si capiva subito, diciamo, che... rappresentava i Mazzei, l'ho capito subito dopo, l'anno dopo, nel 2012. Però
1: che rappresentava i Mazzei, finisca dove?
0: A Milano, nel territorio di Milano.
1: Quindi lei dice, non me l'hanno presentato come tale?
0: Non me l'ha detto
1: tale.
0: Inizialmente, però l'ho capito subito dopo e ora ci arriviamo perché.
1: Ok, quindi lo conosci in un'occasione conviviale a
0: in
1: casa?
0: In un'occasione conviviale e esce il discorso delle discoteche. E lui in quel periodo a Milano aveva rapporti con Fabrizio Corona, Cecilia Rodriguez, Belen Rodriguez e tutti. Quindi diciamo che con questa
1: rapporti
0: scusa...
1: Rapporti professionali, intende? Perché si occupava di discoteche, Tano Cantarella?
0: No, aveva rapporti d'amicizia con Fabrizio Corona, personalmente. Quando Fabrizio Corona aveva un problema a Milano, glielo raccontava a Gaetano Cantarella, da un punto di vista criminale. Come è capitato più volte, in un'occasione ho assistito anch'io al tentativo di fare un recupero di un credito di un amico suo, di Fabrizio Corona, che ce l'ha dato a noi personalmente. Quindi diciamo che c'era un'amicizia da un punto di vista di interessi, ecco. Lui si vantava, Gaetano Cantarella, che era amico di Corona, che faceva parte, diciamo, aveva la possibilità di avere rapporti con i VIP. Viceversa, Corona, se aveva un problema nella malavita, si vantarella e dei Mazzei.
1: Ma lei questa cosa l'ha mai verificata fosse vera o fosse solo una vanteria di Tano?
0: Quale cosa, dottoressa?
1: Cioè che fosse effettivamente amico di Belen Rodriguez, di Fabrizio Corona? O erano
0: di Fabrizio
1: solo chiacchiere?
0: Corona più volte ci siamo andati, io personalmente e Gaetano nei suoi studi a Corso Como all'epoca.
1: Quindi l'ha conosciuto anche lei personalmente?
0: Certo, come no, certo.
1: Okay.
0: Poi ripeto, c'è stato un momento, come ho raccontato, che un amico, un commerciante di Fabrizio Corona ha subito una truffa di 70.000 euro a Palermo, e il recupero ce l'ha dato a noi personalmente, c'ero io personalmente quel giorno, quindi.
1: Spieghi cosa intende per il recupero ce l'ha dato a noi personalmente.
0: Significa, questo signore avanza questi soldi, andateci voi e ve li fate dare di prepotenza, in Sicilia si usa così. All'epoca ci andò Tano Cantarella, lo indirizzai io personalmente da amici miei della Ballarò di Palermo, per far reperire, diciamo, questo creditore, chiamiamolo così, dell'amico di Corona, solo che una volta reperito, perché è stato reperito, quello gli fa vedere l'azione legale.
1: Cioè aveva già agito legalmente?
0: Sì, l'amico di Corona aveva contemporaneamente agito legalmente, quindi da un punto di vista mafioso non puoi fare più niente, perché quello ti risponde o sei carne o sei pesce. Questo sta agendo legalmente, quindi da dove sei venuto te ne puoi andare. E così è andata.
1: Chiaro. Torniamo al momento della conoscenza con Tano. Quindi lei dice il discorso delle discoteche.
0: Sì, più volte mi fece venire Corona, Cecilia, nelle mie discoteche come ospiti, quindi posso dire.
1: Quindi lei li ha avuti effettivamente come ospiti?
0: Esatto, questo rapporto l'ho vissuto personalmente io.
1: Ok. Ci spieghi come si evolve?
0: Sì? Siamo fine 2011.
1: Sì.
0: Riprendo le mie attività, diciamo, truffaldine, i miei fallimenti pilotati, e su suggerimento di Nuccio me ne salgo a Milano. dice vattene a Milano.
1: Nuccio
0: dice,
1: chi, dica sempre Nuccio i Mazzei. Cognomi.
0: Dice vattene a Milano, dice che con lo zio Tano dice, ha diversi agganci, avevano parlato tra di loro. E mi fanno prendere una società, una SPA, la Nicastro Costruzioni Generale SPA di Gela. Me la fanno reperire tramite Antonino Agrò, che a sua volta con un commercialista aveva questa società ferma. Siamo nel metà 2011, fine 2011. Io essendo una SPA me la prendo. Non l'ho comprata perché Nuccio mi ha detto utilizza questa. Dice poi sai cosa fare. Quindi non ho avuto motivo di comprarla, me l'ha data così. La riempio, la costruisco, perché una società va costruita, diciamo, in maniera fittizia a livello di bilanci, di capitali sociali.
1: Eccoci, esce esattamente questa società.
0: Allora, le società, solitamente io prediligevo società che non hanno depositati gli ultimi 2-3 bilanci, perché poi li facevo depositare gonfiati a modo mio e a mezzo delle riserve straordinarie facevo degli aumenti di capitale che arrivavano anche a milioni di euro, che risultavano interamente versati, quindi magari al cospetto di una società di termovalutazione tipo Cerved, che non vanno troppo fino in fondo a capire se è vero o non vero, vedevano capitale sociale 1 milione ed ero affidabilissimo. Quindi diciamo, la costruisco e me ne salgo a Buccinasco. Prendo un capannone, siamo in via Lazio, un capannone bellissimo, l'ex Mercedes, quindi più di 2000 metri quadrati di uffici, una struttura pazzesca. E lì compio diciamo, l'operazione con la Nicastro Costruzione Generale SPA. Siamo metà 2012, i giorni della merla ho aperto, quindi a febbraio 2012 ho aperto e ho chiuso a settembre. Questo è il periodo. È stata un'operazione abbastanza importante anche da un punto di vista economico, circa 2,5 milioni di euro di merce. Lì avevo socio al 10% Tano Cantarella, perché questi erano gli accordi. Perché? Perché a differenza di Nuccio Mazzei, che non voleva sapere niente, non rendicontavo a lui, gli davo un tanto, ma lui non ha mai fatto domande. Se gli portavo uno, gli stava bene uno, se gli portavo 100, gli stava bene 100. Questo devo riconoscerlo. Con Tano il discorso era diverso, perché Tano mi ha dato un quid che Nuccio non poteva darmi. Questo quid si chiama Angelo Grasso. Angelo Grasso è un commerciante storico che ha una rivendita edile a Busto Arsizio. Siamo nel metà 2012, ma lui da una vita è sempre stato lì che ha rivenduto materiali edili. È una persona, Angelo Grasso, vista molto bene dai rappresentanti di zona, perché ha una vita che paga. Cosa abbiamo escogitato? Io, Tano e Angelo Grasso. Io apro. Angelo Grasso mi fa pubblicità positiva, nel senso che, conoscendo tutti i rappresentanti di Milano del settore edile, gli dici che ha aperto questo tizio, vai, ci puoi andare sicuro, ne corrispondo io, è una persona che paga e via dicendo. Cioè mi ha aperto le strade con i fornitori milanesi, che io ancora non avevo mai conosciuto. Questo accordo prevedeva che, essendo lui una rivendita storica, comprava tantissimi materiali. L'accordo tra me e Angelo Grasso prevedeva che gli stessi materiali che mi ordinava lui glieli davo con una scontistica oltre il 50%. Per intenderci, un sacco di Mapelastic che possibilmente lui dall'Amapay lo acquistava 1000 euro, porto un esempio, da me lo acquistava 400 euro, poi lui lo rivendeva 2000. E questo, diciamo, la proporzione. Quindi a lui conveniva, a me conveniva. Tano, che ha fatto da ponte tra me e Angelo Grasso, ha guadagnato il 10% dei materiali della Nicastro Costruzione. Da un punto di vista di caratura criminale, su Tano Cantarella è proprio lì che io capisco che Tano Cantarella non era, diciamo, un commerciale, ma era un affiliato e un operativo al clan Mazzei a Milano. Uno dei tanti esempi, diciamo che con Tano Cantarella condividevamo notte e giorno, quindi ne potrei portare tantissimi. Il primo che mi ha fatto, diciamo, che mi ha dato certezza di questa cosa è che alla Nicastro Costruzioni Generali, durante l'operazione, abbiamo preso materiale per circa 40.000 euro di cappotti. Cappotti sono il rivestimento termico per intenderci, delle facciate, che si usava molto a Milano, da un gruppo di albanesi che avevano una rivendita sempre nelle zone del Baresotto, Milano, diciamo Milano Alto. Questi signori erano albanesi e rappresentavano la Licata Greutol. La Licata Greutol è una concorrente della Mapei, per intenderci, una marca. Succede che appena sono scoppiati gli assegni, questi qui, anziché fare come fanno solitamente qui a Milano l'azione legale, mi sono scesi in magazzino con le pistole addosso. Non volevano sentire discussioni, volevano tornare il materiale, tutto senza fiatare. L'ho raccontato a Tano, perché questi ci vediamo domani, dice, o mi fai trovare il materiale, dice, o ti prepari i tabuti. Questa è stata la parola, i tabuti, le tombe, questa è stata la parola. Lo raccontai a Tano, chiaramente l'indomani all'appuntamento è venuto Tano, anche lui con un gruppo di albanesi, che lui frequentava due o tre albanesi, aveva il gruppo a Legnano, composto anche da due o tre albanesi. Sono venuti, anche loro con le pistole addosso, si sono messi a parlare con questi albanesi e in effetti, avendo ragione quelli, gli abbiamo tornato il materiale. Questa cosa poi chiaramente l'ha saputa anche Nuccio Mazzei e diciamo che gli ha dato ragione a Tano, nel senso che se sono come noi, dice, è giusto che gli si torna la merce.
1: La blocco un secondo.
0: Perché erano malavitosi quelli. Erano commerciali d'apparenza, ma malavitosi.
1: La blocco un secondo, sì, per chiedere innanzitutto se Nuccio Mazzei era stato notiziato dell'acquisizione della Nicastro Costruzioni.
0: Certo, dottoressa, me l'ha proposta lui mi ha fatto conoscere tramite Gaetano Pellegrino Antonino Agrò.
1: La seconda cosa è spieghi bene come si è sviluppato il rapporto di conoscenza con Gaetano Pellegrino che vi ha consentito di arrivare all'acquisizione della Nicastro Costruzioni.
0: Ma fondamentalmente
1: analitica i passaggi.
0: Sì, fondamentalmente Gaetano Pellegrino è stato un vettore, non è stato lui che diciamo che mi ha presentato Antonino Agrò da un punto di vista formale, mi ha accompagnato lui a Gela. Ma
1: già
0: questo Antonino Agrò sapeva che stavamo venendo noi, che eravamo i Mazzei.
1: Qual è il soprannome di Gaetano Pellegrino?
0: Ufungiuto.
1: Ok. Che è un uomo di fiducia di Nuccio Mazzei.
0: Uomo di fiducia di Nuccio Mazzei, all'epoca non era responsabile, poi è diventato responsabile del clan Mazzei nel 2020.
1: Quindi è Gaetano Pellegrino che la porta da Antonino Agrò a Gela.
0: Sì.
1: Ok, dopodiché?
0: Io vedo lungo su questa società, la prendo.
1: Quanto spende per prenderla?
0: Ma una ventina di mila euro, fra situazioni contabili, commercialisti, deposito bilanci.
1: Complessivamente?
0: Sì.
1: No, glielo dico perché in aiuto alla memoria, nel corso dell'interrogatorio del 24 di settembre, ha detto testualmente: comprai questa Nicastro Costruzioni, 5.000 euro credo che gli diedi. Quindi 20.000 che dice è comprensivo
0: tutto, sì,
1: diciamo,
0: perché poi gli abbiamo regalato,
1: accessori.
0: Sì, gli abbiamo fatto il regalo al commercialista, comprensivo di tutto.
1: Ok. E chi era intestata questa Nicastro Costruzione? A chi era riconducibile?
0: A dei soggetti che io ricordo si chiamavano Nicastro. Ora i nomi non me li ricordo, però ricordo una battuta che mi fece Tano Cantarella.
1: Sì.
0: Che disse che questa società era di amici suoi di Busto Arsizio. Per amici suoi, lui in quel periodo,
1: sì,
0: lui frequentava i fratelli Nicastro, che io personalmente non ho conosciuto, ma ne ho sempre sentito parlare in maniera, diciamo, malavitosa da Tano Cantarella, in quanto condividevano lo stesso territorio, perché Legnano e Busto Arsizio sono, come lei mi insegna, molto vicini, quindi magari condividono anche determinate dinamiche territoriali.
1: Intende per la condivisione di dinamiche territoriali?
0: Il controllo del territorio.
1: Ma chi sono questi Nicastro? A chi appartengono?
0: Al clan di Rinzivillo.
1: Sempre Cosa Nostra, quindi?
0: Cosa Nostra gelese, sì.
1: Questo lei come lo sa?
0: Tramite Tano Cantarella. L'ho appreso sia da Tano Cantarella all'epoca, ma l'ho appreso anche da Samuele Rinzivillo.
1: Chi è?
0: Samuele Rinzivillo è uno dei boss del clan Rinzivillo, che abbiamo fatto la detenzione assieme a Genova.
1: Quando?
0: È di recente, quindi due
1: l'ultima
0: anni fa.
1: L'ultima sua detenzione?
0: Sì, sì, è la mia ultima detenzione, ero con Samuele in sezione.
1: E Samuele lei lo conosceva prima della carcerazione?
0: No, è stato lui che mi ha accolto in qualità di paesano, perché funziona così nelle carceri, quando arriva un siciliano ti accolgono i siciliani, e in quel momento lui, diciamo, che rappresentava i siciliani, quindi si è interessato personalmente lui a collocarmi nella giusta cella. C'era spazio perché sono finito con dei calabresi, diciamo che... Non c'è questa differenza, o calabrese o siciliano, se sei ben accolto, se sei ben presentato, sei la stessa cosa nelle carceri. E così è stato. Si lamentava Samuele del fatto che, in buona sostanza, a quanto ho appreso sia nel 2012, ma ho appreso anche di recente durante la carcerazione e anche prima, uno di questi fratelli Nicastro, un certo Fabio, ripeto, che io non ho mai conosciuto, ha collaborato con la giustizia relativamente a un procedimento che subì per mafia e omicidi, credo nel 2008 o nel 2009. Comunque siamo il periodo che poi Tano, perché è stato questo il periodo che lui, perché lui ne parlava di questo Fabio come che era una persona molto capace, una persona molto pericolosa. Anche Samuele Rinzivillo diceva, nonostante sia un collaboratore, è una persona capace. Il fratello un po' meno, Dario, dice, ma Fabio diceva una persona molto capace. E all'epoca mi ricordo un particolare che mi chiese, dice, ma Rosario Bonvissuto, che io non ho mai conosciuto, però ricordo perché chiaramente nelle carte è un nome che ho visto, mi chiede Samuele, dice, ma questo Rosario Bonvissuto, dice, ha frequentato, dice, in Idra Fabio il collaboratore? Chiaramente io, non frequentando, non conoscendoli, non ho risposto. Dice, me la puoi dare la richiesta cautelare? Cioè, insomma, ha voluto verificare se dagli atti si certificava quello che in effetti era la voceria. La voceria era che questo Nicastro Fabio, nonostante era collaboratore di giustizia, dopo l'uscita dal carcere da collaboratore, ha diventato di nuovo malandrino. Nel senso che si è fatto il gruppo malandrino a Busto Arsizio, e questo Rosario Bonvissuto, nonostante sapesse di determinate regole, perché era visto da Samuele Rinzivillo come una persona seria a differenza di questo Fabio, diciamo che non ha approvato il fatto che questo Rosario Bonvissuto gli è andato dietro. Non so se mi spiego, Presidente. Da un punto di vista malavitoso, sì, allora, da un punto di vista mafioso, se uno sceglie di collaborare con la giustizia ed esce dal carcere, tu non puoi più fare il mafioso, ci siamo, sei X, cioè io adesso se io esco e mi metto a fare un'estorsione, mi prendono a pernacchie, ci siamo, e questa è la regola mafiosa. Quello che invece non è successo con Fabio Nicastro, non lo apprendo personalmente perché non lo conosco, lo apprendo da diverse battute, tra cui anche Samuele Rinzivillo, nonché Tano Cantarella, come che questo, nonostante la veste di collaboratore, si era fatto un suo gruppo operativo. Ora il problema, secondo Samuele Rinzivillo, quindi il boss di Rinzivillo, è non che questo faccia le estorsioni da collaboratore, ma tu, Bonvissuto, quando ho capito che sia uno che appartiene ancora a Nuazzi, come può frequentare Chisso? Cioè, è stato questo, diciamo, il discorso. Poi ripeto, non li ho conosciuti personalmente.
2: Questo lei lo ha preso
0: da Samuele Rinzivillo. Durante
2: l'ultima
0: la detenzione,
2: l'ultima carcerazione,
1: carcere di Genova, giusto?
0: Tant'è che mi ha chiesto la richiesta cautelare proprio per legge degli atti.
2: Nell'ambito di questo Idra, procedimento,
0: esatto.
1: Le chiedo,
2: a chi?
0: Non ho capito.
2: Rinzivillo,
0: me lo chiese Samuele Rinzivillo, in qualità di boss della famiglia Rinzivillo.
2: Va bene.
1: Le chiedo, ma Tano Cantarella le aveva specificato che la Nicastro Costruzioni fosse riconducibile ai fratelli Nicastro di cui lei ha appena parlato?
0: No, non nel senso formale, ma le battute erano quelle, perché dicevano è di amici miei di Gela, dice sono anche amici di Angelo Grasso, poi Angelo Grasso mi confermò una volta che era amico dei Nicastro, non so se era sotto estorsione loro, non posso dirlo, però...
1: Lui cosa le disse?
0: Lui chi?
1: Lui Angelo Grasso, a proposito dei Nicastro, cosa le disse testualmente?
0: Sono amici nostri.
1: Ok.
0: Però non posso dire con certezza che la Nicastro Costruzione Generale non fosse un'omonomia, ecco.
1: Chiarissimo.
0: Magari è un omonimia, magari non lo è. Sarete voi a valutare.
1: Tano Cantarella sul punto le disse qualcosa di più specifico, oltre alla riconducibilità ai suoi amici di Gela? Ci avete mai affrontato questo tema, la riconducibilità della Nicastro Costruzioni ai fratelli Dario e Fabio Nicastro?
0: No, ripeto, non c'è mai stato formalmente che dice di Fabio e di Dario, e... però ho capito io, sì, però è un mio pensiero.
1: Un suo pensiero fondato su quali circostanze?
0: Sulle circostanze che da sempre Tano Cantarella mi ha detto che di amici miei che stanno a Bustarsizio, ma ce l'hanno a Gela ferma.
1: Ok, quindi le ha detto che stavano a Bustarsizio gli amici suoi?
0: Sì, certamente.
1: Ah, scusi, mi era sfuggito. Sì, probabilmente sì, l'ha sì. Detto e mi era sfuggito.
0: Poi un particolare che poi ho notato io, in effetti poi tutte le varie cessioni di quote e tutte sono state fatte a Bustarsizio da un notaio di Bustarsizio, quindi diciamo che la riconducibilità potrebbe esserci, ma non lo posso certificare.
1: Chiaro. Senta, ma di cosa si occupano questi fratelli Nicastro, lei lo sa?
0: Ripeto, non li ho conosciuti personalmente, però sentendo parlare a Tano fanno malavita a Bustarsizio, e all'epoca questo Fabio Nicastro aveva un gruppo molto pericoloso prima della collaborazione. Si parlava di controllo del territorio, di Vizzini Rosario, all'epoca mi raccontava che c'era anche Rispoli, questo Rispoli che io non conosco, nelle dinamiche diciamo della criminalità legnanese con Tano Cantarella.
1: Rispoli chi?
0: Rispoli Vincenzo.
1: Gliene parlò sempre Tano di Rispoli Vincenzo?
0: Sì, si diceva che era un fraterno amico suo, nonché una persona molto seria. E che rappresentava diciamo un lato andranghietistico a Legnano. Siamo però racconti del 2008, 2009, 2010, il periodo è quello.
1: Tornando alla Nicastro Costruzioni, le chiedo come si evolve la vicenda dell'acquisizione della società.
0: Sì, siamo andati a Gela.
1: Sì.
0: Io, Gaetano Pellegrino, mi ha fatto conoscere Antonino Agrò. Questo Antonino Agrò conosceva un commercialista, che io non ricordo il nome, francamente. Questo commercialista aveva questa società. Mi ha portato una visura, non sono andato dal commercialista, mi ha portato una visura. Io già dalla visura capisco se la società è buona, perché poi faccio i miei controlli. Ho dato il mio ok. Dopo il mio ok... diciamo che ho acquistato io il dominio di questa società. All'epoca ce l'aveva intestata Guarnaccia Rosario. Guarnaccia Rosario era una testa di legno anche dei Nicastro. Di Nicastro in quota, che possono essere di Nicastro loro, è un dato da verificare. Quindi era una testa di legno. Ecco, un altro particolare che mi ricordo ora che mi si sta facendo pensare, che si parlò che era Rosario Guarnaccia una testa di legno anche di questi qua.
1: Di chi in particolare? Di chi?
0: Dei proprietari, dei Nicastro.
1: Ok.
0: Poi capitò che ho conosciuto personalmente Guarnaccia Rosario e l'ho convinto a rimanere amministratore. Perché quando rileva una società e cambi l'amministratore da un punto di vista creditizio, fai un passo indietro. Se lasci l'amministratore, che è sempre stato, le banche e le aziende vedono che sei più solido. Quindi l'ho convinto con un plus di soldi extra. All'epoca gli diedi 50.000 euro a Rosario Guarnaccia per tutta questa operazione. Ed è rimasto come amministratore lui, fino alla fine.
1: E l'accordo con Angelo Grasso cosa prevedeva? Cioè, ci spieghi l'accordo, lei, Cantarella, Angelo Grasso.
0: Sì, l'accordo era che io tramite Cantarella ho conosciuto Angelo Grasso. Angelo Grasso conosceva tutti i fornitori di Milano.
1: Scusi, le interrompo. E a Cantarella dà il 10%?
0: Sì, il 10%.
1: Quindi
0: sì.
1: L'oggetto dell'accordo con Cantarella era 10%?
0: Il 10%, okay. Sì.
1: Angelo Grasso invece?
0: Invece Angelo Grasso, lui mi portava, diciamo, fornitori sulla base che spendeva delle parole a mio favore.
1: Sì.
0: E contemporaneamente a quei fornitori, che erano fornitori suoi storici, mi faceva l'ordine del materiale che lui comprava solitamente. Solo che chiaramente poi da me lo acquistava, come ho fatto l'esempio poc'anzi, anziché Ale lo prendeva 400 euro. Il tornaconto di Angelo Grasso era proprio questo, comprare i suoi solidi materiali al 60%, in poche parole.
2: direi, non gliel'ho detto prima, sì. Signor Cerbo, quando sì. Lei è stanco, non,
0: no, no, possiamo non, andare,
2: ci Presidente. Sono problemi. Io
0: se lei vuole fare la pausa,
2: interromperei sì. Tra un quarto d'ora, perfetto. Verso mezzogiorno.
0: Con piacere.
1: Perfetto, Presidente. E allora approfitto della piccola interruzione per una precisazione che riguarda il suo rapporto con Nuccio Mazzei. Sì. Durante la detenzione di Nuccio Mazzei, lei provvedeva a mandare i soldi a lui o alla famiglia?
0: Diciamo che dopo la carcerazione di Nuccio Mazzei, quindi nel 2015 e fino a fine 2016, quando poi sono uscito io a giugno, no, perché io ero detenuto.
1: Sì, certo, quando lei era libero, ovviamente, la mia domanda presupponeva...

0: Sì, siamo nel fine 2012. Poi
1: Sì.
0: succede che dopo il 2012 scendo a Catania, me ne ritorno a Catania e per un periodo rimango lì. Cioè non faccio più da spola con Milano. Perché? Perché quello è stato il periodo che ho acquistato anche un'altra discoteca, oltre Bo. E questa me la sono curata personalmente io. Con questa discoteca c'era socio al 50% Nuccio Mazzei questa volta. L'abbiamo acquistata, diciamo, insieme, anche se figuravo io.
1: Come si chiama la discoteca?
0: 69 Lune, era un gioiellino incastonato nella baia di Ognina. Discoteca sempre per pochi, ristretti e selettiva al massimo.
1: E lì c'era socio anche Nuccio Mazzei con
0: Lì
1: lei.
0: c'era socio occulto anche Nuccio Mazzei,
1: E avete avuto problemi analoghi a quelli della discoteca Bo? Mi
0: sì. Sì.
1: riferisco alle contrapposizioni con i Santa Paola.
0: No, con i Santa Paola no, ma ce l'ho avuti con i Laudani.
1: Ecco, ci spieghi in cosa sono
0: Succede
1: consistiti.
0: che in una di queste serate, dove appunto, ripeto, la sicurezza non faceva passare ad entrare nessuno, si presentano i rambolli del clan Laudani. Premetto, dottoressa, che io sono cresciuto con la famiglia Laudani, arrivare ad Angelo Privitera, quindi proprio io da piccolo, la mia infanzia, io andavo a scuola media con Pippo Laudani, Sebastiano Laudani. Eravamo compagni proprio di classe,
1: E
0: quindi
1: chi
0: per il...
1: sono rispetto al clan Laudani questi signori
0: i
1: che le...
0: capi attuali del clan Laudani. Uno è collaboratore di giustizia, Sebastiano Laudani il piccolo è il capo del clan Laudani, che oggi ha la mia età, quindi non è più piccolo.
1: Ok.
0: Succede che viene il fratello Santino, Santino Laudani,
1: Viene dove?
0: al 69 Lune.
1: Sì.
0: Viene e mi cerca e mi vuole parlare, perché era successo che nelle serate antecedenti erano scesi i ragazzi di San Giovanni la Punta. San Giovanni la Punta è la roccaforte dei Laudani, quindi diciamo che erano scesi i ragazzi vicini o appartenenti alla cosca Laudani e non erano stati fatti entrare. Quindi sta venendo Santino in qualità, all'epoca era giovane, ma già era uno che contava nella famiglia Laudani, nonché il fratello Diano di Sebastiano, quello che ho detto poc'anzi. Mi chiama e mi dice, mi devi fare la gentilezza, dice che quando arrivano, dice, persone di San Giovanni della Punta, a nome mio, dice, le fai entrare. Dice, vedi, dice, è mio compare. E mi indica che c'era una persona con lui che si chiama Borzì, Giuseppe Borzì, detto il bambino. Dice, vedi qualcosa che non va? Era bruttissimo. Ho detto, francamente, se mi viene con una camicia bianca, lo preferisco, che mi viene con i pantaloncini e le ciabatte. Dice, vabbè, ora lo faccio vestire un po' meglio, però dice, fallo entrare. Va benissimo. Succede che, nonostante questa premessa, e nonostante io abbia lasciato detto alla sicurezza, mi raccomando, quando viene questo tizio, pazienza, fatelo entrare, perché appartiene a Laudani, non lo hanno fatto entrare. Non facendolo entrare, questo se ne risale a San Giovanni alla Punta. Il sabato successivo, come era mia consuetudine con Nuccio Mazzei, andavamo prima a mangiare alle Tre Bocche, è un ristorante rinomato di Catania, e verso le 11:30 andavamo al 69 Lune. Eravamo con la mia macchina, all'epoca avevo un Porsche 4S bianco, nuovo di zecca. Lo posteggio innanzi al 69 Lune nel parcheggio mio privato e neanche il tempo che scendiamo, sia io che Nuccio, arriva una raffica di Kalashnikov e di pistolettate alla macchina, quindi mi hanno bucato la macchina a colpi di pistola davanti a tutti. Il problema è che era sceso, non ero tanto io, il problema è che era sceso anche Nuccio Mazzei da quella macchina. Quindi diciamo che nei giorni a seguire si è sfiorata la guerra a Catania, perché quello che era successo era un fatto non tanto per me ma per Nuccio offensivo. Succede che Nuccio manda a chiamare tutte le famiglie di Catania, anche se avevamo capito che, bene o male, l'onda era quella che veniva la mano da loro, però abbiamo chiamato un po' tutte le famiglie di Catania. E da un punto di vista, quando poi è stata chiamata la famiglia Catti Andrea, che era all'epoca il reggente, c'è stata una sorta di, non proprio di conferma, ma come dice, sono ragazzi, è capitato, chiudiamola qua, è una ragazzata. Quindi diciamo che ha confermato. E anche per sospinta mia la cosa si è calmerata e non è successo più niente, perché come dice Mezza Catania, se tocchi a Nuccio Mazzei, santo il padre, ha sempre detto che il giorno che toccate a mio figlio, io non voglio sapere, dice, chi è stato.

0: Quando siete cinque famiglie, ne ammazzo uno per ogni figlio, un figlio per ogni famiglia. Queste sono le parole di Santo Mazzei, che ha sempre detto. Siccome quando parla Santo Mazzei è preso in considerazione a Catania, in quei giorni stava succedendo un po' di trambusti. Fortunatamente, e anche per merito mio, la cosa si è calmata e sepolta. Sono stato chiamato nei giorni a seguire dalla questura di Catania, perché poi che cosa ho fatto? La prima cosa che ho fatto, ho tolto la macchina, ho fatto sparire la macchina, perché questa cosa l'hanno vista mille persone davanti alla discoteca, all'orario d'ingresso era pieno, quindi si figuri il clamore che c'è stato, uscito anche nel giornale il domani. E io, diciamo, stupidamente più che sbadatamente, ho fatto sparire il Porsche. Quindi la questura che mi ha chiamato, invece, aveva già capito tutto e mi ha fatto una sorta di discorsetto. Dice, sappiamo tutto, dici la verità, perché oggi sei ancora da questo lato, perché non ero, ero incensurato, dice, da oggi in poi, come tu non mi dici la verità, dice, sappi che da parte nostra ti vediamo da quel lato. Io ho fatto finta di non capire, ho fatto finta di niente, ho detto che non era successo niente, diciamo che non ho detto la verità, ecco. Però ho fatto trovare la Porsche. Quindi facendo trovare la Porsche, poi è successo che l'hanno caricata in un carattrezzi. Questo carattrezzi si è messo a girare in tutti i quartieri di Catania. Loro lo facevano perché quando passava la Porsche trivellata, la gente nei quartieri parlava. Chiaramente là sono tutti intercettati. E poi diciamo che le indagini confluivano su di loro, ma non c'era la certezza.
1: Sì. Torniamo sul fronte milanese e torniamo alla Nicastro Costruzioni. E le chiedo innanzitutto se con la Nicastro Costruzioni o con i fratelli Nicastro avesse a che fare un capannone sito a Buccinasco.
0: Sì, la sede legale nonché operativa è stata fatta a Buccinasco in via Lazio, via o viale Lazio, non mi ricordo, comunque ex sede della Mercedes, è stata fatta lì l'operazione. Quindi un capannone a Buccinasco, sì.
1: Della società? Che era, immagino, all'inizio a Gela, me lo conferma?
0: Sì.
1: Quindi poi l'avete trasferita a Buccinasco?
0: A Buccinasco.
1: E nella, sempre riguardo alle vicende costitutive della Nicastro Costruzioni Generali,
0: sì,
1: le chiedo chi è Salvatore Cerniello?
0: Salvatore Cianniello.
1: Cianniello, e sì, cosa c'entra con questa vicenda?
0: Cosa c'entra? Sì, in effetti l'avevo saltato. C'entra che durante l'operazione mia Buccinasco della Nicastro succede che mi fanno la truffa a me di 20.000 euro, di 15-20.000 euro, non mi ricordo.
1: Chi le fa la truffa?
0: Questo Salvatore Cianniello.
1: Okay.
0: Si appropria della partita IVA senza che era messo d'accordo con me e si va a scontare una fattura.
1: Ma chi è questo tizio? Da dove esce?
0: All'epoca era un affiliato ai Mazzarella, credo, di San Giovanni e Totuccio.
1: Quindi napoletano?
0: Napoletano, sì, napoletano, sì. Però a Parma.
1: Ok.
0: Era trasferitosi a Parma lui.
1: E lei come fa a dire che fosse affiliato?
0: È perché poi succede che lo rintraccio, sì. Questo per telefono mi dice apertamente di fare riferimento, perché chiaramente poi l'ho minacciato sia io che Tano Cantarella di tornare immediatamente i soldi. E lui dice, se devi parlare, dice, in maniera così, dice, vai a San Giovanni e Totuccio, dice, vedi chi sono io, dice, parla con chi devi parlare. San Giovanni e Totuccio è la roccaforte dei Pezzella e dei Mazzarella d'Amico, quindi là siamo a casa. Scendo con Tano Cantarella a Catania, raccontiamo questa cosa a Nuccio, ci facciamo autorizzare e andiamo a Napoli dai Pezzella, a casa Pezzella.
1: Lei e Tano?
0: Io Tano, Lucio Stella e Pellegrino.
1: Che vuol dire ci facciamo autorizzare? Da chi?
0: Da Nuccio Mazzei. Autorizzare ad andare a parlare.
2: A far cosa? Autorizzare a?
0: Autorizzare ad andare a parlare in maniera mafiosa, che deve essere autorizzato, lo deve sapere il capo, chiaramente, se vai a fare. Specialmente se ti stai appoggiando a una famiglia in un territorio diverso. Deve avere l'autorizzazione, certamente. All'epoca era Tano, diciamo, quello che era più più accreditato anche da Nuccio Mazzei stesso, quindi parlava lui. Parlava lui anche perché lui era in ottimi rapporti con Anna Pezzella e Sasa Pezzella, quelle che ho detto poc'anzi. Insomma, raccontiamo questo episodio e i Pezzella rintracciano a questo ciannello
1: sì.
0: di San Giovanni Ottoduccio e si fanno dare i soldi per conto mio. Si fanno dare, diciamo, il credito che avanzavo io. Noi scendiamo giù a Catania, quindi succede che i soldi glieli danno in quei giorni. Noi eravamo già scesi a Catania, io e Tano. E chiama Sergio, Sergio è il braccio destro di Nana Pezzella. Chiama dice a Tano di salire personalmente lui, perché i soldi, dice, gli dobbiamo dare, dice, nelle mani a Tano. Dice, non diseccare, caro Willy, dice, ma io i soldi glieli devo consegnare ufficialmente a Tano. E io ho detto, non c'è problema, io e Tano siamo la stessa cosa. E così è stato, si è fatto dare i soldi e me li hanno tornati.
1: Le ha spiegato, lei ha chiesto spiegazioni dove fossero necessarie del perché la consegna del denaro doveva avvenire nelle mani di Cantarella e non nelle sue?
0: Perché Cantarella, come caratura criminale, era, come ho detto poc'anzi, più riconosciuto di me in quel periodo, anche da, anche da Nuccio Mazzei, quindi è giusto anche per anzianità che se la gestiva lui.
1: Quindi voi avete avuto soddisfazione, restituzione dei soldi.
0: Esatto.
1: Sempre tramite Gaetano Cantarella, avete fatto altre operazioni, mi riferisco in particolare al territorio di Paderno Dugnano?
0: Sì, un'altra persona alla pari di Angelo Grasso è stato un costruttore che mi ha portato sempre in quel periodo Tano Cantarella, stesso discorso di Angelo Grasso con un costruttore.
1: Non
0: di
1: si
0: Paderno
1: ricorda
0: Dugnano,
1: il nome?
0: Era la Milani Costruzioni, ricordo Milano, la società, lui si chiamava Domenico. Okay. Carnovale, se non ricordo male, sì.
1: Okay.
0: Il padre era anche lui legato a discorsi andranghetistici, se non ricordo male. Comunque sia, lui come Angelo Grasso mi portava i fornitori, che poi non venivano pagati, e io invece in corrispettivo davo a lui la merce al 60%.
1: Sempre con la Nicastro Costruzioni?
0: Sempre con la Nicastro Costruzioni.
1: Allora, signor Cerbo, io continuerei con lo stesso criterio cronologico che abbiamo sinora seguito. Eravamo arrivato, avevamo concluso la descrizione del periodo relativo alla discoteca 69 Lune. Cosa succede? 2013, mi corregga se sbaglio.
0: Sì, sì, siamo primavera estate del 2013.
1: Ok, lei è sempre a Catania.
0: Io sì, sono rimasto a Catania un po' più del solito, ho curato appunto l'aspetto delle discoteche personalmente.
1: Ok.
0: Abbiamo anche poi acquisito un lido balneare, uno dei più grandi alla playa, al Mondice.
1: Prima del lido, le
0: sì.
1: chiedo, la Prostaf SRL cos'è?
0: La Prostaf SRL è una delle società che nel frattempo che ero rimasto a Catania, per alimentare un po' le spese, abbiamo
1: sì.
0: fatto questa piccola operazione a Catania.
1: In cosa è consistita?
0: Sempre nella solita prassi di organizzare il fallimento, reperendo materiali per poi non pagarne gli oneri e rivendere il materiale in nero. Anche lì ho corrisposto a Nuccio Mazzei la sua quota.
1: Sì.
0: Ho regalato anche una moto d'acqua da oltre 15.000 euro all'epoca, presa con la Prostaf.
1: Sì.
0: E niente. Poi succede che...
1: Va bene o male questo affare?
0: No, come detto poc'anzi, è stato, diciamo, una sorta di alimentare le spese, un piccolo lavoretto rispetto agli altri. Non, a Catania non si fanno grosse cifre, come ho spiegato.
1: Glielo dico perché nell'interrogatorio del 24 settembre lei aveva detto con la Prostaf SRL è andata maledettamente male.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ecco.
0: Diciamo che abbiamo preso le spese, ecco.
1: Dopo la Prostaf a cosa si dedica lei? Quindi sempre siamo nel 2013.
0: Rimango in estate, mi dedico al 69 Lune per poi a settembre / ottobre riprendere il mio programma al Nord Italia.
1: Cioè, spieghi.
0: O tramite la Edilmar e la Core Elettrica SPA, due
1: sì.
0: società acquistate da me La Edilmar all'epoca me la fece prendere Nicandro De Guglielmi dei Casamonica a Roma, mentre la Corre Elettrica me la fece acquistare Angelo Finocchiaro, che è uno dei miei fedelissimi, diciamo, del gruppo Truffaldino. Ho acquistato queste due società, le ho preparate, ho preso dei capannoni, uno a Trecate e uno a Inveruno, per l'esattezza.
1: Sì.
0: E li allestisco, siamo quasi pronti. Succede che poi l'1 aprile del 2014 mi fermano perché vengo arrestato per l'operazione Scarface. Siamo esattamente l'1 aprile del 2014 e mi rimangono, diciamo, in sospeso queste due società con questi due capannoni pronti all'uso. Vengo arrestato.
1: No, la fermo. Sì. Prima del suo arresto del 1 aprile 2014, torniamo alla Corre Elettrica e alla Edilmar. Lei, sì, ha citato i Cassamonica in relazione a Edilmar, vuole
0: alla
1: spiegare?
0: Edilmar. Sì, è una società che mi ha Nicandro De Guglielmi.
1: Chi è Nicandro De Guglielmi?
0: Un Cassamonica.
1: Come l'ha conosciuto? Quando l'ha conosciuto?
0: L'ho conosciuto nel 2010 tramite Muscariello Daniele, come ho detto poc'anzi. Nel 2010 sono salito a Roma, sono stato, diciamo che abitavo lì per un paio di mesi.
1: Quindi è Muscariello che la porta da Nicandro?
0: Da Nicandro De Guglielmi, sì, che all'epoca acquistò tanti materiali nostri, assieme a Scarnecchia Nicola.
1: E che ruolo ha Nicandro De Guglielmi nella Edilmar?
0: Nicandro De Guglielmi, diciamo che è specializzato nelle truffe, diciamo, all'accisa del petrolio. Cioè io compro materiali edili, lui invece compra petrolio, carburanti per intenderci, per non pagarle, quindi diciamo stesso lavoro, diversi settori. Aveva questa società, me l'ha proposta, all'epoca l'ha presi un 10-15 mila euro, se non ricordo male.
1: Che tipo di società era?
0: La Edilmar, quindi
1: che edilizia. Tipo di società?
0: Una SRL. L'ho costruita, l'ho artificiata a modo mio, era pronta per fare il lavoro. Succede che però l'1 aprile mi fermano e il progetto viene interrotto.
1: In questo frangente temporale, 2013, in questi, diciamo, affari che lei ha citato, Corre Elettrica ed il Mar,
0: sì,
1: Tano Cantarella, Tano, c'è
0: certamente
1: un ruolo, i suoi rapporti, sì, con, sì, Tano, come sono?
0: Stavo dicendo proprio questo. Tano Cantarella c'era e come con me in queste società, assieme al figlio Alfio.
1: C'era, che cosa intende? Compariva, metteva
0: sempre il solito discorso del 10%, sempre,
1: sì,
0: con Angelo Grasso di
1: quindi
0: mezzo.
1: Lui aveva gli utili, non metteva partecipazione?
0: No, lui ormai si era stabilizzato con me perché c'era Angelo Grasso di mezzo, Domenico Carnovale di mezzo, che erano, diciamo, dei suoi,
1: sì,
0: quindi avevamo fatto questa sorta di gruppetto, chiamiamolo così, ognuno i suoi i resoconti. L'aspetto logistico, essendo bravo come magazziniere, mulettista e tutto, mi curava la parte del deposito.
1: Nell'operazione, quindi, Scarface arrestano anche Cantarella?
0: Arrestano anche Tano Cantarella, sì. Assieme a me arrestano Tano Cantarella, Nuccio Mazzei, che però si rende irreperibile per un anno di fila, Lucio Stella, poc'anzi citato, Michele Di Grazia, poc'anzi citato, Finocchiaro Angelo, poc'anzi citato, Di Grazia Michele, poc'anzi citato pure, tutti personaggi, diciamo, inerenti al mio gruppo finanziario, associati, non affiliati, associati, diciamo, da un punto di vista ideologico, diciamo che li hanno messi come se facevano parte anche loro del San Mazzei, perché curavano i miei affari, non che avessero loro diretto rapporto con Nuccio Mazzei, ce l'avevano tramite me indirettamente. Infatti poi l'associazione mafiosa gli è caduta quasi a tutti, c'è rimasta solo a me, a Lucio Stella e a me, a Lucio Stella e Nuccio Mazzei, sì, eravamo in tre.
1: Quanto dura la sua carcerazione per Scarface?
0: 3 anni. 3 anni fatti a Bicocca, carcere di massima sicurezza a Bicocca. Poi sono. Sì, è a Catania, il carcere di massima sicurezza.
2: Senta, lei ha un soprannome?
0: Willy, ma non è un soprannome, è un pseudonimo. Scarface nasce dopo l'operazione Scarface, perché appunto l'operazione Scarface nasce perché prima del mio arresto ho comprato un terreno di 20.000 metri quadrati e ho costruito una villa esattamente come quella di Tony Montana nel film Scarface. L'ho riprodotta tramite l'architetto, identica a quella. Da lì il nome dell'operazione Scarface. E da lì poi è rimasto il soprannome
2: anche
0: Scarface.
2: Anche a lei personalmente?
0: Certo, certo.
1: Senta, invece approfitto di questa utile precisazione fatta dal Presidente per dire, invece lei ha letto ovviamente il materiale posto a base del suo provvedimento coercitivo. In moltissime conversazioni lei viene definito dagli altri coimputati il cugino, e lei sì. Il cugino di cui parlano?
0: Sì, sì, sì. Come ho detto dall'inizio, io sono sempre stato visto come un familiare.
1: Di Nuccio Mazzei?
0: Di Nuccio Mazzei.
1: Quindi il cugino è
0: cugino
1: lei?
0: Cugino sono io. Quando parlano alle intercettazioni Idra, il cugino sono io. Il cugino di Cristian in questo caso, perché siamo già nel 2018. Nuccio è al 41 bis già da 4 anni, quindi non si sente più parlare di Nuccio. Era lui che aveva preso il posto, le redini del clan.
1: Senta, invece nell'operazione Scarface, nel processo Scarface, Cantarella poi che fine fa?
0: Cantarella viene scarcerato in termini di custodia cautelare al Tribunale di Riesame, quindi 15 giorni dopo il nostro arresto, per cessazione di esigenze cautelari, credo.
1: Ma verrà condannato per l'appartenenza al clan Mazzei?
0: No, viene assolto a fine del processo e niente, in buona sostanza l'avevano messo insieme a me per il discorso di Ciannello Salvatore che mi ha curato. Il rientro
1: di cui ha riferito.
0: Sì, il discorso. Quindi, della Nicastro. Che...
1: Lei resta in carcere, in custodia cautelare per circa 3 anni.
0: 3 anni, sì.
1: Poi viene scarcerato. Innanzitutto le chiedo, in questo periodo in cui lei è in carcere, riceve ambasciate, ha contatti indiretti ovviamente con i Mazzei, le arrivano, delle disposizioni, le arrivano soldi da parte del clan Mazzei?
0: No, assolutamente no, ma per scelta mia, perché temevo...
2: No, tutto, perché pubblico ministero ha
0: in termini
2: fatto
0: di sussidio economico, no, assolutamente
2: plurime.
0: No, esatto.
2: Quindi
0: in
2: no, l'ultima parte, cioè l'ultima non parte. Le arriva del denaro.
0: Sussidio economico, no. Fin quando
2: e
0: potevo.
2: Tutto il resto, i rapporti,
0: diciamo,
2: con l'esterno.
0: Sì, sì, anche in carcere ero visto come un affiliato al clan Mazzei, come un...
2: Il pubblico ministero le ha chiesto se aveva comunicazione con l'esterno.
1: Sì, esatto.
2: Se le arrivavano messaggi.
1: Anche
2: o
1: solo
2: se
1: i saluti, diciamo,
0: sì,
1: possono
0: sì,
1: essere...
0: Sì, Cristian e Matteo andavano sempre a trovare, diciamo, la mia famiglia, mia moglie, i miei figli. Mi mandavano i saluti, quello sicuramente. Anche Nuccio mandava i saluti. Quando poi Cristian gli faceva il colloquio e diceva sempre salutami al cugino, salutami al mio compare.
1: Quindi diciamo i rapporti non si sono interrotti
0: no.
1: durante la carcerazione?
0: No, mai.
1: Una volta scarcerato, la prima volta in cui lei rivede Cristian Marletta, qual è?
0: Subito dopo, la sera stessa che vengo scarcerato, vengono a festeggiare, a farmi visita Cristian Marletta, Matteo Mazzei e Michele Di Grazia.
1: Abbiamo detto chi è Matteo Mazzei?
0: Matteo Mazzei è il figlio di Nuccio.
1: Ok.
0: Cristian è il figlio di Simona Mazzei. Quindi vengono a casa mia. E...
1: Ma lei era libero ai domiciliari?
0: Ai domiciliari.
1: Ok. Quindi vengono a fare le visite ai domiciliari?
0: Non ho capito.
1: Visita ai domiciliari?
0: Sì, mentre ero io ai domiciliari, sì.
2: Ma lei aveva il divieto di contatti con persone diverse da quelle che convivevano con lei?
0: No, non c'era scritto, però va da sé, sì, certamente.
1: Diciamo cosa che... succede in quell'incontro?
0: Sì, sì. E da quel momento in poi tutto quello che prima faceva Nuccio capisco che è nelle mani di Cristian, perché io sono mancato 3 anni. A Cristian c'è da dire, ecco, torniamo un secondo indietro, nel 2015 c'è stata un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare clan Mazzei che mi ha riguardato pure, si chiama Onda e Nuova Famiglia.
2: Tribunale di?
0: Tribunale sempre di Catania. Dove hanno arrestato anche a Cristian Marletta, che all'epoca lo portarono al secondo piano, io ero al primo, lui al secondo piano, però poi lui uscì dopo 15 giorni al tribunale di riesame. Diciamo che poi questa ordinanza mi è stata tolta per una questione di ne bis ne idem, perché i periodi erano uguali, sovrapposti, quindi diciamo che sono stato prosciolto da questa ulteriore accusa.
1: E torniamo alla visita, mentre lei è domiciliari, sì, immediatamente dopo la scarcerazione. Di cosa parlate e se le hanno consegnato delle somme di denaro?
0: Allora, quindi diciamo che da lì e dai giorni a seguire, quindi non, cioè, io mi vedevo con Cristina tutti i giorni, venivo. Ho capito che era lui quello che aveva preso un po' le redini in mano al posto dello zio. Lui e Matteo, però Matteo è sempre stato un po' più riservato e dietro le quinte, mentre in strada c'era Cristian. Quindi diciamo mi rapportavo con lui per problemi, ipotesi inerenti a somme di denaro che avanzavo io durante la carcerazione, perché a me quando mi hanno arrestato avevo lasciato qualcosa come 200-300 mila euro di crediti in giro, che quando uno poi è detenuto, anche per mia scelta, non ho cercato per evitare di essere intercettato e ricadere nuovamente in situazioni che potessero complicare la mia situazione. Una volta uscito però con calma ho cercato un attimo di riprendermi i miei crediti. L'ho fatto tramite Cristian, era lui che si occupava di andare un attimino a controllare queste situazioni. All'epoca...
1: Cioè a riscuotere i suoi crediti?
0: Sì, a cercare di riscuotere, perché poi fondamentalmente si è fatto ben poco. All'epoca c'era come referente territoriale responsabile del clan era Mario Muttapotte, Mario Maugeri. Quindi Cristian poi mi mandava a Mario Maugeri veniva, gli spiegavo la situazione e se andava lui a discutere tutto quello che c'era da discutere. E Cristian, come ho detto poc'anzi, Presidente, c'è una distinzione fra essere capo di un clan e responsabile di un clan, sono due cose diverse. Il capo decide, il responsabile è in strada e agisce. Quindi Maugeri era il responsabile del clan in quel periodo. Siamo nel fine 2016.
1: Me lo colloca nel tempo il momento
0: fine
1: in cui
0: 2016.
1: Lei è stato...
2: 2016.
1: No, ascolti la mia domanda,
0: sì,
1: prima
0: mi
1: di rispondere. Il giorno della sua scarcerazione, quando riceve la visita ai domiciliari di Cristian,
0: sì,
1: Marletta, Matteo Mazzei, Michele Di Grazia,
0: tra
1: riesce?
0: Il 23 e il 24 giugno del 2016.
1: Ok. Giugno del 2016, e le avevo chiesto se in quella occasione lei ha ricevuto delle somme di denaro.
0: Non in quella, ma subito dopo, mi ha dato 7.000 euro, Cristian.
1: Subito dopo che intende?
0: Ma dopo un paio di settimane, un paio di... sì, perché diciamo
1: okay,
0: quando uno esce dopo 3 anni gli servono sempre...
2: Che titolo?
0: Prestito senza ritorno, si usa così.
1: 7.000 euro ha ricevuto?
0: Sì.

0: Li hai mai restituiti?
1: No, no, non me li ha mai chiesti.
0: Poco fa, e io l'ho interrotta, ha accennato all'affitto di un lido.
1: Sì. 2012-2013
0: Temporalmente quando si colloca?
1: e poi il 2014 è stato sequestrato.
0: Quindi è stato sequestrato nel processo
1: Scarface.
0: Scarface.

0: Questo Mario Maugeri, che lei ha detto a Muttapotti,
1: Sì.
0: che ruolo ha? Lo può ricordare per cortesia?
1: In quel momento era il responsabile della famiglia Mazzei, quindi colui che si occupava territorialmente di risolvere i problemi.
0: È mai intervenuto, diciamo, a sua protezione come clan Mazzei in qualche questione che lei aveva avuto anche economica?
1: Sì, perché poi a distanza di un paio di mesi ho
0: Da cosa?
1: avuto dalla scarcerazione, quindi
0: Sì.
1: siamo nell'estate del 2006.
0: Sì.
1: O nell'estate del 2016 o del 2017, non vorrei fare confusione. Sì, perché penso del 2017 comunque. Ho
0: Quindi dopo un
1: ottenuto
0: anno dalla sua
1: la. Sì, dopo un
0: scarcerazione.
1: anno sì,
0: Sì.
1: ho ottenuto gli arresti lavorativi, domiciliari lavorativi. E
0: Sì.
1: ho preso in gestione un lido balneare contiguo a quello che mi avevano sequestrato,
0: Sì.
1: cercando un attimo di riportarmi la vecchia clientela in quello nuovo, cosa che invece. Non siamo riusciti. Non siamo riusciti, quindi quello che inizialmente era stato promesso al titolare del Lido, un certo Raffaele, comunque non mi ricordo il cognome, è morto questo ragazzo, ho saputo. Non ho potuto dare l'interno. Questo Lido era, questo Raffaele, diciamo, era protetto, questo Lido pagava l'estorsione al Clan Cappello. Un'ulteriore famiglia criminale catanese.
0: Ok.
1: Quindi sono stato chiamato da, all'epoca c'era responsabile del Clan Cappello Giovanni Cicitta, Giovanni Geraci, è venuto lì al Lido con una decina di motorini che questi usano, che si presentano in 20, in 30, una loro usanza. E con un tono un po' di minaccia, tipo che mi hanno chiesto l'intera somma. Io ho riferito chiaramente la sera stessa il fatto a Cristian. Cristian l'ha riferito a Mario e ci siamo dati appuntamento l'indomani al Lido a chiarire questa situazione. Succede che uno dei capi storici del clan Cappello, quindi la famiglia Salvo, Giampiero Salvo in questo caso, è un carissimo amico mio. Lo è stato, siamo stati detenuti insieme. Il cognato si chiama Rosario Pappalardo, che ora arriveremo, suo padre è stata una mia testa di legno, poi nel 2018, ora ci ricolleghiamo. Diciamo che contemporaneamente allo stop dato dal clan Mazzei c'è stato anche lo stop dato dal clan Cappello, come per dire, c'è il capo di Cicitta, dice stop, fermati che è un amico mio. Quindi c'è stato uno stop su doppi fronti, quindi non ho dato la somma che mi era stata richiesta.
0: Come si chiamava questo lido? Se lo ricorda?
1: Maeva Beach.
2: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia. Era dedicata al processo Idra in corso a Milano davanti alla locale Corte d'Assise. Ci siamo soffermati in particolare sull'udienza del 9 luglio scorso, quando è stato introdotto il testimone imputato di reato connesso, William Alfonso Cerbo, detto Scarface, classe 1982, proveniente da Catania ma trapiantato nel capoluogo lombardo. Già condannato in primo grado in un processo parallelo, collaboratore di giustizia dagli ultimi mesi del 2025. A lui hanno rivolto domande in questa fase il pubblico ministero Alessandra Cerretti, ma è intervenuta anche la presidente della Corte Maria Luisa Balzarotti.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Radio Radicale, due microfoni, un nuovo appuntamento con la rubrica che dedichiamo ai libri, anche questo è il caso, il libro si chiama Il libro nero del calcio italiano, Michele Criscitiello, che io ho il piacere di trovare, credo per la prima volta collegato con noi, grazie per essere con noi, Michele.
1: Piacere mio, grazie a voi.
0: Allora, per quei pochi che non lo conoscessero, è di fatto il proprietario di Sport Italia ed è anche una figura assolutamente singolare perché è anche il conduttore principale, insomma, del palinsesto di Sport Italia, però è anche un imprenditore, perché all'impegno giornalistico, affianca anche un altro impegno piuttosto importante per quello di presidenza della Folgore Caratese, che tra l'altro, bisogna salutare come neopromossa, in Serie C. So quanto il direttore ci tiene, tra l'altro, a questo aspetto. Arriveremo anche su quello, però la prima cosa che io voglio chiedere a Michele Criscitiello, il sottotitolo del libro è Gli scandali, le verità omesse, le idee per ripartire, quindi non solo proteste ma anche proposte per questo volume per PM, potremmo dire utilmente, credo. Però insomma la prima cosa che chiedo a tutti i nostri interlocutori, direttore, è il perché l'esigenza, la voglia, la necessità di infilare sull'inchiostro di queste pagine una serie di cose.
1: Perché mi è stato proposto il tutto il giorno dopo, esatto, l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale. L'ennesima, la terza consecutiva. Alla prima chiamata non rispondo, alla seconda rispondo, alla terza mi fanno questa proposta. Io non sono uno che scrive, non sono uno scrittore, attenzione, faccio il giornalista sportivo, l'imprenditore dell'informazione sportiva. Entro in quel palazzo che tanto contesto dalla porta principale dopo anni di tanta Serie D con la mia squadra, che è la Folgore Caratese. E quest'anno vinco il campionato, avevo nel girone colossi come il Milan Futuro, la squadra B del Milan, il Chievo Verona, però entriamo nella porta principale, infatti 2 settimane fa ho votato, senza aver fatto neanche una partita in Serie C, ho votato per il nuovo presidente federale dove c'erano tanti delegati. Il problema principale è che quando mi hanno fatto questa proposta mi hanno detto massimo 25 giorni vogliamo andare nelle librerie, ce l'abbiamo messa tutta, ce l'abbiamo fatta, abbiamo denunciato. È messo nero su bianco quello che da anni diciamo in televisione su Sport Italia lo abbiamo messo in un libro. Ti devo fare una confessione però, quello che vedi nel libro in quasi 200 pagine c'è solo il 20%, manca
0: Certo.
1: un 80% perché i problemi sono talmente tanti che serviva un'enciclopedia, non serviva un libro.
0: Sono d'accordo, però insomma ci sono un sacco di cose, non credo che riusciremo in 25 minuti a sintetizzarle, però ci possiamo provare. Allora, io partirei dalla cosa più importante, poi veniamo, come dire, al cahier de doléances, a tutta la serie di cose che tu metti in fila, a partire dai vivai, dalle serie minori, da tutto quello che è successo di profondamente sbagliato in questi ultimi anni. Tu vai alle radici cercando di capire, no, perché poi l'eliminazione vergognosa, possiamo dirlo, per la terza volta consecutiva dai mondiali è soltanto la punta dell'iceberg. Tu cerchi di raccontare l'iceberg, questo è un po' il concetto. Io comincio col chiederti la domanda che forse avrei posto alla fine. Quali sono le tre urgenze principali per rimettere a posto le cose nel sistema football?
1: La riforma che devi fare, perché oggi tu vivi di diritti televisivi e non puoi vivere solo di diritti televisivi, devi snellire la burocrazia, gli stadi devono finire alle società, alle proprietà, ai presidenti facoltosi, quelli giusti. Se poi invece non fanno quello che devono fare, è giusto mettere una legge severa nei confronti dei presidenti, penalizzazione alle squadre, il penale, è vero, però oggi tu non puoi bloccare la crescita degli stadi. Perché c'è la burocrazia italiana. È ovvio che saremo sempre indietro all'Inghilterra, perché io ricordo quando Gianfranco Zola andò al Chelsea dall'Italia,
0: Certo.
1: lo abbiamo preso a pernacchie dicendo: ma cosa vai a fare in quel campionato minore? Quando sono arrivati i milioni dei diritti televisivi in Italia, in Inghilterra, in Francia e in Spagna, in Inghilterra hanno preso quei milioni e li hanno investiti in stadi, in strutture, in crescita, in centri sportivi. Noi li abbiamo dati nelle casse dei giocatori e dei procuratori, sono usciti dal sistema ed è stato folle. E noi tuttora viviamo di diritti televisivi, non viviamo di merchandising, di marketing, di stadi, viviamo solo di una vecchia legge Melandri. La Serie C non può avere 60 società, perché anche se tu porti a casa 20, 30, 70, 80 milioni di euro sono pochi e non è normale che la Serie A l'anno scorso abbia riservato alla Serie C 22 milioni di euro, diviso per 60 sono circa 350 mila euro per club, non ce ne fai nulla quando invece nelle casse dei procuratori sono entrati le operazioni di giocatori di Serie A, usciti e entrati dalla Serie A, 252 milioni di euro. Sì. Capisci che c'è qualcosa che non funziona? La Serie B non ha più visibilità, la Serie B non è più sostenibile, la Serie A, alcune società riescono a fare dell'utile, altre hanno perso per anni 70, 80, 200 milioni di euro. Sì. Le parole di De Laurentiis sono state chiare, e parliamo del presidente del Napoli che negli ultimi tre anni ha vinto due scudetti, non arriveremo mai al fatturato di Milan, Inter e Juventus. Tutte certo. sacrosante verità, ma non riusciamo a fare una riforma per colpa dello statuto e cambiamo i presidenti ma non cambiamo le regole. Cambiamo le regole e poi incominciamo a capire le riforme che hanno fatto sul settore giovanile. Sono abominevoli, i problemi dei dilettanti sono eclatanti e fa anche rima, però oggi noi non riusciamo a risolvere nessuno di questi problemi.
0: Senti, allora dai, io stravolgo un po' la scaletta perché questa diventa una chiacchierata e forse funziona anche meglio. Allora, tu su Gravina hai scritto molto in questo libro, c'è gran parte anche l'introduzione che insomma tu racconti come poi hai grande stima per l'uomo, diciamo non l'avresti mai messo in quella poltrona invece se avessi potuto deciderlo, e quindi con grande lealtà devo dire tu insomma enunci tutta una serie di cose. Allora, adesso si è toccato il fondo, per carità si può sempre scavare come ricordava insomma, no? Friccantoni, per evitare di scavare adesso c'è una nuova presidenza. Malagò è uomo di grandissime capacità, ha soprattutto poi una visibilità, una capacità di comunicazione internazionale senza pari, però Malagò avrà in mano gli strumenti in un ginepraio anche di no, sottopotere che si è un po' radicalizzato, come tu anche racconti nel tuo libro bene. Di quanto coraggio avrà bisogno Malagò per fare quella che è una indispensabile rivoluzione, non soltanto forse riforma, no?
1: Ha bisogno dell'80% di coraggio e il 20% di competenza. Malagò è uomo di politica, ma in questo momento è contro la politica non sportiva, proprio la politica, perché è stato il suo rivale più grande. Certo. La Meloni non ha tempo di occuparsi dei problemi del calcio, quindi ha affidato ad Abodi, ministro senza portafoglio, ma che mette le mani nei portafogli altrui. Prima dell'elezione di Malagò, tre giorni prima, ha fatto una manovra dove ha tolto alla Lega Pro circa 10 milioni di euro per darli alla Lega di Serie A femminile, cioè Milan, Inter, Juve, Como, Fiorentina, Roma, società che con 500.000 in più o meno non gli cambia niente, ma ha tolto 10 milioni alle 60-57 società di Serie C che comunque di media guadagnano ogni anno dalla Lega, dalla Melandri, dai diritti televisivi 700.000 euro a stagione. Ma parliamo invece che i calciatori di Lega Pro, se guadagnano poco, guadagnano 40.000 euro netti, sono 80.000 lordi, aggiungi il 30% sul costo azienda, superiamo i 100.000 euro e tu praticamente non compri neanche sei giocatori con quei soldi che ti arrivano ovviamente dalla Lega, dalla mutualità, dal minutaggio e dalla Melandri. Bisogna parlare di cose che si conoscono, altrimenti facciamo fatica e retorica. Io credo che l'informazione, anche l'aspetto mediatico, abbia messo troppe volte in questi anni la testa sotto la sabbia, e quando ci svegliavamo, quando non andavamo al mondiale, alla prima, alla seconda, alla terza situazione negativa, ma poi abbiamo pensato sì, va tutto bene, oppure metti Malagò e risolto il problema. Io mi permetto di dire solo una cosa: Gravina anche io l'avrei messo al primo giro come presidente federale, ma l'avrei tolto al secondo giro perché la fiducia me la dava, perché in Liga Pro qualcosa stava facendo e quindi vedevo come uomo giusto uno così alla federazione, perché avevamo toccato il fondo con Tavecchio, ma invece il fondo con Tavecchio non l'avevamo toccato, non l'avevamo raggiunto, ma Tavecchio aveva avuto il buon senso di dimettersi di fronte ad un clamoroso fallimento sportivo, cosa che Gabriele Gravina invece non ha fatto. Il mio problema è che in questo momento mi affido molto a Malagò, mi affido a lui, ma lo giudicheremo subito quando capiremo la nomina CT e la nomina DT, commissario tecnico, direttore tecnico. Se passa la linea Conte-Maldini ha fatto bingo, se passa la linea Conte-Chiellini può aver fatto benissimo, ma se passa la linea Mancini-Oriali io mi butto dalla finestra del mio primo piano in ufficio.
0: Capite bene che Michele Criscitiello non ha peli sulla lingua, Radio Radicale mi sembra il luogo ideale per chi ha questo tipo di approccio verso le cose. Io però vorrei anche, visto che il libro è un libro nero ed è pieno di robe brutte, perché insomma però bisogna capirle per poi combatterle, e Criscitiello ce ne racconta un bel po'. ne servirà un secondo di libro nero, secondo me, e ho idea che forse PM te l'abbia già proposto, vediamo. Però io vorrei raccontare anche una storia bella, che è la storia, che anch'io conosco piuttosto bene, del legame con Pozzo e del modello udinese, proprio perché in un contesto in cui si parla di capitali stranieri, di meccanismi di fondi americani, eccetera eccetera, la storica proprietà Juventus con tentativi di acquisizione non andati a buon fine, la resistenza di John Elkann su questo, insomma lo scenario, no, che vede un pezzo di calcio, non dico romantico, ma di un certo tipo, e poi il modello Udine. Io due parole te le farei dire, perché so che tra l'altro tu sei molto affezionato alla famiglia Pozzo.
1: Ma perché sono stato 8-10 anni a gestire la comunicazione, ma dall'interno ho visto tutto il modus operandi di Giampaolo Pozzo, che oggi ha 85-83 anni, Giuliana Pozzo, che è la moglie, che nell'ombra...
0: La tigre di Udine. La tigre di Udine.
1: Bravissimo, la tigre di Udine. Ma io quella signora l'ho conosciuta, l'ho frequentata, l'ho vissuta, e da lì capisci come si fa calcio. Giampaolo Pozzo insegna a fare calcio perché ha portato una società a fare grandi cose, a dare stabilità in una città dove non arriva neanche l'aeroporto, dove non c'è neanche un aeroporto, dove per raggiungere Udine devi o arrivare a Trieste in aereo e poi arrivi ad Udine, oppure in treno ci arrivi con il segno della croce, o sulla 4 devi farti, se tutto va bene, da Milano 300-400 chilometri e ci arrivi a fatica. Però lì hanno saputo fare calcio e non hanno mai fatto il passo più lungo della gamba, perché anche quando hanno fatto i preliminari di Champions League non hanno mai speso 1 milione o 2 milioni di ingaggio per un calciatore, ma hanno una media di 400-500 mila euro di ingaggio per un calciatore giovane, lo scopri, lo paghi 3 milioni, lo vendi a 28-30 milioni se tutto va male. Se tutto va bene arrivi invece a 50-60, Alexis Sanchez 60 milioni di euro di plusvalenza, Massimo Amoroso a Parma, ve lo ricorderete, Marek, certo, Jankulovski, Samir, certo, Handanovic, e quello che guadagnava più soldi era Totò Di Natale, capitano, capocannoniere della Serie A, che guadagnava, se tutto andava bene dopo tanti rinnovi, 1.400.000 netti. E capite che quello è un modo di fare calcio, perché poi c'è una persona che si occupa delle mogli dei giocatori, il ristorante per i giocatori, la fisioterapia, non ti fanno mancare nulla, ma è lì che loro sanno fare calcio. Investono in strutture che ti restano, ma non buttano soldi in procuratori e in calciatori. Esatto. Quella è la panacea, perché tu lì che devi saper fare calcio, cosa che poi negli ultimi anni ha iniziato a fare brillantissimamente l'Atalanta e ovviamente anche in parte il Sassuolo.
0: Che è un po' l'opposto, se vogliamo pensare, la famiglia Pozzo è una famiglia che manda in giro per il mondo, tu ovviamente l'hai vissuto là di dentro, osservatori, c'è quella famosa stanza con i televisori che è diventata leggenda, ed è un modo di lavorare, e poi c'è purtroppo il metodo come lì con l'intelligenza artificiale, che col calcio, sappiamo, c'entra piuttosto poco, e i risultati disastrosi li abbiamo visti. Ed è interessante anche da questo punto di vista, perché Michele Crescitiello in questo libro diciamo che approfondisce un po' entrambi i fronti, ma il capitolo su Pozzo è veramente molto bello, anche perché insomma restituisce un po' di buon umore, diciamo, a chi sta leggendo i disastri del libro. Hai toccato anche il tema procuratori, e cosa vogliamo dire, ce ne sono talmente tante le cose. Vogliamo parlare dei settori giovanili, che è uno dei punti dolenti del disastro italiano, di questi 3 mondiali mancati. Io poi 3 mondiali mancati faccio pure fatica a dirlo, no, perché sembra letteralmente incredibile, eppure è successo.
1: Ma tu mi devi spiegare una cosa, come fai a valorizzare un settore giovanile se non hai la struttura, punto uno. Punto due, come fai a valorizzare un ragazzo, e ti prego di metterti 30 secondi nei panni di un presidente, ma non di Serie A, Milan, Inter e Juventus, metterti nei panni di un presidente di Serie B o di Serie C, devo valorizzare un ragazzo sapendo che poi scade perché il vincolo decade, e io so che sto lavorando sulla crescita del ragazzo, che però poi si libera a zero, il procuratore lo va a vendere al miglior offerente prendendo i soldi della procura, della commissione, perché l'ha portato a zero un'altra società, e quei soldi non vanno da club a club, ma vanno da club a procuratore. È naturale che io non ci metto l'allenatore UEFA A, UEFA B, UEFA C, ma prendo il dopo lavoro, perché a quel punto io non lavoro sul valore del ragazzo, perché tanto il valore non è mio, ma io vado a lavorare sulla retta del ragazzo che mi fa campare per arrivare a fine mese a pagare le spese, e allora prendo l'allenatore che casomai fa il farmacista, fa l'operaio, fa l'elettricista, e come dopo lavoro gli faccio fare l'allenatore. Ma questo significa guardare in faccia la realtà. Esatto. Se tu mi dai la possibilità che quel ragazzo lo posso valorizzare nell'arco di un biennio, triennio, quadriennio, quinquennio, allora l'allenatore non gli metto il dopolavoro, ma gli metto un allenatore capace, perché so che sto investendo sull'allenatore, investo sul ragazzo, se lavoro bene tra due anni me lo prende il Milan, il Como, l'Inter, la Juventus, mi dà 30, 40, 70 mila euro, ma ne ho investito in un anno 10.000 euro, 12.000, 15.000 certo. sull'allenatore, ma sicuramente io ho guadagnato qualcosa. Ma se il mio guadagno non c'è perché mi avete abolito il vincolo, ma io devo fare la beneficenza secondo te? Oppure devo fare calcio? Quindi se devo fare calcio significa fare impresa. E quando ci siamo lamentati che Pantaleo Corvino ha vinto la primavera con il Lecce e c'erano 11 stranieri, secondo voi è un problema di sistema perché non c'è una regola che vincoli tutto ciò, oppure il Corvino è un deficiente che ha vinto lo scudetto primavera con tutti i stranieri e due anni dopo ha venduto Dorgu a 35 milioni di euro al Manchester United? Corvino di turno, il dirigente di turno, deve fare gli interessi del club e fare plusvalenze o gli interessi della federazione che se ne frega di fare nuove norme?
0: Senti, allora nel libro, proprio perché si parte dalla base, non dalla punta dell'iceberg, ma dalla base dell'iceberg, ci sono anche due capitoli interessantissimi, invito chi ci ascolta a leggerli, almeno ovviamente chi è interessato, ma credo che questo sia un pezzo d'Italia, non solo un pezzo di racconto del calcio, del principale sport italiano. I capitoli sulla Serie C e sulla Serie D sono illuminanti, quindi andatevi a leggere. Ci sono tante altre cose da mettere a fuoco, vediamo, abbiamo ancora una decina di minuti, vogliamo parlare di stadi, perché anche qui siamo al mesozoico.
1: Ma gli stadi abbiamo finito già prima di parlare, non ci sono. Cioè tu oggi fai vivere gli stadi una settimana, un giorno ogni 14 giorni se tutto va bene. San Siro non hanno messo una pietra, lo Juventus Stadium è già vecchio, quello di Udine per fortuna ora fanno i concerti di Eros Ramazzotti e quindi puoi generare capitale e farle vivere anche in estate, ma l'hanno fatto perché nell'era giusta Pozzo ha trovato il sindaco giusto Furio Onzel, perché se avesse perso tre anni non avrebbe fatto mai lo stadio Udine.
0: Anche a Torino devo dire, per amore di verità, che hanno aperto già da quest'anno lo stadio della Juventus ad altri utilizzi. Certo, sì.
1: Per fortuna, ma ci sono molti anni. Ma Firenze sappiamo come sta andando, Napoli ci piove dentro, Milano pietre messe a zero, Genova bello ma vecchio e obsoleto, non sappiamo per i prossimi europei quando noi dovremmo farvi quale stadio fare, ma secondo te è normale che lo stadio più bello, moderno del prossimo anno, stagione 2026-27, l'Italia ce lo avrà in una città bella che vive di calcio ma che la squadra fa il campionato di eccellenza pugliese, stiamo parlando del Taranto? Stadio fatto con i soldi dei giochi del Mediterraneo, se no altrimenti neanche quello si faceva, la copertura dello stadio del Lecce Via del Mare fatti con i soldi dei giochi del Mediterraneo, per fortuna, ma noi dobbiamo aspettare i giochi del Mediterraneo per fare uno stadio e mezzo bello, in più in una città che purtroppo per quella città la squadra è in eccellenza e in Serie A non riusciamo a fare uno stadio decente e in Serie B non riusciamo a fare uno stadio.
0: Ricordiamo quali sono le stadi proprietà in Italia, perché abbiamo Juventus con l'Allianz Stadium, abbiamo ovviamente Udine e abbiamo Bergamo. Ho scordato qualcosa?
1: È Frosinone,
0: hai ragione. Quindi siamo, insomma, c'è parecchio da fare. Senti, fronte invece giustizia sportiva, tu che racconti sport e calcio dal tuo canale tutti i giorni, ci sono molte polemiche ovviamente su questa sorta di garantismo un po' a targhe alterne, no? Il caso Bastoni è illuminante, c'è una difesa insomma piuttosto diffusa del giocatore, mentre invece in altri casi era scattata la lapidazione mediatica, no? Il caso Juventus è uno dei tanti. C'è anche una falla nel racconto però da parte del mainstream, del sistema calcio?
1: Ma quella non è giustizia sportiva, quella è una giustizia ad orologeria, perché se succede a un giocatore di una squadra allora si picchia in una maniera, altrimenti si assolve in altra maniera. La giustizia sportiva deve avere credibilità e Malagò io credo che abbia fatto una cosa buona nel suo percorso. Quando tu inizi la giustizia sportiva, cioè a livello federale, primo e secondo grado, che per me valgono zero, perché è tutta una giustizia politica, poi per fortuna arrivi al terzo grado, il definitivo, che sarebbe la Cassazione dello Sport, che è il Collegio di Garanzia del CONI. Allora, siccome Malagò, da presidente del CONI, ha fatto un ottimo lavoro con il Collegio di Garanzia del CONI, secondo me è lì che deve spaccare il fronte e fare quello che ha fatto il Collegio di Garanzia del CONI, far diventare così forte e attendibile e credibile anche il primo e secondo grado della Procura federale e della Giustizia Sportiva federale. Altrimenti la FIGC non avrà mai credibilità. E uno dei problemi principali è che noi non abbiamo più fiducia nella giustizia sportiva, perché la federazione l'ha fatta diventare una giustizia sportiva di potere. E quando il potere diventa giustizia, per me è pericolosissimo.
0: Sì, devo dire, se ricordi bene, direttore, Malagò aveva anche sottolineato l'urgenza della riforma della giustizia sportiva in casi in cui, no, il caso Juventus ovviamente è chiaro, anche la questione della plusvalenza, dove si sono utilizzati due pesi e due misure, come ben sappiamo, c'è l'inversione dell'onere della prova, e questo ha portato poi a parecchie faccende, insomma, bizzarre in passato. Quindi anche quella riforma è piuttosto urgente. Invece su Rocchi e l'inchiesta cosiddetta Arbitropoli, con un brutto neologismo, c'è stato il cambio del procuratore, lo sappiamo, ma che idea ti sei fatto?
1: Che quella roba lì è emersa soltanto qualcosina di leggero. Cioè, se vogliono fare la guerra al sistema arbitrale, su Rocchi che sbatte le mani sulla vetrata del VAR e fai cadere Rocchi, lo fai cadere e lo fai dimettere su un qualcosa che per me è molto molto fragile. Se l'AIA, se la FIGC volevano entrare nel merito, hanno molto di più da sollevare. Quando invece fanno saltare il banco, lo fanno saltare con quasi una cretinata. Cioè Rocchi ha sbagliato, ma sono cose ben peggiori. Cioè noi l'AIA non l'abbiamo buttata giù neanche quando il capo degli arbitri è stato arrestato per traffico internazionale di droga, cioè non per aver assegnato un rigore sbagliato, per traffico internazionale di droga. Lì il sistema doveva essere resettato, non l'hanno fatto. Rocchi paga probabilmente per dei giochi di potere, ma attenzione, Rocchi ha pagato 3 mesi a 2 mesi dalla scadenza naturale del suo mandato,
0: quindi
1: sì. Mi sembra paradossale, è tutto un circo, perché allora Rocchi salta perché tanto da 3 mesi comunque avevano già pronto Orsato, che era nel frattempo il capo degli arbitri della Serie C.
0: E qui trovate anche due capitoli ad hoc sul caso Rocchi, e tra l'altro Michele Crescitiello, proprio perché non è abituato a denunciare senza poi come dire, portare le pezze d'appoggio, come si dice nel nostro gergo, in realtà è pieno di documenti, e non si fa mancare nemmeno il fatto di comunque fare un po' i conti in tasca agli arbitri, perché sappiamo che questo tema è stato anche oggetto di particolari polemiche, c'è stato anche alcune inchieste delle Iene che hanno fatto rumore, eccetera eccetera. Quindi c'è anche il ruolo arbitrale, diciamo che davvero in questo libro si fa un po' il punto della situazione e si mette l'accento su tutte quelle che sono le mancanze, le disparità, i difetti e le crisi, spalmate su più temi del calcio italiano. Le cose più importanti, le urgenze, te le avevo chieste prima, ma invece per il fronte nazionale, tu pensi che quello che si chiede, che sarebbe ovviamente contrario alla sentenza Bosman, di limitare, questo arriva anche da molti calciatori degli anni 70-80, di limitare il numero di stranieri in squadra, secondo te ha un senso, oppure se il problema dei vivai si risolve in altro modo, questa faccenda numerica non porterebbe particolare giovamento alla nazionale?
1: Vuoi sapere da dove devi partire?
0: Magari.
1: È vero che tu la Bosman non la puoi infrangere, ma se tu mi inizi a cambiare le regole, vedi come io presidente inizio a seguire la scia che tu mi indichi. Ti faccio degli esempi, perché la gente che oggi ci ascolta probabilmente è appassionata di calcio, ma molte dinamiche non le conosce.
0: Certo.
1: Noi diciamo che vogliamo far giocare gli italiani, obblighiamo le squadre di Serie D a mettere 3 italiani, prima erano 4, perché devono giocare per forza gli under, non italiani in questo caso, under in generale. L'anno prossimo saranno 2006, 2007 e 2008, 3 ragazzi per squadra. Poi in Serie C mettiamo il minutaggio se mi fai giocare un giovane, ovviamente italiano e non straniero in questo caso. Se il giovane è di tua proprietà dal 2004, 2005, 2006, 2007, tu prendi i soldi per il minutaggio, 0,60, l'1, 1,20, 1,40, se di proprietà ci aggiungi il 30%, se in prestito quel 30% non ce lo puoi aggiungere. Poi qual è il problema? Vinciamo con l'Under 17, vinciamo con l'Under 18, vinciamo con l'Under 19, facciamo bella figura con l'Under 21, arriviamo alla maggiore ed implodiamo. Ma tu oggi dovresti fare una cosa molto semplice. Io, se compro un giocatore italiano tra società italiane, devo garantire l'acquisto con la fideiussione. Se invece compro un giocatore straniero non devo garantire l'acquisto con la fideiussione. Ma già questa è una stortura, perché io è ovvio che vado a prendere lo straniero che almeno mi risparmio la fideiussione e invece sull'italiano devo mettere la fideiussione. Incominciamo a fare il contrario. Mi prendi lo straniero? Mi devi dare la fideiussione. Non mi prendi lo straniero, mi prendi l'italiano, casomai ti do un'agevolazione. Non dico fiscale, perché sarebbe impossibile, perché devi parlare col governo, ma almeno ti posso dare un'agevolazione in termini federali pratici. Io sarò incentivato e non obbligato a prendere l'italiano, ma in questo momento, per come sono le norme adesso, io sono incentivato a prendere lo straniero e non viceversa.
0: Senti, chiudiamo con qualcosa che sono sicuro che ti scalderà il cuore parecchio. Questo è il libro nero del calcio italiano. In realtà tu potresti scriverne un altro sul calcio europeo e mondiale. Ti chiedo cosa pensi di questi mondiali, a parte l'assenza dell'Italia, ovviamente che è un'assenza dolorosa, ma insomma, elementi di valutazione critica ce ne sono tantissimi. L'ultima, ovviamente, che ha fatto il giro del mondo è, diciamo, questa supposta ingerenza della Casa Bianca addirittura su una squalifica, cosa che non si era mai verificata. Forse in Italia Gravina aveva revocato, ricorderai, una squalifica a Lukaku d'ufficio, però ecco, diciamo che a livelli Casa Bianca FIFA questa roba non si era mai vista. Che opinione ti sei fatta? Credo che tu non sarai molto morbido su questo.
1: Allora, punto uno, mondiale freddo, perché negli Stati Uniti bevono il calcio come se stessero vedendo una partita di basket, defense, defense, defense, poi ci manca quel clima. Punto due, farlo su tre paesi.

0: Ma perché si deve dimettere? Perché quella pagliacciata, quella buffonata va contro il sistema, contro l'etica sportiva, e non lo possiamo assolutamente consentire. Ma noi, come sempre, ne parliamo 10 minuti, ne parliamo un'ora, ne parliamo 3 ore, lo scandalo finisce lì. Quello che ha fatto Trump è vergognoso, ma quello che ha fatto Infantino è 100 volte peggio, e quello che fa la Federazione Americana è ancora peggio, perché neanche doveva mettersi nelle condizioni di chiedere un favore del genere e di schierare l'attaccante. Se avessero una morale, non ce l'hanno, il giocatore non solo non deve giocare, non deve neanche spogliarsi nello spogliatoio, perché quella partita non la può giocare, al di là dell'ingerenza di Trump e di Infantino che ha accettato tutto. Ma il calcio ha bisogno di una pulizia dall'America fino all'Italia. Noi abbiamo i problemi di casa nostra, ma aver visto questo è assolutamente vergognoso, e Infantino si deve dimettere, perché una roba del genere non la poteva mai far passare, e invece l'ha accettata, l'ha subita e neanche si giustifica, perché questa no, è una certo. vergogna senza precedenti.
1: Oh, questo poi fa il paio con i blocchi in aeroporto, cioè, insomma, tutta la serie di cose che abbiamo visto. Su Platini dovrei provare a correggerti, Michele, perché in realtà poi su quella faccenda c'è stata chiarezza ed è stato completamente riabilitato, insomma, si è capito un po' cosa era successo, quindi non lo paragonerei.
0: Infatti l'ho detto che all'epoca è stato riabilitato, ma se all'epoca l'hanno trattato e l'hanno tolto comunque da tutti i radar, infatti è stato espulso in quel certo. momento, poi è stato riabilitato, ma per meno rispetto a quello che sta facendo Infantino, quindi era un pro Platini, era addirittura
1: sì,
0: un pro Platini.
1: No, questo a rigor di cronaca, perché so quanto Michel ci ha sofferto e ci soffre tuttora per questa cosa, vorrebbe rientrare, non ha l'età e quindi insomma sa che gli hanno rubato un pezzo di vita. Allora, Michele Crescitiello, il libro nero del calcio italiano, gli scandali, le verità omesse, le idee per ripartire, lo trovate in libreria per PM, Michele Crescitiello invece lo trovate tutti i giorni su Sport Italia o seduto in presidenza per la sua squadra, alla quale ovviamente auguriamo ogni bene per la passione che Michele mette in tutto quello che fa, e questo insomma mi sembra piuttosto solare. PM, l'editore, lo trovate anche in versione digitale. L'ultima cosa ti chiedo, lo facciamo con tutti i nostri ospiti, tu sei un lettore cartaceo, digitale o entrambe le cose?
0: Allora, cartaceo al bar dello Sport Italia Village, digitale a Sport Italia.
1: Quindi sei cross mediale, perfetto. Grazie davvero e buon lavoro e buon calcio a Michele Crescitiello.
0: Grazie. Ciao.
1: Grazie.
2: Questo era Emilio Targia con due microfoni, 23-25 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta, tra qualche istante vi lasciamo alla rubrica A proposito di Shalom, a cura di Ruben Della Rocca, alla mezzanotte, le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola domani, sabato 25 luglio del 2026. Prima di lasciarvi alla rubrica A proposito di Shalom, come preannunciato, una notizia dal Medio Oriente: il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha chiarito al Congresso che la Turchia non potrà ricevere caccia F-35 finché sarà in possesso del sistema di difesa aerea russo S-400. In una lettera inviata al rappresentante democratico Wesley Bell è stato sottolineato che la legge vieta il trasferimento degli aerei finché Ankara non rimuoverà il sistema russo dal suo possesso e non si impegnerà ad acquistare sistemi simili in futuro. Questa posizione contraddice la dichiarazione del presidente USA Donald Trump di questo mese al vertice NATO di Ankara, secondo cui la Turchia avrebbe ricevuto i caccia. La Turchia non ha ancora soddisfatto queste condizioni, ha dichiarato il Dipartimento di Stato. Ancora per quanto riguarda il Medio Oriente, l'agenzia di stampa iraniana Fars, citando una fonte informata rimasta anonima, riferisce che un attacco missilistico statunitense contro una nave cisterna per il GPL nel Golfo di Oman ha ucciso due membri dell'equipaggio e danneggiato la sala macchine, rendendo l'imbarcazione inservibile. Secondo Fars, gli Stati Uniti ritenevano che la nave trasportasse gas iraniano. Le forze armate statunitensi non hanno risposto nell'immediato a una richiesta di commento. Dunque, 23:26 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Come preannunciato, a proposito di Shalom, a seguire in diretta le prime pagine dei quotidiani di domani.
3: Radio Radicale, a proposito di Shalom, un bentornato ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi qui con me ho il grande piacere di avere un amico, un giornalista, un collega, Daniele Toscano.
4: Buongiorno a tutti, un piacere mio, Ruben, di essere qua in questa istituzione che è

0: radio radicale e che ha un significato particolare per i temi di cui parleremo.
1: Ecco, li sveliamo subito. Daniele Toscano è un giornalista pubblicista, è laureato in relazioni internazionali e col diploma in master in studi diplomatici presso la COI. Si occupa di giornalismo e comunicazione per televisione, radio, carta stampata, uffici stampa, trattando tra gli altri argomenti salute, cultura, economia, politica, affari internazionali. E confermo tutto questo. Al di là del formalismo della presentazione, conosco Daniele da tanti anni, un pochino più giovane di me, un ragazzo che ho visto crescere, posso dire, Daniele,
0: ormai
1: ho l'età per dirlo, un vecchietto, ed è cresciuto molto bene, assolutamente molto bene, è esponente di punta del giornalismo ebraico nazionale, tra l'altro lui da anni collabora con Shalom, e noi siamo, a proposito di Shalom, e quindi il nome del magazine prende il nome anche di questo spazio qui in Radio Radicale, si occupa soprattutto della magazine cartaceo, giusto Daniele, ricordo bene?
0: Sì, sì, ti ringrazio per la presentazione, Shalom sicuramente costituisce un cardine delle mie attività da tanti anni, dal 2009 mi sembra che collaboro, ho attraversato varie attività, varie mansioni nell'ambito del giornale, sono oggi un redattore, sicuramente il ruolo di supervisore coordinatore del magazine cartaceo è una delle mie attività principali nella testata.
1: Magazine che è molto bello, lo potete reperire presso la libreria ebraica Kiryat Sefer nei centri ebraici. Io invito sempre ad andarlo a catturare la copia di Shalom, perché presenta un mondo come quello ebraico, romano, italiano, internazionale, dà tanti spunti di riflessione, poi è anche presente online con il quotidiano online, però lì sul magazine c'è un po' un concentrato di quello che avviene durante il mese e mezzo delle attività ebraiche in giro per l'Italia e per il mondo. Però oggi Daniele è qui soprattutto per parlare di un libro che è molto caro al mondo nostro del Partito Radicale, al mondo radicale, perché è un libro dedicato ad Angelo Pezzana. Angelo Pezzana, La sfida dei diritti, una vita dedicata a omosessualità, Israele e libri, e per Samuele Belforte editore. Eccolo qua, lo mostro a favore di telecamera. Allora, è un libro bellissimo, è un libro bellissimo perché ci consente di andare a rivivere la storia dell'Italia degli ultimi 50 anni, 60 anni, perché sostanzialmente l'attività di Angelo Pezzana è collegata all'attività appunto politica, culturale, sociale, ai cambiamenti socioculturali del nostro mondo, della nostra Italia, del nostro paese. E Daniele è stato veramente molto bravo, ma non lo dico perché mi è qui vicino per piaggeria, ma perché è la realtà, andato a fare la biografia di una persona in vita, che non è, e noi gli auguriamo ovviamente Angelo Pezzana ad arrivare a 120 anni e in salute, ma non è mai facile, perché generalmente poi le persone, in genere i libri gli vengono dedicati dopo, ecco, mettiamola così, e invece Daniele ha avuto il coraggio di fare una biografia del personaggio in vita, anche sarebbe potuto essere anche contestato oppure contraddetto su certe cose, invece mi sembra che il rapporto con Angelo Pezzana sia assolutamente molto stretto. Il legame
0: sì, devo
1: stretto.
0: Dire, io devo essere grato ad Angelo perché è stato veramente un faro nella realizzazione di questo testo, mi ha raccontato tutti gli elementi che hanno caratterizzato la sua biografia, aneddoti, battute, ricordi, mi ha fornito tanti materiali, alcuni di dominio pubblico, ci sono tanti testi di riferimento, gli stessi libri di cui lui è autore, tanti articoli che ha realizzato nelle sue numerose collaborazioni giornalistiche, oltre ai libri di cui lui stesso è stato autore. Ovviamente lui ha svolto la funzione di punto di partenza per le mie analisi, è stato una fonte primaria per l'accesso a tutte le informazioni che ho riportato e da là poi ovviamente ho sviluppato le mie ricerche attraverso interviste ad altre persone a cui lui è stato legato nel corso degli anni, penso a Fiamma Nirenstein, penso a il diplomatico israeliano Avi Pasner, solo per citare due dei tanti nomi che ho avuto modo di sentire, e poi ovviamente ho sviluppato tante ricerche, tante letture tra articoli di giornale, libri e materiali di vario genere, nonché anche ovviamente chiaramente podcast di Radio Radicale, che ha costituito un tassello fondamentale della sua attività per tanti anni.
1: Ecco Daniele, proprio giornalisticamente parlando, quanto è stato affascinante andare a scavare nella vita di una personalità così poliedrica come Angelo Pezzana e come esponente della cultura a tutto tondo del nostro paese?
0: Ma è stato sicuramente un lavoro molto suggestivo, affascinante.
1: Quanto è durato?
0: Ma io ovviamente ho dovuto alternarlo con tutti gli impegni di lavoro, di famiglia, e quindi diciamo è un lavoro che ho iniziato a gennaio 2024 e ho concluso nell'autunno del 2025, prima che poi dessimo il via alle correzioni delle bozze, a tutto il resto, a tutto il lavoro di impaginazione che prelude alla realizzazione del libro in senso stretto, che è stato pubblicato appunto la primavera del 2026.
1: C'è qualcosa che, rileggendo il libro, dice, oddio, ho dimenticato di mettere questo, che generalmente succede negli articoli, figuriamoci.
0: Il meglio è nemico del bene. Rileggendolo è chiaro che ci sono stati tanti aspetti che mi sono detto, beh, questo si sarebbe potuto approfondire fino a questo livello, sarei potuto andare a fare una ricerca di qua o di là. È chiaro, questo, come dire...
1: Vabbè, diciamo che poi il libro ce lo davi nel 2030, quindi no,
0: le potenzialità di crescita sono smisurate, sono infinite. Allo stesso tempo bisogna anche realizzare un prodotto che sia fruibile e non un'enciclopedia che magari avrebbero potuto leggere in pochi. Invece questo penso sia venuto fuori un racconto della storia biografica di una persona, che non è una persona qualunque, e allo stesso tempo ripercorrere alcune dinamiche sociali, politiche, culturali del nostro paese e non solo, dagli anni 50-60 fino all'epoca più recente, perché poi non mancano riferimenti anche agli ultimi anni, sebbene appunto io mi sia astenuto da un'analisi dei fatti più recenti, anche perché sennò appunto saremmo tornati al discorso dell'enciclopedia.
1: Senti, prima di approfondire quello che hai scritto tu, mi è piaciuta molto l'introduzione, la prefazione di Maurizio Molinari, che arricchisce questo libro, e l'introduzione di Fiona Di Wan, che è la direttrice di Mosaico e Bat Magazine di Milano. E loro dicono due cose fondamentali. Uno, la difesa delle libertà come scelta personale, come scrive appunto Maurizio Molinari. Ed è evidente che è un tema che qui in Radio Radicale è molto sentito, perché fa parte del nostro DNA di radicali. L'altro... Di Fiona, quando parla delle visioni profetiche di Angelo Pezzana, a me è molto colpito nel tuo racconto, nel libro, leggere alcune dinamiche, alcune cose degli anni 80, 90, che stiamo rivivendo pare pare nel 2026. È impressionante come Angelo Pezzana, per esempio sull'Iran, sia stato assolutamente profetico e abbia detto e fatto azioni per contrastare questa arroganza, questo modo di governare dittatoriale appunto degli iraniani, degli ayatollah iraniani. E tu, dal canto tuo, quanto hai scoperto in questo senso del personaggio che non sapevi andando a scavare, e quanto ti sei rivisto in questo che sto dicendo?
0: Beh, tantissimo, perché sicuramente il riferimento all'Iran è venuto in mente anche a me, perché lui nei tanti viaggi che ha fatto nel corso della sua vita, della sua attività, soprattutto per la tutela dei diritti degli omosessuali, l'Iran fu una delle sue mete, mi pare subito dopo la rivoluzione di Khomeini del 1979, e si rese conto di come l'oppressione in tal senso fosse veramente stringente sulla popolazione, nello specifico sulla popolazione omosessuale. E da là poi si sviluppa anche tutto quello che è il suo impegno a favore di Israele, che chiaramente ha delle implicazioni anche su questo, e una serie di atteggiamenti di ostilità che lui ha ricevuto negli anni 80, soprattutto, che è stato un periodo di grande intensità della sua attività su questo ambito. Si è visto anche in tanti episodi che abbiamo potuto riscontrare nella cronaca di questi ultimi anni, in cui a seguito del 7 ottobre 2023 vi è stato un incremento di manifestazioni di antisemitismo in Italia, in Europa, nel mondo, che si sono concretizzate in diverso modo.
1: Ecco, impressionante in Angelo Pezzana è soprattutto, e si evince dal libro, la coerenza che per lui è fondamentale per tutta la vita. Lui, assieme a Marco Pannella, ci arriviamo in questa amicizia, dobbiamo arrivarci perché siamo qui non a caso, è incredibilmente tenace, ha una tenacia che a me ricorda molto quella del popolo ebraico, il popolo della dura cervice, che non molliamo un secondo, siamo resilienti per antonomasia. Abbiamo passato proprio ieri il digiuno del 9 di Av, che ricorda la distruzione dei templi di Gerusalemme, e noi dopo 2500 anni ancora siamo lì a far digiuno e a piangere la notte in cui vengono distrutti i templi. Questo fa capire quanta resilienza ci sia nel popolo ebraico, ma la resilienza è pure quella di Angelo Pezzana, perché comunque controcorrente, contro tutto e contro tutti, per esempio nell'ultimo ventennio ci fa attingere a un patrimonio, una risorsa di comunicazione che è informazione corretta, questo sito dove tutti noi attingiamo quotidianamente informazioni corrette, lo dice la parola stessa, rispetto a un mondo che è spesso scorretto. E Angelo Pezzana non è ebreo, ma quanto rivedi che nel suo DNA quasi ci fosse un po' di sangue ebraico che gli scorre proprio per la testardaggine nel andare avanti nelle sue azioni?
0: Anzitutto mi offri l'assist per aprire una parentesi doverosa su informazione corretta, che è questo sito, questo portale, che dir si voglia, che esiste dal 2001, nato da una sua idea in collaborazione proprio con Fiamma Nierstein. Oggi rappresenta un sito ancora attivo, con una rassegna stampa quotidiana, con un aggiornamento ogni giorno, che può sembrare oggi una goccia nel mare, perché ormai il web offre tantissime soluzioni tra social network, siti di ogni genere, però la cosa interessante è quando è nato nel 2001, quando internet era in Italia agli albori, non era uno strumento di dominio pubblico, gli smartphone erano ben lontani dall'essere creati probabilmente, le linee di ADSL pure non erano ancora molto rare, eppure da là lui è stato, come per tante altre iniziative, un precursore. E quindi questo sicuramente era un aspetto che avrei voluto evidenziare in questa chiacchierata. Riguardo il suo carattere, lui è sempre stata una figura che ha fatto della coerenza, dell'impegno in una direzione, dei punti di forza. Lui è sempre stato, tra l'altro, affascinato dal mondo ebraico, perché sin dagli anni dell'adolescenza, quando in collegio in Svizzera un compagno di classe di ebreo di origine israeliana gli fece conoscere la storia degli ebrei, in particolare della cacciata dalla Spagna nel 1492, e lui scoprì le persecuzioni, le vessazioni a cui era stato sottoposto il popolo ebraico nel corso dei secoli, soprattutto a seguito dell'antigiudaismo di matrice cattolica, e questo lo animò molto in favore dell'ebraismo. Vide nelle discriminazioni del popolo ebraico una minoranza nel paese e nel mondo, una analogia con gli omosessuali, che rappresentavano in un certo modo una minoranza, e quindi vide questo comune denominatore. E poi scoprì Israele come il paese dove la tolleranza, il rispetto, anzi, per usare un termine ancora più appropriato, rappresentavano un cardine dei valori del paese. Un rispetto che proprio nella tutela dei diritti degli omosessuali, non solo israeliani ma anche dei paesi arabi, dove spesso vengono perseguitati, rappresentava un modello.
1: E che dai paesi arabi, territori palestinesi in particolare, vengono a rifugiarsi in Israele.
0: Sì, certo,
1: ricordiamolo,
0: esatto,
1: sempre, esatto, per questa incoerenza del movimento attuale LGBT, che poi insulta costantemente Israele, la mette alla gogna, ma ricordiamo sempre a questo movimento che se un omosessuale nei territori palestinesi non può vivere e riesce a fuggire perché questo accade, trova ospitalità proprio in Israele, ma questo lo dimenticano evidentemente in questi ultimi anni per un cortocircuito pazzesco che sta accadendo. Ecco, tu Daniele hai aperto il fronte dei tre grandi temi che tu occupi, che tu tratti nel libro, l'omosessualità, la scoperta dell'essere omosessuale, e tu lo porti con una grande delicatezza al tema perché è giusto proprio perché lui è delicato, Angelo Pezzana, cioè nei suoi rapporti, nei suoi amori, nei suoi uno per esempio sarà Cohen, detto Cohen,
0: Alfredo Cohen, certo.
1: Alfredo Cohen, e la a un certo punto la scoperta reciproca con Marco Pannella. Che avviene tra i due? Quale sintonia, quale alchimia avviene tra i due?
0: Beh, diciamo che l'episodio è... Allora, Angelo Pezzana aveva creato il Fuori, il movimento, diciamo, di liberazione dei diritti degli omosessuali, quindi dal 1971-72 era divenuto, con la manifestazione soprattutto di Sanremo dell'aprile del 72, era divenuto un volto noto alle cronache proprio per questo suo impegno, e varie sedi del Fuori in quegli anni si svilupparono non solo a Torino ma in diverse città d'Italia. Inoltre lui era un punto di riferimento già per la vita culturale torinese, perché era stato, aveva portato insieme a Fernanda Pivano la cultura della Beat Generation in Italia presso la sua libreria, la Hellas, poi si trasferirà alla più grande, alla Luxembourg, ancora più grande, ancora più nel centro di Torino dal 1975, quindi era già una figura abbastanza nota. Un bel giorno entrò Marco Pannella nella sua libreria e gli disse: ah, ma tu sei quello che ha creato il movimento degli omosessuali, perché non vieni a trovarci al prossimo congresso del Partito Radicale che si terrà proprio a Torino? E questa fu un'occasione, anche perché poi il movimento, il Fuori, era alla ricerca di un interlocutore politico e non lo trovava in nessuno dei principali partiti dell'epoca, perché a sinistra l'omosessualità era vista come una sovrastruttura borghese, e a destra erano visti, diciamo, lui dice in alcune interviste, tra virgolette, come degli sporcaccioni, e al centro era la morale cattolica dominava l'ideologia politica, quindi era veramente difficile per il movimento trovare un interlocutore, poi non necessariamente uno sbocco, perché non volevano direttamente far politica, ma la politica era una dimensione intrinseca allo stesso movimentismo dell'epoca, e peraltro quello che volevano, un concetto molto, io ci tengo a sottolineare di questi suoi anni dell'attivismo che mi hanno molto colpito e che contraddistinguono il suo impegno del Fuori, sono: uno, il concetto di riformismo contrapposto al concetto di rivoluzionarietà che animava molti movimenti degli anni 70, che poi infatti sappiamo come degenerarono, e l'altro, un altro aspetto era l'interlocuzione tra la dimensione internazionale, per cui lui tra l'altro aveva questa aspirazione internazionale formatasi sin dagli anni appunto degli studi, e aveva grandi rapporti con i movimenti francese, inglese, e curava pubblicazioni internazionali presso la sua libreria, la Beat Generation già citata, e dall'altro il rapporto con il territorio, per cui si andava anche nei luoghi più periferici, nelle cittadine più piccole, per cercare di stimolare le persone a venire fuori alla luce del sole, a condividere le proprie esperienze e a lottare per i propri diritti. Tornando a Pannella, perché ho fatto una serie di digressioni, no,
1: però digressioni indispensabili.
0: Tornando a Pannella, parteciparono lui insieme ad altri componenti del Fuori, come parteciparono a questo congresso del Partito Radicale, e si può dire che fu amore a prima vista, anche perché poi lui andò sul palco e disse: io sono Angelo Pezzana e sono il fondatore per i diritti del movimento per i diritti omosessuali, e sostanzialmente gli dissero: beh, a noi non importa, a noi che tu sia, anzi, io sono omosessuale, cioè a noi non importa, te puoi essere omosessuale o quello che ti pare, noi lottiamo per i diritti degli omosessuali come lottiamo per tante altre cause inerenti ai diritti civili, e quindi l'aborto, il divorzio, la famiglia, ci sono stati tanti elementi che hanno caratterizzato sin dalla prima ora l'impegno del Partito Radicale e si sono trovati subito in sintonia. Non è stata un'esperienza indolore, perché ovviamente non tutto il movimento del fuori era d'accordo su questa scelta, tanto che dal 1974, anno in cui avviene questa simbiosi tra le due realtà, inizia una diaspora omosessuale con per esempio Mario Mieli che andò a fondare il suo movimento ICOM, ma allo stesso tempo era anche un risultato del fuori, perché se fino alla nascita del movimento gli omosessuali non uscivano neanche alla luce del sole, da questo momento iniziano a crearsi dei movimenti che poi abbiano altre ideologie, altre istanze da promuovere. Ovviamente questo poteva essere in contrapposizione, ma era comunque un risultato e un cambiamento epocale. Nasce quindi questo impegno che sviluppa anche la sintonia sul tema Israele.
1: Ecco, ce n'è una sintonia che inizia non solo su Israele, ma proprio sugli ebrei, perché una delle battaglie dei diritti civili che Angelo Pezzana compie e la fa con Marco Pannella è sui refusnik, sugli ebrei russi, che l'Unione Sovietica tartassava e mandava nei gulag o li rendeva, a un certo punto li faceva passare per pazzi. Questa sintonia poi, come dice giustamente Daniele, si sviluppa su Israele, e io voglio leggere, a proposito dei corsi ricorsi, dell'attualità del libro e dei pensieri, Pannella ha il coraggio di portare, perché ci vuole coraggio, perché non è che negli anni 70, 80 e 90 o 2000 l'amore per Israele fosse sviscerato, purtroppo l'odio per Israele è stata una costante probabilmente da quando è nata Israele, e l'antisemitismo esiste da quando esiste il popolo ebraico, ma c'è a un certo punto una diatriba con la sede palestinese qua a Roma, con Emer Hamad, che era il responsabile appunto palestinese qui a Roma, perché appunto Pannella porta il Consiglio federale del partito in Israele.
0: Il congresso del partito, sì, nel 1988.
1: Esattamente. E questa scelta fu criticata dal rappresentante in Italia dell'OLP, a cui il segretario del partito rispose con una nota dai toni duri. E la vado a leggere la nota, perché ci fa capire tutto un mondo. Egli ci accusa di volontà, di sostegno e di complicità con l'assassinio di bambini compiuto da soldati israeliani. Gli rispondo che la sua accusa è un insulto, insulso e in malafede. Spero solamente che questo testimoni, anche da parte sua, di un conquistato rispetto per la vita dei bambini e delle persone che non do e non davo per scontato. Quante donne, uomini, bambini e vecchi sono massacrati a centinaia o migliaia in Libano o altrove per le criminali guerre fratricide tra fazioni arabe, o a migliaia sono vittime dei regimi del Medio Oriente. L'OLP sembra essere distratta ed è sempre connivente. Noi saremo a Gerusalemme, pur nelle nostre difficoltà economiche, senza avere i nostri forzieri pieni di denaro, dovuto allo sfruttamento dei popoli del Medio Oriente da parte dei feroci regimi alleati e finanziatori dell'OLP, o del contributo di questa o quella lobby occidentale. Ora, Marco Pannella risponde così a Emer Hamad nel 1988, il 24, appunto in questo congresso che si svolge tra il 21 e il 24 ottobre dell'88. E Angelo Pezzana è con lui anche su questa battaglia. Daniele, ma possibile che siamo dall'88, sono passati 30 anni,
0: 38
1: quasi 40, si stavo facendo un attimo i conti, mi ero perso in mezzo agli anni. Ma possibile che quello che scrive Marco Pannella dell'OLP, che potremmo dirlo di Hamas piuttosto che di Hezbollah, è ancora così attuale?
0: Sicuramente è ancora attuale, sì. Ci sono tante analogie con il presente, come dicevo anche all'inizio. E sicuramente questa realtà, questo doppiopesismo, una serie di interessi che vigevano 40 anni fa sono rimasti anche oggi. più che altro perché io penso resti una complessità geopolitica che, nonostante sia mutato ovviamente lo scenario globale, siamo passati dalla guerra fredda e siamo passati attraverso varie fasi, però è rimasta sempre una situazione complessa, si sono avvicendati personaggi, nel caso di Israele governi democraticamente eletti, altrove magari un po' meno,
1: o zero.
0: sì, vabbè, era un eufemismo. Però siamo comunque sempre con una questione irrisolta, abbiamo avuto alti e bassi sicuramente io ci tengo a sottolineare che nel 1988, quando vi fu questa decisione, era un momento molto delicato, lo era per Israele, che era nel pieno della prima intifada, scoppiata appunto nel 1987, lo era per l'esposizione di tutti i sostenitori di Israele in Italia e in Europa, che dovevano far fronte a una crescente ostilità che, soprattutto dopo la guerra in Libano del 1982, aveva portato a profonde fratture e divisioni. Non a caso questo fu il periodo in cui Pezzana ravvisò l'importanza di difendere i diritti di Israele e accentuò il suo impegno sotto diversi fronti, pagandone anche le conseguenze su tutte quando diedero fuoco alla sua libreria con un vero e proprio attentato.
1: Ecco, l'hai accennato tu, volevo fare un passaggio su questo, perché l'attività di Pezzana, abbiamo detto, è quello di uomo di cultura, è quello di propositore di idee attraverso la libreria, attraverso i siti, l'attività giornalistica, lui sarà anche inviato in Israele per Libero, scriverà sul Foglio, insomma un'attività a tutto tondo.
0: Ha tenuto per anni una trasmissione lunedì mattina su Radio Radicale per dare una corretta informazione su Israele, questo lo volevo dire all'inizio, poi
1: temi. Certo, no, ma lo diciamo e lo sottolineiamo perché poi è la testimone lasciato a Fiamma Nera Stein, altre voci che, insomma, come la mia, quella di Sharon Nizza, sono presenti qui in radio, questa testimonianza di come poi Radio Radicale riesca a offrire un panorama di idee, di cultura, di notizie su Israele e fare un'informazione corretta anche qui. E mi piace sottolineare però il coraggio di Angelo Pezzana, che è lo stesso di Marco Pannella, perché tu hai sottolineato bene ora, Daniele, Marco Pannella mette in gioco se stesso per essere vicino a Israele nel momento dell'intifada, della prima intifada, che è tremenda, dove saltano gli autobus, saltano le pizzerie, e Pannella farà proprio un'attività che viene ricordata spesso nel partito, proprio andando in Israele a portare fisicamente la solidarietà, ma lo farà anche Angelo Pezzana a più riprese. Allora, la domanda che ti faccio, è così difficile essere con Israele?
0: Beh, sicuramente non è semplice, questa è una domanda che va ben oltre il libro e anche ben oltre le mie capacità di risposta. In generale, per quello che posso dire, sicuramente è molto difficile perché si tratta in generale, come dire, di stare dalla parte di una minoranza, e già questo la minoranza per dinamiche sociologiche.
1: Ma non c'è la lobby ebraica che comanda il mondo, Daniele? No, io vorrei dire a quelli, scusa,
0: per ora io non ne sono ancora.
1: No, ti tengo un soccorso, io vorrei dire un po' a chi ci ascolta, ma se questa lobby ebraica fosse così forte, no? Non esisterebbe l'antisemitismo.
0: Certo,
1: sarebbe già stato sconfitto.
0: Un cortocircuito di paradossi veramente esagerato. Io quello che invece mi viene in mente in relazione proprio all'esperienza di Pezzana sono i suoi viaggi fatti più o meno dalla metà degli anni 80 e poi fino al 2019, un altro riferimento all'attualità, perché sappiamo che al di là dell'età avanzata raggiunta da Pezzana in quell'epoca, sappiamo che il 2019 è stato l'ultimo anno senza Covid, e poi c'è stato anche là un episodio che ha fatto storia e che ha cambiato la vita di molti di noi e anche questa storia. I viaggi di Pezzana, protrattisi appunto per decenni, erano dei viaggi sui generis, come mi ha avuto modo di raccontarmi lui, come ho avuto modo di leggere in tante testimonianze che ho avuto modo di avere sotto mano, o nei racconti di Angela Polacco. Che
1: mi fa piacere che nomini l'amica Angela Polacco, che saluto perché la voglio molto bene.
0: Che anche io la conosco bene ed è una guida formidabile in Israele. Ma i viaggi di Angelo Pezzana avevano diverse caratteristiche che li rendevano veramente sui generis. Da un lato ci stavano alcuni che erano organizzati per un turismo che oggi definiremmo gay friendly e che mettevano in luce, magari anche in alcuni gruppi italiani che erano, diciamo, diffidenti nei confronti della realtà israeliana, invece come vi fosse un rispetto dei diritti, una tolleranza piena. Ma dall'altra erano proprio dei viaggi che andavano oltre il canonico turismo che tocca Gerusalemme, Tel Aviv, Masada e i posti
1: che
0: possiamo
1: così
0: trovare in qualsiasi dépliant turistico.
1: Anche se poi Israele non è mai un turismo di massa.
0: Tra l'altro, ma andavano anche in luoghi anche molto sensibili, per cui io ho avuto modo di farmi raccontare di quando sono andati sulle alture del Golan per capire come fossero rilevanti da un punto di vista strategico e militare, di come fossero andati, abbiano visto l'evolversi della striscia di Gaza dopo il ritiro del 2005, i territori dell'area West Bank prima e dopo Oslo, insomma hanno visto l'evolversi di questo e hanno parlato con le persone, con i cittadini israeliani e arabi che popolano queste terre, capendo come vi fossero estremisti, ovviamente, come capita in qualsiasi realtà, e tante persone disposte a compromessi e disposte a una felice convivenza.
1: Daniele, grazie per questo regalo che ci hai fatto con questo libro, te lo dico da ebreo, da radicale e da cittadino italiano, da amante della democrazia e della cultura liberale, perché credo che è un patrimonio che mette a disposizione di tutti noi, quindi ti dobbiamo veramente tanti ringraziamenti. Daniele Toscano, Angelo Pezzana, La sfida dei diritti, una vita dedicata a omosessualità, Israele e libri, introduzioni di Fiona Di Juan e Maurizio Molinari, Samuele Belforte è l'editore di Livorno, che salutiamo con affetto. Eccolo qua il libro, mi raccomando, compratelo, leggetelo, è acquistabile alla libreria Kiryat Sefer, l'unica libreria ebraica in Italia, ma è poi acquistabile in tutte le librerie, in tutte le piattaforme, e vi fate un regalo perché è un libro da consultare e da trarne coraggio, perché ecco, in una parola vorrei mandare un grande saluto, un abbraccio fraterno ad Angelo Pezzana, e ringraziare anche lui per quello che ci ha regalato in tutti questi anni, per il coraggio mostrato, per la coerenza mostrata e per non piegarsi davanti a nulla e a nessuno, anche quando la sua Luxemburg subiva attentati e lui intimidazioni. Credo che debba essere un esempio per tanti di noi e soprattutto per i giovani. Io mi auguro che venga letto nelle scuole, perché è veramente una figura di riferimento importante nel panorama culturale italiano. Daniele Toscano, grazie.
0: Grazie Ruben, buona lettura a tutti.
1: Buona lettura, siamo di venerdì e stasera sarà Shabbat, quindi Shabbat Shalom.
0: Shabbat Shalom.
1: E buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
2: Questa dunque la rubrica a proposito di Shalom, a cura di Ruben Della Rocca, è la mezzanotte in punto. Questa è Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, sabato 25 luglio del 2026, sono diversi temi in primo piano. Sicuramente però l'argomento principale è quello del decesso a Bologna di Fakir, c'è stata un'autopsia sul corpo del ragazzo, è stato trovato il sangue nei polmoni e lo schiacciamento, dunque si apre la polemica politica e si aprono diversi quesiti. E poi ci sono anche altri piani, tra cui il Medio Oriente e le misure del governo sui rincari. A proposito di questo, il Consiglio dei Ministri, il prossimo, forse addirittura l'ultimo, sarà al lavoro sui carburanti e sono allo studio anche delle accise mobili. Andiamo ad approfondire i temi in primo piano, diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali di oggi. Partiamo dalla prima del giornale, che titola così: caro benzina, il piano del governo, Mentre gli italiani si preparano a partire per le vacanze, torna a salire il prezzo del carburante a causa delle tensioni in Medio Oriente. Vertice tra la Meloni e Giorgetti, si va verso la reintroduzione delle accise mobili. Il governo non intende più stare a guardare sul costo dei carburanti. Giorgia Meloni ha avuto un confronto con il ministro Giorgetti. Al centro del dialogo il costo dei carburanti. Ieri infatti il prezzo di un litro di diesel ha raggiunto in media quota 2,16 euro al litro. Questo dunque in apertura sulla prima del giornale. Poi un altro titolo, il piano Musk per difendere l'Occidente. Si parla di Elon Musk diventato il baluardo del mondo conservatore. Elon Musk che dice sostengo la gente normale. Centropagina, Fakir, verifiche sulla cocaina nel suo sangue, scontro sull'autopsia. 42enne Fakir morto a Bologna durante un fermo di polizia ha evidenziato sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, confermando inoltre le prime tracce positive all'uso di cocaina. Il caso ha scatenato forti polemiche e l'apertura di un'indagine formale da parte della magistratura. Sulla spalla sinistra troviamo l'editoriale firmato dal direttore Tommaso Cerno, direttore responsabile, intitolato L'anarchica tutta falce e portafogli. Si parla di Ilaria Salis, scrive: benvenuti nel meraviglioso mondo di Ilaria Salis, l'eroina che trasforma i compagni. Avanti nel più prosaico, scappate che arrivo, la paladina della giustizia proletaria. Quella che sognava l'internazionalismo a colpi di martello per le strade di Budapest ha scoperto che la lotta di classe ha un piccolo difetto: bisogna pagare gli stipendi. Eccola qui la nuova sinistra, un mix di radical chic e padroni bianchi del secolo scorso. Condannata per aver licenziato e non pagato i suoi assistenti, la Salis ha reagito con la solita stucchevole arroganza. Non chiede scusa, si dice vittima, perché lei, dall'alto del suo scranno europeo conquistato a furia di immunità, non riconosce i tribunali. La legge è un orpello per i poveri cristi, non per chi incarna la nuova resistenza contro il nulla. Perfino Susanna Camusso, una che di lavoro e padrone se ne intende, ha preferito il silenzio del campo largo, o forse del campo santo dei diritti. Ma il punto è un altro: la Salis è lo specchio di quella Bologna messa a ferro e fuoco, di quell'anarchia che si sposa con l'islamismo radicale, che i sindaci coccolano come un cucciolo irrequieto. Tra occupazioni di case, molotov e assistenti non pagati, il modello è chiaro: l'impunità come diritto civile. Inseguono la guerriglia, amano i regimi del Medio Oriente e schifano la democrazia. È il socialismo del martello, picchiano gli altri ma al portafoglio tengono tantissimo. Povera sinistra ridotta a tacere davanti a chi predica la sommossa e pratica il licenziamento. Questo dunque Tommaso Cerno, l'anarchica tutta falce e portafogli, sulla prima parte, sulla prima pagina del giornale. Andiamo adesso alla prima del quotidiano Domani. Schiacciato, sangue nei polmoni, Fakir vittima di una morte atroce, questo è il tema. I primi esiti di TAC e autopsia sul corpo del 42enne morto durante un fermo della polizia a Bologna, sangue vivo e traumi, ma motivi da analizzare. Gli avvocati degli agenti, nessuna azione violenta. Taglio basso, la guerra si allarga a macchia d'olio, la crisi tra Iran e USA divampa in tutta l'area del Golfo dopo il Mar Rosso, ieri anche che raid in Iraq. Trump e Netanyahu sembrano cercare l'escalation in Cisgiordania, 4 palestinesi uccisi. Sulla spalla sinistra si parla del caso Roggero, non gli piace la sentenza, il governo cambia la legge. Pezzo firmato da Vital Bazzollini che scrive: il caso Roggero ha reso di nuovo evidente uno dei tratti distintivi del governo Meloni. Ogni volta che incontra un limite posto dall'ordinamento cerca di oltrepassarlo. Se una decisione dei giudici contraddice le sue scelte, prova a delegittimarli. Se un organo di garanzia censura un provvedimento, il problema diventa il controllo, non il vizio contestato. Se un fatto di cronaca coinvolge particolarmente l'opinione pubblica, si introducono nuovi reati e si aggravano le pene, anche quando ciò rischia di sacrificare le garanzie poste dall'ordinamento. Ne emerge un'idea precisa del potere, come se il consenso elettorale attribuisse all'esecutivo una sorta di superiorità istituzionale che gli consente di modificare a piacimento i confini dello Stato di diritto. Questo dunque è una prima parte dell'editoriale di Azzollini. Non gli piace la sentenza, il governo cambia la legge. Lasciamo a parte la prima del Domani, diamo un'occhiata al Libero. Le verità nascoste, Fachir in ospedale per psicosi. Poi lasciato libero, il rapinatore di Ruggero doveva essere in cella. Giovanni Sallusti scrive: provate a riscrivere la storia degli ultimi 10 giorni senza il caso di Ruggero e quello di Fachir. È un testa-coda narrativo, un universo inesplorato, un esercizio di cronaca alternativa che inevitabilmente genera una realtà alternativa. Senza quella rapina nella gioielleria di Grinzane, senza quel terrore di fronte alla moglie e alla figlia maltrattate per l'ennesima volta, senza quei corpi sul selciato che determinano quella condanna, senza quelle grida sconclusionate, quei toni minacciosi e appunto quei colpi, questo, le verità nascoste sulla prima di Libero. C'è spazio anche per i compagni della Salis licenziati perché ricchi le foto del loro palazzo, pezzo di Alessandro Gonzato che riprende il tema che avevamo già approfondito sulla prima pagina del giornale. Valentina Dadda e François Gelmetti, gli assistenti dell'area Salis, lo abbiamo anticipato ieri, oggi approfondiamo, gestiscono una residenza storica a Venezia di fronte a Ponte di Rialto. Si chiama Cadadda, è da 3 generazioni di proprietà della famiglia di Valentina, la quale dal 2023, lo leggiamo sul sito, se ne occupa col partner François. Non sappiamo se partner affettivo o di lavoro, ma non ci interessa. La proprietà è di 360 metri quadrati. Questo Gonzato sui compagni della Salis. Si parla anche del Medio Oriente, centropagina, Iran, Trump si prepara la vendetta. E poi vertice Meloni Giorgetti sul petrolio. A proposito di petrolio c'è Alessandro Sallusti che firma un pezzo dedicato alla, questo è il titolo, strategia del governo sul caro benzina. Niente da fare, il ciclone Trump non molla di intensità e la faccenda si complica. La guerra in Iran rischia di cronicizzarsi e gli effetti già li vediamo. La borsa è in altalena con proiezioni nettamente ribassiste. Il costo dell'energia non accenna a diminuire e anche qui le previsioni non sono ottimistiche. Le opposizioni incalzano il governo come se Palazzo Chigi avesse il potere di intervenire per mettere fine all'ostilità. Propaganda, pura propaganda. Siamo messi come tutti gli altri paesi, osservatori impotenti. Anzi, se prendiamo il prezzo della benzina alla pompa, scopriamo che in Europa, Germania, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Finlandia sono messi peggio. Segno che il problema non è dovuto a fattori interni. Non solo per quanto caro il carburante costa meno di quanto costava nel luglio del 2022 con il governo di Mario Draghi, sostenuto anche dalle sinistre. Prova che la linea politica dell'esecutivo non c'entra. Alla Meloni si chiede di intervenire con l'ennesimo abbassamento delle accise per calmierare i prezzi. Giusto, ieri la Premier ha incontrato il ministro Giorgetti per fare il punto, ma servono prudenza e nervi saldi. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, dalle colonne di Repubblica metteva in guardia: anziché preoccuparci perché la benzina arriva a 2 euro, dovremmo baciarci i gomiti perché non è ancora arrivata a 3 e perché sui mercati ancora non si è diffuso il panico. Cominciamo a usare meno l'auto. Già, non è tanto il presente, ma un futuro così incerto a preoccupare. Il petrolio a 100 euro al barile, come in questi giorni, è tanta roba, ma siamo ancora in zona di relativa sicurezza. In un recente passato si sono sfiorati 130 dollari al barile e ne siamo usciti vivi. Il ragionamento in corso è il seguente: se buttiamo una montagna di soldi per ragionare gli attuali 2 euro al litro, ci troveremmo a secco di euro ancora prima che di benzina, se la situazione dovesse degenerare. Non è una bella notizia, capisco, ma forse meglio una non buona notizia oggi che una pessima un domani che potrebbe, speriamo di no, essere assai vicino. Questo dunque, la strategia del governo sul caro benzina, Alessandro Sallusti sulla prima pagina di Libero. Andiamo a dare un'occhiata ad altri giornali che sono a nostra disposizione adesso, per esempio la prima del Foglio, il gran lodo Giorgetti su Vannacci, un piano c'è, qui si parla naturalmente del prossimo appuntamento elettorale e delle regole del gioco, nuova legge elettorale, alleanza senza il generale, scommessa sulla vocazione maggioritaria della destra e in caso di mancato premio un dialogo, ma solo dopo le elezioni, la buona terza via all'isteria su Vannacci. Vediamo che cosa scrive il direttore Claudio Cerase, il titolo e il sommario che vi abbiamo letto è appunto del suo articolo. V come vittoria, V come virus, V come via di fuga, come va de retro, come Vannacci, che sta angosciando da settimana la classe dirigente del centrodestra, è quella che coincide la V con la prima lettera del cognome del generale drammaticamente più famoso d'Italia. Che si fa con Vannacci? Ci si allea, non ci si allea, lo si ignora, si risponde, lo si attacca, lo si marca, lo si lascia al suo destino? E se non ci si allea, come si vince? E se non si vince, come si fa? Nel calderone impazzito e accaldato della politica estiva alle orecchie di Giorgia Meloni arrivano suggerimenti di ogni tipo. Alleati, tanto poi te lo mangi tu. Non allearti perché poi ti mangia lui. Affidati al voto utile, tanto gli elettori di destra non vogliono far vincere la sinistra. Non affidarti al voto utile perché altrimenti rischi di andare a sbattere, di perdere o peggio ancora di peggiorare. Il consiglio più interessante, suggestivo e intelligente offerto a Giorgia Meloni in queste ore è quello che arriva da un politico cauto, prudente e spesso saggio che di nome fa Giancarlo e di cognome fa Giorgetti. Giorgetti, lo sappiamo, non è esattamente il profilo del politico che macina, costruisce e genera consenso, ma nel corso degli anni ha imparato a muoversi non solo tra le strettoie dei conti pubblici, ma anche tra i sentieri impervi della politica. E il lodo Giorgetti, lodo da sposare, almeno in parte, suona grosso modo così. Cara Giorgia, noi non possiamo in nessun modo pensare di allearci con Vannacci, è impensabile, è una pazzia, lo è per la Lega, ma questo lo sai, che sarebbe ancora più esposta a un'erosione. Lo è per Forza Italia, e anche questo lo sai, che rischierebbe non tanto di uscire dalla coalizione, cosa impensabile e impossibile, ma di diventare indigesta per molti elettori moderati in cerca d'autore. In definitiva, cara Giorgia, avere Vannacci in coalizione sarebbe complicato anche per te. È vero che numeri alla mano si potrebbero vincere le elezioni, ma quello che va considerato è anche questo, non solo cosa siamo disposti a perdere come identità della coalizione, ma anche tu quanti voti sei disposta a perdere, perché un Vannacci fuori dalla coalizione pagherebbe lo scotto del voto utile, mentre un Vannacci dentro la coalizione, secondo te, dopo aver tolto voti alla Lega, a quale altro partito li toglierebbe se non a Fratelli d'Italia? E poi il pezzo prosegue nelle pagine interne, a pagina 4 per essere precisi, il gran lodo Giorgetti su Vannacci, Claudio Cerasa sulla prima del Foglio. Vediamo altri giornali, ad esempio la prima del Fatto Quotidiano, del Mastro rischia grosso, questo è un altro tema principale di questi giorni, Caroccia dalle chat ai PM, bistecche d'Italia è il titolo del Fatto Quotidiano, i legali del ristoratore bucano l'immunità. Panico meloniano, perché le chat erano state richieste dal Parlamento. Si teme che il politico parlasse male dei suoi compagni di partito. Lui ostenta serenità, ma giurò di ignorare chi fosse il suo socio. L'emendamento chiesto da Melillo, intercettazione, lite tra Fazzolari e La Russa. Uno vuole tirare diritto contro Forza Italia, l'altro ritrae la norma. E sulla spalla destra troviamo l'editoriale del direttore Marco Travaglio. La Marchesa del Grillo, questo è il titolo. Se hai una condanna passata in giudicato, la pena te la devi scontare. Vale per tutti, diceva la Meloni nel 2023. Per tutti si fa per dire, la Marchesa del Grillo intendeva per gli altri. Infatti il suo governo ha varato una serie di scudi penali per categorie protette da immunità di gregge. I medici che sbagliano, gli agenti che menano, i politici che commettono abusi d'ufficio e prossimamente i top manager che fanno morire la gente. Se no Moretti rischia di scontare la pena per la strage di Viareggio e un domani pure Castellucci per quella di Genova. Poi c'è lo scudo erariale per politici e amministratori che buttano denaro pubblico e l'impunità parlamentare extra large. In origine l'autorizzazione delle Camere era solo per intercettare un eletto. Ora vale pure per il non eletto che parla con l'eletto ed è estesa financo a chat ed email, ma non per tutti. Le intercettazioni di Scarpinato sul telefono della ex collega Natoli si possono serenamente usare in antimafia e pubblicare, sebbene sia un senatore non indagato né sospettato di nulla, anzi proprio per questo è un ex PM antimafia, per giunta a 5 Stelle, quindi vale tutto. E qui insomma Travaglio prosegue nella sua riflessione sulle chat dei potenti, diciamo così, e dei politici, per arrivare appunto al caso di Del Mastro, dove Caroccia ha dato le chat ai PM. E dal Fatto Quotidiano, da quest'ultima notizia, noi ci fermiamo qui per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, sabato 25 luglio del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica e regia Lorenzo Bruschi. Un saluto da Enrico Salvatori.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Buonasera agli ascoltatori, apriamo la programmazione notturna di Radio Radicale anche in questa giornata e come sempre diamo uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti per le prossime ore. Prima registrazione di questa notte, la presentazione del libro Applausi e Sputi, le due vite di Enzo Tortora, a cura di Vittorio Pezzuto, con tra gli altri il nostro Emilio Targia, Stefano Faina e Guido Vitiello, nell'ambito dell'iniziativa I-Panel del Salotto del Tevere. Questa è la prima registrazione di questa notte, poi andremo avanti con la presentazione del libro dal titolo Contro gli Imperi, il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale, del professor Vittorio Emanuele Parsi, con gli interventi tra gli altri del ministro della difesa Guido Crosetto. Al termine la registrazione della presentazione della proposta di legge per la protezione delle vittime del caporalato, presentazione del 22 giugno scorso presso la Camera dei Deputati, a una iniziativa di Chiara Gribaudo, presidente della commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia del Partito Democratico. Al termine la presentazione dell'iniziativa Riformisti per l'Italia, laboratorio per un socialismo liberale, con tra gli altri Fabrizio Cicchitto. Al termine la registrazione della intitolazione dell'Aula Magna, la memoria di Niccolò Amato, già direttore generale degli istituti di pena e prevenzione, capo del DAP, a 5 anni dalla sua scomparsa, l'Aula Magna della scuola di formazione e aggiornamento del corpo di polizia del personale del Ministero della Giustizia, con gli interventi tra gli altri del Ministro di Giustizia Carlo Nordio. Al termine poi la presentazione del 22esimo rapporto annuale di Federculture Impresa Cultura, il rapporto questo rapporto dedicato alle intersezioni tra cultura, città, territorio, ruolo dell'attività culturale e della rigenerazione urbana nello sviluppo locale, la qualità della vita. Arriveremo così alle 6:20 circa, momento in cui parleremo di cambiamenti climatici con un'intervista di Lanfranco Palazzolo con Aurora Floridia. Alle 6:30, consueto appuntamento per vedere insieme le prime pagine dei quotidiani della giornata, in studio ci sarà Enrico Salvatori. Alle 6:45 un approfondimento sul nuovo primo ministro britannico a cura di Valeria Manieri con Sabina Provenzani. Alle 7 la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi, dalle 7:10 spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo. Alle 7:30 la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza e dalle 7:35 consueto appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, e come sempre il sabato a cura di Marco Tarada. Questi gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Dunque apriamo la programmazione di questa notte con la presentazione nell'ambito dei panel del Salotto Tevere del libro dal titolo Applausi e Sputi, le due vite di Enzo Tortora a cura di Vittorio Pezzuto con Emilio Targia, Stefano Faina e Guido Vitiello. Ascoltiamo.
1: Il libro è Applausi e Sputi, le due vite di Enzo Tortora, e ne parliamo oltre che con l'autore anche con Emilio Targia, capo redattore di Radio Radicale, ciao Emilio, buonasera, e con Guido Vitiello, saggista e scrittore, buonasera Guido. Allora, Emilio, io parto da te perché sei assolutamente sotto questo aspetto un profondissimo conoscitore di quelle che sono state le vicende di Enzo Tortora anche all'interno della sua parabola nel partito Radicale. La vicenda di Tortora è una vicenda che ancora oggi, secondo me, si fatica a capire, no? Perché? Perché un personaggio televisivo arcinoto, in quel momento al top della popolarità, finisce sulle prime pagine dei giornali, arrestato per un'accusa gravissima, e per la prima volta forse l'Italia scopre una gogna mediatica di queste proporzioni, no? Sempre per il famoso discorso che facevamo anche spesso con Vittorio, la gente ama vederti in alto ma più di tutto ama buttarti giù dalla torre, no? Però quella di Tortora colpisce particolarmente, perché? Perché io la ricordo, ero bambino quando nell'83 Tortora viene arrestato, e io ricordo le voci della gente, no? Quindi i miei nonni, piuttosto che i miei genitori, piuttosto che gli amici di famiglia, c'era questa netta spaccatura tra chi diceva no, Tortora non può essere stato in grado di fare una cosa del genere, e chi diceva però il mondo dello spettacolo, ma che ne sai come funziona, no? In questa situazione qui, in questo scenario qui, si inserisce la vicenda umana che è profondamente drammatica di Enzo Tortora, e Vittorio nel libro ne traccia un profilo chiarissimo, lucidissimo, però in realtà, Emilio, vista da dentro questa storia qua, cosa è stata realmente per la coscienza di questo paese, e cosa questo paese ancora può imparare dalla vicenda di Enzo Tortora?
2: Ci siamo? Non c'ho il microfono.
1: Matteo?
2: Il microfono.
1: Ci sei? Ci sei, ok.
2: Ce l'ho? Non si sente però.
1: Sì, sento.
2: Ok. Allora, cos'è stata? Eccoci. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per essere qui con 37 simpaticissimi gradi di Roma, quindi avete scelto di investire il vostro tempo con noi. Non so bene dal punto di vista neurologico se state bene, però noi cercheremo di supplire.

0: o impazzisce su Radio Radicale e si ascolta 50.000 ore di, che non è consigliabile, se non sei pazzo, oppure si prende un libro che racconta il Tortora privato, il Tortora pubblico, il Tortora uomo, il Tortora liberale, il Tortora del Partito Radicale, il Tortora innocente, il Tortora del processo, il Tortora dopo il processo e tutto il resto. E quindi qui c'è una sintesi. E Vittorio, io mi ricordo Vittorio che veniva a fare d'estate i turni a Radio Radicale di notte e si portava il computerino con i pacchi di documenti e scriveva. E quanti anni ci hai messo? Perché poi raccontiamole queste cose. Quanti anni ci hai messo a scriverlo?
1: 4-5.
2: Una bella impresa.
0: In un mondo che vive sui 15 secondi di soglia d'attenzione nello scroll di Instagram, voi capite che siamo sempre nel mondo della follia. Quindi credo che la prima cosa da dire è che questo sia un libro utile. E per chi studia giurisprudenza, per chi ha voglia di approfondire le cose di questo paese, per chi studia televisione,
2: per chi studia sociologia anche,
0: è indispensabile, non è nemmeno utile. Quindi grazie perché l'ha fatto. Stranamente, se pensate ai libri che sono usciti su Pippo Baudo, ai libri che sono usciti su Heidi o su Zorro, dico due sciocchezze per farvi capire, poi su Tortora ne è uscito praticamente uno che racconta veramente in maniera analitica il Tortora pensiero. Qui poi ci sono anche delle piste suggerite, c'è la faccenda P2 che lui suggerisce attraverso gli articoli di Enzo, insomma c'è tanta roba. E quindi innanzitutto grazie perché ha scritto un libro che non c'era e di cui c'era bisogno, grazie a Sperling, PM, Mondadori perché l'ha fatto uscire e l'ha fatto riuscire, perché poi le generazioni cambiano e Tortora se no si perde, diventa una scatola vuota. Quindi grazie per averlo fatto, però io adesso, siccome faccio da maggiordomo stasera, do la parola a Vittorio perché prima di tutto voglio chiedergli come ti è venuto in mente di imbarcarti in questa cosa e se non ti sei spaventato quando ti sei reso conto che sarebbe stato il primo e forse anche l'ultimo libro definitivo su Tortora e quindi ti toccava l'onore e l'onere, come direbbe un nostro amico che non c'è più, di scrivere una roba che doveva restituire, raccontare, spiegare l'Enzo Tortora privato, pubblico, politico e innocente. Non ti sei un attimo spaventato quando hai capito che stai facendo questa cosa? Questa cosa a me mi interessa capirla.
1: Allora, non so se è stata incoscienza o è stato coraggio, però una cosa la devo fare, non sono abituato, devo ringraziare Stefano Faina, Silvio Napolitano, che tratto male come tutte le persone a cui voglio bene. Devo ringraziare Emilio Targia che si ostina a voler presentare questo mio libro, non lo fa per affetto, lo fa per sadismo.
0: Mi pagano tanto.
1: Gli piace tanto interrompere tanto il flusso del mio eloquio molto forbito e cazziarmi, e questo gli dà soddisfazione, dunque continuo a dire di sì a tutte le proposte. E ringrazio Guido Vitiello, perché una buona regola di vita è sempre quella di circondarsi di persone migliori di te, più capaci. Guido non lo dirà, lo dico io al posto suo: sta per uscire un libro su Enzo Tortora per Feltrinelli, da lui scritto, L'Affair Tortora. Attenzione. E finalmente di Enzo Tortora, leggendo Guido, potrò capire e conoscere delle cose che non so. Dunque non è vero che ci sono libri definitivi, ci sono autori molto capaci e altri passabili. Quando io ho iniziato a scrivere questo libro, avevo in me la consapevolezza che questa era una storia che andava raccontata, che nessuno lo aveva fatto finora, che altrimenti restava consegnata alla tradizione orale, e che era una storia che ad esempio a Hollywood avrebbero subito preso, impacchettato e prodotto, perché abbiamo una parabola esemplare, la grande star televisiva che fa decine e decine di milioni di telespettatori, che improvvisamente viene arrestata per accuse assurde perché confliggenti in maniera totale con la natura del personaggio arrestato, che lotta per affermare la sua innocenza, ci riesce e poi quasi subito dopo muore. Vista con la lente fredda dell'entomologo, la storia è perfetta.
2: Sì, assolutamente. Sì, sì.
1: A Hollywood ne avrebbero fatto un filmone, in Italia invece non hanno fatto nulla, nel senso che questa storia per molti anni, per almeno 20 anni, è rimasta nascosta, sottaciuta. Troppi avevano troppo da farsi perdonare e da far dimenticare. E se c'è una cosa di cui sono soddisfatto è che grazie a questo libro e alla prima fiction che ne è stata

0: serata, quella di e con Ricky Tognazzi,
1: sì,
0: e con le circa 70-75 presentazioni in tutta Italia, si è avviato un processo per cui poi oggi abbiamo decine di strade, piazze, giardini pubblici intitolati Enzo Tortora. Enzo Tortora non è solamente un nome così evocato, il povero Enzo Tortora, uno sfigato che esce una mattina colpito da un asteroide, ma invece è il protagonista di una grande battaglia politica che va fatta conoscere e che in parte viene ricordata, di cui lui è stato leader, perché di tutto stiamo parlando appunto tranne che di una vittima. La parte, termino, che sono più contento di aver scritto, che è quella che forse è risultata più sorprendente, è stata quella degli applausi,
2: sì,
0: della sua carriera, perché anche qui un effetto dell'arresto, della condanna e della battaglia politica è stata quella di annientare decenni di carriera inimitabile nel campo della televisione, della radio e del giornalismo.
2: Anche perché Enzo Tortora, che è stata una figura televisivamente, no, perlomeno per quelli della mia generazione, ricordiamo Portobello, che è stato il seme dal quale poi tutta la televisione successiva ha attinto, cioè dentro Portobello, le varie rubriche di Portobello sono poi state prese, dilatate e ci hanno fatto dei programmi successivamente negli anni dopo. Però Enzo Tortora era una figura molto rassicurante, no? Era una sorta di grande zio d'Italia. In realtà Tortora con la Rai ha fatto un paio di bracci di ferro non da poco. Il primo quando viene allontanato negli anni 60, mi sembra, all'inizio degli anni 60, va a fare un programma di grande successo sulla televisione svizzera, sulla televisione della Svizzera italiana.
0: Viene allontanato perché presentava un programma di rinnovo dell'abbonamento televisivo.
2: Sì, esatto.
0: Ed era accompagnato in quell'occasione da Ligier Noschese, che si produsse quella sera in una fantastica imitazione di Amintore Fanfani, così riuscita che ci fu il fuggi-fuggi generale dei dirigenti della Rai. Iniziarono a protestare i maggiorenti democristiani, non certo Fanfani, che quantomeno era piccolo ma intelligente, e Tortora rimase lì da solo e pagò per tutti. La seconda volta invece venne allontanato perché aveva rilasciato un'intervista a Edgarda Ferri,
2: sì,
0: giornalista di Oggi, in cui intanto affermava di sentirsi soprattutto un giornalista, per lui la televisione era un elettrodomestico che si dava delle arie, e poi richiesto lì un giudizio sulla Rai, disse una cosa che oggi sembra, purtroppo
2: sì,
0: ancora oggi sembra
2: attuale,
0: l'acqua di rose, ma la Rai oggi mi pare un jumbo pilotato da un gruppo di boy scout che pigiano a caso il volante,
2: la cloche.
0: Non avendo voluto ritrattare, anche per non mettere nei guai Edgarda Ferri, a questo punto viene allontanato una seconda volta, sì, dalla Rai come indesiderato,
2: per poi tornare nuovamente e diventare l'icona televisiva che poi
1: diamo anche qualche merito alla Rai. C'è un signore che si chiama Massimo Fichera, che è uno dei più grandi esperti di televisione del mondo e forse possiamo dirlo di tutti i tempi, con un coraggio da vendere, un signore che si è inventato l'altra domenica la domenica di Rai 2, Blitz, la TV di Arbore, processo per stupro, pensate in quegli anni quanto,
2: sì,
1: quanto
2: no,
1: dovette,
2: certo,
1: lottare per,
2: sì,
1: e fu lui che in qualche modo volle fortemente il ritorno di Tortora e Rai, tanto che, come Vittorio scrive, ben ricorda, e forse qualcuno di voi sa bene, quando viene fuori tra le voci folli del processo che Tortora è tornato in Rai grazie all'intercessione della mafia, Massimo Fichera, da par suo, gentiluomo, ce ne fossero, si fa vivo con il giudice e dice: veramente, siccome sono io che ho premuto per il ritorno di Enzo in Rai, mi costituisco, vorrei essere ascoltato. Ecco, questo è il livello della vecchia dirigenza Rai e il livello di alcuni gentiluomini. Guido, che allora per il Vaillant in questo paese, la memoria in questo paese fa una fatica maledetta, sembra una parolaccia, no? Mentre venivo qui pensavo che per il Vaillant tre quarti del paese pensava che fosse crollata una diga, e dal 97, quindi nel 63 sono passati quanti? 44, insomma ci volle qualche decennio perché poi grazie a Marco Polini l'Italia capisse che invece era crollata una montagna, una cosa un po' diversa. Quanto ci vuole ancora perché la vicenda Tortora entri direttamente nella memoria e nel sangue degli italiani, che merita tanto quanto il Vaillant?
3: Bellissima domanda, non è facilissimo rispondere però ovviamente, e bisogna distinguere tra la storia, che la storia si fa cercando di rispettare i fatti, gli atti, i documenti, e la memoria, che è quella individuale, può essere ingannevole. Quella pubblica generalmente è la memoria mitologica, cioè deve trarre una specie di piccola leggenda dai fatti che abbia un qualche valore edificante, eccetera. E Tortora, come tanti altri grandi personaggi italiani, è stato oggetto di una di queste trasformazioni in piccole leggende che però adulterano del tutto la realtà delle cose. Essenzialmente è vero che adesso abbiamo un film che passò un po' inosservato e due serie televisive diverse. Non cito il libro perché stiamo parlando adesso di grandi, diciamo, di cultura popolare proprio nel senso più vasto, eppure io ho l'impressione che quella di Tortora continui a essere essenzialmente una storia ignorata dalla maggior parte degli italiani, perché qualcuno si ricorda, i più anziani si ricordano gli applausi, gli altri li possono ricostruire, molti si ricordano gli sputi, ma in una maniera molto restrittiva, cioè come se fosse un momento di impazzimento collettivo in cui tutti quanti si mettono a lapidare Tortora. C'è stato anche questo, ma c'è stato qualcosa di molto più grande. E accanto a queste due cose mi viene in mente un vecchissimo libro di Giovanni Boine che si chiama Applausi e botte, che è un po' l'antefatto del tuo. C'è un terzo Tortora, che è quello che, oltre agli applausi e agli sputi, ci sono le lotte. Il Tortora combattente è qualcosa di completamente rimosso nella memoria pubblica italiana. E qual è il momento in cui si possono recuperare veramente delle memorie? È triste dirlo, ma molto spesso le memorie si recuperano facilmente quando non sono più scomode. Cioè quando non svelano più qualcosa su cui si fonda ancora il nostro presente. È il motivo per cui tutti quanti in Italia dicono: per capire l'Italia bisogna tornare al caso Moro, e scrivono 100.000, quando in realtà i pilastri del mondo in cui viviamo, per quanto mi riguarda almeno, sono il caso Tortora e Mani Pulite, sui quali invece la letteratura è rara, e quando c'è è benemerita, e solitamente molto molto omissiva, perché svelare veramente quei due momenti vuol dire, diciamo, trovare la pietra angolare su cui si fonda tutto l'edificio, e quindi bisogna stare molto attenti a toccarle.
2: Vicenda di Enzo Tortora, Emilio, si inserisce chiaramente, oltre alla percezione pubblica, c'è poi la sua vicenda personale e la sua avventura politica, no? Che sono in un'epoca nella quale oggi un Enzo Tortora si troverebbe qualcuno che gli va a mettere la maglietta addosso, no? Per fare riferimento a fatti recenti nei quali ci sono i colpevoli.
1: Tanto lui
0: oggi
1: non se la metterebbe.
0: Enzo Tortora non avrebbe il Partito Radicale, non avrebbe Pannella, non avrebbe intellettuali e scrittori importanti al suo fianco. Da Sciascia in giù.
2: Sì, ma perché non ci sono, perché non
1: Viaggi,
2: ci sono più.
1: Piero Angela.
0: Ma avrebbe i social pronti a condannarlo immediatamente e ad affermare una verità antegiudiziaria, nel senso che oggi nel giro di 10 giorni non c'è nemmeno rinvio a giudizio, è già decretato, certo, se uno è colpevole o innocente,
2: è vero.
0: Immediatamente. E dunque, paradossalmente, in una situazione ben peggiore, a dimostrazione che questo è un paese che non impara.
2: Che non impara, assolutamente, non impara e quindi non migliora.
1: È quello, dicevo io, mangia la miseria.
2: Però la vicenda del Tortora che entra nel Partito Radicale e viene candidato, in realtà è una vicenda, anche questa forse un po' poco raccontata bene, perché Tortora si crea il parallelismo Tortora-Pannella. In realtà erano due personalità molto forti e che non sempre su tutto vanno a braccetto.
1: No, anzi. Beh, cominciamo col dire che, insomma, rendiamo omaggio, non ne ha bisogno, ma qualche medaglia. Faccio un passo indietro. Quando arrestano Vasco Rossi, che si fa una settimanella di carcere per, insomma, erano i primi anni 80, quindi c'era un uso abbastanza disinvolto di cocaina per uso personale. e lì scatta subito la lapidazione mediatica con signori tipo Dante a Salvalaggio che già avevano preparato il terreno. Non c'erano i social, ma insomma l'atmosfera era simile. E quello che capisce subito, perché c'ha le antenne, che la faccenda è strana, e che va a trovare Vasco Rossi in carcere, Marco Pannella, che certo non ascoltava "Siamo solo noi a casa", tutto assolutamente no. E la storia si ripete, perché quando arrestano Enzo, vabbè, lì c'è anche un fatto storico, nel senso che il Partito Radicale è una costola a sinistra del Partito Liberale, la radice è la stessa, Tortora era evidentemente più conservatore, Marco era il Partito Radicale. E lì però Marco ha capito subito, da genio, qual era non solo della politica, ma del costume, della società, della comunicazione, e anche aveva questo antenno terrore che gli faceva davvero capire se uno era innocente o no. Marco si infila anche nel caso Pantani, pur non capendo nulla di ciclismo, per farvi capire quanto quelle antenne funzionano su più regimi, no? E lì scatta poi una interconnessione, il Partito Liberale lo scarica stupidamente, perché sarebbe stata la fortuna del Partito Liberale Enzo Tortora in quel caso.
0: E Tortora li definiva i radicali con le pantofole.
1: Esattamente.
0: I suoi amici liberali. Oh, c'è un episodio minimo però che mi è venuto in mente adesso, i casi proprio della vita. Allora, Tortora viene arrestato alla vigilia delle elezioni politiche del 1983. Rete 4 organizza per l'occasione una serie di tribune politiche,
2: sì,
0: che dovevano essere alternative.
1: Non per l'occasione, prima.
0: Sì, prima.
1: Prima, no, se no sembra prima.
0: Presentate da Pippo Baudo e da Enzo Tortora.
2: Ok.
0: Una coppia un po' inedita.
2: Sì, assortita in maniera curiosa. Sì.
1: Teatro Eliseo.
0: E sono delle puntate registrate. Allora, registrano la puntata con Marco Pannella. Quando va in onda la puntata con Marco, Tortora è stato arrestato da un giorno, e tu senti Marco che dice a Tortora: "Enzo, se sei libero fra due giorni, vieni alla nostra conferenza stampa che ti illustriamo il programma". E mi ricordo che Mediaset era costretta a mettere una scritta in sovraimpressione:
2: sì,
0: questo programma è stato registrato, perché era assolutamente,
2: sì, sembrava
1: prima dell'arresto di Tortora. Ricordo un particolare gustoso, siamo qua anche per sorridere ogni tanto, c'ero a quella registrazione al Teatro Eliseo, e Pannella dava del lei a Pippo Baudo per marcare la distanza, e dava del tuo a Enzo perché era un collega giornalista, e quindi questa cosa creò molto imbarazzo nel gentiluomo che era Enzo, quando lo invitò solo Tortora alla conferenza stampa. Ma
0: loro si conoscevano dai tempi della LID, della Lega Italiana,
2: sì,
0: per il divorzio,
2: sì, sì.
0: Tortora fu uno dei pochi volti noti che prestò se stesso, la sua immagine, per quella battaglia. Guardate, Tortora è quello che ha lottato per la rottura del monopolio radiotelevisivo, e quello che fece una storica diretta
2: sì, nelle televisioni locali,
0: Biella, che era
2: no,
0: la prima televisione via cavo, fondò le prime televisioni locali. E poiché nella vita ti ritorna sempre tutto in positivo e in negativo, quando lui fa la campagna elettorale per le europee nel 1984, ridotto agli arresti domiciliari, accade anche qui una scena da film, e cioè decine e decine di televisioni private che salgono in via Piatti e nel salotto lo intervistano. Finita uno, arrivava un altro, e lui ha fatto la campagna elettorale da detenuto, parlando alle televisioni private o intervenendo in diretta via telefonica ai comizi di Marco.
1: Vogliamo sentire un pezzettino?
2: Bravo,
1: di,
2: infatti,
1: ci dai,
2: sì,
1: destra,
2: andiamo,
1: allora,
2: visto che parliamo di televisioni locali,
1: sì, sì,
2: Enzo Tortora, insomma.
1: Un documento straordinario, ve lo guardate con calma a casa con le cuffiette, perché l'audio e il video sono del 1984, sì, quindi piuttosto consumate, però il valore storico è importante. Carlo Romeo, per chi è di Roma, insomma, TV Roma 56 è una bandiera di riferimento di una informazione piuttosto ricercata, e nei suoi dossier una sera invitò in studio Giovanni Negri, Tony Negri ed Enzo Tortora.
2: Ascoltiamolo.
1: Ascoltiamo un pezzetto, chiaramente.
4: Non è una battaglia radicale, se non è fatta, è una battaglia radicale, non è misure, quindi questa battaglia radicale attacca a questo punto il sistema generale dei poteri, cioè la prima Costituzione italiana. Signori, dentro questa Costituzione italiana non si cambia nulla. Questo è un problema, molto semplicemente. Voi il Partito Radicale comincia a parlare di questo, cioè recupera quelle che sono le parole, l'ordine, quelle che sono il pensiero di tutta una sinistra italiana radicale, ma veramente radicale rivoluzionaria. O questo non cambia.
5: Ma forse la
4: parola rivoluzionaria c'è fino in fondo,
5: la parola rivoluzionaria è la parte che non è seconda, se è proprio maltretto quello di fare da maestro, mi pare.
4: Io credo che la battaglia sono
5: io sono stato
4: il primo deputato, anzi ho rifiutato di fare deputato proprio perché pensavo che l'azione andasse fatta tra le masse e l'ho fatta per anni e anni, ho lavorato sempre, dico in una situazione
5: cosa che fosse sgradevole,
4: io credo che non ho mai avuto stipendi per far politica,
5: non si mette condizioni di
4: veramente, ti assicuro che con un
5: negativo credo che tu non si mette condizioni,
4: ma ti penso che tu prendendo me stesso per quel poco che sono buttando su,
5: non si è in condizione di dare lezioni sul modo di condurre la battaglia con la giustizia, penso che non sia la condizione ottimale.
4: Io penso che sia un referendum tra le persone che hanno passato esperienze simili a quelle che abbiamo passato noi, la grande maggioranza la pensa come me. Sottrarsi è fondamentale.
5: Non lo so.
6: Questa è la soluzione individuale.
4: Non è individuale perché è solo quando si resiste. E si resiste appunto continuando a parlarne un sistema.
5: Lei forse ha qualcosa di più.
4: Non sono stato, non lo capisce che il fatto di rifiutarsi, perché questo odio nei miei confronti? Se non per questo.
5: Non vorrei toccarci troppo.
7: Nero al bar, scusi il moderatore, non ero nella cosiddetta bella società, ero proprio in galera quando lei ha fatto la sua scelta. Non so se le interessi la mia testimonianza, l'impatto negativo, voglio dire il dolore che la sua scelta, ha provocato nel cosiddetto pianeta carcere, lei non può nemmeno immaginare.
4: Lo sa che io non sono mai riuscito a trovare un solo carcerato, un solo amico, una sola persona che era passata attraverso l'esperienza.
1: Era solo una scheggia, ci scusiamo per l'audio, ma era solo per darvi il quadro della
2: situazione. Però l'importanza della testimonianza.
0: Allora, però va precisato, perché è organizzato da Carlo Romeo, come ha detto Emilio Targia. Però questa trasmissione, questo documento incredibile, viene registrato in realtà a Parigi e viene registrato pochi giorni dopo un fatto importante. Allora, Toni Negri era stato candidato ed eletto nelle liste del Partito Radicale, persona lontanissima dalle idee di Marco Pannella e dei radicali, perché da ormai 4 anni in carcerazione preventiva come leader del 7 aprile. E dunque il problema era prendere un simbolo, proprio perché distante, di una persona che stava in carcere in attesa di giudizio. Quando diventa deputato, Toni Negri subisce una richiesta di arresto, di autorizzazione a procedere, dal Parlamento e proprio per l'astensione dei radicali, in realtà questa richiesta viene accolta e dunque lui fugge a Parigi e sostanzialmente infrange la parola data con i radicali. Lo si rintraccia grazie a Francesco Rutelli, che teneva i rapporti, no? Perché questo va ricordato. E loro si riuniscono, Giovanni Negri, che precisava nessuna omonimia, era stato appena eletto segretario del partito, e fanno questa trasmissione perché il problema di Enzo Tortora all'inizio, sull'onda dello scandalo della fuga di Toni Negri, era dire: guardate che io rimarrò al mio posto, come fece, anche in caso di condanna non fuggirò. E infatti, condannato in primo grado a 10 anni di carcere per associazione camorristica e spaccio di droga, lui si dimise dal Parlamento europeo per poter tornare agli arresti domiciliari e subire il secondo grado di giudizio.
2: Guido, una cosa, vai.
1: No, volevo da Guido una, anche così anticipiamo anche le due pillole dopo, perché Gifuni si scusa, ma è a Gifuni sembra un calembour, e quindi ci ha pregato di mandare due piccole pillole dell'intervista che abbiamo fatto su Radio Radicale, per Radio Radicale, in video sulla serie televisiva girata da Marco Bellocchio, in cui lui interpreta in maniera davvero, secondo me, straordinaria Enzo Tortora. Io volevo chiedere a Guido come è stata secondo lui la narrazione del caso Tortora, visto che abbiamo detto che la memoria sia personale che condivisa, questo paese fa fatica e spesso quella condivisa è manomessa dal tempo e non solo. Mi piace cercare di capire da te come è stata narrata la vicenda Tortora secondo te in questi decenni, prima di arrivare a questo che secondo me diventerà un punto di riferimento che è la serie di Bellocchio?
3: Come è stata narrata, le volte in cui è stata narrata,
1: e certo,
3: e nelle occasioni in cui è stata narrata. Adesso mi riferisco in particolare a... perché in realtà il film l'hanno visto in pochi, credo, perché non, se ricordo bene, non uscì neanche nelle sale Un uomo per bene, fu bloccato per delle ragioni che adesso non ricordo, forse Vittorio le ricorda. Io l'impressione che ho avuto in generale in tutte le commemorazioni, in tutte le forme del caso Tortora, è quella di una storia in cui si dà quasi per scontato che il Tortora del caso Tortora sia il Tortora di Portobello. Vale a dire, il Tortora di Portobello è ricordato per questa sua umanità, a volte anche un po' leziosa, ma nel senso del mostrare compassione in modi che a molti sembravano un po' falsi,
1: un po' affettati.
3: Essenzialmente il che è successo?
1: No, un'esplosione, ma non credo che ci riguardi.
2: No, nulla che ci riguardi da vicino, insomma.
3: Quindi un'immagine in un modo o nell'altro rassicurante e mansueta del brav'uomo perseguitato. Sicuramente Tortora era un brav'uomo e sicuramente è stato perseguitato, però l'immagine del brav'uomo perseguitato è un'immagine che secondo me è estratta più da un certo martirologio cattolico che non dalla postura che poi tenne veramente, veramente Tortora.
1: Esatto.
3: Perché questo, dico, forse può anche fare anteprima all'intervento di Gifuni, che ho anche avuto la fortuna di intervistare qualche settimana, un mese fa, insomma poco prima che uscisse Portobello, e che lui diceva: vabbè, io ho cercato di non fare troppo l'imitazione di Tortora, volevo evitare l'effetto Gigi Sabbani,
1: esatto.
3: E questo per un attore è comprensibile, che poi Tortora era imitatissimo in televisione, era anche facile da imitare, che aveva una parlata molto marcata. Dice: ho cercato di immaginarmi il Tortora privato, e secondo me però ha paradossalmente un po' invertito i poli, nel senso che ha poi presentato un Tortora privato che ricorda quasi il Tortora di Portobello, cioè molto tranquillo, molto che si indigna anche molto, però che mantiene una capacità di sopportare i dolori, mettiamolo così. E ha fatto invece poi del Tortora pubblico, quello che interviene al processo, quello anche in televisione, un personaggio molto più estroso e molto più aggressivo anche, quando probabilmente è vero il contrario. Cioè quando si leggono anche le lettere di Tortora, e in generale tutto ciò che Tortora dice e fa al di fuori del personaggio di Portobello, che era un personaggio molto più rassicurante in realtà, ne viene fuori uno con delle incazzature notevoli, insomma, e un carattere molto molto battagliero. E ho l'impressione che nel ricordo di Tortora questi due poli si siano un po' cambiati di posto.
1: Complicatissimo raccontare Tortora, diciamo che Fabrizio probabilmente è riuscito,
0: ricordo sul Tortora incazzato,
1: a raccontarlo con gli occhi più che col corpo.
0: Nel 1987, insomma, lo accompagno a trovare Giuliano Naria, che era stato accusato di far parte della lotta armata, aveva fatto digiuni, ero insieme a un altro personaggio mitologico che si chiama René Andreani, va bene. All'epoca mi divertivo a fare il giornalista, adesso non mi diverto più, e ci avrò avuto 17 anni, e gli faccio un'intervista per Radio Reporter. Allora, al processo di primo grado c'era stato questo episodio: una giornalista del secolo XIX, quando lui finalmente può parlare davanti ai suoi giudici, e dunque dalle spalle al resto della sala, dell'aula, che poi è l'aula bunker, che è stata inaugurata proprio per il processo Tortora, perché quell'inchiesta che ha visto 856 mandati di cattura è diventata un circo a tre piste spezzato appunto in tre tronconi. 114 poi non ne hanno più fatto parte perché erano stati arrestati per omonimia. Ma così. Allora Tortora finalmente può parlare davanti al suo tribunale, e questa giornalista che si chiamava Luisa Forti,
2: sì,
0: riesce a scrivere: Enzo Tortora, virgola, con occhi abilmente lucidi, virgola. E dunque quando intervista Enzo Tortora, lui, peccato che dovrei avere ancora da qualche parte la registrazione sulla cassetta magnetica, dice: Luisa Forti dovrebbe vincere il premio giornalistico Elena di Troia. Allora lo dico perché, rispetto appunto al personaggio televisivo, il Tortora, per come l'abbiamo conosciuto noi,
1: era
0: un filino
1: graffiante,
0: incazzato,
1: graffiante, incazzato. E infatti mi riaggancio, poi ci sentiamo Fabrizio Gifuni, a quello che diceva Guido. Però in alcuni passaggi della serie viene fuori anche un termine che invece, ecco, magari si perde un po' nel tempo, che è quello del coraggio, che è il coraggio di Enzo. E lì c'entra anche la faccenda Costanzo P2, dove accipicchia se è aggressivo, porca miseria. E Fabrizio Gifuni risponde alla domanda che gli ho fatto su che cosa ha provato quando Bellocchio gli ha detto: Enzo Tortora, lo fai tu.
8: Allora, la primissima sensazione, onestamente, prescindeva addirittura da Tortora, cioè per me la primissima sensazione è stata quella di avere la possibilità di continuare a lavorare con un regista immenso come Marco Bellocchio, con cui negli anni si è costruito un sodalizio, perché non mi permetterei, ma diciamo un rapporto di collaborazione che mi ha fatto crescere moltissimo, che è arrivato forse in un momento giusto proprio del mio percorso, e quindi dopo il primo film, che fu Fai bei sogni, poi è arrivato Esterno Notte, è arrivata La grande avventura con Moro, e poi Rapito, e poi un lavoro fatto d'estate a Bobbio, un cortometraggio dove Marco sperimenta d'estate tutta la sua libertà creativa, e poi è arrivato questo tutto. Quindi la prima immediata emozione è stata: che bello che posso continuare, che fortuna che posso continuare a lavorare con Marco. Immediatamente dopo si è, diciamo, palesato il fantasma, mi piace chiamarlo così perché il rapporto con i personaggi, con questa entità misteriosa che sono i personaggi, con cui hanno a che fare gli attori, io, diciamo, mi piace chiamarli fantasmi, è stata l'apparizione del fantasma di Tortora, e quindi ho ripensato a tutto quello che ne sapevo e a tutto quello che avrei scoperto, perché poi ogni volta che c'è un'occasione del genere è un'occasione di grandissime scoperte, e qui di scoperte ne ho fatte veramente tante.
1: Sì. Allora, veniamo al ruolo di Tortora. Ci sono state altre interpretazioni. È un ruolo complicatissimo, almeno sì, per me, che poi l'avevo vissuta in qualche modo in prima linea in quegli anni, nei quali mi ero avvicinato al Partito Radicale, quindi ho un ricordo piuttosto nitido degli sguardi di Tortora, dei sentimenti di Tortora, di tutto quello che è successo. Tu, vabbè, hai affrontato già altri ruoli particolarmente impegnativi, insomma, Basaglia, Pippo Fava, Aldo Moro, insomma, non proprio così facili.
8: Però questo è stato il
1: punto. Esattamente. Io mi chiedo come hai lavorato sull'interpretazione di Tortora, perché credo di poter dire che viaggiavi sul filo del rasoio, lì eri a un passo dal didascalico, a un centimetro dal macchiettistico,
8: sì,
1: cioè era un lavoro sul filo del rasoio nel senso oggettivo del termine, eppure la misura che c'è, almeno nelle prime puntate che ho visto, è perfetta perché è una gamma di espressioni che appartiene molto a Tortora, che anche quando l'arrestano mantiene incredibilmente fuori della rabbia che gli ribolle una sorta di, no? Quindi cosa hai lavorato in sottrazione? Come hai lavorato?
8: Allora, guarda, veramente è stato il personaggio più complesso, più difficile, perché c'erano tante trappole, tanti pericoli, alcuni li hai citati. Uno tra questi, diciamo che per un attore non è cosa da poco, è che Tortora in quell'epoca, cioè diciamo prima dell'arresto, era uno degli uomini di televisione più imitati d'Italia. C'era Gigi Savani che quasi tutte le sere lo imitava anche in sua presenza, quindi diciamo negli occhi e nelle orecchie di una generazione non c'era soltanto Tortora ma anche una serie di riproduzioni, no, in qualche modo. Quindi in questo lavoro, che per me parte sempre dall'interno, parte sempre da un processo di interiorizzazione dei materiali in cui mi immergo per mesi, in questo caso anche per più di un anno, è sempre un lavoro che parte dall'interno e che poi, io dico sempre, se arriva dall'interno a modificare anche il corpo, che è una cosa ovviamente a cui io mi rendo disponibile, bene, ma non è quello l'obiettivo finale. Cioè se riesci a lavorare, a stare veramente dentro e a non pensare mai immediatamente ai suoi tic, al suo modo di parlare, al suo modo di camminare, lo sai ma te lo devi dimenticare.
1: È chiaro.
8: Se lavori dall'interno hai la possibilità di guadagnare i suoi occhi, che è la cosa su cui mi sono soffermato di più, questi occhi che al momento dell'arresto e quando inizia tutta la sua tutto il suo inferno giudiziario si spalancano progressivamente. C'è un'intervista della sorella Biaggi che lo dice, che la cosa che l'aveva spaventata di più era questi occhi che si spalancavano come quelli di un bambino. Durante l'arresto non sono ancora così spalancati, c'è una specie di stupore,
1: un tempo sospeso,
8: sì, è un misto sospeso tra stupore, incredulità. È veramente Joseph K, no? Che una mattina, senza che avesse fatto nulla di male, gli bussano alla porta di notte e gli dicano venga, ma perché? Non si preoccupi, venga. E poi c'è un lampo già in quella passerella sconcia che gli fanno fare a Vienselci, c'è un lampo di consapevolezza glaciale, perché quando vede i camion della Rai, quando vede che cosa gli hanno apparecchiato, capisce subito che è una faccenda che non si risolverà presto, perché quello che trova la mattina lì fuori è già un presagio di sventura.
1: Sì. Il microfono, eccolo, presagio di sventura. È riuscito a recitare con gli occhi. Chi di voi ha visto per caso su HBO la serie? Qualcuno l'ha già vista? No? Va bene, fra un anno ce l'avete sulla Rai comunque. Io vorrei, nel libro trovate tutto, Enzo Tortora tanto lo conoscete già, anche la comunicazione con Pannella è molto divertente da ripercorrere. Immaginatevi, insomma, Tortora e Pannella a cena insieme, io pagherei un milione di euro per... Tu c'eri, no? Quindi sai di cosa parlo. Invece vorrei raccontare con Vittorio e con Guido un po' il Tortora un po' più nascosto, ad esempio il Tortora giornalista, nel senso il Tortora che scrive, che non è assolutamente inferiore al Tortora conduttore televisivo brillante e poliedrico, anzi, perché ovviamente non c'ha il regatto dell'immagine, quindi riesce a essere ancora più Tortora, no? Di quello che tutti sospettavano. Il Tortora, tu ti sei, lui che è un pazzo furioso, si è riletto tutti gli articoli di Enzo, tutti gli articoli di Tortora.
0: Soprattutto me li sono cercati, perché non è che erano già belli per pronti, ecco, non ho passato diversi mesi a...
1: Basta, la medaglia te l'ho già data io, ma non te ne dà
0: alla
1: un'altra.
0: Alla biblioteca della Camera e del Senato, e se ci fosse un mercato editoriale, soprattutto se ci fossero dei lettori, meriterebbero questi articoli di essere ripubblicati, riproposti, perché Tortora si sentiva innanzitutto un giornalista. E ci sono delle sorprese, ad esempio una serie di corrispondenze da Cuba, dove lui spiega il regime comunista partendo da episodi minimi, non so, la lunga fila dei cubani per poter avere un gelato monogusto, oppure il razionamento del reggiseno. Cioè Tortora partiva da un dettaglio e riusciva a spiegarti cose che non sapevi e non potevi nemmeno immaginare. È stato ad esempio il primo a spiegare nuovi mestieri, ad esempio di chi fotografava il cibo, solo che non era cibo, per la pubblicità.
2: Sì, beh, una vecchia tecnica, i tortellini lucidati col
0: vecchia
2: coppale.
0: Vecchia tecnica, ma all'epoca, come negli no? anni 70, è una cosa che,
2: certo,
0: non, che non conosceva nessuno. È stato uno straordinario Virgilio della sterminata provincia italiana, ha scritto articoli di cronaca bianca strepitosi, andando a cercare dei personaggi che da soli avrebbero meritato lunghi racconti, quando non dei romanzi. Si è esercitato anche nella cronaca nera, perché ha seguito casi importanti. È stato ad esempio tra i primissimi a rendersi conto che alla facoltà di sociologia di Trento stava accadendo qualcosa di particolare,
2: okay,
0: e che la strategia all'epoca si diceva degli opposti estremismi. Ci sono delle espressioni che per noi sono collaudate, ma mi hanno chiamato ad esempio da PM perché pensavano fosse un refuso, per dirti, cioè i nuovi redattori di PM, gli opposti estremismi, pensavano fosse un errore. No, all'epoca, pensa quanto siamo vecchi, questa era addirittura una frase fatta, ma gli opposti estremismi della destra e della sinistra erano ben disposti a combattersi sul terreno dell'eversione e a seminare morti reciproci, meglio ancora se tra le forze dell'ordine, perché questi dovevano essere prodromici alla rivoluzione. Tortora è stato un giornalista sportivo, ma di uno sport che metteva al centro dell'analisi il campione, e dunque era interessato a capire il calciatore, se credeva o non credeva in Dio, quali libri aveva letto, quali erano le sue passioni. È stato un giornalista rigoroso. Se ci fermiamo allo sport, lui è stato il presentatore della Domenica Sportiva, che ha completamente rifatto, ha inserito la moviola, se l'è praticamente inventata. Ma c'è un episodio che va ricordato. Allora, una sera tristissima muore, una domenica sera, un campionissimo, Gigi Meroni, la farfalla granata.
1: Cioè, il Beatle del Torino.
2: Il George Best italiano.
1: Il George Best italiano.
0: Ex giocatore del Genoa, peraltro.
1: Vabbè, e viene
2: puntualizzazione necessaria.
0: Viene investito in macchina da quello che poi diventerà il presidente del Torino.
2: Gigi Romero.
0: Romero. Cioè, questi casi proprio della vita incredibili. Tortora viene informato in diretta di questa morte, ma si rifiuta di dare la notizia. Perché? Perché vuole essere sicuro che la madre di Gigi Meroni sia stata già informata. Se non ho questa certezza, io questa notizia non la do. Oggi ti danno per morto,
2: certo,
0: ancora prima
2: che
0: essere,
2: muori,
0: no?
2: Sì,
0: nel senso che devi subito creare il click, come si chiama? Non lo so.
2: Il clickbait.
0: Il clickbait, ste cazzate. E devi arrivare per primo. Dunque, non è che il cadavere è tiepido, proprio non è ancora cadavere,
2: sì, sì.
0: Ma comunque, quello nel giro di 10 minuti muore, partiamo con la notizia. La madre di Gigi Meroni ricorderà sempre: grazie a Tortora io ho avuto 2 ore in più di vita.
1: Esatto.
0: Che è una frase, certo, straziante,
2: bellissima,
0: e bellissima.
2: Bellissima.
0: Ecco, questo era Enzo Tortora, giornalista, in estrema sintesi.
3: Guido, posso aggiungere una cosa?
1: No, devi.
3: Sì.
1: Te lo stavo per chiedere.
3: Perché prima Vittorio ha citato l'invenzione della moviola. Verissimo. Tortora stesso, penso tra l'altro di averlo scoperto dal libro di Vittorio, adesso non mi ricordo, diceva: la moviola non l'ho inventata io, l'ha inventata Marcel Proust, cioè il mostrare le azioni umane a un ritmo così dilatato che vedi tutti i dettagli. Ora, Tortora non era tanto un amante di Proust quanto di Stendhal e di altri autori, per rimanere alla Francia, poi la sua passione era ancora un'altra letteratura. Però la cosa interessante è che prima e più che giornalista, Tortora si sentiva proprio uomo di lettere, come avrebbe detto Sciascia, che è qualcosa ancora anteriore addirittura a intellettuale, cioè una persona il cui rapporto con il mondo è mediato dai libri. dalle moltissime letture, quando andò a intervistarlo Sebastiano Vassalli nella casa di Via dei Piatti, poi disse: questo ha più libri di me che faccio lo scrittore di professione. Ora, qual è però il dramma dell'uomo di lettere italiano? Da sempre, per alcuni secoli, prima dell'unità e poi anche dopo l'unità, è quello di, siccome media attraverso la letteratura un paese che non esiste ancora, o che forse non è mai esistito, è soggetto anche a delle allucinazioni incredibili, cioè sovrappone la letteratura alla vita. E questo perché lo dico? Perché è vero tutto ciò che ha detto Vittorio sul fatto che Tortora è stato un grande narratore dell'Italia dei mille campanili, andato a cercare le storie più assurde nei paesini più dimenticati, ma è anche uno che poi, dopo l'arresto e in quei mesi successivi, apre gli occhi, direbbe Gifuni, sgrana gli occhi, e c'è un suo appunto disperante, poi lui dice: sono stato un idiota, ho creduto in un'Italia che non esiste, che forse non è mai esistita, dove l'ho vista io questa Italia? Cioè lui ha l'impressione che improvvisamente cada questo velo e riesca a vedere la realtà di un paese che le sue lenti letterarie l'avevano portato un po', non dico ad abbellirlo, ma quantomeno a ingentilirlo rispetto a qual era poi la sua situazione reale.
1: E, tra l'altro, lui disse a un certo punto a Enzo Biagi, se non sbaglio tu lo metti nel libro, forse l'unico errore che ho fatto è stato aver sbagliato passaporto. E ultimo giro, poi ci chiudiamo con un'altra clip di Gifuni. Allora, Marco Paolini è uno che approfondisce molto e dice sempre che quando lui scrive libri, in realtà, se scrive 100 pagine, per quelle 100 pagine si trova poi e si perde nel leggerne altre 1000. Tu di Tortora ne hai lette 500.000. Ti chiedo, mentre scrivevi il libro, quanto hai imparato in più su Tortora che non pensavi di imparare?
0: Ho imparato sulla complessità di quest'uomo. Non era un uomo complicato, era appunto un uomo complesso. Aveva una grande forza, non era simpatico perché non voleva esserlo, è stato anche la sua debolezza al momento del giudizio popolare, perché certo, in questo paese chiaro. Puoi essere un simpatico figlio di buona donna, ti viene perdonato tutto, ma se appena appena sei un po' alla schiena dritta, non fai troppe moine, non fai parte di cordate, non hai debiti da dover onorare, insomma, stare in questo paese a un certo livello diventa difficile. Tortora, io l'ho amato per delle frasi fulminanti. Lui amava i calombur, i paradossi, non le mandava a dire a nessuno. Emilio Fede disse che era un genero di prima necessità perché aveva sposato la figlia del direttore generale della RAI. Fanfani era il trionfo del feto medio. Ma il compromesso storico, lui lo sintetizzava in una battuta, posa il cero fratello tra la falce e il martello, ma in realtà proprio non voleva farsi degli amici, anche perché ne voleva pochi, ed erano pochi fidati di una vita, e dunque non aveva questo atteggiamento anche un po' mafioso, paramafioso, no? Io mi ci riconosco, insomma. Io un giornalista non lo chiamerei mai collega, per un fatto di prudenza, ma non
2: per cautela, giustamente.
0: Per cautela, poi ho sempre pensato che nel giornalismo appunto ci sia spazio per tutti, anche per chi sa scrivere,
2: certo.
0: Tortora era proprio così. E ha pagato, e ha pagato fino in fondo. Però sono convinto che persone di questo tipo poi ottengano indietro una stima. Non so se è una memoria, ma una stima dei contemporanei di chi l'ha conosciuto che è impagabile. Per cui alla fine l'importante è offrire un esempio, essere un esempio in un'Italia che gli esempi non vuole seguire, che vuole dimenticare, e che della giustizia si occupa solo quando la cosa riguarda te o un tuo familiare, ma per il resto che mi frega. e dunque studiare la sua vita è stata una sorpresa e una conferma, ed è stata la conferma che non potevano prendere la persona più sbagliata, cioè sì, se dovevano fare un errore dovevano proprio pigliare Tortora.
2: Sì, sì, è vero.
0: Era l'errore all'ennesima potenza. Ma sì, cioè, se volete prendere proprio una cantonata micidiale, ecco, è quello. Hanno preso la cantonata e sono stati promossi.
2: C'è un episodio che tu racconti di quando Tortora viene portato a casa perché viene messo agli arresti domiciliari.
0: Ma perché lui era uno molto distratto. Allora sì. Dicevo, viene condannato, si dimette dal Parlamento Europeo, si presenta a Chiasso in una manifestazione radicale per capire se deve essere arrestato o meno. In quella manifestazione sempre lì giocava a fare il giornalista, e da qui anche nasce un po' questo libro, perché è un piccolo episodio che ho rimorso. Allora, avevo appunto 17 anni, che come ho già detto in altre occasioni non è un attenuante, semmai un aggravante. mi ritrovo poi a un certo punto di fronte a Tortora, no? Nella muta dei giornalisti, e gli chiedo la sua prossima mossa quale sarà. Domanda veramente imbarazzante. Tortora mi fulmina con lo sguardo e mi dice: noi radicali non facciamo mosse, facciamo iniziative politiche. Lì mi sentii una merda, e forse in quel momento ho deciso che avrei forse ripagato, come dire, l'errore
1: con un libro futuro,
0: scrivendo questa cosa. Comunque lui poi, dopo qualche giorno di clandestinità insieme a Francesca Scopelliti, la sua compagna, si presenta in Piazza del Duomo a Milano, scende, si leva il casco della moto accompagnato dal nipote, e c'è Marco Pannella che ha organizzato il grande spettacolo serio del Partito Radicale e di Tortora, che si consegna sui giudici. Alla fine di tutto questo, Tortora viene preso in custodia dai poliziotti, caricato nella macchina, e la volante fa una sgommata e va. E dove va? E va 400 metri dopo, perché in Via dei Piatti è proprio vicino a Piazza del Duomo.
1: Certo.
0: Anche qui, come dire, la polizia ci ha messo del suo,
2: sì,
0: diciamo,
2: sì,
0: nello,
2: certo,
0: spettacolo.
2: Certo.
0: Però quello che non si sa, che io racconto nel libro, che a un certo punto nella confusione anche i familiari se l'erano perso, per cui lui arriva e non c'è nessuno a casa. Ed essendo Tortora uno molto distratto, non aveva manco le chiavi di casa. Per cui i poliziotti, che molto spesso sono persone innanzitutto di grandissimo buonsenso, dicono: guardi onorevole, ci fidiamo di lei, stia qui ad aspettare nella guardiola, poi quando arrivano con le chiavi salirà gli arresti domiciliari. Cioè, uno degli uomini più, come dire, inseguiti, condannati e perseguitati d'Italia, lasciato nella guardiola dai poliziotti che lo salutano, gli stringono la mano e gli dicono: vabbè, poi ci vediamo per i controlli fra qualche giorno.
1: Chiuderei con Guido chiedendo a lui quello che poi abbiamo chiesto a Gifuni, che è un po' la nostra copertina di chiusura, ringraziando voi per aver avuto la bontà e la pazienza di ascoltarci e di ascoltare quel che resta di Enzo Tortora. E questo chiedo a Guido: cosa resta di Enzo Tortora e cosa ti resta addosso di Enzo Tortora?
3: Cosa resta addosso a me personalmente?
1: Sì, certo.
3: Cosa resta di Enzo Tortora? Appunto,
1: in quello che fai, nel tuo lavoro.
3: Ma guarda, la cosa che mi colpisce di più in assoluto è quella a cui aspiro un po'. Io in realtà tendo a essere una persona in realtà molto più conciliante e accondiscendente. Cerco di crearmi appositamente una maschera più antipatica, perché è proprio una cosa di metodo, è una delle vie migliori per mantenere la propria libertà e la propria indipendenza. Io sono convinto che forse Tortora lo faceva istintivamente questo, non ho dovuto teorizzarlo, però è un metodo che bisogna considerare molto bene, cioè quantomeno si è inclini a mercanteggiare, a concedere, appunto a usare tutte le risorse della simpatia, che poi sono utilissime nella vita personale, tanto più si mantiene quella limpidezza che lui dimostrò in almeno due circostanze che mi sono rimaste impresse. Una è la sua ostinazione, anche quando era praticamente in fin di vita, poco dopo l'arresto, a non voler chiedere la libertà provvisoria, e gli avvocati dovevano pregarlo E a un certo punto, quando veramente la sua situazione cardiaca si fa grave, lui acconsente, dice vabbè, sentite, fate come vi pare, e gli avvocati devono presentarla, diciamo, autonomamente questa richiesta di scarcerazione, ma lui, per lui era proprio qualcosa che intorbidava questo suo, questa sua chiarezza. E l'altra cosa è che lui non volle in nessun modo che l'avvocato, il collegio difensivo, presentasse la cosiddetta subordinata, cioè quella che si propone alla corte nel caso di mancato accoglimento della richiesta principale, cioè diceva bene, io sono innocente e dovete assolvermi, però nel caso mi condannasse tenete conto di questo, questo, questo e questo. E lui no, era proprio o innocente oppure mi devono triplicare la pena.
1: Sarebbe assomigliato a un prepatteggiamento quello.
3: Esattamente. Chiaro. Tant'è vero che Della Valle, che insomma il come chiamarlo?
1: La
3: stella polare del collegio difensivo, disse dovetti infilare di nascosto la subordinata perché l'ho tenuto a farlo in quanto avvocato, ma la stracciai dalla copia che sottoposi a Enzo perché altrimenti mi avrebbe tolto il mandato a difenderlo. E questa nettezza, questo evitare tutte le zone ibride, torbide, eccetera, è una cosa che secondo me è preziosa anche per chi non sia caratterialmente come lui. Bisogna sforzarsi a essere un po' così, a essere un po' più antipatici di quanto si sarebbe.
1: Per usare De Gregori, i comici mi rendono triste, i simpatici mi stanno antipatici, quella roba lì. Ci salutiamo con l'ultima clip di
2: assolutamente
1: Fabrizio Gifuni, che risponde alla stessa domanda: cosa gli è rimasto addosso di tutto quello che ha letto, sentito di e su Enzo Torto?
8: Mi è rimasto una cosa che mi ha molto colpito perché è stata una delle scoperte. Cioè io avevo memoria perché appunto prima di ascoltare Radio Radicale e quel primo processo ero stato tra i tanti milioni di italiani, a quel tempo ero un ragazzino che il venerdì sera si vedeva Portobello, magari non mi vedevo tutte e due ore di puntata, ma mi vedevo delle parti se c'era.
1: Anzi, oggi durerebbe sei ore Portobello.
8: Esatto. E quindi conoscevo, diciamo, più l'uomo di televisione e poi la vicenda giudiziaria, che conoscevo abbastanza bene ma che naturalmente ho cercato di capire fino in fondo, perché è una storia apparentemente semplice, cioè uno la derubrica dicendo l'esempio, il macroscopico, l'archetipo dell'errore giudiziario italiano, ma è una vicenda molto difficile da dipanare, cioè quali sono le componenti casuali, occasionali,
1: quelle che si intrecciano,
8: gli scherzi del destino, e quali sono quelle che non sono per niente occasionali. E allora la cosa che mi ha molto colpito è stato qualcosa che io non conoscevo, cioè prima del suo impegno politico col Partito Radicale, il tipo di dirittura e di coraggio che aveva quest'uomo, rileggendo in particolare nel libro, che è una specie di Bibbia di Vittorio Pezzuto, le cose le cose che lui andava scrivendo, perché Torto era un giornalista prima di diventare un presentatore famosissimo.
1: Scriveva,
8: no?
1: Anche molto bene.
8: Scriveva bene, probabilmente quello che avrebbe voluto fare. Il successo gli scoppia un po' fra le mani. Lui naturalmente ha fatto la storia della televisione italiana con Campanile Sera, la Domenica Sportiva, con tutta una serie di trasmissioni, però era una persona, e ci teneva spesso anche a dirlo orgogliosamente, che passava quasi tutto il suo tempo libero a leggere i classici, a leggere Stendhal, a leggere Dostoevskij. Era un uomo di immensa cultura. Quello che non sapevo erano le posizioni che lui aveva preso, anche su rubriche laterali, ad esempio io cito sempre quelle.
9: Ci sono dei periodici a fumetti anche dove scriveva.
8: Sì, lui sul Monello, esatto, e su Albo TV teneva due rubriche della Posta, ecco, se si vanno a sfogliare quelle rubriche della Posta si fa, ogni volta io faccio un salto sulla sedia, cioè, e cito spesso perché credo che sia un fatterello di non poca importanza nella storia di questo paese, quando nel 1981 scoppia lo scandalo della P2, vengono ritrovati gli elenchi, beh, Tortora inizia ad avere una voglio dire un'ossessione, ma un'attenzione costante a quello che stava succedendo sotto e a quello che lui vedeva anche intorno a sé nel suo mondo, cioè qua, non soltanto quanti colleghi appartenevano a quella terza famiglia.
9: Diciamo anche costante, no, tutto quello che
8: succede. Sì, perché lui, diciamo, diceva sempre: io non appartengo a nessuna delle due grandi chiese, io non sono né democristiano né comunista, sono un liberale, e questo, diciamo, gli costò naturalmente un, diciamo, una mancata protezione,
9: non scattò il paracadute
8: quantomeno, certo. Ma lui non apparteneva neanche a quella terza grande famiglia che inizia a diventare visibile. Poi c'è tutta la battaglia che lui fece dall'interno della RAI, e tu figurati quante simpatie si è potuto guadagnare per la fine del monopolio della televisione di Stato, quindi fonda Antenna 3 che supera in ascolti addirittura Rai 2, viene cacciato, altra cosa che io non

0: Allora, grazie a Fabrizio Gifuni.
1: Assolutamente.
0: In contumacia potremmo dire, questo è il contesto. Però io vorrei ringraziare ovviamente voi che ci avete accolto, e ovviamente Guido e Vittorio, che insomma ci ha dato un motivo in più per provare a raccontare di nuovo la storia e le storie di Enzo Tortora. Vuoi chiudere tu?
2: No.
0: Parli adesso, taccia per sempre, tace per sempre. Potrebbe essere un bene questo. Applauso per Vittorio e per Guido e per chi ci ha ospitato, ovviamente, anche quel disgraziato di Sibio.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Io ringrazio Guido Vitiello, Vittorio Pezzuto, Emilio Targia. Restate con noi perché fra poco Alessandra Paparelli intervista i Supersonica, che poi si esibiranno qui, e poi diamo la linea allo Studio Roma per Green Carpet TV The Night con Luca Bussoletti. Grazie a tutti, buona serata.
3: Ecco, questa era la presentazione del libro Applausi e Sputi, le due vite di Enzo Tortora di Vittorio Pezzuto. Il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale è la presentazione del libro dal titolo Contro gli Imperi, il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale, del professor Vittorio Emanuele Parsi. Introduce il presidente di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti, dialoga con l'autore il ministro della difesa Guido Crosetto, modera il giornalista Alessandro De Angelis. Ascoltiamo.
4: Buonasera a tutti. Chiedo scusa, allora lasciamo passare l'autoambulanza. Che benvenuti in Confagricoltura. Saluto e ringrazio il ministro Crosetto per essere qui, ma permettetemi di salutare e ringraziare l'autore del libro, che invito tutti voi a leggere. Grazie al professor Parsi per aver voluto essere qui con noi a presentare la sua ultima opera editoriale. Mi sentite meglio? Ok, grazie. Quindi ringrazio ovviamente il professor Parsi per aver voluto presentare la sua ultima opera editoriale qui con noi, e ringrazio ovviamente il dottor De Angelis per la sua presenza e il suo contributo. Io sarò velocissimo. Guardate, oggi più che mai parlare di geopolitica sta diventando attualità. Direi finalmente, mi fa piacere poterlo dire di fronte al Ministro della Difesa, e lo dico al Ministro, lui lo sa perché ci ha concesso la possibilità di confrontarci qualche settimana fa con il Capo dello Stato Maggiore italiano all'interno di una nostra assemblea, e quando molti mi chiesero ma perché invitiamo il Capo di Stato Maggiore, nelle riflessioni che poi il Capo che ovviamente è stato fatto da parte del Generale, si è capito che oggi sempre di più la sicurezza nazionale non passa esclusivamente attraverso la difesa dei confini, ma passa attraverso la capacità per un paese di garantire l'efficienza, l'efficacia, ma soprattutto la necessità di garantire i servizi di base, i servizi essenziali. E oggi l'agricoltura, con la produzione di beni primari, a tutti gli effetti è sicurezza nazionale. Mi è fatto piacere poi che la Presidente Meloni abbia voluto ricordare nel suo intervento quanto oggi l'agricoltura sia sicurezza nazionale. Guardate, oggi il tema dell'approvvigionamento di beni alimentari diventa una necessità per chiunque. Poter garantire a tutti la disponibilità e il giusto prezzo dei prodotti alimentari significa garantire democrazia. Chiudo tutti voi questa sera a fare un esercizio. Prendete la mappa del mondo, mettete un pin colorato laddove ci sono delle democrazie mature, troverete che c'è un'agricoltura forte. Laddove non c'è una democrazia matura, guardate, vedrete che non c'è un'agricoltura forte. E allora io invito tutti voi a questa riflessione, perché gli spunti che poi ovviamente porta alla nostra attenzione il professor Parsi, ovviamente non parlerà certamente di agricoltura o solamente di agricoltura, ma di tanti temi che oggi stanno generando nuovi equilibri a cui tutti noi dobbiamo guardare, e sempre di più, non dico preoccuparci, ma guardare con attenzione rispetto a ciò che queste guerre ci lasceranno come eredità. Quindi ancora grazie a tutti voi, buona serata e buon lavoro a tutti noi.
5: Grazie, grazie Presidente. Le presentazioni le ha fatte lui, diciamo, non stavo qui a illustrare il curriculum e lo standing dei nostri interlocutori. Io vi devo confessare, io mi sento un po', ve lo ricordate, Charles Aznavour, che cantava Io tra di voi, sostanzialmente, perché i due, diciamo, si stimano molto, diciamo, perché il professor Parsi pensa che il ministro Crosetto sia il miglior ministro del governo. Quando sono andato a fare un'intervista al ministro Crosetto c'era il libro lì sul tavolone, perché poi, ringraziando Dio, il ministro li legge i libri, e aveva espresso un apprezzamento, quindi mi limiterò ad agevolare un po' la conversazione. No, leggetelo questo libro, perché ha, diciamo, una grande profondità analitica e una grande chiarezza.

0: lunghezza, diciamo, espositiva, non è di quelli dei professori pesanti, diciamo, ed è soprattutto una guida al mondo che ci è dato di vivere, no? Che vediamo tutti i giorni, una guida al caos, no? E dentro segnato da questa triplice rottura di un ordine geopolitico, le guerre, i conflitti che non si risolvono a media, bassa, alta intensità, eccetera, alla fine di un ordine economico, no? La globalizzazione come l'abbiamo conosciuta è anche un po', dico la fine di un ordine democratico, ma la democrazia sotto pressione. Se avesse chiesto a me consiglio per il titolo, io avrei chiamato questo libro Attenti al lupo, e non per Lucio Dalla, no? Perché il professor Parsi, a cui chiedo subito, diciamo, un intervento, cita lo scienziato politico americano Schweller, che ricorre alla metafora della giungla per spiegare, diciamo, le relazioni internazionali. E in questo momento ci sono lupi, pecore, agnelli, prego. Vai, così poi vado subito dal ministro.
1: Allora, grazie veramente innanzitutto a Confagricoltura per avermi ospitato, grazie al ministro per l'onore di condividere questo tavolo, grazie al vice direttore della stampa, grazie a voi di essere qui, e vado dritto per dritto, come si usa dire. Perché questo titolo di cui si lamenta l'amico De Angelis? Perché il libro parte da un punto fondamentale, che è l'indispettimento nei confronti di questa fascinazione per gli imperi, che poi produce forme grottesche, come alcuni video che sono andati in rete l'altro giorno, voglio dire, no? Che produce le manie trampiane di vedersi come imperatore del mondo. Ma questo mito della fascinazione degli imperi significa che cosa in realtà? Significa liquidare tutto il Novecento, liquidare il secolo americano per quello che ha rappresentato veramente, un secolo di cambiamento in cui si è cercato di fondare la politica internazionale anche sulle istituzioni e anche sul mercato e non sui puri rapporti di forza. E con tutte le aporie, i limiti e le contraddizioni, questo ha prodotto gli ultimi, diciamo, 80 anni, 90 anni, che sono stati di gran lunga quelli che hanno rappresentato l'ambiente ecologicamente più favorevole alle democrazie. E stiamo scontando adesso come il cambiamento di questo ambiente metta in difficoltà, metta sotto pressione proprio le democrazie. Quindi questo è il punto d'attacco. E l'altra cosa che tengo a dire, c'è anche una polemica nei confronti di una fase bellissima. Non siamo di fronte a un'epoca di cambiamento, siamo di fronte a un cambiamento d'epoca. Quando la sentite dire è affascinante, come un flash, bellissimo, ma ha un grande problema questa frase, che ci fa credere che tutto sia già successo, che noi siamo irrilevanti rispetto al fatto se prevarrà nuovamente la logica della forza, della prepotenza, del predominio, della predazione, o se invece riusciremo unendoci a difendere quelle istituzioni, quei principi che hanno reso la nostra vita, in particolar modo in Europa, migliore di quanto sia mai stata negli annali della storia. E quindi c'è anche questo, un dire attenzione che quello che facciamo è ancora fondamentale, che dipende anche da noi, se i nostri figli e le nostre figlie vivranno in un mondo di predatori o se i nostri figli e le nostre figlie vivranno in un mondo il più possibile regolato dal diritto, dal mercato regolato e dai principi della democrazia.
0: Abbastanza sintetico. Non ci hai spiegato i lupi, però. Dopo spieghi i lupi, perfetto. Allora, il professor Parsi sostanzialmente pensa, giustamente, dico anch'io, che, parafrasando, ricordate Croce sul fascismo, no? La parentesi, cioè quest'epoca che ci è data di vivere non è una parentesi dopo la quale si torna al mondo di prima, cioè siamo dentro un grande sconvolgimento. Il primo fattore di questo sconvolgimento, ministro Crosetto, è Trump, no? Che al tempo stesso, diciamo, l'effetto del collasso delle democrazie è un suo moltiplicatore, diciamo, del caos. Scrive il professor Parsi: Trump è il primo presidente anti-americano perché mina le basi dell'ordine liberale. Prego. La domanda è nell'affermazione.
2: Ecco, una domanda per riempire le pagine, no? No, io non considero Trump il terremoto, considero il sismografo di una situazione che si è venuta a creare, di cui Trump è un interprete. uno dei tanti interpreti, lo è Putin, lo è Xi Jinping, lo è la tecnocrazia americana. Perché io sono convinto, come diceva il professore, che stiamo vivendo in un'epoca di stravolgimenti totali, che in realtà sotto ci sia non voglio chiamarlo una guerra, ma uno scontro tra democrazie, autarchie e oligarchie tecnocratiche. Cioè, perché non ci sono solo le autarchie, come quelle che conosciamo, la Cina, la Russia. Gli Stati Uniti in questo momento sono una democrazia che si è evoluta verso un'oligarchia tecnocratica, finanziaria, molto forte, che si sta scontrando per la sua sopravvivenza con un nemico tecnologicamente molto forte, come la Cina, per un predominio che non è un predominio soltanto fisico, ma di governo tecnologico del futuro. E questo ha spinto la politica americana, di cui Trump è un interprete, a un'evoluzione. Perché in realtà la sfida non è più sulle conquiste democratiche, sociali, economiche diffuse, ma sulla potenza e su chi attraverso questa potenza governerà un secolo nel quale non c'è spazio, è un po' come Highlander, ne rimarrà solo uno, o dove tutti pensano che solo una potenza rimarrà. D'altronde è una cosa che la storia ci ha presentato più volte, professore, la potenza dominante e la potenza emergente che arrivano alla fine nella fase di scontro. Il tema è che l'accelerazione americana, secondo me, deriva dal fatto che l'America non si è accorto di quello che succedeva in Cina. Non si è accorto che man mano che la tecnologia cresceva, la capacità produttiva era stata allocata per motivi economici tutta in Cina. Non si è accorto che la Cina non ragionava sul breve periodo ma sul lungo periodo ed era diventata padrona di tutte le materie prime più importanti al mondo, in certi casi fino al 95% sulle terre rare. Non si era accorto che il mondo in qualche modo si era costruito una dipendenza dalla Cina e adesso sta rincorrendo questa cosa. Ma in questa rincorsa c'è un modo di percorrere il tempo in cui viviamo che mette in crisi i sistemi democratici e i paesi che non sono potenze, non sono potenze militari, non sono potenze economiche, non sono potenze per materie prime, non sono potenze tecnologiche, cioè tutta l'Europa. Cioè il presidio di quelle conquiste del Novecento di cui parlava, conquiste sociali, politiche del Novecento, che sono un patrimonio immenso per l'umanità ma che non ha alcun valore economico in questo momento, quindi non conta nulla, ma che le mette in crisi perché sono vecchie, sono lente e non accettano la logica che sta guidando il mondo in questo periodo, che è una logica di potenza e che in qualche modo per velocizzarsi non rispetta la democrazia, perché le democrazie sono notoriamente più lente, lo sono per natura, perché hanno un processo più lungo di decisione, perché devono convincere le persone, perché non possono essere imposti i percorsi. Allora noi stiamo vivendo in questo momento, io mi sono ritrovato molto in questo libro, compreso nella teoria sulle pecore,
1: gli agnelli.
2: Sugli agnelli che devono evolvere se vogliono sopravvivere. La somma di agnelli crea deterrenza, la somma di agnelli crea forza nella visione. E io sono totalmente convinto che non viviamo un mondo già scritto, ma viviamo un mondo che possiamo scrivere, che non stiamo scrivendo. Noi non stiamo scrivendo il futuro dei nostri figli. Oggi lo stanno scrivendo la Cina, la Russia per certi versi, gli Stati Uniti, non l'Europa. L'Europa vive ancora nel sogno che la storia ci salverà, che il valore delle nostre idee ci aiuterà a vincere questa sfida, che alla fine tutto cambierà e tutti ritroveranno la strada del ragionamento, che tutti scopriranno quanto le distruzioni del secolo scorso ci avessero insegnato, si illuminerà il mondo, il sole riapparirà. Non è così. Non è assolutamente così. Perché ciò che si prepara non è questo. Guardi, prima il presidente Giansanti ha fatto l'esempio dell'agricoltura. E io vi do l'esempio di come la Cina sta preparando il futuro partendo dall'agricoltura. La Cina si sta preparando a una futura economia di guerra. Dice, perché lo dici? Perché sta costruendo navi? Perché sta aumentando le forze armate? No, no. La Cina, siccome è dipendente in poche cose dal mondo, non sulle materie prime, dove ha riserve per i prossimi 10 anni, l'unico paese al mondo che le ha, non per l'energia, dove in qualche modo sta correndo sul nucleare grazie all'aiuto della Russia e sta correndo sulle energie del vento e del sole per coprirsi, ma ad esempio dipende totalmente dall'esterno sulla soia. Perché è così importante la soia? Perché la soia è la base per i maiali, che sono la base dell'alimentazione cinese. La Cina ha deciso di diventare indipendente sulla soia. Peccato che non avesse terreni per diventare indipendente. E quindi ha costruito la diga più grande del mondo. Talmente grande che ha cambiato di qualche grado la rotazione dell'asse terrestre. Non se n'è accorto nessuno. E ne costruirà altre 3. Più grandi. E il giorno in cui le chiuderà, tutto ciò che sta a sud della Cina non avrà più acqua. Voi calcolate di quante persone parliamo. Ma la Cina sta costruendo la possibilità di rimanere chiusa nei propri confini, perché la Cina ha questa capacità di previsione e di ragionamento, in un'economia di guerra in cui è autosufficiente. Perché sa che arriverà il punto in cui sarà una guerra fisica, sarà un blocco imposto dagli Stati Uniti, sarà una guerra tecnologica che alla fine arriverà al punto tale da isolarla dal punto di vista economico, ma ci sarà il momento in cui dovrà vivere da sola. Noi viviamo in un'epoca in cui la nazione che più ci ha abituato a ragionare nei tempi lunghi si sta preparando a questo. Contestualmente si sta preparando diventando la prima nel computer quantistico, la prima nei mini reattori, la prima nell'intelligenza artificiale, cercando in qualche modo di minare la base americana dell'intelligenza artificiale, perché quando io immetto gratuitamente un prodotto sul mercato che negli Stati Uniti, per cui negli Stati Uniti i privati e la finanza hanno investito 200-300 miliardi, in qualche modo dichiaro una guerra che non si vede, che è meno evidente di quella di Putin, ma è che è pesante per l'economia americana, per il futuro americano, almeno quanto una bomba. E noi viviamo in questo mondo. Gli agnelli, in questo mondo, hanno 2 scelte. O accettano prima o poi di finire sulla tavola, o accettano di diventare quelli che riportano l'equilibrio nel mondo. Ma per riportare equilibrio in questo mondo, per riportare il ragionamento sui valori, sui principi, che sono gli unici che possono salvare l'umanità, occorre essere forti. Perché in un mondo così, se non sei forte, nessuno ti considera. Se non sei forte non è che non arrivi al tavolo, non entri neanche nella stanza, non entri neanche nel palazzo. E questa è la sfida dei prossimi anni, non decenni, anni. Perché l'altra peculiarità dei tempi in cui viviamo è la velocità. La tecnologia, l'evoluzione della tecnologia hanno fatto sì che il tempo oggi ha un valore totalmente diverso da quello che aveva 20 anni fa, 30 anni fa o 50 anni fa. Perché l'evoluzione industriale e tecnologica sarà così veloce e repentina nei prossimi anni da costringerci a stringere qualunque nostra decisione e a rendere più veloce possibile. Ecco, questa è la sfida che ho letto nel suo libro e che condivido totalmente. Per questo sono venuto a presentarlo. Perché penso che noi dobbiamo spiegare ciò quello che sta succedendo. Perché non tutti l'hanno capito. Non viviamo un temporale che sta passando. Siamo entrati in un mondo diverso. Quello che diventerà questo mondo lo possiamo decidere noi, soprattutto noi europei. Abbiamo un ruolo morale che però dobbiamo costruire diventando più forti, cosa che da soli non possiamo fare come nazioni singole.
0: Grazie, Ministro. Mi vengono 35 domande, ne facciamone una. Hai messo tanti nodi, diciamo. Quindi la sfida di Trump come sfida esistenziale per l'Europa. E allora, professor Parsi, aiutami a fare un bilancio diciamo, dell'Europa sin qui, da quando c'è la presidenza, diciamo, Trump. Io non vedo grossi scatti in avanti sul terreno dell'integrazione, perché le singole leadership dei vari paesi sono molto preoccupate, diciamo, sui loro terreni nazionali, quelli che diceva il ministro Crosetto, che alludeva per esempio a uno sforzo di integrazione sulla difesa, diciamo, non sono argomenti semplici con le opinioni pubbliche, no? Vedo un elemento di tenuta importante sul fronte dell'Ucraina, probabilmente dopo il tappeto rosso di Anchorage, se non ci fossero stati volenterosi, avremmo visto ben altra storia. Una crisi, diciamo, una postura molto al di sotto del minimo sindacale in Medio Oriente, anzi un drammatico doppio standard, perché io non capisco quale sia la differenza tra i bambini di Kiev ammazzati da Putin e quelli di Gaza ammazzati da Netanyahu. Cioè, secondo me in Medio Oriente si sta consumando una crisi morale dell'Europa, e perché il doppio standard è una crisi morale. E quindi ti chiederei, alla vigilia di un anno, il prossimo anno sarà un anno elettorale, diciamo, molto importante, si vota nei principali paesi europei, no? Non solo l'Italia, la Francia, la Spagna, eccetera, un giudizio sull'Europa.
1: Ma su questo bisogna essere molto, molto franchi, secondo me. Io sono abbastanza insoddisfatto della narrazione italiana dell'Europa, del come si comporta l'Europa. Nessuno che 5 anni fa ci avesse chiesto, vi ricordate quando Draghi, Macron e il ministro tedesco, secondo me, andarono in Ucraina, chi avrebbe detto che dopo 5 anni, sostanzialmente 4 anni e mezzo, noi saremmo rimasti come europei il principale pilastro della difesa dell'Ucraina, che in questo anno in cui gli Stati Uniti sostanzialmente non hanno fatto nulla a favore dell'Ucraina, ma hanno fatto molto contro l'Ucraina, semmai con questa amministrazione, noi abbiamo tenuto botta. Tenendo botta sia a Putin sia all'idea di Trump, che insomma si parlava sostanzialmente tra big boss, no? E gli europei, in quanto non appartenenti a questa categoria, non avevano niente da dire. Quindi io sono molto stupefatto di come abbiamo tenuto in una condizione che era quella per la quale noi eravamo meno preparati a stare al mondo, per così dire. E sono convinto che quello che abbiamo fatto ha cambiato, ha bloccato un'inerzia che altrimenti avrebbe portato rapidamente a un esito sul campo in Ucraina, che avrebbe segnato la fine della possibilità politica di esistere dell'Unione Europea. C'è uno svuotamento sostanzialmente di qualunque futuro per l'Unione. Quindi io sono assolutamente positivo su questo. Sono d'accordo che i leader politici evidentemente sono attenti alle loro constituencies elettorali, e l'Unione è un'Unione di Stati. L'Unione Europea è un'Unione di Stati. Dunque è ovvio che la legittimità politica deriva da elezioni nazionali, e non possiamo chiedere all'Unione Europea perché, essendo un pesce, non vola. Perché non è un uccello, sostanzialmente. È fatta in un'altra maniera. È fatta in quella maniera lì. Abbiamo fatto, ma questo il Ministro lo sa meglio di me, sono stati fatti passi in avanti non irrilevanti nel campo della difesa. A trattati vigenti, a trattati che mettono in capo ai governi nazionali, ai parlamenti nazionali, la responsabilità totale della difesa. Eppure a trattati vigenti abbiamo lavorato in questa direzione, con opinioni pubbliche contrarie, perché siamo dentro una guerra ibrida in cui evidentemente è stato fatto di tutto per dirci che non c'è una minaccia russa ai nostri confini. C'è un lavoro da fare, secondo me, altro che in Europa, nei paesi. C'è un lavoro da fare in Italia per spiegare agli italiani che se siamo nell'Unione Europea e siamo persone serie, non dei pulcinella, il confine d'Italia oggi non è la soglia di Gorizia quando facevo il militare io, e non è Lampedusa con buona pace del ministro dei trasporti. Il confine d'Italia sono in Norvegia, in Finlandia, in Estonia, in Polonia, giù lungo i Balcani e fino alla Grecia. Questi sono i confini italiani. Qualunque minaccia portata a un pezzo di territorio dell'Europa è una minaccia portata all'Italia. Però questo va detto, va spiegato, perché è troppo comodo sentire ragionamenti dicendo ma sono gli estoni, come se noi avessimo detto durante la guerra fredda ma sono i friulani. Cioè, il problema di Gorizia è non sono i russi dall'altra parte, no, e sono i friulani che hanno il carattere che hanno. Questo è un lavoro culturale che va fatto, e va fatto responsabilizzando le persone. Il problema della narrazione che raccontavo prima è che deresponsabilizza. Se siamo di fronte a un cambiamento epocale già avvenuto, o di forze titaniche, in fondo noi non possiamo fare niente. Ed è fantastico, perché quando non puoi fare niente passa in secondo ordine l'elemento centrale. Se vuoi o non vuoi fare qualcosa. Il problema dell'Europa e dei paesi che compongono l'Europa oggi è la volontà, non la possibilità, come in tutte le cose umane. Se una cosa vuoi farla, poi, come si diceva una volta, chiami gli avvocati e cerchi di capire come si fa a fare questa cosa. Ma intanto la vuoi fare. Non ho mai visto una fusione che parte guardando i codicilli. Intanto c'è la volontà e poi cerchi di capire come si può fare. E questo è fondamentale. E su questo una responsabilità della politica, ma non parlo particolarmente dell'Italia, una responsabilità della politica c'è. Perché la politica che funzione ha? Vedete, un grande realista vero, non questi straccioni che girano per i dibattiti televisivi, che era il cardinale di Richelieu, cioè qualcuno che un attimo di politica l'aveva fatto nella vita, dà la più bella definizione di politica che io abbia mai letto in tutta la mia vita, 42 anni che faccio questo mestiere, che dice: la politica è l'arte di rendere possibile quello che è necessario. Semplice. E noi potremmo completare la frase di Richelieu ricordando la famosa affermazione di Sant'Agostino: altrimenti la politica è ladroncino su larga scala. Ecco perché è così importante continuare ad alimentare progetti, visioni, idee dentro, perché sono dalle idee, dalle progetti e dalle visioni che ti tiri fuori la volontà, mentre le capacità, la potenza che evocava il primo ministro, sono strumenti con i quali realizzi questo. Ed ecco perché per noi è così complicato in questo momento. Appunto, io spiego che in un mondo in cui il leone americano ha smesso di fare il leone, e in cui il lupo russo continua a fare il lupo, e in cui i cinesi, su questo sono d'accordissimo con il ministro, cioè i cinesi sono una minaccia dissimulata, per così dire, esattamente come hanno fatto sempre da quando sono entrati nel WTO, si muovono con una logica mercantilistica dentro un accordo di carattere liberale, e beh, restano gli agnelli che si devono auto-organizzare e diventare un leone collettivo. Questa è la sfida. Non si tratta di, come sento dire, la Germania che diventa, la Francia che diventa, l'Italia che diventa, no. Si tratta che i paesi europei, che sono i paesi che hanno le migliori istituzioni politiche rispetto a tutti gli altri. Guardate cos'è il dibattito in questo momento negli Stati Uniti, persino il nostro, presidente, scusi, sembra una, al di là dei personaggi fantasmagorici, no? Però sembra un discorso serio. Guardate qual è la difesa della proprietà, la santità del contratto, il rispetto della parola data. Cioè le basi della società borghese, cioè le basi della società liberale dal 600 in poi, non c'è nessun altro posto come l'Europa in cui queste sono tutelate. Quindi noi abbiamo una grande responsabilità, ma anche una posizione di straordinario vantaggio rispetto agli altri, perché stiamo difendendo qualcosa che è molto evidente come ci ha cambiato e che non ha cambiato così tanto gli altri. Io sono italiano, ministro italiano, mio padre, che era un militare, mio nonno era un militare, per loro, che erano italiani come me, era normale che i tedeschi o i francesi o gli inglesi potessero essere di tanto in tanto nemici. Normale. Nel caso di mio padre si è fatto mancare niente. Cioè, prima gli inglesi, poi i tedeschi, cioè, no? Perché prima della Seconda Guerra Mondiale. E noi oggi non possiamo, io penso che nessuno qui dentro possa pensare che un qualunque paese europeo è una minaccia rispetto alla sicurezza nazionale italiana oggi. Perché in 60 anni, 70 anni di istituzioni europee siamo evoluti come italiani, non siamo più gli italiani di 40 anni fa o di 60 anni fa, restiamo italiani, come loro restano francesi, gli altri restano tedeschi, via discorrendo, ma quell'essere europei non è solo che abbiamo fatto l'Erasmus, quell'essere europei ha fatto sì che la nostra italianità si è conformata diversamente grazie al lavoro delle istituzioni europee, grazie al lavoro della cultura politica che si è confrontata con queste istituzioni. Allora, questa è una grande sfida, secondo me, che noi abbiamo davanti e che solo noi possiamo raccogliere. E perché ci servono gli ideali? Perché se non hai degli ideali, rischi di pensare che quello che vedi sulla Terra va bene così, sostanzialmente. E mi spiego. Il ministro parlava giustamente di una sfida enorme dentro la democrazia. che è 20 anni che gira questa sfida, prima in forma finanziaria, oggi in forma legata alle big tech. E la sfida è quella di svuotare la democrazia, di fare in modo che è sempre una tentazione ricorrente all'interno dei sistemi economici capitalisti, è normale, fa parte del gioco, che chi è più ricco cerchi di bloccare la sua situazione e trasformare la ricchezza in potenza, di chiudere il mercato e farlo diventare un oligopolio sigillato, che è quello che sta succedendo con le big tech negli Stati Uniti. È certo che se tu non hai un'idea di mercato in cui il modello ideale è quello della libera concorrenza, quando tu vedi un oligopolio che si ferma, tutto sommato non riesci a riconoscere qual è il problema. Così come se non hai un'idea della democrazia, quando vedi le democrazie come sono, non riesci a capire se c'è qualcosa che non va o se va tutto bene. E questo è un problema gigantesco. Qual è il problema? Io non faccio professore, per cui sono più libero nel poter dire quello che mi frulla per il cervello. Magari in maniera che può essere sbagliato, ma ho meno responsabilità, chiaramente. Ma qual è il problema di Trump? Il problema di Trump è che ha un'idea di democrazia inconsistente. E ha un'idea di democrazia inconsistente perché è convinto che l'unico potere che conta sia il potere senza limiti. Senza limiti all'interno e senza limiti all'esterno. Che è una visione rozza del potere. Perché le istituzioni, come ci insegnano i giuristi, hanno messo più capacità a disposizione della classe politica, non meno capacità. Perché hanno costruito un modello di legittimità, di lealtà da parte dei cittadini che sono più leali dei sudditi. Ma Trump non ha neanche un'idea di mercato. L'idea di mercato che ha Trump è quella di Tony Soprano. Cioè, quando uno dice ho fatto un bell'accordo perché li ho costretti, li ho fregati, ma il contratto non è questa roba qua. Il contratto perfetto è quello in cui il ministro Crosetto ed io ci scambiamo qualcosa che per me non ha più utilità, per lui ne ha moltissimo, usciamo tutti e due soddisfatti dalla mediazione e ci andiamo a bere un bicchiere di vino insieme. Non è quello in cui lui esce, visto che è più grosso di me, avendomi massacrato, avendomi costretto a cedere questo coso che io non volevo cedere al prezzo che lui voleva e che io non volevo. Cioè, e questo è il problema in questo momento, secondo me, di questa amministrazione. La pochezza dal punto di vista culturale, che ci costringe a confrontarci con persone a cui devi spiegare le cose quando inizia un discorso, e questo secondo me è una grande minaccia. Intendiamoci bene, la minaccia esistenziale per noi in questo momento continua a essere rappresentata dalla Russia, perché la Russia è in Europa e noi siamo in Europa, e la Russia è 4 anni e mezzo che fa la guerra a un altro paese, e noi non possiamo andarcene dall'Europa, e neanche loro possono andarsene dall'Europa. E quindi gli Highlander siamo noi in questo senso. O prevale la visione egemonica russa basata sulla sopraffazione, o prevale il progetto egemonico europeo basato sul contratto, la libera associazione, il mercato e la democrazia, via discorrendo. Sono due idee incompatibili di come si organizza lo spazio politico del continente. L'amministrazione Trump ci ha messo un carico perché questa amministrazione ha smesso di fare quello che gli americani hanno fatto nel momento in cui sono tornati sulla scena politica. Gli americani escono dalla scena politica con la guerra d'indipendenza, la rivoluzione, come la chiamano loro, perché il mondo, cioè l'Europa a quel tempo, continua a ragionare in logica di potenza, sopraffazione, guerre, e loro non vogliono starci lì dentro. Non è bastato che se ne fossero andati coi padri pellegrini, devono mettere una dichiarazione di indipendenza, dovranno mettere una costituzione. Gli americani tornano nel sistema internazionale nel 1917, col discorso di Wilson, quando chiede l'autorizzazione del congresso a dichiarare guerra all'impero tedesco per rendere il mondo un posto sicuro per la democrazia, cioè fare del mondo un posto in cui la democrazia e massimamente la democrazia americana fosse maggiormente sicuro e l'America si impegnasse per garantire questo. Se Trump dismette questo, dismette quel manifesto del secolo americano che è quello che ha consentito agli Stati Uniti di avere alleati che non li temevano ma li ammiravano ed erano disposti a seguirli e a sacrificarsi. Questo secondo me è lo shock di questo aspetto in questo momento.
0: Ministro, nel darle le conclusioni, riporto diciamo una domanda finale anche sul governo italiano in relazione a questo. Cioè, allora, diciamo così, mi dica se sbaglio nella mia impressione, una fase si è chiusa, diciamo, la fase in cui diciamo fu candidato al Nobel per la pace, Trump. Diciamo. Ecco. Adesso vedo un atteggiamento più prudente, più articolato, e infatti l'avete fatto arrabbiare perché non gli avete dato le basi in Iran. Ora si dice l'Europa deve essere una potenza in un mondo di potenze, così magari una potenza ordinatrice, possiamo candidare l'Europa magari al Nobel per la pace, quando sarà. Per fare questo però serve uno scatto. Come si fa a fare la difesa comune se non acceleri sull'integrazione politica? Cioè, io sono almeno 10 anni che partecipo, a 20 anni, a convegni, più Europa ci serve, cioè, ma insomma c'è poco da fare. Nel 92, quando fu fatto l'euro, alcuni paesi se la caricavano sulle spalle e andarono. Lei non pensa in quest'ottica che bisogna fare questo sulla difesa, cioè avanti con chi ci sta e poi superare il diritto di veto?
2: Allora, io ho un'idea che non è un'idea, io l'ho messa su una lettera che ho scritto a tutti i miei colleghi europei, che è l'idea di una difesa continentale europea. Non ho scritto ai miei colleghi dei 27, perché se io scrivessi ai miei colleghi dei 27 riporterei il discorso alla difesa europea all'interno dell'Unione Europea e non usciremmo mai più. Quindi, siccome a me piace rendere possibile ciò che è necessario, ho scritto a tutti i paesi europei, Svizzera, UK, Norvegia, tutti i paesi baltici, Ucraina, tutti, a tutti i miei colleghi ministri, dicendo: è il momento di costruire l'Unione della Difesa Europea. Scavalcando l'Unione Europea, che ci mette 15 anni a far entrare un paese dentro, quindi figuriamoci quanto ci metterebbe a cambiare i trattati e a fare l'Europa Difesa. Ah, anche la Turchia ho scritto. Con un'idea molto semplice: più siamo, più facciamo paura, più aumentiamo la deterrenza, più allontaniamo la guerra. Più costruiamo un percorso che in qualche modo rafforza tutti. Perché deve rafforzare tutti? Vedete, io quando penso all'Europa della difesa non penso a un'Europa più forte per fare la guerra. Penso a un'Europa che si mette assieme abbattendo una barriera sulla difesa, ma con la consapevolezza che il giorno dopo questa stessa Europa deve abbattere la barriera e collaborare sulle materie prime, perché senza materie prime critiche noi non avremo industria, senza industria non avremo reddito da distribuire, e il primo nemico delle nostre democrazie non è la guerra futura, è la caduta della ricchezza europea. Quello che noi dobbiamo difendere è la democrazia, le idee, la libertà, ma anche la ricchezza, perché se noi non costruiamo un'Europa in grado di costruire ricchezza almeno tanto quanto la Cina e gli Stati Uniti nel futuro, noi miniamo in quel modo le basi della democrazia e dei diritti che abbiamo fatto. Il modello sociale, culturale, democratico europeo si basa sulla possibilità di avere una ricchezza da redistribuire, e non una ricchezza banale, la più grande ricchezza che ci sia stata nel mondo negli ultimi decenni. Se tu non costruisci, non custodisci questo, perdi anche il sistema di regole, di democrazia, di diritto che hai attaccato a questa capacità di redistribuire in qualche modo ricchezza. È perfetta l'Europa? No, non lo è. Ma è la cosa che si avvicina di più alla perfezione rispetto a ciò che vedi nel resto del mondo, dove il 99% della popolazione è povera, o dove l'80% non ha alcun diritto, o dove la sanità è una cosa a cui accedi solo con la carta di credito e con la ricchezza. Per cui non è il miglior sistema, anche qua esistono sacche di povertà, ma la sacca di povertà europea, se la trasporti in India, ha tutto un altro significato, ha tutto un altro valore, e che noi abbiamo alzato il benchmark e lo vogliamo sempre più alto. Allora, quando le istituzioni e le regole che hai non ti possono aiutare a risolvere il problema, lo cambi. Io ho deciso di fare questo. Ho scritto ai miei colleghi, alcuni mi hanno risposto, altri no. Chi non mi ha risposto, tra l'altro, quelli che mi hanno risposto con più interesse sono quelli che non hanno mai avuto una difesa europea, che non sono in Europa. Lo svizzero, UK, i paesi balcanici. Perché hanno capito loro stessi che vivono in un mondo diverso. Questa è un'opportunità.